0: ferroviaria. Ma dove l'Italia? Italo va in Germania per garantire alla Germania, speriamo e ci auguriamo che l'abbiano compreso, per garantire alla Germania un sistema ferroviario più efficiente di quello che oggi garantisce ai suoi cittadini. Ma l'infrastruttura è necessaria, quindi dobbiamo lavorare sull'energia, nuovamente sul nucleare, dobbiamo lavorare sullo spazio, siamo tornati i protagonisti dello spazio, dobbiamo lavorare sull'infrastruttura di oggi, che è la rete, che è l'intelligenza artificiale, che sono i data center, questa è l'infrastruttura su cui lavorare. Per questo, direttore, non solo su questo, il nuovo piano Transizione 5.0, il portale è aperto, con 10 miliardi di euro collocati dal governo nel bilancio triennale, quindi un piano triennale 2026, 2027, 2028, che può più facilmente consentire alle imprese di programmare i propri investimenti, può consentire anche investimenti nella innovazione tecnologica delle imprese, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cosa assolutamente fondamentale, nell'economia digitale e nell'efficientamento energetico. Attraverso energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e della riduzione del costo dell'energia delle singole imprese, meno dipendenti dagli altri e un'energia a più basso costo. Questa è una delle leve che ci deve permettere a rendere ancora più competitivo il nostro Paese. La strada è giusta, è ovvio che non si può completare il processo riformatore in questo Paese in così poco tempo, comunque abbiamo ancora quasi 500 giorni, che è più della vita media di tutti i governi della Repubblica Italiana.
1: Grazie. Allora, un minuto a testa per repliche o integrazioni. Luca Beltramino.
2: Allora, abbiamo parlato di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale calcola dei dati e tutto quello che fa è elaborare dei dati. I dati sono la ricchezza, il petrolio, qualcuno lo chiama petrolio di questo momento storico. Il dato è espresso dalle nostre imprese, è la ricchezza del paese, esprime la creatività dell'Italia, il valore dell'Italia. Elaborando tutti questi dati che si fa col computing, quindi con la computazione di questi dati, scambiandoli tra di noi, perché se no se rimangono dentro una scatola chiusa e non vengono scambiati non creiamo nuovo valore, e in terzo luogo il fatto del computing, quindi il networking, il computing e lo storage, quindi l'accumulare tutti questi dati a livello nazionale e locale, sono molto importanti. Queste tre cose sono le cose che fanno i data center, quindi i data center sono necessari per il futuro del paese.
1: Grazie. Giorgio Busnelli.
3: Sì, ci tengo a sottolineare che le tecnologie di cui stiamo parlando sono disponibili non solo alle grandi aziende, ma anche e soprattutto una tecnologia come l'intelligenza artificiale è disponibile alle piccole e medie imprese in una maniera molto diversa rispetto a quelle che erano le tecnologie del passato, che richiedevano grandi investimenti. Noi lo vediamo con le 20.000 piccole e medie imprese italiane che collaborano con noi e a cui diamo accesso alla nostra tecnologia, e il 45% dei quali stanno in aree a bassa densità di popolazione e che hanno esportato lo scorso anno produzione per mezzo miliardo di euro. Quindi ci tengo a sottolineare il fatto che la portata dirompente di questa tecnologia è accessibile a tutti. Abbiamo appena annunciato Amazon Destinazione Sud, che è un piano dedicato alle aziende, in particolare del Sud Italia, dove dall'inizio della nostra presenza abbiamo investito 2 miliardi di euro, ha creato 3.000 posti di lavoro e abbiamo disegnato un pacchetto di incentivi specifico proprio per le piccole e medie imprese di queste regioni. Secondo me è un bell'esempio di come la collaborazione tra grandi e piccole aziende può effettivamente portare uno sviluppo positivo all'economia di tutti i territori.
4: Luca Colombo.
5: Due ultimi spunti che sono un po' tornando alla prima domanda. La speranza che l'assetto regolatorio europeo si semplifichi, perché in questo momento avere 27 quadri regolatori, 270 garanti o comunque autorità regolatorie sul digitale non aiutano, sia per temi di sovranità che temi, se vogliamo, di multinazionali. Questo è un acceleratore per quello che è lo sviluppo del digitale in Europa e soprattutto anche in Italia. Secondo aspetto legato al digitale, penso che questo paese abbia un'opportunità importante nel salto culturale digitale, intendo dire, ci sono realtà digitali oggi.

0: per aumentare, accrescere un po' la cultura sul digitale in Italia, penso che possa essere un elemento per alimentare lo sviluppo.
1: Roberta Neri.
2: Approfitto soltanto per sottolineare ancora quanto nel nostro settore, alla base di questo sviluppo, ci siano gli investimenti. Credo che il fattore investimenti in infrastrutture sia determinante. La spinta agli investimenti, la semplificazione dei processi di autorizzazione rappresentano senz'altro fattori abilitanti, e questo sta avvenendo. Voglio citare un intervento che proprio la Regione Lombardia ha fatto nelle ultime settimane, che diventerà effettivo al 20 di questo mese, che prevede da un lato dei meccanismi di semplificazione per la realizzazione di data center in una regione dove ovviamente l'importanza degli stessi è determinante, ma dall'altro prevede anche meccanismi che portano la realizzazione di questi investimenti verso una direzione di sostenibilità. Questo è fondamentale affinché la realizzazione di infrastrutture avvenga in maniera sana. E sostenibilità vuole dire riutilizzo di aree industriali, riutilizzo di siti da valorizzare e da ottimizzare. Credo che questo sia importante. La strategia industriale del paese mi sembra che stia andando davvero in questa direzione, quindi la collaborazione con le istituzioni è fondamentale.
3: Abbiamo parlato, direttore, molto di innovazione. Siamo convinti, credo che tutti i dati e gli elementi lo provino, che il tema per portare a pieno potenziale innovazione in un paese come l'Italia non siano vincoli della tecnologia, non siano vincoli infrastrutturali, non lo siano neanche quelli di carattere finanziario. Abbiamo fatto recentemente una ricerca con 500 grandi aziende italiane ed europee, dalla quale emerge che l'80% dei CEO, degli amministratori delegati, non sono soddisfatti del livello di innovazione delle proprie aziende. Credo sia un tema molto molto rilevante di cambiamento culturale, organizzativo e di intenzionalità per fare in modo che l'innovazione proceda come dovrebbe.
1: Bene, grazie Ministro, grazie a voi.
4: Era l'incontro dal titolo Industria, dati e capitale, la nuova architettura dello sviluppo. Hanno preso la parola il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Italian Data Center Association Luca Beltramino, il country manager Italia di Amazon Giorgio Busnelli, poi Luca Colombo, country director Italia di Meta, Roberta Neri, presidente di Retrit, e Pierluigi Sperlenga, managing partner per l'Italia, il Sud e il Sud-Est Europa di Bain & Company. E questo incontro si è svolto il 13 giugno alla masseria Lireni di Manduria in Puglia, nell'ambito dell'edizione dal 12 al 14 giugno, la sesta edizione del Forum in Masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e da Comin and Partners. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso spostandosi a Bologna, alla Repubblica delle Idee, la manifestazione organizzata dal Quotidiano con i suoi giornalisti e ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Andiamo al 14 giugno a Bologna, in Piazza Maggiore, per ascoltare l'incontro con Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio, ex Presidente della Commissione Europea. Governare il declino, questo è il titolo dell'incontro, in cui Prodi è stato intervistato dal Vice Direttore di Repubblica, Francesco Bei.
5: Bentornati, ben ritrovati a Repubblica delle Idee. Cominciamo la nostra ultima giornata di festival con il primo ospite. Allora, un paio di settimane fa, arrivato in vetta alla Miata, circa 1700 metri d'altitudine in circa 2 ore, ha detto: è più facile scalare questo monte che far politica. Di altre presentazioni non ha bisogno, soprattutto a Bologna. Francesco Bei intervista Romano Prodi.
6: Buonasera a tutti, eroici che resistete al caldo. Allora, buonasera Bologna. Siamo qui con il professor Prodi, che tra i suoi innumerevoli incarichi che ha avuto nella vita ce n'è uno in particolare, diciamo, che lui non rivendica mai.

0: che noi sappiamo, diciamo, essere uno dei più importanti. Lui è professore di scienza della coalizione, cioè è colui che è riuscito a mettere insieme l'impossibile. E quindi un uccellino oggi mi ha detto che a casa sua oggi pomeriggio ha avuto un incontro, diciamo, importante, diciamo, non so se ha fatto lezione di coalizione, ma insomma Elly Schlein è stata a casa dal professore, c'è stato un lungo incontro. Allora, visto che siamo giornalisti, prendiamo le notizie subito alla fonte.
1: Questo annuncio è sbagliato, perché è stata stamattina, abbiamo fatto 2 ore e mezzo di bella conversazione bolognese. Ecco, questo è stato. Non oggi pomeriggio, eravamo più freschi.
0: Bene, quindi possiamo anche dedurre che una serie di risposte che ci darà questa sera sono anche frutto di questa conversazione.
1: Sì, una conversazione veramente ampia, dalla politica estera a quello che sta succedendo adesso. Abbiamo persino parlato di Vannacci. Pensate che abbiamo avuto anche tempo da perdere, no? Quindi non...
0: Professore, io allora, a proposito di impegni, io ieri mattina appunto stavo da Vannacci a Roma alla costituente del suo nuovo partito Futuro Nazionale, e mi è venuto un po' la pelle d'oca, no, a sentire quello che ho sentito. E come un po', cioè, noi 30 anni fa avevamo la destra di Berlusconi, poi abbiamo avuto Salvini al 30%, poi la Meloni, è come un videogioco, no, che ogni quadro c'è un avversario, un mostro più forte. Adesso c'è questo personaggio che dice l'indicibile. Oggi ha detto no, aboliamo il reato di femminicidio, ieri pure se ne è uscito con delle cose. Come dire, si è spostato, no, il livello di quello che è accettabile, che si può dire. Diciamo, è come se l'elettorato fosse drogato, non parlo soltanto dell'Italia, no? Guardiamo per esempio all'Inghilterra, è come se ci fosse sempre bisogno di una droga più forte. Ecco, lei come la vede questo fenomeno?
1: È un fatto normale, anormale, ma comune a tutta l'Europa. Cioè, è incredibile, perché nella destra e in parte anche nella sinistra, quando si arriva all'estrema, l'estremità non è mai abbastanza estrema. In Gran Bretagna è incredibile, alla destra di Farage, in Germania si formano gruppi alla destra dell'Allianz für Deutschland. È veramente un fatto comune, perché quando comincia il populismo e cede la forza dei partiti democratici, non c'è mai un confine. Questa è la cosa di gravità enorme, che risponde a quello di cui abbiamo parlato in piazza l'anno scorso qui. Attenzione, che ormai si passa verso il voto identitario, non si vota più solo per interesse eccetera, ma si vota per identità, e quindi escludendo tutti coloro che non hanno la tua identità. Quindi la spinta verso l'estremismo è un qualcosa di fatto tragicamente inevitabile. D'altra parte, l'esempio è americano, no? MAGA, Make America Great Again, significa non un programma, ma noi siamo diversi, e questo è ormai l'infezione che sta prendendo la democrazia. Qui dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo riprendere il ruolo dei partiti, e qui è veramente un problema enorme che grava soprattutto sul PD, perché è l'unica struttura che ha in qualche modo ancora la possibilità di avere un colloquio con la gente.
0: Adesso ci arriviamo al PD, naturalmente. La volevo tenere un secondo ancora su Vannacci, per darci un po' la sua previsione, perché è un bel problema per la Meloni, no? Cioè, se lo porta dentro nella coalizione, spaventa l'elettorato moderato. Ieri ha detto peste e corna di Forza Italia, di Tajani, di Marina Berlusconi, eccetera. Se lo lascia fuori, a crescere naturalmente può perdere le elezioni. Ecco, secondo lei come andrà a finire?
1: Non lo so che la pensiamo diversamente, ma io ritengo che Vannacci starà dentro, cresce stando fuori, perché si mostra la sua diversità, poi starà dentro ad appoggiare il governo. Il problema si sposta su Forza Italia, non su Vannacci. Vannacci è chiaro che ha tutto l'interesse a essere forte, a far pesare, ricattare, usate il termine che volete, la maggioranza, ma il problema è che finora si è sempre dichiarato durissimamente l'incompatibilità fra Forza Italia e Vannacci. Questo però è un problema che dovranno risolvere, ripeto, potrebbero anche risolvere con Vannacci fuori dalla maggioranza, ma credo che sarebbe un suicidio, e quindi i suicidi si commettono quando si è alla disperazione.
0: Cioè non dobbiamo fare come Renzi, che conta un po' sul fatto che alla fine Vannacci farà perdere il centrodestra, dobbiamo stare certo, più con i piedi per terra.
1: Certo.
0: Però questo c'è un problema.
1: Io sono convintissimo di questo.
0: C'è un problema che lei ha spiegato in un recente articolo, il fatto della, si sarebbe detto, dell'egemonia culturale, no? Un po' dagli anni Ottanta, lei diceva giustamente, dal tempo di Thatcher, di Reagan, è un po' come se l'avanguardia fosse passata alla destra, no? Sono le sue parole d'ordine a imporsi, sempre nuovi pifferai magici vengono fuori e la gente li segue. Ecco, che cosa può fare la sinistra per di nuovo riattirare una vibrazione, un'emozione, un qualcosa che faccia sì che la sinistra non sia vista semplicemente come quelli che sanno fare le cose meglio degli altri, ma qualcosa di radicalmente diverso?
1: Il contenuto del mio articolo era precisissimo, no? Cioè la Thatcher e Reagan, organizzandosi in modo internazionale con una forza anche economica dietro enorme, hanno imposto un liberismo assoluto, no? Non esiste la società, esiste l'individuo. Cosa ha fatto la sinistra, Blair, e in quel tempo anch'io ho per un brevissimo tempo ho avuto un po' rapporto con questo, sostanzialmente noi facciamo le cose meglio di loro, e dopodiché invece la gente ha votato per l'originale e non per la copia. Quindi quello che io dico, occorre una politica riformistica forte, su nuovi contenuti, ripensando, discutendola ampiamente con la gente, una cosa di popolo, come in fondo è stato nei vecchi tempi anche l'Ulivo. Cioè, attenzione, non possiamo vivere in un paese in cui l'ultima riforma della sanità è del 78, quando i mezzi e gli strumenti erano del tutto diversi. L'ultima riforma della casa è stata del 54 dopo Cristo, del 54.
0: Fanfani, il piano casa dei Fanfani.
1: Ma dico, allora, la sinistra ha la paura che questo sconvolga. No, se noi poniamo un problema su qualcosa che sta a cuore della gente, la salute e la casa, e proponiamo dei rimedi che ci sono nelle cose, no? E noi sostanzialmente facciamo assolutamente un passo in avanti.
0: Adesso non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma il povero ministro Schillaci ha presentato una sua riforma delle case di comunità, delle medici di famiglia, e l'hanno, diciamo, nel centrodestra se l'è dovuta rimangiare.
1: Ma proprio di quello che bisognava approfittarne, secondo me. Cioè Schillaci fa una riforma che ha l'unica proposta, qualche proposta di riforma c'era Schillaci, della giusta direzione, nel caso della salute, che abbiamo sempre voluto anche noi. Dopodiché il governo la ritira. Ma allora corriamoci dietro, riproponiamo la proposta Schillaci con i cambiamenti e i miglioramenti che noi riteniamo essere necessari. Io voglio vedere come reagiva la maggioranza. Cioè, attenzione, lo spirito riformista lo dobbiamo avere in qualsiasi occasione, anche se la proposta viene da Schillaci. Questo è, secondo me, la cosa importante in questo momento. E le case della salute avrebbero, e dove sono, hanno già il risultato di far sì che il medico di famiglia non sia nudo di fronte ai bisogni della gente, che poveretto, più di provare la pressione e far qualche analisi elementare, non ha i mezzi per poter indirizzare una cura precisa, e allora indirizza verso l'ospedale, e abbiamo tutti i problemi che abbiamo. Quindi il problema è: medico di famiglia è al centro, sì, deve lavorare da solo, non può più, tutto qua, ma è il centro della sanità, certamente, ma il modo di lavorare deve adeguarsi alle tecnologie moderne.
0: C'è un aggettivo che si può unire alla parola riformismo che le piace, che potrebbe suscitare un hype, si direbbe adesso, no? Un'emozione, un riformismo radicale, un riformismo sociale?
1: Io userei la parola concreto, un riformismo concreto di cui si vedono subito i risultati. Ma ragazzi, ma avete badato l'angoscia che in un buon terzo delle famiglie c'è sul problema della salute, dei ritardi delle visite, del rinvio dei problemi? Ma è un'angoscia talmente diffusa per cui una soluzione concreta nel risolvere questo problema, secondo me, sarebbe una definizione esatta. Poi ci sono riforme che hanno una complicazione tecnica come quella fiscale, in cui la parola deve essere egualitaria, no? Cioè la parola nel campo fiscale deve obbedire alla Costituzione, cioè avere l'imposta crescente a seconda del livello del reddito, e quindi con il discorso socialmente ugualitario. Nella sanità è concreta, cioè risolviamo il problema che tutti i giorni noi abbiamo qualche parente o qualche amico che dice: mi hanno rinviato l'esame di 6 mesi. Questo non succedeva 20 anni fa, neanche 10 anni fa. Allora, vuol dire che è cambiata la tecnologia, sono cambiate le situazioni di base, e allora bisogna cambiare il modo con cui si organizza la sanità.
0: Professore, penso che qui abbiamo già tutti la risposta, però la domanda gliela devo fare, visto che lei accennava al problema fiscale. Una sua parola definitiva su questo diciamo lampo che ogni tanto si riaccende nel centro-sinistra intorno alla patrimoniale. Un'idea giusta ma non si può dire, un tabù, un'idea sbagliata. Qual è la sua visione?
1: La risposta anche in questa è concreta, cioè siccome non si riesce a farla, non facciamola. Questo è il problema di una semplicità estrema, che però in teoria il contributo delle persone che più hanno al un problema che tocca tutta la popolazione, un discorso di solidarietà, non possiamo mica poi dire che è un discorso demoniaco, come si sta dicendo adesso. Cioè, una cosa è dire non la possiamo fare perché poi la gente porta via i soldi, una cosa è dire non va bene farla, sono due cose diverse.
0: Chiaro. Volevo tornare a quello che lei diceva del PD, che è molto interessante e secondo me va approfondito. Cioè, lei dice sostanzialmente, di fronte a questa destra all'arrembaggio, sempre che appare sempre più forte, con parole d'ordine sempre più estremiste, alla fine il PD è un'architettura politica nazionale che diciamo fa argine, forse l'unica, no, che ha quella forza per fare muro. Ecco, però quello che volevo chiederle è: che cosa manca allora al PD per essere questo baricentro di tutti i riformismi, come era nelle intenzioni iniziali?
1: Ma allora il problema è completamente diverso. Come partito si è riorganizzato, si è rinforzato, ma il problema è prendere il governo. A me, onestamente, a me interessa come va il PD, ma mi interessa molto di più il cambiamento di governo. Questo è quello che io ritengo, quindi la costruzione di una coalizione in cui quindi nel PD e attorno al PD ci sono diverse voci, ma che possono poi confluire in un unico programma, quindi approfondire le riforme, proporle agli altri, fare in modo che ci sia anche il compromesso, perché la parola compromesso è parte della politica positiva, non della politica negativa, che vi sia un compromesso che faccia un programma concreto, ma che sia l'insieme della coalizione ad avere la maggioranza dei voti, perché il singolo partito non può più bastare. Naturalmente, ripeto, con i sistemi elettorali che ci sono, lei sa bene che io sono l'ultimo rimasto nel sostenere il collegio uninominale, perché non ritengo che la democrazia possa rinforzarsi quando i parlamentari vengono nominati e non eletti. Questo è quello che io ritengo, però ritengo anche che sto dicendo una cosa che potrei anche non dirla, perché tanto non si riesce a portare avanti nessuno, ma attenzione, il collegio uninominale ha la identità del parlamentare, l'obbligo del parlamentare di dialogare con i suoi eletti e la possibilità degli elettori di conoscere il proprio parlamentare. Oggi il parlamentare è anonimo e secondo me questa è una delle grandi, dei grandi cambiamenti che porta all'astensionismo.
0: I vari partiti del centro-sinistra, il campo progressista, campo largo, chiamiamolo come vogliamo, si stanno attrezzando ciascuno per conto proprio in vista poi di un momento collegiale. Lei, appunto, dicevamo all'inizio scherzando, è un po' professore di scienza della coalizione. Ecco, manca ancora, cioè, non se la stanno prendendo un po' troppo comoda? Manca ancora un momento, no, di discussione delle proposte della coalizione, di presentare quelle 10 cose che riescono un po' ad accendere l'entusiasmo degli elettori?
1: Proprio questo che ho detto prima e che sostengo ancora, bisogna fare con una larga discussione, una larga adesione, programmi e poi si propongono alla coalizione, poi ci sarà una discussione non facile. Perché i problemi non l'ha solo la coalizione di destra, ce l'ha anche la coalizione di sinistra, quindi ci saranno problemi non facili, però sui contenuti alla fine si fa un accordo, quando uno mette lì e dice no, facciamo questo, questo, questo, si fa un accordo. Se noi lo facciamo solo sui personalismi, allora l'accordo non ci sarà mai.
0: So che lei non è un grande appassionato di tecniche, di primarie, nonostante abbia vinto le primarie, però ecco, le volevo chiedere, il metodo di scelta dopo aver scelto il programma, sembra che ormai, diciamo, ci sia un piano inclinato verso delle primarie di coalizione, è così secondo lei, è il metodo giusto, sarebbe meglio un altro metodo?
1: La primaria deve avvenire dopo, se avviene, dopo un processo di definizione su come si fa la primaria. Far la primaria prima di dire io voto, la primaria non deve essere io voto per lui o per lei e basta, io voto per lui o per lei perché fa questo, fa quell'altro, allora diventa una primaria seria. Questo è quello che noi dobbiamo fare, ecco, quindi non è né sacra né da biasimare, è uno strumento che va usato in modo appropriato.
0: Le devo fare un'ultima domanda, diciamo, sul piano interno del centrosinistra, diciamo una curiosità che ci è venuta perché qua su questo palco Achille Occhetto l'ha chiamata in causa proprio oggi. E dice Occhetto, senza la svolta non ci sarebbe stato il PD, non ci sarebbe stato l'Ulivo. Schlein me l'ha riconosciuto, Prodi ancora no. Quindi io gliela devo girare questa obiezione.
1: Ah, scusate, ma la svolta l'ha fatta lui, quindi non è che io possa dire l'ha fatta bene, l'ha fatta male, cioè la svolta è stata una evoluzione per me del tutto inaspettata, improvvisa, che mi ha molto colpito, ma io credo che fosse figlia dei tempi, ma io non ho fatto commento perché mi sembrava qualcosa che appartenesse a un discorso interno di partito e secondo me, con tutta onestà, rispondeva abbastanza ai tempi, che poi sia stata fatta in modo improvviso, che almeno per me risultò in un modo improvviso, che abbia creato quindi degli scontenti, che abbia quindi, però era figlia dei tempi e non c'è niente da fare. Voglio dire, quando dicono ma tu hai affrettato la fine della Democrazia Cristiana, voglio dire, era figlia dei tempi, non c'è, poi puoi aver dato una mano, una spinta, però la storia che è cominciata dopo la caduta del muro di Berlino era una storia che doveva essere assolutamente diversa dalla storia precedente, quindi questi eventi sono una conseguenza della storia.
0: Possiamo dire che c'è una filiazione, diciamo, politica che porta poi al PD dalla Bolognina?
1: Che mette le condizioni perché nasca il PD, sì. Ecco, questo è quello che io penso.
0: È inevitabile, avendo lei guidato la Commissione Europea e Palazzo Chigi, diciamo, alzare lo sguardo su quello che sta avvenendo intorno a noi. Anche oggi abbiamo visto, a partire dall'Iran, ecco, volevo partire da questo, nonostante i tentativi di Netanyahu di boicottare il dialogo in corso, sembra che ci sia la possibilità, dopo un mese di balletto, che veramente venga firmata una tregua. Le volevo chiedere, lei è un grande conoscitore dell'Iran, c'è stato più volte in varie occasioni, è positivo, è ottimista, volevo dire, su questo momento, o pensa che dovremmo andare a letto stasera e svegliarci domani con l'ennesima doccia fredda?
1: Io dico che entrambi i contendenti sono stanchi. Netanyahu non ne vuole sapere, qui posso raccontare anche un mio aneddoto personale, ma che vi fa capire le cose. 2007 ero al governo, vado in visita a Israele, come era mio costume, parlavo sia col governo che con l'opposizione. 2 ore di colloquio con Olmert, con cui mi sono visto anche quest'anno, un primo ministro israeliano saggio, aperto, e poi vado a parlare con Netanyahu, capo dell'opposizione. Colloquio di 5 minuti, unica richiesta di Netanyahu, dice: Romano, devi insistere con il presidente americano Bush che mi dia finalmente il permesso di bombardare Teheran. 2007. Cioè, questa era la situazione. E qui, secondo me, il grandissimo errore americano-israeliano di uccidere la guida suprema pensando di dividere il paese. Quello è un potere teocratico in cui hai ucciso il Papa. Papa onnipotente, perché non ho mai visto un potere come quello iraniano, religioso, politico, militare, sulla cultura, culturale, veramente ancora. Tu credi di dividere il paese uccidendo la guida suprema? L'ha riunificato il paese. Questi sono errori di una diplomazia. Quando io dico attenzione alla identità, voglio dire, l'America che si chiude in se stessa, non usa più la diplomazia, guarda solo la sua identità e non capisce quello che succede al mondo. Cioè, io ero in una situazione abbastanza privilegiata, perché se pensi che sono stato in Iran quando c'era ancora lo Shah, ho fatto lezioni a Teheran nel 77, quindi questo, e ho visto il cambiamento, no? Attenzione, il governo dello Shah era orrendo, no? Tanto per fare una definizione, proprio orrendo, ho visto cose indicibili, e pensavo che ci fosse una rivoluzione marxista. Pur essendo un buon cattolico, non avevo mai visto una religione dei preti, ecco, questa è nella mia esperienza. Però è cambiato questa situazione ed è venuto un governo autoritario con una capacità di penetrazione orrenda. E l'America, uccidendo la guida suprema, pensa di dividere il paese. E il risultato è quello che si sta verificando in tutte e due le guerre esistenti. Guardate che è un caso incredibile, che Davide vince contro Golia, o perlomeno blocca Golia, cioè l'Ucraina ha 42, avrà 31 milioni di abitanti, la Russia 136-137 mila, e sono lì. In Iran, l'Iran blocca gli Stati Uniti, cioè facciamo attenzione che poi stanno cambiando tutti i concetti di guerra, di difesa, è un cambiamento.
0: Però per stare all'Iran, per tornare alla domanda, mi sembra che lei sia più ottimista che pessimista stavolta. Dico.
1: Io dico che tutti e quattro protagonisti delle due guerre sono esausti. E in questi casi il compromesso è più facile che non in altri casi, quindi non è un ottimismo per dire che le cose vanno bene, è un ottimismo che dice qui la razionalità porta a un accordo conveniente per tutti, alla necessità di un accordo conveniente per tutti. Quindi io spero che domani o dopodomani si firmi non una pace ma una tregua di lungo periodo, in cui non toccheranno l'aspetto definitivo dell'arma nucleare, perché questo, ma toccheranno un po' tutti i problemi di contorno, riportando quella normalità che diminuisce i danni sia agli Stati Uniti che all'Iran. Questa è la situazione che io vedo.
0: E lei citava l'altro grande conflitto che ormai da 4 anni, mi ha colpito una cosa, l'altro giorno l'abbiamo scritto su Repubblica, la guerra in Ucraina ha superato come numero di giorni la prima guerra mondiale, sì. No? Ora, tutti noi, diciamo un po' in maniera un po' cattivella, abbiamo goduto, noi di centrosinistra, nel vedere la Meloni tenuta un po' lontano dai centri decisionali. Mi riferisco alla riunione che hanno fatto a Downing Street, Francia,
1: Germania. Io non ho goduto perché è un'umiliazione per l'Italia.
0: Ecco, no, infatti finivo la frase, un momento di godimento, salvo poi da italiani ma anche da europei, vorrei dire, vedere l'esclusione sia dell'Italia ma anche dell'Europa dai tavoli che contano, vedere che gli ambasciatori dei 3 paesi, Francia, Inghilterra e Germania, vanno al Cremlino a parlare con il vice ministro degli esteri e non c'è nessun rappresentante dell'Europa, è, diciamo, da europeista e da italiano, diciamo, è un problema. Sembra un po', a proposito di prima guerra mondiale, di essere tornati proprio al vecchio equilibrio delle potenze. Cioè, l'Europa dove sta in questo momento?
1: Qui abbiamo due problemi distinti ma uniti. L'Europa è stata assente da qualsiasi sforzo di soluzione pacifica di tutti i conflitti che ci sono stati. Proprio non ha, cioè, proposte turche, saudite, mediazioni pakistane, perfino i brasiliani si sono un po' interessati. L'Europa no. Questo è un primo problema drammatico. Poi c'è l'altro problema. L'idea che vadano in 3, Germania, Francia e un paese addirittura fuori dall'Unione Europea e non l'Italia, questo è qualcosa che per me è un dramma, perché l'Europa, voglio dire, con tutta onestà, si è sempre gestita sul rapporto stretto Francia-Germania, ma con l'Italia sempre determinante per stabilire la linea politica. Non motore traente, lo dico con onestà intellettuale, ma sempre trainante, me lo diceva Delors, me lo diceva Chirac, che il parere italiano era decisivo. Allora, vedere che i tre, che poi è in questi rapporti ristretti che si risolvono i problemi, no? Che ci va addirittura un paese fuori dall'Unione Europea e non l'Italia, secondo me è una umiliazione enorme, d'altra parte conseguente della politica italiana, cioè l'ambiguità. I tre che ci sono andati sui problemi che volevano discutere la pensavano allo stesso modo, cioè attenzione, dobbiamo fare una politica che tenga atto che Trump ha fatto quello che ha fatto. L'Italia non ha mai voluto tenere questo, ha assunto, è interessante perché questo è quello che salta fuori da tutti i documenti che si hanno, ha preteso e creduto di far da mediatore e non c'è riuscita, evidentemente perché non aveva il fisico adatto, no? Quindi non aveva la forza di poter mediare nella chiarezza del punto di mediazione. A questo punto l'Italia non serve più e rientra in gioco la Gran Bretagna.
0: E la cosa che colpisce, professore, è che per un paese come l'Italia il fatto di avere un'Europa più forte sarebbe un vantaggio proprio per impedire delle fughe in avanti, no? Dei paesi poi che contano. Invece l'altro giorno abbiamo sentito in Parlamento Giorgia Meloni di nuovo rivendicare il diritto di veto nel Consiglio europeo, di nuovo dirsi contraria al voto a maggioranza. Ecco, ci può spiegare perché per un paese, perché lei insiste invece nella tesi opposta e come si può uscire da questo, se c'è un modo di uscire da questa contrapposizione tra favorevole e contrario al diritto di veto?
1: No, non c'è un modo di uscire, perché il diritto di veto significa non volere che l'Europa decida, cioè il voto all'unanimità significa non poter decidere, ed è quello che sta facendo l'Europa negli ultimi anni, non può decidere. La Meloni, sostenendo il diritto di veto, non vuole la politica europea. Naturalmente ha anche un certo favore popolare per il discorso che facevo prima, che si vota sempre più per identità, la mia identità nazionale, la maga italiana, queste cose qui, e quindi riesce a tenere il suo elettorato, ma lo può tenere solo in una posizione antieuropea. E quindi è cambiata tutta la politica italiana del dopoguerra. Tutta.
0: Quindi non è vero, come lei dice in Parlamento, lei Meloni, che lei opera in continuità con la politica estera italiana degli ultimi 40 anni?
1: È una rottura totale, cioè io non voglio che l'Europa decida. Pensiamo che perfino il cancelliere tedesco, interessantissimo, che è il paese più grande di tutti, no? Che adesso poi bisogna anche parlare dei cambiamenti fra Francia e Germania, che sono la cosa che mi preoccupa di più, ma il cancelliere tedesco ha aperto alla fine dell'unanimità, che uno dice, ma se lo fa il paese più potente, che alla fine avrebbe interesse a giocare su tutto questo, uno non capisce perché l'Italia si debba schierare. È proprio per una fede contraria alla Unione Europea, che pensa che un singolo paese possa avere una propria voce nel mondo.
0: Cioè lei dice, se persino la grande Germania si è accorta che la Germania non basta più,
1: la grande Germania capisce che l'Europa deve decidere. Forse qualcuno può anche dire, lo può fare perché adesso, e qui andiamo al grande cambiamento europeo. Guardate, finora la Unione Europea si è gestita su una specie di divisione del lavoro: alla Germania l'economia, alla Francia la politica col diritto di veto e il voto al Consiglio di sicurezza. Poi in un giorno solo la Germania decide di fare il più grande bilancio per la difesa di tutti i paesi europei, più più del doppio di quello francese in un giorno. Allora dico, qui bisognerà mettersi assieme, perché sennò diventa un'Europa assolutamente dispari, un'Europa con un potere accentrato su un paese non è più l'Europa. E qui siamo di fronte a un vero residuo della storia. Cioè, quando voi dite, come ho detto più volte, avendo ormai una età tarda per cui posso dire quello che mi pare, no? Agli amici francesi, ragazzi, voi dovete portare l'uso dell'arma nucleare e il diritto di veto a livello europeo, ci guadagnate voi, ci guadagna l'Europa, teniamo insieme sempre Germania e Francia come abbiamo sempre voluto e noi ritorniamo a avere una voce nel mondo. I francesi questa cosa non lo faranno mai. Quello che mi rispondono, no, ma la Francia non può rinunciare all'uso dell'arma nucleare. Voi sapete benissimo che mettiamo le nostre armi a disposizione di tutti gli europei. Oh, ma una cosa è mettere a disposizione per la tua buona volontà i tuoi beni agli altri, una cosa è dividerla con gli altri. C'è una differenza enorme. E qui vedo che il residuo, e guardate che nella mia esperienza politica gli ex imperi sono forse più pesanti degli imperi, cioè conservano questa specie di tradizione. La Brexit è venuta solo per la nostalgia dell'impero. Quando io dicevo, ma voi ci rimettete economicamente, tutti i miei colleghi accademici dicevano, hai ragione, ma noi siamo diversi. Cioè ritorniamo a questo problema di trovare invece un insieme. E l'Europa, un insieme sarebbe una cosa straordinaria. Pensate, oggi discutevo con amici, pensate solo se noi facessimo una grande struttura per prendere gli europei che hanno successo come scienziati negli Stati Uniti. Ma noi facciamo un boom scientifico colossale, perché c'è il desiderio di ritornare in un ambiente libero, eccetera. Ma un accordo su questo è impossibile, anche perché, ripeto, lo dico come accademico, le singole accademie sono chiuse come dei ricci, ma la politica si fa con questi grandi cambiamenti, allora si cambia il livello, cioè non sono più gli Stati Uniti e la Cina l'avanguardia della scienza del mondo, ma ci siamo noi. E l'operazione oggi sarebbe possibile, ma è un'operazione politica che dobbiamo fare tutti assieme, se no non si fa.
0: C'è una questione che ha diviso anche il centro-sinistra, con tesi legittime da una parte e dall'altra, tesi ragionevoli da una parte e dall'altra, la questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Secondo lei può avvenire in tempi ragionevolmente brevi? Devono entrare prima i Balcani? Dobbiamo creare una corsia preferenziale come sembra ipotizzare il cancelliere tedesco? Qual è la sua visione su questo, dato che lei da Presidente della Commissione ha in qualche modo gestito l'allargamento est?
1: No, è stata la cosa forse più importante insieme all'implementazione dell'euro e alla Costituzione poi bocciata dalla mia Commissione. Ecco, però, allora, vediamo una cosa. I paesi dei Balcani abbiamo promesso loro un ingresso fin dal momento in cui abbiamo fatto l'altro allargamento. Secondo, non portano nessun turbamento di carattere economico. Tutto insieme gli ex paesi dell'ex Jugoslavia fanno 1,2 del prodotto lordo europeo. E se tardiamo, la Serbia se ne va via. Quindi il problema è un problema serio. Capisco che emotivamente l'Ucraina sia un problema e l'Ucraina un posto nell'Unione Europea lo deve avere, però ci sono prima la pace, questo speriamo che venga, e poi quello che chiediamo nei diritti civili eccetera, lo si chiede anche all'Ucraina, con l'emozione di averla con noi, ma si chiede. E devo dire, guardate, lo ripeto, quando ho fatto l'allargamento l'ho fatto a 8 paesi che prima appartenevano all'Unione Sovietica. Non lo potevo fare senza un colloquio continuo con la Russia, non lo potevo fare senza. E l'atteggiamento di Putin era semplicissimo: tu con l'Unione Europea fai quel cavolo che vuoi, io non voglio la NATO ai miei confini. Io, la mia risposta era altrettanto chiara: io con la NATO non c'entro, c'entro con l'Unione Europea. E così abbiamo fatto, e questi paesi hanno cambiato in un modo grandioso, però l'identità. Sono andato qualche mese fa a celebrare il 20° anniversario dell'entrata della Polonia nell'Unione Europea. Una vera felicità, proprio soddisfazione totale. 2 mesi dopo eleggono un Presidente della Repubblica anti-europeo, con la ragione che l'Europa va contro le nostre radici. Il MAGA, cioè quello che vi dicevo, cioè una involuzione della democrazia verso l'identità. Questo è quello, è il nostro nemico di oggi, perché l'identità ha portato alle guerre di religione, ha portato a secoli di drammi. Con l'identità si uccide la diplomazia, capite? Questo, in questo senso, è estremamente importante. Ecco. Quindi l'Ucraina, poi sull'Ucraina, attenzione di non fare il discorso dei farisei, L'Ucraina, l'entrata, comporta il totale cambiamento delle regole dell'agricoltura, perché a metà dei territori avrebbe quasi metà dei sussidi agricoli europei. Quindi giusto cambiarle, giusto aprire le porte, ma bisogna farci conti prima. Perché vi faccio sempre un esempio concreto: quando bloccarono per la guerra di Ucraina il traffico del grano, che l'Ucraina è un grandioso produttore di grano, del mare, e andava verso la Polonia, evidentemente qualche camion o qualche vagone di treno veniva scaricato in Polonia. C'è stata una ribellione degli agricoltori polacchi ed è stato tutto rimescolato. Allora, noi dobbiamo avere l'amicizia e il rapporto con l'Ucraina come punto fermo, ma dobbiamo avere il realismo e la onestà intellettuale per realizzarlo nei modi dovuti.
0: Siamo quasi in chiusura, le volevo chiedere due battute su due paesi, diciamo, che vedono un'avanzata imponente dell'estrema destra. Innanzitutto l'abbiamo visto anche nelle strade di Belfast nei giorni scorsi, e in Inghilterra c'è una destra più a destra di Farage che sta andando avanti. È preoccupato per quello che succede nella Gran Bretagna, visto che anche Starmer, no, potrebbe cadere tra poco. E poi l'altra cosa, naturalmente il prossimo anno si vota in Francia, cioè ci dobbiamo rassegnare a uno scontro fra le penisti e Mélenchon, o è possibile una strada diversa?
1: Dunque, rispondendo prima sulla Francia, la ricerca di una strada diversa c'è, è assolutamente possibile, e io non sono pessimista su un accordo, però non escludo che ci possa essere anche un governo dell'estrema destra, come sta avanzando in Gran Bretagna, l'ho accennato prima. Ecco, quello che è serio è che è un discorso di carattere generale che fa arretrare le democrazie. E noi dobbiamo fare una democrazia concreta, decidente, perché la gente deve accorgersi che la democrazia cambia le cose. Per quello che ho fatto l'articolo dicendo: attenzione, non possiamo mica dire noi facciamo le cose meglio della destra e fare le stesse cose. Noi le dobbiamo cambiare. E questo è un fatto importante, perché poi, altra cosa di cui non abbiamo parlato stasera, come non abbiamo parlato della Cina, è la prima volta in un dibattito secolare che non mi chiedo della Cina, va benissimo.
0: L'anno scorso ne abbiamo parlato un'ora, quindi.
1: E No, dicevo, la situazione è proprio che noi dobbiamo creare, ricostruire l'anima della democrazia che cambia le cose, perché la distribuzione del reddito, con questa dominanza generale del mondo della destra, la distribuzione del reddito è tragica, non è cattiva, è tragica. Cioè siamo arrivati a un punto, ieri è stato fatto un aumento di capitale per 2000 trilioni di dollari, che è il reddito di un grande paese. Ma vi rendete conto? Ma è mai successo nel mondo quello che sta succedendo oggi? Ma chi li governa domani? Chi li guida domani? Ma è questo di cui noi dobbiamo renderci conto. No, le sette grandi società americane sono assolutamente dominanti nel mondo. Nelle prime 20 società che fanno moderne, che fanno le reti, chiamiamole così, Google, Amazon, Alibaba, tutte queste imprese, ne abbiamo una europea che è 19ª. Ma vogliamo pensare a queste cose? Vogliamo ricostruire il nostro ruolo o no? E noi possiamo farlo perché il prodotto lordo europeo è leggermente inferiore a quello americano. In 28.000 miliardi di prodotto lordo europeo saremo 4-5 miliardi sotto quello americano. Se ci mettiamo dentro anche Norvegia, Gran Bretagna e Svizzera, che sono la stessa area economica, anche se non la stessa area politica, abbiamo un prodotto, abbiamo un'economia che è superiore a quella americana e non comandiamo nulla, prendiamo l'intelligenza artificiale in cui tutto viene, si rassegna a essere comandata da Stati Uniti e Cina, no? Ed è il Papa che richiama il ruolo europeo all'arbitrato e a riportare le leggi, eccetera. Ma non c'è, ma qual è la politica intelligenza artificiale dell'Unione Europea? Qualche miliardo di elemosine. Ma di fronte a quello che fa Musk o a quello che fa in un campo diverso l'Amazon, dico, ma la trasformazione di tutte le nostre strutture produttive, delle nostre strade di città, che ormai sono fatte di furgoni che consegnano la merce, no? E a tutta questa trasformazione, ma l'Europa ha una sua voce o no? Questo è quello che io penso, la necessità di un'azione in comune e quindi una necessità di ritornare alla Commissione, che ha il ruolo prevalente, perché la Commissione europea rappresenta la forza decidente. Oggi la Commissione è trainata dal Consiglio, in cui c'è il diritto di veto di tutti i governi. Dice anche la Meloni, la Commissione fa troppo. La Commissione sostanzialmente esegue quello che dice il Consiglio, quindi non fa troppo, non fa e basta, ecco, questa è la verità.
0: Bene, il tempo è finito, stasera Elly Schlein ci racconterà con il direttore Orfeo come riaccendere questa speranza di cui parlava il professore. E grazie a tutti, grazie di aver resistito al caldo e grazie al professore di essere stato
1: qui. E alla prossima riunione le due guerre saranno finite.
0: E speriamo.
2: Era l'incontro dal titolo Governare il declino con Romano Prodi, l'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea, sul palco di Piazza Maggiore a Bologna. È stato intervistato il 14 giugno da Francesco Bei, vice direttore di Repubblica. Nell'ambito di La Repubblica delle Idee, la manifestazione che si svolge ogni anno organizzata dal quotidiano. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna. Restiamo alla Repubblica delle Idee di quest'anno, restiamo a Bologna, andiamo però al 12 giugno, Europa ora o mai più, il titolo dell'incontro in cui Paolo Gentiloni, già commissario europeo, già presidente del Consiglio italiano, è stato intervistato da Paolo Garimberti, editorialista di Repubblica.
3: Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Io sono Alberto D'Argenio, sono il capo redattore degli esteri di Repubblica e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio, ministro, commissario europeo e presidente del PD, e oggi scrive degli apprezzatissimi commenti di politica estera anche per Repubblica. E Paolo Garimberti, una leggenda del nostro giornale, caporedattore degli esteri prima di me, corrispondente da Mosca, vice direttore e tantissimo altro. Oggi parleremo di Europa, il titolo è Europa ora o mai più, ma per parlare di Europa oggi bisogna parlare del mondo, nel senso, se avessimo tenuto questo dibattito 5-6 anni fa avremmo parlato di patto di stabilità, di virgole, di quote latte, di technicalities, molto importanti, lo avremmo fatto con grande passione. Oggi però bisogna parlare del mondo, del ruolo che l'Europa deve avere nel mondo. Con la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, l'Europa è uscita dal suo torneo continentale ed è stata catapultata, diciamo, nella Coppa del Mondo, nei mondiali della geopolitica, nei mondiali dove non c'è arbitro spesso, non c'è il VAR e assomigliano di più a un incontro di wrestling, guarda caso lo sport tanto amato dal Presidente degli Stati Uniti. L'Europa in questo momento è una preda, è un ostacolo ed è un'opportunità. Ci sono gli Stati Uniti di Trump che vogliono far saltare le regole europee, lo Stato di diritto, la nostra democrazia, vogliono che le aziende digitali scorrazzino nel continente per spingere, per fare soldi e spingere il vento dell'estrema destra anche da noi. C'è la Russia che ha lo stesso obiettivo di spingere il vento della destra e, perché no, di attaccarci anche dal punto di vista militare, almeno questo pensa più della metà dei governi europei, come peraltro gli Stati Uniti quando si parla di Groenlandia. E poi c'è la Cina, che non è militarmente minacciosa, ma dal punto di vista economico lo è. E anche la Cina interessata, diciamo, non vede di buon occhio la nostra democrazia e le nostre regole. Dunque l'Europa è un ostacolo vista dal di fuori e anche vista dal di dentro, perché i movimenti dell'estrema destra sarebbero ben contenti di rimpicciolire sempre di più l'Europa e tenere giusto quello che gli serve per dare la colpa ai propri insuccessi. Dunque, questo è un momento di snodo, è un momento in cui l'Europa o reagisce e cresce, e ne parleremo, oppure vedrà dei giorni difficili. Paolo Gentiloni, troppo fosco?
4: Ma la cosa si può anche capovolgere in positivo, nel senso che il contesto che Alberto D'Argenio ha descritto è un contesto che poi può dare una sveglia agli europei, speriamo che la sveglia arrivi, che sia sufficientemente rapida. Però non c'è dubbio, siamo sotto assedio noi europei. E che cosa è sotto assedio? In fondo è quello che l'Europa rappresenta, no? Prima di tutto per molti rappresenta un po' un'alternativa al nazionalismo. L'Unione Europea è... L'Europa nasce sulle ceneri della guerra come rifiuto della guerra e come alternativa al fatto che i paesi che oggi sono nell'Unione Europea, molti di quei paesi si sono fatti la guerra per un paio di secoli e forse più. Quindi prima di tutto l'Europa è l'alternativa al nazionalismo e quindi è il bersaglio dei nazionalisti, non solo dei nazionalisti di casa nostra, dei vari... che in fondo sono delle minoranze, ma delle minoranze agguerrite in tutti i paesi, sono più forti in Italia, ma è il bersaglio anche dei nazionalisti, se volete, di oltre Atlantico. L'Unione Europea, io ricordo, ho avuto un po' di frequentazioni con il presidente Trump nel corso del suo primo mandato, ed era un po' in rodaggio, no? Era un po' apprentice, come dice lui, come si è detto di lui. E però ricordo che una cosa che era evidente già allora era una sua antipatia per l'Unione Europea. E addirittura una volta mi chiese, ma

0: nazionalismi. Secondo, perché è quello che sappiamo, tutto sommato, noi ovviamente passiamo le nostre giornate politiche a criticarlo, ma comunque è il welfare state, è il modello sociale europeo, che è meno ingiusto di quello di tutto il resto del mondo, si potrebbe dire è il meno giusto tra i modelli sociali esistenti. Poi perché ormai siamo nell'inno degli Stati Uniti, gli Stati Uniti si definiscono the land of the free, la terra dei liberi, e alla fine la terra dei liberi rischiamo di essere noi europei. Quindi l'alternativa al nazionalismo, un modello sociale meno ingiusto, la terra dei liberi, i diritti e soprattutto quelli che, vedete un po', vogliono mettere le regole perfino all'intelligenza artificiale, al mondo digitale. E lì avremo forse nei prossimi mesi il terreno di maggiore conflitto tra Europa e Stati Uniti. Le regole digitali, l'intelligenza artificiale, questa situazione pazzesca che abbiamo nel mondo, oggi, tra qualche ora, potrebbe nascere un trilionario. Quindi, tradotto, Elon Musk potrebbe avere di patrimonio personale, non parlo della capitalizzazione della sua azienda, ma come patrimonio personale, qualcosa che vale più o meno un terzo del PIL italiano, 1.000 miliardi, molto più del bilancio annuale dell'Unione Europea, molto più di tanti paesi di medio taglio, no? Altro che una persona. Ecco, questa è l'Unione Europea, è un argine a queste cose qui. Nazionalismo, welfare state, diritti, libertà, regole per il digitale. Sapete qual è il problema però? È che i nemici ce l'hanno molto chiaro, che questa è l'Unione Europea. E tra i nemici ci ho messo, ovviamente sono diversi tra loro, ma ci potremmo mettere Trump, Putin, la Cina, i giganti del digitale. Gli amici ce l'hanno molto meno chiaro. E quindi il problema è che c'è un po' sull'Europa una competizione asimmetrica. Chi la vuole colpire lo dice ad alta voce. Chi la vorrebbe difendere è molto europeo. Noi siamo europei, ognuno di noi la vorrebbe diversa, ci piace e non ci piace. Siamo agostiniani, le confessioni, l'autocritica, e questo è come se, siamo fatti così noi europei. Ogni tanto a me vorrebbe da dire, l'ha fatto un giornalista di Repubblica 2 o 3 anni fa, Michele Serra, quando propose una grande manifestazione bandiere europee, ogni tanto mi verrebbe da dire difendiamo l'Unione Europea. Sembra una cosa semplice, banale, che non ha niente a che fare con la politica, ha moltissimo a che fare con la politica. Sarà nei prossimi anni una discriminante politica enorme. Difendiamo l'Unione Europea.
1: Paolo, Presidente Gentiloni ha spiegato molto bene qual è la posizione degli Stati Uniti trumpiani e il loro obiettivo sull'Unione Europea. Tu, da grande conoscitore della Russia, dove hai vissuto, cosa pensi invece che sia l'obiettivo di Putin? In larga parte coincide, c'è però un elemento militare anche. E poi come sta Putin? Noi stiamo leggendo, vedendo uno scontento che inizia a serpeggiare in Russia. Per citare il campione di scacchi e dissidente Kasparov in un'intervista rilasciata a Repubblica, i russi perdonano tutto allo zar ma non la sconfitta di una guerra. Dove sta andando Putin e qual è il suo obiettivo sull'Europa?
2: Allora, il suo obiettivo sull'Europa è sempre stato, in gran parte, come tu hai detto Alberto, coincide con quello di Trump, è stato quello di distruggere l'Europa se possibile. Putin, comunque, ancora prima di Trump, è sempre stato in favore di rapporti bilaterali e di

0: considerare il multilateralismo come una sorta di peccato o comunque di qualcosa di totalmente inutile, invece lui vede soltanto i rapporti tra stati diretti e possibilmente tra grandi potenze. Questo spiega perché in fondo lui si trovi, diciamo così, bene con Trump e con Xi Jinping. Quindi l'obiettivo di Putin verso l'Europa, oltretutto in questa fase soprattutto, quella della guerra con l'Ucraina, che ormai, come abbiamo letto forse tutti, ha superato come durata la prima guerra mondiale e certamente se continua così si avvia a superare anche la seconda guerra mondiale. E questo, tu mi chiedi come sta Putin, come sta fisicamente non lo sappiamo perché ormai ha sviluppato un'ossessione di segretezza. Che lo ha portato addirittura, così ho letto, a far cambiare radicalmente tutti i sistemi di controllo, perché questi sistemi di controllo dei propri cittadini rischiavano di fare di lui un bersaglio più facile. Dopo la morte di Khamenei, lui ha pensato: se gli israeliani sono riusciti a individuare, possono farlo anche con me, gli ucraini, soprattutto adesso che con i droni hanno dimostrato di poter arrivare praticamente dovunque, soprattutto a Mosca e San Pietroburgo. E quindi Putin è ossessionato dalla sua sicurezza. Lo era già ai tempi del Covid, vi ricordate quel lungo tavolo quando riceveva gli ospiti, che era lungo 12 metri perché non ci fossero contatti. Adesso è ossessionato, appunto, tant'è vero che cambia continuamente luogo dove dorme, dove risiede, ma soprattutto comincia ad avere il problema che la guerra è diventato un tema, la guerra in Ucraina è diventato un tema delle opinioni pubbliche, dell'opinione pubblica russa. Proprio ieri c'era un articolo molto interessante sul Financial Times che raccontava come l'FSB, quello che è il servizio segreto che è succeduto al famoso KGB, l'FSB abbia ormai sistematicamente oscurato internet, creando una serie di problemi giganteschi perché in Russia si erano abituati a fare persino l'elemosina con le carte di credito e adesso si trovano a dover di nuovo usare.
1: Parti per le vacanze? E dove lasci la tua auto? Regala una vacanza alla tua auto in Parking.go. Nei nostri parcheggi parteciperai ai party più cool. Ricaricherà le energie per il suo prossimo viaggio. Prenota un Parking.go e porta la tua auto in vacanza.
0: Era state preservate in qualche modo dalla guerra, non si erano praticamente accorte che c'era la guerra. Adesso la guerra è arrivata a casa loro, c'è stato un edificio a 6 chilometri dal Cremlino che è stato colpito da un drone, a San Pietroburgo, quando c'è stata la conferenza, la Davos cosiddetta russa, è arrivato un altro drone che ha colpito una base militare. Quindi oggi non può più nascondere che c'è una guerra in Ucraina che per giunta non sta andando bene. Anzi, in questo momento sta andando meglio per gli ucraini che per i russi. E quindi credo che Putin, per rispondere molto brevemente alla tua domanda, non stia più tanto bene.
2: Paolo, l'altra grande preda, la NATO, con il paradosso dei paradossi in cui il leader della NATO, Donald Trump, non ama la NATO, più o meno quanto non ama l'Unione Europea. Sappiamo che ci sarà un disimpegno della presenza americana in Europa, già 5.000 soldati si ritireranno dalla Germania da qui a fine anno. Si teme che anche i piani segreti in caso di attacco all'Europa vengano rivisti con un ridimensionamento della task force americana pronta a partire per il continente e si teme un attacco anche russo, una provocazione alla NATO. Adesso a luglio ci sarà settimana prossima il G7 in Francia, appuntamento fondamentale, ma ancor più importante il vertice NATO di Ankara, dove gli americani promettono grandissime novità, grandissimi traumi. Questa anche è un'opportunità, una sfida, una debolezza dell'Europa. Come con la tua esperienza, secondo te la NATO che futuro ha?
3: Ma che gli americani abbiano intenzione di sganciarsi, almeno in parte, dalla NATO, lo sappiamo da molto tempo. E che cosa ha fatto Trump? Ha drammaticamente accelerato questo processo. Stamattina il New York Times scrive che i paesi della NATO hanno ricevuto un testo scritto dal Pentagono in cui il Pentagono preannuncia il ritiro di un terzo dei caccia americani che sono a disposizione della NATO in caso di necessità di risposta rapida. Per il momento è un'indiscrezione di un giornale, ma è molto credibile. Non è solo da Trump che nasce questa cosa, intendiamoci. Noi, nel un vertice della NATO del 2014, il presidente era Barack Obama, il discorso fu molto esplicito, c'era il governo Renzi a quell'epoca, io ero ministro degli esteri, e il discorso era un appello agli europei a farsi carico della difesa dell'Europa. E all'epoca fu stabilita una soglia del 2% della spesa rispetto al PIL. Noi non ce la siamo filata molto, noi italiani. Per darvi un'idea, siamo arrivati a questo 2%, credo l'anno scorso, mettendoci le pensioni dei pompieri, tanti fattori aggiuntivi rispetto a quello che dovrebbe essere una spesa militare. Quindi direi, Trump accelera, condisce, questa è la vera novità, questa accelerazione con un atteggiamento politico che invece è completamente diverso da quello dei suoi predecessori, perché è un atteggiamento di totale sfiducia verso quelli che sono stati gli alleati, e quindi non è solo a dire no, guardate che la nostra priorità a questo punto è la Cina, è il Pacifico, come hanno fatto i presidenti americani da 10-12 anni a questa parte, ma è dire a noi degli alleati ci interessa fino a un certo punto. Ammesso che quest'idea di alleati la conserviamo. Quindi, da una parte, continuità. Non è la prima volta che succede ed è colpa nostra se non ne abbiamo preso atto per tempo. Dall'altra, però, grande novità, e cioè non si mette solo in discussione la quantità dell'impegno militare americano in Europa, che certo non poteva che diminuire. Gli americani erano 450.000 alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. E adesso sono 65.000, sono andati calando progressivamente. Un altro scalino che ha dato luogo a un calo notevole è stata l'implosione dell'Unione Sovietica, la fine della Guerra Fredda. Ormai la presenza è inevitabilmente destinata a ridursi. Quindi il problema, più di stracciarsi le vesti su che cosa farà la NATO, è primo interrogarsi su in che misura resta comunque un impegno americano, e questo sarà interessante al vertice NATO in Turchia, chiamiamolo di deterrenza, e di deterrenza soprattutto nucleare, perché ci sono alcuni sistemi che gli europei non possono sostituire. La deterrenza nucleare in primo luogo, noi abbiamo due piccoli stati nucleari, la Francia e l'Inghilterra, ma certamente non siamo competitivi e non siamo neanche abituati. Siamo abituati ad avere un ombrello di deterrenza americano. Con tante testate nucleari, anche sparse per l'Italia, e con dei meccanismi abbastanza collaudati per eventuali scenari che naturalmente è molto improbabile che si verifichino. Ma al di là dell'ombrello nucleare, il problema è cosa facciamo noi europei per la nostra difesa. E lì penso che la NATO non sia morta, cioè non credo che gli europei riusciranno mai a mettere in piedi un sistema di difesa comune alternativo alla NATO. Resta la NATO, una specie di coso a Bruxelles che diventa un ufficio di rappresentanza delle forze armate americane, e gli europei fanno una cosa completamente diversa. Io penso che gli europei potrebbero costruire un pilastro europeo di questa alleanza, ma bisogna cambiare molte cose, perché la NATO attualmente è un organismo in cui agli europei vengono delegate le relazioni esterne, va? Le relazioni istituzionali. C'è un segretario generale della NATO che è un portavoce. La struttura dell'alleanza, il comando della NATO è americano. Il problema è se gli europei possono sostituirsi agli americani in quel comando. Si chiama SHAPE, molti esperti militari lo paghiamo prevalentemente già noi europei, non è che lo paghino gli americani. Il dubbio è se gli europei troveranno il modo per farlo. Per farlo bisogna che, piuttosto che moltiplicare gli impegni di spesa per la difesa paese per paese, logica che per Obama era il 2% e adesso Trump dice no, il 3,5 più 1,5 che fa 5%, piuttosto che fare questo, se riusciamo a costruire una difesa comune. Perché se facciamo solo la prima cosa, sapete che succede in Europa? Che avremo una differenza nelle capacità militari tra i paesi che hanno una capacità di spesa pubblica significativa, prima di tutto la Germania, e gli altri paesi. Vi ricordo che noi europei ci siamo fatti la guerra per secoli, quindi non è che siamo vaccinati per il fatto che da 80 anni siamo in pace. Se la Germania, che spendeva 35 miliardi l'anno per la difesa, ne spenderà, come ne spenderà, nel 2029 200 miliardi è un ordine di grandezza da Russia e da Cina, non da paese europeo, si crea una differenza nelle capacità militari europee che magari la nostra generazione, diciamo, non corre rischi. Ma se pensate che il primo partito nei sondaggi in Germania è l'AfD, un partito nazionalista tedesco, filo russo, che sostiene che la cosa più umiliante per i tedeschi è avere dei monumenti che ricordano l'Olocausto, questo sostiene questo partito, beh, io non sarei così tranquillo. E quindi bisognerebbe, con debito comune europeo, avere una difesa comune europea. Una difesa comune europea non sarebbe un'alternativa alla NATO, sarebbe come un po', tra virgolette, impadronirsi almeno in parte della NATO da parte degli europei. E io penso che si possa fare.
0: Siamo in ritardo.
2: Presidente, dici che siamo in ritardo, Paolo. Però io ti voglio chiedere un altro aspetto. Cioè, noi stiamo parlando degli Stati Uniti, di quello che fanno, ma noi siamo sicuri che gli Stati Uniti siano ancora la potenza più influente ed egemone del pianeta? Nella corsa con la Cina, gli Stati Uniti che maltrattano gli alleati, ondivaghi, che si buttano in una guerra in Iran e finiscono in un pantano, anche se adesso vediamo che forse c'è una soluzione, ma una soluzione posticcia, la guerra l'hanno persa.
0: Allora, prima di rispondere alla tua domanda vorrei fare un follow up su quello che ha detto Paolo Gentiloni prima a proposito della difesa, e io aggiungerei della politica estera comune. Perché io ero a Maastricht nel 1990 quando fu firmato il trattato, e ricordo che nelle conferenze stampa che seguirono la firma del trattato tutti noi, di tutti i giornalisti di tutti i paesi, domandavamo ai partecipanti: ma scusate, avete fatto la moneta unica, perché non facciamo anche la politica estera e di difesa comune? E la risposta, me lo ricordo, era: l'intendance suivra, come si dice, verrà di fatto da sola, perché dopo aver fatto l'accordo monetario faremo di fatto anche quello della politica estera e di difesa. Il primo alto rappresentante è stato creato nel 1999, cioè 9 anni dopo il Trattato di Maastricht, e ancora oggi, articolo del Financial Times ieri, ripreso peraltro da Repubblica stamattina, si discute molto sul ruolo che l'alto rappresentante per la politica estera e della difesa deve avere, tant'è vero che c'è apparentemente, Paolo, non so se tu lo puoi confermare, una competizione abbastanza accanita tra Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, che è appunto l'alto rappresentante. E qualche paese, Francia e Germania, addirittura sta dicendo che appunto la politica estera dell'Unione Europea deve essere affidata direttamente alla Commissione e non deve essere più affidata all'alto rappresentante. Quindi abbiamo un problema di fondo, che è quello di trovare una politica estera e di difesa comune, e siamo in un enorme ritardo. Ti ricorderai, Paolo Gentiloni, quando Kissinger diceva: io quando voglio chiamare l'Europa non so che numero chiamare. Adesso il numero c'è, però non funziona tanto bene questo numero. Ecco. Poi, per venire invece alla tua, e quindi c'è un tema che anzi vorrei veramente sentire la tua opinione su questo: perché abbiamo tardato così tanto e perché ancora oggi non riusciamo a trovare, da questo punto di vista, sul settore specifico, politica estera e difesa, una linea comune, un consenso comune, che è la debolezza dell'Europa nel momento in cui c'è una crisi profonda come quella dell'Ucraina, compreso il tema di mettiamo l'Ucraina in Europa e quando? So che Paolo è per metterla assolutamente, sì, ma quando? Poi ci sono anche i paesi balcanici che stanno aspettando. Ci sono infiniti temi che richiederebbero una coerenza di politica estera e di difesa che invece non c'è. Per venire alla tua domanda, recentemente io ho fatto un articolo per Repubblica sul declino della potenza americana, che secondo me con Trump è un declino che non riguarda soltanto la potenza, l'hard power, cioè che l'hard power si resta, perché dal punto di vista militare certamente gli Stati Uniti continuano, restano ancora la più grande potenza militare del pianeta, nonostante la grande rincorsa della Cina, ma sono nettamente superiori per esempio alla Russia di Putin. Ma il problema è che Trump, con la sua completa irrazionalità, con questi continui cambiamenti d'umore, con questa incapacità di dare una linea coerente, ha finito per minare anche quello che è stato forse la forza maggiore degli Stati Uniti negli anni 90, dopo la fine dell'Unione Sovietica, ma anche persino prima, persino quando io ero corrispondente a Mosca, quindi risaliamo ai tempi di Brezhnev, cioè il soft power, cioè il fatto che l'America era per noi un modello, un'immagine di comportamento, di moda, di costumi, di musica, ma anche un modello di democrazia. Ecco, tutto questo con Trump sta svanendo piano piano, e quindi c'è indubbiamente un declino sia sulla power meno, ma sul soft power dell'immagine dell'America. E d'altra parte la Cina di Xi Jinping, per esempio, lavora moltissimo proprio sull'aspetto del soft power. La propaganda cinese è una propaganda diffusa, gli istituti di cultura cinesi diffusi nel mondo si sono moltiplicati, la televisione cinese ha un quartier generale a Londra gigantesco. Quindi c'è in questo momento, da un lato, un declino, indubbiamente, della potenza americana in termini di immagine, in termini di leadership dell'Occidente, in termini di capacità di essere veramente un aggregatore di quello che una volta si chiamava Occidente, che oggi sempre di più impallidisce come immagine, e dall'altro c'è l'emergere di una Cina fortissima e che sarà sempre più forte in futuro. Quindi, per rispondere di nuovo alla tua domanda brevemente, sì, c'è un declino dell'America in questo momento, un forte declino.
2: Mezza domanda te l'ha fatta Paolo, che era anche la mia domanda. Io ho la stessa domanda per te. Che deve fare l'Europa? Come si riparte? Noi fatichiamo a implementare i rapporti di Draghi e Letta sulla competitività, sull'economia, che sono la ricetta necessaria per l'oggi, ma per il domani serve molto di più. Ti parlo di unanimità, diritto di veto, democraticizzazione dell'Europa. Noi questo dobbiamo fare se guardiamo le sfide che ci attendono, non possiamo rimanere in mezzo al guado.
3: Beh, adesso vi risparmio l'elenco perché sarebbe lungo di cose che secondo me l'Unione Europea dovrebbe fare. Ci sono, io penso, alcuni fili fondamentali da tirare e che portano però a una conclusione di cui poi voglio dire. I fili sono, primo, quello che diceva prima Paolo, e cioè politica estera e difesa. Le due cose vanno abbastanza insieme, perché se tu, cioè non è soltanto la difficoltà degli europei di mettersi d'accordo per dire una cosa.
4: Guarda fino alla fine, ti mostrerò come creare il giardino dei tuoi sogni con Beliani. Ora, con sconti fino al 50% e consegna gratuita. Acquista ora.
5: Tutti gli arredi al miglior prezzo. Beliani.it.
3: Ti possa mettere i piedi in testa. Se la difesa diventasse un fatto europeo e non nazionale dei singoli paesi europei, guardate che sarebbe per definizione una difesa difensiva, perché è ovvio che l'Unione Europea in quanto tale, se si dà una capacità di difesa, lo farà per difendersi, per avere, diciamo così, un minimo di capacità nel momento in cui gli americani non lo mettono più a disposizione. Secondo, direi, serve un tesoro europeo, perché, e io un po' ci ho provato nei miei anni da commissario, ma era un po' lo stesso meccanismo di cui Galimberti parlava per Maastricht, no? Cioè facciamo gli Eurobond, questa straordinaria operazione di finanziamento comune attraverso debito comune che l'Unione Europea non aveva mai fatto, e il tesoro verrà più o meno di risulta da questa novità. E invece, e quindi qualcuno all'epoca parlò, non qualcuno, il ministro delle finanze tedesco, poi diventato cancelliere, disse che era un momento hamiltoniano. Hamilton, il fondatore del tesoro negli Stati Uniti. Ma noi invece abbiamo fatto una grandissima operazione 25 anni fa, creando 27 anni fa la moneta unica, ma abbiamo la politica monetaria decisa a Francoforte, in cui ormai i singoli paesi europei non hanno a che dire, e le politiche di bilancio decise paese per paese. Il bilancio europeo, lo dicevo prima, è minuscolo, un quinto dei soldi di Musk sono i soldi personali di Musk, sono i soldi dell'Unione Europea. Terzo, penso che bisogna insistere sull'intelligenza artificiale, sull'innovazione tecnologica, non soltanto cercando, come hanno detto i rapporti di Draghi, di Letta, di dare una spinta alla competitività delle imprese europee, ma lavorando anche per l'attuazione, per come l'intelligenza artificiale entra nei nostri sistemi di manifattura, di industria. Guardate che non è una partita persa, siccome l'hanno inventata gli americani, noi saremo sempre indietro. La storia ci dimostra che gli americani hanno inventato i transistor, ma poi la grande industria di semiconduttori l'ha fatta a Taiwan, incredibilmente. Ed è normale, noi abbiamo inventato il solare, ma i cinesi hanno scalato i pannelli solari in un modo enorme, noi europei, non noi italiani. Quindi la fase di attuazione, la velocità nell'attuazione è fondamentale. E noi europei dobbiamo riprendere in mano questa cosa qui, anche usando il nostro potere regolatorio. Io trovo scandaloso il fatto, per esempio, che un mio collega all'epoca nella Commissione, che è stato un po' l'architetto di queste regole digitali, un francese, sia stato, diciamo così, bandito dagli Stati Uniti.
2: Breton.
3: Sì. No, Breton. Lui non può entrare negli Stati Uniti. Perché? Perché ha osato fare delle regole che le grandi compagnie americane pensano non si dovrebbero fare. Terzo, dobbiamo darci una mossa sul piano dell'organizzazione dell'Unione Europea e quindi abolire o limitare molto il diritto di veto e fare un passettino in più verso chi risponde al telefono a Kissinger, che sarebbe quello di unificare il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente della Commissione Europea. Questa cosa si può fare senza modificare nessun trattato, basta indicare la stessa persona ed evitare l'idea che l'Europa abbia due esecutivi, la Commissione e il Consiglio Europeo. Però, conclusione, tutte queste cose che dovremmo fare sono un po' dei passi verso una maggiore sovranità europea. È inutile che ci giriamo intorno. Come è stato con l'euro, noi abbiamo ceduto un elemento fondamentale della sovranità, che è la moneta, la politica monetaria, a livello europeo. Se pensiamo a un tesoro europeo, a una difesa comune europea, a rendere più snelle ed efficienti le istituzioni europee, pensiamo a un futuro in cui arriviamo verso una sorta di federazione europea, alla quale deleghiamo alcuni poteri trattenendone a livello nazionale altri. E bisogna che discutiamo un po' anche di questo. È possibile, io quando è il 2 giugno mi sento un grande patriota italiano, sono contentissimo che Ciampi, Napolitano, Mattarella ci abbiano riabituato al patriottismo italiano, la bandiera, l'inno di Mameli, Benigni, perfetto. Contemporaneamente io mi sento anche un cittadino europeo e penso che il nostro futuro, se vogliamo prendere sul serio questi problemi senza pensare che siano problemi tecnici, ha senso se ci riterremo sempre più cittadini italiani ed europei.
0: Mentre possiamo dire la Presidente del Consiglio invece tende a dare all'Europa tutte le colpe possibili delle cose che non funzionano in Italia.
2: Questo serve l'Europa ai sovranisti, ma è proprio qui che ti volevo portare, Paolo. Con quali leader? Se tu guardi, 2027 rischiamo più che possibile di avere la Le Pen o Bardella all'Eliseo. Successivamente si voterà in Germania, dove attualmente i neonazisti, tu Presidente li hai chiamati molto educatamente nazionalisti.
3: Quindi sbrighiamoci.
2: Io li chiamo neonazisti, potranno arrivare alla cancelleria o quantomeno essere junior partner di un governo di estrema destra. La Spagna, Sanchez, è in grave crisi e la destra è arrembante. Nel Regno Unito, esterno all'Unione Europea, i noi, ma sappiamo che il destino va verso Farage, per non parlare degli altri paesi, con quali leader trovare questo guizzo europeista? Con un grande shock? O addirittura vivremo il paradosso che lo sciovinismo delle destre risvegli una coscienza continentale?
0: No, ma c'è una contraddizione in termini appunto nella situazione europea di oggi, perché come tu hai descritto, Alberto, c'è una tendenza a livello nazionale a portare avanti partiti che invece sono molto critici nei confronti dell'Europa. Io non a caso citavo prima la Presidente del Consiglio italiano, che ultimamente per due volte ha dato la colpa all'Europa di tutte le cose che non funzionano in Italia, e ancora ieri se non sbaglio, e quindi al tempo stesso noi invochiamo, diciamo che è necessario avere più Europa per poterci in qualche modo difendere dalla minaccia russa, che indubbiamente esiste. Io non credo che la Russia attaccherà un paese della NATO, come qualcuno dice, soprattutto nei paesi baltici, che sono quelli più vicini e quindi hanno più ragione di gridare al lupo. Non credo che si arriverà a questo, ma indubbiamente una minaccia russa esiste e di fatto è già in atto, perché c'è tutta una un aspetto di una guerra ibrida che la Russia conduce nei confronti dell'Europa, che è molto pericolosa. E quindi, mentre l'Europa avrebbe bisogno di una leadership unitaria e di una leadership molto forte, abbiamo invece partiti a livello nazionale, partiti anti-europei che stanno minacciando di vincere le elezioni. E quindi è una situazione paradossale, è una situazione complicata. E quindi non so rispondere alla tua domanda con quale leader. Io credo che in ogni caso noi dovremmo cercare, chi crede nell'Europa, e vorrei sentire su questo l'opinione di Paolo Gentiloni, chi crede nell'Europa deve cercare di recuperare in più fetta possibile, soprattutto sull'aspetto della politica estera e della difesa, la Gran Bretagna, e di approfittare del fatto che c'è una tendenza effettivamente nell'attuale governo inglese ad avvicinarsi di più all'Europa. Non so rispondere alla tua domanda, Alberto, perché in realtà la tua è una domanda a cui non so rispondere, ma che al tempo stesso mi angoscia molto, perché come ha detto bene Paolo prima, Gentiloni, effettivamente io mi sento il 2 giugno molto italiano, ma io mi sento durante il resto dell'anno molto europeo, e quindi quando penso a un'Europa che invece non sa darsi una leadership, mi viene un senso di vuoto. Posso sostituirmi per un attimo a te e fare una domanda?
2: Devi.
0: A Paolo Gentiloni. La domanda riguarda l'Ucraina, che è un tema molto molto delicato e molto importante. Ora, far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea credo che sia un modo per darle un salvacondotto sotto certi aspetti, ma ci sono problemi di tempi, ci sono problemi di cambiamenti nella stessa Ucraina, dove per esempio il tema della corruzione è ancora un tema estremamente grave, estremamente... ci sono anche delle precedenze, ci sono i paesi balcanici che da tempo aspirano a entrare nell'Unione. Qual è la tua opinione su questo punto? Perché per esempio Barnier, Michel Barnier recentemente ha proposto di creare un Consiglio europeo per la sicurezza e la difesa, aggiungendo appunto ai paesi dell'Unione Europea, l'UK, l'Ucraina stessa e la Norvegia. È un percorso fattibile secondo te? Perché questo secondo me è un tema cruciale che abbiamo di fronte nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, nei prossimi mesi.
3: Bah, dunque, l'allargamento dell'Unione Europea è sempre stato un argomento di grandi tensioni, polemiche, eccetera. E quando 25 anni fa Romano Prodi spingeva per l'allargamento dell'Unione Europea, e poi questo allargamento si concretizzò nel 2004 con l'ingresso di una decina di paesi, quasi tutti ex Patto di Varsavia o ex paesi dell'Unione Sovietica. Vi ricordate, quelli che meno giovani, diciamo così, c'era tutta quella discussione, il titolo era l'idraulico polacco, no? Cioè, che succederà? Che arriverà l'idraulico polacco e ci distruggerà la nostra economia. Che cosa invece credo si possa dire che è successo a 22 anni di distanza, è che in fondo l'Europa si è riunificata, il mercato europeo è enormemente aumentato e le aziende italiane che lavorano in Polonia vi potrebbero raccontare quanto quei mercati siano strategici e importantissimi per la nostra economia. Dopodiché i polacchi adesso hanno avuto un miglioramento di condizioni economiche notevole, non vengono a fare gli idraulici in Italia, vi assicuro. Poi il mondo cambia e ci sono altre emergenze. Quindi si è sempre discusso molto dell'allargamento. Non si è fatto praticamente nulla da quel momento Prodi 2004. Si sono fatte un paio di piccole cose, Malta e la Croazia, più nulla. E sono passati 22 anni. La coda per entrare mentre non c'è nessuno, Trump dice sempre che sarà il 51esimo Stato americano, no? L'ha detto, del Canada, della Groenlandia. Per entrare nell'Unione Europea invece c'è la coda. Sono 11 paesi che vogliono entrare, più o meno davvero. Ce n'è uno ad agosto, l'Islanda, che è un paese che ha sempre detto che non ci pensa per niente, che ha convocato un referendum e potrebbe, dopo il referendum, porre il problema. E, cosa ancora più importante, ci sono un paio di paesi molto rilevanti, la Svezia e, udite udite, la stessa Polonia, che stanno riaprendo il dossier euro, cioè ingresso nella moneta unica. Una volta il governatore della banca centrale di uno di questi due paesi, non dirò quale, mi ha detto così, dice: io sono stufo della nostra autonomia di banca centrale perché la nostra autonomia dura dalle 2 alle 3 ore. Cioè, quando la BCE prende una decisione sui tassi di interesse o di politica monetaria, noi nel giro di 2 o 3 ore ci dobbiamo allineare. Quindi dobbiamo prenderne atto. Allora, l'Ucraina ha rimesso in moto questa roba. A quelli che dicono i Balcani, io segnalo due problemi. Primo, dell'ingresso dei Balcani nell'Unione Europea sul serio non si parlava da anni. Parlate con Edi Rama, il primo ministro albanese, che vi racconterà le peripezie a cui l'Albania è stata costretta. Si è ricominciato a parlare dei Balcani anche grazie all'Ucraina. Quindi che questa coda che abbiamo dietro l'uscio ha ai primi posti due paesi dei Balcani, uno è piccolo, si chiama Montenegro, e l'altro è l'Albania. Questi due paesi finiranno le pratiche quest'anno il Montenegro, l'anno prossimo probabilmente l'Albania. Quando finiscono le pratiche, dopo ci sono 2 anni per le ratifiche degli altri. Quindi, se parliamo di Montenegro e Albania, parliamo della possibilità che entrino davvero questi due paesi prima della fine del decennio nell'Unione Europea. Francia permettendo, perché c'è un paese, non è vero che bisogna fare i referendum nei paesi europei, ma un paese, la Francia, è costretta dalla sua legge a fare un referendum a meno che non ci siano i 2/3 del suo Parlamento che evitano il referendum. Quindi Albania, referendum, Francia, punto interrogativo. Vedremo. Io mi auguro che la cosa vada a compimento. E certamente nessuno in Europa mette, come sento dire ogni tanto dal nostro governo, l'Ucraina prima dei Balcani, a meno che per Balcani non si intenda paesi che purtroppo sono lontani anni e anni e anni, tipo la Serbia o la Bosnia-Erzegovina, dalla possibilità di entrare nell'Unione Europea. Sono due i paesi, il Montenegro e l'Albania, e stanno chiudendo i loro negoziati. L'Ucraina è un grande problema, e ne potremmo parlare tanto, ma ho visto che abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi la faccio breve. Io penso che noi non possiamo, politicamente, come logica di potenza, moralmente, non possiamo negare l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Sarebbe perfino, ripeto, moralmente una cosa inaccettabile.

0: un anno fa, 10 mesi fa, la sera stessa c'è stato il più grande bombardamento russo su Kiev. Avrebbero dovuto fare i fuochi artificiali se questo fosse stato il loro problema. Il problema di Putin è che un paese che rappresenta così tanto nella cultura, nella storia, nella geografia per la Russia, l'Ucraina, diventa un paese dell'Unione Europea.
1: Maidan è nato sull'Europa.
0: Maidan nel 2014 si sventolavano le bandiere europee. Tutta questa crisi è nata sulla volontà dell'Ucraina di aderire all'Unione Europea. Perché? Per le cose che ci siamo detti all'inizio, perché si sta bene in Europa, perché è un privilegio per certi versi meraviglioso essere europei. E capisco bene che la cosa sia più chiara a chi ne è fuori che non a chi ne è dentro, ma chi ne è fuori lo capisce bene, in Ucraina, in Georgia, in Moldavia, in Albania, in Montenegro e in altre parti d'Europa. Quindi noi non possiamo dire di no all'ingresso dell'Ucraina. Detto questo, l'ingresso non è per domani. Per domani c'è solo la decisione se aprire o non aprire i negoziati su un gruppo di capitoli dell'adesione. E qual è il problema, per spiegarlo a chi non segue troppo da vicino queste cose? Che finora molti paesi si coprivano perché c'era Orban. Orban metteva il veto. Apriamo capitoli, proponeva la Commissione, di negoziato con l'Ucraina, la Moldavia, veto ungherese e non se ne fa niente. Adesso invece ci sono alcuni paesi che, se vogliono fermare questa roba, lo devono fare loro. Secondo me non lo faranno. Io penso che l'Italia non lo farà. Detto questo, due problemi restano. Il primo è che l'Ucraina deve risolvere alcune questioni interne molto rilevanti, la principale delle quali è il livello, molto alto di corruzione che c'è nel paese, di cui io sono stato anche testimone da ministro negli esteri, quando avevamo dei problemi con alcune banche italiane. Insomma, c'è un problema di corruzione non solo in Ucraina, però rilevante. E il secondo problema è che succede ai fondi europei per l'agricoltura, per la coesione, fondi che vanno alle imprese agricole e i fondi che vanno alle regioni più meno avanzate dell'Unione Europea, se entra un paese di 40 milioni di abitanti e che ha un reddito medio molto più basso del resto dell'Unione Europea. E quindi, ma per essere chiari, a noi italiani non è che ci cambia granché. Io sono un po' sbalordito dal fatto che improvvisamente, virgola, e lo considero un po' un effetto Vannacci, virgola, improvvisamente in Italia nasce il problema dell'adesione dell'Ucraina. Ma non è che, semmai dovrebbero essere i polacchi preoccupati sul terreno dell'agricoltura e sul terreno dei fondi di coesione, più che gli italiani. Quindi io dico, è un dovere, è anche il modo in cui l'Europa afferma la sua forza strategica, geopolitica. E non ci dimentichiamo che noi siamo stati per molti decenni l'Europa occidentale, non l'Europa. Noi eravamo, non dico una creatura degli americani, però l'Unione Europea, la Comunità Europea, fino a questo atto rivoluzionario, fino alla riunificazione della Germania e poi a quello che si decise all'epoca di Prodi, era l'Europa occidentale, contrapposta al resto dell'Europa. E Milan Kundera, Václav Havel hanno scritto delle pagine meravigliose per dire che, insomma, l'Europa non poteva essere solo mezza Europa, che l'Europa era l'Europa e lo era sempre stata. E questa è la nostra missione. Non possiamo rinunciare a questa missione perché c'è qualcuno che protesta. Ma, ripeto, parliamo di anni e parliamo di un percorso che non sarà facile. Ma guai se l'Italia è il paese che stacca la spina. Quando mi si dice, e E concludo, Alberto, ma con quali leader si fa questo? Io non sarei così pessimista, è vero che c'è la FD che è forte, non credo che vincerà l'estrema destra in Francia, ma vedremo. Tutto sommato Orban ha perso. Gli unici che se ne sono andati dall'Unione Europea sono gli inglesi, sono andati via 10 anni fa, scade tra 10 giorni il decennale di quel referendum, e gli inglesi vogliono già tornare. Fanno dei sondaggi su quello che loro chiamano regret, cioè quanti regrettano, come si dice, quanti si sono pentiti di aver abbandonato l'Unione Europea, e ormai tra il 60 e il 65% degli inglesi si sono pentiti. Quindi c'è la destra sovranista, è una minoranza consistente in vari paesi. Dove va al potere? Olanda, un disastro. Italia un pochino si converte sui temi europei, perché questo è successo in Italia. Sui temi europei il governo Meloni si sta un po' rovinando adesso, ma nel primo periodo è stato abbastanza, come si dice, con il gruppo dei paesi europei. E poi al di là di questo, quindi io non sono così pessimista sui governi e sulle leadership. Sanchez è immortale e altri riusciranno a prevalere, e speriamo che succeda qualcosa anche in Italia. Detto questo, dipende però anche da noi, Non è che possiamo sempre dire che il problema è il governo, il problema è in che misura i cittadini, l'opinione pubblica, le forze politiche, le persone organizzate, visto che abbiamo 7 paesi che hanno le elezioni l'anno prossimo, metteranno questa prospettiva europea centrale nella loro attività, se ci credono. Io ci credo e spero che lo facciano in tanti.
2: Allora, il tempo è finito, ma io avrei un'ultima domanda per Paolo, mi sta molto a cuore, perché eravamo insieme a Bruxelles durante il Covid e tu hai inventato sostanzialmente, con una lettera scritta da te, Breton, il più grande progetto economico degli ultimi 20 anni dell'Unione Europea, il Recovery Fund. Il Recovery Fund ha dato circa 200 miliardi all'Italia per uscire dal Covid e reinventarsi come paese, per darsi un futuro. Hai spinto sugli Eurobond, che sono diventati una realtà per la prima volta, e io ricordo perfettamente che intorno al paese c'erano i frugali del nord che dicevano: va bene, l'Italia è troppo grossa per fallire col Covid, facciamo questo esperimento, se l'Italia lo usa bene è la premessa per un bilancio europeo, nuovi Eurobond, per cambiare l'Europa. Se l'Italia spreca questa opportunità, non venite più a parlarci di Eurobond e quant'altro. Settimana scorsa FT esce con un pezzo, per me scontato, ma che ha fatto molto rumore, in cui dice: l'Italia ha sprecato il PNRR, ha sprecato il recovery, Meloni ha sprecato il recovery, non ha dato un futuro al paese, ha usato i 100 miliardi per galleggiare con un minimo di crescita in questi anni di immobilismo. Cosa ne pensi?
0: Penso che la cosa è stata, come dice Alberto D'Argenio, effettivamente una cosa enorme, storica. Qualcuno come il sottoscritto ha avuto il coraggio di rompere il ghiaccio, però poi, se vogliamo essere onesti, la decisione alla fine fu presa perché, e qui torniamo al tema della leadership politica, di quanto è importante, perché alla fine la cancelliera Merkel accettò una seconda decisione incredibile che ha preso nella sua vita politica la cancelliera Merkel. La prima la prese con gli immigrati siriani nel 2015 e la seconda la prese con gli Eurobond nel 2020, perché se la Merkel non avesse ha consentito, guardate, per uno strano mix da una parte di interesse, perché sapeva che se l'economia andava a ramengo per l'economia tedesca sarebbe stato un guaio, ma in parte anche per solidarietà, per io ricordo quanto impattarono su di lei le immagini dei camion militari del cimitero monumentale di Bergamo. Insomma, poi le leadership sono fatte di persone, come purtroppo vediamo in negativo in questo periodo con chi occupa la Casa Bianca. Le persone contano. Quindi, decisione storica, un buon ruolo, diciamo così, di avanguardista nella commissione, però Merkel che alla fine ha accettato. Io non credo che sia un'occasione persa. Non abbiamo una controprova, no? Non sappiamo come sarebbe andata l'economia europea o l'economia italiana senza questi enormi investimenti. Ho visto l'ultima ricerca fatta ieri o l'altro ieri, pubblicata ieri o l'altro ieri dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha uno strano nome, sembra una commissione parlamentare, ma è un ufficio tecnicamente molto valido, e che ha calcolato più o meno un contributo al PIL italiano attorno all'1% in questi anni. Considerando che la crescita d'Italia è allo 0,5%, un 1% in più, tradotto, vuol dire che senza di quello saremmo in recessione. Giro molto per l'Italia, ieri ero a Napoli, oggi a Bologna, vedo un sacco di cantieri, tuttora. Non è finita questa storia del PNRR, nel senso che la spesa, gli investimenti andranno avanti 27, 28, 29. Dopodiché errori ne abbiamo fatti, sia la Commissione che i governi. In Italia l'errore fondamentale dei governi che si sono occupati di questo è non avere preso questa occasione per fare delle riforme. Cioè, il piano che a me è piaciuto di più, adesso va molto di moda la Spagna, è quello spagnolo. Il piano spagnolo, che era relativamente, aveva più quattrini dell'Italia rispetto alle dimensioni dell'economia spagnola, ha fatto alcune cose enormi. E sapete come ha fatto? Allora, Sanchez non aveva la maggioranza in Parlamento, governo di minoranza. In fondo ha usato il PNRR per imporre, tra virgolette, delle riforme, in particolare riforma delle pensioni e riforma del mercato del lavoro, cioè riforme difficilissime, usando una specie di, qualche decennio fa Guido Carli lo chiamò vincolo esterno, no? Cioè dicendo al suo Parlamento, alle corte spagnole, guardate che se non facciamo queste riforme non becchiamo questi 160 miliardi. E l'hanno fatta. Noi non abbiamo avuto questo coraggio e non ce l'hanno avuto, devo dire, neanche i francesi e tantomeno i tedeschi, che hanno preso molti meno soldi. Cioè, alla fine abbiamo fatto un piano di spesa, distribuendo questa spesa a tutto il mondo. Questo ci ha dato un po' di scossa positiva, nel senso che abbiamo quasi triplicato la spesa per investimenti che normalmente fa l'Italia. E questo vuol dire che le nostre amministrazioni, come ha detto una volta Mattarella, sono state messe alla stanga, cioè si sono messe a lavorare con ritmi impossibili. Quindi penso che nell'insieme c'è stata un'iniezione, che però è stata più un'iniezione keynesiana, cioè famo qualcosa, no? Che non un'iniezione strategica. Poi purtroppo l'Italia era molto riluttante sulla parte che per la Commissione era fondamentale, che era quella legata alla transizione verde, no? Noi avevamo detto il 38% del piano deve andare alle misure per la transizione verde, e questo tema in Italia è stato sempre molto difficile. Tant'è che, come avete visto negli ultimi giorni, che si parla molto di energia, noi non siamo certo all'avanguardia tra i paesi europei per la penetrazione delle rinnovabili. Quindi abbiamo fatto qualche errore, ma forse perché sono affezionato, Alberto, non lo so, io mi rifiuto di dire che siano soldi sprecati. E a questi eventuali paesi nordici che dicessero dai soldi agli italiani e li hai buttati, io semplicemente gli direi: sapete qual è uno degli effetti di questo Next Generation EU? Che la mappa della crescita europea è cambiata radicalmente. Negli ultimi 5 anni i paesi che questi signori avevano definito pigs, traduzione non è necessaria, comunque Portogallo, Italia,

0: Paolo Garimberti, editorialista di Repubblica, ha intervistato Paolo Gentiloni, già commissario europeo e già presidente del Consiglio italiano. L'incontro ha avuto luogo nell'ambito della manifestazione La Repubblica delle Idee, organizzata dal Quotidiano, l'edizione 2026 che si è svolta a Bologna, questo era il 12 giugno, e restiamo qui da Radio Radicale nel corso di questa programmazione di questa notte, restiamo sempre alla Repubblica delle Idee a Bologna, ma andiamo al 13 giugno, le voci della scrittura, era il titolo dell'incontro con lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, intervistato da Anna Lombardi.
1: Buongiorno, benvenuti alla Repubblica delle Idee e a questo incontro intitolato Le voci della scrittura. Io sono Anna Lombardi, sono un'inviata degli esteri della Repubblica e vi prego appunto di dare il benvenuto allo scrittore Eshkol Nevo. Nevo è fra gli autori israeliani più noti sulla scena letteraria internazionale, autore di libri molto conosciuti anche qui in Italia, come La simmetria dei desideri, Nostalgia, Le vie dell'Eden, senza dimenticare Tre piani e Legami, entrambe trasformati in film da Nanni Moretti. Il secondo credo appena terminato. Ma intanto, senza girarci intorno, vorrei partire da questo. Dialogare con uno scrittore israeliano oggi significa confrontarsi con le voci più complesse del panorama culturale contemporaneo. Intellettuali che si trovano a navigare in una realtà fatta di tensioni senza precedenti, lacerati dal trauma del 7 ottobre e dalla conseguente guerra di Gaza, impegnati a criticare le scelte politiche del loro governo e desiderosi di mantenere vivo il dialogo, che però è un dialogo ostacolato dal peso della guerra che riduce lo spazio per le differenze e le sfumature. Quindi, Nevo, è difficile essere uno scrittore israeliano oggi che narra la realtà del suo paese ma prova anche a costruire ponti. Cosa vuol dire al pubblico?
2: Buongiorno a tutti. Mi fa piacere essere in Italia. Tomorrow night I'm going to see one of my favorite rock bands, which is
3: delle mie band rock preferite, The Cure. Vado a sentire il concerto a Firenze Rocks. E ho pensato a questo concerto, mi sono detto essere qui in Italia è come una cura per me. Io provengo da un'area del mondo che è molto travagliata, tormentata, molto dolore, molte perdite, tragedie, traumi. Sul versante israeliano del confine, sul versante palestinese del confine, su quello libanese. Essere qui, quindi, vedere la generosità delle italiane e degli italiani, la bellezza delle vostre città, la musica, la bellissima strada da Roma attraverso la Toscana, passando per Firenze fino a Bologna, per me è davvero una cura. Quindi grazie di questo invito.
1: Noi ci siamo.
3: Adesso torno però alla tua domanda, Anna. Io penso che questa volta sia stato importante per me venire qui e partecipare a questo Festival di Idee. Sia stato importante perché vorrei dar voce a una grande porzione della società israeliana, più grande di quanto molti pensano, una parte che crede nella pace. Io passo alla prima persona, io credo nella pace. Credo che l'unico modo per risolvere il conflitto nella nostra regione sia il negoziato, le trattative, il dialogo, l'empatia. Questo l'ho sempre creduto. Dopo questi tre anni orribili,

0: Quello che voglio dire qui oggi è basta spargimenti di sangue, basta violenze, basta tragedie. Dobbiamo anelare alla pace, indirizzarci, dirigerci verso la pace, e voglio che sappiate anche che molti israeliani e israeliane la pensano come me.
1: Noi ci siamo incontrati a Gerusalemme. Noi ci siamo incontrati a Gerusalemme lunedì, pochissimi giorni fa. Era una mattina difficile perché nella notte erano caduti dei missili, c'era stato uno scambio molto violento fra Israele e l'Iran. E ci siamo incontrati in un caffè, mi hai raccontato che quel giorno ti erano saltati degli impegni e che appunto ti eri svegliato maledicendo il governo. E che questo era probabilmente il risveglio di molti altri come te, israeliani come te. Puoi raccontarci un po' la vita quotidiana della gente dopo 3 anni di guerra? Perché qui, da questa parte di mondo, non sappiamo molto bene che cosa sta succedendo da te.
0: I'll tell you a story.
2: Oh, vi racconto una storia allora. A parte scrivere romanzi e racconti, io scrivo anche parole per musicisti vari.
0: E one of my songs,
2: una delle mie canzoni
0: is now,
2: adesso
0: radio,
2: la senti alla radio israeliana, cantata da uno dei cantanti più noti, più affermati di Israele. E nel testo di questa canzone, che io ho scritto 10 anni fa, peraltro, c'è una frase. La canzone parla di riprendersi e ripartire dopo una tragedia.
0: E
2: c'è una frase in questo testo che dice:
0: In shalom as achshav,
2: in shalom as achshav, che in ebraico significa se pace, allora subito. Un paio di settimane prima che sia stata pubblicata la canzone, piuttosto, sia andata in onda alla radio, il cantante o la cantante mi ha chiamato e mi ha detto: ma sei proprio sicuro di quello che hai scritto?
0: Ma
2: pensi davvero che vedremo questo? Cioè, se pace, allora subito? Lei, forse, mi ha proposto di cambiare la parola shalom in halom, cioè da pace a sogno. Halom è sogno, significa sogno. Cioè, diceva, forse è troppo ambizioso parlare di pace. Mettiamoci d'accordo, parliamo di sogno. Le ho risposto a questa cantante: no, io le parole le ho scritte così. Certo, la scelta sta a te, tu canti. Però se me lo chiedi a me, adesso è il momento di parlare di pace. Ora, adesso, subito. La buona notizia è, e forse questo vi dice qualche cosa circa la psiche israeliana, adesso lei mi spedisce video dei suoi concerti che si svolgono in tutto il paese, perché è una musicista, si chiama Dana Berger, è molto molto apprezzata, gettonata in tutto Israele. Quindi sono ogni genere di israeliani e israeliane che abitano in luoghi molto diversi tra loro. Ogni volta che arriva a questo verso del testo, in shalom, cioè se la pace, allora adesso, la gente applaude, standing ovation. Io penso che subliminalmente c'è una bramosia negli israeliani di pace, subliminale, una bramosia, un desiderio, un anelito di pace che si esprime oggigiorno sempre sempre di più, e questo mi rende felice, mi fa piacere.
1: E adesso ti chiederò di intonare 2 note.
2: Non so se è una buona idea, Anna, lasciamo stare.
1: Tu parli di Israele con un mix di amore viscerale, di dolore, ma anche di dura critica politica. Poco fa nel camerino stavamo parlando di una figura che è molto purtroppo conosciuta anche qui in Italia, che è il ministro alla sicurezza nazionale Ben-Gvir, quello che tutti qui hanno visto beffeggiare i militanti della flottiglia. Ecco, vuoi dire al pubblico i tuoi pensieri su questo?
3: Yes, of course.
2: Ma certamente, voglio essere chiarissimo su questo fatto. Quando vedo quel video e l'ho rivisto, non soltanto mi sento imbarazzato, provo proprio vergogna. Questo ministro non rappresenta me, non rappresenta i valori del mio paese e sento, esprimiamo una speranza. Tra quattro mesi in Israele si svolgeranno elezioni politiche generali e io farò tutto ciò che è mio potere come scrittore. Io sono soltanto uno scrittore, non sono un politico, però posso scrivere, posso scendere in piazza, posso parlare con le persone, farò tutto ciò che è nelle mie possibilità affinché questo uomo non faccia più parte del governo israeliano, e penso che avrebbe dovuto essere licenziato all'istante. Non è quello che ha fatto, il suo modo di parlare, questo atteggiamento. Non sono israeliani, non sono ebraici, è una vergogna, è un'onta per il nostro paese e per la nostra nazione.
1: Hai definito questo periodo come il momento più triste e tragico della storia di Israele, eppure so che hai aperto una scuola di scrittura creativa dove si promuove, si prova ad insegnare la tolleranza e l'empatia. Come funziona, come si insegna la tolleranza?
3: Actually, I'm really happy to talk about.
2: Guarda, mi fa veramente piacere poter parlare di questo, perché siamo fieri di questa scuola.
3: È
2: cominciato tutto con una visita mia alla scuola Holden di Torino. Ho fatto un corso di 15 giorni, una cura urto alla scuola Holden un paio d'anni fa. Quando sono tornato ho raccontato ai colleghi: ragazzi, anche noi adesso cominciamo una scuola Holden israeliana. Però la nostra di scuola di scrittura creativa userà appunto la scrittura creativa anche come modo per insegnare alle persone e come essere empatiche, come aprire il proprio cuore ed essere più tollerante. Forse io dovrei spiegare un po' meglio l'idea. Qua noi siamo un gruppo di persone che scriviamo insieme e ognuno di noi vede le vulnerabilità, i punti deboli degli altri, anche se proveniamo da strati sociali diversi. C'è chi è religioso, chi non lo è per niente, cioè, ci sono arabi, ci sono ebrei. Nel momento in cui scriviamo insieme è un miracolo che quello che si produce, perché dobbiamo essere empatici, dobbiamo ascoltare con attenzione gli altri e le altre. Israele, è vero, è una società molto intensa, molto aggressiva, molto conflittuale per sua natura, è così. L'idea che possiamo esercitare un influsso su questo scrivendo insieme ci è venuta in mente 14 anni fa. Abbiamo avviato questa scuola di scrittura creativa appunto 14 anni fa, e devo dire che durante il periodo della guerra è stata ancora più importante del solito. C'è una famosa frase di una poetessa israeliana molto nota, Leah Goldberg, e ogni sessione che io faccio con un pubblico, cioè ogni volta che parlo in pubblico in questi ultimi tre anni, compresa una volta in Italia, l'ho imparata a memoria la traduzione di questo verso. E dice: qual è il ruolo della letteratura in tempi di guerra? Questa poetessa Leah Goldberg ha detto: il ruolo è rammentare alle persone
3: that it's never
0: che non è mai troppo tardi
3: to become
0: per diventare di nuovo, ridiventare esseri umani.
3: Never too late.
0: Non è mai troppo tardi. Questo è quello che abbiamo cercato di fare noi nei nostri seminari, nei nostri reading, in riunioni anche molto numerose, cioè fatte su Zoom con centinaia di migliaia di persone. Io sono profondamente convinto che la letteratura ha la possibilità, dopo che uno partecipa a una cosa di questo genere, di aprire i cuori. E si riesce a essere empatici con qualcuno che è completamente diverso da noi, con la sofferenza che lacera l'altra parte, di là dal confine, perché in qualche maniera l'empatia ci rende più morbidi, ci addolcisce. Questo è quello che abbiamo fatto, quello che ho fatto per questi ultimi 3 anni, cioè quindi cercare di influire sull'anima della nostra società attraverso il cuore.
1: Eppure c'è un ampio boicottaggio culturale nei confronti degli artisti israeliani e degli scrittori. Come rispondi?
0: Io non credo in nessun tipo di boicottaggio, nessun tipo di messa al bando. Questo non ha né effetti né utilità. Io credo nel dialogo, credo nella democrazia, credo nell'ascolto, credo nell'essere appunto empatici, come di vedo. Va il boicottaggio contro tutte le mie convinzioni. E vi faccio un esempio visto da un altro punto di vista, se posso. Sally Rooney, la scrittrice molto famosa, scrittrice britannica, bravissima, giovane, ha scritto Gente normale, ha scritto vari libri. Sally è molto critica nei confronti di Israele. Io vorrei tanto conoscerla di persona, vorrei invitarla a venire nel mio paese e prendere parola e criticare quello che succede, ma incontrarci e avere un dialogo fra noi. Non c'è altra maniera di risolvere i conflitti che non sia il dialogo.
4: Ecco spiegata la differenza tra il programma Classic e quello Select in meno di un minuto. Il programma Classic è il programma di scambio culturale per eccellenza, in cui potrai vivere con una famiglia ospitante locale e frequentare la high school più vicina. Il vantaggio è che avrai l'opportunità di vivere un'esperienza autentica e indimenticabile. Non è emozionante l'attesa di scoprire il posto in cui vivrai? Il programma Select, invece, è personalizzato sulle tue esigenze. Con il nostro aiuto potrai scegliere la location in cui vivrai e la scuola dove studierai, in base ai tuoi interessi e ai tuoi bisogni. E potrai scegliere anche di vivere in una boarding school. Ti aspetti a personalizzare il tuo anno all'estero con noi?
0: Cellare, nel far ammutolire, nell'imbavagliare. Io invece sono profondamente convinto dell'importanza e dell'efficacia del dialogo.
1: Scritto. Infatti hai scritto un libro per bambini che parla di negoziati. Il negoziato fra una bambina e un gatto che trovano un accordo nonostante tutti dicano alla bambina non si può discutere con un gatto.
0: Sì, io ho fuori un nuovo libro per bambini, si intitola
3: Miau It Is.
0: Miau è.
3: And è
0: cominciato da un fatto effettivamente successo. Io ho tre figlie un giorno tornavamo da un'escursione, una giornata passata fuori, e una mia figlia piccola avrà avuto 4 anni, aveva le scarpe piene di fango, quindi abbiamo lasciato le scarpe fuori casa perché si asciugassero. Arriva il mattino dopo, apriamo la porta e vediamo un gatto con una scarpa di mia figlia in bocca che scappa via verso i cespugli, verso la siepe. Corriamo dietro al gatto, naturalmente, ma il gatto era più veloce di noi.
3: E
0: mia figlia mi dice: papà, perché non spieghi a quel gatto che io ho bisogno della seconda scarpa, mi serve.
3: And I told her, but
0: e io le ho detto, tesoro,
3: I don't know the cat language.
0: Non conosco il gattese, non conosco la lingua
3: and,
0: dei gatti.
3: And this is, I think this is what the book is about.
0: E questo è l'argomento del libro, actually, sostanzialmente, cioè avviare un dialogo con qualcuno, e per fare questo devi capire le sue esigenze,
3: his vulnerabilities,
0: le sue debolezze, i punti vulnerabili e la sua lingua.
3: And this book was published,
0: questo
3: the party of the
0: allora book il lancio, la presentazione del libro era prevista per il giorno in cui è cominciata un'altra guerra, quella con l'Iran.
3: So instead of a launch party,
0: e quindi anziché un party di presentazione per questo libro, ho fatto questa presentazione in un bunker, in un rifugio. Ho chiamato tutti i bambini del quartiere, gli ho letto il libro e sono convinto che i libri per bambini siano estremamente importanti, perché adesso in Israele i bambini stanno crescendo, a volte se hanno 6 anni già la metà della loro vita l'hanno passata in un tempo di guerra. Cioè, come fanno a sapere, come fanno a immaginare un futuro diverso se non lo leggono in un libro, per esempio? E quindi sono molto fiero di poter affermare che questo libro è stato accettato sia dai genitori che dai bambini in molti versanti dello scenario politico israeliano, perché penso che il bisogno di empatia e di dialogo sia vivo nei bambini così come nei loro genitori.
1: Questo incontro si chiama Le voci della scrittura, che è un titolo molto generico ma particolarmente forse adatto ai tuoi libri, perché io sono sempre stata molto colpita da quante voci compongono i tuoi romanzi. Ecco, a chi è che dai voce? Alle persone che incontri, a quelle che vedi, ai tuoi sogni, agli incubi, alle aspirazioni? E soprattutto, quanto è difficile dar voce in un'epoca di conflitto? Quanto è difficile essere creativi in un'epoca di conflitti?
3: Let's talk about the voices.
0: Parliamo delle voci, è un punto molto interessante. Una volta ho fatto un incontro con degli psicologi che mi hanno chiesto di parlare dei processi creativi. Io gli ho detto, sì, sento le voci dei miei personaggi, me le sento in testa, mi parlano. Li sogno, li sento le loro voci, le loro parole, e uno degli psicologi alza la mano e dice, a me sembri che un po' schizofrenico, ok?
3: I would say I never plan to write.
0: Io non ho mai
3: multiple voices. What happens is actually,
0: pianificato di scrivere voci molteplici. Per solito io comincio con una voce, un personaggio, e poi c'è questa sorta di ribellione democratica, perché gli altri personaggi vogliono parlare anche loro. E io, essendo di natura un democratico, li lascio parlare.
3: And then I find myself
0: e a quel punto mi trovo di fronte a una sfida. Come faccio io a essere una persona che non sono, come posso essere donna, bambino? Nel mio nuovo libro pubblicato in Israele circa un mese fa si parla proprio del tempo di guerra, e sono diversi racconti con diverse angolazioni dove le persone cercano di ritrovare casa loro. E guarda, non è stato programmatico, io non avevo intenzione di scrivere il versante palestinese di questa storia. È successo chissà come, e mi sono ritrovato con questa sfida di empatia, cioè come faccio a trasformarmi in qualcuno che non sono affatto, capire che cosa sta passando. Ma è una sfida che a me piace molto, che mi dà molto, perché questa è la vera natura della scrittura e anche della lettura, cioè ampliare le proprie prospettive, il proprio punto di vista. Ed è forse per questo che non faccio altro che usare molteplici voci.
1: Seconda parte della domanda era quanto è difficile essere creativi in una era di conflitto.
0: Beh, come prima cosa, il primo anno di guerra io sono riuscito a scrivere soltanto non fiction, ho scritto invece un diario che è stato poi pubblicato in Italia, in Germania e un pochino anche in Israele, perché ho sentito che le esperienze che stavo facendo, cioè gli incontri con diverse persone, vi faccio un esempio, che so, mi arriva una richiesta, io dico sempre di sì, mi arriva una richiesta da parte di un gruppo di donne da Kfar Azza, che è dentro la striscia di Gaza. Loro sono state evacuate e sono andate a stare in un albergo, 10 donne, tutte hanno vissuto una qualche perdita il giorno di 7 ottobre, ho perso un marito, un amico, un fratello, un figlio addirittura, sono in albergo e vorrebbero scrivere, quindi gli dico, come faccio a dirgli di no? Gli dico di sì naturalmente, però il livello di tristezza, di dolore in quella stanza per me non aveva precedenti, per me come scrittore, diciamo, come insegnante, è stata un'esperienza fortissima e per quello ho dovuto scrivere qualcosa per me ed esprimere quello che provavo a parole per darmi la possibilità di una certa catarsi. E ho quindi scritto non fiction, molti testi diversi, e ho pensato, come fai a scrivere fiction quando la realtà è così demenziale, è così pazzesca. Però, un bel giorno ho sentito l'urgenza di raccontare una storia su un personaggio, ancora una volta, di donna. Non vi voglio dire troppo perché non è ancora tradotto in italiano. Questa donna vuole raggiungere il suo bambino piccolo e fa tutto quello che può per ritrovarlo durante la guerra, e io ho dentro la mente questa immagine di lei e la sento e voglio scrivere un racconto, e spunta un altro personaggio, poi un altro ancora, e alla fine è uscito fuori un libro. E quindi ci vuole tempo durante periodi di avvenimenti reali così intensi, ci vuole tempo per capire, per conferire un senso agli eventi. Il libro è uscito in Israele un mese fa e per il momento le reazioni, i commenti delle lettrici e dei lettori mi segnalano che forse è stata la cosa giusta da fare. Non ero solo io che stavo in cerca di un senso, tante lettrici, tanti lettori israeliani che hanno passato tante cose, hanno bisogno di dargli un senso, di capire che cosa diavolo sta succedendo. Quindi le reazioni sono molto forti, c'è chi piange, chi mi chiama, chi mi ferma per strada. Sai che gli israeliani sono molto diretti, no? Nei loro comportamenti. E quindi io sto seduto, che so, al caffè, uno si siede accanto a me e comincia ad attaccarmi il bottone sul mio libro. Questi sono i miei lettori e le mie lettrici. Sì, è una sfida. È una sfida, però non puoi star zitto in tempi come questi. Questo è quanto sento io. Ti ho risposto, Anna?
1: Sì, sì, sono molto soddisfatta, grazie. E anche il pubblico. In un tuo racconto di qualche tempo fa, La simmetria dei desideri, tu racconti di 4 ragazzi che è un anno di mondiali, decidono di scrivere dei desideri che hanno da leggere nell'anno del successivo mondiale. Ecco, questo è un anno di mondiale. È un'epoca molto difficile e molto strana. Che cosa pensi che scriverebbero i tuoi 4 personaggi se dovessero appunto riproporre questo gioco da qui a 4 anni? Che cosa vorrebbero?
0: Per prima cosa devo dire che mi devasta il fatto che l'Italia non giochi.
2: nella Coppa del Mondo. E vi dico subito anche il perché, perché il calcio israeliano fa talmente schifo che noi non abbiamo nessuna possibilità. Quindi io sono diventato tifoso della nazionale italiana e adesso non ho nessuno per cui tifare alla Coppa del Mondo, vi rendete conto? Quindi non so che cosa farò, va bene.
3: Coming back to the wishes.
2: Torniamo ai desideri. Io non so che cosa farebbero i miei quattro personaggi, però vi posso raccontare una conversazione abbastanza perturbante che ho avuto con le mie figlie. Parlavamo della pace. Parlavamo del fatto che io ci credo nella pace. Le mie figlie hanno queste età, 21, 19 e 15 anni. Conversazione era con le più grandi, le due più grandi, e loro mi facevano: ma papà, ma veramente credi che ci sia una possibilità di pace? Dico di pace, ma sul serio ci credi? Il modo di dire quelle parole mi ha turbato profondamente, perché una generazione che ha passato tante cose ha perso la speranza, quindi in questo senso se io potessi esprimere tre desideri, uno sarebbe che questa guerra fosse l'ultima guerra e che potessimo avere la pace nella nostra regione. Io lo reputo possibile. Non facile, non è certo un compito facile, ma senz'altro è possibile. Secondo desiderio, io desidero un cambiamento nel mio paese. In ottobre avremo le elezioni, abbiamo un'opportunità, penso che la coglieremo questa opportunità. Terzo desiderio, è un desiderio personale che riguarda le mie tre figliole. Mi sembra che essere donna in questo mondo ti renda particolarmente vulnerabile, specificamente in questo tempo che stiamo attraversando, quindi auguro loro, mi auguro che siano al sicuro, che siano felici e che tornino a sperare nel futuro. Questi sono i miei desideri.
1: Non posso fare a meno, avendo tu adesso come secondo desiderio espresso quello di un cambio politico nel tuo paese, non posso fare a meno di chiederti quanto quindi secondo te quello che sta accadendo ora dipende da questo specifico governo, cioè questo stato di guerra permanente come mezzo di sopravvivenza politica? Suo primo ministro Netanyahu.
2: Non voglio analizzare, non voglio fare l'analista di politica israeliana, perlomeno non troppo, però pensate semplicemente che questo Ben-Gvir di cui parlavamo prima fa parte del governo. Qualsiasi decisione che viene presa dal gabinetto la deve approvare anche lui. E io penso che un leadership diverso, un governo diverso cambierebbe la situazione in modo totale. Naturalmente ci sono tanti altri fattori, tanti altri componenti, perché i partecipanti a questa tragedia non sono tanti, non siamo soltanto noi. Non riguarda solo noi israeliani e la nostra leadership politica, ma dal primo giorno in cui questo governo è andato al potere, non è un segreto, l'ho detto, l'ho ridetto, l'ho scritto e l'ho riscritto, abbiamo bisogno di una leadership diversa, più empatica, più orientata verso il futuro, più aperta verso il futuro. E credo che arriveremo lì, ci arriveremo.
1: Anche detto, in effetti, molte volte che il ruolo di uno scrittore oggi non è tanto quello di fare politica, ma di offrire empatia, di lenire il dolore delle persone e di stimolare una consapevolezza critica per promuovere la pace. Ho trovato una vecchia intervista dove diceva che il dilemma morale di Israele oggi è sconfiggere Hamas senza diventare Hamas. Come si fa?
0: Credo che questo che quello che abbiamo cercato di fare, e ne abbiamo parlato anche prima, capire come preservare i nostri valori in tempi di guerra. Io ho letto un bellissimo libro italiano che non so come si intitoli in italiano, ma è stato tradotto come Il suo lato della storia, quello di lei, allo scoppio della guerra, e descrive in che modo le persone si preparano al cambiamento, o meglio, in che modo la guerra cambia le persone, in come la guerra influisce sulle persone cambiandole. Mi si dice che quando si visita oggi Israele si riscontra che gli israeliani e le israeliane oggi sono forse più aggressivi, sempre molto tesi. Io penso che questo sia verissimo ed è l'effetto permanente sull'anima, perché questa non è una guerra breve, questa qui, 3 anni. E la nostra sfida per noi artisti che crediamo nel dialogo, nell'empatia, è prendere queste anime e fornire loro degli antidoti. Non è un compito facile, come tornare umani, come si fa a preservare i propri valori in tempo di guerra. Però io penso ancora una volta che sia possibile, perché credo nella vera natura dei miei amici, dei miei studenti, dei miei familiari, la conosco la loro vera natura, quindi penso che questo sia possibile.
1: Hai parlato del cambio di percezione della gente intorno. So che c'è anche un cambio di percezione rispetto ai tuoi stessi libri. Legami è un libro che prima veniva considerato triste e adesso ti viene detto che è lenitivo. Che cosa è successo? Ci vuoi raccontare questa storia?
3: Comforting.
0: Sì, è confortante ed è interessante. Le persone trovano nei libri ciò che cercano. Quando è stato pubblicato Legami in Israele prima del 7 ottobre del 2023, i miei lettori e lettrici israeliani hanno descritto la loro esperienza come... Cioè, ho letto questo libro e l'ho trovato doloroso, come un cazzotto nello stomaco, come una botta che ti viene... È proprio duro. Però, dopo il 7 ottobre, lo stesso libro, cioè gli israeliani e le israeliane hanno letto Legami e hanno descritto l'esperienza come una carezza, un abbraccio. Quindi credo che le persone trovino nei libri ciò che stanno cercando, e questa è la bellezza della letteratura, perché in fin dei conti si tratta di un incontro molto intimo. Sei tu lettrice, lettore, con il mio libro, e dentro la tua esperienza della lettura ci riversi i tuoi sogni, i tuoi desideri, le tue esperienze di vita, e quindi leggi il libro in un certo senso così come vuoi leggerlo. Io questa la trovo una cosa bellissima. Credo che sia per questo che io scrivo libri e non sceneggiature cinematografiche, perché il cinema o i serial televisivi li guardiamo insieme, ma leggere un libro è uno degli atti più intimi che possiamo fare. Mi piace che le persone trovino nei libri il loro senso, il loro significato.
1: E qual è stata la cosa più bizzarra o interessante o inaspettata che un lettore ti ha detto? Che cosa ti ha fatto scoprire? C'è un lettore che ti ha fatto scoprire qualcosa dei tuoi libri?
3: So many.
0: Tantissime. Tante cose bizzarre. Allora, vi racconto due aneddoti. Uno è romantico, l'altro è un po' imbarazzante. Cominciamo col secondo, così che quello romantico poi arriva alla fine. E qui entra in gioco la natura
2: bella e sconfinata dei miei connazionali. Allora, sono sulla spiaggia, faccio un, è un momento molto privato, sono in mare, sto nuotando e vedo queste, queste signore che mi guardano. Sa quello sguardo che dice, io ti conosco ma non so... Ah, poi capiscono chi sono. Una signora, lo vedo, vorrebbe parlare con me, ma io sto nuotando e quindi mi allontano a nuoto. Ma lei mi insegue a nuoto. E allora cambio direzione, nuoto verso riva e vado, entro in un caffè che c'è lì sulla spiaggia Herzliya, e lei mi segue e si avvicina a me e mi dice, tu sei Eshkol, vero? Sì, io ho letto Le vie dell'Eden, sai? Che bello, mi preparavo a ricevere un complimento. Sono molto delusa, fa lei, molto diverso da tutti gli altri tuoi libri. E vabbè, è d'accordo, grazie per il suo commento. E questa è la storia imbarazzante. Veniamo all'aneddoto romantico. Una coppia di ragazzi bellissimi si presenta a una delle mie letture in pubblico. L'amore che provano l'uno per l'altra brilla, splende attraverso i loro volti. Esattamente. Il ragazzo mi dice, Nebol, dobbiamo raccontare una storia. Dico, bene, benissimo. Noi eravamo buoni amici, però io volevo di più. E quindi non avevo il coraggio di dirglielo, però, a lei. E quindi siamo andati avanti per mesi e mesi. E poi ho detto, io adesso mi sbronzo, mi prendo una bella sbronzo, ma proprio sbronzo perso, e a quel punto troverò il coraggio di dirglielo. Quindi si è sbronzato veramente duro, talmente che è svenuto. Lei cerca di dargli un po' d'acqua da bere, di rianimarlo, e con le ultime energie questo ragazzo le dà il suo cellulare dove aveva scattato una foto di un brano di Soli e Perduti dove io descrivo, è una descrizione romantica in cui dico che a volte vale la pena di provare anche se sai che le tue probabilità sono infime. E segue. E dunque lui le passa il cellulare e lei trova questo brano, lo legge, capisce, si baciano. E chissà, chissà, un giorno si sposano magari e io potrò dire che ho contribuito a questa unione.
5: E ho il tempo solo di un'ultima domanda e quindi non posso che chiederti, insomma, qualche giorno fa sembrava che stesse riprendendo la guerra, ci ritroviamo a parlare di pace, come vedi il futuro e come lo vuoi costruire? C'è la possibilità non solo di una pace futura fra Israele e Iran, fra Stati Uniti e Iran, ma anche fra Israele e Libano, Israele e Palestina, ma anche a livello di esseri umani, come si costruirà questa pace? Come si può costruire la pace?
2: Well, look at Europe. No, dico, guardate l'Europa.
3: Think of what happened.
2: Pensate a quello che è successo qui, in Europa.
3: 80
2: anni fa. Pensate al modo in cui buona parte dei paesi europei, esclusa la Russia e l'Ucraina, ma la gran parte dei paesi europei vive in pace adesso. Paesi che sono stati tragicamente nemici gli uni degli altri adesso collaborano sul piano finanziario, culturale, non ci sono più confini. Pensate all'Irlanda. Vi ricordate il violentissimo conflitto irlandese? Terrorismo, bombe, uccisioni, i protestanti, i cattolici, sembrava che non si risolvesse mai. Pensate all'Egitto e a Israele. Mio padre ha fatto il soldato nella guerra del 1973, la guerra del Kippur. Se qualcuno avesse detto a mio padre nel 74 o 75 che un giorno avremmo avuto la pace con l'Egitto, che avremmo potuto andare sul Sinai e tornare dal Sinai in Israele e dare la mano, stringere la mano agli egiziani e sorriderci gli uni con gli altri, mio padre avrebbe detto: ma io non ci credo, ma proprio non è credibile, non è possibile. E allora quando guardi la storia puoi trarre speranza per il futuro. Quindi, tornando alla tua domanda, Anna, penso che sia possibile, e il mio desiderio è che la prossima volta che ci ritroviamo, tu e io, al Festival delle Idee di Repubblica, forse non ci sarà magari una pace completa nel senso romantico, idealistico, ma un progresso verso la pace lo avremo compiuto e noi due, tutti e due, saremo più felici. Allora
5: parlerà italiano
3: più o meno.
5: Sì, grazie ad Ashton Nevo, grazie a voi.
6: Era l'incontro con lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, intervistato da Anna Lombardi, che ha avuto luogo a Bologna lo scorso 13 giugno. Il titolo era Le voci della scrittura. L'incontro si è svolto nell'ambito della Repubblica delle Idee, edizione 2026, che si è svolta a Bologna, della manifestazione organizzata dal quotidiano con i suoi giornalisti e ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con War Room Com dal titolo La democrazia è davvero a rischio, battaglie algoritmiche e guerra cognitiva. Massimiliano Panarari ne ha discusso con Arturo Di Corinto, giornalista, analista di cybersicurezza e docente all'Università di Roma La Sapienza.
7: Bentornate e bentornati a War Room Com, il nostro appuntamento settimanale con le novità e le tematiche della comunicazione, nato dalla War Room di Enrico Cisnetto. Se volessimo ricorrere a un'immagine sintonica, potremmo dire che nell'epoca odierna il confine tra pace e guerra è diventato sottile come un cavo in fibra ottica, e la sicurezza passa, quanto mai avvenuto in precedenza, per il controllo dei propri apparati tecnologici, perché, come afferma il security technologist Bruce Schneier, la democrazia stessa può venire oggi considerata come un sistema sociotecnico, in quanto tale vulnerabile a forme di hacking sistemico che non vanno a colpire esclusivamente i server, ma direttamente la psiche e la psicologia collettive. Il libro di cui parliamo quest'oggi rappresenta una bussola molto utile per orientarsi in uno dei temi più caldi di questa fase, quello della deep war in cui siamo stati sprofondati. Il baricentro del potere globale si è spostato dal controllo delle risorse fisiche, l'energia, le reti trasportistiche, alla pila tecnologica, ovvero il complesso stratificato di infrastrutture, componenti e sistemi digitali che va dai minerali critici e le terre rare e dai semiconduttori fino ai cloud provider e ancora alle piattaforme di dati e ai modelli di intelligenza artificiale. Chi controlla questi, che sono diventati asset cruciali e di standard di rete, detiene oggi le chiavi della sicurezza nazionale. Ci ritroviamo immersi in quello che l'autore del libro che stiamo per presentare definisce il paradosso del regolatore. L'Europa è una sorta di potenza normativa, dal GDPR all'AI Act, ma risulta sprovvista, come il rapporto Draghi ha ripetutamente sottolineato, di campioni tecnologici. Senza autonomia produttiva, la sovranità digitale, che corrisponde oggi alla sovranità tout court, resta un'idea virtuale e un concetto puramente sulla carta, rendendo il vecchio continente dipendente dai giganti di big tech della Silicon Valley o, quale sola alternativa, dalle tecnologie elaborate dall'autoritarismo cinese. La posta in palio della competizione tecnologica contemporanea, infatti, non coincide esclusivamente con la leadership industriale. Il nodo di fondo risiede nei valori e nei modelli di governance incorporati all'interno delle tecnologie stesse. L'assenza di sovranità digitale nell'era della guerra algoritmica espone così l'Europa drammaticamente. In questo scenario non si tratta più soltanto, come ovvio, di classico spionaggio, ma di un uso letteralmente letale dell'intelligenza artificiale, dispiegato tramite sistemi quali Gospel e Lavender, capaci di individuare bersagli umani con margini di errore non sostenibili sotto il profilo etico. Sempre più spesso, dall'Ucraina al Medio Oriente della cyberguerra fra Israele e Iran, il conflitto digitale precede e amplifica quello cinetico, e in questi casi l'intelligenza artificiale non costituisce più unicamente un supporto, ma è un agente autonomo che pianifica attacchi e genera malware polimorfi in grado di eludere le difese avversarie in tempo reale. E questo è lo scenario della guerra cognitiva. L'informazione viene militarizzata non solo per convincere, ma soprattutto per disorientare. Si parla sempre più spesso di slopaganda, la propaganda spazzatura generata dall'AI, e di quanto i prediction market come polymarket possano diventare termometri o motori di crisi geopolitiche. E ancora quello che fino a 30 anni fa era sabotaggio culturale ludico, l'activism di Anonymous, attualmente è diventato uno strumento paramilitare pianificato e organizzato. Dall'IT Army ucraino ai gruppi filorossi come No Name o 5716, da Legion a Killnet, gli hacker civili sono ora soldati irregolari che operano con il supporto spesso negato degli stati, colpendo banche, aeroporti e ministeri dei paesi antagonisti per metterli in ginocchio. Di tutto questo discutiamo con Arturo Di Corinto, a cui do il benvenuto.
8: Buonasera a tutti, grazie professore Panarari, grazie per l'invito.
7: Giornalista, analista di cybersicurezza, professore di privacy e cybersecurity all'Università La Sapienza, autore del libro di cui parliamo adesso, Guerra Profonda, pubblicato da Lewis University Press. E allora, professor Di Corinto, qual è lo stato della competizione tra i modelli di organizzazione del potere della nostra epoca? Le democrazie, che usano la tecnologia per allargare le libertà individuali, e le autocrazie, che la usano invece per aumentare la sorveglianza e restringere le libertà degli individui a loro sottoposti.
8: Beh, il potere oggi si basa più che mai sull'informazione, però in una maniera diversa che nel passato, perché quando parliamo di informazione parliamo di dati che orientano decisioni, quindi parliamo di sovranità tecnologica. Se ci pensiamo un attimo, la sovranità tecnologica e digitale riguarda il ciclo di vita di un dato che attraversa varie fasi, la generazione, il trattamento, la divulgazione, la manipolazione algoritmica. Alla fine i dati diventano informazione e poi decisione. Il mio libro è una riflessione sul valore e dell'informazione, perché se ci pensiamo un attimo, l'informazione a che cosa serve? L'informazione serve a prendere delle buone decisioni. Se accediamo a delle buone informazioni possiamo realizzare delle buone decisioni, in questo caso il nostro senso di agency e di efficacy nel mondo, quindi la percezione del valore della nostra azione nel mondo aumenta, altrimenti se non accediamo a delle buone informazioni, se accediamo a delle informazioni sbagliate, facciamo delle scelte sbagliate, il nostro senso, il senso, la percezione della nostra azione nel mondo diminuisce. Il problema però è proprio che in un ambiente informativo così disordinato come quello odierno, caratterizzato dalla piattaformizzazione operata dalle big tech, Quindi dal fatto che le big tech diventano i gatekeeper dell'informazione, offrendo ai cittadini dei servizi che gli stati non erogano o non sono in grado di erogare, di fronte a questa piattaformizzazione le big tech in realtà fanno incetta di dati e rendono più complicato orientarsi in un universo informativo dove molti attori vogliono dire la loro. Quindi in un ambiente disordinato succede che si mescolano informazioni vere e informazioni false. Quando questo accade diventa difficile per le persone scegliere, e ahimè la brutta notizia è che le persone credono più facilmente alle informazioni false che alle informazioni vere. Perché? Perché tendiamo a riconoscere come vere solo quelle informazioni che ci permettono di nutrire e proteggere il nostro nucleo emotivo e identitario, e tendiamo a rigettare le informazioni che ci mettono in discussione. Ecco, in un mondo in costante cambiamento cerchiamo di rimanere agganciati a vecchie convinzioni e a soluzioni semplici. Pertanto tentiamo a credere alle informazioni false che, anche da un punto di vista algoritmico, viaggiano più velocemente e più facilmente delle informazioni vere. Quindi in questo scenario, che è assai più complicato che nel passato, dove sicuramente i mezzi di comunicazione di massa tradizionali, radio, TV, stampa quotidiana, erano cassa di risonanza della disinformazione, delle notizie false e della disinformazione, oppure della cattiva informazione giornalistica, ecco, in questa fase ci troviamo in una situazione più complicata a causa dell'emergere, dell'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha messo in crisi il concetto stesso di realtà condivisa.
7: In questo scenario che lei sta descrivendo e che descrive in maniera molto doviziosa e precisa all'interno del volume, rimane il nodo essenziale dell'autonomia strategica, della sovranità tecnologica e digitale. L'Europa ha delle possibilità di recuperare un ruolo da questo punto di vista, di proteggere la sua indipendenza, o la situazione secondo lei è compromessa?
8: Assolutamente sì, non è detta l'ultima parola. Però chiariamo prima che cos'è la sovranità digitale. La sovranità digitale riguarda la capacità di uno Stato di governare i dati prodotti dai singoli cittadini, dalle imprese, dalle pubbliche amministrazioni, e riguarda la capacità di controllare le tecnologie che servono a trattare questi dati, e riguarda la disponibilità di una forza lavoro sufficiente, efficiente, competente e leale per gestire macchine e informazioni, ma soprattutto riguarda la capacità di sviluppare collaborazioni mirate e flessibili con altri soggetti statuali, ma anche di carattere privato. Quando questo accade è possibile gestire la supply chain di dati, informazioni, e garantire uno sviluppo tecnologico che sia in grado di negoziare eventuali strozzature nella supply chain, quindi nella catena di fornitura. Faccio un esempio: se un paese blocca l'esportazione di terre rare per creare dispositivi digitali, l'altro paese deve essere in grado di negargli l'accesso alle tecnologie che servono a trattare i dati digitali. Viceversa, se un paese è in grado di bloccare una porzione dell'ecosistema cibernetico del concorrente, quell'altro paese deve essere in grado di gestire con efficacia la riduzione di sovranità che ne consegue. Quindi intanto la sovranità digitale è questa. Detta questa cosa, lei accennava alla pila tecnologica, che è una componente essenziale della realizzazione della sovranità digitale, che però è una pila tecnologica che singoli paesi da soli non possono governare. che i costi sono altissimi, anche se pensiamo alla sovranità digitale come autonomia strategica nell'utilizzo delle tecnologie, anche se pensiamo questo, dobbiamo considerare il fatto che questa pila tecnologica non è in mano a un solo paese, anche se ci sono delle tecnologie che oggi molti paesi possono sviluppare. Prendiamo l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale necessita di grandi quantità di dati, di qualità, necessita di algoritmi raffinati per trattare questi dati, di grande potenza computazionale. Anche l'Italia è in grado di accedervi, però l'Italia ha qualche problema a gestire uno sviluppo adeguato alla bisogna dell'intelligenza artificiale per competere nel mondo

0: Forse non è ancora sufficiente quello che fa, però voglio ricordare che la sovranità tecnologica non è fatta solo di controllo sui dati e sulle informazioni, ma consiste anche nella capacità di esercitare un controllo politico e normativo sulle tecnologie, e questo lo sta facendo.
1: In questo controllo, appunto, normativo rimane il nodo dei campioni tecnologici che vanno implementati e sviluppati maggiormente. Lei ha descritto appunto uno scenario nel quale alcuni passi possono essere quantomeno compiuti, ma il nodo è anche quello delle opinioni pubbliche, naturalmente, nel senso che l'Europa appare particolarmente esposta, nonostante la sua potenza normativa, ad attacchi, interferenze maligne e colpi provenienti dal cognitive warfare. A questo proposito, come si può agire? Lei indica l'educazione digitale, la media literacy, tutta una serie di strumenti di educazione che servono a proteggere l'opinione pubblica e a sviluppare pensiero critico. Cosa si può fare in maniera da irrobustire le difese rispetto alle interferenze maligne esterne nell'ambito della sfera pubblica?
0: Beh, intanto è molto difficile ed è un processo che necessita la collaborazione di molti attori, necessita della collaborazione tra il governo, il Parlamento, i conglomerati mediali, i giornalisti, i comunicatori in generale, ma anche della collaborazione, nel caso dell'Italia, dell'Associazione Italiana degli Editori, della Federazione Italiana degli Editori di Giornali, della Federazione Nazionale della Stampa, dell'Ordine dei Giornalisti, e poi di un'alleanza strategica con scuole, università, centri di formazione. In parte si sta facendo, secondo me molto poco, l'iniziativa di EDMO, Uniti contro la disinformazione, è un pezzo di questa strategia, ma non è sufficiente per capire da dove viene, per capire che cos'è disinformazione nell'aspetto che può prendere di bufale, quindi fake news, narrative distorte, meme lanciati per suscitare emozioni, eccetera. Ecco, l'informazione falsa e fuorviante prende moltissime forme ed è difficile da riconoscere per questo. Allora ci vuole una grande alleanza e l'educazione, non c'è un'altra strada. Si è pensato ad altre soluzioni, ma queste soluzioni sono state contrassegnate come la creazione di un ministero della verità. Non so se ricorda. Accadde al tempo in cui Minniti era nel nostro paese, in Italia, era ministro degli interni. C'è una cosa interessante che stanno facendo gli svedesi: hanno creato l'Agenzia per la Difesa Psicologica, la prima agenzia governativa al mondo per proteggere la formazione dell'opinione pubblica dei propri cittadini, in maniera tale da tutelare il cuore del sistema democratico, cioè il processo politico-elettorale. Ci sono degli esperti che analizzano le informazioni in un'ottica di debunking e di pre-bunking, quindi in un'ottica di disvelamento delle notizie fasulle, dei tentativi di manipolazione delle percezioni e di manipolazione delle conoscenze, che pare stia funzionando. Però, come dicevo poc'anzi, il problema ce l'abbiamo con l'intelligenza artificiale. Guardi, un'indagine di AI Forensics ha appurato che il 25% dei contenuti presenti su TikTok sono generati con l'intelligenza artificiale. Questo 25% di contenuti sintetici è rappresentato da immagini fotorealistiche che rappresentano scenari di conflitto. Non è più facile distinguere la loro qualità, la loro veridicità, proprio perché percettivamente l'occhio umano non ce la fa, anche perché noi in genere guardiamo quei contenuti sintetici in piccoli visori, ad esempio il telefono cellulare, lo smartphone, e non ci accorgiamo di una serie di particolari. Allora bisogna insistere forse nell'individuazione di soluzioni tecnologiche che ci possano aiutare sia a identificare i falsi generali,

0: con l'intelligenza artificiale, sia a contrassegnare contenuti prodotti con l'intelligenza artificiale che non vogliono ingannare, ma che vogliono semplicemente rappresentare un altro tipo di percezione. Quindi, che ne so, dei prodotti commerciali. Però ecco, andrebbero categorizzati e su questi andrebbe imposta una sorta di filigrana digitale affinché il consumatore di quelle immagini, audio, video, eccetera, sappia ex ante, cioè sappia da prima, subito, che sono contenuti artificiali che non sono prodotti reali.
1: Una sorta di bollinatura per indicare per l'appunto la denominazione d'origine. I principali o tra i principali protagonisti di questa attività di disinformazione e di guerra ibrida sono gli hacker. Lei dedica un interessante capitolo alla trasformazione, all'evoluzione di quella che è stata l'epopea hacker. Cosa sono diventati, come si sono trasformati e in che modo sono diventati dei mercenari sostanzialmente a servizio di entità statuali?
0: Gli hacker erano i virtuosi della programmazione, gli hacker sono quelli che ci hanno dato internet, il web e la gran parte del software libero che usiamo quotidianamente, quello dei telefoni Android, tanto per fare un esempio, ma anche dei server web che ci rispondono quando cerchiamo un'informazione su un sito. Da virtuosi dell'informazione, da virtuosi della programmazione, esperti di reti telematiche, progressivamente sono stati coinvolti nelle network, nella guerriglia digitale che si combatteva per conquistare degli spazi di comunicazione negli anni 90 e all'inizio del 2000, fino a che non hanno cominciato a usare le stesse tecniche ludiche, irriverenti, con cui manipolavano il software per creare interesse intorno a certi argomenti, oppure per defacciare una pagina e ridere il potere, defacciare una pagina web e ridere il potere politico, hanno cominciato a usare le stesse tecniche, tattiche e procedure per appoggiare dei conflitti di carattere ideologico e politico. Quindi dalla ludicizzazione dell'hacking sono passati all'utilizzo dell'hacking per combattere anche le guerre guerreggiate, cioè le guerre cinetiche, quelle fatte con i missili, le bombe e i cannoni. E la cosa è abbastanza preoccupante perché oggi come oggi gli hacker attivisti, quindi gli attivisti, vengono utilizzati sia in tempo di pace che in tempo di guerra per fare la guerra cibernetica. E la guerra cibernetica oggi accompagna sempre la guerra cinetica, quella con i missili, i droni, i cannoni, le pallottole. Guerra cinetica e guerra cibernetica sono sempre precedute e seguite dalla disinformazione, in particolare dalla propaganda computazionale che fa uso di meme, bot, troll, narrative distorte, cyborg e così via. Una propaganda computazionale che rende più complesso lo scenario informativo e rende difficile poter prendere delle buone scelte.
1: Questa propaganda computazionale, come lei scrive, asseconda le tendenze, i bias, i modi di pensare, le visioni del mondo che andiamo a ricercare di conferma, che andiamo a cercare, rispetto alle quali andiamo a cercare conferma all'interno anche della rete. Ora, guerre algoritmiche, quali sono quelle contemporanee, qual è appunto la cyber war, che si basano su meccanismi di conferma e rafforzamento della visione dei destinatari, sono estremamente difficili dal punto di vista della capacità di resistere. E allora, di nuovo, una riflessione che le voglio girare è quella di un grande giurista, Peter Heberle, che sosteneva che lo Stato costituzionale, la democrazia, a cui lei dedica pagine che difende nel libro, esiste soltanto nella misura in cui si riconosce una verità comune, naturalmente non una verità assoluta, non una verità ideologica, una verità definita, ma in cui esiste la tendenza alla ricerca verso la verità, evidence-based. Ecco, rispetto a queste trasformazioni, proprio dal punto di vista politico, della teoria politica, della riflessione politica, quali scenari ci pone il cognitive warfare e la guerra cibernetica?
0: Allora, intanto distinguiamo il cognitive warfare, la guerra cognitiva, o come la chiamano i cinesi dell'esercito di liberazione popolare cinese, la guerra cognitiva algoritmica, è fatta di un insieme di metodi e di tecniche che servono a manipolare la percezione dell'avversario, in genere saturandone lo spazio cognitivo, che è quello che fa la slopaganda, quindi la propaganda fatta di contenuti di bassa qualità generati dall'intelligenza artificiale, che non servono tanto a comunicare quanto a esaltare delle emozioni. Questa guerra cognitiva che punta a occupare, a saturare lo spazio cognitivo dell'avversario è stata teorizzata molti anni fa, in realtà. Oggi la chiamiamo guerra cognitiva. Il nostro Stato Maggiore della Difesa ha elaborato anche una dottrina al riguardo, in termini soprattutto difensivi. Però la guerra cognitiva, che è fatta di disinformazione, misinformation and malinformation, quindi di disinformazione, misinformazione, malinformazione è una cosa vecchia. Oggi gli si uniscono le misure attive e le strategie di hacking and leaking, quindi hackera e fai trapelare, hackera e diffondi, ruba e pubblica. La guerra cognitiva ha una storia lunga. Gli americani nel 48, nel secondo dopoguerra la chiamano political warfare, l'espressione credo fosse usata da un diplomatico americano di nome David Frost Kennan, che elaborò una sua teoria su come vincere una guerra senza usare mezzi militari. 2 settimane dopo nacque un ufficio di nome CIA che doveva combattere il comunismo nel mondo. Gli americani quindi la chiamavano political warfare, i russi la chiamavano disinformazia. Disinformazia è il termine creato dal vice direttore della GPU sovietica, quindi del servizio segreto sovietico, Artur Artuzov. La chiamò disinformazia per dare il nome all'ufficio di controspionaggio che lui presiedeva. Tra l'altro, è una cosa curiosa e carina pure. Il nome disinformazia piacque tanto a Stalin, Joseph Stalin, che era georgiano e parlava un russo terribile, e individuava in quel suono disinformazia il suono di una parola francese, e disse ad Artuzov: usiamo questa parola così penseranno che è una roba dei francesi, no? Quindi i russi l'hanno chiamata disinformazia, in realtà è un insieme di tecniche che noi chiamiamo maschirovka, di mascheramento. Dopo la disinformazia, a cavallo della glasnost, della perestroika, del crollo del muro di Berlino, nasce questo termine che è misure attive. Dai nostri studi risulta che il termine misure attive, insieme delle modalità per manipolare il comportamento di un target avversario, a cominciare dalla comunicazione, misure attive è un termine che si fa risalire al 1962. I servizi segreti bulgari lo dicono. Da quel momento diventa parte dell'arsenale del KGB. E infine c'è il politologo Thomas Reed, che io cito molte volte nel mio libro, tra l'altro ha pubblicato anche con lui su University Press, Thomas Reed, che parla di questa nuova era in cui quelli che fanno manipolazione cognitiva si trovano nell'ambiente migliore in assoluto, perché si trovano nel mare aperto di internet e del web, dove tutti possono accedere a un palcoscenico e potenzialmente dire qualsiasi cosa, purché trovino un pubblico disposto ad ascoltarli. Ma questo non basta per spiegare che cos'è la guerra cognitiva. La guerra cognitiva oggi è fatta anche di hacking cerebrale. La guerra cognitiva è fatta di modellamento dei comportamenti. Probabilmente chiunque di noi può sperimentarlo scorrendo le pagine di TikTok che possiamo vedere in Occidente. Le pagine di TikTok, e si rende conto che piano piano, ad ogni visualizzazione, ogni volta che si innesca la proiezione di un video, pur breve, si viene portati verso una direzione sempre più coerente con i primi video. Ma non è la semplice intelligenza artificiale associativa che su YouTube o su Netflix ci suggerisce un cortometraggio simile a quello che abbiamo già visto perché probabilmente ci piacerà. È un modellamento dei comportamenti e delle scelte che si basa su quanto tempo guardiamo quel video, se mettiamo un like oppure no, se lo rilanciamo, se produciamo un hashtag al riguardo, se ne facciamo un altro noi. Ecco, ci sono degli algoritmi così raffinati che vengono usati su TikTok che sono in grado di valutare tutti questi elementi per realizzare una profilazione in tempo reale del soggetto che sta guardando TikTok in quel momento. Da quella profilazione c'è un'attività di intelligence che porta gli esperti, probabilmente dei servizi segreti cinesi, a individuare e a categorizzare le persone interessanti per portarle piano piano verso certi creatori di contenuti che poi sono anche in grado di avvicinarli attraverso la messaggistica. Allora, la guerra cognitiva è una cosa un po' più complessa della disinformazione, come dicevamo, che pure è preoccupante perché tante persone, dicevamo, credono di più alle informazioni false che a quelle vere, perché sono in linea con quello che già pensano, con quello che già credono, con quello che sanno e che capiscono. Ma il tema qui è che si va oltre, stiamo arrivando all'hacking cerebrale. Avrete sentito tutti parlare del Neuralink di Elon Musk, questa idea di innestare dei chip nel cervello umano per consentire al portatore di riattivare delle funzioni cerebrali perdute. Ecco, adesso già si comincia a pensare a come svilupparle, quali interfacce uomo-macchina per muovere ad esempio il cursore su uno schermo, ma anche scrivere un testo, anche chiamare una risorsa web semplicemente con lo sguardo. Dietro a quello sguardo c'è un processo neurale. Questo processo neurale può essere hackerato, soprattutto se l'interfaccia uomo-macchina non procede attraverso un innesto neurale diretto, ma attraverso delle connessioni Wi-Fi. Quindi la guerra cognitiva è fatta sì di esposizione dei soggetti ad alcuni contenuti specifici che devono influenzare la loro percezione delle cose, il controllo riflessivo del comportamento di sovietica memoria del matematico Lefebvre, ma adesso si pensa a come addirittura indurre delle percezioni fasulle quando la persona è in contatto con un dispositivo digitale senza usarne le solite interfacce, cioè la tastiera piuttosto che il mouse e così via. Quindi siamo in una fase molto pericolosa, del motivo per cui parecchi studiosi stanno cominciando a pensare che si deve inaugurare una nuova stagione dei neurodiritti per tutelare le persone da queste forme di manipolazione percettiva e cognitiva.
1: Una stagione di neurodiritti insieme anche ad altri diritti naturalmente da ritrovare o rinnovare sarebbe davvero un auspicio, innanzitutto per l'Europa. Io ringrazio moltissimo Arturo Di Corinto, autore di Guerra Profonda, volume pubblicato da Lewis University Press, in cui ci racconta questi scenari nuovi, inquietanti, preoccupanti e individua alcune delle possibili risposte. Moltissime grazie per la sua partecipazione, moltissime grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa puntata di War Room Com, che è l'ultima di questa stagione, dunque arrivederci a prossimamente. Grazie ancora.
0: Grazie, arrivederci.
2: Era la War Room Com dal titolo La democrazia è davvero a rischio, battaglie algoritmiche e guerra cognitiva. Massimiliano Panarari ne ha discusso con Arturo Di Corinto, giornalista, analista di cybersicurezza, professore di privacy e cybersecurity all'Università di Roma La Sapienza, autore del volume Guerra Profonda, Hacker, bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti, edito da Lewis University Press. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, è arrivato adesso il momento di Media e dintorni a cura di Emilio Targia con Edoardo Fleischner.
3: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre al mondo delle innovazioni tecnologiche e al mondo della multimedialità. E ritrovo anche oggi Edoardo Fleischner, che saluto e ringrazio. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica.
3: Allora, Edoardo Fleischner ci aiuta ogni domenica ad approfondire i temi della settimana. legati ovviamente al mondo delle innovazioni tecnologiche. Edoardo Fascher è autore e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale. Allora Edoardo, partiamo con un dato che riguarda i chip, non so se è una realtà distopica, una realtà possibile o probabile, ma ne avevi già parlato tempo fa, in tempi non sospetti, chip all'interno del cervello umano. Che succede? C'è una notizia che arriva dalla Cina?
4: Beh, il caso è questo qua. Siamo l'ottobre scorso, Dong Hui, 39 anni, paralizzato dal collo in giù dopo un incidente stradale di 6 anni fa. Ecco, si è seduto nel cortile della sua casa, nella provincia di Henan, e ha scritto il suo nome con una penna. Allora, sembra una roba normale, un gesto normale, però è stato reso possibile dopo 11 mesi di riabilitazione, però grazie a che cosa? Grazie a un impianto cerebrale. Lui stesso ha detto che non poteva credere di essere di nuovo in grado di scrivere, o perlomeno ha così raccontato il Technology Review del MIT. Allora, poi nel novembre del 2024 Dong è diventato una delle prime persone in Cina a ricevere un'interfaccia cervello-computer. Poi, ripeto, dopo un bel po' di mesi è riuscito finalmente a scrivere, e questa interfaccia si chiama di solito BCI, però questa è, adesso farà paura questo aggettivo, è un'interfaccia invasiva. A marzo questo dispositivo, no, che hanno utilizzato e che hanno chiamato Neo, ormai chiamano tutti Neo, vabbè, non c'è grande fantasia, è grande come una moneta ed è diventato il primo BCI, BCI vuol dire Brain Computer Interface o interfaccia cervello-computer, è diventato il primo BCI al mondo approvato per uso commerciale. Al di fuori delle sperimentazioni cliniche, noi abbiamo parlato spesso di sperimentazione, ma qui stiamo parlando di qualcosa che invece è commerciale. Che vuol dire? Vuol dire che gli ospedali, vuol dire che le situazioni che vogliono percorrere questa strada, beh, non si tratta più di esperimenti, ma di qualcosa che viene venduto come consolidato. Ecco, consolidato. L'impianto è fatto, sono microfili sottilissimi, che sono gli elettrodi, no, e vengono posizionati sulla superficie della corteccia, sulla superficie della corteccia cerebrale, o inseriti direttamente al suo interno, ma appena all'inizio. Adesso spiegherò perché lo dico. Allora, è stato sviluppato in collaborazione con l'Università di Tsinghua di Pechino. E Leo posiziona i suoi sensori si chiama sulla dura madre, lo strato protettivo esterno al cervello, e trasmettono i segnali a un computer che li traduce in comando per un guanto robotico. Allora, rispetto al chip che si chiama N1, di Neuralink, l'azienda di Elon Musk, ben nota, ecco qui, che penetra direttamente nella corteccia cerebrale, scusate i particolari, Neo è considerato meno invasivo. È invasivo, ma molto meno invasivo del modello attualmente non in commercio, ma sperimentato da Neuralink. E quindi ha dato, come dire, è diventato un po' favorito per un iter più rapido di costruzione ed è in commercio. Ovviamente c'è stato un forte sostegno governativo che ha accelerato ulteriormente il processo ad arrivare a questa interfaccia cervello-computer con un intervento invasivo. Diciamo battendo la concorrenza, vorremmo dire battendo la concorrenza statunitense, però insomma diciamo battendo una generica concorrenza, E ovviamente è uno dei settori strategici nei grandi concorrenti globali, insieme alla tecnologia quantistica e robot umanoidi. Attenzione, tutto questo significa ridare, questo è il primo passo, quello di poter per esempio scrivere attraverso un braccio robotico, ridare facoltà motorie per chi per lesione alla spina dorsale le ha perse.
3: Edoardo, invece dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, facciamo il punto ormai insomma puntualmente, tu hai approfondito un po' una ricerca che mette in luce una sorta di dipendenza in alcuni casi.
4: Sì, proprio li chiamano i drogati dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro c'è ormai numerose ricerche che dicono più o meno questo, perché dicono che l'uso dei chatbot basati su intelligenza artificiale generativa, siamo sempre a parlare di ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, questo uso si è diffuso rapidamente in tutte le fasce d'età e ora mentre stiamo parlando in questo momento, parliamo di circa 1,6 miliardi di utilizzatori al mondo, 1 miliardo e 600 milioni di utilizzatori al mondo. Per molti sono strumenti utili, informativi, lo usano per informazione o strumenti utili per lavorare testi, audio e video. Ma c'è un numero crescente di ricerche che suggerisce che c'è una specie di lato oscuro in questa pratica di centinaia di milioni di persone. C'è uno schema neurale che si va a comporre. Ci sono dei comportamenti associati sostanzialmente alla dipendenza. Ci sono prove mediche, sono ancora in fase di raccolta, ma ci sono prove mediche e alcuni esperti consigliano cautela nell'uso del termine dipendenza. Preferiscono espressioni come uso problematico. Sorrido perché sempre quando si va alla ricerca di queste definizioni c'è una specie di, no, pudore a dire le cose come stanno. Adesso nessuno può dire che è proprio una dipendenza, però ci siamo molto vicini. C'è però, per esempio, un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Nottingham che sostiene che esistono solide basi scientifiche per ipotizzare che l'intelligenza artificiale generativa possiede caratteristiche d'uso capaci di indurre dipendenza. Che vuol dire caratteristiche d'uso? Beh, tra i fenomeni più documentati vi è l'attaccamento emotivo ai chatbot, una specie di sentimento o un po' di più che crea un attaccamento. Quindi un uso ossessivo. Poi ci sono diversi utenti che riferiscono che di sviluppare legami affettivi con questi sistemi e affidano loro, ahimè, di tutto come sui social, affidano confidenze, decisioni personali, faccio questo, cosa mi consigli, persino non, insomma. Cercano di capire i loro bisogni di relazione con gli altri e li condividono, e quindi qui parte tutto il filone dell'innamoramento con un'altra persona e quindi cosa devo fare, aiutami, ho bisogno di capire questa relazione come potrebbe andare, ma anche relazioni che esistono da anni, insomma, relazioni con altri umani. E questo vengono interrogati, ahimè, queste piattaforme per avere, potremmo dire, banalmente consigli, ecco, consigli. O di più, se questa continua interrogazione diventa insomma, attiva dei meccanismi di rinforzo simili a quelli ossessionati ad altre forme di dipendenza, no? Come il gioco d'azzardo, come l'uso compulsivo dei social media. Ecco, stiamo andando in quella direzione per gli utilizzatori delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa, no? Bisogna sempre specificare questo. E poi c'è l'interazione compulsiva, che è un altro segnale preoccupante. Cioè, molti utenti, in particolare i giovani, attenzione, generazione Z, tendono a consultare questi chatbot, perché chiamiamoli col loro nome, piattaforme di intelligenza artificiale, sistemi linguistici larghi, ma sono chatbot. Cioè sono chat, conversatori, bot, software di robot, chiacchieroni, no? Definiamoli così. Ecco, in particolare la generazione Z tende a consultare questi chatbot in modo ossessivo, ripetitivo, automatico, compulsivo, appunto, anche per questioni che potrebbero tranquillamente risolvere senza bisogno di alcun aiuto digitale o di questo tipo. E questo comportamento riduce progressivamente, e questo lo sappiamo, uno, l'intelligenza, la, scusate, la capacità di tollerare l'incertezza, che è un aspetto umano importante, tollerare l'incertezza. Come andrà questa mia relazione, come va questo mio sentimento, come, insomma, ecco. E poi di sviluppare, impedisce sostanzialmente di sviluppare un pensiero critico indipendente. Insomma, c'è sempre il suggeritore, ossessivamente presente e a cui ossessivamente mi rivolgo. Forse il dato più allarmante riguarda poi anche l'isolamento, perché questa relazione diventa forte, continuativa, ossessiva, sempre davanti al cellulare, al computer, a usare queste chatbot, e quindi, come con i social media, accade, non sempre, che insomma c'è un distacco, c'è un isolamento sociale, c'è un isolamento, un distacco dagli umani che ti circondano. Tra l'altro c'è una ricerca del MIT Media Lab che ha rilevato una correlazione fra l'uso intensivo di ChatGPT e un aumento della solitudine, okay? Che è intuitivo pensarlo, ma in questo caso è stato rilevato da una ricerca, con una riduzione delle interazioni importanti nella vita reale, cioè quel famoso isolamento sociale che accennavo. Gli utenti che si rivolgono all'intelligenza artificiale si rivolgono per soddisfare bisogni emotivi, okay, sociali, e quindi tendono a investire meno nelle relazioni umane. Insomma, la loro società, il loro sociale diventa questa piattaforma, questo chatbot. E innescono un circolo molto difficile da interrompere, perché poi l'abilità, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, dei chatbot di tenerti legato a loro è altissima. E quindi siamo come nel caso del tabacco o dei social media, la questione della responsabilità personale, beh, rimane aperta. Le grandi aziende tecnologiche hanno accesso ai dati, no? Necessari per identificare e mitigare questi rischi, ma hanno anche un evidente interesse economico a massimizzare il coinvolgimento degli utenti. Da una parte hanno interesse hanno questi dati che identificano molto bene, anche di questo ne abbiamo parlato qualche domenica fa, perfettamente sostanzialmente chi è l'utente, no? E quindi hanno anche un obbligo in qualche modo etico di mitigare questi rischi. Insomma, in teoria di dire ogni tanto, beh, piantala di stare sempre su di me chatbot, e vai a farti un giro. Però hanno un interesse economico invece a voler mantenere questo legame. E insomma, io penso che non risolveranno, che manterranno l'intento di mantenere i legami e non aiutare a liberarsi di questi legami gli utenti ossessivi.
3: Edoardo, c'è un arrivo, c'è uno sbarco in borsa, come si suol dire, che ha fatto piuttosto rumore.
4: Molto rumore, sì.
3: Ci racconti?
4: Sì, guarda, partiamo da un fatto che ci sono in questo momento 12 società statunitensi con una capitalizzazione di mercato superiore a 1.000 miliardi di dollari, no? E la maggior parte sono quelle che operano nel settore tecnologico in senso lato, quindi due di queste sono guidate da Elon Musk, no? Che sono Tesla e SpaceX. E beh, il fatto è che sono atterrate, ma le loro valutazioni sostanzialmente, dicono tutti, sfidano i parametri tradizionali. Parametri tradizionali a cui si attengono le aziende che vogliono andare in borsa, perché di questo stiamo parlando. Allora, in borsa invece arriva SpaceX. Con una valutazione di IPO, di IPO, letto all'italiana, e cioè offerta pubblica iniziale in italiano, c'è cioè un IPO di 1.770 miliardi di dollari. E insomma, SpaceX vale in borsa 95 volte il suo fatturato del 2025. Questo dice tutto. Chi ci ascolta dirà: ai ai ai, allora bolla, bolla, arriva la bolla che si sgonfierà. Ci sono degli elementi che lasciano un po' perplessi. Le aziende di Elon Musk sembrano essere valutate con una scala diversa di quella che di solito è una buona azienda che fa profitti, che è in crescita, ok. Possono essere le condizioni per entrare in borsa, ma sia Tesla che SpaceX hanno valutazioni che non sono ancorate alla realtà, no? Né supportate da dati appunto di prestazione economica tradizionale, cioè si basano invece sulla convinzione che la visione del futuro di Elon Musk, che include robot, auto a guida autonoma, infrastrutture di intelligenza artificiale alimentate energia solare nello spazio e ha come obiettivo la vita multiplanetaria. Beh, tutto questo un giorno diventerà realtà e questa ipervalutazione dell'IPO di SpaceX si basa su questa idea che diventerà realtà senza nessun dato reale che conforti questa discesa nella borsa americana. Guarda, ti leggo quello che dicono, che ha detto il documento ufficiale di SpaceX per entrare in borsa. La nostra missione è costruire i sistemi e le tecnologie necessari per rendere la vita multiplanetaria, per comprendere la vera natura dell'universo e per estendere la luce della coscienza alle stelle. Per fare ciò abbiamo creato il motore di innovazione più ambizioso e verticalmente integrato sulla Terra e nello spazio, con capacità ineguagliabili per produrre e lanciare rapidamente comunicazioni spaziali che connettano il mondo per sfruttare il Sole per alimentare un'intelligenza artificiale alla ricerca della verità, che promuova la scoperta scientifica, in definitiva per costruire una base sulla Luna e città su altri pianeti. E la frase chiara è la ricerca della verità, per alimentare un'intelligenza artificiale alla ricerca della verità. Beh, mi verrebbe da dire auguri, ecco.
3: Senti Edoardo, chiudiamo come sempre facciamo ogni puntata ormai da più di un anno e mezzo citando una libreria tra quelle un po' nascoste nel nostro paese, ce ne sono tantissime, lo ricordiamo sempre. Chiudiamo con questa piccola controcopertina di chiusura perché insomma lo ricordiamo sempre Edoardo, anche il libro, la carta, l'espressione del libro è una forma di tecnologia ovviamente, quindi non possiamo dimenticarcene. La libreria che adottiamo oggi qual è?
4: È quella della settimana scorsa. Perché? Perché io ho storpiato in modo indecoroso il nome. Il vero no, il nome giusto è AEI, Trovatura. A Trovatura di Tindari, no? Siamo nella via del Teatro Greco a Patti, ed è una libreria indipendente a Trovatura. Lo ripeto perché ho veramente storpiato il nome e me ne scuso. E quindi la vogliamo ricordare di nuovo: a Trovatura, Tindari, via Teatro Greco 7, Patti, un giudizio dei lettori. Un luogo magico e inaspettato lungo la via che porta al Teatro Greco. Più che una semplice libreria, è un piccolo scrigno di cultura dove il proprietario, con incredibile passione e cortesia, sa consigliarti letture introvabili sulla storia e sulle leggende siciliane. Una tappa fissa per chiunque visiti Tindari e cerchi un souvenir che abbia veramente un'anima. Trovatura, via Teatro Greco, Patti.
3: Allora, questa è una citazione che dovevamo. Noi, come sempre, come facciamo sempre, Edoardo, ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori che possono segnalarci anche le loro librerie un po' nascoste. Ovviamente è un lavoro, come dire, condiviso questo, e anche per altre possibilità, quelle di ovviamente di inviarci segnalazioni, domande, sollecitazioni, eccetera, eccetera, potete fare come riferimento mail di Media Dintorni, che è mediadintorni@gmail.com. Lo ripeto per chi magari fosse nuovo all'ascolto di questa trasmissione: mediadintorni@gmail.com, anche per porre domande a Edoardo. Settimana prossima, Edoardo, dovremo un po' svuotare il cassetto di un po' di
4: Sì.
3: domande arrivate in arretrato. Noi invece per una puntata nuova torniamo domenica prossima, come sempre alle 9 qui su Radio Radicale, e poi trovate, lo ricordiamo sempre, questa e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast. Grazie a tutti.
2: Grazie a Emilio Targi e Edoardo Fleischner, questo era Media e dintorni che torna fra 7 giorni, questa è Radio Radicale, questa è l'ultima parte della nostra programmazione notturna, vi vogliamo proporre Il bandolo della matassa, cura di Valeria Manieri.
5: Benvenuti a una nuova puntata del Bandolo, qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri. Questa volta apriamo il nostro dialogo, il nostro filo conduttore partendo dal cambio di rotta economico-finanziario, della Banca Centrale Europea che diciamo intreccia il proprio volere a quelli che sono i destini geopolitici globali e che infiammano chiaramente il mercato dell'energia e i prezzi, e quindi un occhio molto attento, come sempre, all'inflazione. BCE, che negli scorsi giorni, con decisione unanime, dopo quasi 3 anni e 7 riunioni di tregua, ha visto Christine Lagarde annunciare l'aumento, di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,25%. Appunto, la mossa è esplicitamente, l'abbiamo preannunciata, e raccontata anche nelle scorse puntate. Quest'oggi, diciamo, ragioniamo più a cose fatte, appunto, per rispondere alla nuova fiammata inflazionistica. Del resto, anche le proiezioni economiche di Francoforte rispetto all'Europa sono state riviste di conseguenza. Le stime dell'inflazione sono al rialzo, la crescita europea viene tenuta prudenzialmente più bassa. Siamo tutti appesi, in queste ore più che mai, leggendo anche i titoli dei quotidiani internazionali e nazionali, da quello che succederà, tra Iran e Stati Uniti, doppio blocco navale tra Teheran e Stati Uniti a Hormuz, la tregua, poi l'accordo sì, l'accordo no. Adesso saremmo, pare, anche lato Teheran vicini finalmente a questo accordo, e questo, diciamo, potrebbe ancora una volta in realtà cambiare alcuni destini e ulteriori decisioni, magari in autunno, proprio per la BCE. Insomma, siamo sempre un po' appesi a un filo, noi non a caso ci chiamiamo Il Bandolo, e grazie per essere con noi. Ai nostri ospiti, come sempre, ci sono Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, e Giorgio Alfarasa, economista e Fondazione CERN Centro Einaudi. Ben ritrovati. E ben ritrovato ad Alexander Privitera, che ci fa compagnia quest'oggi, Senior Fellow dell'American German Institute. Grazie per essere con noi, Alexander. Ben ritrovato.
6: Grazie a te, Valeria.
5: Io riparto proprio da te, se sei d'accordo, Alexander, per chiederti, diciamo, al netto del fatto che era una mossa ampiamente prevista e infatti l'avevamo anche commentata nelle scorse settimane, è la decisione giusta nel senso, ovviamente l'inflazione fa sempre molto paura, però l'economia europea è di fatto, insomma, un po' ferma al palo. Nel frattempo siamo tutti appunto alle prese con le agenzie e che cosa ne sarà appunto tra Iran e Stati Uniti. E questo sappiamo che è l'elemento che fortemente, come dire, condiziona anche appunto il tema inflattivo, cioè è il principale fattore.
1: Sì.
5: Se dovessero firmare veramente un accordo, diciamo, questa decisione arriva troppo presto, arriva troppo tardi, quella della BCE, chiaramente.
1: Beh, è difficile dirlo. Ovviamente, io partirei da questo fatto. La BCE è stata la prima banca centrale, la prima banca centrale tra quelle più importanti, ad abbassare i tassi. Il livello dei tassi in Europa, anche con il rialzo di ieri, è comunque molto più basso rispetto agli Stati Uniti, dove la spirale inflattiva è ancora sicuramente peggiore rispetto a quella nostra. I tassi negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito sono intorno al 3,75%, noi siamo al 2,25%, forse ci sarà un ulteriore rialzo a luglio, ma questo dipende ovviamente da quello che succederà. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e anche dai dati che la BCE avrà a disposizione in giugno per capire un pochino meglio qual è il quadro inflattivo. Se non ci sono, se non c'è un rialzo a giugno, se si prende, diciamo, una posizione un pochino più interlocutoria e si aspetta fino a settembre, praticamente fino a settembre avremo sicuramente un quadro più chiaro rispetto a questi sconvolgimenti geopolitici in Medio Oriente, ma il passo della BCE ci ha fatto capire, e la Lagarde lo ha detto, e molti degli altri governatori delle banche centrali lo hanno ribadito sicuramente nelle 24 ore, 48 ore dopo. Anche se ci dovesse essere un accordo adesso, sicuramente diciamo la tendenza al rialzo dei prezzi comunque c'è e non rientrerebbe automaticamente e rapidamente. Questo è l'assunto della BCE, per cui sicuramente aiuterebbe, se ci dovesse essere un accordo nei mesi a seguire, diciamo in autunno, sicuramente poi si potrebbe rallentare questa stretta creditizia, ma praticamente la BCE per ora ha fatto un passo che non è veramente restrittivo perché i mercati avevano comunque ampiamente anticipato e i tassi di mercato sono comunque più alti rispetto a quelli della BCE di ieri, per cui la realtà, diciamo, la realtà sul terreno comunque è leggermente più restrittiva rispetto a quella della BCE stessa. Per questo si potrebbe anche dire che questo è stato un passaggio un po' obbligato dal punto di vista, chiamiamolo politico, della sua credibilità interna e credibilità coi mercati per quanto riguarda la BCE, e dal punto di vista dell'impatto sull'economia reale, probabilmente l'impatto sarà nullo o quasi nullo. Per cui quello che vale non è tanto quello che è successo ieri, quello che vale è se questa stretta creditizia si protrarrà nel tempo ed è, non è, del, non è per nulla chiaro se questo sarà così.
5: Cioè, se è un piccolo correttivo di questo momento per poi magari rimanere stabile o addirittura riabbassare in autunno, qualora appunto i tempi divenissero migliori a livello geopolitico.
1: Sì, guarda Valeria, se posso aggiungere, diciamo, il problema della credibilità delle banche centrali è un problema reale. Hanno perso molta credibilità nel 2022 quando non sono riusciti ad anticipare la spirale inflattiva ed è ovvio che devono riguadagnare o tentano di riguadagnare credibilità coi mercati, perché
6: ma anche con l'opinione pubblica, perché se ci dovessero essere problemi veri nel futuro, anche dal punto di vista di stabilità finanziaria, eccetera, comunque si vuole avere fiducia nella propria banca centrale e nella capacità della propria banca centrale di agire e di riuscire in qualche modo a contenere degli effetti negativi o di una crisi finanziaria o comunque di una nuova spirale inflattiva. Per questo è un bene importante questo dal loro punto di vista, ma direi anche dal punto di vista delle varie opinioni pubbliche che guardano sempre con una certa apprensione quello che fa la banca centrale.
5: Grazie Alexander Privitera. Giuseppe Russo, che tra l'altro di banche si intende bene e spesso con lui tocchiamo appunto anche i temi di politica monetaria, mossa giusta, potevano aspettare, visto che diciamo pare che ci siamo quasi, oppure no, è prudente farlo. Come diceva Alexander Privitera, c'è anche un tema di riguadagnare diciamo la credibilità dopo che insomma in passato non
3: Allora,
5: l'hanno proprio beccata, ecco.
3: due cose. Allora, qual è il tasso giusto? Il tasso, giu
5: Che è un
3: tasso
5: po'
3: giusto,
5: come ok, il prezzo è giusto di
3: appunto.
5: Bazzanicchi, però insomma.
3: Esatto, il tasso giusto. Diciamo che alcuni economisti sostengono che il tasso, diciamo, non quello giusto, cioè quello che tu usi quando ti proponi una politica economica attiva, quindi non neutrale. Quindi quando tu vuoi essere neutrale rispetto all'economia, sei banchiere centrale, devi usare un tasso di interesse tale che non influisci sostanzialmente sulla dinamica della domanda e sull'attività di investimento, cioè sei neutrale. Ora, il tasso neutrale dipende in ogni contesto dalla efficienza marginale degli investimenti. L'efficienza marginale degli investimenti in Europa è molto bassa, di misura che l'innovazione non sia qui, ma sia negli Stati Uniti e in Cina. Quindi, mentre una volta il tasso neutrale reale, poi ci aggiungiamo l'inflazione reale, era, no, ammettiamo, del 2%, oggi il tasso neutrale stimato dagli economisti è compreso tra 0 e tra 0 e mezzo punto, perché l'economia europea, voglio dire, non sopporta di più, perché se tu aumenti il costo del capitale oltre quel livello, l'efficienza marginale del capitale è tale per cui gli investimenti, anziché farsi qua, si vanno a fare in Marocco. Cioè, adesso dico Marocco per dire un altro posto. Di misura che il tasso neutrale è sceso, reale è sceso così tanto, e a questo tu devi aggiungere, diciamo, la politica di dissuasione dell'inflazione da aspettative, cioè almeno il tasso di interesse corrente. Quindi tu prendi da 0 a mezzo punto, ci aggiungi l'inflazione, che oggi è, diciamo, nell'Unione Europea intorno al 3%, tu dovresti avere un tasso neutrale che è intorno al 3%. Siamo passati dal 2, credo, dal 2 al 2,25, mi sembra. Quindi in realtà il tasso che in questo momento la BCE sta applicando è un tasso addirittura espansivo. Ok? Ma l'aumento di un quarto di punto, che quindi non cambia la postura espansiva, cioè la postura continua ad essere espansiva in termini reali, ma diciamo aver aumentato di un quarto di punto è un segnale che dice ai mercati che se per caso le cose, voglio dire, anzi dice agli operatori, non anticipate la crescita dei prezzi, perché se lo fate io sono pronta a continuare. Quindi sostanzialmente è più un messaggio messo nella bottiglia perché lo leggano gli operatori, non solo quelli finanziari, ma soprattutto quelli commerciali, piuttosto che non una manovra di tipo, diciamo, restrittivo, perché non lo è, per i motivi che ho detto prima. La seconda cosa, e poi lascio la parola, perché noi abbiamo la BCE, voglio dire, che dice di fare la voce grossa, ma che in realtà pigola come un pulcino. Questo è dovuto al fatto che tutti i bilanci pubblici europei sono malmessi, non ce n'è uno solo ben messo, e anche quelli che erano ben messi, come quello tedesco, vengono spremuti per cercare di ottenere un po' di crescita, sostanzialmente non riuscendoci perché la crisi in Europa è di tipo strutturale. Abbiamo mancato una generazione di innovazione tecnologica, siamo invecchiati, insomma, ci sono tutta una serie di ragioni di declino che non sto qui a ripetere. Quindi in realtà la situazione
7: non è, voglio dire, siamo, la situazione dal punto degli operatori dovrebbe essere: siamo contenti perché continuiamo ad essere in un contesto di espansione monetaria. Da un punto di vista degli economisti dobbiamo sapere due cose: A, che questo succede perché in realtà l'economia europea è anemica, e la seconda cosa che dobbiamo sapere è che in realtà, se per caso le cose dovessero andare male, cioè verso la recessione, in realtà non ci sono margini nei bilanci pubblici per consentire una espansione significativa, e la BCE non si può permettere di contrastare l'inflazione in modo deciso se ci fosse, perché ha il fucile sostanzialmente che se per caso spara, si spara sui piedi, nel senso che se tira il grilletto spara sui piedi di tutti i ministri del tesoro che sono costretti, voglio dire, sono costretti a loro volta in modo prociclico a stringere i bilanci, a fare austerità quando invece sarebbe necessario espandere. Quindi la situazione è una situazione in cui ci sono degli attori che recitano bene, ma la commedia in realtà, vista da degli economisti, presenta la nudità completa del re. Quindi l'economia che non va, e la banca centrale che non urla, ma se dovesse urlare non potrebbe permettersi di farlo, perché altrimenti il ministro del tesoro rischia.
5: Grazie, grazie, grazie Giuseppe. Arrivo a Giorgio Alfaras, prendendo proprio lo spunto di Giuseppe Russo, per dire questi possono essere gli scenari. In realtà, appunto, la BCE in qualche modo prova a preservare se stessa, però non è detto che ci riesca. E dall'altro canto, Giorgio, ti chiedo, visto che ci sono scenari appunto di stallo nella migliore delle ipotesi a livello economico, Giuseppe diceva ci potrebbe anche essere a un certo punto una recessione, quante probabilità ci sono e quali sono gli elementi che potrebbero lasciar propendere per un andamento ancora più negativo dell'economia europea, e con quali punti di debolezza in particolare?
8: Beh, l'economia europea è mortignacola per effetto di tre grandi spinte, che sono l'urbanizzazione, cioè i contadini che vanno in città, anni 50, primi anni 60, che si è esaurita, in Italia la si vedeva benissimo. Secondo effetto, quello demografico, quindi urbanizzazione, demografia, si facevano un sacco di figli, quindi si compravano carrozzini e pappe per bambini. E terza cosa, che adesso non c'è, è stata l'esplosione della scolarizzazione. Cioè tu di colpo da un popolo di semi analfabeti li hai mandati tutti a scuola, e quindi hai avuto istruzione non elevatissima ma sufficiente per le tecnologie dell'epoca, urbanizzazione e demografia positiva. Quindi noi abbiamo alle spalle una crescita che è stata eccezionale. L'errore che si commette, questa è una cosa che ho letto ultimamente che mi è piaciuta moltissimo, è che psicologicamente tu vai a ricostruire, a ripensare al periodo che fu, che era il periodo di grande crescita, dimenticandoti tutte le cose negative del periodo, perché non so, non c'era il divorzio, non so, queste cose qui, no? Cioè, attenzione a non vivere di solo PIL, perché uno dice in Italia allora sì che l'economia cresceva, sì, ma il resto?
5: Esatto.
8: Ecco, ma tralasciamo questo
5: aspetto. Famosi indicatori del benessere, cioè tra
8: sì, cioè, beh, forse il benessere civili, è un po' più complesso, no? Esatto. Ma saltiamo anche questo. Allora, tu guardi il passato, che era un passato, diciamo così, glorioso, nel senso della crescita economica, della nascita dello Stato sociale, eccetera, eccetera, e non capisci che quello è stato un periodo eccezionale, unico. Quindi tu non puoi legarti psicologicamente all'unicità di un periodo, perché questo periodo, essendo unico, non è ripetibile, ti devi accontentare di quello che passa il convento. Cos'è che passa il convento? Il convento passa una crescita anemica, rispetto alla quale, in assenza di innovazioni epocali, la crescita economica può essere frutto solo di politiche economiche, alla fine, non essendoci urbanizzazione, demografia, eccetera. Le politiche economiche però cosa possono fare, povere cicce? Che è quello che si diceva prima. Cioè, più di tanto, se tu abbassi i tassi, non è che chissà che effetti hai, se tu incrementi la spesa pubblica, il caso è quello del PNRR, che tu hai espanso la spesa pubblica per avere delle variazioni del PIL nell'ordine di qualche decimale, no? Quindi la spesa pubblica non traina, se non in misura infima, e crea debito per trainare poco, insomma, in due parole. La politica monetaria, cosa volete che succeda se abbassano i tassi? Anche perché poi non è più un sistema industriale che si finanzia con le banche, per cui se le banche abbassano il costo

0: pubblica, che ti rimette psicologicamente in una situazione di fiducia verso il futuro. Ecco, io la vedrei così, cioè la mia è un'interpretazione psicologica. Come dire, il mondo della crescita facile non c'è più. Siamo in un mondo noioso e triste. Non si capisce come tu possa uscire da questo mondo noioso e triste se fai un'analisi economica seria, quindi tassi di interesse, spesa pubblica, debito, investimenti, tecnologia, e a questo punto ti attacchi, e qui hanno anche responsabilità il sistema mediatico, ti attacchi a cosa dirà la Lagarde, ecco che abbiamo ottenuto un po' più di soldi da Bruxelles, tutte queste cose che non servono assolutamente un fico secco, ma che... quello che diceva prima Beppe è emblematico, cioè anche la politica monetaria rimane espansiva in Europa anche se hanno alzato i tassi di 0,25. Quindi questo porta acqua al mio mulino che tu dici ecco che no? Finché l'inflazione non è inglobata nelle trattative sindacali, e cioè fino a che non è inglobata in salari più alti, subito non succede niente. Se poi la storia di Hormuz finisce bene, come tutti speriamo, ecco che allora si è anche
1: Presto,
0: sgonfiato.
1: soprattutto perché può essere
0: Sì,
1: un altro
0: tutte queste robe
1: elemento.
0: qui, sì, eccetera, eccetera, qui alla fine finisce tutto. Resta finito tutto, c'è cioè la banca centrale che alza i tassi, ma in realtà è ancora espansiva, il petrolio torna a fluire, tutto, e succede che tu sei al punto di prima. Cioè l'economia non cresce. E ti ricordi i tempi meravigliosi in cui una coda di 38.000 km di automobili andavano in vacanza a Rimini?
1: Ecco, io allora passo la parola a Alexander Privitera che credo voglia dire qualcosa.
2: Sì, solo per dire che comunque anche in questo quadro così a tinte fosche, il grado di noiosità e di tristezza varia, no? Perché
1: Per
2: noi abbiamo
1: questo Dio
2: sicuramente.
1: ci ha dato Trump, è per
2: Certo,
1: renderci
2: perché.
1: allegri, no?
2: No, perché rimanendo diciamo, in ambito economico, sia diciamo, fra i tassi di crescita degli Stati Uniti e quelli nostri, sia fra diciamo, i tassi di crescita ai quali ormai ci dobbiamo abituare o ci siamo abituati in Italia e quelli di tanti altri paesi partner europei, comunque c'è un divario, no? Per cui ci sono sicuramente dei motivi strutturali che ci colpiscono tutti quanti, e però ci sono poi all'interno di questi motivi strutturali che ci colpiscono tutti quanti alcuni attori che si devono abituare a un più grande, diciamo, grado di noia e di tristezza di altri e io temo che noi ci troviamo in questa categoria, insomma. Ora, sicuramente la banca centrale non può far nulla per cambiare questo tipo di dinamiche, però per quanto riguarda, diciamo, i processi di innovazione tecnologica ai quali non abbiamo partecipato finora, che adesso in qualche modo tentiamo con qualche piccolo strattone più che altro mediatico ma non reale di diciamo, rivitalizzare in qualche modo, parte del problema strutturale europeo è anche quello del fatto che comunque è vero che il finanziamento dell'economia reale comunque diventa più dipendente dai mercati di capitale col tempo, eccetera. Però rispetto agli Stati Uniti noi abbiamo ancora, anche se adesso sono cambiate un pochino le relazioni, ma comunque negli Stati Uniti noi abbiamo un 25% più o meno di credito bancario che mantiene o che lubrifica l'economia reale, il 75% dell'economia reale viene lubrificata attraverso i cosiddetti mercati di capitale. E in Europa è esattamente il contrario. Ora questa relazione è cambiata un pochino, siamo passati forse dal 25 al 30 più o meno per quanto riguarda i mercati di capitale, ma la nostra economia continua a essere completamente dipendente dal sistema creditizio tradizionale e per questo bancario. E qual è la caratteristica del sistema creditizio bancario? Che non finanzia innovazione, specialmente non finanzia quel tipo di innovazione che stiamo vedendo adesso, che praticamente non è materiale, perché di che cosa ha bisogno la banca? La banca ha bisogno di sicurezza, cioè di collaterale, e questo collaterale molto spesso si tratta di beni immobili, per esempio, sono quelli che le banche amano di più perché sembrano essere sicure.

0: possono essere in qualche modo liquidate, ma diventa molto più problematico se invece questo collaterale sarebbero delle idee. Le idee non sono collaterale. Per questo le banche non finanziano l'innovazione. L'innovazione deve essere finanziata in modo diverso. E questo modo diverso che passa attraverso i mercati di capitale è quello di cui parlano tantissimo i politici ormai, ma non riescono, perché quando una volta che poi chiedono ai loro collaboratori e ai tecnici di fare dei calcoli, si rendono conto che comunque per fare questi mercati di capitale europei c'è bisogno di fare sacrifici che sono sacrifici politici a livello nazionale, dei quali loro non credono di essere in grado o non vogliono nemmeno farli, insomma. E lì ci troviamo in questa fase per quanto riguarda l'Europa. E poi all'interno di questa Europa c'è un'Italia che come diceva Beppe Russo e anche Giorgio Afaras, praticamente dopo aver fatto il PNRR si ritrova più o meno adesso in una fase di fine PNR, esattamente dove si trovava all'inizio di questo capitolo. E questo è sicuramente...
1: Qualche, diciamo, con qualche forse infrastruttura in più, qualche
0: Con
1: miglioramento
0: qual ma sicuramente non è
1: però
0: stato tutto,
1: diciamo
0: non
1: non
0: è tutto un
1: no, ma
0: disastro,
1: infatti
0: però non è tutto un disastro, e
1: no,
0: sicuramente alcuni degli effetti sono più scaglionati nel futuro e vedremo se c'è.
1: oggettivamente guardando tra Giubileo e PNRR il volto di
0: Sì,
1: Roma
0: ma guarda, certo,
1: direi
0: lo
1: poteva
0: dico,
1: andare peggio, io non
0: poteva andare
1: sono
0: peggio, lo dico provo.
1: un'ipercritica però
0: Sì, no, sicuramente, no, il quadro non è solo a tinte fosche, però sicuramente rispetto alle aspettative che avevamo, anche dal punto di vista, europeo, per poter replicare questo tipo di strumento nel futuro, non credo che il quadro sia così chiaro da poter suggerire che nel momento in cui rientriamo in una crisi come quella che stiamo vivendo adesso, sicuramente i cordoni possono essere rallentati e si può praticamente imbastire un programma simile per in qualche modo attutire il colpo che stiamo vivendo, no? Questa è un pochino la situazione, sicuramente triste, non so se sia noiosa, ma sicuramente triste nella quale ci troviamo.
1: Abbiamo 3 minuti, una battuta a Giuseppe Russo e una battuta a Giorgio Alfaras in chiusura. Giuseppe.
2: Ma allora, mettiamola così. Io credo che 3 mesi fa ci fossero delle probabilità che il 2026 sarebbe stato un anno di stagflazione, cioè inflazione alta e anche recessione. In realtà ci sono dei segnali modestissimi di rimbalzino dell'economia reale, che significa che vuol dire che la produzione industriale fa più 0,7, per intenderci, non più 5, però fa più 0,7 e quindi ha smesso di scendere. L'economia reale più o meno in tutta Europa tiene questo 0, il che significa che lo scenario di stagflazione è, tra virgolette, scongiurato. Se quello che succede è ciò che è più probabile, cioè che alla fine un accordo si fa per motivi anche di tipo elettorale americano, cose di questo genere, quello che potrebbe capitare è che l'anno finirà con un'inflazione un po' più alta, l'espansione monetaria, cioè i tassi non saliranno più tanto perché la postura monetaria continuerà ad essere espansiva, la finanza continuerà a festeggiare le IPO, e questo vuol dire che fondamentalmente la postura degli investitori continuerà ad essere entusiasta fino all'ultima IPO, poi dopo vediamo perché questo tutto sommato succede. E quindi il 2026, finirà sostanzialmente meglio di come si era inizialmente presentato, senza che strutturalmente, cambi, assolutamente nulla. Per cambiare le cose in modo radicale non serve un altro PNRR, ma serve cambiare la qualità degli investimenti. L'Italia investe sul PIL il 22%, quindi destina più di un quinto del PIL a investimenti, la maggior parte sono mattoni e mattoncini, che va bene, però quelli sostanzialmente rendono le città più belle, le case più belle, e cose di questo genere, ma non generano i prodotti del futuro. Ecco, i prodotti del futuro si fanno in altre parti del mondo, che sono prevalentemente gli Stati Uniti, e la Cina e il Giappone e tutto il resto dell'Europa, tra virgolette, deve questo
1: Su
2: problema.
1: non sono totalmente d'accordo perché comunque questo anche soprattutto nelle grandi città genera anche un qualche attrazione di investimenti di capitali stranieri come vedo accadere anche nella mia città, insomma, poi che siano del tutto investimenti di parte, diciamo, appunto, non dico predatori, però insomma, no, in settori magari alberghieri o altro, cioè, però poi migliora il volto della città oggettivamente, poi, no?
2: Esatto, però visto che poi l'economia ha un bilancio complessivo delle cose, sugli investimenti esteri bisogna fare saldo tra gli investimenti delle imprese italiane all'estero e gli investimenti delle imprese estere in
1: Certo,
2: Italia.
1: la bilancia commerciale, certo, anche dove si può
2: Se
1: fare.
2: tu fai quel conto, continuano ad essere prevalenti gli investimenti delle imprese italiane all'estero e quindi risparmio italiano,
1: Rispetto.
2: margini italiani che si investono all'estero, che non margini esteri che vengono in Italia. Quindi quel canale lì è un canale che andrebbe bene se fosse prevalente la cosa che tu dici, ma la cosa che tu dici che vedi è più che compensata da un flusso di investimenti in uscita perché vanno a cercare condizioni di investimento più attrattive nei settori tradizionali, perché i settori tradizionali hanno bisogno, di condizioni economiche in termini di energia, lavoro, burocrazia e fisco, e quindi si ha che, un'economia molto tradizionale come quella, italiana o come quella europea alla fine, delocalizza. Mentre un'economia innovativa, molto innovativa come quella giapponese, si può permettere di mantenere, diciamo, molte attività sul proprio territorio perché, ciò che importa non è il basso costo del lavoro o il basso costo fiscale, ma in qualche modo la complessità di punta dell'economia. Per avere la complessità di punta bisogna avere una spesa in ricerca di sviluppo che è pari a quella appunto del Giappone o degli Stati Uniti, che vuol dire doppio o triplo di quella italiana, tutto lì.
1: Bisogna vedere anche però questo meriterebbe una puntata a parte di quello che esce, quanto poi direttamente o indirettamente in qualche modo rientra anche nel tessuto italiano, perché non sempre tutto quello che no fai fuori poi non ha dei rapporti diretti o indiretti con il paese, quindi non è detto che sia necessariamente no, una cosa solo negativa, magari non li ha fiscalmente, no? Però li ha in termini
2: Non
1: perché
2: li ha come
1: genera
2: perimetro
1: indotto, genera,
2: no, non li ha come perimetro di PIL, che è il prodotto interno, li ha come perimetro nazionale perché i profitti delle imprese italiane all'estero fanno parte
1: Esatto.
2: del prodotto nazionale,
1: Questo no, però introduce un
2: che non
1: tema
2: è il prodotto
1: interessante che
2: interno.
1: meriterebbe diciamo, un approfondimento a sé. Siccome siamo davvero in chiusura, Giorgio, davvero una battuta finale su questo audio. Eccoci. No, non ti sentiamo.
3: La puntata è notevole, io la leggerei come, a parte ogni considerazione di merito, come un qualcosa che serve a capire la distanza fra l'analisi e quello che il sistema mediatico racconta. Il rialzo dei tassi della Banca Centrale, come ha spiegato Beppe, in realtà è all'interno di una politica continuamente espansiva. La politica monetaria tradizionale che fa, diciamo così, come dire, che aiuta il sistema bancario è un qualcosa che non serve alle innovazioni, perché il sistema bancario ha bisogno di sicurezza e quindi non finanzia le innovazioni, ma cerca collaterali, che è quello che diceva Alessandro Privitera. E in Italia in questo momento c'è il delirio nella discussione delle banche, ecco che Intesa prende questo, fa quello, il sistema bancario potente, il primo d'Europa, non serve a niente, perché, come dire, si basa su mutui ipotecari e debito pubblico, non certo spinge l'economia. Allora tu vedi come il sistema mediatico dice aiuto, hanno alzato i tassi, la Lagarde è più cattiva di Gengis Khan. E quegli altri che dicono, ecco, Banca Intesa diventa la prima banca del mondo. E così via, e si vede che in realtà il mondo è un'altra cosa. Quindi sarebbe carino fare una specie di serie di bandoli dove si mettono a confronto le cose come sono e le cose come vengono raccontate.
1: Esatto, la
2: Io direi che
1: distopia,
2: la
1: la
2: ricchezza
1: realtà,
2: di
1: no.
2: oggi è proprio questa cosa che ci siamo detti.
1: Sì, diciamo, abbiamo
2: Cioè,
1: fatto un brainstorming in
2: sì.
1: diretta
2: Ecco,
1: qui con
2: per
1: gli
2: dirla con una sola
1: ascoltatori.
2: parola, per dire con una sola parola, il disincanto.
1: Esatto, allora no, diciamo, approfittiamo di questo spazio, perché se ci volete lanciare degli spunti potete farlo, soprattutto se ci seguite ovviamente su Radio Radicale, sul sito di Radio Radicale, ma anche sul canale YouTube dedicato al bandolo, dove ci seguite numerosi e spesso, diciamo, oltre a fare commenti, apprezzamenti o critiche alle puntate, a ciò che viene detto, a volte anche ci date spunti su i prossimi argomenti da trattare. Quindi lo lanciamo anche a voi, cari amiche e cari amici, e noi ci fermiamo qui. Grazie a Alexander Privitera, grazie a Giorgio Alfaras e grazie a Giuseppe Russo per questo bandolo. Ovviamente grazie a voi che ci seguite.
4: Grazie a Valeria Manieri e ai suoi ospiti, questo era il bandolo della Matassa, questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna, apriamo la giornata di questo martedì 16 giugno del 2026, buongiorno e grazie di essere all'ascolto, tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Enrico Salvatori, alle 6.45 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7 la rassegna della stampa della blogosfera cinese a cura di Francesco Radicioni, alle 7.10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Derrick di Michele Governatori, alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Roberta Iannuzzi. Vi lasciamo allora alla rassegna delle prime pagine dei quotidiani di oggi, il microfono passa a Enrico Salvatori.
5: Mezzanotte in punto, siamo in diretta per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo edicola oggi, martedì 16 giugno del 2026. Sono diversi temi in primo piano, sicuramente Trump al G7 che parla dell'accordo tra USA e Iran e poi dice adesso tocca all'Ucraina, ma ci sono anche altri temi, ad esempio il Medio Oriente nello specifico, che lavora in autonomia sul negoziato e poi si parla anche di quell'altro fronte di guerra, appunto dell'attacco russo all'Ucraina. C'è anche spazio per la politica interna con le polemiche sul Salone del Libro di Torino che vorrebbe un patentino, raccontano i giornali, antifascista per partecipare. Vediamo come accolgono anche questa notizia i quotidiani di oggi. Facciamo una carrellata veloce e partiamo dalla prima del giorno, quotidiano nazionale, che titola Iran-USA, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz. Trump, lo stretto riapre venerdì, Teheran, ma la sovranità resta nostra. A Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare, al via il G7 di Evian, il presidente USA, Macron amico speciale. Centropagina, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, i raid russi su Kiev colpiscono la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO e uno dei gioielli della capitale ucraina, la chiesa ortodossa, bolla l'attacco come ennesimo crimine russo, Zelensky un attacco deliberato, ma Mosca nega il coinvolgimento e scarica sugli USA. È stato un Patriot scaduto, un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni, serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. Questo è dunque in apertura sul giorno quotidiano nazionale. Andiamo alla prima pagina del giornale. Disgelo Meloni Trump, faremo la nostra parte sul summit in Francia, i sette grandi del mondo a Evian, incontro col tycoon dopo 8 mesi, la premier in aula sullo stretto, accordo limitato, questa tregua non è una vittoria, ma ora Teheran fa meno paura, questi vantaggi dell'accordo per il giornale. In centropagina, quello che sarebbe stato il principale titolo di apertura, poi c'è stata una ribattuta, il campo largo delle tasse, la solita ossessione, si parla del centro-sinistra, patrimoniale contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. Il campo largo è d'accordo soprattutto su un progetto, tassare gli italiani, patrimoniale contributo di solidarietà, rendite finanziarie, banche, successione, la coalizione di centro-sinistra non si è ancora costituita, ma ogni giorno chiede tributi, tutte le folli proposte. Questo dunque sul campo largo delle tasse. Altro titolo sul Salone del Libro di Torino, come dicevamo prima, Nordio vogliono patentini e difendono il codice fascista. Questo è il dibattito sulla cultura. E poi sulla spalla sinistra l'editoriale del direttore Tommaso Cerno. Ecco il mondo al contrario. Scrive Cerno, nel mondo al contrario, dove perfino il generale Vannacci finisce per essere un pontiere della sinistra che ambisce al governo, altro che destra vera, capita di essere accusati di fascismo e islamofobia da politici e intellettuali che senza leggere avallano la censura di libri nei festival e arrivano a escludere gli ebrei dal Pride, nato come parata dei diritti di tutti. Questo perché la propaganda islamista, ormai in crescita anche in Italia, come già in Francia e Gran Bretagna, ha stretto un patto linguistico e politico con una visione in cui libertà e uguaglianza non contano. Così il politicamente corretto diventa la nuova censura e in cambio di voti una parte della sinistra mette a disposizione la propria morale per dividere il mondo tra giusti e cattivi, presentando la violenza delle piazze anarco-islamiste come pace, il burka e la subordinazione femminile come integrazione e perfino i roghi di libri come resistenza, quando sono invece omologazione culturale e deriva autoritaria. Ne consegue che oggi gli spazi di libertà nel dibattito pubblico sembrano ridursi e che a destra restano per alcuni gli ultimi senza moralismo. Se difendere il diritto degli ebrei a sfilare al Pride e denunciare ambiguità e legami con Hamas vale l'etichetta di fascista e islamofobo, allora io lo sono. Ed è su questo fronte che va combattuta la battaglia contro censura e il vero nuovo fascismo, quello rosso. Questo dunque, ecco il mondo al contrario di Tommaso Cerno. C'è anche un titolo che incuriosisce sul libro di Draghi, quei punti saldi che legano Mario Draghi e Giorgia Meloni. E se ne occupa, scusate, non me ne ero accorto, Vittorio Feltri, nelle pagine interne, a pagina 17. Allora, dalla prima del giornale passiamo al foglio. L'accordo con l'Iran è un disastro. Intervista a Benny Morris, per Israele è terribile, Teheran cercherà la bomba molto velocemente, gli iraniani traditi, Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia imminente. Non sappiamo ancora cosa contenga l'accordo, ma se la questione dell'uranio e del programma nucleare iraniano sarà stata accantonata per i 60 giorni del cessate il fuoco e oltre, è un problema enorme, perché Israele e gli Stati Uniti sono entrati in guerra per fermare il programma nucleare. Benny Morris, storico e intellettuale israeliano, commenta così al foglio l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo commenta con lo scetticismo proprio di chi per ora è il regime change da 20 anni. Abbiamo ottenuto l'eliminazione di una minaccia esistenziale imminente nei nostri confronti, ha detto ieri il premier israeliano Netanyahu in conferenza stampa. Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari. E poi prosegue, l'accordo con l'Iran è un disastro, l'intervista a Benny Morris. Vediamo in taglio alto, ragioni minime per non trasformare il flop di Trump in Iran in una nuova scusa per legittimare allegramente il regime degli Ayatollah, anche su questo tema c'è il direttore Claudio Cerasa. Vediamo gli altri giornali, ad esempio la prima pagina del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura è Trump sconfitto, UE genuflessa a Ben Gvir, il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, insomma una sintesi dell'accordo, dell'intesa firmata, dove per il Fatto Quotidiano Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Sulla spalla destra c'è il direttore Marco Travaglio che si occupa di Polito. Il titolo editoriale è Libertà di applauso. Scrive il direttore: giuro che mi sono commosso leggendo sul Corriere lo straziante appello di Polito il Drito a una fantomatica sinistra affinché conceda più libertà, non meno, contro i pregiudizi di chi vuole togliere la parola a scrittori israeliani e a editori non conformi. E il Drito ce l'ha col ridicolo patentino antifascista richiesto per partecipare alla fiera romana Più libri, più liberi. E ha ragione, gli editori non sono partiti politici e gli autori non sono ministri o sottosegretari, quindi non devono giurare sulla Costituzione, che comunque riconosce il diritto di parola a tutti, anche ai fascisti, proprio perché è democratica e antifascista. Era il fascismo che negava la parola agli antifascisti. E ce l'ha con chi vorrebbe disinvitare lo scrittore israeliano Eshkol Nevo al libro possibile di Polignano perché, come Jerry De Luca, non dice che i firmaioli vorrebbero, non dice ciò che i firmaioli vorrebbero, scusate, e ha ragione pure lì. Ognuno, finché esiste la Costituzione, deve essere libero di dire o non dire ciò che gli pare. Nevo ha criticato ferocemente sia Ben-Gvir sia Netanyahu, ma anche se fosse un loro fan sarebbe libero di dirlo e ovviamente di essere ferocemente criticato. Ma è una fortuna che qualcuno chieda di bandirlo, perché fa cascare l'asino dei nostri liberali a targhe alterne, tolleranti nei giorni pari e censori in quelli dispari. Dove era Polito quando il suo Corriere sbatteva in prima pagina la falsa lista dei putinai d'Italia, la bicocca cancellava il corso di Nori su Dostoevskij e poi insomma altre notizie, prosegue il commento di Marco Travaglio, insomma, con quella che lui definisce una libertà a senso unico, libertà di applauso. Lasciamo da parte la prima pagina, due pesi e due misure, ecco, la prima pagina del Fatto Quotidiano, lasciamo da parte e diamo un'occhiata ad altri giornali. Ad esempio la prima del Manifesto, farsi male, è il titolo di apertura, e ritrae la fotografia del presidente USA Donald Trump nello studio Oval della Casa Bianca a Washington. Nel sommario è scritto: l'accordo tra USA e Iran è fatto, ma non è firmato. Anzi, non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Così dunque il Manifesto legge la notizia dell'accordo, cioè ci dice sostanzialmente che non c'è nessun accordo firmato. A Evian il vertice dei 6 contro 1, la tensione dietro lo sfarzo, al G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump. Ricevuto in pompa magna, alloggiato nella suite migliore del favoloso Hotel Royal, invitato a cena nella Galerie alla Reggia di Versailles, dove fu firmato il Trattato di Indipendenza degli Stati Uniti, Donald Trump viene ricevuto come un monarca al G7 di Evian. Ma è tutta scena. L'appuntamento è quello, a suo modo storico, in cui 6 paesi minori devono inventarsi un modo di far andare il mondo oltre Washington. Ormai non più un alleato, ormai inaffidabile oltre ogni limite tollerabile. Tecnologia, intelligenza artificiale, guerra in Ucraina, Medio Oriente e scambi commerciali, con i piedi di piombo i 6 grandi più piccoli provano a immaginare e praticare un futuro su che non sia del tutto affidato alla Casa Bianca. Difficile ma non impossibile, forse inevitabile. Poi il tycoon sposta il tiro, concentriamoci sull'Ucraina. Come dicevamo all'inizio di questa nostra rassegna stampa, Donald Trump si sta occupando anche di Ucraina, già voltato pagina. Vediamo che cosa scrive il Manifesto su questo. La pratica Iran è stata evasa, assicura Donald Trump appena arrivato al G7 di Evian. Ora concentriamoci sull'Ucraina. La guerra che il presidente americano doveva chiudere 24 ore dopo l'elezione è ancora lì, bombardato l'altra notte il monastero delle grotte in piena Kiev. Sulla spalla sinistra, accordo USA-Iran, l'anticamera della guerra che verrà, e poi fall of the money, Washington paga e ottiene promesse. Lasciamo da parte la prima pagina del Manifesto, andiamo alla prima del Secolo d'Italia, il quotidiano di Fratelli d'Italia. Qui si parla di patentino antifascista. Più libri, zero censura. Gli editori non conformi spiegano perché il patentino antifascista è inaccettabile. Marco Scatarsi di Passaggio al Bosco la definisce una baggianata ridicola. Daniele Dell'Orco di Idrovolante un inchino ai capricci censori di certi pseudo-intellettuali. Alessandro Morese di Eclettica una misura inaccettabile. Francesco Giubilei di Giubilei Regnani si aspetta che i neocensori per coerenza rinuncino ai finanziamenti pubblici. Per gli editori non conformi che partecipano da anni a Più Libri, Più Liberi, però il punto del patentino antifascista, la richiesta degli organizzatori della fiera di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo per poter avere accesso alla manifestazione, è sempre lo stesso, la volontà censoria che nasconde. Scatarsi ha parlato con il Secolo del nuovo regolamento ufficializzato dalla Kermesse romana come di una iniziativa stimolata dalla sinistra radicale che popola la fiera. Un restringimento degli spazi, una nuova commissione di verifica e l'introduzione di una norma che attesti l'antifascismo degli editori. Sono misure chiare il cui scopo è quello di escludere Passaggio al Bosco e porre in essere le condizioni affinché non partecipino mai più dei soggetti non graditi alla nomenclatura del soviet organizzativo. La novità in effetti si potrebbe definire proprio clausola passaggio al bosco alla luce delle contestazioni dell'anno scorso contro la presenza della casa editrice, con tanto di manifestazione antifascista all'interno della nuvola dell'Eur. Scatarsi ha apprezzato l'intervento con cui la Premier ha rimarcato la natura ideologica e censoria dell'operazione, tipica di un progressismo che ha sempre agito per interdizioni, scomuniche e cordoni sanitari. Si tratta a tutti gli effetti di un precedente pericoloso. Questo dunque, più libri zero censura sulla kermesse romana che si chiama più libri appunto, dove è stato chiesto che gli editori appunto possano, anzi devono firmare un patentino cosiddetto antifascista. In primo piano segnaliamo anche Donzelli a testa in giù, la scritta d'odio sui muri di Firenze. Insomma, c'è stato un atto di intimidazione nei confronti di un esponente di Fratelli d'Italia. Lasciamo a parte la prima pagina del Secolo d'Italia e segnaliamo ancora, prima di chiudere, la prima pagina di Libero: guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo. Dunque, lettura completamente opposta a quella del Manifesto. Non solo Trump non ha fallito, ma Trump ne è uscito vittorioso. I termini dell'accordo USA-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio. L'economia può respirare. Ufficialmente è prevista per venerdì a Ginevra la firma ufficiale della tregua tra Stati Uniti e Iran, anche se ancora si tratta sui punti fondamentali dell'accordo, in particolare sui temuti piani nucleari di Teheran e sulle condizioni per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E ci fermiamo qui con questo titolo di apertura, il sommario di Libero: guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, sui termini dell'accordo USA-Iran, per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine quotidiane che troviamo edicola oggi, martedì 16 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Ivar Radicev, un saluto da Enrico Salvatori.
4: Grazie Enrico Salvatori, questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questo martedì 16 giugno del 2026. Vi ricordiamo l'appuntamento delle 7.35 con Stampa e Regime con Roberta Iannuzzi. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 16 giugno, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura l'Iran e l'accordo annunciato da Donald Trump e dalla Repubblica Islamica. Secondo Gideon Rachman si tratta di una fragile pace dopo una guerra senza vincitori. L'accordo di Trump riflette il fallimento dell'opzione militare in Iran. Leggeremo anche l'editoriale di oggi di Le Monde, dedicato al prezzo della cecità di Trump. Si parla anche del vertice del G7 che si è aperto ieri sera a Evian, e dunque anche della guerra della Russia contro l'Ucraina. Su questo vi proporremo un editoriale del Times dedicato alle petroliere di Putin, a cui è stato permesso di navigare per troppo tempo. L'intercettazione da parte della Marina Britannica di una petroliera legata alla Russia è benvenuta, ma sono necessari sforzi maggiori contro la flotta ombra di Putin. Se avremo tempo parleremo anche di Anthropic, la decisione dell'amministrazione Trump di bloccare l'accesso al resto del mondo ai due modelli più potenti di intelligenza artificiale di questa società, Fable 5 e Mythos 5. Guerra dell'intelligenza artificiale. La Francia dirà grazie agli Stati Uniti, è l'interrogativo che si poneva ieri l'Opinion dopo aver constatato una sorta di unione sacra tra le forze politiche francesi per la sovranità digitale. Partiamo però dall'Iran e dal commento pubblicato oggi dal Financial Times, è firmato Gideon Rachman: una fragile pace dopo una guerra senza vincitori. L'accordo di Trump riflette il fallimento dell'opzione militare in Iran. Scrive Rahman: quale modo migliore per celebrare un accordo di pace se non con un combattimento in una gabbia sul prato della Casa Bianca? Donald Trump ha sempre mostrato una forte preferenza per i conflitti scenografici piuttosto che per la violenza vera prolungata, e ora finalmente ha ottenuto il più volte annunciato accordo per porre fine alla guerra con l'Iran. Qualsiasi pace tuttavia sarà probabilmente fragile, sottolinea il Financial Times. Indipendentemente da come Trump deciderà di presentarlo, questo accordo, che dovrebbe essere firmato a Ginevra venerdì, non è una soluzione permanente. Si tratta in realtà di un'estensione dell'attuale cessate il fuoco per 60 giorni, che dovrebbe permettere la riapertura graduale dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco americano contro l'Iran. C'è la promessa di risolvere le questioni nucleari attraverso negoziati, tutto ciò collegato all'impegno di revocare gradualmente le sanzioni contro l'Iran. È facile immaginare come tutto potrebbe crollare. Il governo israeliano non è soddisfatto, in particolare per l'annuncio che la sua campagna contro Hezbollah in Libano dovrà terminare. Con le elezioni alle porte e la condanna trasversale dell'accordo di Trump, Benjamin Netanyahu potrebbe sentirsi costretto a riprendere gli attacchi contro Hezbollah, soprattutto se quest'ultimo colpirà il nord di Israele. Risultato: l'Iran potrebbe rispondere con attacchi contro Israele. Il Libano è solo uno degli elementi di frizione. Una riapertura graduale dello stretto di Hormuz nel momento in cui iniziano i negoziati sulla spinosa questione del programma nucleare iraniano lascia ampio spazio a dispute e incomprensioni. In queste circostanze, un allentamento graduale delle tensioni, interrotto da occasionali scoppi di violenza, potrebbe essere più probabile di una cessazione completa delle ostilità. Senza un vincitore assoluto nella guerra, secondo Rahman, qualsiasi accordo di pace doveva essere un compromesso. Il segnale migliore è che i falchi su entrambi i fronti non sono soddisfatti. I falchi americani volevano il cambio di regime a Teheran, o quantomeno lo smantellamento del programma nucleare iraniano. Il cambio di regime sembra ora più lontano che mai, e le promesse iraniane di futura collaborazione sul nucleare verranno accolte con grande scetticismo da molti a Washington. I falchi sono anche preoccupati che lo scongelamento di beni iraniani e la revoca delle sanzioni possano permettere alla Repubblica Islamica di ricostruire il suo apparato militare e sostenere gli alleati nella regione, i consiglieri militari di Trump gli avranno sicuramente spiegato che l'ipotesi sostenuta dai falchi di un'occupazione americana anche solo dell'isola di Karg, il principale hub iraniano per l'export di petrolio, avrebbe avuto un costo altissimo. Morale: secondo Rahman, l'accordo che Trump ha appena raggiunto riflette in realtà il fallimento dell'opzione militare. Rahman poi che racconta che anche i falchi del governo israeliano sono insoddisfatti, temono che l'Iran, il loro rivale più pericoloso, sia uscito rafforzato da questa guerra, ma anche gli ultraconservatori iraniani sembrano arrabbiati. La notizia dell'imminente accordo ha provocato manifestazioni a Teheran e in altre città con slogan contro il ministro degli esteri Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. I critici dell'accordo sostengono che Teheran stia scambiando la riapertura dello stretto con la promessa di un alleggerimento delle sanzioni che gli Stati Uniti comunque non potrebbero mantenere, soprattutto a causa del Congresso. Ci saranno sentimenti contrastanti anche nei paesi del Golfo. Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti hanno bisogno di un accordo che permetta il libero flusso delle esportazioni energetiche, che ristabilisca la fiducia nella stabilità della regione, ma una pace fragile, interrotta da attacchi occasionali con droni o missili, potrebbe non bastare a rassicurare turisti e lavoratori stranieri nel Golfo. Alcuni dei danni subiti dalle infrastrutture chiave, come l'impianto di gas naturale liquefatto di Ras Laffan in Qatar, potrebbero richiedere diversi anni per essere riparati. Le conclusioni di Gideon Rachman: Trump ha una lunga storia alle sue spalle nel presentare fallimenti come successi, che si tratti di casinò finiti in bancarotta o di un'elezione persa chiaramente. Cercherà di fare lo stesso con questa guerra fallita per il cambio di regime in Iran, ma per farlo avrà bisogno di un lungo periodo di calma, durante il quale l'Iran e il Medio Oriente escano dalle prime pagine dei giornali. E questo potrebbe essere chiedere troppo. Così, tra l'altro, Gideon Rachman sul Financial Times. Il prezzo della cecità di Trump è invece il titolo dell'editoriale di oggi di Le Monde, scrive il quotidiano francese. Donald Trump parteciperà al vertice del G7 organizzato dalla Francia a Evian, liberato da un peso. Il vicolo strategico in cui era finita la guerra che lui stesso aveva scatenato insieme a Israele contro l'Iran il 28 febbraio. In attesa della pubblicazione dei contenuti dell'accordo annunciato domenica, una constatazione si impone. Se la traduzione principale nel breve termine di questo accordo si limiterà alla riapertura dello stretto di Hormuz, che tutti potevano attraversare prima dell'inizio dell'ostilità, Donald Trump farà fatica a presentarlo come un grande successo. L'inquilino della Casa Bianca si sarebbe senza dubbio risparmiato ciò che assomiglia a un fiasco se avesse ascoltato gli alleati che incontra oggi a Evian e che tratta con grande disprezzo dal suo ritorno alla Casa Bianca. Posti di fronte al fatto compiuto con l'attacco all'Iran, gli altri membri del G7 avevano immediatamente preso le distanze da questa avventura. Trump aveva replicato moltiplicando le minacce contro la NATO, aveva addirittura considerato di mobilitare la NATO per uscire da questa situazione difficile, violando palesemente la sua missione difensiva. Invece di abbattere il regime o di annientare le sue capacità militari, questo attacco americano-israeliano ha messo in realtà in evidenza la resilienza della Repubblica Islamica. Oltre agli attacchi contro i paesi del Golfo, l'Iran ha soprattutto reagito in modo del tutto prevedibile, bloccando lo stretto di Hormuz e trasformando così un semplice conflitto regionale in una crisi sistemica di livello globale. Nell'avversità, il tandem all'origine della guerra, cioè Trump e Benjamin Netanyahu, ha progressivamente mostrato obiettivi divergenti se non contraddittori. La stessa constatazione di cecità americana vale anche per un altro dossier di questo G7, l'Ucraina. Donald Trump forse pensava che sarebbe bastato tagliare gli aiuti militari americani per costringere Kiev ad accettare i dettami, i diktat di Mosca, ma non aveva fatto i conti con la determinazione degli ucraini. Il vantaggio tecnologico che questi hanno acquisito negli ultimi mesi nella guerra dei droni permette loro non solo di mantenere più saldamente la linea del fronte nel Donbass, ma anche di moltiplicare gli attacchi in profondità in Russia. Questi attacchi espongono la realtà del conflitto che il regime russo si sforza di nascondere alla propria opinione pubblica. Il tappeto rosso che Trump aveva steso ad agosto 2025 ad Anchorage per il padrone del Cremlino non ha prodotto alcun risultato. Il presidente americano dovrebbe finalmente prestare attenzione a ciò che gli ripetono i suoi alleati europei, che non smettono di constatare che il solo rapporto di forza, che solo il rapporto di forza, spingerà Putin a porre fine a questa guerra di aggressione. Troppi dossier, spiega Le Monde nelle conclusioni, oppongono gli Stati Uniti agli altri membri del G7, dal commercio internazionale alle politiche energetiche, passando per la sovranità digitale. Morale, questo vertice di Evian difficilmente arriverà a conclusioni sostanziali su una visione del mondo condivisa. Ma l'incapacità del presidente degli Stati Uniti di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato dovrebbe portarlo, almeno su questo terreno, a una necessaria rimessa in discussione. Così Le Monde, ma dubitiamo che Trump voglia rimettersi in discussione. Su Le Figaro di ieri c'era un editoriale dal titolo Il gioco delle apparenze, sempre dedicato al G7. Tra l'annuncio dell'accordo con l'Iran domenica e i fasti di una cena a Versailles mercoledì, i tre giorni che Trump trascorre in Francia per il G7 potrebbero assumere l'aspetto di un trionfo di un generale romano dopo una campagna vittoriosa. Perché? Perché le apparenze contano più di ogni altra cosa. Il presidente americano ha ottenuto un accordo con l'Iran nel giorno del suo 80° compleanno se dopo aver annunciato 40 volte questo accordo gli Stati Uniti avranno davvero quello che vogliono, cioè negoziati sui programmi nucleari e balistici con l'Iran, potrebbe essere, secondo Le Figaro, un passo avanti. Salvo che dalla tregua alla risoluzione del conflitto resta molta strada da fare. Trump non aspetterà di essere celebrato dai suoi colleghi del G7 come un grande artefice della pace. L'unilateralista dell'America First a Evian rischia di arrivare con un umore combattivo, pronto ad attaccare questo club di presunti alleati che non lo hanno aiutato nel Golfo. Morale, di fronte a tutto ciò e a questi rischi, Emmanuel Macron ha teso una trappola, una serata di gala a Versailles, alla fine di tutte le discussioni. L'obiettivo è evitare che il G7 si trasformi in una zuffa di 1-6. In questi incontri tra falsi amici, l'Iran e la riapertura di Hormuz pesa più degli invitati al G7. Nonostante la facciata di Evian, gli europei ai quali Washington ha deciso di ridurre il proprio sostegno nella NATO sono assenti dall'equazione di Trump, così tra l'altro il quotidiano conservatore francese. Non abbiamo più molto tempo, vi segnaliamo però un editoriale che è uscito ieri sul Times a proposito della flotta ombra della Russia. Domenica mattina, operazione militare britannica nella Manica per intercettare una petroliera. Secondo il Times di Londra, alle petroliere di Putin è stato permesso di navigare per troppo tempo. Sono necessari sforzi maggiori per limitare le entrate petrolifere del Cremlino. Così, tra l'altro, il quotidiano conservatore di Londra, con cui chiudiamo, da David Carretto. Una buona giornata con Radio Radicale.
4: Grazie a Davide Carretta, questa dunque è Radio Radicale, di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna della stampa e della blogosfera cinese, a cura di Francesco Radicioni.
7: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto della visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Solo una manciata di settimane dopo aver ricevuto a Pechino Donald Trump e Vladimir Putin, nei giorni scorsi Xi Jinping è volato a Pyongyang, primo viaggio all'estero del leader della Repubblica Popolare di quest'anno, oltre che la prima volta in Corea del Nord dal 2019. Tra l'altro, in un articolo pubblicato sui media ufficiali di Pyongyang alla vigilia di questo viaggio, Xi Jinping è anche tornato a descrivere le relazioni tra Cina e Corea del Nord come forgiate nel sangue, e cioè un chiaro riferimento alla guerra di Corea degli anni 50. E però, al di là della retorica sulla amicizia indissolubile, e che cosa ha detto Xi Jinping a Kim Jong-un, i dettagli li vediamo dal Xinhua. Primo, l'impegno a fare degli scambi ad alto livello il principale motore delle relazioni bilaterali e consolidare le basi della fiducia politica reciproca. La guida strategica esercitata dai massimi leader rappresenta il maggiore punto di forza delle relazioni tra Cina e Corea del Nord. Ricorre quest'anno il 65esimo anniversario del trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca tra Cina e Repubblica Popolare Democratica di Corea, così che le due parti devono organizzare solenni attività celebrative. I rapporti tra i due partiti svolgono un ruolo fondamentale nel guidare lo sviluppo nelle relazioni bilaterali. È così necessario ampliare e rendere più dinamici gli scambi di amicizia a tutti i livelli e in tutti i settori, approfondendo il confronto reciproco sulle esperienze di governo del partito e dello Stato. Le due parti dovrebbero anche rafforzare gli scambi nei settori della diplomazia, dell'applicazione della legge e delle forze armate, mentre si attua l'importante consenso raggiunto tra me e il segretario generale Kim Jong-un, così da mettere in comune saggezza e risorse per promuovere ulteriormente lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Corea del Nord. Secondo, l'impegno ad assicurare l'obiettivo del benessere del popolo, mentre si innalza il livello della cooperazione pratica. La Cina è disposta a rafforzare il coordinamento con la Corea del Nord sulle rispettive strategie di sviluppo, allargando la cooperazione pratica nei settori del commercio, dell'agricoltura, delle costruzioni, della scienza e della tecnologia, della sanità, così da garantire maggiori benefici ai popoli dei due paesi. Le due parti dovrebbero anche cogliere l'occasione della piena riapertura delle frontiere, della ripresa dei voli civili e dei collegamenti ferroviari internazionali per intensificare gli scambi tra persone e favorire una ripresa dei contatti in entrambe le direzioni. Terzo, l'impegno a fare della trasmissione dell'amicizia il motore della relazione, mentre si rafforzano i legami tra i due popoli. La tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord, forgiata nel sangue, costituisce un prezioso patrimonio comune dei popoli dei due paesi. La Cina è pronta a collaborare con la Corea del Nord per preservare e gestire in modo adeguato i monumenti commemorativi dedicati ai volontari cinesi caduti in Corea, promuovendo attività educative sulla tradizione rivoluzionaria e sulla formazione ideologica dei giovani, così da tramandare il patrimonio genetico rosso e la tradizionale amicizia tra i due paesi. La Cina è anche disposta a valorizzare le rispettive risorse e punti di forza per rafforzare gli scambi e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della cultura e delle arti, del turismo, dello sport, dei media, delle organizzazioni giovanili, delle amministrazioni locali e dei gemellaggi tra città, così che la tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord mette radici più profonde nei cuori dei due popoli. Quarto, l'impegno a fare dell'equità e della giustizia i principi guida, arricchendo così il contenuto della cooperazione strategica. Davanti alla grande questione del futuro dell'umanità, proseguì Xi Jinping, ho proposto il concetto di una comunità dal destino condiviso per l'umanità e le quattro iniziative globali, con l'obiettivo di promuovere una governance mondiale più equa e più ragionevole, che hanno ricevuto un ampio sostegno e una risposta positiva dalla comunità internazionale, inclusa la Corea del Nord. L'Asia è dove paesi come la Cina e la Corea del Nord fondano la propria sicurezza e il proprio sviluppo. È per questo che la Cina e la Corea del Nord dovrebbero rafforzare il coordinamento e la cooperazione strategica, difendendo con fermezza i rispettivi interessi di sovranità, di sicurezza e di sviluppo, mentre contribuiscono insieme alla pace e allo sviluppo della regione. I quattro impegni che guidano il nuovo capitolo delle relazioni tra Cina e Corea del Nord nella nuova era, questo il titolo di un commento del Guoji Ruiping. Ma più che quel che c'è nelle dichiarazioni cinesi dopo il faccia a faccia tra Xi Jinping e Kim Jong-un, merita di essere visto anche quel che non c'è, e cioè un chiaro riferimento alla denuclearizzazione della Corea del Nord. A lungo, infatti, la Cina aveva apertamente espresso la sua contrarietà al programma nucleare nordcoreano, e temendo anche che questo potesse in qualche modo giustificare un rafforzamento della cooperazione militare tra gli Stati Uniti e gli alleati dell'America in Asia. Negli ultimi anni però Pechino sta in modo sempre più evidente chiudendo un occhio sul programma nucleare del regime di Kim Jong-un, tanto che sul significato di questa visita scriveva l'analista cinese Deng Yuan. Dopo aver di fatto accantonato la questione nucleare, la visita di Xi Jinping significa che Pechino sta riportando Pyongyang all'interno del proprio sistema di cuscinetto strategico. La cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si è intensificata negli ultimi anni, mentre le relazioni tra Pechino e Tokyo sono peggiorate bruscamente. Di conseguenza è aumentato il valore strategico della Corea del Nord per la Cina. Una Corea del Nord dotata di armi nucleari rappresenta certamente una potenziale minaccia per la Cina, ma è anche un cuscinetto in prima linea rispetto al sistema Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud. Finché la Cina non si opporrà al possesso di armi nucleari da parte della Corea del Nord, allora Pyongyang potrebbe essere disposta a svolgere un ruolo di contenimento del Giappone. La visita di Xi Jinping, proseguiva l'analista cinese, ha però anche lo scopo di contenere l'influenza della Russia, impedendo che Pyongyang si avvicini troppo a Mosca. Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia non perché voglia realmente sostituire la Cina con la Russia, ma perché ha bisogno di un protettore disposto a garantire la sicurezza della Corea del Nord. Vladimir Putin è disposto a farlo, tuttavia quel che la Russia può offrire alla Corea del Nord non è un percorso completo verso lo sviluppo, ma solo garanzie militari e di sicurezza. Se la Cina continuasse a mantenere le distanze, allora rischierebbe di spingere ulteriormente la Corea del Nord verso la Russia e potrebbe finire per perdere la sua posizione dominante nella penisola coreana. La visita di Xi Jinping, concludeva Deng Yuan, ha quindi lo scopo di riportare Pyongyang su un percorso dominato da Pechino, e su tutto questo noi ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione. Anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadicioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radicioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese. Ci risentiamo martedì alle 7.
8: Radio Radicale, sono le 7:10 in punto. Nuovamente buongiorno ai nostri ascoltatori. Tra poco andremo ad ascoltare Spazio Transnazionale, al termine Derrick di Michele Governatori, e poi vi ricordo Stampa e Regime a cura di Roberta Iannuzzi. Francesco De Leo, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a te Sonia, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferni in regia, con noi come sempre Gian Piero Gramaglia, buongiorno Gian Piero.
10: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
9: Partiamo dal Financial Times, l'amministrazione Trump valuta la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per l'Iran, in caso di rispetto dell'accordo gli incentivi sarebbero legati ai risultati ottenuti da Teheran, tra cui l'apertura dello stretto di Hormuz e i negoziati sul nucleare. Un alto funzionario ha dichiarato al Financial Times che Washington ha discusso la possibilità di un alleggerimento delle sanzioni e di un ingente fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Questi incentivi sarebbero legati alla performance dell'Iran nell'aderire al memorandum d'intesa che sarà formalmente firmato in Svizzera venerdì. Una persona informata sui fatti

0: del Sud, in Giappone, eccetera, anche da parte di aziende e imprese americane, ha detto questa fonte. Se le sanzioni venissero revocate, questo fondo raggiungerebbe un importo significativo e sarebbe enorme. Il fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari sarebbe il tipo di cosa a cui l'Iran potrebbe avere accesso, purché onori la propria parte di obblighi. Questo ha detto J.D. Vance alla CBS News. Un aggiornamento sull'argomento, sul suo social Truth, il presidente Trump scrive: l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Inoltre la storia, dice, scrive Trump, secondo cui gli Stati Uniti starebbero pagando a Teheran 300 milioni di dollari, è una fake news diffusa dai democratici. Torniamo al Financial Times, vi segnalo altri due articoli sulla questione. I mercati azionari salgono alle stelle mentre l'accordo tra USA e Iran innesca un rialzo globale, mentre il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti scende sotto i 4 dollari grazie all'accordo per l'apertura dello stretto di Hormuz, mentre il costo alla pompa scende al minimo dagli ultimi 2 mesi e gli analisti avvertono che il rischio di un'impennata però non è del tutto scomparso. China Daily, Stati Uniti e Iran raggiungono una fase cruciale nei negoziati, le parti confermano l'accordo quadro per porre fine al conflitto dopo settimane di trattative. Times of India, il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz della nave metaniera Disha fa sperare per le 34 navi dirette in India. Il Kiev Independent, uno dei luoghi più sacri perché l'antico monastero di Pekers a Kiev è così importante per l'Ucraina. Kiev Post, l'Unione Europea avvia il primo ciclo di negoziati con l'Ucraina e Moldavia. Zelensky, i progressi non possono essere fermati. Vediamo Le Monde. Perché l'inflazione impiegherà del tempo a ridursi nonostante una riapertura anche rapida dello stretto di Hormuz. Il ritorno alla normalità sarà inevitabilmente lento e le perturbazioni nelle catene di approvvigionamento continueranno a pesare sull'economia mondiale. In Europa la crescita dovrebbe diminuire di 0,4 punti percentuali nel 2026, attestandosi allo 0,8. El País, la resistenza di Israele getta dubbi sul futuro dell'accordo tra USA e Iran. Un alto funzionario a Washington assicura che il ritiro di Israele dal Libano non è una delle condizioni dell'accordo, il cui testo però non è stato ancora reso pubblico. Vediamo la stampa medio orientale. Times of Israel, Vance, sono fiducioso. Israele aderirà all'accordo tra Stati Uniti e Iran in futuro. Trump dichiara che l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari e smentisce il pagamento di un risarcimento a Teheran. Il direttore della CIA avrebbe avvertito che l'Iran non intende effettivamente concedere le concessioni promesse. Editoriale del Jerusalem Post: Israele non può approvare un accordo con l'Iran che lasci intatte le principali minacce. Arab News: Trump potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Stati Uniti e Iran prima di venerdì, lo dice Vance. E infine, Tehran Times: è stato raggiunto un protocollo d'intesa, pace, non ne siamo sicuri. Press TV invece, in esclusiva, le petroliere e le navi da carico iraniane riprendono la navigazione dopo la revoca ufficiale del blocco navale statunitense. Vediamo anche l'agenzia IRNA. Pezeshkian esprime il proprio apprezzamento per il ruolo svolto dal leader nell'inserimento nel protocollo d'intesa di clausole volte a tutelare gli interessi nazionali. Gian Piero Gramaglia.
1: Gli interrogativi e i dubbi sulla reale portata dell'accordo USA-Iran, sui suoi contenuti, sulla volontà di Teheran di attenervisi e di Israele di farlo andare in porto, dominano questa mattina, con articolazioni diverse, i media USA, sullo sfondo dell'avvio del G7 di Evian in Francia, che è un test. Che viene visto come un test dello stato delle relazioni fra il presidente USA Donald Trump e i suoi principali interlocutori di quello che era l'Occidente. Per la CNN, i leader del G7 aspettano chiarezza sui contenuti dell'intesa, i cui termini esatti restano noti a pochi, fra affermazioni e valutazioni contraddittorie da Washington e Teheran, che cantano entrambe vittoria. Mentre Israele e Hezbollah continuano a scambiarsi colpi nel sud del Libano e sul nord di Israele. La CNN scrive ancora: l'intesa fra USA e Iran è il momento che Netanyahu temeva. Quanto al G7, gli insulti recentemente distribuiti da Trump ai leader degli altri paesi sono la misura di quanto difficili le relazioni fra i grandi siano diventate.

0: al di là delle strette di mano e dei sorrisi ufficiali. Axios rivela l'esistenza di frizioni sull'accordo nella stessa amministrazione Trump, dove titola, presentando come spesso fa la notizia come uno scoop, il direttore della CIA dubita della sincerità delle intenzioni dell'Iran. Leggiamo cosa scrive il sito. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha detto al presidente Trump e ad altri esponenti di punta della sua amministrazione che prove raccolte dai suoi agenti offrono seri dubbi sulla volontà dell'Iran di fare le concessioni sul nucleare che Washington vuole ottenere nell'accordo finale, quello che dovrebbe essere negoziato nei prossimi 60 giorni, sostanzialmente di qui a fine agosto. Che dubbi vi siano, lo testimoniano anche le dichiarazioni a Fox News del vicepresidente J.D. Vance, con cui la TV All News conservatrice apre. Sotto l'occhiello parole chiare, la Fox titola «Vance esplicita la minaccia che pesa sull'Iran se l'intesa non va in porto, una ripresa dei bombardamenti. Del resto, in questa fase, le forze USA non lasceranno la regione». I dubbi del New York Times sono soprattutto di natura economica e sul fronte economico. Titola il giornale «La potenziale fine della guerra» mette alla prova la promessa di Trump di una pronta ripresa dell'economia. I prezzi della benzina e di altri beni potrebbero restare alti per mesi, aggiungendo un elemento alle sfide politiche cui la Casa Bianca deve fare fronte nelle elezioni di midterm del 3 novembre. E poi c'è un fronte politico interno. Il giornale nota che in assenza di informazioni sui contenuti dell'accordo, i senatori repubblicani evitano di commentarlo in termini molto positivi. In un altro titolo, il New York Times scrive che Netanyahu dice che Israele manterrà le sue forze in Libano nonostante l'intesa USA-Iran. La lotta non è finita, dice agli israeliani un combattivo premier. Il Washington Post titola «Trump canta vittoria sull'Iran, ma l'accordo non dice nulla sulle armi nucleari. Il presidente ha promesso che il petrolio tornerà a scorrere attraverso lo stretto di Hormuz, anche se funzionari USA e iraniani non concordano sui termini dell'intesa». Infine, il Wall Street Journal osserva che la fretta di Trump di annunciare l'intesa è stata fortemente condizionata dal suo desiderio di farla coincidere con il suo 80° compleanno, celebrato domenica con un cruento torneo di arti marziali. Nel giro di un weekend, osserva il Wall Street Journal, Trump è passato dal minacciare l'Iran dell'estrema alternativa a celebrare quello che ha definito un grande accordo per finire la guerra. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, che troveremo domattina alle 7.10, sono ora le 7.20 e siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale l'ambasciatore Ettore Sequi, presidente di Sorgenia, è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Bentornato a Radio Radicale, presidente.
2: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Questa è l'apertura del Guardian. Trump dichiara che l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è tutto firmato, mentre i leader del G7 si affannano a sistemare gli ultimi dettagli. Il presidente USA afferma che lo stretto di Hormuz sarà aperto a partire da venerdì, ma permangono dubbi sui diritti di transito e sulle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano. Qual è la sua idea, ambasciatore, su questo memorandum che sarebbe, come abbiamo visto dalla stampa internazionale, un'anticamera di un possibile futuro accordo, un memorandum di cui ancora non conosciamo il testo?
2: Io direi che questo non è appunto un accordo, come è stato correttamente detto, ma piuttosto un'intesa per riaprire Hormuz, a condizioni che poi vedremo, e per negoziare sul nucleare. Quindi il risultato è che praticamente la guerra si è fermata proprio per le stesse ragioni per cui è iniziata. Hormuz era aperto prima dell'operazione, adesso si cerca di riaprirlo, e il nucleare in realtà non è stato discusso e lì si cercherà appunto di trovare una qualche intesa. Io credo che noi non dobbiamo confondere la tattica dell'annuncio con diciamo così, la strategia dell'accordo, nel senso che Trump evidentemente una volta di più ci ha mostrato che lui si muove secondo la logica del deal stake, quindi dichiara la chiusura dell'affare per indurre le parti a non potersi più tirare indietro. E quindi certamente questo articolo del Guardian tocca un nervo scoperto. E quindi questo più che un accordo diviene una scommessa, se noi guardiamo gli stessi interessi delle parti, cioè che Trump ha bisogno di stabilizzare il Medio Oriente, di riaprire Hormuz, di far scendere il prezzo dell'energia e arrivare alle elezioni di metà mandato senza una guerra aperta. D'altra parte abbiamo l'Iran che ha bisogno di ossigeno obiettivamente economico, quindi esportare petroli, di accedere ai fondi collegati e soprattutto quindi evitare un'altra escalation militare. Vediamo che entrambi hanno convenienza a farlo funzionare, però tutto ciò su cui non sono d'accordo è ciò che conta davvero, e cioè il nucleare. Poi c'è un aspetto che secondo me non è stato adeguatamente evidenziato. In fondo Hormuz e nucleare sono strettamente legati. Perché? Perché l'idea appunto dell'Iran di imporre dei diritti di passaggio, quale che sia la forma, idea che comunque non è stata accantonata, almeno diciamo temporaneamente lo è, ma non necessariamente anche in futuro, ha un impatto diretto sul concetto delle sanzioni secondarie, che sono parte invece del dossier nucleare. Perché? Perché nel momento in cui questi diritti di passaggio venissero richiesti non in dollari ma in un'altra valuta, questo sostanzialmente indebolirebbe molto il sistema delle sanzioni secondarie, che stabilisce che le banche o istituti finanziari anche di altri paesi, nel momento in cui avessero le transazioni in dollari con l'Iran, dovrebbero essere escluse da qualsiasi affare anche negli Stati Uniti. E per concludere, io credo che qui poi bisogna capire anche quali sono i veri interessi in gioco, perché Trump, appunto, quest'ottica dicentrica, per cui per lui quello che importa è chiudere una guerra. L'Iran invece sta negoziando per impedire un'ulteriore guerra, e sta negoziando quindi in termini di deterrenza, perché dal punto di vista iraniano il problema è come evitare, una volta disarmata completamente, o comunque una volta che rinunci, che debba rinunciare a questo deterrente potenziale che è il nucleare, non diventi bersaglio di una nuova campagna. Quindi questo spiega anche perché per l'Iran è così importante mantenere attivo Hezbollah. Quindi direi è certamente un'anticamera per un accordo, ma che permette a tutte e due, almeno apparentemente nella loro narrativa, di dire che sono vincitori.
1: Cerchiamo di guardare, insomma, questo memorandum, questo possibile accordo dopo i 60 giorni dalla parte di Israele. Ci aiuta il Financial Times. Benjamin Netanyahu deve affrontare una forte reazione interna in merito all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il primo ministro difende con forza le sue politiche in tempo di guerra, sostenendo che gli attacchi contro l'Iran siano stati un successo. In Israele, scrive il quotidiano britannico, la notizia è stata accolta con un misto di rabbia e frustrazione da tutto lo spettro politico, poiché il presidente USA ha nuovamente costretto Israele a una tregua umiliante prima che avesse raggiunto uno qualsiasi dei suoi obiettivi di guerra. Questo accordo ha messo Israele sotto pressione affinché interrompa la sua campagna contro il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall'Iran, in Libano. Netanyahu e i suoi alleati hanno ripetutamente cercato di separare la lotta contro Hezbollah dalla guerra contro l'Iran e di continuare a colpire in tutto il Libano. Dopo due giorni di silenzio, ieri Netanyahu, scrive il Financial Times, ha lanciato una feroce difesa delle sue politiche belliche risalenti a quasi 3 anni fa, insistendo proprio sul fatto che la guerra contro l'Iran è stata un successo pur evitando critiche esplicite a Trump e al recente accordo tra USA e Iran. Lui è il presidente degli Stati Uniti, dice Netanyahu, io sono il primo ministro di Israele. Molte volte siamo d'accordo, ma ci sono anche casi in cui lo siamo meno. Sono responsabile degli interessi di sicurezza di Israele e li difendo, non con sfoghi ma con saggezza. Questo accordo è stato concluso dal presidente USA, è stata una sua decisione, lui lo sta portando avanti, ho espresso la mia opinione nelle nostre conversazioni, ha comunque aggiunto. Invece il Financial Times parla di altri commenti invece negativi riguardanti Israele, per esempio Nahum Barnea, che è un commentatore del quotidiano centrista Yedot Aronot, scrive: Trump ha costretto Israele ad accettare un cessate il fuoco scomodo a Gaza, in Libano e in Iran. Nel farlo ha retrocesso Israele dallo status di alleato a quello di servitore, uno di cui si utilizzano i servizi ma di cui si ignora l'opinione. Qual è il suo punto di vista?
2: Direi che certamente Israele si considera oggi lo sconfitto e Netanyahu evidentemente aveva giustificato la guerra anche con lo stesso Trump per neutralizzare il programma nucleare iraniano, eliminare la minaccia missilistica e far cadere il regime, comunque indebolirlo molto. Allora, nessuno di questi tre obiettivi evidentemente è raggiunto. Quindi la differenza di fondo è che per Trump la guerra è finita, per Netanyahu semplicemente non lo è, oltretutto lui è attaccato in stereofonia dall'opposizione nel suo paese, dalla destra del suo governo. Netanyahu probabilmente quindi possiamo dire è il grande sconfitto, perché Israele, ma solo Netanyahu, teme evidentemente il ritorno alla logica del JCPOA e quindi a un Iran che potenzialmente ha delle capacità di arricchimento nucleare, ma soprattutto credo che sia importante dire che Israele scopre i limiti del suo potere, perché per molti anni si era pensato che fosse Israele a trascinare gli Stati Uniti e oggi qui accade il contrario. Quindi dire che Israele è passato alleato servitore è un'esagerazione evidentemente polemica, però riflette un sentimento reale che è presente in una parte significativa dell'opinione pubblica. E da questo punto di vista è anche chiaro che Hezbollah può diventare, o meglio il Libano può diventare il detonatore della prossima crisi, e non mi aspetterei anche che con azioni militari a bassa intensità Netanyahu possa cercare di provocare una reazione iraniana per fare saltare il banco.
1: Io ringrazio davvero l'ambasciatore Ettore Sequi per essere stato con noi, è stato un grande piacere, presidente di Sorgenia. Grazie mille, a presto,
2: grazie,
1: buon proseguimento di giornata.
2: C'è
1: un tweet interessante che vi cito in chiusura. Lapid, leader del partito centrista Yesh Atid, ha definito l'accordo uno dei fallimenti più sconcertanti della politica estera e di sicurezza di Israele. Netanyahu continua a ripetere a tutti: abbiamo cambiato il Medio Oriente. Il problema è che a causa di negligenza, arroganza, mancanza di un team di professionisti adeguato e di un giudizio influenzato da altri fattori, lo ha cambiato in peggio. Così Lapid su X. Io ringrazio Piero Scaldafè questa mattina in regia, noi torniamo domattina alle 7.10, ora la linea Sonia Martina.
3: Sono le 7.29 minuti, adesso andiamo ad ascoltare Derrick a cura di Michele Governatori.
4: Benvenuti a Derrick, puntata 725. Dopo la crisi energetica dell'invasione dell'Ucraina, alcune delle reazioni pubbliche di messa in sicurezza contro gli effetti della scarsità di gas ci sono costate molto care. Soprattutto quella, con Draghi al governo, di riempire gli stoccaggi nell'estate del 2022 in vista dell'inverno successivo, indipendentemente dal prezzo del gas del momento. Con risorse pubbliche gli stoccaggi sono stati riempiti per la gioia dei trader che ne hanno venduto il gas al prezzo più alto di sempre, e la differenza tra quel prezzo e il valore di mercato successivo è diventata una perdita secca per la collettività, la cui valorizzazione definitiva dipende appunto dal prezzo del momento in cui si chiuderà del tutto l'operazione rivendendo il gas, ma che salvo nuove impennate catastrofiche ammonta a diversi miliardi. L'attuale via libera europeo a fare una quindicina di miliardi di nuovo debito per gestire la crisi mi fa tremare le gambe, soprattutto se penso che avviene in un paese già in campagna elettorale e dove il governo, già prima di questa fase, ha inanellato, anche sull'energia, posizioni per lo più di propaganda, anziché proposte di riforme o decisioni di investimenti strutturali. e quando gli investimenti ci sono possono essere scellerati, come la metanizzazione tardiva della Sardegna che ci condanna a pagare ulteriori aggravi sulle forniture gas per i prossimi 10-15 anni almeno. Ricorderete che c'è una puntata specifica di Derrick su questo. Per fortuna le decisioni più quotidiane e tecniche dei ministeri hanno continuato a perseguire anche azioni corrette e indispensabili, come lo sviluppo della capacità di accumulo e delle reti elettriche per usare al massimo l'energia rinnovabile e i sistemi pubblici di fissazione anticipata del prezzo di acquisto dell'energia dai produttori rinnovabili, che da un lato ne aiutano lo sviluppo, dall'altro riducono la volatilità del prezzo dell'energia ed eliminano i cosiddetti extra profitti dei produttori quando il prezzo di mercato è più alto di quello garantito. Come ora, in cui il primo è circa il doppio del secondo e quindi questi meccanismi stanno calmierando di tanto la bolletta rispetto a quel che succederebbe in loro assenza. Come ha dichiarato Energy Advisor, se il nuovo debito d'emergenza lo evitassimo, anziché uscire con qualche trovata di sussidio preelettorale, magari di nuovo al gas, non sarebbe affatto male. Quando questa puntata sarà in onda, forse ne sapremo già di più. Nel frattempo, grandi aziende dell'energia, almeno nelle loro campagne pubblicitarie, sembrano ritenere la loro clientela di riferimento una manica di fessi. Una grande azienda elettrica sta proponendo ai clienti di fissare il prezzo dell'energia per 3 anni. Adesso, col prezzo vicino ai massimi di sempre. È come una banca che ti suggerisce il mutuo a tasso fisso quando i tassi di interesse di mercato sono alle stelle. Oppure questa. Almeno un paio di produttori di apparecchi scaldacqua domestici, attivi sia su quelli elettrici che su quelli a gas, propongono di risparmiare sulla bolletta installando caldaie a gas anziché pompe di calore elettriche molto più efficienti e combinabili con l'autoproduzione fotovoltaica. Ho messo sul blog di Eric Energia una piccola guida al risparmio energetico in casa e alla scelta del contratto d'energia. Sempre sul blog di Eric Energia ci sono anche i testi e i link a questa e le altre puntate. Un saluto da Michele Governatori.
3: Sono le 7:33 minuti, questa è Radio Radicale, fra un paio di minuti andremo ad ascoltare Stampa e Regime curata questa settimana da Roberta Iannuzzi. Vi ricordo al termine la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, apriremo il notiziario con la riunione del G7 a Evian e la riunione dei ministri degli esteri in Lussemburgo. Le possibili ricadute delle decisioni del G7 su Giappone e Asia. Parleremo poi del pacchetto di primavera sul semestre europeo e i dati sull'Italia. Il memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, la situazione interna in Iran, poi la Corte d'Appello di Parigi e la decisione del 7 luglio sull'eleggibilità di Marine Le Pen, la riforma della legge elettorale. Ancora le reazioni alle dichiarazioni di Vannacci contro il reato di femminicidio. Questi sono i diversi temi di cui ci occuperemo nella prima edizione del notiziario di Radio Radicale, che chiuderemo con la pillola di Adapta cura di Valeria Manieri. Ma adesso è il momento della rassegna stampa di Radio Radicale. Ora andiamo ad ascoltare la voce di Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime.
5: Buongiorno, bentrovati. Stampa e Regime, oggi martedì 16 giugno 2026. Buongiorno agli ascoltatori, un saluto da Roberta Iannuzzi e un ringraziamento alla regia di Piero Scaldaferri. Dunque, cosa troviamo sui giornali di oggi? Ancora l'accordo o preaccordo, un accordo virtuale con la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran, che ha l'obiettivo soprattutto di riaprire lo stretto di Hormuz. Per questo andiamo a vedere il titolo oggi di Avvenire, tempo è tempo di sminare. Dunque anche l'Italia si impegna a partire per le operazioni di sminamento dello stretto. Del resto ci sono state già attività preparatorie per questo, sarà necessaria, viene spiegato da tutti i giornali con fonte il governo, l'autorizzazione del Parlamento. C'è poi la cattedrale della Dormizione di Kiev, che troviamo su molte prime pagine, in particolare su quelle dell'Osservatore Romano e sullo stesso Avvenire, quando la guerra colpisce anche la memoria di un popolo, colpita da droni e missili russi che si sono abbattuti ieri sull'Ucraina, una sorta, scrive, di avvenire di messaggio di Putin ai grandi che sono riuniti in Francia, Vian, per il G7 allargato ad altri paesi, e dunque anche questo è uno dei temi delle prime pagine dei giornali, il racconto di questi incontri che si stanno svolgendo a partire da ieri e che dovrebbero vedere la presenza di Trump fino alla fine, se non altro per partecipare a una fastosa cena a Versailles organizzata opportunamente, ecco, dal Presidente della Repubblica francese. E poi oggi il libro di Mario Draghi, che è in libreria, chiedo scusa, ma anche in edicola, perché molti giornali hanno pagine intere dedicate a passaggi del libro, alla presentazione del libro. Si intitola Competere o sparire ed è in prima pagina, e questo mi ha senz'altro colpito, su tutti i giornali vicini al governo. Il Giornale, dunque, quasi tutti i giornali, Il Giornale, Libero e anche La Verità. Anche la verità, il libro, che danni abbiamo fatto abbassando gli stipendi di Mario Draghi, a pagina 19 sul quotidiano di Maurizio Belpietro e analogamente sul giornale e anche sul Libero, spazio al libro di Mario Draghi. Vedremo anche questo. Poi il bando UK dei social per gli adolescenti, un piano che viene dato come già in vigore, ma insomma questo almeno sui giornali italiani non è affatto in vigore. C'è stato ieri un annuncio che in realtà è l'ennesimo, ma comunque un annuncio, anche un post su Substack del primo ministro britannico Keir Starmer. Sapete che, insomma, per chi segue Radio Radicale, che ci saranno a breve, fra due giorni, le elezioni molto importanti nel Regno Unito. Sono elezioni suppletive per un collegio dell'area di Manchester, dove è sindaco un laburista, Andy Burnham, che ha lanciato la sfida al primo ministro. Se fosse eletto in questo collegio, che non è avrebbe dovuto essere facile, ma non è facilissimo, ma che forse, insomma, vedrà comunque la vittoria dei laburisti, anche perché nel Regno Unito c'è una formazione che sta svolgendo lo stesso ruolo che potrebbe svolgere il nuovo partito di Roberto Vannacci rispetto alla destra, non solo quella conservatrice ma anche quella di Reform UK, un partito appena nato, anzi nato proprio negli stessi giorni di quello del generale Vannacci, che si chiama Restore Britain. Ecco, se grazie appunto all'improvvidenziale intervento di Rupert Lowe, che è il leader di questo nuovo partito di estrema destra, dovesse spuntarla Andy Burnham, lancerebbe la sfida alla premiership, alla leadership innanzitutto del partito laburista e quindi eventualmente anche alla premiership di Keir Starmer. Forse ragion per cui ieri Starmer ha rilanciato la sua proposta, senz'altro di grande impatto anche per le imprese tecnologiche rappresentate a Vian dal Presidente degli Stati Uniti, negli interessi economici che sono sempre al centro, in maniera trasparente, comunque evidente, della politica del Presidente Trump. Insomma, questo ha rilanciato quella proposta, che in realtà condivide con il premier che lo ha preceduto, che era un premier conservatore, Rishi Sunak, forse perché anche egli padre di ragazzi adolescenti, ha deciso appunto aveva annunciato più volte questo ban, un Australian Plus, cioè un divieto più incisivo rispetto all'uso dei social network per gli adolescenti di quello che è stato già approvato in Australia e che non ha sortito grandi effetti in realtà, perché gran parte degli adolescenti, almeno secondo quello che abbiamo letto sui giornali, quelli stranieri per la verità, non è riuscito, diciamo, nel suo intento. Dunque, sui giornali lo trovate come cosa fatta, ma non è cosa fatta, è un annuncio, se andrà bene, se Starmer rimarrà al suo posto, se Andy Burnham, qualora lo dovesse sostituire, continuerà questa battaglia, potrà entrare in vigore forse a partire dall'anno prossimo, quindi quei sedicenni che abbiamo visto, se li avete appunto visti nei video intervistati da BBC, in cui insomma sono piuttosto arrabbiati con Starmer e con la classe politica britannica che vuole togliere appunto un quello che loro vedono come un passatempo, insomma, e anche un modo di essere in contatto con i loro amici, ecco, probabilmente diventeranno diciottenni nel frattempo e saranno liberi di usarli. Questo è un altro tema che trovate abbondantemente sui nostri giornali, però insomma andava fatta questa premessa, di là da venire. Sui giornali di oggi troviamo, non abbiamo tutti i giornali in realtà oggi, perché alcuni non sono arrivati in edicola, almeno l'edicola che ci rifornisce, tra questi l'Unità e il Riformista, però abbiamo qualche articolo dell'uno e dell'altro. Sull'Unità viene segnalato ancora dal professor Andrea Puggiotto il libro a cura di Piero Ignazzi su Marco Pannella, anzi un libro intorno a Marco Pannella, un capitolo aperto, La passione della politica, Viella 2026, l'editore, è una bussola imperfetta ma necessaria per comprendere la parabola del leader radicale, non cede a tentazioni agiografiche ma restituisce la complessità di una figura che sfugge alle semplificazioni. C'è un modo, scrive il professor Puggiotto, di attraversare la politica come si attraversa un terreno inesplorato, senza sentieri tracciati, calpestando nuove aiuole. Marco Pannella lo ha fatto per 60 anni lasciando impronte originali, scomode perché irregolari, spesso incomprese, sempre visibili. A 10 anni dalla sua scomparsa, il 19 maggio del 2016, il volume Marco Pannella, La passione della politica, curato da Piero Ignazzi, offre una bussola imperfetta ma necessaria per comprenderne la parabola. Imperfetta perché non pretende di orientare in una sola direzione, necessaria perché restituisce la complessità di una figura che sfugge alle semplificazioni. Il libro si inserisce nella preziosa collana che l'editore romano dedica ai protagonisti della Prima Repubblica e già questo ne segnala l'ambizione: collocare Pannella dentro una storia comune, senza neutralizzarne l'eterodossia. Non è un libro su Pannella in senso lineare, è piuttosto un libro attorno a Pannella, e qui emerge il primo tratto distintivo: la coralità dei suoi autori, studiosi di formazione accademica, diversi per statuto disciplinare, sensibilità, appartenenza generazionale, non sempre o non più riconducibile all'area radicale, compongono un coro che non cerca l'armonia ma accetta la dissonanza. Un libro corale dunque, ma anche plurale nei temi e negli sguardi, dalla stagione dei diritti civili affidata a Simona Colarizzi, alla leadership di Angelo Panebianco, dalle sfide sistemiche poste da Pannella, Ignazzi e Carlo Radaelli, alle modalità della sua comunicazione politica, Edoardo Novelli, dalla formazione giovanile universitaria di Gaetano Quagliariello, all'opzione non violenta e antimilitarista con Lucia Bonfreschi e Marco Labbate, dall'impegno nelle istituzioni europee Bonfreschi alla dimensione transnazionale con Lorenzo Stricklivers, fino ai tentativi di sintesi complessiva con Maurizio Griffo e la testimonianza biografica e autobiografica di Massimo Teodori. Non un memoir dunque, ma uno scavo analitico nella vita politica del leader radicale. L'abbiamo segnalato già altre volte, in particolare nella settimana in cui si commemoravano i 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, ma lo ricordiamo qui e lo ricorda il costituzionalista Andrea Puggiotto sull'Unità, e a pagina 7 il libro a cura di Piero Ignazzi, La passione della politica, su Marco Pannella. Per quanto riguarda invece le altre notizie che possiamo segnalare oggi, ci sono diverse riflessioni che riguardano i mondiali, a partire da questioni che vengono notate da una parte o dall'altra. Sull'orizzonte politico invece italiano ancora molto a fenomenologia di Vannacci, per citare uno dei titoli degli articoli che leggeremo. Sul terzo polo, la manifestazione del teatro Parenti che Radio Radicale ha trasmesso ieri nel pomeriggio, quindi potete recuperarla attraverso il nostro sito internet. Un spostarsi verso il centro anche del Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte. Ieri c'è stata, per quanto riguarda la politica francese, un'importante intervista di Jordan Bardella, che è l'attuale possibile candidato alla Presidenza della Repubblica nelle elezioni dell'anno prossimo, e si è detto che, anche al di là insomma di quella intervista a Politico, che sta cercando di normalizzare il Rassemblement National. Vedremo intanto se sarà lui il candidato, perché tutto dipenderà dal 7 luglio, che è il giorno in cui ci sarà la decisione della Corte d'Appello sulla candidabilità di Marine Le Pen, e poi vedremo appunto se confermerà questa idea degli analisti, che si sta spostando in un orizzonte più conservatore, più simile a quello di Giorgia Meloni in Italia. Si sta melonizzando, dicono i francesi, e se appunto questo sarà appunto la sua traiettoria. Ecco, analogamente anche dalla sinistra Conte si starebbe spostando al centro in vista delle elezioni che si terranno anche in Italia l'anno prossimo, anche se non conosciamo ancora la data, né conosciamo la legge elettorale. Sulla legge elettorale che sta affrontando il suo iter parlamentare, la nuova legge elettorale, oggi novità ci vengono raccontate dal Sole 24 Ore con Emilia Patta, e poi anche sugli altri giornali, per esempio sulla Stampa. C'è sulla giustizia invece un'intervista a Nicola Gratteri, che parte dalla riforma della Corte dei Conti e dal ponte sullo Stretto. C'è tanto spazio dedicato al ministro della giustizia, ancora una volta il ministro Nordio, per una dichiarazione che in realtà voleva chiarire forse il pensiero della Presidente del Consiglio sulla questione del patentino alla fiera della piccola e media editoria di Roma, che non è un patentino ma era una clausola di una contratto di adesione, ecco, alla manifestazione, che prevedeva l'adesione anche ai valori antifascisti. Viene condannata, diciamo, unanimemente. Ieri abbiamo visto Antonio Polito, che oggi poi è oggetto di un attacco da parte di, o comunque di una critica da parte del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che appunto pure bocciava, ecco, quel tipo di intervento da parte degli organizzatori della manifestazione, che poi ha determinato, anche se abbiamo detto la manifestazione si svolge alla fine dell'anno, ma proprio nella giornata di domenica è arrivato il post della Presidente del Consiglio, nella domenica in cui Vannacci ha, diciamo, preso la scena con il suo programma, con le sue proposte, a partire dall'abolizione del femminicidio, che ancora trova eco sui giornali, ma anche oggi la battaglia sui vaccini. Ma insomma, il ministro Nordio, per gettare acqua sul fuoco, in realtà getta benzina, perché dice: ma forse gli organizzatori non lo sanno che uno dei più bei libri sulla giustizia è stato scritto da Mussolini. Insomma, intendeva il codice penale che è ancora il nostro codice, il codice del 1930, e oggi storici, politologi gli spiegano come quel codice sia inquadrato, ecco, in realtà forse anche giuristi, ecco, avrebbero potuto spiegargli come quel codice sia inquadrato all'interno di un sistema di valori che sono appunto quelli della Costituzione, quindi diciamo abbia preso altra forma, senza considerare tutti gli gli interventi che ci sono stati da parte della Corte Costituzionale e comunque della giurisprudenza che ha allineato quel codice a quelli che sono i principi repubblicani. Per quanto riguarda invece il maccartismo, è un enorme calderone in cui si mette la questione della fiera dell'editoria, Escolnevo e tanti altri casi precedenti che hanno riguardato la censura nei confronti di scrittori che hanno simpatie russe e dunque insomma è una battaglia persa, direi, diciamo, la rassegna stampa su questo. Sulla figura di sacerdote da cui è partita la esclusione o comunque il disinvito dello scrittore israeliano al festival al quale avrebbe dovuto partecipare, ci sono diversi approfondimenti sul Foglio e anche sull'Opinione, segnaliamo Dimitri Buffa. Poi ci sono tante altre notizie di cronaca, a partire dalla storia degli autisti ATM che filmavano le passeggere degli autobus e se le, non solo si scambiavano appunto video e commenti in una chat magari mentre guidavano, non è chiaro, e poi ci sono insomma altre storie che vedremo se ne avremo il tempo. Allora cominciamo subito da cosa significa questo accordo di cui ci parlavano i giornali anche ieri. Intanto i titoli come il Corriere della Sera ci parlano di una firma digitale, di una missione navale europea e di Israele che dice non è finita. Tutti si dichiarano vincitori, ecco, gli unici che non si dichiarano vincitori sono gli israeliani, non solo Netanyahu per la verità, perché anche l'opposizione accusa Netanyahu di non aver gestito e di non aver condotto bene questo intervento militare. E per quanto riguarda invece la stampa, lo definisce accordo virtuale. Stati Uniti e Iran mettono la firma digitale, venerdì la cerimonia a Ginevra, ma restano molti punti da chiarire, tra cui il Libano. Netanyahu non è finita. Quello che sappiamo sul memorandum lo trovate, i punti di Islamabad lo trovate all'interno di un riquadro azzurro: fine della guerra, l'intesa mette fine in maniera immediata alla guerra, interrompe le operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso. Resta tuttavia il nodo israeliano, Gerusalemme ribadisce che Tsahal, cioè l'esercito, rimarrà nelle zone di sicurezza e Libano, Siria e Gaza. L'Iran riapre immediatamente lo stretto a tutte le navi commerciali, gli Stati Uniti revocano il blocco navale sui porti iraniani, la revoca del blocco statunitense inizierà immediatamente dopo la firma del memorandum e sarà completata entro 30 giorni. Secondo Teheran l'accordo prevede che il passaggio delle navi sia esente da pedaggi solo per 60 giorni, al termine dei quali l'Iran punterà a guadagnare fornendo servizi di sicurezza assicurativi e di tutela ambientale in cooperazione con l'Oman. Una questione che verrà affrontata durante i negoziati tecnici, secondo il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che ha affermato di aspettarsi che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo. Beni congelati, gli Stati Uniti si impegnano a sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, anche tramite trasferimenti diretti di denaro, cooperazione tra i paesi regionali e linee di credito. Secondo fonti di Teheran, l'Iran si aspetta che lo sblocco avvenga durante il periodo di negoziazione dei 60 giorni. Metà della somma totale, tuttavia, dovrebbe essere messa subito a disposizione, prima dell'inizio dei successivi colloqui, sebbene ciò non sia stato confermato dalla controparte americana. Quindi 12,5 miliardi di dollari dovrebbero essere dovrebbero essere scongelati immediatamente e restituiti all'Iran. E gli Stati Uniti si impegnano a non imporre nuove sanzioni all'Iran fino al raggiungimento di un accordo definitivo, consentendo a Teheran di vendere petrolio e di ricavarne entrate. A seguito di un accordo definitivo, tutte le sanzioni statunitensi e delle Nazioni Unite contro l'Iran saranno revocate secondo una tempistica concordata. Il programma atomico della Repubblica Islamica sarà il fulcro dei colloqui tecnici. In attesa di un accordo definitivo, Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari, ma manterrebbe lo stato attuale del suo programma nucleare, astenendosi da ulteriori arricchimenti dell'uranio e dall'espansione degli impianti nucleari. Due le ipotesi sul tavolo per gestire il braccio di ferro. Funzionari statunitensi dichiarano che Teheran distruggerà le proprie scorte di uranio, mentre la controparte sostiene che il memorandum dovrebbe consentire una diluizione all'interno del paese. Washington, in coordinamento con i suoi alleati regionali, elaborerà un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran del valore di circa 300 miliardi di dollari da negoziare e concordare con Teheran entro 60 giorni. Gli Stati Uniti si impegneranno a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti, l'Iran a non interferire nei suoi affari interni. Così Fabiana Magri riassume i punti di Islamabad. Stefano Stefanini scrive: un regalo di compleanno per Trump, ma l'intesa è ancora tutta da costruire. Gli iraniani sono abituati a dilatare i tempi, 60 giorni sono pochi, l'annuncio serve solo per il G7. Ed è una bocciatura che non troviamo soltanto sulla stampa, ma troviamo, sebbene appunto con accenti diversi, anche nell'articolo che apre il Corriere della Sera di Federico Rampini, La tripla verità. Trump canta vittoria. Secondo lui l'Iran riapre Hormuz, rinuncia al nucleare, Teheran canta vittoria, celebra la fine dell'embargo americano e delle sanzioni, cospicui pagamenti in arrivo, il Pakistan, il mediatore, dice che l'accordo vincola anche Israele e Libano, ma né Netanyahu né Hezbollah hanno partecipato al negoziato, così tante versioni, così diverse. Parlare di pace è prematuro, perfino la parola accordo sembra eccessiva. Alla firma bisognerà leggere ogni virgola e comunque il testo rimarrà un preliminare, se prelude a 60 giorni di negoziato sui punti cruciali. La Repubblica con Maurizio Molinari, un fragile accordo, è un cessate il fuoco di 60 giorni basato su riapertura dello stretto e fine del blocco navale americano, ma è assai vulnerabile perché rimanda a un nuovo negoziato i temi incandescenti, il programma nucleare di Teheran e le sanzioni. La guerra dunque si interrompe, ma se non porterà un'intesa complessiva rischia di riprendere. Il debole compromesso è frutto della mediazione tra i due suoi architetti, il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, che hanno fatto ricorso ai mediatori pakistani e qatarini per definire l'unico equilibrio possibile tra Washington e Teheran, accomunate dalla volontà di una tregua. Così Maurizio Molinari sulla Repubblica. E analogamente, andando ad aprire Il Sole 24 Ore, che pure festeggia i risultati in borsa con accordo petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. Però sul memorandum c'è la firma digitale, su Hormuz i primi contrasti, l'appuntamento più formale venerdì a Ginevra, poi partiranno le vere trattative, Trump assicura lo stop ai pedaggi nello stretto, Teheran parla di possibili commissioni. La vera incognita rimane il Libano. Netanyahu non sfida Trump ma avverte la partita non è conclusa, l'Unione Europea verso sanzioni commerciali ai coloni, non al ministro Ben-Gvir, scrive Beda Romano a proposito del Consiglio Esteri. Pressing di Francia e Spagna per inasprire le misure contro gli estremisti. Ieri in Lussemburgo, dopo una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione, la Commissione Europea ha annunciato che presenterà ai governi proposte di sanzioni commerciali contro Israele. L'attesa decisione giunge su pressione di alcuni paesi, Francia e Spagna in primis, mentre continua la violenza israeliana a Gaza e in Libano. La violenza israeliana. Nel contempo, i 27 hanno spiegato di volersi ritagliare un ruolo nel fragile processo di pace avviato con l'accordo tra Washington e Teheran. I 27 vogliono inoltre un ruolo nel Golfo Persico, Callas, Aspides e iniziativa franco-tedesca complementari. Scrive Ugo Tramballi nella sua analisi: a parole tutti i vincitori tranne Netanyahu, rivendicazioni a parte, morti e distruzione si sarebbero evitati senza l'uscita degli Stati Uniti nel 2018 dall'accordo JCPOA. Todos caballeros, avrebbe detto Carlo V di Spagna, insomma. Questa è una lettura veloce. L'accordo con l'Iran è un disastro. Sul foglio al centro, con il titolo in rosso e virgolettato, un'intervista a Benny Morris. E per Israele è terribile. Il Teheran cercherà la bomba molto velocemente. Gli iraniani traditi. Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia imminente. Non sappiamo ancora cosa contenga l'accordo, ma se la questione dell'uranio e del programma nucleare sarà stata accantonata per i 60 giorni del cessate il fuoco e oltre, è un problema enorme, perché Israele e gli Stati Uniti sono entrati in guerra per fermare il programma nucleare. Così lo storico e intellettuale israeliano commenta con il foglio l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo commenta con lo scetticismo proprio di chi perora il regime change da 20 anni. Abbiamo ottenuto l'eliminazione di una minaccia esistenziale imminente nei nostri confronti, ha detto ieri il premier israeliano in conferenza stampa. Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari. Sembra che l'America sia disposta a concedere che l'arricchimento dell'uranio resti in Iran, prosegue Morris. Dal punto di vista israeliano l'accordo è un disastro totale. L'Iran per ora non minaccia l'esistenza degli Stati Uniti, ma minaccia Israele e dichiara apertamente di volerlo distruggere. Per Israele questa è una situazione molto grave. Trump ha fatto marcia indietro. L'idea iniziale di Trump e Netanyahu era di rovesciare il regime. Pensavano che i colpi inferti fossero sufficienti a farlo cadere. Non ha funzionato. Secondo Morris, l'America non vive solo all'ombra di Iraq e Afghanistan. L'altro problema è che Trump è un bullo e allo stesso tempo è un debole. Così Benny Morris con Giulio Meotti sulla prima pagina del Foglio. Non è l'unico a commentare così, per la verità, questo accordo. Prendo il Messaggero, dove il titolo è su Hormuz che riapre, quindi piuttosto ottimista, con Stefano Silvestri che scrive: un accordo che permette di andare avanti, di cui non conosciamo ancora i termini, ma a parte un gran numero di dettagli molto diversi tra loro a seconda di chi li fa filtrare, la sostanza sembra ruotare attorno a 3 punti. Due ben definiti e uno invece ancora difficile da attuare. Il più importante, che fa tirare un sospiro di sollievo ai mercati internazionali, è la riapertura di Hormuz. Le navi dovrebbero cominciare a transitare liberamente sin da subito in entrata e in uscita. Forse era appunto l'unico modo per farlo immediatamente, concedere quello che sembra concesso, ma nelle pagine interne, a parte l'articolo l'editoriale di Silvestri, troviamo un'analisi di Andrew Spannaus: la Casa Bianca si proclama vincitrice, ma per il resto del mondo è più debole. Inizia il G7 in Francia, gli europei devono decidere come comportarsi nei confronti di Trump. Il primo punto d'attenzione è l'accordo per porre fine al conflitto. Conviene essere diretti con il presidente americano in merito ai danni provocati da questa guerra, oppure favorire l'abbassamento delle tensioni? Il presidente non arriva ai vianda vincitore, perché l'accordo in vista promette di risolvere problemi creati principalmente da lui stesso, scrive evidentemente Spannaus. Sul Messaggero trovate la sua analisi. Noi però andiamo avanti, visto tanti temi che abbiamo oggi. Un'altra analisi è quella che è importante in questo momento, è quella che arriva da Gerusalemme di Fiamma Nierestein sul Giornale, a pagina 7, un'intera pagina dedicata al punto di vista di Fiamma Nierestein su Netanyahu, che è assediato in questo momento dai nemici e mollato da Trump. Bibi dice: vinco ancora. All'angolo non smette di lottare, eliminato il rischio atomica, mi ricandido. Verrà il momento della resa dei conti e 60 giorni di trattative sono lunghi. Ancora non è detta l'ultima parola, ma Israele cerca di trovare un nuovo equilibrio nello spiacevole mondo in cui Trump lo spintona, quello che Vance ha descritto col consueto distacco verso tutto ciò che non è americano. Israele avrà il suo posto al tavolo del nuovo Medio Oriente. La nuova trattativa con l'Iran, perché è ancora davvero assurdo pensare di chiamarla accordo o pace, è una nebbia su un paese stanco e ferito, un'offesa per gli uomini delle riserve, per la memoria dei soldati che hanno pensato di combattere per una soluzione seria della questione iraniana, la grande minaccia atomica e terrorista su Israele. Non sarà così, almeno per ora. Israele è fuori dal tavolo su cui si è elaborato il non accordo che gli iraniani baldanzosamente mostrano in giro. Che ne siano contenti è evidente, le ragioni sono le stesse per cui Israele si domanda come Trump, dopo tanta comune fatica, sia arrivato a una scelta così misera, che certo lascerà scritto sui libri di storia come abbandona il campo un presidente che si è opposto al peggiore di tutti gli stati, basato sulla prepotenza e l'omicidio della sua gente, e internazionalmente sulla costruzione di un esercito di proxy, Hezbollah, Hamas, gli Houthi, e sullo sfondo i paesi autocratici, la Cina, la Russia di Putin, cui l'Iran fornisce i droni, gli stessi che gli Hezbollah sparano su Israele. E come Trump abbia abbandonato la battaglia per salvare il popolo ebraico in un'era di ritorno del pregiudizio antisemita in tutto il mondo. Israele, in questa lunghissima guerra di sopravvivenza, ha riposto fiducia e ammirazione nell'uomo che ha portato l'ambasciata americana a Gerusalemme e che sembrava capire finalmente l'assedio cui Israele è stato sottoposto sin dalla nascita e dal 7 ottobre. Bibi e Trump hanno certo coltivato un rapporto personale, un sentimento, dei valori che si disfano. La guerra condotta insieme volando a Teheran è stata fantastica. La distruzione delle strutture nucleari e dei missili balistici è una gloria indelebile. Ma adesso Israele vede il suo miglior amico passare un pacchetto enorme di miliardi alle guardie della rivoluzione. Vede la questione della bomba atomica irrisolta e quella del Libano in bilico. La gente del nord è molto preoccupata, la gente del nord è quella che confina con il Libano, dove continuano a arrivare le violenze di Hezbollah, per usare il termine che usava Il Sole 24 Ore rispetto a Israele, denuncia la situazione in cui i missili e i droni degli Hezbollah li hanno costretti dal 2023, senza casa, senza scuole e lavoro, con morti, feriti, case distrutte. Netanyahu tace mentre su di lui si avventa la solita massa di nemici in piena campagna elettorale. Lo accusano di aver sbagliato alleato. Yair Golan lo definisce debole, malato e privo di influenza. Lapid gli lancia un «anche Trump ha capito che ti occupi solo dei tuoi interessi». Lo attaccano Gantz e Eisenkot. Attaccare Bibi è sempre una gran festa collettiva, specie dei tanti che invece non hanno potuto sopportare la sua determinazione nel combattere con le unghie e con i denti. Così l'analisi che trovate sul giornale firmata da Fiamma Nera. Torniamo ai grandi giornali, sulla Stampa, i giornali più diffusi, ecco, sulla Stampa, pagina 4, i sabotatori è il titolo dell'analisi di Domenico Quirico. A Netanyahu non serve una pace che non preveda l'annientamento del nemico. E i Pasdaran usano le bombe per emarginare il clero e impedire rivolte popolari. Siamo seri. Al memorandum come è fertile la semantica dell'eufemismo, non crede nessuno, neppure quelli che dovrebbero firmarlo. Diffidenza e ipocrisia sono in fondo armi della diplomazia. Ben più grave è che alcuni protagonisti stiano furiosamente lavorando a scenari all'anilina per sabotarlo e ridurlo a carta straccia. Due gli indiziati, Israele, per cui sarebbe una disfatta, e i falchi di Teheran ringalluzziti dall'aver messo a nudo la debolezza del grande e del piccolo Satana, e che gridano già in piazza morte ai negoziatori. I Pasdaran pensano laicamente, forse ha ragione, che gli iraniani sono certo uniti dal cielo, ma più dalle bombe che da Dio. In altri tempi si sarebbe detto incontro perfetto di opposti estremismi. Come vedete, insomma, come sempre nelle cose del Medio Oriente, in particolare le verità, anche quando si concorda, che ecco, nel merito, sono molto sfaccettate. Sul G7, allora, intanto visto che abbiamo anche qualche giornale internazionale, ecco, che se ne occupa, sempre dalla newsletter di Politico Forecast possiamo segnalare quelle che sono le previsioni per questo G7, e che non sono positive, e vedremo anche, non lo sono nemmeno le cronache dei giornali italiani. I leader del G7, alcuni ospiti esterni, si riuniscono da ieri a mercoledì a Vianne, la cittadina termale francese sul lago. La giornata di ieri prevedeva un bilaterale tra Macron e Trump. Questa mattina i leader discuteranno del sostegno all'Ucraina con Zelensky, per poi passare a una sessione sulla crisi in Medio Oriente con i leader dei paesi del Golfo e un confronto sulla solidarietà internazionale, seguito da una cena di gala. L'ultimo giorno, dopo una discussione sulla crescita economica, è previsto un pranzo con alcuni protagonisti dell'intelligenza artificiale, tra cui Sam Altman, Arthur Mensch e l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei. Il documento segnala che l'incontro, il documento di Politico, che l'incontro arriva subito dopo la decisione di Anthropic di disabilitare l'accesso ai suoi modelli più recenti in seguito all'ordine del governo statunitense di sospendere l'accesso agli utenti non americani. Le aspettative sono basse. Al posto del consueto comunicato congiunto, i capi

L'ultimo grande appuntamento diplomatico della presidenza Macron, che lascerà la carica la prossima primavera, non potendo candidarsi per un terzo mandato consecutivo, e la sua difficoltà sarà tenere Trump dentro la conversazione su Ucraina ed energia. Il quadro che politico descrive è quello di europei che sono in posizione debole. Il presidente della Repubblica francese è considerato un'anatra zoppa, Starmer è dato in lotta, come dicevamo in apertura, per la sopravvivenza politica. Il premier arriva in Francia dopo le dimissioni del ministro della difesa e del ministro delle forze armate, con la fiducia di almeno 100 deputati laburisti ormai perduta, e una sfida alla leadership annunciata da Andy Burnham, che se dovesse conquistare a Makerfield, in questo collegio in cui si svolgerà giovedì l'elezione suppletiva, e se dovesse entrare in Parlamento, lancerà il contest contro l'attuale primo ministro. Anche i rapporti di Trump con Merz e Meloni si sono raffreddati negli ultimi mesi. Sul fronte americano, dopo l'annuncio di domenica di un'intesa tra Stati Uniti e Iran a chiusura di 4 mesi di ostilità, la Casa Bianca punta a un obiettivo modesto: dimostrare che le maggiori economie saranno ancora collaborative, sanno ancora collaborare. Le due priorità indicate sono sicurezza e commercio, e per Washington un vertice riuscito significa soprattutto evitare uno scontro e trasmettere un messaggio di coesione. Importante appunto quello che ci dà politico è il dettaglio su Anthropic, che sarebbe interessante approfondire, vedremo che appunto se i giornali italiani lo faranno. Allora cominciamo con il corrispondente da Parigi, inviato a Evian, Stefano Montefiori del Corriere. Sono obbligati ad andare d'accordo, si vede ogni istante. Appena arrivato a bordo dell'enorme Cadillac blindata The Beast davanti all'Hotel Royal che ospita il G7 sulle alture di Evian, Donald Trump si è avventurato da solo sul tappeto rosso perché Emmanuel Macron era impegnato a concludere altri colloqui dentro l'albergo. Dopo essersi girato un po' intorno, Trump ha esclamato: «Sono felice di essere qui per rompere l'imbarazzo», il che fa ben sperare, visto che al G7 precedente in Canada se n'era andato annoiato ben prima della fine dei lavori. Dopo il momento della stretta di mano che tormenta entrambi dal 2017, chi stringe più forte, chi mollerà la presa per primo, Trump ha cominciato facendo le congratulazioni a Macron per la vittoria del francese Cyril Gann nel combattimento di MMA, cioè le arti marziali miste, per l'80° compleanno alla Casa Bianca. «Un grande guerriero francese», ha detto Trump. «Hai visto l'incontro, Emmanuel? Macron, che pratica la nobile arte della boxe ma non sembra granché fan dell'ottagono, ha risposto con la mano in tasca». Sì, insomma, non in diretta, l'ho visto in differita, ricordando un po' quelli che dicono di non aver visto il film ma il trailer, di non aver letto il libro ma la quarta di copertina, insomma, hanno presente. Con Trump, Emmanuel Macron esercita al massimo grado una delle doti che anche i nemici gli riconoscono, cioè lo sforzo costante di fare sentire l'interlocutore, qualsiasi interlocutore, anche lontanissimo da lui, la persona più importante in quel momento, la più amata, la più degna di considerazione. Macron lo fa con tutti. Figurarsi quando l'interlocutore è il presidente degli Stati Uniti d'America, un paese sempre più lontano dall'Europa ma anche sempre più pesante all'interno del G7. Nel 1975 il PIL degli Stati Uniti contava per il 45% del totale e oggi per il 57%. A Trump piace venire in Francia perché Macron gli riserva tutti gli onori, compresa quest'anno una spettacolare cena di gala a Versailles alla fine dei lavori del G7, un evento che l'Elysée ha organizzato per festeggiare i 250 anni degli Stati Uniti e anche per essere sicuri che Trump sarebbe rimasto fino alla fine. In Canada l'anno scorso Macron aveva spinto la premura fino a giustificare la partenza anticipata di Trump, è tornato a Washington per negoziare il cessate il fuoco tra Iran e Israele, ricavandone un velenoso: «Emmanuel è un bravo ragazzo, ma che lo voglia o no, non capisce mai niente». Amiconi per forza, e Macron lo ha fatto capire anche ieri, rispondendo con metafora calcistica a chi gli ricordava quell'insulto. Se fossi

0: rancoroso, sarebbe un bel problema. Io sono pragmatico, non porto che una maglia, quella della nazionale francese, e qui giochiamo in casa. E quindi Macron dice di volere una discussione rispettosa ma ferma con Trump, che prima di arrivare a Vienna ha minacciato di mettere dazi del 100% sul vino francese se Parigi non sopprimerà la tassa sui servizi digitali americani. Questa tassa digitale è stata decisa dall'Europa e molti paesi l'hanno applicata. Non spetta agli Stati Uniti decidere del diritto degli europei e dei francesi, ha puntualizzato Macron. Con Trump, Emmanuel Macron somiglia a un genitore sempre combattuto tra fermezza e benevolenza per tenere agganciato a sé un adolescente capriccioso. Lo scorso gennaio Emmanuel ha pronunciato a Davos il discorso del "for sure", in cui, rivolto a Donald, ha ricordato che noi preferiamo il rispetto ai bulli, lo stato di diritto alla brutalità, indossando, per colpa di un'infiammazione, gli occhiali a specchio di effimera celebrità. Donald gli rispose con sufficienza: ho visto Emmanuel ieri con quegli occhiali, ma che è successo? La fermezza di Davos è sembrata funzionare e l'invasione americana della Groenlandia, che sembrava imminente, è sparita, almeno per il momento, dal discorso pubblico. E allora perché tornare al metodo della benevolenza, anzi delle lusinghe? Perché compiacere l'imperatore Donald, che dopo le moto da cross volanti davanti alla Casa Bianca si godrà una cena tra i fuochi artificiali nella reggia di Versailles? Macron sa che l'Europa, pur in cerca della sua autonomia strategica, ha bisogno della non ostilità almeno degli Stati Uniti su tutti i dossier, dall'Ucraina ai dazi. E poi la dinamica della stretta di mano torna anche a proposito di Versailles. È lì che nel 1783 venne firmato il trattato che consacrava l'indipendenza americana, ricorda Macron, ed è un bene che gli Stati Uniti si immergano di nuovo nel DNA della loro storia. Più che una lusinga, lo sfoggio di lussi radicati nei secoli, al contrario degli ori da parvenu della nuova Casa Bianca di Donald, con la sua ballroom che diciamo sarà difficile eguagli i fasti di Versailles, per quanto immagino ci sarà una certa ispirazione, specie negli ori. Per quanto riguarda così Stefano Montefiori, per quanto riguarda il G7, però dobbiamo leggervi anche qualcos'altro. E allora sul Quotidiano del Sud, che non ho, anche questo non ce l'ho oggi, però abbiamo la versione digitale, scrive il professor Michele Marchi, che è uno storico: bisognava attendere il 52esimo vertice G7 per tornare a qualcosa che assomigliasse ai primi due vertici della storia di questo consesso. Quello informale di Rambouillet del novembre 75, voluto dall'allora presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, e quello formale dell'anno successivo, ufficialmente primo G7, poiché allargato anche al Canada, fortemente sollecitato dal presidente statunitense Gerald Ford, rappresentano due passaggi molto significativi dell'avvio di quel percorso di profonda evoluzione del mondo post-occidentale nel quale ci troviamo ancora a vivere. Nessuno vuole sottostimare le differenze tra la metà degli anni 70 del Novecento e l'attuale avvio del secondo quarto del XXI secolo. All'epoca si viveva la traumatica fine del sistema di Bretton Woods, si era sperimentato il primo grande shock petrolifero e stava giungendo a compimento il processo di decolonizzazione, tutto però ancora all'interno di una dinamica di guerra fredda. L'analogia forse più evidente riguarda il difficile rapporto euroatlantico, il processo di ridefinizione dell'Occidente capitalistico e industrializzato iniziò proprio nei profondi anni 70. Il trumpismo di oggi, con la sua volgare brutalità, lo ha condotto al punto di non ritorno. È probabilmente tutta qua la sostanza di questo 52esimo, apertosi ieri sera sotto la presidenza francese sulle sponde del lago di Ginevra. Risulta alquanto sterile insistere nel sottolineare la perdita di peso economico in termini di PIL dei 7 paesi nel cinquantennio trascorso. Se nel 75 i 6 rappresentavano un po' meno dei 2/3 del PIL mondiale, oggi la quota è scesa a poco più di 1/4, così come sappiamo bene che con la sua formalizzazione a partire dal 2008 il G20 a fotografare forse meglio le dinamiche economiche e geopolitiche del mondo post-bipolare. fare. Ecco allora che, se osservato da questa prospettiva, in particolare dal punto di vista di noi europei, il G7 diventa il formato necessario, nessuno ha scritto sufficiente, per il ripensamento prima di tutto delle relazioni euroatlantiche. Dai Vian, diranno gli ultra realisti, non uscirà alcuna soluzione concreta alla crisi del multilateralismo e ai due principali focolai di guerra che caratterizzano le relazioni internazionali, quello russo-ucraino e quello mediorientale. Questo forse sarà vero, ma la riflessione implica attendersi qualcosa che non può accadere. Invece il G7 sarà un successo se contribuirà almeno parzialmente a ripensare il contesto euro-occidentale, da considerarsi non senza gli Stati Uniti, ma da strutturare oltre l'assoluta centralità e indispensabilità statunitense nel percorso di ripensamento della governance globale in atto. Il G7 deve contribuire alla creazione di un mondo post-occidentale, anche perché il rischio altrimenti è quello di un mondo senza Occidente, tendenzialmente anti-occidentale. Così sul quotidiano diretto da Alessandro Barbano, il professor Michele Marchi. E poi ancora qualcosa sulla Stampa di Anna Zafesova a proposito di questo saluto, ecco, di Putin ai G7 che si sono riuniti in Francia. In questo caso dobbiamo andare nella pagina 10, e dove scrive appunto la analista sfregiata da Putin: raid russo sulla cattedrale di Kiev, patrimonio universale dell'UNESCO, 60 missili e centinaia di droni si abbattono sulla capitale ucraina. È come vedere il Vaticano bruciare per un attacco missilistico. Il giornalista kiviano Maestruk è uno dei primi a fare il paragone, che rimbalza poi per la città sconvolta. Nell'ennesima notte terribile di Kiev, gli ucraini scoprono che c'è ancora qualcosa che può lasciarli in stato di shock. Vedere le fiamme illuminare nella notte le cupole dorate della Lavra di Kiev Peshersk, il monastero delle grotte, è qualcosa che perfino dopo 4 anni e mezzo di guerra molti credevano non sarebbe mai accaduto, se non altro perché Putin non avrebbe osato colpire il luogo più sacro dell'ortodossia nel territorio dell'ex URSS, un sito del patrimonio universale dell'UNESCO. Il dittatore russo però non solo non sembra temere alcun danno d'immagine, né all'estero né in patria. Ieri su Kiev sono piovuti più di 60 missili balistici, centinaia di droni che nel complesso hanno fatto 11 morti e 53 feriti. Oltre a mirare alle infrastrutture civili, palazzi di abitazione, centrali elettriche, stazioni di pompaggio dell'acqua e terminal postali, hanno scelto come bersaglio i luoghi della cultura e della storia. Queste appunto le violenze di Putin, sempre per usare i termini giornalistici inappropriati. Allora, andiamo a vedere qualcos'altro su, avvicinandosi, ecco, ci avviciniamo al nostro orizzonte politico. Facciamo una breve pausa con un riferimento ai mondiali, che sono un luogo assolutamente politico. Per esempio, pagina 8 e 9 del Corriere sull'altro fronte, l'avvertimento di Israele a Trump: non ci ritiriamo dal Libano. E sotto i mondiali, tensioni a Los Angeles, lo scià contro il regime, le due bandiere dei tifosi iraniani, giocatori provano a fare da paceri. C'è voluto l'intervento della polizia ieri sera, nella notte italiana, davanti allo stadio di Los Angeles Galaxy, dove era in corso il primo allenamento dell'Iran su territorio americano, per separare il gruppetto della diaspora che inveiva contro la squadra e il regime, terroristi, e un paio di sostenitori della Repubblica Islamica. Da una parte le bandiere pre-rivoluzione, con il leone e il sole, quelli di Israele e degli Stati Uniti, dall'altra il vessillo tricolore con il nome di Allah. È finita senza contatto, anche se la tensione resta, pure davanti all'hotel della nazionale iraniana, che esordirà nel mondiale alle 18 della California, quando in Italia saranno le 3 del mattino. Giocatori e CT vorrebbero tenere fuori la politica dal campo, tant'è che in conferenza stampa il CT ha fatto una dichiarazione prima ancora delle domande. Siamo molto felici di rappresentare la grande, orgogliosa e forte nazione dell'Iran. Spero che il calcio porti gioia, divertimento e che avvicini le culture e i paesi. Questo, tra l'altro, segnaliamo. Poi ci sono altre questioni che, diciamo, minori, che possiamo segnalare dal Foglio, per esempio, ci sono un paio di colonne, anzi una colonna, la penultima, dedicata ai mondiali, ma quello interessante è quello di Maurizio Crippa nella sua rubrica Contro Mastro Ciliegia, che parte dalla nazionale del Marocco con gli 11 giocatori che non sono nati in Marocco, sono giocatori di seconda generazione in Marocco, cioè sono giocatori che sono nati in altri paesi e che hanno scelto di militare nella nazionale dei propri genitori sono come la nuova star. Bouadi, 19 anni, nato in Francia, e ha debuttato con le giovanili francesi e poi ha scelto il paese di origine dei genitori. Anche questo è interessante, così come La Verità, che oggi si occupa della Concertopoli del Partito Democratico nel titolo, con la Salis che fa ballare la casta agli amici e il TAR che ordina alla Giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Noi ricordiamo appunto un evento che ha avuto grande successo, ecco, soprattutto sui social media, molto meno sui giornali, organizzato a Genova qualche mese fa, qualche settimana fa, che è stato uno straordinario successo. Ma insomma, il TAR però ordina di rifare la gara per alcuni eventi futuri. E poi però al centro, al mondiale degli sbadigli, mancava la FIFA che si inventa l'arbitro suprematista. Qui viene criticata dalla FIFA perché un arbitro avrebbe fatto il gesto in cui unisce pollice e indice, e che sarebbe un gesto suprematista e avrebbe provocato l'intervento della federazione guidata da Gianni Infantino. Questa è un'altra menzione, ecco, che possiamo fare per i mondiali. Fatta questa pausa, dalla stampa dobbiamo andare a segnalare, credo fosse la stampa o forse no, era la Repubblica, che ci segnalava anche i partecipanti al G7, e che anche quelli, diciamo, che sono stati invitati, non solo quelli che ne sono membri normalmente, ecco, il Corriere invece, che sono stati invitati da Macron, e quindi c'è Luiz Inácio Lula da Silva per il Brasile, Lee Jae-myung per la Corea del Sud, per l'Egitto Abdel Fattah al-Sisi, per gli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed al-Nahyan, per l'India Narendra Modi, William Ruto per il Kenya, per il Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, per la Siria Ahmed Al Sharaa e poi Volodymyr Zelensky per l'Ucraina. Questi sono i 9 invitati speciali al G7 che entrerà nel vivo nel corso della giornata di oggi e che quindi vedremo meglio domani. Veniamo all'orizzonte politico italiano, forse proprio dal capitolo Ucraina, ecco, si può partire per restare sulla fenomenologia di Vannacci, oscurata, come abbiamo detto ieri, dalla questione dell'editoria. Abbiamo visto i giornali della destra nel giorno successivo alla chiusura di questo evento che ha portato alla nascita di Futuro Nazionale, occuparsi appunto del post su X della Presidente del Consiglio rispetto a questa clausola fatta firmare agli editori che parteciperanno alla manifestazione che si tiene a dicembre prossimo. E nel frattempo però c'era stata la manifestazione di Vannacci, che è interessante ancora approfondire, in particolare la figura del filosofo, del generale. Oggi se ne occupa anche il Corriere della Sera, l'abbiamo citato ieri, Lorenzo Gasperini, nato a Cecina, laureato in filosofia e l'ideologo di Futuro Nazionale. Docente in un liceo di Livorno, è stato consigliere comunale per la Lega a Cecina e capogruppo provinciale a Livorno. Cosa ha detto, tra l'altro, Roberto Vannacci? Lo sapete, il femminicidio non esiste, è un reato come tutti gli altri. Oggi viene intervistata Laura Ravetto, che insomma propone paradossalmente a quel punto anche un reato di anzianicidio, dice anche gli anziani vengono uccisi molto, allora facciamo anche un reato per loro, ma non è, e ricordiamo che il reato è una proposta di questa maggioranza politica, non è arrivata proprio dalla maggioranza guidata da Giorgia Meloni, quindi non è una critica all'opposizione, ma alla maggioranza da cui viene fuori questa generazione di Futuro Nazionale, come Ravetto e lo stesso Gasperini, che vengono entrambi dalla Lega, anche se la Ravetto credo anche da Forza Italia in precedenza. Ma non è proprio un inedito, perché prima di lui, nei mesi scorsi, a proposito del femminicidio, aveva espresso analogo pensiero Lorenzo Gasperini, 34 anni, professore di filosofia di Cecina, che proprio all'evento romano si è presentato come responsabile del programma di Futuro Nazionale, insomma l'ideologo del generale, che dal palco lo ha lodato con parole al miele. E Gasperini, uscito dalla Lega in cui è stato consigliere comunale e provinciale nel Livornese per oltre 10 anni, ha mandato in delirio il popolo di Vannacci nel discorso che doveva occupare una manciata di minuti ed è durato quasi un'ora. Dopo aver salutato i camerati e citato Giorgio Almirante, è partito in un lungo viaggio in cui, seppur per brevi accenni, ha mostrato di che cultura è fatto. Cattolico tradizionalista, integralista, almeno così si è professato, favorevole al patriarcato e convinto che l'aborto sia una forma di femminicidio, ha citato il filosofo Augusto Del Noce e Pio XI, oltre a Pierpaolo Pasolini, le battaglie di Poitiers e Lepanto contro i maomettani, ma anche convintamente Novax, oltre che No Euro, perché chi si vaccina è un servo e un infermo, va escluso dalla vita sessuale. A febbraio ha lasciato la Lega perché, per lui, unico a crederci, il partito sarebbe nelle mani di Zaia e Molinari. E udite udite, siamo abituati a sentire evocato malamente Del Noce perché si dice che il Partito Democratico è diventato un partito radicale di massa, cosa che non voleva dire Del Noce, insomma è stato ripetuto più volte, spiegato, ma inutilmente. Ebbene, secondo Gasperini, il partito radicale di massa sarebbe addirittura la Lega, nelle mani di Zaia e Molinari, il cui obiettivo sarebbe trasformarla in un partito radicale, progressista, nichilista e di sinistra. Ebbene, è così Cesare Zappelli, credo, è siglato l'accordo, l'articolo che trovate sul Corriere a pagina 17. Un giornale che non ho, è il Quotidiano Nazionale, Il Giorno, dove scrive Salvatore Vassallo. Fenomenologia di Vannacci, dall'attacco sui femminicidi al resto, a chi parla e perché il generale. Ho una fotocopia, l'analisi del politologo, dall'autocelebrazione alle cose che vanno dette, populismo, nostalgia e controletture nel registro fondativo del movimento. Gli interventi della conferenza fondativa, meritoriamente registrati e diffusi da Radio Radicale, ascoltati uno a uno nel loro insieme, danno un'idea piuttosto precisa delle principali fonti di ispirazione e dei mondi a cui Futuro Nazionale parla. a fare da collante c'è il mito autocelebrato del generale, del maschio alfa, che da incursore e comandante della Folgore ha dato prove di determinazione e spirito di sacrificio, ma che non ripudia la moglie se cucina cose sgradite, si limita a lasciarle nel piatto e a ordinare di non rifarle più. E c'è la sua propensione a dire le cose come vanno dette, cioè a spararla grossa, contrastando il senso comune di oggi con i luoghi comuni dell'altro ieri, ottenendo così visibilità grazie alle reazioni sproporzionate dei detrattori. Molte affermazioni sono generiche o tautologiche: merito e interesse nazionale, riduzione dei vincoli burocratici, sostegno alle piccole e medie imprese, fisco giusto, risparmi sull'immigrazione che renderebbero l'Italia prospera, la scuola che deve tornare a fare la scuola. Lo stesso Vannacci riassume la sua politica di bilancio: da buon padre di famiglia, prima di spendere ci devo avere i soldi nel cassetto, se guadagno 2 spendo 1, mai 3. Il coordinatore del programma, Lorenzo Gasperini, elogiato da Vannacci come un intellettuale raffinato e onnisciente, spiega che i valori del movimento poggiano sul diritto naturale, inteso come il buon senso, e dall'altro lato la tradizione, ovvero l'identità del nostro popolo, e chiude citando Giorgio Almirante: «Non è Europa se non è di destra, senza la destra non c'è Europa». Vannacci rilancia: oggi non stiamo fondando un movimento, oggi stiamo piantando la bandiera del buonsenso in un tempo devastato dal conformismo. Va ben oltre il buonsenso, nemmeno sotto traccia, anzi in forma quasi ostentata, si intravedono tre fonti di ispirazione che connotano il repertorio ideologico di Futuro Nazionale e i segmenti dell'elettorato a cui si rivolge. La prima è il registro canonico della destra populista cresciuta a partire dal 2008 al 2016, a ridosso della grande recessione, adottato da politici come Trump, Orban, Marine Le Pen, Alice Weidel, da cui anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno in tempi diversi preso a piene mani. La perorazione a favore dei perdenti della globalizzazione, le piccole imprese contro il grande capitale, le istituzioni internazionali che lo avrebbero favorito, l'ostilità all'immigrazione vista come perdita di identità, come fattore di insicurezza, sottrazione di opportunità per i nativi sul lavoro e welfare, e l'insofferenza verso il politicamente corretto su ambiente, parità e diritti di genere. La seconda è il registro della nostalgia, tipico della cosiddetta destra sociale, la corrente del movimento sociale fondata da Pino Rauti e poi ereditata da Gianni Alemanno e Francesco Storace, anti-americana, anticapitalista, diffidente verso Israele e di conseguenza pro-palestinese, ma con una condiscendenza verso simboli e nostalgie neofasciste che nemmeno in AN sarebbero state accettate, da cui il plauso ai militanti di Casa Pound o il richiamo alla decima massa, gli incursori che aderirono alla Repubblica Sociale macchiandosi di crimini odiosi al servizio dei nazisti. La terza è una lettura dell'aggressione militare russa all'Ucraina che rovescia la realtà e coincide con la propaganda del Cremlino, secondo la quale la russofobia del governo ci ha fatto inimicare persino un popolo, un paese che per noi è sempre stato amico. A queste tre anime corrispondono tre nicchie di elettorato, in parte sovrapposte, che Meloni in un passato ormai remoto aveva blandito, ma che ha poi deluso. Oppure ambienti dell'estrema destra sempre tenuti a distanza da Fratelli d'Italia, che si erano avvicinati alla Lega Nazionalista di Salvini, che nel 2022 avevano in prevalenza votato per lui o erano rimasti a guardare. Su queste basi è difficile immaginare una ricomposizione tra Vannacci e il centrodestra. Un accordo al momento appare arduo persino per una leader pragmatica come Giorgia Meloni, sarebbe un affronto insostenibile per Salvini e per chi dovesse succedergli impossibile per Forza Italia. Ci sono dei dati anche che affiancano l'articolo molto prezioso, ecco, del professor Salvatore Vassallo, che trovate sul Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, e ci sono anche dei dati sui femminicidi in Italia: 335 omicidi, 144 femminicidi nel 2024, nel 2025 gli omicidi scendono a 286, e i femminicidi a 106, le vittime donne 101, 62 vengono uccise dal partner o dall'ex partner, in ambito familiare il resto. Parità di genere, il femminicidio non esiste, è un omicidio proprio come tutti gli altri, questo è il tema. E poi anche la questione del lavoro, andate a lavorare, ai miei tempi a 14 anni si andava a lavorare, non siamo cresciuti male, queste sono appunto la nostalgia che troviamo nel discorso di futuro nazionale di Vannacci e del suo ideologo che abbiamo citato. Questo Lorenzo Gasperini. Per quanto riguarda invece il governo, allora qui abbiamo senz'altro la questione del ministro Nordio, oggi insomma questa citazione del codice penale come un libro fascista firmato da Mussolini ed è ancora sulla giustizia uno dei migliori libri che abbiamo e questo determina appunto diversi interventi oggi sui giornali, in particolare vi leggerei La Stampa, pagina 14 perché il tempo si sta esaurendo. Nordio, un paradosso, il patentino antifascista ed evoca Mussolini. Riaccende la polemica su più libri più liberi, il testo chiave della giustizia, il codice penale firmato dal Duce. Non si placa la polemica, interviene appunto il ministro Carlo Nordio, dove l'abbia detto non c'è scritto, forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele. Dichiara il ministro, è un codice fascista che abbiamo cercato più volte di cambiare, quindi grottesco e paradossale che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole modificare un codice firmato da Mussolini. Ora quello che finora era in ballo era, insomma, io non ricordo di qualcuno che abbia proposto la modifica del codice penale, si è discusso molto del codice di procedura penale che è stato infatti riformato, il codice con il modello accusatorio, ma poi è stato insomma rimaneggiato più volte, tant'è che lo stesso modello accusatorio insomma è stato messo in discussione, ma del codice penale, di proposte insomma di abolire il codice penale non ricordo nemmeno né da una parte né dall'altra. Le opposizioni insorgono e qualcuno ironizza, strizzano l'occhio a Vannacci, critica questa su cui il guardasigilli prende le distanze in maniera perentoria. Abolire il reato di femminicidio come proposta dal generale non se ne parla nemmeno. Allora qui parla il politologo Marco Tarchi, ancora una volta il ministro dimostra scarso senso dell'opportunità, è docente emerito di scienze politiche all'Università Alfieri di Firenze e ideologo della nuova destra italiana, per la Presidente del Consiglio il patentino di antifascismo chiesto da più liberi è una censura, lei che ne pensa? Che si tratta di una forzatura inutile e controproducente, nel formulario per l'adesione alla fiera era già richiesta l'adesione ai valori della Costituzione in un discutibile preambolo morale che ricorda sgradevoli giuramenti richiesti in un'altra epoca ed esponenti della cultura di questo paese. L'aggiunta dell'aggettivo antifascisti è evidentemente volta a evitare la presenza di editori di destra radicale a causa dell'episodio dell'anno scorso, ma se una casa editrice di quell'area sottoscrive la dichiarazione e poi espone i suoi soliti libri, cosa succede? Le preclusioni ideologiche, perché di ciò si tratta, in ambito culturale andrebbero sempre evitate. E poi invece sul ministro, che ancora cosa pensa appunto di quello che ha detto? Che ancora una volta Nordio dimostra di avere uno scarso senso dell'opportunità o di interpretare l'ironia in un modo tutto suo. E poi appunto troviamo anche altro, in realtà non è l'unico che viene sentito anche sulle frasi di Nordio anche uno storico, a pagina 23 del Corriere, prendiamo anche questo e vediamo se c'è qualcosa di interessante anche qui. In questo caso dobbiamo, forse era la Repubblica, pagina 23, e poi dobbiamo segnalare per forza altro, perché c'è molto altro da segnalare e tante cose, tante analisi, tante interviste sul cosiddetto accordo, preaccordo, accordo preliminare, non le abbiamo lette, le trovate ancora sui giornali. Viene sentito uno storico, 45enne, Francesco Filippi, l'autore del libro Mussolini ha fatto anche cose buone, storico del fascismo e divulgatore. A proposito del ministro, il guardasigilli dovrebbe ricordare che il codice Rocco del 1930, di impianto evidentemente autoritario ed effettivamente cofirmato dal Duce, è stato modificato e modernizzato dal lavoro costante che la Corte Costituzionale porta avanti dalla sua fondazione. Sono discorsi che andrebbero bene al bar, fanno specie se a pronunciarli è un ministro. Così appunto sulla Repubblica. Adesso a proposito del terzo polo, intanto segnaliamo il Corriere a pagina 18 che ci spiega la manifestazione del Teatro Parenti. Serve un centro europeista, la convention a Milano aperta da Monti con il leader di Azione, Noi Alternativa allo Scempio, il terzo polo con Calenda e Picerno. E poi ancora il libro di Mario Draghi, abbiamo detto che lo trovate segnalato soprattutto sulle prime pagine dei giornali di destra, ma lo trovate anche sugli altri giornali. Francesco Verderami sul Corriere: agire come un unico Stato, Draghi e il futuro dell'Europa, l'appello dell'ex premier, incompetere o sparire, sono in gioco i nostri valori. Il nuovo libro che è in uscita oggi per Rizzoli. Abbiamo detto però che ne troviamo traccia sul giornale, e il libro di Draghi è nel riquadro di Vittorio Feltri, quei punti saldi che legano Mario e Giorgia. A pagina 17 del giornale ci vengono appunto evidenziati questi legami con Vittorio Feltri. Sovranità, giustizia ed educazione, quei punti in comune, esce il saggio. Negli Stati Uniti 40 modelli di intelligenza artificiale, qui solo 3. Vannacci continui pure il suo mestiere di guastatore dell'Italia insieme con la sinistra, i nostri si occupino di cose serie. E i giornali oggi, come per esempio quello diretto da Tommaso Cerno, si occupano del mondo al contrario nel suo editoriale controcorrente, e la solita ossessione delle sinistre, il campo largo delle tasse, la patrimoniale, il contributo di solidarietà e rendite finanziarie, questo secondo la destra è il programma che la sinistra porterebbe qualora andasse al governo. Invece sulla questione dell'editoria, se volete appunto leggere, rinforzare la vostra opinione di condanna, senz'altro Maria Rosa Mancuso, le tribù letterarie, il clan eletto, esclusivo e antifascista che non sa nulla di letteratura e ha in mano l'editoria sul Foglio, oppure potete leggere il Fatto Quotidiano che ha una serie di figurine di tutti coloro che sono stati in qualche modo censurati durante appunto queste guerre che sono in corso, quella in Ucraina da parte della Russia e quella in Medio Oriente, e il Fatto Quotidiano mette tutto insieme in una serie, una carrellata che va da Francesca Albanese a Henry De Luca, Paolo Nori, Alessandro Barbero, sotto anche Carlo Rovelli e Patrick Zaki. 4 anni di censure, in qualche modo mettendo sullo stesso piano uno scrittore come Henry De Luca, che ha difeso la parola sionismo, da chi ha invece simpatie per uno Stato che insomma ispira, ecco, anche le forze politiche nel nostro paese, non solo naturalmente il nuovo partito di Roberto Vannacci, ma ha ispirato in precedenza altri partiti rappresentati peraltro in Parlamento. Mettendo tutto insieme, ecco, chi fa politica e chi semplicemente si occupa di cultura o fa il suo mestiere. Tutto insieme in questa pagina che appunto descrive quelle che secondo il Fatto Quotidiano sono 4 anni di censura. Infine sul maccartismo, l'attacco anche di Marco Travaglio a Antonio Polito con il suo appello a una fantomatica sinistra affinché conceda più libertà, non meno, contro i pregiudizi. E poi che altro segnalare in conclusione? Possiamo appunto, abbiamo detto, del ritratto della figura cattolica, Franco Moscone, che barricadero in tonaca, che vuole escludere la firma più pesante in calcio alla petizione che domanda di bandire Escol Nevo dalla rassegna Libro Possibile, che a luglio si terrà tra Polignano a Mare e Vieste, è quella dell'arcivescovo, l'eccellentissimo padre Franco Moscone. Allora potete leggere l'opinione con Dimitri Buffa, oppure potete leggere Matteo Mazzuzzi, Se questo è un vescovo, sul Foglio. In chiusura, sul Sole 24 Ore, attenzione a quello che è avvenuto a Oslo, dove il figlio della principessa Mette Marit è stato condannato per stupro. Forse ecco una notizia che è solo in un riquadro, ma ecco, il Sole 24 Ore dà lo spazio giusto alla notizia dell'annuncio di Starmer con il verbo coniugato bene. Londra non vieta i social, ma vieterà i social. E poi Oslo condanna per stupro, scuote la corona norvegese. Il figlio è stato condannato a 4 anni per stupro e violenza domestica, imputato anche per possesso e spaccio di stupefacenti. 4 donne l'hanno denunciato per violenze sessuali. La corte è stata colpita in questi ultimi tempi anche dal caso Epstein. E poi c'è il caso degli autisti, insomma altre varie. Forse sulla legge elettorale dobbiamo dire qualcosa, già che abbiamo il Sole davanti a pagina 14, questo riferimento al Melonellum, che così purtroppo viene chiamato, al rush finale, scure sugli emendamenti, scrive Emilia Patta, dichiarati inammissibili oltre 250 emendamenti, ipotesi aula senza completare il voto, Schlein e Conte tessono i rapporti con i centristi in vista delle primarie, una con i cattolici, l'altro sembra sterzare a sinistra, quindi abbandonare alcuni dei temi che potrebbe aver condiviso la sua base con Vannacci, per esempio quello dei vaccini, non certo il colui che era il presidente del Consiglio in quell'epoca, ma nell'epoca del Covid, ma sicuramente una parte dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, insomma si spostano a sinistra. Questo ce lo racconta il Corriere a pagina 21, La Stampa a pagina 17. Invece, ecco, leggiamo almeno uno dei due, che è il Corriere, almeno il titolo nei pochi minuti che ci mancano, e poi chiudiamo appunto con qualcosa di più divertente. Pagina 21, Conte, il Movimento 5 Stelle non di sinistra, sicurezza sì, patrimoniale no, la linea più moderata per la corsa con l'obiettivo di Palazzo Chigi. I sondaggi non lo lasciano indifferente, quelli che si vanno accumulando sul tavolo nella sedia 5 Stelle di via di Campo Marzio hanno riacceso sogni mari mossi, e quindi Palazzo Chigi dista meno di 200 metri, politicamente è un vicolo parecchio stretto, ma il giurista pugliese è un tipo tenace e ce la metterà tutta per battere Elly Schlein alle primarie del Fronte Progressista e Giorgia Meloni alle secondarie del 2027. Se chiedete a collaboratori e consiglieri vi diranno che il presidente è entrato in modalità bisogna vincere. Ha iniziato a parlare a un pubblico più ampio della base del Movimento 5 Stelle ed è pronto a siglare un patto serio con gli elettori. Un accordo lungo, un lustro in cui stabilità, faccia rima con responsabilità. Se non sarà lui il frontman della coalizione, lavorerà perché il governo progressista duri 5 anni. E se qualcuno proverà a buttarlo giù, come da tradizione, noi non ci staremo. Niente cambi di maggioranza e niente esecutivi tecnici. Da giorni in favor di telecamere e taccuini, il due volte ex premier ripete la formula: adesso tocca a noi, e molti gli chiedono se abbia già pronto lo slogan per le politiche. Lui sorride e risponde che no, è ancora presto, prima bisogna finire il confronto con la base di Nova, poi a settembre ci si metterà a un tavolo e con gli alleati si cercherà la quadra sui punti chiave del programma. Ma intanto Conte si porta avanti e fa a pezzi la patrimoniale evocata da Schlein e sbandierata dal tandem ecologico Bonelli-Fratoianni. Io l'ho studiata in silenzio quando ero a Palazzo Chigi, ma poi l'ho buttata via. Definisce il Movimento 5 Stelle non di sinistra, d'altronde c'è da capirlo, mica possiamo essere la fotocopia del Partito Democratico. Questo appunto sul Movimento 5 Stelle. Chiudiamo davvero. Intanto il Foglio ci racconta, con sempre in maniera divertente, con Michele Masneri, la crociera dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Anthony Fertitta, che già a quanto pare abitava in barca e non a Palazzo Taverna, che non era considerato abbastanza fastoso per lui, ma adesso avrebbe inaugurato una crociera. Insomma, partirebbe in crociera di Stato per 13 porti e si salpa da Civitavecchia, ovviamente, Coastal Diplomacy, così appunto viene definita. E infine la maca di Michele Serra, che ci aiuta, ecco, a far capire a chi insomma magari preferirebbe più spazio alla politica interna o alla giustizia. A proposito, abbiamo dimenticato di citare, cioè l'abbiamo citata ma non l'abbiamo letta, l'intervista che trovate sulla Stampa a Nicola Gratteri, che si occupa della riforma della Corte dei Conti, che varata da questo governo, che viene denominata riforma Foti. I giudici non siano al servizio del governo, il ponte, così lo Stato si arrende alla mafia. Il procuratore di Napoli: la riforma della Corte dei Conti rischia di limitare l'indipendenza dell'esecutivo. Il dilemma non è fare o non fare il ponte per il rischio di infiltrazioni mafiose, mancano gli strumenti per intervenire. Questa è la resa di uno Stato che lascia le forze dell'ordine e della magistratura con le armi spuntate. L'efficienza della giustizia non potrà mai migliorare se noi siamo sempre meno e i processi sempre di più. E questo a proposito delle inchieste sul ponte dello Stretto. L'aspetto che traspare, di cui mi pare si stia parlando molto poco, è collegato alla riforma della Corte dei Conti. C'è un evidente problema di separazione tra i poteri dello Stato insito nella riforma, e questo conferma dei rischi denunciati dai critici della riforma cosiddetta Foti. Più diretto ancora, se possibile, la nuova legge prevede la collaborazione con il potere politico ed è evidente che possa degenerare in un vero e proprio asservimento della magistratura contabile all'indirizzo di governo. Tutta colpa delle varie modifiche che impongono alla Corte dei Conti un ruolo collaborativo, trasformando il controllo da argine di legalità a servizio dell'esecutivo. Questo non va bene, lo abbiamo visto, e dovrebbe far riflettere tutti. Questa è la denuncia, diciamo veramente non nuova, però oggi rilanciata dalla Stampa con l'intervista a Nicola Gratteri. E infine sulla Repubblica, lo spazio che oggi viene riservato dai giornali alla politica estera, alla politica internazionale, è un dato positivo tutto sommato di questo mondo che cambia. Grazie per l'ascolto e ci risentiamo domani. Buona giornata con Radio Radicale.
1: Sono le 9:00, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, studio Sonia Martina e Piero Scaldaferri alla regia. Parleremo in questa edizione del notiziario della riunione dei leader del G7 a Evian e della riunione dei ministri degli esteri in Lussemburgo. Ancora parleremo delle possibili ricadute delle decisioni del G7 su Giappone e Asia, parleremo del pacchetto di primavera, del semestre europeo e i dati sull'Italia. Parleremo del memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, poi della situazione interna in Iran. e parleremo della Corte d'Appello di Parigi, la decisione del 7 luglio sull'eleggibilità di Marine Le Pen, la riforma della legge elettorale in Italia, le reazioni alle dichiarazioni di Vannacci contro il reato di femminicidio, poi chiuderemo con la pillola di Adapt a cura di Valeria Banieri. Allora, visti i temi che vi ho detto in apertura, noi abbiamo già in collegamento David Carretta. E allora, eccoci qua, David, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi. I lavori del vertice del G7 di Evian entrano nel vivo questa mattina. Tra poco ci sarà la prima sessione dedicata all'Ucraina, alla quale parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri, incontrando Emmanuel Macron dopo il suo arrivo a Evian, il presidente americano Donald Trump ha detto che forse si può fare qualcosa nei negoziati tra la Russia e l'Ucraina. Cosa intendono fare gli europei che in questi ultimi quattro mesi, con Trump distratto dalla sua guerra in Iran, hanno vissuto un momento di calma relativa sul dossier ucraino, cosa che tra l'altro ha permesso di far avanzare alcuni elementi della strategia europea di sostegno a Kiev. Cosa intendono fare gli europei a Evian? Fondamentalmente cercare di convincere Trump che è Vladimir Putin ad essere il perdente in questa guerra in Ucraina, non Volodymyr Zelensky, fargli cambiare idea su quali sono i rapporti di forza sul terreno, anche perché Trump detesta e disprezza quelli che considera come i perdenti. Ieri Macron, in un'intervista televisiva, ha spiegato che il suo obiettivo è fare in modo che gli americani dicano: siamo con voi, continueremo ad aiutare l'Ucraina, metteremo più pressione sulla Russia. Macron però ha aggiunto: l'Ucraina resiste molto meglio di quanto si pensi. Nonostante gli attacchi delle ultime ore, in particolare l'attacco contro Kiev della scorsa notte, l'Ucraina si trova ora in una posizione di forza, ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La Russia non può vincere militarmente, la sua economia inoltre è indebolita. Prese di posizione simili sono state espresse anche da Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione. L'economia di guerra di Putin non è mai stata così debole. Zelensky, prima di partire per Ginevra, dove atterrano gli aerei dei leader che poi si recano a Evian in Francia, ha rivelato di aver invitato Vladimir Putin a Evian per sedersi al tavolo con Trump e con i leader europei. Il Cremlino non ha risposto e Zelensky ha detto che l'attacco devastante contro Kiev di domenica notte è fondamentalmente la risposta negativa di Putin, che non vuole la pace nei negoziati di pace. L'altra sessione importante di questo G7 è quella dedicata alla Cina, anche se il titolo è un po' diverso, riguarda le questioni economiche, gli squilibri a livello mondiale. Cina, anche su questo gli europei tenteranno in qualche modo di convincere Trump a fare gioco di squadra anziché lanciare guerre commerciali come ha fatto lo scorso anno e come tra l'altro è tornato a minacciare di fare dopo l'accordo con l'Iran, dicendo che la Francia deve cancellare la sua digital tax, altrimenti lui imporrà dei dazi del 100% sui vini francesi. La stabilità della relazione commerciale che era stata promessa con l'accordo dello scorso luglio non si è ancora concretizzata. Quanto alle riunioni di ieri a Lussemburgo, ministri degli esteri, ma non solo, c'è stata anche una doppia conferenza intergovernativa con l'Ucraina e con la Moldavia, che è stata definita un passo storico dal Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Perché? Perché sono stati avviati formalmente i negoziati sulla prima serie di capitoli negoziali, cosiddetti cluster. Il primo è quello sui fondamentali, democrazia, Stato di diritto, lotta alla corruzione. Comincia dunque il percorso verso l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia, un percorso che Kiev e Chisinau vorrebbero rapido, per aderire entro il 2030. Gli europei sono molto più prudenti, tanto è vero che malgrado la raccomandazione della Commissione di aprire tutti i cluster, tutti i capitoli fondamentalmente negoziali, alla fine per ora si è deciso di procedere con uno solo. La commissaria all'allargamento Marta Kos ieri ha detto di sperare di sbloccare gli altri 5 cluster entro la pausa estiva. Ieri però a Lussemburgo c'erano anche i ministri degli esteri. Uno dei temi oltre all'Ucraina è stato quello di Israele, con Kaya Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera, che ha confermato che non c'è l'unanimità necessaria per adottare sanzioni contro il ministro per la sicurezza di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, una richiesta che tra l'altro era stata presentata dall'Italia dopo le immagini dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia per Gaza. Antonio Tajani, il ministro degli esteri italiano, ieri ha detto che insisterà su questa richiesta di sanzionare Ben-Gvir. C'è un altro tema, che è quello del bando sui prodotti degli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Francia e Svezia hanno chiesto alla Commissione fondamentalmente di agire. Kaya Kallas ha trasmesso questa richiesta alla Commissione più volte. La Commissione di Ursula von der Leyen si è rifiutata finora di presentare una proposta. Si tratta di politica commerciale, basta la maggioranza qualificata. Ieri la richiesta è stata di nuovo avanzata da una maggioranza di stati membri dell'Unione Europea. Kallas ha detto che vorrebbe ottenere delle opzioni da parte della Commissione per misure commerciali, comprese misure volte a impedire le importazioni di merci provenienti da insediamenti illegali. Per ora è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Il G7, presidente francese, intende porre l'accento sugli squilibri economici mondiali. Sono connessi, secondo il presidente Macron, all'attuale situazione delle grandi economie di Stati Uniti, Cina e Unione Europea. La Cina produce troppo, gli Stati Uniti spendono oltre misura accumulando deficit e l'Unione Europea investe poco. Secondo il professor Paolo Guerrieri, docente di economia a Sciences Po, si tratta di un triangolo infernale di cui l'Europa fa le spese soprattutto a causa dell'eccesso di produzione cinese che, trovando ostacolo nei dazi statunitensi, si riversa sul nostro continente. Allora ascoltiamo il professor Guerrieri nel corso della rubrica Il Mondo a Pezzi con Ada Pagliarulo.
3: Sul tavolo Macron metterà anche, come dire, una ricetta, una strategia possibile che gli è stata poi confezionata da un team di prestigiosi esperti economici, che però è una ricetta che conosciamo perché già il Fondo Monetario Internazionale negli ultimi due Outlook l'aveva in qualche modo confezionata. E che dice questa ricetta? Quello che ognuno di questi grandi attori dovrebbe fare a casa sua innanzitutto, cioè la Cina dovrebbe alimentare consumi e domanda interna per diminuire questa dipendenza dalle esportazioni, gli Stati Uniti invece che spendere e accumulare deficit pubblici e commerciali dovrebbero mettere sotto controllo la spesa pubblica e quindi anche le importazioni, e l'Europa dovrebbe usare il proprio risparmio più per finanziare gli investimenti interni, il mercato unico, la propria base industriale, che non per esportare. Questa è una ricetta che naturalmente ognuno dovrebbe portare avanti e se coordinata si tradurrebbe in grandi benefici per la crescita dell'economia mondiale, perché appunto uno degli effetti deleteri di questi squilibri è che deprimono le potenzialità di crescita del resto del mondo, certo, oltre che delle tre grandi attori. Il problema però qual è? Un'agenda, come si dice, una terapia che in fondo potrebbe, appunto, del tutto razionale, che però è avversata dalle due superpotenze, cioè dalla Cina e dagli Stati Uniti, per ragioni diverse. La Cina perché per ragioni politiche non può modificare a questo punto un proprio modello di crescita, non vuole, perché poi aumentare la domanda interna in Cina significa dare anche avvio a una redistribuzione di reddito, cioè bisogna dare più salari, più politiche sociali, più potere a quella che è la società. Però non è solo la Cina, perché anche gli Stati Uniti non hanno alcun interesse a questo modello di aggiustamento, perché dovrebbero cominciare ad avere una politica fiscale che rimettesse a posto i conti, mentre invece Trump ha sposato

0: come le riflessioni del professor Mario Baldassari, economista e presidente del Centro Studi Economia Reale, nella sua rubrica Capire per Conoscere.
1: E sta di fatto quindi che il G7, forse per abitudine, continua a riunirsi, però ogni volta deve invitare tanti altri paesi. Non a caso in questa occasione gli invitati sono i paesi del Golfo, cioè quelli che sono protagonisti in mezzo alla guerra tra Iran e Turchia, Iran e Stati Uniti e Israele. D'altra parte è invitato anche Zelensky, che ovviamente è nel pieno e nel mezzo dell'invasione russa dell'Ucraina. Quindi questa è la controprova che il G7 di per sé, se non coinvolge altre grandi aree del mondo, ha scarsa capacità di decidere e soprattutto di fissare regole che poi gli altri non sono tenuti a rispettare. Questo è il punto debole del G7, non da oggi, ma da quasi 20 anni sostanzialmente. Il che vuol dire che è una riunione dalla quale possono anche emergere buone idee, ma queste buone idee devono essere poi calate nelle decisioni. E le decisioni, di fronte alla scelta del bilateralismo di Donald Trump, le decisioni vere possono essere assunte in termini bilaterali, per esempio da questa bozza eventuale di tregua e trattativa successiva tra Stati Uniti ed Iran. Per cui il punto chiaro per ora è che forse si riapre subito lo stretto di Hormuz e quindi petrolio, gas e altre merci riprenderanno a defluire attraverso lo stretto di Hormuz. Dopodiché però le parti hanno 60 giorni per discutere i temi veri e quindi il nucleare iraniano, i missili a lunga gittata e così via. Ecco. Come abbiamo detto tante altre volte, quindi il G7 è una bella conferenza dove si discutono vari temi, ma le capacità decisionali in termini di governo del mondo e governo delle crisi sono assolutamente deboli, fragili e prive di sostanza operativa.
0: 9:15 minuti, siete all'ascolto del notiziario di Radio Radicale. Andiamo avanti sulle prossime, sulle possibili ricadute delle decisioni del G7 su Giappone e Asia. Sentiamo adesso il nostro corrispondente dall'Asia, Francesco Radicioni. Francesco, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te Sonia, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, non c'è alcun dubbio davanti alle molte sfide internazionali, alle incertezze nelle catene delle forniture, il messaggio che la premier giapponese Saneke Takaichi porta al suo debutto al G7 è assolutamente chiaro, e cioè che la sicurezza del fronte euroatlantico e quella del fronte dell'Indo-Pacifico sono interconnesse e inseparabili. Lo sappiamo, il Giappone deve far fronte contemporaneamente alle sfide per la propria sicurezza rappresentate dalla Cina, dalla Russia e dalla Corea del Nord, mentre una crisi nello stretto di Taiwan oppure nel Mar Cinese meridionale minaccerebbe la stabilità delle rotte energetiche e commerciali che sono assolutamente fondamentali per la seconda economia dell'Asia. Insomma, così Sonia, che Tokyo sta per un verso aumentando le spese per la difesa, mentre contemporaneamente rafforza anche la cooperazione sulla sicurezza sia nel fronte Indo-Pacifico, ne abbiamo parlato qui dai microfoni di Radio Radicale, con le intese fatte con Australia, Filippine e Corea del Sud, ma anche con l'Europa, intese, accordi, questi che sono stati tra l'altro confermati ieri durante l'incontro a Roma tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi. Si va dal GCAP, cioè dal programma tra Italia, Giappone e Regno Unito per la creazione

0: caccia di sesta generazione, alla cooperazione tra Tokyo e Roma nello spazio e nell'Artico, fino alla ricerca su scienza e su tecnologia, ma non solo Sonia, infatti la premier giapponese arriva a questo G7 di Evian anche con una proposta molto concreta volta a rafforzare il tema della sicurezza economica, e cioè la creazione di un meccanismo comune del G7 per la creazione di scorte di minerali critici, comprese le terre rare, che siano in grado queste scorte di garantire almeno 90 giorni di forniture. L'obiettivo di Tokyo è assolutamente chiaro, cioè rispondere alla coercizione economica della Cina, che lo sappiamo gode praticamente di un monopolio globale soprattutto sulla raffinazione di questi minerali strategici, che sono fondamentali per la produzione di qualunque apparecchio tecnologico, e che coercizione economica, che leva economica che Pechino ha già usato diverse volte come arma di pressione politica. È così probabile che Sanae Takaichi porterà proprio al summit del G7 anche le restrizioni sulle esportazioni di terre rare in Giappone, che sono state imposte dalla Cina negli ultimi mesi, e cioè quella che è una delle misure proprio di coercizione economica imposte da Pechino, dopo che a novembre la premier giapponese aveva detto che un attacco contro Taiwan rappresenterebbe una minaccia esistenziale per Tokyo. Oltre a queste misure ci sono, tra l'altro, c'è anche un aumento che continua ormai da mesi della retorica sui media di Pechino proprio contro quello che la leadership cinese definisce la militarizzazione del Giappone. Ma queste restrizioni sulle esportazioni di terre rare, che tra l'altro ci ha spiegato nelle scorse ore un portavoce della diplomazia di Pechino, potrebbero avere delle conseguenze non solo per il Giappone, ma anche sulle esportazioni mondiali di macchinari medici, soprattutto giapponesi, come per esempio gli scanner per le risonanze magnetiche, di cui appunto il Giappone è uno dei principali produttori a livello mondiale. Ma lo abbiamo detto, se il Giappone è l'unico paese dell'Asia che è membro a pieno titolo del G7, il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto confermare anche quest'anno l'invito al vertice di Evian per i leader di Corea del Sud e di India. Come inevitabile, tra l'altro, in queste ore sui media indiani molto si specula su un possibile faccia a faccia nelle prossime ore tra Donald Trump e il primo ministro indiano Narendra Modi, una possibile occasione questa per provare a ricucire le relazioni tra Washington e Delhi, relazioni che, lo sappiamo, negli ultimi mesi sono state segnate dalle tensioni economico-commerciali, ma anche dal riavvicinamento tra Stati Uniti e Pakistan, fino alla crisi dell'ultima settimana, cioè quella operazione militare americana nello stretto di Hormuz contro una nave commerciale che ha provocato la morte di 3 marinai indiani e che sta provocando una ondata di indignazione in India, soprattutto appunto per quella che è stata l'assenza di empatia, così spesso viene descritta, da parte proprio dell'amministrazione americana, che diciamo non ha neanche fatto un riferimento pubblico rispetto alla morte di questi marinai indiani. Un tema questo che, con ogni probabilità, anche per pressioni di politica interna, Narendra Modi solleverà con Donald Trump nelle prossime ore a Evian. Staremo a vedere. Per il momento è tutto, se non hai domande.
1: Grazie, grazie a Francesco Radicioni. Ora torniamo a parlare del pacchetto di primavera, del semestre europeo che fornisce orientamenti di bilancio agli Stati membri. E ieri ne ha parlato il professor Tiziano Treo, vi ricordo che è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. E allora sentiamo Tiziano Treo.
2: L'analisi del semestre europeo che viene fatta ogni anno e che è fatta insomma, in modo molto, come dire, tecnico e fatta in generale per tutti gli stati europei e ogni stato ha una serie di raccomandazioni sulle cose più importanti e è fatta con molta attenzione. Allora, credo che sia importante proprio perché così vediamo quali sono i punti, non tanto quelli contingenti della politica e del lavoro in questo caso, ma proprio quelli su cui da più tempo anche diciamo e che sono sempre un po', come dire, trascurati. Infatti, una delle cose che dice chiaramente questa indicazione, il rapporto sull'Italia è che noi abbiamo una situazione di staticità proprio nelle innovazioni necessarie. Siccome diciamo tutti, ed è vero che questo è un periodo di grandi cambiamenti, e le due transizioni o le tre perché c'è anche quella demografica e qui invece quella cosa che di fondo che viene segnalata è che invece noi sulle cose fondamentali che sono provocate da questa transizione siamo fermi, cioè non ci sono modifiche significative. No, siccome qui appunto non è polemica, spiccio, ma che si è fatto poco, no, per innovazione, è un purtroppo una conferma. Allora, facciamo degli esempi concreti che ci sono. Beh, il
1: Sì.
2: primo è il PNR ancora una volta, perché ormai siamo praticamente finito formalmente, no? Perché
1: Certo.
2: a metà
1: Eh
2: 26
1: sì, eh
2: e ecco, gli ultimi dati a proposito, non solo non ci sono innovazioni, ma perdiamo in parte i treni che ci vengono offerti, cioè le occasioni in questo caso del PNR. Noi abbiamo ancora 159 scadenze da completare. Scadenze vuol dire proprio formali, poi quelle concrete, gli effetti concreti peggio ancora. I fondi spesi, praticamente finita, sono ancora al livello del 58%, quindi noi metà, quasi metà di questa grande opportunità anche finanziaria non l'abbiamo utilizzata. E insomma, questo è quindi non solo non innoviamo, ma questi dati indicano che non cogliamo le cose che passano, le opportunità che passano. A proposito dell'occupazione, cosa dice il semestre europeo? Prende atto dell'aumento dell'occupazione, ma fa
1: Però,
2: ecco, non fa tanto. Si fa anche un accenno alla precarietà e alla qualità del lavoro, però dice, guardate che a proposito di impatto sulla crescita e tutto, il fatto è che il grande aumento dell'occupazione, stranamente perché non dovrebbe, non migliora la crescita né quantitativa né qualitativa dell'Italia. Noi abbiamo sempre detto, anche noi, no? Il lavoro è il fattore principale del sviluppo delle persone. E del paese. E se qui ci dice, no, voi continuate a dire che aumenta l'occupazione, però non ha effetto su perché non solo è di bassa qualità, ma questa bassa qualità è perché non si è spinto sulle imprese innovative, si è solo e troppo spinto sulle aree a basso valore aggiunto. Quindi questa è una cosa di fondo, strutturale, molto specifica.
1: Ecco così il professor Tiziano Treo. E adesso vi do un po' qualche aggiornamento diciamo, su questo accordo, memorandum d'intesa, insomma, come lo vogliamo chiamare, tra Stati Uniti e Iran. Perché? Perché innanzitutto il presidente Trump ha ha comunicato su Truth, ha annunciato su Truth che l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Sembra riferirsi a una clausola del memorandum d'intesa che è stato firmato domenica, in cui l'Iran si impegna a non dotarsi mai di armi nucleari. Così ha messo su Truth, però Axios riporta che la CIA ha raccolto informazioni di intelligence che sollevano seri dubbi sulla disponibilità dell'Iran a concedere le aperture chieste dagli Stati Uniti in un eventuale accordo definitivo, perché vi ricordo che ci sono la firma, voglio dire, di questo accordo riapre lo stretto di Hormuz, però poi ci sono i 60 giorni per definire, per delineare, voglio dire, quelli che sono i punti dell'accordo. Comunque, questi dubbi dell'intelligence americana li riporta il capo della CIA a Donald Trump e altri funzionari dell'amministrazione. Il capo della CIA non è comunque l'unico scettico, anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono hanno sollevato timori ed espresso preoccupazioni sull'Iran. Mentre J.D. Vance, intervistato dalla NBC, dice: Israele alla fine sosterrà questo nuovo accordo tra Stati Uniti e Iran, nonostante permangano divergenze tra Washington e Netanyahu sul percorso per porre fine al conflitto. E noi sappiamo che questo accordo renderà Israele più sicuro. Ha riconosciuto anche che gli Stati Uniti e Israele non sono sempre stati allineati. Credo che fondamentalmente gli Stati Uniti abbiano i propri interessi, abbiamo anche interessi convergenti, ma a volte ci troviamo in disaccordo su alcune questioni e credo che sia assolutamente ragionevole. D'altronde anche nelle sue prime dichiarazioni pubbliche sull'accordo il premier israeliano ha affermato che lui e presidente Trump non sempre lo pensano allo stesso modo, e questo forse si poteva anche desumere da quella telefonata, no, che c'è stata raccontata dai quotidiani tra Trump e Netanyahu di qualche giorno fa. Ancora su Truth, il presidente Trump: l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Inoltre, la storia secondo cui gli Stati Uniti starebbero pagando a Teheran 300 milioni di dollari è una fake news diffusa dai democratici. E queste, diciamo, sono un po'... Ecco, Axion, che poi precisa: il memorando di intesa fra Iran e Stati Uniti prevede che l'Iran mantenga lo status quo del proprio programma nucleare finché proseguiranno i negoziati, e da parte loro gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni né schiereranno ulteriori forze nella regione. Sanzioni e truppe americane in 30 giorni con accordo sul nucleare con l'Iran. I leader dei repubblicani, intanto della maggioranza repubblicana al Senato americano, chiede all'amministrazione Trump di fornire più dettagli sull'accordo con l'Iran, perché dice: non ne sappiamo abbastanza per esprimerci nel merito. E si augura di avere informazioni prima della giornata, prima della firma di venerdì. Dice: dei dettagli dell'accordo forse resi noti prima della firma. Dice: Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo prima di venerdì. Dice sempre invece J.D. Vance, questa volta Fox News: in vista appunto della firma del memorandum d'intesa che è prevista venerdì a Ginevra. Allora, proprio su questo memorandum sentiamo le considerazioni del deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Calovini, componente della Commissione Esteri della Camera.
3: Partiamo dalla prima considerazione, da qui fino al venerdì, che dovrebbe essere la data in cui si sancirà in modo definitivo la tregua. Effettivamente possono passare ancora tanti giorni, 4-5 giorni, abbiamo visto come cose imprevedibili nell'arco di poche ore possono capitare. Dopodiché mi sento di dire da osservatore in un qualche modo che tutti sono abbastanza ottimisti che questa sia la volta buona, lo hanno detto entrambe le parti, i mediatori lo hanno ampiamente confermato e poi dopo non da ultimo anche le reazioni dei mercati sembrano comunque essere molto positive. C'è stato un rialzo importante dei mercati azionari, c'è stato un ribasso invece del prezzo del greggio e quindi sono sicuramente segnali che stanno dando un'indicazione che quello di venerdì potrebbe essere un accordo che fortunatamente e finalmente mi sento di dire si concretizzerà. Dopodiché lei nella domanda fa un'osservazione sul fatto che verrà firmato in Europa, che dal punto di vista geografico è corretto, ma in un qualche modo invece la firma pare che sarà a Ginevra, quindi sotto un certo aspetto mi viene da dire che l'Europa...
4: Non nell'Unione Europea.
3: Esatto, non nell'Unione Europea.
4: In Europa.
3: Esatto, in Europa geograficamente.
4: Un paese associato all'Europa.
3: Geograficamente è corretto, però c'è un po' di dispiacere che forse l'Unione Europea avrebbe potuto avere un ruolo un po' più attivo all'interno di questa trega, anche se comunque è chiaro che ormai gli interlocutori a livello internazionale sono altri. Come si diceva, viene firmato fisicamente a Ginevra, ad annunciarlo sono stati anche i pakistani che hanno avuto un ruolo di mediazione nelle scorse settimane, pare che parallelamente ci possano essere in Qatar eventuali altri accordi o comunque incontri paralleli prima di arrivare alla definizione, quindi è un po' un dispiacere che l'Unione Europea sia stata così secondaria, dall'altra parte comunque fa piacere che si vada verso quella direzione. Terza considerazione è il dibattito parlamentare, è chiaro che si crea un dibattito parlamentare per comprendere quale ruolo invece avrà l'Italia in questo caso per cercare di rendere, di portare in sicurezza lo stretto di Hormuz. Il fatto che si concluda un conflitto durato qualche mese non vuol dire automaticamente che tutto è ampiamente risolto, anzi il Presidente Meloni questa mattina è intervenuta con una nota proprio per specificare, oltre alle felicitazioni di questo accordo, anche il fatto che l'Italia avrà un ruolo determinante per la messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, ci sarà probabilmente un dibattito parlamentare, capiremo in quali termini, capiremo quale direzione avrà il nostro Paese.
1: E ora ascoltiamo le riflessioni del Presidente della Commissione Esteri del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. Al microfono di Raffranco Palazzolo.
5: Io di fronte a questi annunci sono realista. Questa volta pare che la cosa abbia una sua consistenza e abbia conferme nelle varie realtà che si contrappongono. Speriamo quindi che sia effettivamente una intesa che possa riaprire lo stretto di Hormuz, far cessare uno scontro che ha avuto riflessi anche sull'economia, del petrolio, prezzi dei carburanti in Occidente, in tutto il mondo, fertilizzanti bloccati, quindi sicuramente è una svolta positiva. Però giudicheremo i fatti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Si apre una fase peraltro di summit internazionale importante, G7, vertici europei, vedremo insomma come procederanno le cose. Dobbiamo essere fiduciosi e sperare che ci sia anche un rimbalzo per l'economia internazionale. Dopodiché restano i problemi, perché l'Iran preparava una bomba atomica per distruggere Israele. Non è che questa crisi sia aperta per ragioni così casuali o di bizzarria. Quindi auguriamoci che anche l'accordo garantisca una situazione, come posso dire, pacifica, forse è un termine esagerato visto il contesto, ma di non minaccia come quella che appunto l'Iran ha avanzato nei confronti di Israele. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo una ottima marina militare e meriterebbe più risorse e più investimenti, che ha delle navi che possono, diciamo, servire a sminare lo stretto di Hormuz, immagino in collaborazione con altri. Per prudenza, queste navi si sono già spostate verso l'area interessata.
4: Sono nel Mar Rosso, se non sbaglio.
5: Abbiamo la missione Aspides, che è quella che scorta le navi mercantili nel golfo del canale di Suez, dove gli Houthi armati dagli iraniani minacciano il libero commercio. Poi abbiamo la missione Atalanta nell'Oceano Pacifico, quindi c'è già una presenza nostra in quell'area e quindi queste navi sono nel quadro di queste missioni già note, autorizzate dal Parlamento. Una eventuale missione ad Hormuz non è stata ancora codificata. Primo ci vogliono seguenti condizioni. Primo, una tregua effettiva nell'area. Secondo, un quadro internazionale, non so se sarà l'ONU, se sarà un gruppo di nazioni, che voglia collaborare per lo sminamento, e questo deve essere formalizzato nelle modalità che la diplomazia e i rapporti internazionali, come dire, dettano. Poi, se tutte queste condizioni di pace e di collaborazione internazionale si realizzeranno, il nostro Parlamento si deve pronunciare. Sarebbe un'ennesima operazione di pace, un'operazione tesa a togliere mine, e io sono convinto che il nostro Parlamento dirà sì, ma la procedura è questa, quindi c'è una disponibilità, ma non c'è una decisione presa, perché le regole della democrazia impongono il passaggio parlamentare.
1: E infine ascoltiamo l'analisi del professor Andrea Margelletti, presidente del CESI, ancora con Palazzolo.
6: Io ho fatto un ritengo che alla fine di questo conflitto, semmai questo conflitto si sia raggiunto la luce in fondo al tunnel, questo conflitto ha portato a un indebolimento dell'immagine degli Stati Uniti nel mondo, in particolare in Medio Oriente, è un dato oggettivo. No, credo che Israele, non avendo raggiunto il suo punto fondamentale, che era il cambio di regime e l'impossibilità che l'Iran possa un giorno ottenere uno strumento nucleare, non sia assolutamente soddisfatto e continuerà, come molto ha fatto in questi mesi, con iniziative unilaterali per poter conseguire quello che per Israele è l'obiettivo strategico.
7: Ritiene che in qualche modo l'apertura di Hormuz rimetterà a posto quasi immediatamente la situazione dei mercati, o ci vorrà tempo?
6: Dipende da come verrà aperto Hormuz. Se Hormuz verrà aperto come prima, se Hormuz diventerà una sorta di canale di Suez dove le navi dovranno pagare un pedaggio all'Iran, dipende da quanto terrà questo accordo. Quindi vi sono una serie di variabili che è ancora sinceramente impossibile poter valutare a fondo.
1: Allora, restiamo su questo memorandum d'intesa USA-Iran. Ascoltiamo adesso in diretta dalla Turchia Mariano Giustino, che ovviamente si sofferma come sempre anche sulla situazione interna all'Iran. Mariano, buongiorno.
8: Buongiorno a voi. Possiamo dire, per essere realistici, questa fase che sancisce una tregua di 60 giorni non possiamo considerarla un momento di celebrazione, è semplicemente una potenziale pausa di una guerra calda ed un ritorno alla guerra fredda. Gli USA sono stati costretti dai Pasdaran a fare un passo indietro. In realtà Trump elude la questione nucleare con un accordo provvisorio con l'Iran che viene accolto dai paesi del Golfo con cautela, mentre Hezbollah si congratula con Teheran. Dai commenti di ieri del vicepresidente Vance sembra che l'obiettivo dell'amministrazione Trump non sia negoziare semplicemente un accordo sul nucleare con l'Iran, ma un grande patto per trasformare le relazioni USA-Iran. Nessuna amministrazione USA dal 1979 aveva raggiunto questo obiettivo, ha sottolineato Vance. È una strategia, possiamo dire, a bassa probabilità, ad alta ricompensa. Se l'Iran mantiene aperto lo stretto di Hormuz, interrompe l'arricchimento dell'uranio per 20 anni e ferma l'esportazione della sua rivoluzione, potrebbe guadagnare centinaia di miliardi di dollari, sostiene Vance. Non è un caso che il testo del Memorandum of Understanding sia di sole poche pagine, in contrasto con il testo di 159 pagine dell'accordo congiunto sul programma nucleare iraniano del 2015. Quell'accordo mancava, come sappiamo, di mordente, sbloccò miliardi di fondi in anticipo, lasciò intatte tutte le strutture di arricchimento nucleare iraniano e le centrifughe, aveva una clausola di ispezione, ma l'Iran l'ha violata ripetutamente, ha ritardato le ispezioni fino a 24 giorni in alcuni casi, e la clausola di scadenza a 10 anni, cioè quella che ha visto poi nel 2015 la fine dell'accordo sul nucleare. Il direttore della CIA, Ratcliffe, ha detto al presidente Trump e ad altri funzionari che le informazioni raccolte dagli Stati Uniti sollevano seri dubbi sulla volontà dell'Iran di fare le concessioni nucleari che gli Stati Uniti stanno cercando in qualsiasi accordo finale. Si dimentica spesso che uno dei fondamenti della dottrina della rivoluzione comunista è far diventare la Repubblica Islamica una potenza nucleare, col memorandum di, possiamo dire, di incomprensione tra Stati Uniti e Iran, perché Washington da una parte e Teheran dall'altra parte dichiarano cose completamente opposte. Per Washington l'Iran ripristinerà lo stretto di Hormuz come via d'acqua internazionale sicura, farà significative concessioni nucleari e potenzialmente abbandonerà la sua ideologia rivoluzionaria, inclusa la sua opposizione agli Stati Uniti e a Israele e il suo sostegno ai proxy regionali, in cambio di importanti investimenti degli stessi paesi del Golfo che sono stati appena bersagliati da migliaia di missili e droni iraniani. L'accordo provvisorio non fornisce risposte a tutte queste domande, domande chiave, compresa quella sul programma nucleare. A più di tre mesi dalla dichiarazione che non ci sarebbe stato alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata, il presidente Donald Trump ora si accontenta di dichiarazioni che lasciano irrisolte tutte le questioni, comprese in primis la questione del programma nucleare iraniano. Il testo del memorandum d'intesa raggiunto domenica non è stato reso pubblico, consentendo così a entrambe le parti di elaborare le proprie interpretazioni. Trump ha dichiarato che verrà pubblicato molto presto, dopo la cerimonia della firma che avverrà in Svizzera venerdì. La Repubblica Islamica, dicevamo, sostiene cose completamente diverse da quello che sostiene Trump. Al momento sappiamo che la Repubblica Islamica avrebbe solo dei vantaggi: gli Stati Uniti accetterebbero di non imporre nuove sanzioni all'Iran fino al raggiungimento di un nuovo accordo definitivo, gli Stati Uniti sospenderanno le sanzioni petrolifere contro l'Iran per un periodo specificato, consentendo a Teheran di vendere petrolio e ricevere entrate, gli Stati Uniti accetterebbero di sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati anche tramite trasferimenti diretti di denaro, cooperazione tra paesi regionali e linee di credito finanziarie. Teheran è ancora arroccato dietro le sue linee rosse. Crede che continuerà a controllare lo stretto di Hormuz, che riceverà decine di miliardi di dollari in alleggerimento immediato delle sanzioni di beni scongelati, dichiara che non farà concessioni su missili, droni e proxy. E il programma nucleare per l'Iran, come dicevamo, è parte della sua dottrina, mentre potenzialmente offrirà di sospendere l'arricchimento dell'uranio per il periodo di tempo necessario per ricostruire le sue strutture militari nucleari bombardate. Si tratta di posizioni, come vedete, che restano opposte, non vi è al momento alcun segnale di convergenza. Il balletto di Trump sulla fragile tregua decisa ad aprile hanno rafforzato la posizione del regime iraniano, che ha condotto abilmente le trattative con una strategia di negoziazione nota come stile del bazar, che significa contrattazione continua e instancabile fino ad ottenere il massimo al minor prezzo possibile. Questo non accordo rafforzerà ulteriormente la morsa della Repubblica Islamica sul proprio popolo e non eliminerà la capacità dell'Iran di continuare a minacciare gli interessi degli USA nella regione, quelli di Israele e quelli dell'Occidente in generale. È pur vero che un accordo è meglio di una guerra, ma dopo un conflitto così distruttivo contro l'Iran, USA e Israele non hanno raggiunto alcun obiettivo prefissato al momento sul programma nucleare, sui missili balistici, sul sostegno ai proxy e persino sul controllo dello stretto di Hormuz. L'Iran si aspetta di poter controllare lo stretto di Hormuz. Non vi è alcun accordo, c'è un totale disaccordo su tutto e le questioni devono ancora essere negoziate. Questo non accordo non risolve sostanzialmente il conflitto tra USA e Iran. Una guerra calda è potenzialmente stata sospesa, questo è vero, ma una guerra freddissima continua e continuerà. Il nodo è spinoso e infine è ora il Libano, ovvero Hezbollah. La Repubblica Islamica ha fissato come sua linea rossa la fine del conflitto anche contro Hezbollah. Questo conflitto non può finire. Israele, che tra l'altro non è parte dell'accordo, come invece richiesto dall'Iran, non potrà mai porre fine alla guerra contro Hezbollah, che minaccia quotidianamente la sicurezza di Gerusalemme. Il memorandum d'intesa, così come descritto dal Pakistan, il principale mediatore, prevede la fine delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, ma è una bugia, perché Hezbollah è la minaccia maggiore diretta per Israele. Ieri, lunedì, si sono verificati degli scontri a fuoco tra le due parti. I media libanesi hanno ribadito che un attacco di droni israeliani nel villaggio meridionale di Kfar Tebrit ha ucciso l'autista di un'auto preso di mira, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato diversi razzi lanciati da Hezbollah contro le sue truppe nel Libano meridionale. Dobbiamo tenere presente che Hezbollah non è solo il tentacolo più potente della Repubblica Islamica in Medio Oriente, in diverse parti del mondo quali l'America Latina, ma è parte del sistema delle forze Quds dei Guardiani della Rivoluzione. Per Teheran gli attacchi contro le aree del Libano controllate da Hezbollah non possono più essere considerati un teatro di guerra separato e isolato dal coinvolgimento diretto dell'Iran. Trump quindi è di fronte ad un regime che è allenato alla contrattazione infinita, che ha nelle sue fondamenta costitutive la guerra contro USA, Israele e l'Occidente. Una contrattazione contro un regime che per quasi 50 anni si è preparato a una guerra che Donald Trump prevedeva che sarebbe durata solo pochi giorni. Ma ora, da Beirut a Bab el Mandeb a Hormuz, Teheran ha scoperto la sua nuova strategia di deterrenza, e cioè la minaccia dell'utilizzo della leva dello blocco degli stretti per tenere sotto scacco gli USA e l'economia mondiale. Una deterrenza efficace quasi quanto quella nucleare. Trump intende certamente sospendere la sua guerra con l'Iran, ma la guerra ideologica che la Repubblica Islamica sta combattendo da 47 anni contro quello che definisce il grande Satana, l'America e la sua bestia addestrata, il regime sionista, per usare le recenti parole dell'Ayatollah Mujtaba Khamenei, guida suprema, continuerà senza soste. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non portano né a fiducia né a soluzione. Non esiste uno scenario vantaggioso per entrambi le parti. Le ambizioni nucleari di Teheran, le minacce di chiudere lo stretto di Hormuz, i gruppi armati regionali e i programmi missilistici continueranno a rappresentare una minaccia per il Medio Oriente e per l'Occidente finché la Repubblica Islamica esisterà. Se questo memorandum andrà in porto, ciò non rappresenterà la nascita di un nuovo Medio Oriente come propagandisticamente vuol far credere Trump. Sarebbe invece la rinascita del vecchio Medio Oriente. Questo memorandum è semplicemente una necessità per Washington, per meglio dire per Trump, che ha bisogno dell'intesa per uscire da un conflitto in cui si è impantanato. Ma Teheran ha bisogno di un nemico permanente. Non chiamiamolo accordo, perché fa un po' ridere, si tratta di un memorandum che non è stabilito nulla di concreto, se non una tregua di 60 giorni. In Iran ormai le strade e le piazze sono occupate dai sostenitori del regime. La Repubblica Islamica, con la feroce repressione dall'inizio di gennaio, grazie alla lunga tregua tra USA e Iran, il regime ha completato la militarizzazione delle strade, con il reparto Basij, che da tempo funge da milizia di strada del regime, impiegato per reprimere le proteste, intimidire i civili e imporre il controllo ideologico con l'impiego di decine di migliaia di mercenari fatti affluire dal Medio Oriente ed oltre, come per esempio gli iracheni di Kataib Hezbollah. Dalle forze Quds e Basij. A queste milizie si sono unite anche gli Hezbollah libanesi, le brigate Fatemiyun afghane, le milizie sciite turche pakistane e yemenite, che stanno seminando il terrore anche di notte nelle città. I guardiani della rivoluzione islamica hanno formato anche un corpo specializzato nella tortura sessuale e le condanne a morte continuano. Intanto altri due prigionieri beluci sono stati impiccati nel carcere di Birjad senza poter ricevere l'ultimo saluto dei familiari, e ieri quattro studenti sono stati condannati a morte. Infine lo studente condannato a morte, Armin Nurmohammadi, rimane in una situazione di terrificante attesa del blocco del suo appello. Vedremo se sarà impiccato nei prossimi giorni. Per il momento è tutto. La linea Roma.
1: Andiamo avanti con il notiziario di Radio Radicale. Il 7 luglio la Corte d'Appello di Parigi decide sull'eleggibilità di Marine Le Pen e di conseguenza su chi sarà il candidato del Rassemblement National alle presidenziali del 2027. Nell'attesa, Jordan Bardella sta trasformando il profilo del partito e tra i suoi riferimenti c'è il modello di governo di Giorgia Meloni. Ascoltiamo l'analisi di Marie Gourmet, esperta di estrema destra francese, con Roberta Iannuzzi.
9: Giorgia Meloni è riuscita in un'impresa che molti leader della destra radicale europea non hanno realizzato, cioè governare senza rinnegare la propria identità. E quindi su questo punto che cosa hanno in comune? Il pragmatismo, perché Bardella adotta un tono più istituzionale, meno divisivo, quindi anche sulla la posizione europea e la credibilità economica, anche evita proposte troppo radicali come l'uscita dall'euro, e a posto per rassicurare elettori e mercati. In realtà la vera vittoria del Rassemblement National negli ultimi anni non è solo elettorale, perché il partito è riuscito a assorbire gran parte dei temi degli elettori anche di Reconquête in Francia. Sul caso europeo, quando parliamo anche di Roberto Vanacci, partiamo da un fatto concreto. Quando è stato creato il gruppo Patriots for Europe al Parlamento europeo, Jordan Bardella è diventato presidente, mentre Roberto Vanacci ha ottenuto una vicepresidenza. Eppure in Francia Vanacci è ancora poco conosciuto dal grande pubblico. Ma vi racconto un fatto curioso. Durante la campagna europea del 2024 sulla la televisione francese BFM TV, Bardella è stato interrogato sulle dichiarazioni di Vanacci e la sua risposta è stata: non so chi sia, non condivido le sue dichiarazioni e le condanno. E quindi è veramente questa l'ambiguità, perché da un lato Vanacci fa parte della stessa famiglia politica europea, ma dall'altro Bardella da anni lavora per costruire un'immagine governativa moderata. E quindi come restare alleato con figure radicali della destra europea mentre si porta avanti una strategia di normalizzazione per conquistare gli elettori moderati francesi e soprattutto fino a quando potrà mantenere questo equilibrio. La vera vittoria del Rassemblement National negli ultimi anni è stato di assorbire gran parte dei temi e degli elettori di Reconquête. Basti pensare, nel 2022 Eric Zemmour appariva come una minaccia seria per Marine Le Pen. Oggi nel 2026 la situazione si è quasi ribaltata, perché Reconquête è Reconquête che deve dimostrare la propria utilità politica. Il Rassemblement National domina ampiamente lo spazio nazionalista e identitario in Francia.
1: Torniamo adesso a parlare della riforma della legge elettorale. Oggi l'avvio in Commissione Affari Costituzionale della Camera delle votazioni sugli emendamenti. La maggioranza è determinata a portare in aula entro il 26 giugno la riforma. Dopo la scrematura preliminare da 771 a 731 proposte fatte dagli uffici della Camera, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, ha informato i deputati che andranno in discussione solo 479 emendamenti. Gli altri sono stati dichiarati inammissibili o dal contenuto meramente formale. Il tema, il nodo, insomma, rimane quello delle preferenze. Ascoltiamo proprio il presidente della commissione, Nazario Pagano, che al microfono di Lafranco Palazzolo preannuncia una sorta di maratona del voto in commissione.
10: A martedì cominceremo a votare gli emendamenti. Posso solo annunciare che ho inserito in programma orari che riguardano tutti i giorni della prossima settimana, quindi da martedì, anche mercoledì, giovedì, ma anche venerdì, sabato e domenica, perché noi comunque, lo devo ricordare, entro il 25 di giugno dobbiamo chiudere il percorso diciamo del procedimento legislativo e chiudere con il voto del mandato dei relatori. Quindi adesso mi auguro che tutto il procedimento si possa svolgere in modo ordinato e che si possa chiudere tutto per il 25, in modo tale da andare il 26 giugno in aula. Diceva poco fa il capogruppo di Azione che anche lui ha depositato un emendamento sulle preferenze, poi bisogna vedere che vuol dire le preferenze, cos'è solo preferenze, capolista bloccato e poi preferenze, ci sono varie modalità, bisognerà verificare che cosa è scritto in questi emendamenti e poi ovviamente i deputati valuteranno.
11: Ci sono degli aggiustamenti nei quattro emendamenti della maggioranza per perfezionare alcune cose, tipo per esempio la candidatura del Presidente del Consiglio rispetto alle prerogative del Presidente della Repubblica, la doppia candidatura tra listino e lista proporzionale?
10: Sì, si è ritenuto di fare alcune cose che sono state in parte anche suggerite e segnalate da costituzionalisti. Quella del Trentino Alto Adige era la coerenza con tutto l'impianto, perché gli abitanti del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta non potevano essere considerati come se fossero stati all'estero in un certo qual senso, e che quindi incideva il loro risultato sul risultato complessivo, così come si è voluto meglio precisare che l'indicazione del candidato premier sul programma comunque non incideva neanche in minima parte sulle prerogative che per Costituzione sono affidate e assegnate al Presidente della Repubblica, quindi lo si è meglio chiarito. Per quanto riguarda la doppia candidatura, anche quella è un suggerimento di alcuni costituzionalisti, non di tutti, e cioè che fosse il candidato riconoscibile all'elettore. È chiaro che se il candidato della lista, diciamo così, bloccata è candidato anche nella lista proporzionale, dove invece incide la scelta dell'elettore, allora diventa riconoscibile. Quindi anche questa modifica è legata e dettata dal suggerimento di Costituzione.
1: Ora sentiamo le riflessioni del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti.
12: Ma intanto bisogna dire che questo governo, questa maggioranza, sulla legge elettorale ci ha abituato a tante inversioni di rotta, perché prima l'hanno proposta, poi l'hanno fermata, poi è ripartita, poi è diventata un'emergenza nazionale. In quest'ultimo periodo sembra che il primo obiettivo, la prima cosa da fare in assoluto per il centrodestra è fare la legge elettorale. Della crisi internazionale, della crisi energetica, dei salari più bassi d'Europa, del potere d'acquisto che si abbassa del più delle famiglie, questo non è importante, la cosa più importante è la legge elettorale, tant'è che i tempi che sono stati previsti in commissioni per la discussione e il voto della legge elettorale sono tempi strettissimi. La prossima settimana tutti i giorni, compreso sabato e domenica, saremo convocati non per risolvere i problemi dei cittadini, ma per risolvere il problema di Meloni, che è quello della legge elettorale. Quindi siamo arrivati a questo dopo tutta una serie di incertezze. Ora sembrerebbe che le incertezze mutino e cambino, perché come cambia la situazione politica, ovviamente dal punto di vista della legge elettorale Meloni cambia opinione, sembrerebbe. Noi siamo qui, pensiamo che la priorità non è fare la legge elettorale, comunque ci batteremo contro questa legge elettorale, perché è una proposta che è anticostituzionale, è una proposta che prevede alcune cose, insomma, che sono francamente indigeribili, come quella del listone bloccato del premio di maggioranza, addirittura 70 deputati, 35 senatori, non si permette ai cittadini di scegliere i loro candidati e di scegliere i propri rappresentanti, quindi ci sono molte cose che non quadrano e soprattutto non quadra il fatto che Meloni vuole costruire una legge elettorale a sua immagine e somiglianza, a quella che le fa più comodo. Può darsi che cambiando la base politica questa legge non gli andrà più bene e forse cambierà ancora.
1: Adesso parliamo nuovamente di femminicidio dopo le parole del generale Vannacci durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, è un reato come tutti gli altri, questo ha detto Roberto Vannacci. Ieri intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio ha detto assolutamente no all'abolizione del reato di femminicidio, un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, anche quello aggravato, perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona. Allora, su questo sentiamo le considerazioni del senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, che tra l'altro è vice segretario in Commissione Giustizia del Senato.
13: Ogni riflessione politica va sempre accolta con rispetto, soprattutto quella di un partito che adesso ha affrontato la fase costituente e quindi che è legittimata ad essere ancora alla ricerca di un inquadramento anche sui grandi temi, fatto non soltanto di slancio ma anche di responsabilità. E quella del generale Vannacci sul tema del femminicidio è una deriva inaccettabile. Nel senso che fermarsi soltanto al tema della tutela della vittima e della persona offesa significa soltanto parcellizzare una tutela doverosa che invece tiene conto nel debito rispetto di tutta una serie di implicazioni che hanno reso necessario codificare una fattispecie specifica all'interno del codice penale, peraltro varata con il sostegno di tutte le forze parlamentari, peraltro supportata anche dalla classe parlamentare che adesso si è schierata con il generale Vannacci.
7: Anche se qualcuno ha detto, ha puntualizzato, ma io l'ho sempre pensata così, abbiamo visto qualche dichiarazione.
13: Questa è la fase dei distinguo ex post, la politica è fatta anche di responsabilità, di assunzione del titolo del proprio ruolo, questa è una fattispecie che correttamente, come ha definito anche la Presidente Buongiorno, non deve permetterci di tornare a vecchie formule simili a quella dell'attenuante per il delitto d'onore. Dobbiamo prendere atto della circostanza che è una fattispecie di reato, insieme a tante altre, quelle che riguardano il codice rosso, la tutela rafforzata delle donne, che non tengono conto soltanto della tutela della vittima, ma delle condizioni attraverso cui questa tutela deve essere esercitata per la violenza che giustifica, sia dal punto di vista statistico, sia dal punto di vista dell'allarme sociale, questo tipo di reati, che purtroppo nella casistica anche in Italia ha avuto numeri in crescendo esponenziale che abbiamo il dovere di arrestare. Quindi per me, fermo restando il rispetto e fermo restando anche la intuizione miope dal punto di vista giuridico, è qualcosa che non può aver piede, non può aver seguito.
1: Ancora adesso andiamo ad ascoltare sullo stesso tema il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut, sempre con Lanfranco Palazzolo.
14: Sorpreso relativamente, perché Vannacci ci sta abituando a tutta una serie di sparate che sono anche lesive dello spirito della Costituzione. In questo caso sono, quando si parla di femminicidio si parla di un reato specifico che è stato introdotto nel codice penale, che determina delle aggravanti e che contiene l'elemento della sopraffazione della donna, non è soltanto l'uccisione ma c'è l'elemento della sopraffazione a fini sessuali, a fini di altro tipo, quindi ci sono delle aggravanti, c'è una specificità che l'ordinamento riconosce, non riconoscerla significa stare fuori dall'ordinamento, porsi fuori dall'ordinamento giudiziario, in qualche modo anche della Costituzione, direi, perché si sfiora qua, si sfiora, non c'è un'apologia di reato, ma quasi come se si volesse dire che insomma, poi alla fine uccidere una donna è una cosa che può essere equiparata a qualunque tipo di omicidio, questo anzi, proprio detto così, e questo è abbastanza grave. È proprio una dichiarazione che riesuma tutto un apparato ideologico, mentale, che questa società ha completamente superato. Ecco, quindi abbiamo a che fare con un personaggio e con una formazione politica sulla quale bisogna domandare, io mi domando spesso se non ci siano gli elementi per individuare tentativo di una ricostituzione del partito fascista, anche per la dinamica con la quale Vannacci si muove, questo link con Casa Pound, cioè la ricerca comunque di organizzare una destra estrema che la Costituzione mette fuori dall'ordinamento.
1: Sono le 10:07, siamo in chiusura del notiziario di Radio Radicale, ora andiamo ad ascoltare la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
15: Radio Radicale, ben ritrovati alla pillola con Adapt, c'è in collegamento con noi Ilaria Armaroli, ricercatrice Adapt, ben ritrovata.
16: Buongiorno, grazie a voi.
15: Approfittiamo di Ilaria Armaroli per fare il punto sul 12° rapporto ADAPT sulla contrattazione collettiva in Italia, che è stato pubblicato a ridosso della prima giornata dedicata proprio a questo tema, quindi insomma è davvero recente, e in questo rapporto si analizza l'evoluzione dei negoziati appunto tra parti sociali attraverso l'analisi sistematica di oltre 6.000 contratti collettivi, ovviamente facendo man bassa di tutto l'archivio e l'esperienza di ADAPT. Il rapporto è stato curato appunto tra l'altro dalla scuola di alta formazione ADAPT. Ci sono alcuni punti chiave di questo e di questi punti parleremo appunto in questa pillola. Ilaria.
16: Grazie, sì, proprio la scorsa settimana abbiamo pubblicato il 12° rapporto ADAPT sulla contrattazione collettiva, che si concentra sul 2025. Come tutti i nostri rapporti annuali, una prima sezione dedicata ai contratti collettivi nazionali, e abbiamo analizzato 43 contratti collettivi nazionali rinnovati nel 2025 da CGIL, CISL e UIL, quindi abbiamo preso in considerazione i contratti collettivi maggiormente rappresentativi nel nostro paese, che coprono circa 4,8 milioni di lavoratori. Quello che abbiamo registrato nel 2025, anche grazie ai dati Istat che ci rileva sul punto, è che è diminuita la tensione contrattuale, e quindi in realtà anche i ritardi dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali, che sapete è diciamo un tasto dolente tendenzialmente, in realtà si sono ridotti in quest'anno già a partire dal 2024, ma anche nel 2025, quindi la situazione è migliorata, ed è migliorata anche rispetto alle retribuzioni contrattuali. Anche su questo ci ha aiutato molto il portale, il database dell'Istat, quindi le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sono aumentate, anche se ahimè un recupero pieno del potere d'acquisto, soprattutto considerando il quinquennio 2021-2025, non possiamo attestarlo, perché appunto come sapete c'è stata un'alzata diciamo dell'inflazione molto molto importante. Però effettivamente quello che possiamo dire per la contrattazione collettiva nazionale 2025 è che c'è stata una riduzione dei ritardi nel rinnovo dei contratti, anche un recupero una ripresa delle retribuzioni contrattuali, quindi ci auguriamo diciamo che questo trend continui anche in futuro. E una seconda parte del nostro rapporto è dedicata invece alla contrattazione aziendale. Su questo noi cerchiamo di raccogliere più contratti aziendali possibili. Sapete che in Italia non c'è un archivio diciamo onnicomprensivo dei contratti aziendali, quindi un po' ci muoviamo noi cercando dei siti, contattando direttamente le parti sociali. Abbiamo analizzato circa 424 accordi aziendali che sono stati sottoscritti da oltre 200 imprese e riguardano circa 600.000 lavoratori in Italia. Sulla contrattazione aziendale, noi quello che continuiamo a testare è che sicuramente è una contrattazione che permette di integrare quello stabilito dal contratto collettivo nazionale anche in senso migliorativo e innovativo. Purtroppo la contrattazione aziendale continua a scontare un limite di pervasività, diciamo, per cui appunto continua a registrarsi nelle imprese di più grandi dimensioni, in determinati settori che sono quello manifatturiero, energia, telecomunicazioni, finanziario e assicurativo, e purtroppo invece stenta un po' a decollare in altri settori dove magari appunto c'è anche un certo tipo di contrattazione territoriale, ma quella aziendale in realtà resta più limitata. Quindi come temi principalmente trattati dalla contrattazione aziendale abbiamo il welfare, che addirittura arriva a delle percentuali che superano la retribuzione. Questo è un dato molto interessante. Il trend di crescita del welfare è partito già dal post legge di bilancio per il 2016, quindi ormai sono già 10 anni che il welfare sta crescendo, ma adesso c'è addirittura il sorpasso rispetto ai trattamenti retributivi, perché abbiamo una frequenza di welfare nei contratti aziendali che si attesta al 59% rispetto a un 48% dei trattamenti retributivi. Altro tema molto trattato, come abbiamo detto, il premio di risultato, quindi la retribuzione variabile, e anche la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali dell'impresa, che è di circa il 47%.
15: Tanto grazie davvero Ilaria Armaroli, ricercatrice ADAPT, per essere stata con noi, per averci dato questa prima pillola e overview appunto sul 12° rapporto sulla contrattazione collettiva a cura di ADAPT. Noi ci torneremo ovviamente, intanto grazie, buon lavoro e buona settimana.
1: Sono le 10:12 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Vi do una notizia: l'Istat conferma l'inflazione a maggio sale al

Buongiorno, bentrovati. Stampa e regime, oggi martedì 16 giugno 2026. Buongiorno agli ascoltatori, un saluto da Roberta Iannuzzi e un ringraziamento alla regia di Piero Scaldaferri. Dunque, cosa troviamo sui giornali di oggi? Ancora l'accordo o preaccordo, un accordo virtuale con la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran che ha l'obiettivo soprattutto di riaprire lo stretto di Hormuz. Per questo andiamo a vedere il titolo oggi di Avvenire, tempo è tempo di sminare. Dunque anche l'Italia si impegna a partire per le operazioni di sminamento dello stretto, del resto ci sono state già attività preparatorie per questo, sarà necessaria, viene spiegato da tutti i giornali con fonte il governo l'autorizzazione del Parlamento. C'è poi la cattedrale della dormizione di Kiev che troviamo su molte prime pagine, in particolare su quelle dell'Osservatore Romano e sullo stesso Avvenire, quando la guerra colpisce anche la memoria di un popolo colpita da droni e missili russi che si sono abbattuti ieri sull'Ucraina, una sorta, scrive di Avvenire, di messaggio di Putin ai grandi che sono riuniti in Francia, Vian, per il G7 allargato ad altri paesi, e dunque anche questo è uno dei temi delle prime pagine dei giornali, il racconto di questi incontri che si stanno svolgendo a partire da ieri e che dovrebbero vedere la presenza di Trump fino alla fine, se non altro per partecipare a una fastosa cena a Versailles organizzata opportunamente, ecco, dal Presidente della Repubblica francese. E poi oggi il libro di Mario Draghi, che è in libreria, ma anche in edicola, perché molti giornali hanno pagine intere dedicate a passaggi del libro, alla presentazione del libro. Si intitola Competere o sparire ed è in prima pagina, e questo mi ha senz'altro colpito, su tutti i giornali vicini al governo. Il giornale, dunque, quasi tutti i giornali, il giornale Libero e anche la Verità. Anche la verità, il libro che danni abbiamo fatto abbassando gli stipendi di Mario Draghi, a pagina 19 sul quotidiano di Maurizio Belpietro e analogamente sul giornale e anche sul Libero, spazio al libro di Mario Draghi. Vedremo anche questo. Il bando UK dei social per gli adolescenti, un piano che viene dato come già in vigore, ma insomma questo almeno sui giornali italiani non è affatto in vigore. C'è stato ieri un annuncio che in realtà è l'ennesimo, ma comunque un annuncio, anche un post su Substack del primo ministro britannico Keir Starmer. Sapete che, insomma, per chi segue Radio Radicale, che ci saranno a breve, fra due giorni, le elezioni molto importanti nel Regno Unito. Sono elezioni suppletive per un collegio dell'area di Manchester, dove è sindaco un laburista, Andy Burnham, che ha lanciato la sfida al primo ministro. Se fosse eletto in questo collegio, che non è avrebbe dovuto essere facile, ma non è facilissimo, ma che forse insomma vedrà comunque la vittoria dei laburisti, anche perché nel Regno Unito c'è una formazione che sta svolgendo lo stesso ruolo che potrebbe svolgere il nuovo partito di Roberto Vannacci rispetto alla destra, non solo quella conservatrice ma anche quella di Reform UK, un partito appena nato, anzi nato proprio negli stessi giorni di quello del generale Vannacci, che si chiama Restore Britain. Ecco, se grazie appunto all'improvvidenziale intervento di Rupert Lowe, che è il leader di questo nuovo partito di estrema destra, dovesse spuntarla Andy Burnham, lancerebbe la sfida alla premiership, alla leadership innanzitutto

0: tutto del partito laburista e quindi eventualmente anche alla premiership di Keir Starmer. Forse ragion per cui ieri Starmer ha rilanciato la sua proposta, senz'altro di grande impatto anche per le imprese tecnologiche rappresentate a Vian dal Presidente degli Stati Uniti, negli interessi economici che sono sempre al centro, in maniera se non trasparente, comunque evidente della politica del Presidente Trump. Insomma, questo ha rilanciato quella proposta che in realtà condivide con il premier che lo ha preceduto, che era un premier conservatore, Rishi Sunak, forse perché anche egli padre di ragazzi adolescenti, aveva annunciato più volte questo ban, un Australian Plus, cioè un divieto più incisivo rispetto all'uso dei social network per gli adolescenti di quello che è stato già approvato in Australia e che non ha sortito grandi effetti in realtà, perché gran parte degli adolescenti, almeno secondo quello che abbiamo letto sui giornali, quelli stranieri per la verità, non è riuscito nel suo intento. Dunque sui giornali lo trovate come cosa fatta, ma non è cosa fatta, è un annuncio. Se andrà bene, se Starmer rimarrà al suo posto, se Andy Burnham, qualora lo dovesse sostituire, continuerà questa battaglia, potrà entrare in vigore forse a partire dall'anno prossimo, quindi quei sedicenni che abbiamo visto, se li avete appunto visti nei video intervistati da BBC, in cui sono piuttosto arrabbiati con Starmer e con la classe politica britannica che vuole togliere appunto quello che loro vedono come un passatempo, insomma, e anche un modo di essere in contatto con i loro amici. Ecco, probabilmente diventeranno diciottenni nel frattempo e saranno liberi di usarli. Questo è un altro tema che trovate abbondantemente sui nostri giornali, però insomma andava fatta questa premessa, di là da venire. Sui giornali di oggi troviamo, non abbiamo tutti i giornali in realtà oggi, perché alcuni non sono arrivati in edicola, almeno l'edicola che ci rifornisce, tra questi l'Unità e il Riformista, però abbiamo qualche articolo dell'uno e dell'altro. Sull'Unità viene segnalato ancora dal professor Andrea Puggiotto il libro a cura di Piero Ignazzi su Marco Pannella, anzi un libro intorno a Marco Pannella, un capitolo aperto, La passione della politica, Viella 2026, l'editore, è una bussola imperfetta ma necessaria per comprendere la parabola del leader radicale, non cede a tentazioni agiografiche ma restituisce la complessità di una figura che sfugge alle semplificazioni. C'è un modo, scrive il professor Puggiotto, di attraversare la politica come si attraversa un terreno inesplorato, senza sentieri tracciati, calpestando nuove aiuole. Marco Pannella lo ha fatto per 60 anni, lasciando impronte originali, scomode perché irregolari, spesso incomprese, sempre visibili. A 10 anni dalla sua scomparsa, il 19 maggio del 2016, il volume Marco Pannella, La passione della politica, curato da Piero Ignazzi, offre una bussola imperfetta ma necessaria per comprenderne la parabola. Imperfetta perché non pretende di orientare in una sola direzione, necessaria perché restituisce la complessità di una figura che sfugge alle semplificazioni. Il libro si inserisce nella preziosa collana che l'editore romano dedica ai protagonisti della Prima Repubblica e già questo ne segnala l'ambizione: collocare Pannella dentro una storia comune, senza neutralizzarne l'eterodossia. Non è un libro su Pannella in senso lineare, è piuttosto un libro attorno a Pannella, e qui emerge il primo tratto distintivo: la coralità dei suoi autori, studiosi di formazione accademica, diversi per statuto disciplinare, sensibilità, appartenenza generazionale, non sempre o non più riconducibile all'area radicale, compongono un coro che non cerca l'armonia ma accetta la dissonanza. Un libro corale dunque, ma anche plurale nei temi e negli sguardi, dalla stagione dei diritti civili affidata a Simona Colarizzi, alla leadership di Angelo Panebianco, dalle sfide sistemiche poste da Pannella, Ignazzi e Carlo Radaelli, alle modalità della sua comunicazione politica, Edoardo Novelli, dalla formazione formazione giovanile universitaria di Gaetano Quagliariello all'opzione non violenta e antimilitarista con Lucia Bonfreschi e Marco Labbate, dall'impegno nelle istituzioni europee Bonfreschi alla dimensione transnazionale con Lorenzo Strick-Livers, fino ai tentativi di sintesi complessiva con Maurizio Griffo e la testimonianza biografica e autobiografica di Massimo Teodori. Non un memoir dunque, ma uno scavo analitico nella vita politica del leader radicale. L'abbiamo segnalato già altre volte, in particolare nella settimana in cui si commemoravano i 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, ma lo ricordiamo qui e lo ricorda il costituzionalista Andrea Puggiotto sull'Unità e a pagina 7 il libro a cura di Piero Ignazzi, La passione della politica su Marco Pannella. Per quanto riguarda invece le altre notizie che possiamo segnalare oggi, ci sono diverse riflessioni che riguardano i mondiali, a partire da questioni che vengono notate da una parte o dall'altra. Sull'orizzonte politico invece italiano ancora molto a fenomenologia di Vannacci, per citare uno dei titoli degli articoli che leggeremo. Sul terzo polo, la manifestazione del teatro Parenti che Radio Radicale ha trasmesso ieri nel pomeriggio, quindi potete recuperarla attraverso il nostro sito internet, un spostarsi verso il centro anche del Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte. Ieri c'è stata, per quanto riguarda la politica francese, un'importante intervista di Jordan Bardella, che è l'attuale possibile candidato alla Presidenza della Repubblica nelle elezioni dell'anno prossimo, e si è detto che anche al di là, insomma, di quella intervista a Politico, che sta cercando di normalizzare il Rassemblement National. Vedremo intanto se sarà lui il candidato, perché tutto dipenderà dal 7 luglio, che è il giorno in cui ci sarà la decisione della Corte d'Appello sulla candidabilità di Marine Le Pen, e poi vedremo appunto se confermerà questa idea degli analisti, che si sta spostando in un orizzonte più conservatore, più simile a quello di Giorgia Meloni in Italia. Si sta melonizzando, dicono i francesi, e se appunto questo sarà appunto la sua traiettoria. Ecco, analogamente anche dalla sinistra Conte si starebbe spostando al centro in vista delle elezioni che si terranno anche in Italia l'anno prossimo, anche se non conosciamo ancora la data, né conosciamo la legge elettorale. Sulla legge elettorale che sta affrontando il suo iter parlamentare, la nuova legge elettorale, oggi novità ci vengono raccontate dal Sole 24 Ore con Emilia Patta, e poi anche sugli altri giornali, per esempio sulla Stampa. C'è sulla giustizia invece un'intervista a Nicola Gratteri, che parte dalla riforma della Corte dei Conti e dal ponte sullo Stretto. C'è tanto spazio dedicato al Ministro della Giustizia, ancora una volta il Ministro Nordio, per una dichiarazione che in realtà voleva chiarire forse il pensiero della Presidente del Consiglio sulla questione del patentino alla fiera della piccola e media editoria di Roma, che non è un patentino ma era una clausola di un contratto di adesione, ecco, alla manifestazione, che prevedeva l'adesione anche ai valori antifascisti. Viene condannata, diciamo, unanimemente. Ieri abbiamo visto Antonio Polito, che oggi poi è oggetto di un attacco da parte di, o comunque di una critica da parte del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che appunto pure bocciava, ecco, quel tipo di intervento da parte degli organizzatori della manifestazione, che poi ha determinato, anche se abbiamo detto la manifestazione si svolge alla fine dell'anno, ma proprio nella giornata di domenica è arrivato il post della Presidente del Consiglio, nella domenica in cui Vannacci ha, diciamo, preso la scena con il suo programma, con le sue proposte, a partire dall'abolizione del femminicidio, che ancora trova eco sui giornali, ma anche oggi la battaglia sui vaccini. Ma insomma, il ministro Nordio, per gettare acqua sul fuoco, in realtà getta benzina, perché dice: ma forse gli organizzatori non lo sanno che uno dei più bei libri sulla giustizia è stato scritto da Mussolini. Insomma, intendeva il codice penale, che è ancora il nostro codice, il codice del 1930, e oggi storici, politologi gli spiegano come quel codice sia inquadrato, ecco, in realtà forse anche giuristi, ecco, avrebbero potuto spiegargli come quel codice sia inquadrato all'interno di un sistema di valori che sono appunto quelli della Costituzione, quindi diciamo abbia preso altra forma, senza considerare tutti gli interventi che ci sono stati da parte della Corte Costituzionale e comunque della giurisprudenza che ha allineato quel codice a quelli che sono i principi repubblicani. Per quanto riguarda invece il maccartismo, è un enorme calderone in cui si mette la questione della fiera dell'editoria, Escolnevo e tanti altri casi precedenti che hanno riguardato la censura nei confronti di scrittori che hanno simpatie russe, e dunque insomma è una battaglia persa, direi, diciamo, la rassegna stampa su questo. Sulla figura di sacerdote da cui è partita la esclusione o comunque il disinvito dello scrittore israeliano al festival al quale avrebbe dovuto partecipare, ci sono diversi approfondimenti sul Foglio e anche sull'Opinione, segnaliamo Dimitri Buffa. Poi ci sono tante altre notizie di cronaca, a partire dalla storia degli autisti ATM che filmavano le passeggere degli autobus e non solo, si scambiavano appunto video e commenti in una chat, magari mentre guidavano, non è chiaro, e poi ci sono insomma altre storie che vedremo se ne avremo il tempo. Allora, cominciamo subito da cosa significa questo accordo di cui ci parlavano i giornali anche ieri. Intanto i titoli, come il Corriere della Sera, ci parlano di una firma digitale, di una missione navale europea e di Israele che dice non è finita. Tutti si dichiarano vincitori, ecco, gli unici che non si dichiarano vincitori sono gli israeliani, non solo Netanyahu per la verità, perché anche l'opposizione accusa Netanyahu di non aver gestito di non aver condotto bene questo intervento militare. E per quanto riguarda invece la stampa, lo definisce accordo virtuale. Stati Uniti e Iran mettono la firma digitale, venerdì la cerimonia a Ginevra, ma restano molti punti da chiarire, tra cui il Libano. Netanyahu non è finita. Quello che sappiamo sul memorandum lo trovate, i punti di Islamabad lo trovate all'interno di un riquadro azzurro: fine della guerra, l'intesa mette fine in maniera immediata alla guerra, interrompe le operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso. Resta tuttavia il nodo israeliano, Gerusalemme ribadisce che Tsahal, cioè l'esercito, rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. L'Iran riapre immediatamente lo stretto a tutte le navi commerciali, gli Stati Uniti revocano il blocco navale sui porti iraniani, la revoca del blocco statunitense inizierà immediatamente dopo la firma del memorandum e sarà completata entro 30 giorni. Secondo Teheran, l'accordo prevede che il passaggio delle navi sia esente da pedaggi solo per 60 giorni, al termine dei quali l'Iran punterà a guadagnare fornendo servizi di sicurezza assicurativi e di tutela ambientale in cooperazione con l'Oman. Una questione che verrà affrontata durante i negoziati tecnici, secondo il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che ha affermato di aspettarsi che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo. Beni congelati, gli Stati Uniti si impegnano a sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, anche tramite trasferimenti diretti di denaro cooperazione tra i paesi regionali e linee di credito. Secondo fonti di Teheran, l'Iran si aspetta che lo sblocco avvenga durante il periodo di negoziazione dei 60 giorni. Metà della somma totale, tuttavia, dovrebbe essere messa subito a disposizione, prima dell'inizio dei successivi colloqui, sebbene ciò non sia stato confermato dalla controparte americana. Quindi 12,5 miliardi di dollari dovrebbero essere pagati immediatamente, dovrebbero essere scongelati immediatamente e restituiti all'Iran. E gli Stati Uniti si impegnano a non imporre nuove sanzioni all'Iran fino al raggiungimento di un accordo definitivo, consentendo a Teheran di vendere petrolio e di ricavarne entrate. A seguito di un accordo definitivo, tutte le sanzioni statunitensi e delle Nazioni Unite contro l'Iran saranno revocate secondo una tempistica concordata. Il programma atomico della Repubblica Islamica sarà il fulcro dei colloqui tecnici. In attesa di un accordo definitivo, Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari, ma manterrebbe lo stato attuale del suo programma nucleare, astenendosi da ulteriori arricchimenti dell'uranio e dall'espansione degli impianti nucleari. Due le ipotesi sul tavolo per gestire il braccio di ferro. Funzionari statunitensi dichiarano che Teheran distruggerà le proprie scorte di uranio, mentre la controparte sostiene che il memorandum dovrebbe consentire una diluizione all'interno del paese. Washington, in coordinamento con i suoi alleati regionali, elaborerà un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran del valore di circa 300 miliardi di dollari da negoziare e concordare con Teheran entro 60 giorni. Gli Stati Uniti si impegneranno a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti, l'Iran a non interferire nei suoi affari interni. Così Fabiana Magri riassume i punti di Islamabad. Stefano Stefanini scrive: un regalo di compleanno per Trump, ma l'intesa è ancora tutta da costruire. Gli iraniani sono abituati a dilatare i tempi, 60 giorni sono pochi, l'annuncio serve solo per il G7. Ed è una bocciatura che non troviamo soltanto sulla stampa, ma troviamo, sebbene appunto con accenti diversi, anche nell'articolo che apre il Corriere della Sera di Federico Rampini, La tripla verità. Trump canta vittoria. Secondo lui l'Iran riapre Hormuz, rinuncia al nucleare, Teheran canta vittoria, celebra la fine dell'embargo americano e delle sanzioni, cospicui pagamenti in arrivo, il Pakistan, il mediatore, dice che l'accordo vincola anche Israele e Libano, ma né Netanyahu né Hezbollah hanno partecipato al negoziato, così tante versioni, così diverse. Parlare di pace è prematuro, perfino la parola accordo sembra eccessiva. Alla firma bisognerà leggere ogni virgola e comunque il testo rimarrà un preliminare, se prelude a 60 giorni di negoziato sui punti cruciali. La Repubblica con Maurizio Molinari: un fragile accordo, è un cessate il fuoco di 60 giorni basato su riapertura dello stretto e fine del blocco navale americano, ma è assai vulnerabile perché rimanda a un nuovo negoziato i temi incandescenti, il programma nucleare di Teheran e le sanzioni. La guerra dunque si interrompe, ma se non porterà un'intesa complessiva rischia di riprendere. Il debole compromesso è frutto della mediazione tra i due suoi architetti, il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, che hanno fatto ricorso ai mediatori pakistani e qatarini per definire l'unico equilibrio possibile tra Washington e Teheran, accomunate dalla volontà di una tregua. Così Maurizio Molinari sulla Repubblica. E analogamente, andando ad aprire Il Sole 24 Ore, che pure festeggia i risultati in borsa con accordo petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. Però sul memorandum c'è la firma digitale, su Hormuz i primi contrasti, l'appuntamento più formale venerdì a Ginevra, poi partiranno le vere trattative. Trump assicura lo stop ai pedaggi nello stretto, Teheran parla di possibili commissioni. La vera incognita rimane il Libano. Netanyahu non sfida Trump, ma avverte: la partita non è conclusa. L'Unione Europea verso sanzioni commerciali ai coloni, non al ministro Ben-Gvir, scrive Beda Romano a proposito del Consiglio Esteri. Pressing di Francia e Spagna per inasprire le misure contro gli estremisti. Ieri in Lussemburgo, dopo una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione, la Commissione Europea ha annunciato che presenterà ai governi proposte di sanzioni commerciali contro Israele. L'attesa decisione giunge su pressione di alcuni paesi, Francia e Spagna in primis, mentre continua la violenza israeliana a Gaza e in Libano. La violenza israeliana. Nel contempo, i 27 hanno spiegato di volersi ritagliare un ruolo nel fragile processo di pace avviato con l'accordo tra Washington e Teheran. I 27 vogliono inoltre un ruolo nel Golfo Persico, Callas, Aspides e iniziativa franco-tedesca complementari. Scrive Ugo Tramballi nella sua analisi: a parole tutti vincitori tranne Netanyahu, rivendicazioni a parte, morti e distruzione si sarebbero evitati senza l'uscita degli Stati Uniti nel 2018 dall'accordo JCPOA. Todos caballeros, avrebbe detto Carlo V di Spagna, insomma. Questa è una lettura veloce. L'accordo con l'Iran è un disastro. Sul foglio al centro, con il titolo in rosso e virgolettato, un'intervista a Benny Morris. E per Israele è terribile. Il Teheran cercherà la bomba molto velocemente. Gli iraniani traditi. Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia imminente. Non sappiamo ancora cosa contenga l'accordo, ma se la questione dell'uranio e del programma nucleare sarà stata accantonata per i 60 giorni del cessate il fuoco e oltre, è un problema enorme, perché Israele e gli Stati Uniti sono entrati in guerra per fermare il programma nucleare. Così lo storico e intellettuale israeliano commenta con il foglio l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo commenta con lo scetticismo proprio di chi perora il regime change da 20 anni. Abbiamo ottenuto l'eliminazione di una minaccia esistenziale imminente nei nostri confronti, ha detto ieri il premier israeliano in conferenza stampa. Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari. Sembra che l'America sia disposta a concedere che l'arricchimento dell'uranio resti in Iran, prosegue Morris. Dal punto di vista israeliano l'accordo è un disastro totale. L'Iran per ora non minaccia l'esistenza degli Stati Uniti, ma minaccia Israele e dichiara apertamente di volerlo distruggere. Per Israele questa è una situazione molto grave. Trump ha fatto marcia indietro. L'idea iniziale di Trump e Netanyahu era di rovesciare il regime. Pensavano che i colpi inferti fossero sufficienti a farlo cadere. Non ha funzionato. Secondo Morris, l'America non vive solo all'ombra di Iraq e Afghanistan. L'altro problema è che Trump è un bullo e allo stesso tempo è un debole. Così Benny Morris con Giulio Meotti sulla prima pagina del Foglio. Non è l'unico a commentare così, per la verità, questo accordo. Prendo il Messaggero, dove il titolo è su Hormuz che riapre, quindi piuttosto ottimista, con Stefano Silvestri che scrive: un accordo che permette di andare avanti, di cui non conosciamo ancora i termini, ma a parte un gran numero di dettagli molto diversi tra loro a seconda di chi li fa filtrare, la sostanza sembra ruotare attorno a 3 punti. Due ben definiti e uno invece ancora difficile da attuare. Il più importante, che fa tirare un sospiro di sollievo ai mercati internazionali, è la riapertura di Hormuz. Le navi dovrebbero cominciare a transitare liberamente sin da subito in entrata e in uscita. Forse era appunto l'unico modo per farlo immediatamente concedere a quello che sembra concesso, ma nelle pagine interne, a parte l'articolo l'editoriale di Silvestri, troviamo un'analisi di Andrew Spannaus: la Casa Bianca si proclama vincitrice, ma per il resto del mondo è più debole. Inizia il G7 in Francia, gli europei devono decidere come comportarsi nei confronti di Trump. Il primo punto d'attenzione è l'accordo per porre fine al conflitto. Conviene essere diretti con il presidente americano in merito ai danni provocati da questa guerra, oppure favorire l'abbassamento delle tensioni? Il presidente non arriva ai vianda vincitore perché l'accordo in vista promette di risolvere problemi creati principalmente da lui stesso, scrive evidentemente Spannaus. Sul Messaggero trovate la sua analisi. Noi però andiamo avanti, visto i in diversi tanti temi che abbiamo oggi. Un'altra analisi è quella che è importante in questo momento, è quella che arriva da Gerusalemme di Fiamma Nierenstein sul giornale a pagina 7, un'intera pagina dedicata al punto di vista di Fiamma Nierenstein su Netanyahu, che è assediato in questo momento dai nemici e mollato da Trump. Bibi dice: vinco ancora. All'angolo non smette di lottare, eliminato il rischio atomica, mi ricandido. Verrà il momento della resa dei conti e 60 giorni di trattative sono lunghi. Ancora non è detta l'ultima parola, ma Israele cerca di trovare un nuovo equilibrio nello spiacevole mondo in cui Trump lo spintona, quello che Vance ha descritto col consueto distacco verso tutto ciò che non è americano. Israele avrà il suo posto al tavolo del nuovo Medio Oriente. La nuova trattativa con l'Iran, perché ancora davvero è assurdo pensare di chiamarla accordo o pace, è una nebbia su un paese stanco e ferito, un'offesa per gli uomini delle riserve, per la memoria dei soldati che hanno pensato di combattere per una soluzione seria della questione iraniana, la grande minaccia atomica e terrorista su Israele. Non sarà così, almeno per ora. Israele è fuori dal tavolo su cui si è elaborato il non accordo che gli iraniani baldanzosamente mostrano in giro. Che ne siano contenti è evidente, le ragioni sono le stesse per cui Israele si domanda come Trump, dopo tanta comune fatica, sia arrivato a una scelta così misera, che certo lascerà scritto sui libri di storia come abbandona il campo un presidente che si è opposto al peggiore di tutti gli stati, basato sulla prepotenza e l'omicidio della sua gente, e internazionalmente sulla costruzione di un esercito di proxy, Hezbollah, Hamas, gli Houthi, e sullo sfondo i paesi autocratici, la Cina, la Russia di Putin, cui l'Iran fornisce i droni, gli stessi che gli Hezbollah sparano su Israele. E come Trump abbia abbandonato la battaglia per salvare il popolo ebraico in un'era di ritorno del pregiudizio antisemita in tutto il mondo. Israele, in questa lunghissima guerra di sopravvivenza, ha riposto fiducia e ammirazione nell'uomo che ha portato l'ambasciata americana a Gerusalemme e che sembrava capire finalmente l'assedio cui Israele è stato sottoposto sin dalla nascita e dal 7 ottobre. Bibi e Trump hanno certo coltivato un rapporto personale, un sentimento, dei valori che si disfano. La guerra condotta insieme volando a Teheran è stata fantastica, la distruzione delle strutture nucleari e dei missili balistici è una gloria indelebile, ma adesso Israele vede il suo miglior amico passare un pacchetto enorme di miliardi alle guardie della rivoluzione, vede la questione della bomba atomica irrisolta e quella del Libano in bilico. La gente del nord è molto preoccupata, la gente del nord è quella che confina con il Libano, dove continuano a arrivare le violenze di Hezbollah, per usare il termine che usava il Sole 24 Ore rispetto a Israele, denuncia la situazione in cui i missili e i droni degli Hezbollah li hanno costretti dal 2023, senza casa, senza scuole e lavoro, con morti, feriti, case distrutte. Netanyahu tace mentre su di lui si avventa la solita massa di nemici in piena campagna elettorale. Lo accusano di aver sbagliato alleato. Yair Golan lo definisce debole, malato e privo di influenza. Lapid gli lancia un «anche Trump ha capito che ti occupi solo dei tuoi interessi». Lo attaccano Gantz e Eisenkot. Attaccare Bibi è sempre una gran festa collettiva, specie dei tanti che invece non hanno potuto sopportare la sua determinazione nel combattere con le unghie e con i denti. Così l'analisi che trovate sul giornale firmata da Fiamma Nierenstein. Torniamo ai grandi giornali, sulla Stampa, i giornali più diffusi, ecco, sulla Stampa, pagina 4, I sabotatori è il titolo dell'analisi di Domenico Quirico. A Netanyahu non serve una pace che non preveda l'annientamento del nemico e i Pasdaran usano le bombe per emarginare il clero e impedire rivolte popolari. Siamo seri. Al memorandum a come è fertile la semantica dell'eufemismo, non crede nessuno, neppure quelli che dovrebbero firmarlo. Diffidenza e ipocrisia sono in fondo armi della diplomazia. Ben più grave è che alcuni protagonisti stiano furiosamente lavorando a scenari all'anilina per sabotarlo e ridurlo a carta straccia. Due gli indiziati, Israele, per cui sarebbe una disfatta, e i falchi di Teheran ringalluzziti dall'aver messo a nudo la debolezza del grande e del piccolo Satana e che gridano già in piazza morte ai negoziatori. I Pasdaran pensano laicamente, forse ha ragione, che gli iraniani sono certo uniti dal cielo, ma più dalle bombe che da Dio. In altri tempi si sarebbe detto incontro perfetto di opposti estremismi. Come vedete, insomma, come sempre nelle cose del Medio Oriente, in particolare le verità, anche quando si concorda, ecco, nel merito, sono molto sfaccettate. Sul G7, allora, intanto visto che abbiamo anche qualche giornale internazionale, ecco, che se ne occupa, sempre dalla newsletter di Politico Forecast, possiamo segnalare quelle che sono le previsioni per questo G7, che non sono positive, e vedremo anche, non lo sono nemmeno le cronache dei giornali italiani. I leader del G7, alcuni ospiti esterni, si riuniscono da ieri a mercoledì a Vianne, la cittadina termale francese sul lago. La giornata di ieri prevedeva un bilaterale tra Macron e Trump. Questa mattina i leader discuteranno del sostegno all'Ucraina con Zelensky, per poi passare a una sessione sulla crisi in Medio Oriente con i leader dei paesi del Golfo e un confronto sulla solidarietà internazionale, seguito da una cena di gala. L'ultimo giorno, dopo una discussione sulla crescita economica, è previsto un pranzo con alcuni protagonisti dell'intelligenza artificiale, tra cui Sam Altman, Arthur Mensch e l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei. Il documento segnala che l'incontro, il documento di politico, che l'incontro arriva subito dopo la decisione di Anthropic di disabilitare l'accesso ai suoi modelli più recenti in seguito all'ordine del governo statunitense di sospendere l'accesso agli utenti non americani. Le aspettative sono basse. Al posto del consueto comunicato congiunto, i capi di Stato dovrebbero approvare dichiarazioni su singoli temi, tra cui la ricerca contro il cancro, la protezione dei minori online, la solidarietà internazionale e gli investimenti nei paesi fragili, mentre Macron pubblicherà sintesi dei colloqui geopolitici. In agenda figurano anche gli squilibri macroeconomici globali, il ruolo della Cina, oltre alle conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente e del blocco dello stretto di Hormuz. Per evitare che Trump lasci il vertice in anticipo, come accaduto l'anno scorso, Macron lo ospiterà a cena mercoledì sera a Versailles. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento diplomatico della presidenza Macron, che lascerà la carica la prossima primavera, non potendo candidarsi per un terzo mandato consecutivo, e la sua difficoltà sarà tenere Trump dentro la conversazione su Ucraina ed energia. Il quadro che politico descrive è quello di europei che sono in posizione debole. Il presidente della Repubblica francese è considerato un'anatra zoppa, Starmer è dato in lotta, come dicevamo in apertura, per la sopravvivenza politica. Il premier arriva in Francia dopo le dimissioni del ministro della difesa e del ministro delle forze armate, con la fiducia di almeno 100 deputati laboristi ormai perduta, e una sfida alla leadership annunciata da Andy Burnham, che se dovesse conquistare a Makerfield, in questo collegio in cui si svolgerà giovedì l'elezione suppletiva, e se dovesse entrare in Parlamento lancerà il contest contro l'attuale primo ministro. Anche i rapporti di Trump con Merz e Meloni si sono raffreddati negli ultimi mesi. Sul fronte americano, dopo l'annuncio di domenica di un'intesa tra Stati Uniti e Iran a chiusura di 4 mesi di ostilità, la Casa Bianca punta a un obiettivo modesto dimostrare che le maggiori economie saranno ancora collaborative, sanno ancora collaborare. Le due priorità indicate sono sicurezza e commercio, e per Washington un vertice riuscito significa soprattutto evitare uno scontro e trasmettere un messaggio di coesione. L'importante, appunto, quello che ci dà Politico è il dettaglio su Anthropic, che sarebbe interessante approfondire. Vedremo che, appunto, se i giornali italiani lo faranno. Allora cominciamo con il corrispondente da Parigi, inviato a Evian, Stefano Montefiori del Corriere. Sono obbligati ad andare d'accordo, si vede ogni istante. Appena arrivato a bordo dell'enorme Cadillac blindata The Beast davanti all'Hotel Royal che ospita il G7 sulle alture di Evian, Donald Trump si è avventurato da solo sul tappeto rosso perché Emmanuel Macron era impegnato a concludere altri colloqui dentro l'albergo. Dopo essersi girato un po' intorno, Trump ha esclamato: «Sono felice di essere qui per rompere l'imbarazzo», il che fa ben sperare, visto che al G7 precedente in Canada se n'era andato annoiato ben prima della fine dei lavori. Dopo il momento della stretta di mano che tormenta entrambi dal 2017, chi stringe più forte, chi mollerà la presa per primo, Trump ha cominciato facendo le congratulazioni a Macron per la vittoria del francese Cyril Gann nel combattimento di MMA, cioè le arti marziali miste, per l'80° compleanno alla Casa Bianca. «Un grande guerriero francese», ha detto Trump. «Hai visto l'incontro, Emmanuel? Macron, che pratica la nobile arte della box ma non sembra granché fan dell'ottagono, ha risposto con la mano in tasca, sì, insomma, non in diretta, l'ho visto in differita», ricordando un po' quelli che dicono di non aver visto il film ma il trailer, di non aver letto il libro ma la quarta di copertina, insomma, hanno presente. Con Trump, Emmanuel Macron esercita al massimo grado una delle doti che anche i nemici gli riconoscono, cioè lo sforzo costante di fare sentire l'interlocutore, qualsiasi interlocutore, anche lontanissimo da lui, la persona più importante in quel momento, la più amata, la più degna di considerazione. Macron lo fa con tutti. Figurarsi quando l'interlocutore è il presidente degli Stati Uniti d'America, un paese sempre più lontano dall'Europa, ma anche sempre più pesante all'interno del G7. Nel 1975 il PIL degli Stati Uniti contava per il 45% del totale e oggi per il 57%. A Trump piace venire in Francia perché Macron gli riserva tutti gli onori, compresa quest'anno una spettacolare cena di gala a Versailles alla fine dei lavori del G7, un evento che l'Elysée ha organizzato per festeggiare i 250 anni degli Stati Uniti e anche per essere sicuri che Trump sarebbe rimasto fino alla fine. In Canada l'anno scorso Macron aveva spinto la premura fino a giustificare la partenza anticipata di Trump, è tornato a Washington per negoziare il cessate il fuoco tra Iran e Israele, ricavandone un velenoso: «Emmanuel è un bravo ragazzo, ma che lo voglia o no, non capisce mai niente». Amiconi per forza, e Macron lo ha fatto capire anche ieri, rispondendo con metafora calcistica a chi gli ricordava quell'insulto. «Se fossi rancoroso sarebbe un bel problema, io sono pragmatico, non porto che una maglia, quella della nazionale francese, e qui giochiamo in casa». E quindi Macron dice di volere una discussione rispettosa ma ferma, con Trump che prima di arrivare a Vienna ha minacciato di mettere dazi del 100% sul vino francese se Parigi non sopprimerà la tassa sui servizi digitali americani. Questa tassa digitale è stata decisa dall'Europa e molti paesi l'hanno applicata. Non spetta agli Stati Uniti decidere del diritto degli europei e dei francesi, ha puntualizzato Macron. Con Trump, Emmanuel Macron somiglia a un genitore sempre combattuto tra fermezza e benevolenza per tenere agganciato a sé un adolescente capriccioso. Lo scorso gennaio Emmanuel ha pronunciato a Davos il discorso del «for sure», in cui, rivolto a Donald, ha ricordato che noi preferiamo il rispetto ai bulli, lo stato di diritto alla brutalità, indossando, per colpa di un'infiammazione, gli occhiali a specchio di effimera celebrità. Donald gli rispose con sufficienza: ho visto Emmanuel ieri con quegli occhiali, ma che è successo? La fermezza di Davos è sembrata funzionare e l'invasione americana della Groenlandia, che sembrava imminente, è sparita, almeno per il momento, dal discorso pubblico. E allora, perché tornare al metodo della benevolenza, anzi delle lusinghe? Perché compiacere l'imperatore Donald, che dopo le moto da cross volanti davanti alla Casa Bianca si godrà una cena tra i fuochi artificiali nella reggia di Versailles? Macron sa che l'Europa, pur in cerca della sua autonomia strategica, ha bisogno della non ostilità almeno degli Stati Uniti su tutti i dossier, dall'Ucraina ai dazi. E poi la dinamica della stretta di mano torna anche a proposito di Versailles. È lì che nel 1783 venne firmato il trattato che consacrava l'indipendenza americana, ricorda Macron, ed è un bene che gli Stati Uniti si immergano di nuovo nel DNA della loro storia. Più che una lusinga, lo sfoggio di lussi radicati nei secoli, al contrario degli ori da parvenu della nuova Casa Bianca di Donald, con la sua ballroom che diciamo sarà difficile eguagli i fasti di Versailles, per quanto immagino ci sarà una certa ispirazione, specie negli ori. Per quanto riguarda, così Stefano Montefiori, per quanto riguarda il G7, però dobbiamo leggervi anche qualcos'altro, e allora sul quotidiano del Sud, che non ho, anche questo non ce l'ho oggi, però abbiamo la versione digitale, scrive il professor Michele Marchi, che è uno storico: bisognava attendere il 52esimo vertice G7 per tornare a qualcosa che assomigliasse ai primi due vertici della storia di questo consesso. Quello informale di Rambouillet del novembre 75, voluto dall'allora presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, e quello formale dell'anno successivo, ufficialmente primo G7, poiché allargato anche al Canada, fortemente sollecitato dal presidente statunitense Gerald Ford, rappresentano due passaggi molto significativi dell'avvio di quel percorso di profonda evoluzione del mondo post-occidentale nel quale ci troviamo ancora a vivere. Nessuno vuole sottostimare le differenze tra la metà degli anni 70 del Novecento e l'attuale avvio del secondo quarto del XXI secolo. All'epoca si viveva la traumatica fine del sistema di Bretton Woods, si era sperimentato il primo grande shock petrolifero e stava giungendo a compimento il processo di decolonizzazione, tutto però ancora all'interno di una dinamica di guerra fredda. L'analogia forse più evidente riguarda il difficile rapporto euroatlantico, il processo di ridefinizione dell'Occidente capitalistico e industrializzato iniziò proprio nei profondi anni 70. Il trumpismo di oggi, con la sua volgare brutalità, lo ha condotto al punto di non ritorno. È probabilmente tutta qua la sostanza di questo 52esimo, apertosi ieri sera sotto la presidenza francese sulle sponde del lago di Ginevra. Risulta alquanto sterile insistere nel sottolineare la perdita di peso economico in termini di PIL dei 7 paesi nel cinquantennio trascorso. Se nel 75 i 6 rappresentavano un po' meno dei 2/3 del PIL mondiale, oggi la quota è scesa a poco più di 1/4, così come sappiamo bene che con la sua formalizzazione a partire dal 2008 il G20 a fotografare forse meglio le dinamiche economiche e geopolitiche del mondo post-bipolare. Ecco allora che, se osservato da questa prospettiva, in particolare dal punto di vista di noi europei, il G7 diventa il formato necessario, nessuno ha scritto sufficiente, per il ripensamento prima di tutto delle relazioni euroatlantiche. Da Evian, diranno gli ultra realisti, non uscirà alcuna soluzione concreta alla crisi del multilateralismo e ai due principali focolai di guerra che caratterizzano le relazioni internazionali, quello russo-ucraino e quello mediorientale. Questo forse sarà vero, ma la riflessione implica attendersi qualcosa che non può accadere. Invece il G7 sarà un successo se contribuirà almeno parzialmente a ripensare il contesto euro-occidentale, da considerarsi non senza gli Stati Uniti, ma da strutturare oltre l'assoluta centralità e indispensabilità statunitense. Nel percorso di ripensamento della governance globale in atto, il G7 deve contribuire alla creazione di un mondo post-occidentale, anche perché il rischio altrimenti è quello di un...
1: Radio Radicale, sono le 11:02, ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime che trovate comunque sul sito di Radio Radicale e ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: È rinviato alla successiva seduta. Si passa alla discussione.
1: È in corso la lettura del processo verbale all'ordine del giorno 72, di questa seduta antimeridiana. Interrogazioni.
3: Giordano, Prestipino e Bagnai. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della mozione Zanella numero 574, nella quale intervengono i deputati Zaratti, Prestipino, Amic e Di Lauro. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 14:30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 16 giugno 2026.
4: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Cominciamo.
1: Presiede il vicepresidente Giorgio Mulè.
4: Il deputato La Salandra ha ad oggetto chiaramente l'iniziativa in ordine alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla manutenzione dei corsi d'acqua nel territorio del comune di Foggia. Il ministro per la protezione civile e politica del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
5: La ringrazio, signor presidente. L'onorevole interrogante sa che nello scorso mese di aprile il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di 12 mesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo 26 che hanno colpito l'Abruzzo, la Basilicata, Molise e la Puglia. In particolare per quest'ultima regione è stato stanziato un intervento di 10 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Sul piano dei finanziamenti, è una delle richieste dell'onorevole interrogante, si rileva che il torrente Cervaro rientra tra gli interventi finanziati dal nostro Dipartimento di Casa Italia con il fondo di progettazione. Ha un importo complessivo di 241.000 euro ed è affidata al Presidente della Regione Puglia, quale commissario del Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, il compito delle procedure. Alla data del 26 marzo, tuttavia, risultavano spesi soltanto 51 euro. Il soggetto attuatore ha motivato la mancata attuazione dell'intervento con il ritardo da parte della commissione di valutazione delle offerte tecniche pervenute. Negli ultimi anni, vorrei aggiungere, la Regione ha assegnato due finanziamenti al Comune di Foggia, uno di 278.000 euro per interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e canali di difesa. Il progetto è stato acquisito dal Comune nel mese di marzo e adesso il Comune di Foggia dovrà indire una procedura per la selezione dell'impresa affidataria dei lavori. Per il torrente Cervaro il Comune ha ottenuto nel mese di dicembre un finanziamento di 550.000 euro per l'esecuzione di interventi di manutenzione e pronto intervento idraulico. Ricordo all'onorevole interrogante, infine, che la competenza sul contrasto al dissesto idrogeologico è e rimane a carico delle regioni, cui spetta vigilare e stimolare gli enti locali nelle attività preventive e strutturali che in questo caso purtroppo non procedono con particolare velocità.
4: Grazie, a facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione il deputato La Salandra, prego.
6: Sì, Presidente, lei ha perfettamente ragione. Io dovrei dichiarare se sono soddisfatto o non sono soddisfatto. Io ho ascoltato con molto interesse e profondo dispiacimento quanto ha relazionato il Ministro.
1: Fratelli d'Italia.
6: Una volta sul tema del dissesto idrogeologico emerge un dato. E questo si è verificato per la mia città, per la mia provincia, ma il ministro che è uomo di territorio e mi permetto di dirlo come me, è innamorato della sua terra. Quando si ascoltano queste relazioni ci si rende conto di quanto gli enti locali, per dirle in termini edulcorati, sono inadempienti rispetto a quanto il nostro governo fa e ha fatto sul tema del dissesto idrogeologico. Io non credo che il sentimento di soddisfazione possa albergare in me. Signor Ministro, lei sa benissimo, lei è stato un governatore, lei sa benissimo quanto l'amore per la propria terra ci impegna così profondamente e quanto poi l'inerzia di alcune amministrazioni locali tradisce questo sentimento di impegno. Però lei sa benissimo, perché nel suo ministero più volte il suo impegno è stato così grande ed è così grande da cercare di votarsi sempre alle soluzioni. Beh, leggere che sono state impegnate 51 euro è qualcosa di mortificante, mortificante per me, mortificante per i foggiani. Leggere che il governo è intervenuto immediatamente, stiamo parlando di un'esondazione che si è verificata i primi di aprile, stiamo parlando di un Consiglio dei Ministri che si è verificato credo proprio nella stessa settimana, e nella stessa settimana il governo ha trovato immediatamente le risorse. Beh, signor Ministro, signor Presidente, io ho sentito le amministrazioni locali, ho sentito, lo dico, la giunta del Campo Largo dire che erano pochini quelle risorse, ma io mi chiedo sempre se esista un'unità di misura che possa qualificare quello che è successo. Sentire parlare di centinaia di migliaia di euro stanziati dal governo alla regione e verificare che poi i comuni, in questo caso il comune di Foggia, che doveva intervenire per prevenire quello che è successo, per prevenire, e non è stato fatto. Sentire che la regione Puglia doveva, le sue parole, Ministro, sono state vigilare e stimolare. E anche questo non è successo. Siamo qui in un'aula e quindi io non le posso mostrare, perché il regolamento me lo impone, io sono profondamente rispettoso delle regole, le immagini di quell'esondazione, ma forse ricorderete le immagini della statale 16 completamente inondata, e la statale 16 è un'arteria tra le più importanti del territorio nazionale, inizia a Padova e termina a Brindisi, e quel tratto che interessa la città di Foggia, che interessa la zona industriale della città di Foggia, un'area anche agricola particolarmente importante, sono state emotivamente profonde. E allora, signor Ministro, io concludo, io la voglio davvero, davvero ringraziare, la voglio davvero ringraziare per la precisione della sua relazione. La voglio ringraziare perché io so benissimo quanto lei è attento al tema della protezione civile. La comune cultura, quella della destra storica, ci ha sempre votato a quello che veniva chiamato quell'ambientalismo conservatore. Non devo citare qui Paolo Colli o altri, ma la nostra comune cultura politica ci ha sempre imposto il massimo rispetto dei corsi d'acqua. Ecco, io la ringrazio ancora, però signor Presidente, mi permetta di riferire che non sono affatto soddisfatto di quello che è successo nella mia regione e nella mia città, dove è mancata vigilanza e stimolazione da parte della regione. Ed è evidente l'assoluta insipienza, per usare un altro termine edulcorato, dell'amministrazione di centrosinistra che doveva.
4: Grazie a lei, onorevole Salandra. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Caso, ad oggetto iniziative urgenti in merito agli interventi di consolidamento strutturale degli edifici situati nell'area dei Campi Flegrei. Il Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
7: Grazie, signor Presidente. Gli interventi di consolidamento strutturale antisismici a cui fa riferimento l'onorevole interrogante rientrano nel piano nazionale Campi Flegrei avviato da questo governo nel 2023. Mi piace dirlo in premessa perché dopo decenni e decenni di silenzio e di colpevole distrazione il governo che ho l'onore di rappresentare qui ha avviato un piano straordinario di analisi delle vulnerabilità sismiche assieme ad altri interventi che hanno comportato, e non è un dato finale, finora un impegno finanziario di oltre 600 milioni di euro. Il decreto richiamato nella interrogazione ha richiesto una fase delicata di concertazione con il territorio condotta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e al fine di informare la cittadinanza circa la possibilità di fare richiesta di contributo, lo stesso nostro Dipartimento ha sollecitato i 3 comuni interessati nella pubblicazione del decreto negli albi pretori comunali. La incongruenza temporale, così detta e richiamata dall'onorevole interrogante, non

0: diverse, ha avuto luogo a beneficio della Regione Campania il 6 febbraio del 2026. Inoltre il Dipartimento ha già fornito al Dipartimento Protezione Civile e alla Regione i dati necessari relativamente agli edifici privati per consentire il trasferimento delle risorse ai comuni una volta acquisite le risorse nei bilanci regionali. Pertanto, con riferimento alla specifica esigenza segnalata dall'onorevole interrogante, le risorse a disposizione per l'annualità 2025, lo ripeto, sono assolutamente utilizzabili per le domande di contributi che perverranno entro il 31 luglio 2026. Infine, per completezza mi si consenta, si segnala come allo scopo di fornire una comunicazione trasparente ed efficace ai cittadini siano state predisposte e pubblicate sul sito del Dipartimento Protezione Civile, nella sezione dedicata al bradisismo ai Campi Flegrei, delle domande e risposte sul piano straordinario di analisi della vulnerabilità per i Campi Flegrei, a supporto dell'attuazione della misura di cui stiamo parlando. Sono dati che forniscono chiarimenti, tra l'altro, in merito alla possibilità da parte dei cittadini interessati di fare domanda di contributo anche dopo il 30 novembre 2025. Ciò per non vanificare lo sforzo anche finanziario che sta compiendo il Governo nazionale e per consentire ai cittadini di avere finalmente la possibilità di usufruire di una opportunità che da oltre 50 anni non avevano mai ricevuta.
1: Grazie signor Ministro, il deputato Caso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
2: Grazie Presidente, non posso dichiararmi totalmente soddisfatto e spiego il perché. A me, lo sa il Ministro, non è mai interessato fare scontri politici sulla questione bradisismica che riguarda la sicurezza dei cittadini del mio territorio. Però ho chiesto serietà fin dall'inizio e quindi è facile capire che trovarsi poi un decreto con dei termini già scaduti fa capire che poi quella serietà non c'era. Chiaro la risposta del Ministro su questo, non voglio entrare nel dettaglio, bene che vengano recuperati i 20 milioni di euro del 2025, che siano trasferiti alla Regione Campania insieme a quelli del 2026, che quindi ci sono finalmente questi finanziamenti per intervenire sugli edifici. Però devo dire che da cittadino e da parlamentare dei Campi Flegrei non posso ritenermi soddisfatto di come stanno procedendo in generale le cose, perché la crisi bradisismica continua, ma purtroppo continuiamo a trovare costanti ritardi in generale. Da oltre 2 anni e mezzo abbiamo i decreti che sono stati emessi da questo governo, però tutte le misure previste sono in ritardo, e parlo delle azioni sulle scuole, sugli hub comunali, sulle vie di fuga, sugli edifici pubblici e privati. Lo stesso Ministro lo scorso 8 aprile aveva affermato che probabilmente serviranno ulteriori risorse e che c'è ancora tanto da fare. Ebbene, è proprio quello che le stiamo dicendo da tempo in tutti i modi, con interrogazioni, emendamenti, ordini del giorno. Insomma, le criticità sono numerose e le risorse al momento non sono sufficienti. E partiamo proprio dagli edifici sismicamente vulnerabili. I 100 milioni sono pochi, anche perché poi dai dati gli edifici con vulnerabilità medio-alta sono tanti. È un problema anche il fatto che si copra solo il 50% della spesa, perché stiamo facendo un distinguo tra chi poi potrà permettersi questi lavori e chi no. Noi abbiamo proposto uno strumento diverso, lo sa benissimo il super sisma bonus, e noi continuiamo a dirle che quella secondo noi è la soluzione. Abbiamo anche un grave problema sugli edifici che sono stati sgomberati, perché la metà delle domande nella città di Pozzuoli è stata respinta. Questo è un problema, è un dato di fatto. Abbiamo che la metà delle domande non è stata approvata. Quindi secondo noi è necessario riaprire innanzitutto i termini, ma soprattutto fare una legislazione speciale.

0: principale, non stiamo chiedendo nulla di particolare se non di essere trattati noi flegrei come è stata trattata la popolazione del centro Italia, uguale, allo stesso modo. Perché dobbiamo avere delle misure diverse? Allo stesso modo, Ministro, vado a vedere le altre interrogazioni che ho fatto, perché continuiamo ad avere una discriminazione di alcuni degli sfollati. Chi è stato sfollato dopo marzo 2025 non ha nessuna misura attiva, né il contributo per l'autonoma sistemazione né i fondi per poter intervenire sui propri edifici. Abbiamo, insomma, dei terremotati di serie A e dei terremotati di serie B. Non va bene, è assurda una situazione del genere. Cosa diciamo a queste famiglie che da 2 anni sono fuori casa, però vedono che gli altri stanno almeno ricevendo un contributo, potranno ricevere dei finanziamenti per intervenire sugli edifici, mentre loro no, semplicemente perché sono stati sgomberati dopo un'altra scossa di terremoto che non era quella del decreto. Arrivo a conclusione, Presidente, su un fatto poi che è accaduto nelle scorse ore, che ha portato un nuovo danno sul territorio flegreo, ovvero è stata sospesa la linea 2 della metropolitana che collega Pozzuoli a Napoli, quindi di fatto Pozzuoli ora è totalmente isolata. È stata sospesa perché è stato trovato un accumulo di CO2 nella galleria che poi collega la Napoli a Pozzuoli, galleria sotto cui deve passare la metropolitana. E aggiungiamo questo a tutti i disagi che la popolazione flegrea sta vivendo, disagi che non sono sostenibili, disagi che vanno a colpire il tessuto sociale ed economico. Ora c'è una mia interrogazione anche al suo collega, al Ministro Salvini, perché quella è competenza, quella linea di Ferrovie dello Stato. Bisogna intervenire con urgenza per ripristinare in sicurezza la tratta ferroviaria. La Regione Campania è moto, ci sono riunioni in corso, ma è indubbio che l'intervento principale è quello di Ferrovie dello Stato. E certo, dobbiamo fare presto, dobbiamo fare assolutamente presto, perché i campi flegrei hanno bisogno che tutte le misure vengano messe in campo, vengano messe bene, che non ci siano più distinguo, che ci sia equità.
1: Grazie.
0: Perché il territorio così non può andare avanti. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dal deputato Iaria, ad oggetto elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi affidati a Sogesit S.p.A. nei territori dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi alluvionali nel maggio 2023. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Grazie, signor Presidente. La risposta articolata vedrò di poter sintetizzare il più possibile con riferimento alle attività inerenti alla società Sogesid. Dalle informazioni e dalle notizie acquisite risulta che il commissario straordinario alla ricostruzione pro tempore ha sottoscritto 2 atti aggiuntivi il 6 dicembre del 24 e il 12 agosto del 25. È stata prevista la possibilità per gli enti territoriali, titolari e beneficiari degli interventi, di riacquisire, se ne avessero fatto richiesta, la piena titolarità degli interventi o di confermare la partnership con Sogesid nella forma del soggetto attuatore o in quella della committenza ausiliaria. Ebbene, solo per 16 interventi gli enti titolari delle opere hanno optato per il recesso dell'atto di adesione alla convenzione, riassumendo la completa gestione dell'intervento, mentre per 3 interventi si è optato per mantenere il supporto nella forma della centrale di committenza. Per 136 interventi si è ritenuto di confermare la partnership affidando a Sogesid le funzioni di soggetto attuatore delle opere. Pertanto, l'affidamento a Sogesib delle funzioni di soggetto attuatore risponde ad una precisa scelta operata dagli enti territoriali, titolari o beneficiari degli interventi. Inoltre, secondo i dati aggiornati al 28 febbraio scorso, dei 6.368 interventi programmati per la complessiva opera di ricostruzione post calamità sono stati affidati alla società come soggetto attuatore soltanto il 2,1% del totale. La dimensione media degli interventi affidati alla società è di gran lunga maggiore, come comprende benissimo l'onorevole interrogante, di quella degli interventi affidati agli enti territoriali. Per la complessità dei progetti in ordine alle attività tecniche, alle indagini e alle stesse attività progettuali. Sulla base dei nuovi dati di monitoraggio in corso di elaborazione, in relazione alla società, alla data del 31 maggio risultano 18 interventi con progetto esecutivo approvato e 15 interventi con cantieri avviati. Per quanto riguarda invece la scadenza prevista dal PNRR 2026, occorre fornire una risposta affermativa, tenuto conto che emerge come dei 335 interventi a rendicontazione PNRR per complessivi 373 milioni di euro circa, 205 risultano conclusi, 129 risultano in esecuzione, 1 risulta in fase di progettazione. Quindi rispetto al quesito posto dagli interroganti inerente alle unità di personale effettivamente assunte, la situazione è la seguente. Per il territorio della Regione Emilia-Romagna risultano essere state assunte 235 unità delle 236 autorizzate, per il territorio delle Marche 12 unità, per il territorio della Toscana 8 unità. Spero siano state esaustive le risposte ai quesiti posti dall'onorevole interrogante.
1: E adesso lo verifichiamo chiedendo al deputato Iaria se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
3: Grazie Ministro, no, non sono state esaustive.
4: Del Movimento 5 Stelle.
3: Soddisfatto proprio per quello che ha detto tra l'altro oggi, perché il tema fondamentale è che voi avete creato questa struttura per velocizzare e di fatto non ha velocizzato nulla. E quando lei dice, che secondo me è anche una cosa molto grave, che è colpa dei comuni che non si sono voluti prendere indietro i lavori per farli loro e le hanno lasciati a Sogesit, quando le convenzioni sono del 2024 e Sogesit avrebbe dovuto approvare i progetti entro il 2025, come ha detto lei ne hanno fatti 18 su 153 di progetti approvati e 15 in esecuzione, come avrebbero fatto i comuni a riprendersi in capo una progettazione con 2 anni di ritardo? E come avrebbero fatto i comuni a utilizzare per i fondi utilizzabili i fondi del PNRR, riprendendo la progettazione che non è stata fatta con 2 anni di ritardo? Quindi chiariamoci, io ho fatto l'amministratore, ma se uno mi dicesse firmo una convenzione con una società che dovrebbe essere subito operativa, che mi aiuta a fare i progetti più complessi, che lo Stato ha dato in mano anche alla struttura commissariale, quindi mi tolgo un po' di problemi, questi progetti vengono fatti, dopo non vengono fatti mi si dice ma senti li rivuoi indietro? E io ho detto no, non mi ridai la sola perché tu dovevi farli questi progetti cara Sogesit e non li hai fatti. Solo il Comune di Lugo sono stati presentati 4 progetti su 10 ad oggi, di cui 1 incompleto. Quindi chiariamoci, non è una questione prettamente politica, è una questione amministrativa. Avete fallito nel scegliere lo strumento per poter fare dei lavori importantissimi che riguardano il dissesto idrogeologico, fasce di laminazione, aree da recuperare, eccetera, eccetera, che in caso, se fossero stati fatti in tempo o già magari in progetto o in costruzione, in caso che succederà sicuramente di un'altra possibile alluvione, un'altra possibile grande quantità d'acqua, avrebbero sicuramente mitigato quello che sono i danni che questi eventi calamitosi fanno, perché ricordo che queste cose potrebbero ricapitare, c'è molta probabilità che ricapitano e con dei tempi di ritorno molto più brevi rispetto a tutti le analisi, gli studi fatti già soltanto fino a 10 anni fa. Quindi da questa risposta io ho capito solo una cosa, che lei ha detto che il ritardo è praticamente sempre colpa dei comuni e tra l'altro la cosa interessante è che lei stesso ha detto che la maggior parte dei progetti dei comuni, ed è vero che sono progetti meno complessi rispetto a quelli affidati, che dovevano essere affidati a Sogesit, sono stati quasi tutti realizzati. E questo lo conferma anche dalla nostra missione come commissione d'inchiesta sul dissesto idrogeologico, proprio fatta in quei luoghi, da cui è venuta questa segnalazione. Allora, quello che veramente sarebbe la domanda da porsi, ma tutta questa enorme quantità di commissari che avete creato, questa enorme quantità di deroghe e di nuove società che dovevano aiutare a fare in modo che l'Italia ripartisse, queste cose venissero fatte, sì, basta con quei governi che non fanno nulla su questo tema, alla fine in questo caso si vede il completo fallimento. Adesso mi dica lei, e lei non mi ha risposto, però il PNRR va rendicontato adesso, fra due mesi, a luglio 2026, quelle opere che devono essere finanziate, fatte da Sogesi col PNRR, che fine faranno? Non si finanzieranno, avranno ritardo, forse saranno ripresi da un fondo di coesione, forse saranno ripresi, quindi il discorso sarà che queste cose saranno fatte in futuro. Quindi al territorio non avete dato una risposta operativa e anche, si è visto purtroppo anche nella commissione stessa, c'è stata una rincorsa a dare la colpa ad alcuni enti territoriali, ad alcuni comuni, perché sono di una certa parte politica, non sono manco del Movimento 5 Stelle, sono di una certa parte politica, e quindi bisogna dire che la colpa è di quei comuni lì, quando si è visto che effettivamente è stato il meccanismo di costruzione della Sogesit come struttura per fare queste cose che ha fallito clamorosamente. Ha fallito clamorosamente, come ha fallito anche, devo dirlo, la vostra idea che si possa risolvere tutto con un commissario, mentre bisogna fare un piano di investimenti corretto che aiuti veramente gli enti locali, strutturato, che vada a contribuire a togliere i problemi che il dissesto idrogeologico ha su tutto il Paese. Grazie.
1: A lei. Passiamo all'interrogazione. Presentata dai deputati Fosse ed altri, ad oggetto iniziative urgenti, volte a garantire misure di ristoro economico a favore delle famiglie e delle attività danneggiate dall'incendio del Monte Faeta, nonché a potenziare il sistema nazionale di contrasto agli incendi. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha nuovamente facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: La ringrazio ancora, signor Presidente. L'onorevole interrogante sa che la legge 353 del 2000 assegna alle regioni il compito di prevenzione e gestione delle operazioni di contrasto e di lotta agli incendi boschivi. Lo fanno attraverso il piano regionale di previsione, prevenzione, lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, che gestiscono con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio. E sono proprio le strutture nazionali a gestire le sale operative unificate permanenti. Per quanto riguarda la lotta attiva, la legge quadro affida al Dipartimento della Protezione Civile la responsabilità di garantire, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato, il coordinamento del concorso della flotta aerea dello Stato, qualora l'incendio dovesse presentare particolari proporzioni. Con riferimento agli eventi oggetto della interrogazione, nelle province di Lucca e Pisa sono stati assegnati nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio scorso un totale di 29 assetti di volo. L'impiego di quei velivoli ha comportato un totale di 700 lanci. Le operazioni di spegnimento e di contenimento dell'incendio sono state nella prima fase eseguite dalla struttura regionale che, come sa l'onorevole interrogante, si avvale anche di una flotta, di una propria flotta aerea. Quando si rende necessario un ulteriore intervento, il concorso dei velivoli dello Stato, interviene il Dipartimento nazionale. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile, come è noto, interviene nelle gestioni emergenziali, ma solo a seguito di una specifica e dettagliata richiesta da parte della regione interessata. Non avendo finora la regione toscana trasmesso alcuna richiesta di delibera dello stato di emergenza nazionale, né il Dipartimento può istruire la eventuale richiesta, né il Consiglio dei Ministri può esaminare e deliberare la richiesta stessa.
1: Grazie. Ascoltiamo dal deputato Simiani se sia soddisfatto per la risposta all'interrogazione. Prego.
4: Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare tutte quelle persone, i volontari di Protezione Civile e del
5: Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista.
4: Il sindaco Matteo Cecchetti, che è il sindaco di San Giuliano Terme, per l'impegno che c'è stato in quei giorni molto complicati della Regione Toscana, del Presidente Gianni, che si è subito inserito negli aiuti che sono stati veloci visto i forti venti e soprattutto anche le difficoltà oggettive di un luogo molto, molto complicato anche della Toscana, che è la zona pisana del Monte Faeta. 700 ettari di bosco si sono andati completamente sono andati in fumo. C'è stata una parte pisana, una parte lucchese che è stata coinvolta nel comune di San Giuliano Terme, ma anche nella frazione di Asciano, nella parte anche lucchese, che è un disastro ambientale di enormi dimensioni. Ecco perché, lei mi ha chiesto, Presidente, se sono soddisfatto. Ecco, io avrei voluto che il Ministro ci desse non una spiegazione di come avvengono i processi delle attività attive e passive che oggi interessano direttamente il sistema degli incendi in tutto il paese. Io volevo che ci fosse una idea di quello che oggi il governo vuol fare su due aspetti. Uno, sull'emergenza, sull'impegno che oggi lo Stato mette verso una regione al di là delle responsabilità. E questo non c'è stato nella sua dichiarazione. Secondo, sul sistema boschivo italiano, che oggi ha una difficoltà oggettiva in tutto il territorio. Perché vede, il mantenimento oggi sicuramente lì c'è stato un errore umano, chi gestiva la campagna in quella giornata sicuramente ha sbagliato a piccare ad accendere quel fuoco che poi di fatto è divampato in base al vento. Ma il punto è che oggi il nostro territorio, specialmente quello boschivo, non è valorizzato, ha difficoltà oggettive in tutto il territorio. Ecco perché quello che chiedo e quello che chiediamo è che oggi ci siano non solo risorse per il Monte Faeta, da parte dal punto di vista nazionale, per il ripristino anche del rinnovamento del arboreo di tutto il sistema che oggi insiste nel Monte Faeta. Ma noi vorremmo veramente che ci fosse un piano sulla valorizzazione del sistema del bosco, della campagna, che oggi ha ovviamente bisogno in tutta Italia, perché noi non possiamo pensare, specialmente in questo momento in cui si arriva nell'estate, in cui ci sono sicuramente situazioni naturali e in questo caso anche dolose in tutta Italia, dove noi dobbiamo essere pronti non solo dal punto di vista dell'emergenza. Ci vuole un patto serio, Ministro, non possiamo pensare di chi è la responsabilità. Oggi ci vuole da parte del Ministro, da parte del Governo, da parte delle regioni, quell'impegno e soprattutto anche dei Vigili del Fuoco, del sistema dell'antincendio regionale, un patto serio, perché noi dobbiamo sventare questo pericolo, soprattutto nella gestione che oggi serve tutto la risorsa pastorale. Ecco perché credo che le proposte che noi come Partito Democratico vogliamo fare proprio in merito di questo evento è direttamente un aiuto concreto. Io vorrei che lei, Ministro, chiamasse il Presidente Gianni e venisse sul Monte Faeta per capire esattamente quali ci sono i problemi e trovare risorse per dare una mano con contributi anche regionali, così come vorrei che magari nella prossima riunione in Commissione Ambiente ci fosse un piano serio di quello che oggi serve veramente a questo paese per combattere gli incendi, specialmente in questo periodo estivo. Io la ringrazio e spero che su questa sollecitazione lei sia pronto a rispondere. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Peluffo e Roggiani ad oggetto iniziative per garantire la continuità produttiva e la soluzione della crisi aziendale della società BCS Spa di Abrate Grasso, siamo in provincia di Milano. La sottosegretaria per le imprese e il Made in Italy, Mara Bizzotto, ha facoltà di rispondere. Prego, signora sottosegretaria.
6: Grazie Presidente, grazie onorevoli interroganti. Il 27 maggio scorso si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo di confronto dedicato alla situazione del gruppo BCS. storica realtà industriale attiva nella produzione di macchine agricole e trattori specializzati, che conta complessivamente poco più di 500 dipendenti distribuiti negli stabilimenti di Abbiategrasso e Cusago, in provincia di Milano, e di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Nel corso dell'incontro, il Ministero ha confermato la massima attenzione sul percorso di riassegnamento avviato, con l'obiettivo di salvaguardare patrimonio industriale, know-how produttivo e livelli occupazionali. In quella sede l'azienda ha comunicato che sono già emerse diverse manifestazioni di interesse, a conferma del valore strategico dell'impresa e delle prospettive di continuità produttiva e sviluppo. Sulla situazione in parola, il Ministro Urso ha sottolineato come la BCS non vada soltanto salvata, ma rilanciata. Da parte del Ministero vi è la piena disponibilità a confrontarsi con tutti i soggetti interessati e a mettere a disposizione ogni strumento utile per sostenere il processo di risanamento e favorire una nuova fase di sviluppo industriale dell'azienda. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy continuerà a seguire con costante impegno l'evoluzione della vicenda, accompagnando il percorso di risanamento a tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. Un nuovo incontro è stato programmato per il 30 giugno prossimo.
1: Grazie. Il deputato Peluffa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego.
7: Grazie Presidente. Desidero ringraziare la sottosegretaria Bizzotto e il messaggio che vogliamo trasmettere in maniera molto chiara è un invito alla vigilanza rispetto ad una vertenza di particolare significato e rilievo. La sottosegretaria ha richiamato l'importanza di un'azienda che conta circa 500 dipendenti. Se guardiamo all'indotto si arriva a 1500 persone. Tra l'altro è un'azienda che occupa nel mercato internazionale
5: del Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista,
7: significativo in quelli che sono macchinari agricoli, soprattutto per quanto riguarda i trattori a trazione manuale, guidati a mano, anche perché è un'azienda tutta italiana che ha continuato a fare investimenti attraverso il proprio centro di ricerca, però è un'azienda che in ragione di scelte manageriali sbagliate nel corso di questi anni ha attraversato una crisi che è soprattutto una crisi di carattere finanziario. La richiesta di aderire agli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione nel 2024, il contratto di solidarietà nel 2025, poi in ragione dell'esposizione debitoria pari a circa 40 milioni di euro al concordato preventivo in continuità. La richiesta del tavolo a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria è maturata a livello territoriale per la preoccupazione delle organizzazioni sindacali, degli enti locali. Noi abbiamo fatto l'interrogazione con la richiesta del tavolo. E io richiamo quello che è emerso dal tavolo, che diceva anche la sottosegretaria, perché voglio insistere su un aspetto. Visto che al tavolo si è detto che prima del percorso di vendita bisogna ritornare al tavolo stesso, già convocato per la fine di giugno, che è fondamentale mantenere l'unità dell'azienda nella sua capacità produttiva e la tutela occupazionale. Ora, il punto, sottosegretaria, e queste, che nell'audizione in quarta commissione in Regione Lombardia, quello che è emerso nelle parole del consulente dell'amministrazione, dell'amministratore, è un quadro però che io definirei preoccupante, nel senso che a verbale è stato detto che l'unica soluzione possibile per la vendita è quello dello smembramento dell'azienda, quindi una sorta di spezzatino. Questo non corrisponde a quello che è nelle parole che lei ha richiamato del ministro Urso, cioè non solo di salvare ma di rilanciare l'azienda. E questo non corrisponde neanche a quello che è emerso dal tavolo. Quindi la richiesta che facciamo al governo è di vigilare perché nella riunione del prossimo tavolo si mantenga ferma la direzione di marcia di tutelare questa azienda nella sua unitarietà, nella sua dimensione occupazionale, anche perché è un'azienda che lì nel cassetto ha commesse per 42 milioni di euro. Quindi è evidente che di fronte ad una crisi di carattere finanziario, se l'attuale proprietà non è in grado di traghettare l'azienda nel suo complesso ad una vendita, ad un soggetto che possa rilanciare, allora, visto che al tavolo era presente anche Invitalia, si mettano in campo tutti gli strumenti che possano consentire anche un veicolo dal punto di vista finanziario di accompagnamento di questa fase. Ecco, è una fase particolarmente delicata. Si è partiti da una situazione complessa, si è individuata una strada, adesso è fondamentale che i prossimi passi vadano in maniera inequivocabile nella stessa direzione. Quindi quello che noi esprimiamo è una preoccupazione e un forte sollecito al governo a tenere ferma la barra. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Peluffo. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale, sono le 11.45 minuti, è terminata dunque questa seduta antimeridiana della Camera dei Deputati. L'Aula tornerà a riunirsi alle 14 e anche alle 20 con il seguito dei lavori. Alle 14 il disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti e poi alle 20 la discussione sulle linee generali del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Alle 16.30 si riunisce anche il Senato per la discussione del disegno di legge in materia di proventi derivanti dalla vendita di prodotti sulla promozione della salute nelle scuole. Adesso allora andiamo avanti con la nostra programmazione. Noi vi proponiamo la seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera di venerdì 12 giugno, dove nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. E appunto nell'ambito di questo esame ha svolto le audizioni di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Francesco Cardarelli, Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, Domenico Gallo, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione e Alessandro Paino, presidente emerito del Consiglio di Stato, e poi rappresentanti della Fondazione Gimbe e di Salute Equità. Buon ascolto.
9: Pregherei i nostri ospiti di contenere al massimo l'intervento entro i 10 minuti ciascuno, per dare modo ai deputati di porre domande, cui seguirà la replica.
5: Questo è il vicepresidente della commissione, della prima commissione della Camera, Antonio Decorato.
9: Già fatto un documento scritto.
5: Scusate, Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia.
9: Di obiezioni sarà pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati. Do pertanto la parola a Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che è in videoconferenza. Buongiorno, professor Guzzetta.
10: Eccoci qua. Buongiorno Presidente, buongiorno agli onorevoli presenti, al Ministro Calderoli e anche ai colleghi che saranno auditi dopo di me. Grazie molto per l'invito. Io,
9: può alzare un attimo la voce perché la sentiamo sì, poco.
10: Poiché il tempo è poco, dicevo, ringrazio per l'invito e saluto tutti i presenti. Poiché il tempo è poco e la materia è molto complessa, io mi limiterò ad alcune considerazioni generali che potranno eventualmente essere approfondite nella fase, diciamo, delle domande e degli approfondimenti. Dunque, dal mio punto di vista, la questione fondamentale è quella di verificare se nel procedimento e nel contenuto di questi intese preliminari ci siano dei profili che facciano dubitare della legittimità delle stesse alla stregua della disciplina costituzionale e legislativa e alla stregua del pronunciamento noto della Corte Costituzionale con la sentenza 192 del 2024. La mia opinione complessiva è che siamo nella cornice prevista dall'ordinamento anche alla luce della giurisprudenza della Corte sui punti che mi sembrano quelli fondamentali. Primo aspetto, la filosofia, diciamo così, dell'autonomia differenziata presuppone l'idea, e la Corte lo conferma, che si determini una, appunto, alterazione nella uniformità di disciplina e di condizioni regolatorie per le singole regioni. Questa alterazione di uniformità, diciamo così, è giustificata, la Corte lo dice espressamente al punto 4.3 della sua sentenza, laddove la maggior devoluzione di competenze alle regioni abbia determini un effetto evidenti vantaggi, quindi sia appaia maggiormente adeguata ai fini del giudizio di sussidiarietà, in particolare in termini di efficacia, efficienza, equità e responsabilità. Se questo è vero, ovviamente la valutazione di una maggiore efficienza ed efficacia del risultato di una possibile l'evoluzione non può essere considerata di per sé un difetto, ma anzi è una precondizione necessaria. Quindi non può, diciamo, criticarsi la scelta perché si ha come obiettivo che le regioni che accedono all'autonomia, e possono essere potenzialmente anche tutte, ottengano un vantaggio in termini di efficienza e efficacia dei servizi che localmente vengono erogati. La sentenza, richiamando anche una memoria della Banca d'Italia, prevede la necessità di un'accurata istruttoria per questa valutazione di maggiore adeguatezza. È chiaro però a tutti che ci muoviamo in un terreno che è incognito, perché fino ad oggi, soprattutto in un modello che è coerente col principio di sussidiarietà, che presuppone quindi una naturale preferenza, una presunzione di preferenza per il livello più basso, cosa che è anche riscontrata nella nostra Costituzione all'articolo 118 e non solo, dicevo, questo terreno è incognito perché si tratta di fare un'operazione inversa a quella che si fa normalmente. Normalmente si valuta l'adeguatezza di una attrazione in sussidiarietà, qui si deve valutare l'adeguatezza di una restituzione, diciamo, o devoluzione di competenze. E questo ovviamente pone dal punto di vista metodologico un problema che le intese preliminari hanno inteso risolvere ispirandosi alla best practice europea, in particolare alla griglia adottata dalla Task Force per la sussidiarietà e proporzionalità. A questo proposito è importante ricordare che il giudizio di adeguatezza, sia esso verso l'alto che verso il basso, è comunque un giudizio di tipo comparativo, cioè si tratta di valutare tra più livelli di governi quale sia il livello di governo relativamente più adeguato. E quindi quale sia quello relativamente meno adeguato. Ora, nel momento in cui si tratta di trasferire funzioni dallo Stato alle regioni, la prima valutazione è quella di una relativa, diciamo così, inadeguatezza, maggiore inadeguatezza del livello statale rispetto al livello regionale. E questo nelle relazioni alle intese che riguardano la sussidiarietà, a me sembra venga fatto identificando quali sono le criticità dell'assetto attuale rispetto alle varie funzioni. A questo primo giudizio va aggiunto un ulteriore giudizio che è quello che in Europa si chiama l'added value test, cioè il test di valore aggiunto, che consiste nel mettere in luce quali sono gli auspicati, i prevedibili maggiori vantaggi di questa devoluzione. E anche su questo piano a me sembra che il giudizio che viene fuori dalla relazione, la valutazione che viene fuori dalla relazione sulla sussidiarietà sia sufficiente. Ovviamente ci muoviamo in un settore in cui la previsione degli effetti di queste misure non può essere scientifica al 100%, e questo si desume anche dal come è impostata la stessa legislazione in materia. La previsione che ci sia un'attività di monitoraggio successiva e che ci sia la facoltà per le altre regioni di segnalare e contestare gli eventuali effetti negativi, gli spillover negativi sulla propria condizione, dimostra che appunto ex ante il giudizio è un giudizio probabilistico, ma non è un giudizio ovviamente scientifico. Secondo aspetto che vorrei sottolineare è che nel quadro della legislazione, peraltro, le intese preliminari sono assistite da tutta una serie di garanzie. Faccio per esempio solo due esempi con riguardo all'esercizio dei poteri di protezione civile per le emergenze di livello regionale. Tutta la iniziativa delle regioni è subordinata ad una autorizzazione da parte del governo centrale, così come in materia sanitaria e di coordinamento della finanza pubblica le misure sono precedute da un'intesa con il Ministro della Salute e il MEF. Quindi il governo che esercita da questo punto di vista e costituisce l'organo che in qualche modo, insieme al Parlamento ovviamente, vigila sulla tenuta del sistema anche ai fini dell'esercizio per esempio di poteri sostitutivi, mi pare che sia ampiamente coinvolto. Il secondo elemento di garanzia è la neutralità finanziaria che le intese specificano riguardi anche gli oneri amministrativi che discendono da queste nuove funzioni, che debbono rimanere invariati in termini organizzativi e di costi di personale oltre che di altri costi amministrativi. Il terzo elemento di garanzia è quello che dicevo, cioè il monitoraggio da parte della commissione paritetica che dovrebbe consentire aggiustamenti nell'immediato e nel medio periodo. E poi, ripeto, la tutela per le altre regioni con riferimento alla possibilità di contestazione delle soluzioni assunte. Il terzo elemento è la scelta di procedere non per gruppi di materie, ma per specifiche funzioni, e anche qui mi pare che lo sforzo, benché la nozione di funzione non sia categorizzata dal punto di vista dogmatico, però lo sforzo di circoscrivere gruppi di attività che sono intrinsecamente uniti da un fine comune, mi pare che sia raggiunto. L'altro limite è il quadro finanziario, tener conto del quadro finanziario regionale, cosa che è stata fatta vi è traccia ovviamente nelle relazioni di accompagnamento. L'ultima cosa che mi sentirei di dire, ma alla luce anche del dibattito che c'è stato, è che la circostanza che siano recuperate i frammenti procedimentali relativi a precedenti iniziative devoluzione mi pare perfettamente coerente con l'articolo 11 della legge 86 del 2024, peraltro come è stato sottolineato nella relazione aggiuntiva del Ministro degli Affari Regionali, le interlocuzioni con gli enti locali sono state anche successive alle primissime diciamo, prime iniziative di intesa, e comunque, diciamo, anche a seguito del varo dell'intesa definitiva è previsto che ci sia una interlocuzione con gli enti locali, interlocuzione che non è meramente formale, perché, come sappiamo e come ha detto la Corte, il Parlamento, anche rispetto alle intese definitive, ha un ampio margine per come dire, negare l'approvazione dell'intesa e quindi indurre la riapertura delle trattative. Io mi fermerei qui, Presidente, perché sono le 10, ho parlato 10 minuti e 20 secondi e quindi non voglio sforare oltre. Grazie, sono pronto per le vostre domande.
9: Grazie, professore. Do ora la parola a Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che è in presenza. Prego, Presidente.
11: È qui che bisogna accendere.
9: Sì, sì, è acceso.
11: Sì, dunque, abbiamo pochi minuti per poter valutare, alla luce della legge 86 del 24 e della importante sentenza 292 del 24, l'attuale proposta di attuazione del regionalismo differenziato che ci è stata presentata mediante le imponenti documentazioni fornite, addirittura oltre 4.300 pagine, mi sono permesso di fare qualche somma, in verità peraltro un po' ripetitive, diciamo, per le materie trattate e ritrattate. Malgrado il poco tempo a disposizione, bisogna esprimere alcune valutazioni e lo farò, non tutte certo quelle che sarebbero possibili, ma forse sono sufficienti anche se riferite a solo piccole parti delle proposte elaborate. E intanto, come ben noto, la legge 86 è stata letteralmente, come dire, alcuni dicono demolita dalla Corte Costituzionale. Basti considerare che la sentenza contiene 12 dichiarazioni di illegittimità costituzionale di vari commi della legge, nonché in via conseguenziale di altri 6 commi di un articolo. Inoltre sono stati dichiarati incostituzionali, sempre in via conseguenziale, altri 11 commi della legge 197 del 22. Ma soprattutto la sentenza ha interpretato massicciamente, in modo molto autorevole, il regionalismo differenziato. Ora, considerando sinteticamente ciò che c'è stato la proposta che ci è stata fornita o che è implicita nel materiale fornitoci, una nota assai rivelatrice è contenuto in due parti della documentazione. Si riconosce in queste note che nelle proposte vi è un identico testo per ciascuna delle regioni interessata, fatta eccezione per le premesse specifiche di ciascuna regione. E che vi sarebbero solo pochi limitati casi di adattamenti specifici per qualche regione. Ed è certo curioso che le proposte di realizzare il regionalismo differenziato producano una proposta fondamentalmente identica per tutte e quattro le regioni. E questo equivale a dire, attenzione, che il regionalismo differenziato si distinguerebbe da quello delle regioni ordinarie non coinvolte dal procedimento, mentre invece per le importanti quattro regioni del nord coinvolte nell'attuale procedura si prevede la richiesta di un trattamento sostanzialmente uniforme nelle materie protezione civile, professione, previdenza complementare integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Ma ciò è in evidente contrasto, intanto, prima osservazione critica, con quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 116 Costituzione, che si riferisce sempre alla regione interessata al singolare e non a raggruppamenti regionali. Sulla base di quanto conseguirebbe all'adozione dell'attuale procedura, si arriverebbe invece ad avere in fondo tre ordinamenti regionali, le 5 regioni speciali, le regioni ordinarie che non utilizzano il terzo comma dell'articolo 116 e le 4 regioni, per ora 4 regioni differenziate, chiamiamole così, che avrebbero una disciplina tra loro sostanzialmente identica. Parlo di identità per queste ultime regioni perché nelle materie disciplinate sulla base del terzo comma del 116 entrerebbero in vigore leggi complete ed uguali tra loro. Il rischio che ne deriva sul piano della complessiva costituzionalità è evidente. Il nostro sistema costituzionale prevede che per le regioni ordinarie un ordinamento fondato essenzialmente sull'articolo 117 Costituzione, permettendo così al Parlamento la libera modificabilità della legislazione nelle materie concorrenti e venendosi in tal modo anche incontro alla possibilità di una espansione, di una mutazione, di un'espansione nel tempo dei diversi poteri regionali. Mediante la disciplina ora ipotizzata, invece, verrebbe adottata una nuova normativa in tutti gli ambiti riconducibili alle materie in cui siano intervenute le intese. Ciò anche con la conseguenza che il libero potere legislativo del Parlamento, di cui all'articolo 117, verrebbe radicalmente negato, ai sensi del quinto comma dell'articolo 7 della legge 86, il quale afferma che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione delle intese osservano le competenze legislative, l'assegnazione delle funzioni amministrative, nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese. Ma la titolarità da parte del Parlamento del potere di determinazione dei principi fondamentali, ai sensi del terzo comma del 117, non può essere esclusa, se non in riferimento a specifiche funzioni di natura legislativa e amministrativa e ove sia basata e ove questa innovazione sia basata su una ragionevole giustificazione, e, come dice la sentenza, espressione di una idonea istruttoria alla stregua del principio di sussidiarietà. La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. E questi concetti vengono affermati più e più volte nella sentenza 292. Tutt'altra cosa quindi da una generale attribuzione di intere materie di cui siano per di più titolari in regioni diverse. Rimane paradossalmente esclusa ogni razionale utilizzazione dell'ordinario potere legislativo del Parlamento di articolazione dei poteri legislativi concorrenti, in modo da offrire alle regioni adeguati spazi normativi di disciplina dei settori interessati. Ciò tenendo ben presente che la Corte Costituzionale ha pure affermato, punto 4.4 delle considerazioni di diritto, che in questa materia vi sono funzioni il cui trasferimento è in linea di massima difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Anzi, la Corte ha espressamente affermato, cito, che l'onere di giustificare la devoluzione alla luce del principio di sussidiarietà diventa particolarmente gravoso e complesso, con la conseguenza che le leggi di differenziazione che contemplassero funzioni concernenti le suddette materie potranno essere sottoposte a uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale, espressione tipica e rara nella giurisprudenza della Corte. È una vistosa anomalia quella della esplicita affermazione in una sentenza costituzionale del rischio serio a cui sarebbero sottoposte queste leggi. Anzi, la sentenza 292, al punto 4.3, non solo prevede che le iniziative regionali debbano essere precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico, ma afferma in modo deciso che anche qualora alcune funzioni concernenti una determinata materia vengano spostate dalla competenza legislativa piena della Regione, resteranno fermi i limiti generali di cui all'articolo 117, primo comma Costituzione, e le competenze legislative trasversali dello Stato, come, si badi bene, la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e i LEP, così come resta operativo il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma Costituzione. Appare allora evidente che in molteplici disposizioni che adesso sono ipotizzate negli schemi di intesa preliminare sono invece modificate molte situazioni soggettive disciplinate e garantite ai cittadini. Così, attenzione, incidendo sull'ordinamento civile una materia da sempre riservata dalla giurisprudenza costituzionale attuale ma anche risalente alla esclusiva competenza parlamentare. Basti considerare la disciplina adesso ipotizzata per le ordinanze regionali di protezione civile, in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, e addirittura tali da poter derogare.
9: Professore, mi perdoni, ma siamo oltre i 10 minuti. Cioè, mi invito a concludere.
11: Di poter derogare, diciamo, alle stesse precedenti ordinanze, si veda in altri termini, si riconosce al Presidente della Regione un vastissimo e quasi illimitato potere legislativo in analogia a quanto previsto attualmente dall'attuale discusso articolo 25 del Codice di Protezione Civile. Analogo discorso si potrebbe fare per la materia professione, ma il tempo a mia disposizione è terminato e quindi d'altra parte vi fornirò il testo scritto e quindi quel poco di suggerimenti miei li trovate lì. Grazie.
9: Grazie professore. Do quindi la parola a Domenico Gallo, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione. Ovviamente glielo rammento perché non era presente, se può nei 10 minuti. Ah, non è? Ah, pensavo fosse. Dov'è?
12: È collegato ma non si vede il video, magari se può invitarlo.
9: È collegato ma non si vede.
12: Ad accendere.
9: Per cui. Professore, proviamo a sentirla almeno, visto che non la vediamo. Va bene.
5: Ecco, siete l'ascolto di Radio Radicale, la Commissione Affari Costituzionali della Camera del 12
9: Paio,
5: giugno scorso.
9: Lei, visto che non vediamo e non sentiamo.
13: La ringrazio, prego. Presidente. Cercherò di stare di contare nei termini. Farò alcune considerazioni generali su alcune proposizioni importanti della sentenza 192 del 2024 e poi cercherò di trarne alcune conclusioni con riferimento alle preintese.
5: Il Presidente emerito
13: allora,
5: del Consiglio
13: in sostanza,
5: di Stato.
13: Cosa ci ha detto? C'è nella sentenza 192
5: Alessandro
13: del
5: 2024, Paino.
13: 2024 una vera e propria rappresentazione della vita interna della Repubblica tra autonomia e unità. Diciamo una interazione necessaria tra centro e periferia, quindi il rapporto tra pluralismo politico e istituzionale. La Corte ci dice che esiste un unico popolo e una sola nazione intesa come storia e appartenenza a una comune civiltà. Non esistono quindi popoli regionali e neanche piccole patrie. Dall'affermazione del pluralismo e della necessità dell'unità della Repubblica discende l'affermazione che unico organo chiamato a comporre la ricchezza del pluralismo non può che essere il Parlamento. Il regionalismo è una componente fondamentale dell'assetto istituzionale e la sua complessità non può che essere ricomposta appunto dall'organo parlamentare. Da qui la sua competenza a intervenire sulle intese eventualmente richiedendo la rinegoziazione. Quali sono poi i caratteri del regionalismo voluto dalla Costituzione? La sentenza ci dice che il regionalismo è sostanzialmente uno, anche se può manifestarsi in forme diverse, ordinarie, speciali, asimmetriche. In qualunque tipo di regionamento e di regionalismo gli elementi di concorrenza e differenziazione non possono mai pregiudicare la coesione sociale, il cui indebolimento, cito espressamente la sentenza, può sfociare nella crisi della democrazia. Secondo la sentenza, l'articolo 113,3, terzo comma, è espressione della flessibilità del principio di adeguatezza, a natura derogatoria e proprio per questo deve essere preceduto da una istruttoria adeguata, scientificamente testata dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia e dell'equità. È per questa ragione che l'articolo 116 viene identificato, oltre come strumento di flessibilità, come il limite oltre il quale ogni differenziazione non può spingersi, a carattere indefettibile della forma di Stato. Proprio perché il regionalismo è unitario, le regioni che non chiedono la differenziazione non sono indifferenti al processo di differenziazione. La violazione dell'articolo 116 come limite incide sullo statuto costituzionale delle regioni terze, nel senso che la violazione di questi limiti, traducendosi

sostanzialmente identico per le quattro regioni, il che, a mio modo di vedere, evidenzia la non conformità al quadro costituzionale delle iniziative, e ciò sia sotto il profilo di un'adeguata istruttoria scientifica e riprovata, e quindi c'è un palese difetto di istruttoria che risponda al test di ragionevolezza e opportunità previsto dalla Corte, sia sotto il profilo dello sviamento del potere, perché non introduce misure derogatorie che riguardino la particolarità di ciascuna regione basate sulle loro esigenze specifiche, ma un trattamento sostanzialmente identico per quattro regioni che costituiscono una rilevante porzione del territorio nazionale. Mi pare che qui siamo in piena violazione dei principi della Corte, del principio di unità della Repubblica e dello Statuto Costituzionale delle regioni terze. Quattro regioni uniformemente si distaccano da quelle a statuto ordinario. Uguaglianza sostanziale delle motivazioni. Poi sul piano del procedimento non sono stati uditi gli enti locali nella propria sede istituzionale, il Comitato delle Autonomie Locali. Questa sede non può essere surrogata dalla presenza e dal sentire da ANCI e UPI, che sono situazioni completamente diverse. Quindi vi è anche una violazione del procedimento che comporta sostanzialmente una violazione dello stesso articolo 5 della Costituzione del principio di autonomia. Ricordiamo che l'articolo 5 si riferisce innanzitutto alle autonomie locali e poi a tutte le altre forme di autonomia. Con le intese sono state attribuite materie e non ambiti di materie, come previsto dalla sentenza della Corte. La stessa sentenza prevede che per le materie no LEP possono essere attribuite funzioni e tuttavia che se queste materie no LEP intercettano diritti civili e sociali, devono prima essere determinati i livelli essenziali delle prestazioni. Ora, esiste certamente un diritto alla sicurezza civile e quindi qui sarebbero stato necessario prima determinare i LEP relativi a questo diritto alla sicurezza civile come misura, diciamo, sostanzialmente pari per tutte le regioni e i costi standard relativi. In materia di protezione civile, passo velocemente alle materie, si provvede non a trasferire competenze già esercitate dallo Stato, ma a conferire alle regioni un maggior potere derogatorio. Ora, questo non appare in coerenza con la sentenza che suppone un trasferimento di funzioni, una dismissione di funzioni da parte dello Stato, non la creazione di nuove funzioni su quanto riguarda le regioni. Quanto previsto in materia di protezione civile appare in contrasto con la struttura delle cose, dal momento che difficilmente, come dimostrano i fatti anche drammatici successi nel nostro paese, gli accadimenti che riguardano il territorio e l'ambiente sono circoscritte a una sola regione. Occorrerebbe allora, prima di esercitare tali poteri, predisporre un'analisi scientifica dell'incidenza dell'evento sul solo territorio della regione interessata. In altri termini, qui c'è uno spezzettamento sostanzialmente di una competenza che invece non a caso la legge generale sulla protezione civile presuppone con unitaria e disciplinando sostanzialmente in modo adeguato i poteri regolatori. Il ruolo naturale allora dell'intervento è quello della riforma generale della protezione civile, non quello dello spezzettamento territoriale di un quadro unitario che già prevede ampi poteri derogatori e un ruolo di primo piano nel sistema regionale. La frammentazione che deriverebbe con poteri in deroga attribuiti a una regione e con l'assenza di un analogo potere alla regione confinante, pur eventualmente interessata dall'evento dannoso, lederebbe la par condicio delle regioni e l'equità delle prestazioni. Poi voglio segnalare che il 28 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge in materia di protezione civile, il che conferma che l'ambito naturale della declinazione dell'intervento statale e dell'intervento regionale in materia di protezione civile è data dalla legge generale approvata dal Parlamento, che, come afferma la Corte, può meglio di ogni altro organo approcciare e valutare la ragionevolezza e non discriminazione e l'equità delle soluzioni proposte. Sulle professioni, dico molto velocemente che le difficoltà nascono sostanzialmente dal diritto europeo, che interpreta le professioni come attività economica e trattandosi di attività economica anche le attività professionali sono da una parte soggette al principio di concorrenza posto dalla legge statale e dall'altro implicano la tutela del consumatore che forma oggetto di regolazione da parte del diritto eurounitario e nazionale. Nelle intese si parla di professioni non ordinistiche che presentano un nesso con la realtà locale. Si è una di fronte a concrete difficoltà di identificazione, mentre appare problematica l'individuazione di professioni a carattere regionale esercitabili solo nel territorio della regione. Anche la disciplina delle professioni differenziate sarà soggetta ai test di proporzionalità previsto dal decreto legislativo 140.

0: 2020 del recepimento della direttiva dell'Unione Europea al fine di ridurre la regolamentazione che ostacolano la libera circolazione del mercato interno. Abbiamo la decisione europea che ci chiede di semplificare e non ostacolare la libera circolazione. Qui invece sorgono, diciamo, figure difficilmente identificabili di carattere regionale. È assai probabile quindi un contenzioso dinanzi alla Consulta e un ricorso anche alle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia. Quanto alla tutela della salute, diciamo, è un tema particolarmente delicato perché si tratta, la materia sanitaria è oggetto di livelli essenziali di assistenza. Le richieste riguardano, non mi fermo su, perché diciamo, il Parlamento le conosce bene. E i nuovi poteri sono funzionali all'apertura della sanità al mercato e uno degli elementi decisivi sembra essere quello della diretta gestione dei fondi che fino ad oggi le regioni possono coinvolgere in forma di integrazione e collaborazione. Una gestione in prima persona dei fondi può condurre a un radicale cambiamento della sanità sui territori presi in considerazione. Si profila così un sistema sanitario delle quattro regioni, diverso se non alternativo a quello delle altre regioni a statuto ordinario. E poiché ogni sistema regionale è collegato con gli altri, è necessario, come si afferma nella stessa relazione che accompagna la vera intesa, garantire la neutralità degli effetti correlati per lo Stato e per le altre regioni. Se non che questa neutralità è auspicata, ma non è assolutamente dimostrata. E quindi c'è una chiarissima insufficienza su questa situazione. E, diciamo, in questo senso, diciamo, alcune cose sono in realtà già possibili a seguito di alcune, diciamo, aperture della Corte Costituzionale. E qui la sensazione è che si vogliono in realtà, attraverso le leggi rinforzate, dare copertura costituzionale a principi già in parte affermati dalla Corte, ma in un ambito molto più limitato, per esempio per i solo residui di risparmio e non semplicemente per tutte le forze. La parte più problematica dell'intesa è quella
1: Professore, mi
0: riguardante.
1: perdoni, la invito a concludere,
0: Sì,
1: grazie.
0: ho finito. Il
1: Superate.
0: finanziamento delle funzioni trasferite. Infine, gli schemi di intesa non forniscono indicazioni sufficienti per tale finanziamento, che dovrebbe avvenire in coerenza con l'articolo 119. Dico alla fine che in sostanza tutte hanno una clausola di invarianza finanziaria. Sappiamo che la clausola di invarianza finanziaria è stata ritenuta. La violazione dell'articolo 119 è stata esclusa dalla Corte con riferimento alla legge Calderoli perché si sarebbe stato sostanzialmente un successivo scrutinio sulle singole sentenze, sulle singole leggi di attuazione. Ecco, qui in questo caso occorre, diciamo, sostanzialmente dimostrare effettivamente che ci sia questa invarianza per la spesa, anche per il rispetto dei principi sostanzialmente riguardanti la finanza pubblica anche a livello europeo. Noi siamo, come dire, obbligati a rispettare questi principi e chiaramente anche questi principi devono ricordare. Quindi la mia sensazione è che queste preintese sono suscettibili di diverse critiche, diversi problemi e che daranno con ogni probabilità luogo a un contenzioso costituzionale e probabilmente anche a un ricorso, diciamo, a un intervento da parte della Corte di Lussemburgo. Allora forse per la stessa diciamo, come dire, autonomia differenziata sarebbe meglio, visto che l'autonomia differenziata è un valore da conservare, partire con una diciamo, situazione meno, come dire, complessa e complicata di questo. Grazie.
1: Grazie, professore. Do la parola a Domenico Gallo, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione. Prego, presidente.
2: Buongiorno, grazie, la ringrazio signor Presidente, signor Ministro, onorevoli commissari. Io ho depositato una memoria scritta alla quale mi riporto e quindi farò, diciamo, ci illustrerò molto brevemente soltanto alcuni punti. Ora, io credo che quando è stato introdotto questo criterio di flessibilità previsto dall'articolo 116, terzo comma, nella riforma del titolo quinto, probabilmente non sono state valutate appieno le conseguenze che avrebbe comportato rispetto, diciamo così, all'unità dell'ordinamento giuridico. Dico questo perché è andata avanti un'interpretazione di questo criterio come una sorta di autostrada per aprire la porta a un drastico trasferimento di competenze dallo Stato a favore delle regioni che vantano un maggiore residuo fiscale. E questo, diciamo, ha comportato, il ricorso delle regioni controinteressate verso la legge Calderoli e ha comportato un intervento rigoroso della Corte Costituzionale che per prima cosa si è posto il problema di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata del terzo comma dell'articolo 116. Ora, la Corte Costituzionale ha posto dei paletti molto precisi, di questi già hanno parlato tanti nelle audizioni, e che sono contenuti nella parte, nel considerando numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4. Alla fine di questo excursus interpretativo, la Corte avverte che il legislatore, nella ricerca delle soluzioni più adeguate per attuare la devoluzione, non potrà spingersi oltre le colonne d'Ercole rappresentate dalla interpretazione che la Corte stessa ha fornito del 116 terzo comma. Allora, se vogliamo fare una metafora, la Corte, diciamo così, ha trasformato quella che alcuni pensavano fosse un'autostrada per, diciamo così, attribuire maggiori competenze, autonomia e potere alle regioni, in un vicolo in un sentiero molto stretto, e in questo sentiero non possono passare tutte quante le 500 funzioni che sono astrattamente devolubili, che sono state identificate in un documento redatto dal ministro Calderoli. Ora, rispetto a agli schemi di queste rispetto agli schemi di intesa di queste quattro regioni, l'impressione è che gli schemi falliscono l'obiettivo di conformarsi ai principi giuridici dettati dalla Corte Costituzionale. Perché? Perché manca la specificità. La specificità è stata, diciamo così, soltanto autocertificata dalle regioni, se la sono autoattribuita. Però se noi leggiamo le intese, vediamo che la motivazione delle richieste è una motivazione seriale, è uguale per tutte e quattro le regioni e per tutte le funzioni richieste. Su questo ci sono state due tabelle che ha redatto il professor Massimo Villone, allegate nella memoria che ha depositato il 9 giugno, che dimostrano come coincidano, in alcuni casi proprio con le stesse parole, le motivazioni relative alle varie richieste di evoluzione nelle varie materie. E quindi, diciamo così, siamo lontani dal contesto disegnato dalla Corte. Le motivazioni sono largamente fungibili e il giudizio di adeguatezza comparativa non risulta svolto. E gli effetti esterni di queste modifiche, anziché essere analizzati, sono stati esclusi con formule apodittiche. E quindi questo percorso di attuazione dell'autonomia differenziata, iniziato nell'ormai lontano 2018, si sta dimostrando molto più complicato di quanto ipotizzato o auspicato in un primo tempo. E non è senza significato il fatto che la Regione Emilia-Romagna abbia abbandonato questo percorso rinunziando alle richieste di ulteriori forme di autonomia avanzate con le preintese stipulate con il governo Gentiloni il 28 febbraio del 2018. In queste preintese la Regione Veneto e la Regione Lombardia avevano chiesto di estendere le loro competenze su tutte e 23 le materie che riguardavano la legislazione concorrente e perfino su due materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, quindi dimostrando di voler dare un'interpretazione della devoluzione incompatibile con i principi che poi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale. E allora, prima di procedere a trasferire ulteriori poteri e competenze alle regioni, bisognerebbe chiedersi se la svolta regionalista sviluppata in Italia a partire dalla riforma del titolo V abbia avuto sempre effetti positivi. Ora, se c'è un terreno nel quale sono emersi limiti e contraddizioni, è proprio quello che concerne la tutela della salute. Ora, la progressiva regionalizzazione del servizio sanitario ha fatto sì che noi oggi ci troviamo in presenza di 21 servizi sanitari che assicurano risposte differenti, differenziate rispetto ai bisogni di cura e di salute dei cittadini e che praticamente comportano una forte differenziazione della qualità dell'offerta sanitaria. E questa situazione ha reso difficile anche, diciamo così, la risposta a un'emergenza nazionale come è stata la pandemia da Covid-19. E dobbiamo ricordare che è stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza numero 37 del 2021, per confermare che lo Stato aveva la competenza a emanare le disposizioni necessarie per contrastare la pandemia. Ora, la Fondazione Gimbe, che è una fondazione che svolge analisi molto accurate sul servizio sanitario, ha messo in evidenza tutti gli inconvenienti della crescente frammentazione territoriale e per questo motivo Gimbe ha espresso forti riserve rispetto all'autonomia differenziata applicata alla sanità, sostenendo che il rischio sarebbe quello di accentuare ulteriormente le differenze già esistenti fra sistemi regionali. Quindi, prima di frammentare ulteriormente il sistema sanitario nazionale, il Governo e il Parlamento dovrebbero interrogarsi seriamente sui mezzi e gli strumenti necessari per far sì che il sistema sanitario possa assicurare risposte adeguate e uguali su tutto il territorio nazionale per le esigenze di cura e di tutela della salute dei cittadini. Ho finito, grazie.
1: Professore, grazie anche per la brevità dei tempi. C'è qualche onorevole Colucci, prego.
3: Grazie Presidente, io davvero auspico che l'autorevolezza delle opinioni che sono state espresse oggi possano in qualche modo indirizzare l'attività del Parlamento e mi permetterei di rivolgere agli auditi due domande, poi vorrete voi rispondere nella misura in cui riterrete, una di natura sostanziale e l'altra di natura procedimentale. La prima di natura sostanziale è un macro tema. Queste preintese si fondano su una distinzione, il Presidente Paino vi accennava, tra le materie LEP e le materie non LEP e la sentenza della Corte, la nota sentenza della Corte, ci ha avvisato che le materie non LEP intanto sono devolvibili in quanto non incidano su diritti sociali e civili. E allora la prima domanda sostanziale chiederei, con riferimento alla materia della tutela della salute e vediamo come qui vengono devolute funzioni relative alle tariffe, relative ai contratti professionali, alla stessa edilizia sanitaria, o con riferimento alle materie della protezione civile o delle professioni, possiamo sicuramente dire che esse siano materie non LEP che non incidano su diritti sociali e civili? La seconda domanda, di natura proprio procedimentale, sta nel procedimento di approvazione che si prefigura in questa Camera e immagino anche nell'altra, perché la conferenza dei presidenti dei gruppi ha deliberato il seguente procedimento in applicazione dell'articolo 2,4 della legge 86 del 2024, in virtù della quale le Camere, con riferimento alle preintese, esprimono atti di indirizzo. E allora la procedura che si è individuata è che che sia applicabile la procedura prevista per le deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, cioè si applicherà in sede parlamentare il procedimento previsto per quella fattispecie della approvazione delle delibere del Consiglio dei Ministri relative alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. In che cosa si traduce questo? Che verosimilmente questa commissione approverà un parere, che verosimilmente sarà il parere di maggioranza, e quel medesimo parere verrà poi portato in aula per un solo voto, per una sola approvazione. Naturalmente le opposizioni presenteranno i propri pareri, evidentemente, ma noi sappiamo che secondo i regolamenti parlamentari l'approvazione del parere di maggioranza fa di per sé decadere i pareri delle opposizioni, gli altri pareri che vengano espressi. E di conseguenza un prendere o lasciare è di conseguenza una inemendabilità del testo. Ecco, qual è la vostra valutazione anche su questo aspetto procedimentale? Grazie.
1: Onorevole Saracino, prego.
4: Grazie Presidente, no, molto rapidamente. Dispiace che il Ministro non abbia assistito anche oggi alla quotidiana demolizione della sua proposta di autonomia differenziata, ma le domande, siccome ormai io e l'onorevole Colucci abbiamo, diciamo, a differenza del Ministro, ben chiare quali sono le motivazioni per cui questa vicenda non debba vedere assolutamente luce, ma sia un problema per tutta l'Italia e non soltanto per una parte del Paese, vorremmo entrare nel campo
5: del
4: anche,
5: diciamo,
4: delle curiosità, arrivati a questo punto, con due domande. Avete detto, come altri colleghi che vi hanno preceduto, che i testi sono praticamente identici per tutte e quattro le regioni che hanno chiesto autonomia. Come vi spiegate questa, diciamo, questa curiosità, questa anomalia, questa cosa che è abbastanza strana, e se intravedete tratti di incostituzionalità rispetto a questa, diciamo, a questa vicenda che è abbastanza strana? E l'altra curiosità è: ma i soldi per, posto che, diciamo, l'unico a conoscere la risposta penso sia il Ministro Calderoli, perché non è su questa domanda che gli abbiamo fatto tante volte e non ci ha mai dato una risposta, ma secondo voi questa vicenda può anche causare un danno al bilancio dello Stato?
1: Allora, ripartiamo. No, mi scusi professore.
6: Cominciare, ma non state tranquilli, non lo faccio.
1: No, professore, mi scusi.
7: La parola, professore, presidente.
1: Devo dare la parola prima. Prima di lei c'è il professor Guzzetta. Professore, se vuole rispondere alle domande.
8: Sì, grazie presidente, grazie per le domande agli onorevoli che sono intervenuti. Dunque, proprio schematicamente. Materie LEP, materie non LEP. Allora, il presupposto di partenza è che esistano materie non LEP, nel senso che la Corte questa distinzione la fa e la riconosce. Questo ha una ricaduta sul significato di questa distinzione, nel senso che se noi diciamo, ci mettiamo, come dire, con acribia a considerare gli interventi legislativi, qualsiasi intervento legislativo in qualche misura incide sulle situazioni giuridiche, anche costituzionali. Penso per esempio, per quanto riguarda, diciamo, le misure in qualche modo limitative dei diritti, tanto per cominciare, all'articolo 23 della Costituzione sulle prestazioni anche non patrimoniali imposte, che sono prestazioni di fare, dare, non fare, eccetera. E anche per quanto riguarda invece gli interventi ampliativi incidono su diritti, sia perché questi interventi ampliativi sono normalmente legati a principi costituzionali, diciamo così, che ricondurremmo allo Stato sociale, sia perché gli interventi ampliativi determinano normalmente una situazione di, come dire, di diseguaglianza tra i destinatari. Alcuni sono destinatari, altri non sono destinatari. Quindi, a mio parere, non possiamo accogliere un'interpretazione del concetto di materia LEP così estesa. E il modo in cui io l'ho intesa è che per la Corte Costituzionale ciò che rileva è che se la misura diciamo, è indirizzata a intervenire su specifici diritti. Non so, appunto, la salute ha come ricaduta esattamente l'interferenza con il diritto alla salute e viceversa. Se noi invece interpretiamo qualsiasi intervento normativo per la sua rilevanza sull'assetto dei rapporti giuridici all'interno dell'ordinamento, secondo me la materia non LEP la dobbiamo eliminare, cosa che la Corte Costituzionale invece non ha fatto. Per quanto riguarda i profili procedurali individuati dall'onorevole Colucci, qui io non ho una risposta, nel senso che mi rimetto, diciamo così, al principio dell'autonomia regolamentare e interpretativa delle Camere. La soluzione, diciamo così, ovviamente se è una soluzione che più sul versante, diciamo così, appunto di ispirarsi a modalità di attività, come dire, ispettive di controllo del Parlamento che non allo schema classico dell'iniziativa legislativa. Però questo mi pare che sia nell'ambito dell'autonomia decisionale delle Camere e quindi non ho una opinione definita. Dunque, sul tema dei testi identici, questo è un tema che ricorre, ma la mia opinione è la seguente. Ora, io non so per quale motivo sia stata scelta questa strada, immagino che sia stata frutto di una concertazione tra le regioni proponenti, però personalmente faccio fatica a vedere un profilo di incostituzionalità. Cioè, l'articolo 116 prevede che ciascuna regione possa richiedere un supplemento, diciamo così, di autonomia. La preoccupazione della Costituzione e della Corte Costituzionale in particolare è quella di verificare che quel supplemento di autonomia sia in qualche modo adeguato rispetto alla situazione della regione. Ora, e questo è il giudizio che secondo me va fatto, cioè il problema non è in astratto se sia possibile o meno prevedere richieste che abbiano lo stesso contenuto. Il problema concreto è verificare se per ciascuna regione quella richiesta è coerente all'esigenza di adeguatezza che giustifica la devoluzione verso il basso. Quindi di per sé la scelta che siano 4, 5, 10 regioni personalmente non mi pare, anche perché diciamo non siamo in un contesto in cui si possa fare un'analogia con la disciplina costituzionale delle competenze, perché queste competenze non sono competenze costituzionali, sono competenze che vengono attribuite attraverso le leggi, e quindi già lo status e il regime giuridico di queste competenze è completamente diverso. Poi, come accade anche per le altre competenze, ma in questo caso, diciamo così, in una forma ancora più rafforzata, la stessa legge Calderoli prevede sempre la possibilità, come ovviamente non si potrebbe non fare, di poteri sostitutivi dello Stato nel caso di esercizio di queste attribuzioni. Quindi, diciamo, c'è una clausola di salvaguardia generale che, a mio parere, non può essere messa in discussione, che personalmente mi lascia molto tranquillo sugli effetti di questo processo. Sugli effetti invece sul bilancio dello Stato, allora qui bisogna mettersi d'accordo. La legge, diciamo, i progetti di intesa affermano la neutralità finanziaria, e questa affermazione è suffragata dalla circostanza che tutte le misure, diciamo così, sono come dire, collocate all'interno di attribuzioni che le regioni già hanno. Penso per esempio in materia di sanità, si tratta sempre di una ricollocazione contabile finanziaria di risorse che sono state attribuite e che non riguardano diciamo la distribuzione generale attraverso il Fondo Sanitario Nazionale. Qui, anche qui il testo della legge mi pare molto chiaro, dopodiché se ci fossero degli scostamenti rispetto a questo modello entreremmo ovviamente nell'ambito della patologia per la quale ci sono tutti gli strumenti da parte dell'ordinamento per come dire, colpirla e ricondurla alla legalità. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra difficile fare delle previsioni astratte.
1: Perdoni professore, la invito a concludere perché finito, anche gli altri. Finito, grazie.
8: Grazie.
6: Io mi permetto di rispondere soltanto a due domande grosse, diciamo particolarmente grosse, anche perché il mio sistema auditivo non è perfetto e quindi non è che mi sono sfuggite. Due punti. Proprio vedere opportunamente, il fatto è opportuno perché finalmente si vedono gli schemi di intesa preliminare. Ora, questi schemi di intesa preliminare appaiono, per almeno alcune parti, vere e proprie leggi analitiche, testi completi in quella materia. E allora qui sorge un dubbio in un vecchio giurista. Ma questa non deve essere oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato, del Parlamento? Cioè, la disciplina, per capirci, dei poteri tra Stato delle regioni in materia di ordinanza non è una cosa che deve disciplinare il Parlamento italiano? Noi invece, e in parte lo disciplina nel testo unico, ma adesso quattro regioni, e che regioni mi permetto di dire perché sono grandi regioni, si fanno adottare con una procedura e un contesto tutto diverso le norme in materia. Allora, si svuota il potere del Parlamento, il potere pieno del Parlamento, quello del 117. E questo è un grande problema. Cioè, quello che sarebbe una disciplina speciale, eccezionale, mi va a produrre delle norme che rendono impossibile l'esercizio del potere legislativo pieno da parte del Parlamento nazionale. E questo mi sembra un grande problema che andrebbe risolto. Cioè, altra cosa, questa disciplina, chiamiamola speciale, viene adottata in tutte le regioni che hanno seguito la procedura delle intese preliminari. E allora, alla fine, io mi trovo addirittura, è quello che ho provato ad accennare, al fatto che ci sono regioni ordinarie disciplinate in un certo modo e disciplinabili in un certo modo e altre regioni che, avendo seguito questa procedura, hanno altre norme che sono poi imperforabili dal Parlamento nazionale a quel punto. E questo mi sembra sinceramente un grande problema di costituzionalità, mi permetto di dire. Altra cosa, nella amplissima sentenza della, non è che le sentenze della Corte sono intoccabili, sono di sopra di tutto, però insomma sono testi notevoli, queste 80 pagine fitte fitte della sentenza 292. Insomma, forse vanno lette, perché contengono anche tante cose. E quindi andrebbero forse, a me ha colpito che non vengono mai citate nel pur enorme materiale. Allora, in questa, al punto 4.3.4.4, cioè scusate, della considerazione in diritto, c'è scritto, tra le altre cose, una cosa che mi sono permesso poi di ripetere, cioè che non si può, occorre rispettare comunque l'ordinamento civile. L'ordinamento civile è il diritto civile, ed è una materia grandissima che è stata tutelata fino dagli anni 50 e che anche nelle ultime modifiche costituzionali si è rafforzata sempre più come grande materia estranea ai poteri regionali. Però io che ricordo le polemiche che si sono fatte sul potere di ordinanza del governo in materia di protezione civile, adesso mi trovo quel potere attribuito ai presidenti delle regioni e gli interessi, diciamo, da ordinamento civile che vengono coinvolti nelle ordinanze, lo può fare un presidente di regione? Cioè, voglio dire, qui stiamo parlando delle ordinanze molto libere, che hanno pochi limiti, perché i limiti che incontrano, perché il presidente della regione può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, tutte, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'Unione Europea. Questo non può fare un presidente della regione, ma tutto il resto, là dove vengano coinvolti interessi, scusate, delle persone, delle comunità, dei gruppi, ecco lì basta un'ordinanza del presidente. E quando la Corte Costituzionale l'ha detto nettamente, ha detto no, attenzione, non la materia civile, dell'ordinamento civile. Ecco, allora questa è un'altra grande, c'è un dubbio di fondo, no? Sul contenuto di questa intesa. Ecco, io mi permetto di finire qui, grazie.
1: Bene. Do la parola al Presidente Paino, prego.
0: Grazie Presidente. Ma poche battute. Sulla questione dell'identità delle preintese, io ho usato un linguaggio da amministrativista, quello sono io, insomma, è una situazione nelle quali sostanzialmente, diciamo, ci troviamo di fronte a quella che in diritto amministrativo sarebbe chiamata una situazione sintomatica dell'eccesso di potere. Perché? Perché in sostanza la logica della norma sostanzialmente dell'articolo 116 terzo comma è quella di come dire, prevedere delle deroghe e delle deroghe limitate non per materie ma per ambiti specifici di materie. Qui siamo di fronte a una situazione singolare perché non siamo di fronte in realtà a una devoluzione di materie che avrebbe anche comportato il trasferimento dei fondi statali sostanzialmente utilizzato, ma siamo, come dire, di fronte all'aumento del potere normativo sostanzialmente delle regioni senza che ci sia un trasferimento di funzioni. Cioè, in sostanza, vengono attribuite nuove funzioni e la novità di queste funzioni è dimostrata sostanzialmente dal fatto che non ci sono trasferimenti di funzioni statali, perché la logica del 116 è se ci sono delle funzioni che si possono meglio, secondo quei criteri di sussidiarietà ma anche di efficienza, sul territorio regionale, allora si trasferiscono le funzioni. Allora il fatto che sostanzialmente poi tra l'altro la storia del procedimento fa storia, quindi indica sostanzialmente quella che è diciamo, la finalità che con il procedimento si vuole raggiungere. Qui avevamo una serie di intese precedenti, poi è intervenuta la sentenza della Corte. Queste intese sono state in qualche modo, una regione, l'Emilia-Romagna non c'è più, sono state come dire, in parte limitate, rivedute e corrette, ma è fatta per ottenere una, diciamo, sostanzialmente, diciamo, una disciplina sostanzialmente identica per quel tipo di macro regione che è costituito dalle quattro regioni interessate. Allora qui si potrebbe, qualcuno potrebbe addirittura dubitare, io onestamente non lo so, ma direi si potrebbe addirittura dubitare se siamo dentro la fattispecie del 116 terzo comma o se siamo fuori. In ogni caso c'è un vizio sostanzialmente, diciamo, sicuro, diciamo, dato dal fatto che, insomma, la storia di queste intese è, diciamo, la circostanza che queste intese siano tutte concordanti indica la volontà di costruire per questa parte del territorio, non per le regioni, una, non una situazione legata alla particolarità, ma un regime in qualche modo, in qualche misura alternativo. Vorrei aggiungere poi in relazione a questo che le altre, le, diciamo, le altre, come dire, gli altri vizi del procedimento sono secondo me abbastanza evidenti, cioè se non sono stati diventati gli enti locali. In sostanza non possiamo dire che c'è una surroga, come è stato detto, diciamo, perché io sento l'ANCE e UPI. ANCE e UPI hanno scopi diversi dai comitati e degli enti locali. L'articolo 5 della Costituzione è stato scritto quando le regioni non erano state nemmeno attuate e riguardava il principio di autonomia riferito alle autonomie locali. Quindi questo non tener conto delle autonomie locali è un grave vulnus sostanzialmente a quel che riguarda l'articolo 5 della Costituzione, perché poi le ricadute saranno sostanzialmente su tutto il resto. Per quanto riguarda il profilo parlamentare a cui poc'anzi si accennava, io onestamente non saprei dire, diciamo, dico, sto soltanto alla sentenza della Corte. La legge 86 del 2024 in sostanza è stata ritenuta lesiva delle attribuzioni del Parlamento, in quanto sostanzialmente il Parlamento non aveva voce in capitolo, sostanzialmente poteva prendere, addirittura nel dibattito scientifico che ha si pensava che addirittura queste intese dovessero funzionare come quelle dell'articolo 8 della Costituzione, quelle riguardanti le confessioni religiose. Era francamente una questione, diciamo, assolutamente discutibile, per non dire altro. In realtà la Corte ha voluto rendere, diciamo, fare giustizia di questo e, dopo aver a lungo premesso che, diciamo, il contrasto tra unità o il possibile conflitto fra unità e autonomia, fra differenziazione, va composto dal Parlamento, ha detto il Parlamento deve avere restituita questa funzione prima. Questa funzione sostanzialmente qual è? È quella, diciamo, di non di emendare sostanzialmente quelle funzioni, ma di richiedere, così mi pare di ricordare, la rinegoziazione su certi punti, se questi punti. Quindi la vera intesa che viene approvata non è un'intesa che è definita, ma c'è un dovere di rinegoziare. Allora il procedimento amministrativo e legislativo deve, secondo me, consentire, diciamo, in coerenza con il quadro costituzionale quale risulta dalla sentenza della Corte, deve consentire questa possibilità di rinegoziazione. Se si attribuisce un procedimento che rende problematica, per non dire esclude, questa necessità di rinforzazione, e allora siamo di fronte sostanzialmente, adesso parliamoci chiaro, diciamo, purtroppo siamo in una condizione di, diciamo, non riguarda questo l'autonomia differenziata, ma di una condizione di generale difficoltà, perché, insomma, per esempio in materia, quando si tratta di leggi, diciamo, di bilancio, no? Il fatto che si proceda con i maxi emendamenti sostanzialmente e poi con la fiducia fa sì che in sostanza, diciamo, in realtà il Parlamento venga in qualche modo, diciamo, privato. Il Parlamento serve per trovare degli accordi, non serve per approvare sostanzialmente delle situazioni che sono state approvate in altre sale. Questo è, qui potrebbe ricorrere una situazione di questo genere. Quindi ci potrebbe essere, adesso non so perché non sono tra l'altro un esperto di diritto parlamentare, ma potrebbe esserci un difetto nel procedimento legislativo che porta sostanzialmente a questa indicazione. Poi sulle ragioni per le quali, diciamo, sostanzialmente questo è stato, io credo che, insomma, qui, diciamo, quello che noi possiamo dire è che queste ragioni non sono istituzionali, perché se si fosse dovuto seguire l'indicazione istituzionale, diciamo, sono quelle, diciamo, sarebbero quelle di, come dire, predisporre per ciascuna di queste regioni una cosa. E io per quanto possa capire che c'è un'omogeneità di questi territori, però non c'è dubbio che le situazioni sono specifiche, diciamo, non possono essere queste. Poi non dobbiamo dimenticare che questo è un sistema derogatorio, come ha detto la Corte, non è un sistema, come dire, alternativo e principale. E quindi le deroghe devono essere chiare, limitate, giustificate sul piano sociale, sul piano economico, sul piano, come dire, diciamo, delle istituzioni generali, sul piano dell'equità, dice il Parlamento. I tre filtri sostanzialmente sono il, diciamo, come dire, la coerenza generale del sistema, il rispetto e il vantaggio delle popolazioni assistite da questo e l'equità dell'intero sistema. Quindi quando io agisco in materia di autonomia differenziata, professore, devo pormi il problema se grazie. Questo sia equo per tutti o no. Grazie.
1: Bene, grazie. Do la parola a Domenico Gallo, presidente onorario della Corte di Cassazione, della sezione della Corte.
2: Grazie Presidente. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Colucci sulla questione dei LEP, bisogna dire che per quanto riguarda soprattutto la protezione civile, non c'è dubbio che nelle materie, anche nelle materie non LEP, lo dice la Corte, bisogna individuare se queste materie incidono sui diritti civili e sociali. Ora, come si fa a dire che non incidono sui diritti civili e sociali il potere di ordinanza attribuito al Presidente della Regione? Basta pensare, non so, per esempio, alla libertà di circolazione, no? Che è una delle prime cose che può essere colpita nel momento in cui si emettono dei provvedimenti di urgenza collegati a disastri naturali. Quindi c'è incide sulla libertà economica, insomma ci sono vari profili nell'attuazione di questo potere che incidono sui diritti civili e sociali. Quindi anche se si tratta di una materia considerata non LEP, comunque questo potere non può essere, diciamo così, devoluto senza valutare l'incidenza che può avere sui diritti civili e sociali e politici dei cittadini. Poi c'è un'altra questione che riguarda che hanno affrontato anche gli altri, che riguarda il fatto che le motivazioni sono seriali. Ora, come abbiamo visto, la Corte esige che la richiesta di maggiore autonomia vada giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto, dice la Corte, al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, democratico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro, in cui avviene la devoluzione. Ora, questa specificità non esiste in presenza di una motivazione seriale applicabile a tutte e quattro le regioni, a meno che di non voler ritenere che il contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario e geopolitico sia identico in Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. In realtà, l'unico elemento che unifica queste quattro regioni è di carattere meramente politico, in quanto amministrate dalla stessa coalizione politica. Ma la Corte ha stabilito che l'autonomia differenziata non può essere ricondotta a una logica di potere. E quindi questo rende molto problematica la concordanza, diciamo così, di queste preintese con i rigidi criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale. Per tutto il resto, non, sulla questione finanziaria non sono in grado di, diciamo così, di esprimere un orientamento informato. E per quanto riguarda, diciamo così, i poteri delle Camere, mi pare chiaro che l'atto di indirizzo non dovrebbe essere una semplice approvazione, ma il Parlamento dovrebbe entrare un po' nel merito. Purtroppo dubito che ciò possa avvenire. Grazie.
1: Grazie professore. Dichiaro quindi conclusa l'audizione, ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e quindi l'audizione è conclusa. Passiamo alla prossima.
8: Grazie.
1: Non vi sono obiezioni, prendo atto quindi e dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere al massimo l'intervento entro 10 minuti, ciascuno, per dare ai deputati la possibilità di porre domande, cui seguirà la replica sempre degli auditi, che potranno anche inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do pertanto la parola a Giovanni Guccetta, professore di diritto... No. Ah no, era... succede. Scusate, abbiamo già dato, esatto. Noi abbiamo già dato. Se no poi pure la ripetizione è un po' esagerata. Do la parola a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, in presenza. Prego.
5: Grazie Presidente, buongiorno onorevoli deputati. Avvio il mio cronometro così per rimanere nei tempi. Noi all'interno della campagna Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale sin dall'inizio siamo intervenuti nell'ambito di quella che è l'avanzamento della legge sull'autonomia differenziata, sia con specifici report sia con audizioni parlamentari che abbiamo tenuto presso la prima commissione affari costituzionali del Senato, dove sin dall'inizio abbiamo sostenuto che la tutela della salute doveva essere spunta dalle materie su cui le regioni possono chiedere maggiori autonomie. Successivamente abbiamo pubblicato un altro report. In questa aspettabile commissione abbiamo ribadito quanto fatto nella prima, cioè che la tutela della salute doveva essere tolta dalle materie su cui le regioni potevano richiedere maggiori autonomie. Successivamente all'esame dell'atto 1623 relegante alla delega al governo abbiamo sostanzialmente praticamente richiesto di definire insieme alle altre materie anche LEP sanitari, perché l'allineamento LEP-LEA a nostro giudizio rischia di cristallizzare una serie di diseguaglianze. E qualche giorno fa, su questo stesso tema su cui oggi sono audito, abbiamo riportato quelli che sono dei contenuti specifici. L'analisi della documentazione noi l'abbiamo effettuata attraverso tre macro categorie di criticità, di tipo istruttorio, di tipo generale e relativa alle singole autonomie, su cui poi abbiamo consegnato alla segreteria un'analisi dettagliata di quelli che sono le criticità e i possibili fattori di mitigazione. Rispetto alle criticità istruttorie richiamo le sentenze della Corte Costituzionale di 192 del 24 e 10 del 25 che hanno chiarito che le richieste di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia devono essere adeguatamente motivate e fondate su istruttorie specifiche riferite alla concreta situazione della singola regione. Questo è stato ribadito dalla Corte, che questo procedimento deve poggiare proprio su un'istruttoria rigorosa e verificabile che dimostri quali sono le motivazioni e gli obiettivi delle competenze richieste. Io ovviamente mi occuperò soltanto della parte della sanità ed esaminando questa le quattro bozze di intesa risultano pressoché identiche. Una uniformità difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze che vedremo con qualche dato tra poco di tipo epidemiologico, demografico, organizzativo, finanziario e assistenziale che caratterizzano le quattro regioni. Quindi la sostanziale sovrapponibilità dei testi solleva dei dubbi sulla capacità delle istruttorie di cogliere e valorizzare le specificità regionali producendo delle valutazioni che siano effettivamente differenziate. Rispetto alle criticità generali riporto quanto ribadito all'inizio di questa audizione, nell'audizione precedente, che le LEP non sono equivalenti, perché le preintese cosa assumono? Che nella materia delle tutele della salute non è necessario determinare LEP, perché la Corte Costituzionale li avrebbe già individuato nei LEA il parametro di riferimento. Questo sostanzialmente noi l'abbiamo analizzato nei dettagli, che le LEP non sono equivalenti perché prime rappresentano la soglia costituzionale costituzionale minimo uniforme dei diritti, mentre LEA sono uno strumento operativo attraverso cui perseguire l'obiettivo. L'equiparazione tra questi due concetti ha due rischi: innanzitutto una semplificazione giuridica che non è supportata da adeguate basi tecniche, ma soprattutto rischia di cristallizzare le inaccettabili diseguaglianze che oggi abbiamo che si rilevano negli adempimenti LEA. Ecco, questo è l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute, cioè attraverso il nuovo sistema di garanzia, che ci fa vedere come le quattro regioni si collocano, tre sostanzialmente, in un'area verde di colore chiaro, verde di colore scuro, mentre la Liguria, diciamo, fa vedere delle performance più basse. Questo si vede più dettagliatamente con i punteggi assegnati, dove nel 23 la Liguria addirittura è adempiente sull'area della prevenzione. Si tratta di regioni che hanno caratteristiche molto diverse rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. L'altro elemento, diciamo, critico rispetto alle differenze è che, mentre Lombardia e Veneto sono due regioni particolarmente attrattive in termini di mobilità sanitaria, hanno saldi positivi rilevanti oltre 100 milioni, il Piemonte ha un saldo negativo minimo intorno a 20 milioni, mentre la Liguria ha un saldo negativo moderato, sostanzialmente dimostrando che si tratta di due regioni, Piemonte e Liguria, dove c'è una forte mobilità passiva che ovviamente rischia di aumentare in relazione a quello che, quelle che sono queste, le dinamiche delle autonomie. Vi faccio anche notare come l'equilibrio della mobilità è molto precario, perché la Lombardia, con una regione che attrae molto, finisce poi per perdere molto rispetto a quella che è la mobilità passiva, perché evidentemente oggi le regioni, con la crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, sono talmente indebolite che quanti più pazienti attraggono da fuori, quanto più non riescono a tutelare la salute dei propri cittadini residenti, che poi finiscono per curarsi altrove. Vi faccio notare il dato della Liguria: meno 49 euro pro capite, significa che ogni cittadino ligure praticamente è come se pagasse una sorta di tassa di quasi 50 euro, diciamo, per la mobilità passiva in altre regioni. La seconda criticità generale è l'accorpamento tra tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, che a nostro avviso limita un po' la trasparenza dell'istruttoria, perché secondo la Corte Costituzionale, alla luce del principio di sussidiarietà, il trasferimento delle funzioni deve essere intanto valutato funzione per funzione e fondato su un'adeguata motivazione istruttoria. Trattando insieme le due materie è possibile che la valutazione del requisito sia, diciamo, che sia effettivamente soddisfatto, diventa più difficile da valutare. Il monitoraggio, a nostra vista, è insufficiente rispetto al rischio di diseguaglianze, perché si focalizza prevalentemente ex post sull'equilibrio economico-finanziario delle regioni e sull'adempimento dei LEA, che tra l'altro, diciamo, dovrebbero essere molto più analitici. Il nuovo sistema di garanzia utilizza solo 25 degli 88 indicatori disponibili, quindi la Commissione Paritetica, come sapete, verifica annualmente l'attuazione dell'intesa, mentre il tavolo adempimento e il comitato LEA trasmettono gli esiti dei monitoraggi. Non sono previste valutazioni indipendenti né ex ante né ex post dell'impianto delle intese sull'equità d'accesso, sui tempi d'attesa, sulla mobilità sanitaria, sulla spesa delle famiglie, sulla rinuncia alle prestazioni e sulle differenze intraregionali. L'ultima delle criticità generali che vi cito è la durata decennale del rinnovo tacito, perché questo rinnovo automatico per un ulteriore periodo di pari durata, salvo, diciamo, diversa volontà dello Stato e della Regione, è, a nostro avviso, in un ambito che incide su diritti fondamentali, questo rinnovo tacito può consolidare assetti istituzionali e finanziari senza una preventiva e adeguata valutazione dei loro effetti sulla salute, sull'equità d'accesso e sul rischio di nuove diseguaglianze. Vado velocemente alle singole autonomie, richiamando, diciamo, gli onorevoli deputati questo schema che abbiamo predisposto sulle sei autonomie, su rischi e proposte per mitigare gli effetti. Ecco, per quello che riguarda le tariffe di rimborso e remunerazione, a nostro avviso si rischia di innescarsi una competizione tariffaria tra regioni, con aumento di diseguaglianze per attrazione sia di erogatori, sia di professionisti che di pazienti. Poi si rischia di selezione delle prestazioni più remunerative da parte del privato convenzionato, il cui impatto, come vedremo, è molto diverso tra le regioni, con un incremento di volumi che può non essere coerente con i bisogni di salute e con la proprietà clinica. Infine, la previsione che il fatto che il carico sia a carico del bilancio regionale, da un lato sicuramente evita oneri diretti dello Stato, però non esclude effetti sistemici su spostamento di casistiche e personale, aumento delle liste d'attesa per i residenti nel caso in cui la mobilità attiva dovesse crescere in maniera molto importante. Ecco, questo è un dato molto rilevante che volevo sottoporvi. Ecco, la spesa sanitaria pubblica destinata al privato convenzionato è molto diversa tra le regioni, quindi è evidente, diciamo, che nelle politiche sanitarie regionali, tra Lombardia che spende il 27,2% e Liguria 12,1%, ci sono, diciamo, delle tendenze molto diverse anche in termini di offerta di servizi. E se guardate anche qual è la percentuale di mobilità sanitaria erogata al privato convenzionato, in Lombardia supera il 70%, mentre in Liguria all'11%. È evidente che queste maggiori autonomie identiche richieste da due regioni rischiano di schiacciare una regione piccola come la Liguria, che in questo momento si trova inevitabilmente molto, molto svantaggiata. Vedete che andiamo dal 71 all'11,4%. La gestione autonoma delle risorse trasferite dallo Stato per investimenti sul patrimonio è chiaro che la facoltà di riallocare questi fondi aumenta la flessibilità regionale, però può ridurre la capacità della programmazione nazionale per obiettivi strategici e di riequilibrio territoriale, ed è possibile che si orientino le priorità verso investimenti che magari hanno un'alta visibilità, un alto rendimento politico organizzativo, a scapito di ambiti meno visibili che però sono essenziali per l'equità delle cure. Criticità anche sui fondi sanitari integrativi, che oggi sappiamo sono diventati sostitutivi per colmare le lacune del Servizio Sanitario Nazionale, quindi c'è il rischio di privilegiare anche l'accesso per gli iscritti, oltre che di segmentazione socio-economica nell'accesso alle prestazioni, facendo sì che questi fondi da strumenti integrativi diventino canali paralleli di accesso alle prestazioni. Altro elemento critico è l'assunzione di personale sanitario e l'incremento delle prestazioni aggiuntive, che può determinare, oltre alla mobilità di pazienti, un'attrazione da parte di personale sanitario, impoverendo in particolare quelle altre regioni, in particolare quelle del Mezzogiorno, ampliando, diciamo, quello che è il fenomeno della mobilità sanitaria. Peraltro anche qua vedete grosse differenze, dove in questo caso la Lombardia per esempio ha un numero di dipendenti, sia medici che infermieri, che sono al di sotto della media nazionale, a documentazione del fatto che si è scelto un modello

0: Vado direttamente alle conclusioni dicendo che cosa? Che le autonomie proposte in sanità trasferiscono leve finanziarie e organizzative che sono in grado di incidere concretamente sull'offerta, sugli incentivi e sull'accesso alle cure. E siccome il Servizio Sanitario Nazionale oggi è caratterizzato da ampi divari regionali, queste leve non sono neutrali e il rischio è che le regioni più forti rafforzino ulteriormente la propria capacità di remunerare prestazioni, di attrarre pazienti, professionisti e investimenti, ampliando le difficoltà delle regioni più fragili, già segnate da piani di rientro, carenze di personale, minore capacità erogativa e mobilità passiva. La garanzia formale dei LEA non è sufficiente senza definire e finanziare LEP sanitari come diritto effettivamente esigibile sull'intero territorio nazionale. La clausola di neutralità finanziaria tutela lo Stato ma non protegge i cittadini dal rischio di una maggiore frammentazione dell'accesso delle cure all'ampliamento delle assistenze territoriali. Per queste ragioni la Fondazione Gimbe chiede di sospendere l'iter o di subordinarlo a una moratoria fino a quando non vengono definiti LEP sanitari, quantificati i relativi costi standard o adottato un sistema nazionale di monitoraggio dell'impatto delle maggiori autonomie su salute, su accesso ed equità.
1: Grazie. Do quindi la parola a Tonino Aceti, presidente dell'Associazione Salute Equità. Prego.
2: Buongiorno, grazie presidente, grazie a tutti gli onorevoli parlamentari della Commissione, grazie per l'invito e la possibilità di fornire un nostro piccolo contributo ad una tematica così importante e decisiva per l'esigibilità del diritto alla salute e l'equità di accesso dei cittadini alle cure. Anch'io mi soffermerò più sulla parte inerente alla tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica per competenza, perché ci occupiamo fondamentalmente di salute. Allora, inizio con il segnalare abbiamo fatto anche noi un'analisi e dall'analisi insomma emergono alcuni dubbi e criticità sul metodo. Io ho letto tutta la documentazione preparatoria che voi ci avete gentilmente inviato e guardando un po' tutta la documentazione mi sembra che manchi all'appello una valutazione di tipo indipendente con evidenze sull'impatto della maggiore autonomia delle quattro regioni riguardo alla sua neutralità di effetti per lo Stato e le altre regioni non richiedenti autonomia differenziata in termini economici finanziari, di mobilità sanitaria dei cittadini professionisti e anche erogatori, di garanzia dell'equità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale e di rispetto uniforme dei diritti dei pazienti. Cioè non abbiamo trovato appunto una valutazione che ci dica in modo indipendente se queste quattro maggiori autonomie di queste quattro regioni provochino o meno squilibri di tipo economico ma anche di equità e anche di drenaggio di cittadini, personale ed erogatori di cure dalle regioni non richiedenti alle regioni richiedenti. E questo è un qualcosa di molto importante, perché se noi non abbiamo una valutazione indipendente di impatto di queste quattro autonomie sulle restanti regioni, rischiamo di avviarci in una riforma i cui effetti sono veramente sconosciuti e non misurabili. E visto che il Servizio Sanitario Nazionale è un bene comune importantissimo da salvaguardare, se ci dobbiamo muovere dobbiamo muoverci con dati puntuali alla mano, anche perché oggi nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, se decidiamo di introdurre e rimborsare un farmaco, l'agenzia regolatoria del farmaco chiede alle parti dossier su dossier anche in un'ottica di valutazione di impatto immediato e anche sugli anni a venire. Perché? Perché bisogna ragionare anche in modo puntuale, preciso, circostanziato e prospettico. Nel merito, fondamentalmente sia la legge 86 del 2024 sia le intese prevedono questa possibilità di attribuire queste forme particolari di autonomia fondamentalmente a ricorrere di alcuni requisiti, ne cito i più importanti: la determinazione dei LEP sanitari, la definizione di costi e fabbisogni standard che sono alla base dei LEP, la garanzia a tutti i cittadini dei LEP sanitari sul territorio nazionale, la garanzia del principio di uguaglianza e di unità della Repubblica e l'equilibrio di bilancio. Questi mi sembrano che siano gli assi fondamentali.

0: Sulla determinazione dei LEP sanitari ci sono, diciamo, oggi abbiamo un problema, a parte insomma, nella documentazione insomma, si segnala che LEP e LEA sono sovrapponibili, ma la questione non è pacifica, alcune regioni l'hanno proprio segnalata con forza, ma anche considerandoli sovrapponibili, oggi i LEA in sanità hanno un milione di problemi. Quelli che abbiamo noi oggi non sono il perimetro sul quale poter costruire una accelerazione dal punto di vista delle competenze sulle altre regioni. Perché? Perché intanto risalgono a 10 anni fa e non sono allineati con la situazione attuale epidemiologica, ma anche di innovazione tecnologica, organizzativa e anche guardando ai bisogni della popolazione, che quelli di oggi non sono quelli di 10 anni fa. L'altra questione è che sono incerti rispetto proprio alla loro reale e completa esigibilità. È sotto gli occhi di tutti quello che è successo con le due sentenze del TAR Lazio che hanno annullato i LEA, in particolare il decreto tariffe, che doveva essere riapprovato entro fine anno. Siamo ormai quasi alla fine dell'anno e siamo ancora in alto mare, quindi noi non sappiamo alla fine dell'anno se avremo ancora i LEA del 2017 o se ripiomberemo nei LEA del 2001. Quindi di fatto, quindi insomma, il quadro sui LEA non è per nulla chiaro ed è anzi in una situazione di profonda incertezza. Sui costi e i fabbisogni standard, ovviamente non avendo più il decreto tariffe, definire dei costi e fabbisogni standard oggi è praticamente impossibile. Quello che abbiamo sui costi e fabbisogni standard di fatto è lo storico delle regioni benchmark, ma manca ad oggi una metodologia puntuale di calcolo del reale fabbisogno per finanziare in modo appropriato, in efficienza e in efficacia, i nostri livelli essenziali di assistenza. Noi continuiamo a finanziare il Servizio Sanitario Nazionale sulla base dello storico e della negoziazione politica in ogni legge di bilancio, ma non c'è una quantificazione precisa e puntuale del tutto. Sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni in sanità, l'ha detto Nino Cartabellotta prima, lo ribadisco io, il sistema che noi abbiamo oggi di controllo e verifica non è sufficiente, ha 27 indicatori, peraltro i dati pubblicati risalgono al 2023, 8 regioni oggi sono inadempienti, una è proprio la richiedente autonomia differenziata dalla Liguria, e poi abbiamo 3 regioni a statuto speciale, quindi con autonomia speciale, che sono inadempienti. Quindi, e questo non depone, diciamo, proprio a favore dell'esperienza autonoma in sanità. Sulle disposizioni in materia di gestione di risorse finanziarie e in materia sanitaria, la possibilità di individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali da porre a carico del proprio bilancio, congiuntamente alla possibilità di destinare alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale risorse finalizzate per l'assunzione di personale o all'incremento delle prestazioni aggiuntive, come pure la possibilità di riallocare su altri ambiti di spesa sanitaria le eventuali economie derivanti dalle risorse nazionali vincolate, potrebbe aumentare con molta probabilità la competitività dei servizi sanitari regionali interessati e la loro conseguente maggiore attrattività agli occhi di cittadini, professionisti sanitari ed erogatori delle altre regioni. Questo darebbe luogo, in assenza di misure perequative, che non vedo e non abbiamo potuto cogliere, ad un vero e proprio drenaggio incrementale di mobilità sanitaria, non più solo di pazienti ma anche di personale sanitario ed erogatori. Questo ovviamente creerebbe degli squilibri. Gli squilibri sui servizi sanitari regionali senza autonomia differenziata potrebbero essere a questo punto a livello di bilancio, ma anche a livello di qualità, quantità ed equità dell'offerta sanitaria che si è in grado di garantire. Su questo punto, come già affermato, non c'è alcun riferimento ad una valutazione di impatto che indaghi e produca evidenze proprio su questi effetti. Sulla commissione paritetica Stato, Regioni, Autonomie Locali è molto autoreferenziale, non c'è nessun esperto indipendente che possa eventualmente introdurre un elemento di non autoreferenzialità. Sulla durata e condizioni di efficacia dell'intesa, la sua efficacia non può essere subordinata soltanto alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e della corretta erogazione dell'EA, della regione o delle regioni richiedenti, ma anche alla garanzia della sua neutralità di effetti per lo Stato e le altre regioni non richiedenti autonomia differenziata, in termini economici, finanziari, di mobilità sanitaria dei cittadini, professionisti ed erogatori, di garanzia dell'equità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale e di rispetto uniforme dei diritti dei pazienti. Proprio su quest'ultima dimensione, cioè sulla neutralità di effetti per lo Stato e le altre regioni, andrebbe prevista l'attivazione di uno specifico sistema di monitoraggio e verifica che potrebbe essere realizzato dallo stesso Comitato LEA. Chiudo con le conclusioni. Ad oggi, quindi, dalla nostra analisi emerge questo, che non sembrano sussistere le condizioni necessarie e sufficienti per poter far avanzare il processo di approvazione degli schemi di intese preliminari per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Infatti, il quadro è profondamente incerto riguardo agli attuali LEP-LEA a causa della farraginosità e lentezza del meccanismo di aggiornamento e per l'annullamento da parte del TAR Lazio del decreto tariffe e la mancanza del nuovo decreto, per l'assenza di reali costi e fabbisogni standard, per l'attuale sistema di riparto e allocazione delle risorse dalle regioni che è iniquo, per l'inadeguatezza del sistema di verifica e controllo dei LEA, cioè di tutti quegli aspetti posti alla base del ragionamento sull'attribuzione di autonomia differenziata. Inoltre, l'assenza di una valutazione indipendente sull'impatto della maggiore autonomia delle quattro regioni riguardo alla sua neutralità di effetti per lo Stato e le altre regioni non richiedenti autonomia differenziata in termini economici e finanziari e quindi sul loro equilibrio di bilancio, di mobilità sanitaria ai cittadini, professionisti ed erogatori, di garanzia dell'equità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale e di rispetto uniforme dei diritti dei pazienti, rende tutta l'operazione una riforma che noi abbiamo definito al buio. Anche il potenziale effetto drenante e gli squilibri derivanti dall'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nei confronti di tutte le altre regioni che non le hanno richieste potrebbero avere effetti sulla sostenibilità. Ho chiuso. Potrebbero avere effetti sulla sostenibilità dei servizi sanitari regionali, sui principi di equità e solidarietà del Servizio Sanitario Nazionale, su quello dell'unità della Repubblica, configurando il rischio di un regionalismo asimmetrico di tipo competitivo anziché solidale e cooperativo, anche alla luce dell'assenza di misure perequative a partire dall'attuazione del fondo perequativo. Grazie.
1: Onorevole Colucci, prego. In default.
2: Presidente, grazie e Movimento mi consenta 5 Stelle. Di ringraziare gli auditi, un particolare saluto al professor Cartabellotta e vorrei avere le vostre osservazioni sui seguenti temi. In primo luogo, sappiamo che con riferimento alla materia sanitaria della tutela della salute, oggetto di trasferimento sono anche le tariffe, i fondi sanitari integrativi, gli investimenti sanitari e l'organizzazione dei servizi. Allora vi chiederei la vostra valutazione sul fatto se questo trasferimento possa incidere proprio sulla diciamo effettività del diritto di quell'articolo 32 della Costituzione e se queste materie siano trasferibili solo se opportunamente finanziate. Altro tema. I LEA, dice il governo, già ci sono, ma io vi chiedo, ma sono sostanzialmente in essere o sono solo formalmente in essere? Perché l'unico tema sul quale a me sembra che l'Italia possa davvero definirsi oggi differenziata è proprio la diversa lunghezza delle liste d'attesa, la diversa consistenza della mobilità sanitaria, dell'accesso alle cure, della disparità di dotazione di personale e di strutture in materia sanitaria. Credo che questa sia la differenziazione che oggi in Italia già ci sia e che dovrebbe essere piuttosto colmata. E vorrei anche chiedervi, sulla base delle tabelle che il professor Cartabellotta ci ha illustrato oggi, dove si vede lo scarso rating della regione Liguria, con riferimento specifico alla regione Liguria che pure ha chiesto queste preintese, come possa incidere l'attuazione di queste preintese, ove mai approvate, proprio sul diritto alla salute dei cittadini liguri. Grazie.
1: Onorevole Saracini.
3: Grazie Presidente, rapidissimo. È evidente che con lo schema, diciamo, la mappa dell'Italia che ci avete presentato è abbastanza evidente ancora una volta come l'accesso alle cure nel nostro Paese sia un accesso, ecco, in questo caso differenziato. Però capovolgiamo per un secondo lo schema. È evidente che Se Marco Sarracino, cittadino campano, non riesce a curarsi nella propria regione e va in Lombardia piuttosto che Veneto a curarsi, probabilmente riesce ad ottenere una prestazione migliore perché appunto è andato lì, è stato costretto ad andare lì, però sta probabilmente aumentando la lista d'attesa anche dei cittadini della regione Veneto e della regione Lombardia. Allora, il paradosso di tutta, questa vicenda dell'autonomia differenziata può essere che l'autonomia differenziata in realtà sia un provvedimento che soprattutto sul tema sanitario possa causare molti più danni al nord, alla sanità del nord che alla sanità del mezzogiorno? Prima domanda. Seconda, semplicissima, diciamo un po' in linea con quello che diceva l'onorevole Colucci, perché i dati sulla Liguria sono molto interessanti. Allora la mia è una curiosità. Secondo voi perché la Regione Liguria si è addentrata in questa vicenda dell'autonomia differenziata, soprattutto sul tema sanitario, visto che i dati sono abbastanza, diciamo, non sono sicuramente positivi, ecco, mettiamola così?
1: Allora, prego.
4: Sì, ovviamente provo a rispondere in maniera sintetica ai due onorevoli sulle cose comuni. Allora, il rischio complessivo rispetto a quello che chiedeva l'onorevole Colucci di queste maggiori autonomie è che si vadano a potenziare alcune regioni che hanno già delle capacità forti di erogazione dei servizi sanitari. Però se guardo al caso lombardo, il caso lombardo diciamo, è un po' un paradosso per certi versi, perché la Lombardia eroga i livelli essenziali di assistenza, devo dire è scesa negli ultimi anni come punteggio, però ha un servizio privato accreditato molto forte. Allora, permettere diciamo, di avere delle tariffe differenziate, cosa significa? Significa poter far sì che alcune prestazioni che sono più remunerative per il privato accreditato finiscano sostanzialmente per essere pagate di più. E questo inevitabilmente diciamo, altera quelli che sono gli equilibri da un lato economico-finanziario e dall'altro dell'esigibilità dei diritti. Quindi che queste maggiori autonomie vadano ad alterare il sistema di offerta è assolutamente evidente, voglio dire, perché di fatto è quello che sta succedendo già oggi, quindi mi si permetta la metafora, se io metto più benzina in una macchina che sta prima nel circuito e la tolgo a quelle che stanno alla fine, è ovvio che le distanze aumentano. La questione degli adempimenti LEA è fondamentalmente caratterizzata da due cose. Una, da quello che diceva l'amico Tonino Aceti, cioè il fatto che noi oggi abbiamo dei livelli essenziali di assistenza in termini di tipologie di prestazioni che non sono aggiornati con le conoscenze scientifiche attuali, perché i vincoli di finanza pubblica hanno fatto sì che questo aggiornamento dei LEA praticamente è avvenuto nel 2017 ma non è ancora operativo con il blocco della sentenza del TAR del Lazio. L'altra è che l'esigibilità non è adeguatamente misurata attraverso il nuovo sistema di garanzie, sia perché gli indicatori sono pochi rispetto agli 88 totali, ne usiamo 26, sia perché sostanzialmente quello che dobbiamo immaginare che non è che il monitoraggio dei LEA, che tra l'altro viene posto a garanzia come condizione di garanzia insieme all'equilibrio di bilancio per diciamo, tenere il filo delle maggiori autonomie, va a valutare la qualità dell'assistenza in maniera analitica e soprattutto l'esigibilità dei diritti. È una sorta diciamo, di visione grandangolare, non è un teleobiettivo. Quindi io credo che nel 2024 quelle regioni miglioreranno tutte i punteggi, ma intanto l'assistenza sanitaria è peggiorata in tutte le regioni, quindi è evidente che lo strumento di valutazione non va. Io ho spesso detto, ma non facciamo che stia diventando una sorta di politica agreement, perché lo Stato mette meno soldi e quindi ovviamente deve monitorare in maniera meno profonda le regioni per ovvie ragioni. La questione che sollevava l'onorevole sulla mobilità, noi l'abbiamo già descritta nei report precedenti, nelle audizioni precedenti, perché quello che si chiama effetto boomerang della mobilità, che cosa è dovuto? Che il potenziamento di regioni che già sono forte oggi, penso alla Lombardia, al Veneto, ma anche all'Emilia Romagna, che hanno una grande attrazione di pazienti. Se noi indeboliamo di più il Sud, perché sostanzialmente c'è il personale che per le maggiori autonomie si sposta in altre regioni perché magari viene pagato di più, è evidente che questo aumenta i flussi di mobilità attiva verso quelle regioni. Ma oggi il vero problema è che siccome la sanità pubblica si è indebolita in tutte le regioni, ci si trova di fronte all'imbarazzo di tuteliamo il diritto del cittadino che si sposta e viene a curarsi a casa mia o tuteliamo il diritto alla salute di chi abita in quella regione. Cioè Non vorrei che questo eccesso di autonomie, che aumenterebbe il flusso di pazienti da alcune regioni verso altre, determinasse sostanzialmente quello che già in parte, per esempio in Lombardia, sta succedendo, un po' meno in Veneto, perché la Lombardia tra, avete visto, 1.100.000.000, però ne perde 500, cioè significa che praticamente quasi la metà della mobilità attiva la perde in passiva, perché non riesce a curare i propri cittadini e residenti. Sulla questione Liguria, voglio dire, non saprei rispondere, voglio dire, perché è evidente che è una regione che si trova in grande difficoltà e che peraltro a Liguria e Piemonte hanno la maggior parte della mobilità passiva verso la Lombardia, che inevitabilmente finirebbe per fare la parte del Leone. Quindi è chiaro che se queste autonomie, che era la parte iniziale, diciamo, della mia audizione, sono uguali per tutte, finiscono per avvantaggiare anche tra le quattro regioni chi è già più forte. Poi per quale motivo la Liguria si è voluta imbarcare in questo, dico, al di là di motivazioni politiche, squisitamente politiche, io non ne vedo, perché la Liguria non credo che oggi abbia bisogno di maggiore autonomia in sanità, perché è una regione che deve recuperare ovviamente l'ordinario in una certa maniera.
0: Sì, allora, sull'impatto delle competenze assegnate rispetto alla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale e anche dei diritti dei cittadini, come ha detto l'amico Nino Cartabellotta, io credo che queste nuove intanto sono delle competenze che, se diciamo affrontate e governate ad invarianza di normativa in modo proattivo e importante dal livello centrale, potrebbero anche non avere senso. Cioè, queste sono cose che, se il Ministero della Salute e il livello centrale le affrontasse tutte queste questioni bene, per tempo, in modo organico, cadrebbe anche l'esigenza di richiedere delle autonomie particolari su queste materie. Quindi diciamo che è una situazione per la quale, diciamo, se il livello centrale facesse ancora meglio il suo, verrebbe meno, proprio cadrebbe l'oggetto del contendere, ecco, diciamo. Ma l'impatto invece, se così lo assegniamo ad alcune regioni le competenze su queste questioni, e ovviamente si vengono a creare i cosiddetti squilibri nel Servizio Sanitario Nazionale, è evidente che ci sarebbe l'effetto drenaggio di cittadini incrementale, perché già c'è, si incrementerebbe ancora di più e metterebbe veramente a serio rischio la tenuta economica, ma non solo economica, anche di equità, di capacità di offerta dei servizi sanitari regionali, che non hanno queste competenze aggiuntive che sono oggetto della nostra audizione delle quattro regioni. Ovviamente tutto questo poi in una situazione per cui aumenterebbero anche i costi che i cittadini dovrebbero sostenere, perché dovranno sostenere i costi per andare fuori regione, sostenere il proprio servizio sanitario regionale con le tasse, che poi incrementando anche il pagamento delle altre regioni e i costi privati degli spostamenti, perché questi non stanno a budget, cioè quindi i cittadini se li pagherebbero da soli. In più abbiamo rispetto al nuovo sistema di garanzia, se abbiamo uno strumento che ci permette di controllare e verificare nel nostro paese, io credo, come ha detto Nino Cartabellotta, che questo nuovo sistema di garanzia, diciamo, è veramente inadeguato oggi. Cioè, se la normativa richiama le intese, anche la legge 86 richiama comunque come pilastro il fatto della definizione dei LEP o dei LEA, su questo già ho detto nella mia esposizione, insomma, che oggi non abbiamo un quadro chiaro dei LEA. Abbiamo dei LEA vecchissimi che non si aggiornano, quindi sono totalmente inadeguati. Ma anche l'altro requisito, cioè la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nelle regioni, se lo strumento è il nuovo sistema di garanzia, questo strumento è totalmente inadeguato. Faccio degli esempi concreti perché così ci capiamo. Il principale problema che i cittadini hanno in un servizio sanitario regionale è, per esempio, il tempo d'attesa al pronto soccorso. Questo indicatore non sta dentro il nuovo sistema di garanzia. Sulle liste d'attesa, che è il principale problema dei cittadini, noi abbiamo soltanto un indicatore con una soglia per il calcolo dell'esito del punteggio, che è una soglia, un sottosoglia, quindi è una sorta di meccanismo di calcolo a ribasso, quindi è soltanto un indicatore, ma un indicatore è totalmente inadeguato. non abbiamo nulla sul personale sanitario, se le regioni riescono a garantire standard di personale, per esempio. Non abbiamo nulla su medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, cioè le cure primarie. Non ci abbiamo nulla sulla telemedicina, che oggi è diventata un'attività importante che finanziamo col PNRR. Cioè, questo sistema ha una batteria di 27 indicatori, ma è totalmente inadeguato a fotografare la reale dinamica che c'è tra cittadino e Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, se ci aspettiamo che questo ci racconti la realtà, non è così. Cioè, usciamo, e quindi affidarci a questo strumento come presidio, che, come strumento che ci dice come stanno andando le regioni, già oggi non è così, domani è ancora peggio, è ancora più pericoloso. Quindi, prima di procedere, puntelliamo bene quello che c'è da puntellare, perché così è molto rischioso, molto rischioso. E chiudo sulla Liguria, anch'io non so qual è il motivo per il quale non va, però mi interessa segnalare un dato. Oggi noi abbiamo delle evidenze che non depongono bene per forme di autonomia. Come abbiamo detto, come ho detto i risultati del nuovo sistema di garanzia ci dicono che 3 regioni a statuto speciale sono inadempienti sui LEA. Se voi andate a prendere i dati della Corte, della Ragioneria Generale dello Stato, su quali sono le regioni che cubano il maggior livello di disavanzo in sanità, se prima erano le regioni in piano di rientro, oggi vi accorgerete che il maggior disavanzo in sanità, prima delle coperture, antecoperture, perché poi se lo possono permettere di coprirle, sono le regioni a stato speciale. Quindi le autonomie oggi, per servizi e per capacità di tenuta dei conti, non brillano, non eccellono. Scusate, non so se... No, questi sono dati certificati del Ministero,
1: Bene, okay. Grazie. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
5: Radio Radicale 13:42, erano i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera che vi stiamo proponendo in queste ore, in questi giorni, per seguire appunto l'iter anche tra l'altro della legge elettorale. Adesso un rapido aggiornamento delle notizie, visto che alle 14 ci collegheremo con la Camera dei Deputati per seguirne la seduta. In programma c'è il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto dell'aprile 2026 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Poi la Camera si riunirà ancora alle 20 per la discussione sulle linee generali del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Vedremo appunto come stanno cambiando le cose. Iniziamo con il Golfo. Teheran ha confermato che gli Stati Uniti hanno iniziato a revocare il blocco navale contro l'Iran. La revoca del blocco navale, questo è un comunicato ufficiale del vice ministro degli esteri della Repubblica Islamica Ravanchi, la revoca del blocco navale è iniziata, si sta passando alle fasi operative. E intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di ritenere che l'Iran abbia ora una leadership razionale dopo che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso numerosi funzionari della Repubblica Islamica nella prima fase della guerra. L'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che i leader iraniani erano totalmente irrazionali. Adesso non ci sono più, così ha detto. E l'Italia, insieme agli altri partner fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto, lo ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Per domani mattina alle 9, ha detto Tajani, abbiamo convocato una nuova riunione del tavolo Hormuz che ho istituito per aggiornare costantemente le nostre imprese sulla crisi. È importante che tutte le imprese conoscano le misure che abbiamo presentato con ICE, SACE e SIMEST per aiutarle a superare gli effetti della crisi. Intanto non si ferma la macchina della morte iraniana. Le autorità di Teheran hanno condannato a morte 2 uomini detenuti coinvolti nelle proteste antigovernative culminate lo scorso gennaio lo ha reso noto il portale organo ufficiale del potere giudiziario Mizan Online. Le sentenze capitali di Awad Zamani e Abolfadi Saidi, leader armati del, così scritto, del tentativo di colpo di Stato del gennaio 2026, sono state eseguite, ha riferito il sito. I due erano stati condannati per guerra contro Dio e corruzione sulla terra, reati punibili con la pena di morte nella Repubblica Islamica. Andiamo al G7, che è in corso di svolgimento in Francia, a Evian. Il presidente dell'Ucraina, Zelensky, ha ringraziato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e gli altri leader del G7 per la partecipazione e le forti idee su come costringere la Russia alla pace, ha scritto sui social Zelensky. Intanto c'è una dichiarazione di Ursula von der Leyen: la situazione sta cambiando a favore dell'Ucraina, ha dichiarato. L'Ucraina sta coraggiosamente mantenendo la linea del fronte, la stanchezza della Russia è ormai evidente, è il momento di raddoppiare il nostro sostegno, ha detto, con la prima tranche del prestito dell'Unione Europea da 90 miliardi di euro, con un pacchetto invernale per sostenere l'Ucraina più avanti nel corso dell'anno, ha detto la von der Leyen. Intanto i leader del G7 hanno concordato, appunto, di aumentare la pressione sulla Russia attraverso delle nuove sanzioni sugli idrocarburi, che è la principale fonte di finanziamento per lo sforzo bellico russo in Ucraina. Andiamo in Italia, cronaca giudiziaria, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, il cosiddetto caso grattacielo della torre di Milano di via Stresa. Così ha deciso la giudice Paola Bragion. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Negli ultimi anni la giurisprudenza penale, amministrativa e anche le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia, così scrive il Tribunale per spiegare la sentenza che fa discutere la politica. C'è una dichiarazione della capogruppo al Senato di Italia Viva, Raffaella Paita. Italia Viva ha sempre ribadito la sua piena fiducia nel sindaco Sala e nella giunta, che in questi anni hanno fatto un eccellente lavoro. La prima sentenza sull'inchiesta sull'urbanistica, appunto, che segue le pronunce della Cassazione sulla corruzione, non fa che confermare la nostra posizione. Il garantismo è una cosa seria e le piene assoluzioni di oggi sulla torre di via Stresa lo dimostrano, osserva la Paita. Bisogna attendere le indagini e le sentenze, ma una città importante come Milano, un modello di buon governo e di sviluppo, non può restare bloccata per un'inchiesta che sta venendo smontata pezzo per pezzo. Gli fa eco anche Alessandro Sorte, che è deputato e segretario regionale di Forza Italia della Lombardia. Siamo orgogliosi dell'atteggiamento garantista che Forza Italia ha mantenuto in tutta la fase delle indagini che hanno coinvolto il Comune. Non abbiamo mai approfittato delle inchieste per tentare di dare una spallata all'amministrazione di centrosinistra, né abbiamo cercato vantaggi politici da una vicenda giudiziaria, così Alessandro Sorte. Occupiamoci di politica, in particolare della legge elettorale, della discussione in seno alla Commissione della Camera. Ancora una volta la maggioranza dimostra di non voler scrivere insieme le regole del gioco democratico, ma di imporle con un metodo unilaterale e chiuso, così ha dichiarato la capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Simona Bonafè. E allora sentiamo l'intervista che ha curato Lanfranco Palazzolo proprio alla capogruppo del PD.
6: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico per parlare di legge elettorale, perché ieri sono stati presentati gli emendamenti presentati alla legge elettorale, sono passati al vaglio della Presidenza, che praticamente li ha falcidiati. Ne hanno bocciati 400 circa, sono rimasti praticamente la metà. Allora, com'è andata?
7: Sì, sono stati ritenuti, diciamo, non ammissibili o comunque, insomma, con una formulazione, mi sembra che dica, non logici dal punto di vista sintattico o altro, e ne sono stati eliminati più o meno 200, se non ricordo male, insomma, ordine di grandezza più o meno quello.
6: Quelli soppressivi sono rimasti?
7: Quelli sì, quelli soppressivi sono rimasti. Entriamo nel vivo, con oggi entriamo nel vivo della discussione degli emendamenti, sono rimasti non solo quelli soppressivi ma anche quelli che abbiamo presentato insieme come opposizioni, diciamo così, più di merito, più di, so nemmeno se definirla riduzione del danno, ma comunque insomma emendamenti che danno anche l'idea che, insomma, per noi questa è una legge improponibile, è una legge che insomma, per una serie di dal premio abnorme piuttosto che quella che per noi rimane ancora un vero problema e che è la doppia lista bloccata, quindi una lista bloccata sia sul collegio plurinominale che bloccata anche diciamo, nel premio di maggioranza, ecco, restano tutti i nodi sui quali noi insomma, daremo battaglia. Ecco.
6: Pensate di sostenere qualche emendamento presentato dalle altre opposizioni all'Udo Futuro Nazionale, come quello sulle firme digitali per la presentazione delle liste, oppure quello sulle preferenze? Non so, nel tatticismo della legge elettorale.
7: Che allora, poi... intanto devo dire che noi oggi cominceremo a, penso, a discutere i primi emendamenti soppressivi. E abbiamo presentato come opposizioni tutta una serie di emendamenti insieme, circa 300 che sono peraltro sopravvissuti alla mannaia della presidenza della commissione, e su questi porteremo avanti una battaglia congiunta come opposizioni, per cui ecco, diciamo che oggi entriamo nel vivo di questa discussione della legge elettorale. Ci sarà
6: quindi
7: una fase
6: dovete ancora valutare se appoggiare.
7: Ma io penso che, come ho detto prima, uno dei problemi, e secondo noi uno dei maggiori problemi di questa legge elettorale, è che toglie la possibilità all'elettore di individuare e scegliersi l'eletto. Ci sono vari modi perché questo avvenga, ci sono degli emendamenti che vanno nella direzione di superare questo vulnus, e quindi insomma, penso che sosterremo.
6: Allora, io le volevo chiedere su questa voce che secondo la quale, per paura di Futuro Nazionale, la maggioranza farebbe approvare alla Camera la legge elettorale e poi la addormenta, la anestetizza nell'altro ramo del Parlamento.
7: Ma allora, guardi, io mi sto facendo sempre più questa idea, e cioè che la destra ha paura di perdere le prossime elezioni politiche, e quindi si sta cucendo su misura una legge elettorale che sostanzialmente va bene solo per loro. La dimostrazione è il fatto che questa è stata una legge chiusa dentro la maggioranza, presentata ancora durante le urne aperte del referendum sulla separazione delle carriere presentata alle Camere.
6: Modificata più volte.
7: Modificata, esatto, due volte, perché come le audizioni e come i professori universitari, che noi professori e non solo, insomma, che noi abbiamo audito, hanno sottolineato ed evidenziato che ci sono alcuni profili forti di incostituzionalità, quindi appunto si è resa necessaria una modifica che di fatto non è mai stata aperta alle opposizioni, perché se si vuole veramente aprire alle opposizioni e non solo di facciata, si coinvolgono prima di depositare un testo, non dopo. Per cui insomma io mi sono fatta la convinzione che c'è la volontà di chiudersi una legge su misura.
6: Quindi la fanno?
7: A mio parere sì, ed è il motivo per il quale insomma noi faremo opposizione dura, perché la riteniamo una legge elettorale sbagliata, ecco, e non va assolutamente nella direzione di insomma, favorire la partecipazione alla politica e la partecipazione al voto.
6: Se vi capitasse l'occasione di fare uno sgambetto alla maggioranza con un emendamento di Futuro Nazionale, che fareste?
7: Non vuole
6: mostrare,
7: non posso svelarle
6: le carte. Va bene. Grazie.
7: Comunque, insomma, l'obiettivo è quello di fare. Allora,
6: oggi a che ora vi vedete?
7: Alle 11.
6: Alle 11, quindi incominciate a fare i primi soppressivi e poi.
7: Sì, molto probabilmente stasera, e anche questo, insomma, non la dice lunga della volontà di chiudere questa legge.
6: Quindi oggi illustrate gli emendamenti.
7: Oggi
6: alle 11.
7: Illustriamo, stasera iniziamo a votare. E appunto la dice lunga sulla volontà, a mio parere, invece di chiuderla questa legge elettorale, perché lavoreremo anche sabato e domenica e non sulle esigenze del paese, su un'esigenza di Giorgia Meloni, certo, di avere a disposizione una legge
6: con il taglio degli emendamenti. Quindi pensa che arriverete anche a sabato e domenica con tutti i tempi?
7: Ma, ecco, questo dipende appunto dalle decisioni dell'ufficio di presidenza, però insomma
6: par
7: di poter dire che se si vuole fare una discussione approfondita, si vuole dare lo spazio alle opposizioni per poter esprimere le loro posizioni, e ci vogliono i tempi, e secondo me non sono nemmeno sufficienti i tempi che ci hanno dato. Quindi
6: vediamo, c'è la scadenza.
7: Però, ripeto,
6: quando è il 26 giugno?
7: Esatto, infatti anche quella insomma è una scadenza che dice tutto, per poter avere i tempi contingentati e quindi chiuderla a luglio.
6: Sì. A luglio, perché a luglio poi non ci sono più i tempi.
7: perché se avessero presentato la legge all'inizio luglio non avrebbero potuto avere i tempi continuati. Ecco perché dico che c'è la volontà evidentemente di chiuderla, e con delle forzature anche sui tempi che noi stiamo contestando, non perché non vogliamo lavorare il sabato e la domenica, ci mancherebbe altro, ma vorremmo farlo sulle priorità del paese che non consideriamo quelle della legge elettorale.
6: Grazie a Simona Bonafede del Partito Democratico.
5: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Ancora notizie a Bari, e abbiamo letto una sua dichiarazione, Antonio Tajani, per un evento, oltre ad aver parlato della questione appunto dello stretto di Ormuz, ha incontrato anche i genitori e la sorella di Nico Centrone e preso contatto con il fratello di Dina Alberizzi e due cittadini italiani che sono tra i 10 attivisti della Global Sumud Land Convoy Flottiglia Pro Gaza, fermati da giorni dalle autorità della Libia orientale che fanno riferimento al generale Haftar. Stiamo premendo per la loro liberazione al più presto, ha dichiarato Tajani. Stiamo insistendo nel chiarire che sono attivisti che volevano portare solidarietà alla popolazione di Gaza, nulla di diverso, e speriamo che vengano rilasciati al più presto, ha dichiarato il ministro. I due italiani, entrambi pugliesi, si è aggiunto anche un cittadino uruguaiano che ha indicato la sua seconda cittadinanza italiana alle autorità consolari italiane. Una cellula terroristica di matrice anarchica è stata sgominata dalla polizia nell'ambito di un procedimento della Procura della Repubblica di Roma. La Digos sta dando esecuzione a misure cautelari nei confronti di 7 persone gravemente indiziate ad aver costituito e organizzato una compagine criminale a gruppo o gruppo di affinità per compiere atti di violenza con finalità terroristiche, in particolare l'azione compiuta il 14 febbraio 2026 ai danni della rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma. Torniamo alla politica. Ieri abbiamo seguito in diretta da Milano, dal Teatro Parenti, la nascita del movimento europeisti.eu. Per noi c'era Gabriele Rossi che ha intervistato Pina Picerno.
8: Radio Radicale, siamo con Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, alla prima assemblea del movimento europeisti.eu. Come mai ha scelto di partecipare a questo evento?
9: Ho scelto di partecipare a questo evento perché sia Daniele che Pier, insomma tutte le persone che ci hanno lavorato hanno inteso utilizzare questo luogo come un luogo aperto, come uno spazio in cui dimostrare che è possibile costruire nel nostro paese un polo europeista, democratico, riformista, fuori dalla polarizzazione sia della destra che della sinistra, fuori dalla rissa inconcludente della politica. E mi è sembrata una buona occasione per ribadire insieme queste ragioni che condividiamo e quindi mi ha fatto piacere essere qui.
8: Perché è nato anche il suo movimento, possiamo dire, e come si coniuga anche in vista delle prossime elezioni politiche dell'anno prossimo, insomma questi mondi che si incontrano, si sono incontrati oggi.
9: E diciamo che Spazio Pubblico nasce proprio per unire, proprio per tenere insieme tutte le esperienze, le storie, i partiti, le persone che pensano che sia necessario dare al paese un'alternativa oltre il bipopulismo e che pensa che sia necessario dare al paese un'offerta politica credibile, seria, che capace appunto non di accapigliarsi sul nulla, ma di dare risposte che servono al paese. Quindi mi pare ci sia una grande condivisione di intenti. Stasera c'è stato insomma un primo passo di questa idea di nuova offerta politica. Ora dobbiamo continuare nel percorso ed essere coraggiosi.
8: Grazie Pina Picerno.
5: L'intervista era di Gabriele Rossi. Una notizia che riguarda il carcere di Sollicciano a Firenze: è stato notificato da parte del Tribunale di Firenze un decreto di sequestro preventivo relativo ad alcuni reparti detentivi della casa circondariale di Firenze Sollicciano. È quanto si legge in una nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che, preso atto delle complesse e urgenti condizioni strutturali dell'istituto, ricorda di aver risolto alcune problematiche effettuando ristrutturazioni di singoli reparti detentivi, ma essendo necessario un intervento di maggiore portata, è già stata finanziata per la complessiva cifra di 9 milioni di euro la riqualificazione dell'istituto. Nell'ambito di questa procedura si è andato avanti con l'aggiudicazione della progettazione dei lavori, e per questi lavori programmati è previsto un trasferimento dei detenuti in altri istituti penitenziari dove sono presenti sezioni o reparti di recente ristrutturazione che consentono, continua la nota, ad oggi di ospitare nuovi ingressi. Si darà perciò corso ai lavori necessari nei reparti oggetto di sequestro, così la nota del DAP. Andiamo avanti con le notizie. Occupiamoci di morte medicalmente assistita. Allo stato attuale, alla presidenza dell'ente non risultano reperibili ed esperibili strumenti in commercio per l'autosomministrazione di farmaci che sono impiegabili nella procedura. L'ha detto il presidente del CNR Andrea Lenzi nella sua audizione sul disegno di legge sul fine vita che sta tenendo al Senato davanti alla Commissione Giustizia e Affari Sociali. Lenzi ha citato il caso di una donna toscana affetta da sclerosi multipla che su istanza promossa nel 2024 è morta per autosomministrazione di un farmaco letale usando un cosiddetto dispositivo a comando oculare su autorizzazione del Tribunale di Firenze e data direttamente a un dipendente del CNR. L'eventuale immissione in commercio di un dispositivo di questo tipo, ha dichiarato capo del CNR Andrea Lenzi, indipendentemente dalla necessità, presupporrebbe che il CNR fosse un ente che opera con finalità produttive, ovvero di commercializzazione di prodotti, e non ha invece come ente che deve funzionare la primaria ricerca scientifica. La Corte Costituzionale, con ordinanza numero 106, ha dichiarato inammissibile ricorso avanzato dal senatore Roberto Scarpinato del Movimento 5 Stelle nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie. Il ricorso aveva oggetto l'utilizzazione e la messa a disposizione ai membri della medesima Commissione parlamentare di alcune intercettazioni telefoniche e messaggi istantanei ai quali il senatore ricorrente aveva preso parte interloquendo con una persona sottoposta a indagini della Procura di Caltanissetta. Ancora notizie dalle agenzie per quanto riguarda la legge elettorale. Abbiamo sentito il parere della capogruppo del PD Simona Bonafede, adesso interviene anche uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni. Finora assistiamo a una forzatura continua della maggioranza di destra e del governo Meloni che usano la legge elettorale, cioè le regole che riguardano tutti, come uno strumento di autoconservazione del proprio potere. E questo è davvero inaccettabile, sostiene Fratoianni. Noi con le altre opposizioni, in modo unito, prosegue il leader Rosso Verde, abbiamo presentato un pacchetto significativo di emendamenti soppressivi e in qualche caso anche propositivi, penso ad esempio al diritto di voto per i fuorisede, che scandalosamente non è presente neanche in questa pessima bozza incostituzionale del governo. Una cosa è certa, conclude Fratoianni, continueremo a batterci perché questa forzatura non passi. C'è anche una dichiarazione dell'esponente del Partito Democratico Fossi, le parole che riguarda appunto le parole del direttore della Caritas italiana confermano una realtà che milioni di cittadini conoscono bene ma che evidentemente Giorgia Meloni continua a ignorare. Nel paese cresce l'emergenza sociale, aumentano i lavoratori poveri che non riescono a arrivare a fine mese. Il governo continua a voltarsi dall'altra parte e a pensare solamente a mantenere il potere attraverso la legge elettorale. Chi governa dovrebbe occuparsi di salari, lotta alla povertà e sostegno alle famiglie, non di costruire artifici politici per rafforzare il proprio potere, così appunto l'esponente del PD Emiliano Fossi, commentando i dati resi noti dalla Caritas. Ancora aggiornamenti dalle agenzie, c'è una notizia. Ancora una reazione alla sentenza di Milano, prende la parola Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia. Mi auguro che questa sentenza venga confermata perché temo che ci sarà un appello, però ho sempre sostenuto che non ravvisavo in questi episodi elementi di reato, così Attilio Fontana a margine della firma di un'intesa tra regione e Canton Ticino sulla la soluzione degli 8 imputati nel processo sul caso del grattacielo Torre di Milano di Via Stresa. Il sindaco Sala ha parlato di violenza verbale dei pubblici ministeri nel sostenere le accuse. Questa è la domanda che gli hanno fatto a Fontana. Questo lo lascio dire a lui perché non c'ero, quindi non so cosa dire. È chiaro che comunque si smantella quel castello che era stato costruito e che evidentemente non ha fondamento giuridico, questo il commento. Andiamo ancora all'estero perché sta intervenendo sulla questione, su quanto accade a Evian nel vertice del G7, quindi sui riflessi dell'Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov. Se l'Ucraina aderisse all'Unione Europea, questa semplicemente collasserebbe, così ha previsto Lavrov. Dal punto di vista dei problemi interni dell'Unione, forse non sarebbe una cattiva idea per l'Ucraina aderire, poiché i problemi semplicemente si disintegrerebbero, ha affermato in una conferenza stampa al termine di un incontro con il ministro degli esteri turco Hakan Fidan. Ancora notizie dall'Italia, perché c'è una dichiarazione di Brando Benifei, che è parlamentare europeo ma si occupa dei dazi e quindi delle conseguenze dell'effetto domino provocato da Trump, dazi poi sconfessati dalla Corte Suprema americana. Oggi il Parlamento europeo ha dato il via libera ai testi legislativi per attuare gli accordi commerciali di Thornberry con gli Stati Uniti. Per arrivare a questo risultato è stato necessario negoziare un duro e serrato accordo col Consiglio e la Commissione europea. È stata necessaria tutta la nostra determinazione, il nostro gruppo politico, per inserire clausole di sospensione e condizionalità che permetteranno alla Commissione di bloccare gli accordi di fronte a possibili violazioni e minacce da parte americana. Questa è la dichiarazione di Benifei. C'è ancora una questione, abbiamo prima sentito Tajani sui due italiani, anzi tre, fermati in Libia. Adesso il ministro degli esteri ha inviato una lettera all'omologo dell'Arabia Saudita, Faisal Al Saud, per sottolineare il caso della cittadina italiana Angela Rovera, bloccata a Taif con la piccola Sara, e ne chiede appunto il rientro. Noi ci fermiamo qui, Antonello De Fortuna al microfono, Iva Radicev in regia, torniamo ai programmi in convenzione.
10: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: 10 minuti previsti articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Stefano Graziano. Ne ha facoltà, prego.
12: Grazie Presidente. E per chiederle...
5: Partito Democratico.
12: Del ministro Giuli, perché riteniamo ormai scandalosa e indecente quello che sta accadendo su due monumenti importanti dell'Italia. Il primo è la Reggia di Caserta, il secondo è la Reggia di Carditello. Due monumenti che hanno un valore simbolico, la Reggia un sito dell'UNESCO. E sostanzialmente il governo ha prima fatto un bando, poi lui stesso l'ha revocato e adesso ne ha fatto un altro, praticamente dicendo che farà una cosa provvisoria, e poi ancora ha detto che farà un altro sulla Reggia di Caserta per fare il direttore della Reggia di Caserta, quando in realtà non si sa. Cioè, una roba da film, sembra di vivere in un film per il più grande monumento più visitato, tra i più visitati in Italia e nel mondo. Voi capite che stanno rischiando di distruggere quella che è una grande risorsa. Per non parlare quello che accade invece sulla Reggia di Carditello, una cosa drammatica, addirittura non c'è più il bilancio lo chiamano l'ectoplasma, è scaduto il consiglio di amministrazione e non si capisce che cosa succede. C'è tutta i dipendenti che ovviamente sono lì attoniti a guardare che cosa succede. C'è una situazione drammatica, quelli che sono i numeri dovrebbero essere una cosa chiara e inequivocabile, come si dice sempre, la matematica non è un'opinione. Bene, la governance di Carditello è riuscita a far diventare la matematica un'opinione. Allora noi chiediamo che il ministro Giuli venga subito a informarci, e vogliamo sapere anche se lui per caso ne ha conoscenza, visto che il ministro che nomina è il ministro vigilante di questi enti e che sostanzialmente di questi monumenti. Io penso che non stia producendo cultura da questo punto di vista. Io penso che stia producendo disastri dal punto di vista dei bilanci, soprattutto del turismo culturale, di quello che è l'economia e di quello che è lo sviluppo, cioè il contrario di quello che dovrebbe fare un governo, cioè assicurare non solo quella che è la conduzione normale e rigorosa di un ente e di monumenti importanti come questo, ma dovrebbe andare ben oltre. Invece si fa il contrario. Ecco il motivo per cui noi chiediamo, senza se e senza ma, che ci sia un'informativa immediata, perché la situazione è drammatica, due monumenti come questi che adesso, in questo momento, mentre noi parliamo, sono di fatti senza una guida. Una roba mai vista nella storia repubblicana e che in questo momento il centrodestra al governo sta in realtà producendo, facendo danni irreversibili ancora una volta al Mezzogiorno. Grazie.
11: Grazie a lei, deputato Graziano. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto parlare il deputato Amato. Ne ha facoltà, prego.
13: Grazie Presidente.
5: Movimento 5 Stelle.
13: La richiesta fatta dall'onorevole Graziano, anche perché il ministro Giuli ha sempre vantato questa volontà di preservare monumenti storici, cultura. L'abbiamo visto anche ultimamente adesso con Palazzo Labbi a Venezia, dove ha manifestato l'interessamento del Ministero per l'acquisizione e anche del Teatro delle Vittorie. E vede, dove invece poi esplode il disastro è per questi grandissimi monumenti. La Reggia di Caserta, la Reggia di Carditello, non possono essere lasciati in balia di se stessi. Davvero erano stati recuperati. Adesso pensare che possano finire così come erano qualche decennio fa è veramente una cosa che fa male proprio al pensiero di avere tanto bello, tanta grazia, tanta cultura anche storica e lasciarla morire così, senza conduzione, senza che sia pubblico, ma nemmeno tanto il bilancio, perché poi alla fine sappiamo come funziona, ma non ci si può non preoccupare che quei bilanci non siano stati presentati, non ci si può non preoccupare del perché sta avvenendo questo all'interno della Reggia di Carditello. Quindi, ripeto, noi ci uniamo alla richiesta fatta dall'onorevole Graziano e chiediamo che il ministro Giuli ci venga a rassicurare su quello che farà e quello che prometterà in quest'Aula di fare per preservare questo grande patrimonio storico, culturale e artistico. Grazie.
11: Non ci sono altre richieste di intervento, non essendo ancora decorso il termine di preavviso previsto per le votazioni col procedimento elettronico, sospendo la seduta fino alle ore 14:16. La seduta è sospesa.
5: Allora, sospensione di qualche minuto da parte della che presiedeva l'assemblea, cioè Fabio Rampelli. Usciamo per veramente pochi minuti dai programmi in convenzione.
10: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Allora, intanto diamo conto della riunione prossima alle 17:30 a Palazzo Chigi del Consiglio dei Ministri. Si discuterà di uno schema di decreto legge disposizioni urgenti in materia di sport e di grandi eventi e poi uno schema recante modifiche al decreto Presidente della Repubblica appunto inerente alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le prove per l'esercizio della professione di biologo. Continuiamo con le notizie dalle agenzie perché c'era una notizia che arrivava dagli Stati Uniti, vediamo se la troviamo. L'FBI avrebbe sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship, lo afferma il direttore dell'FBI Kash Patel. Secondo quanto riferito dalla Fox, che è un'emittente molto vicina a Trump, gli arresti sono stati 5, mentre sono state 23 le persone identificate come facenti parte del complotto. Il piano prevedeva l'impiego di droni carichi di esplosivo per colpire edifici in prossimità dell'evento, così da far scattare L'evacuazione e convogliare la folla nei dintorni di una squadra di cecchini precedentemente posizionata, una seconda ondata dell'attacco, prevedeva direttamente l'assalto ai cancelli della Casa Bianca. Questo ha reso noto l'FBI tramite la TV Fox, quindi vedremo appunto se si saprà qualcosa di più rispetto a questo complotto contro Donald Trump. Noi torniamo alle cose di casa nostra. Abbiamo letto della sentenza di assoluzione degli 8 appunto coinvolti nella questione urbanistica della cosiddetta Torre di Milano. Prende la parola anche il senatore Maurizio Gasparri. L'assoluzione degli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva non ci sorprende. Un'aggressione giudiziaria e mediatica che ha colpito Milano e non solo, producendo effetti devastanti sul sistema economico, imprenditoriale e urbanistico della città. Forza Italia ha sempre seguito una linea chiara e coerente, siamo garantisti e abbiamo rispettato il corso delle indagini, ma abbiamo denunciato fin da subito il rischio che un'intera città venisse paralizzata ed è quello che è successo con blocchi amministrativi, incertezza negli investimenti e ritardi nella gestione urbanistica.

0: relativa al caso che, ricorderete, aveva monopolizzato le cronache della scorsa estate. Ancora riguardo alle notizie dal Golfo, abbiamo raccontato appunto della conferma iraniana delle procedure per riaprire il braccio di mare, che è un via vai, soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti di petrolio. Il Qatar prevede di incrementare rapidamente e nuovamente la produzione di gas naturale liquefatto una volta riaperto lo stretto di Hormuz, puntando a ripristinare la maggior parte della sua capacità di esportazione entro 2 mesi. Lo riporta Bloomberg. Qatar Energy, che gestisce l'impianto di GNL nel paese, ha comunicato agli acquirenti di prevedere un aumento della produzione fino al 50% della capacità un mese dopo il ripristino del transito sicuro attraverso lo stretto e l'80%. Entro 2 mesi la capacità rimanente, appunto equivalente a 2 unità di produzione, richiederà anni per essere completamente ripristinata perché era stata danneggiata in seguito agli attacchi missilistici iraniani, dei quali vi abbiamo dato conto. Ancora sulla questione della Lega, dei problemi interni alla Lega, abbiamo sentito prima il presidente della Regione Lombardia Fontana parlare dell'urbanistica, ma ci dobbiamo fermare, torniamo nei programmi in convenzione.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 2026, numero 50.
0: All'ordine del giorno il decreto rimpatri.
2: In materia di rimpatri volontari assistiti. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e la rappresentante del governo è intervenuta in sede di replica mentre il relatore vi ha rinunciato. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. La Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Informo l'Assemblea che in applicazione all'articolo 85 bis del regolamento il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti segnalati per la votazione. Relatore Urzì, per l'espressione del parere sugli emendamenti. Prego.
0: Sandro Urzì, di Fratelli d'Italia.
3: Tutto il corpo degli emendamenti esprimo l'invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Grazie, Presidente.
2: Governo.
4: Conforme al relatore, Presidente.
5: Passiamo al primo che sta qua, la terza pagina.
2: Allora passiamo al primo emendamento, l'1.2. Bonafè, con parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione bilancio, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Siamo alla prima votazione della giornata, quindi lasciamo tempo aggiuntivo ai colleghi deputati per guadagnare la propria postazione ed esercitare il loro voto. Intanto chiedo che un tecnico raggiunga la postazione della deputata Zanella.

0: Radio Radicale in diretta, i lavori della Camera dei Deputati, all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto dell'aprile scorso recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Poi alle 20
1: abbiamo risolto
0: nuova seduta per affermativo la discussione sulle linee generali del disegno di legge in materia di
1: deputato Barbagallo,
0: prezzi petroliferi.
1: Mi pare che abbia lo stesso problema. Deputato Barbagallo non riesce a votare. A posto?
0: Ma c'è problema l'apparato?
1: Non mi pare, forse
0: sì. Notazione di Montecitorio.
1: A posto?
2: È arrivato Tony Ricciardi. Anche Scarpa.
1: Aspettiamo i deputati Ricciardi e Scarpa.
2: Che Cortelazzo.
3: Anche Bonafè, che poi tra l'altro è la titolare dell'emendamento.
1: La Bonafè, che è la prima firmataria dell'emendamento, che sta raggiungendo la propria postazione. Ci siamo?
2: Traversi.
3: Dopo Traversi.
0: La Presidenza, Fabio Rampelli, ne sentite la voce.
1: Aspettiamo ancora.
0: Le voci che sentite sono quelle dei deputati
1: istanti
0: che assistono alla presidenza di turno.
1: Deputato Giachetti, non protesti.
2: Traversi non riesce a votare.
1: È consuetudine consolidata.
2: Traversi non riesce a votare. Candiani.
1: Ci siamo. La votazione è chiusa, la Camera respinge, siamo agli identici, 1.4 a Fosso Colucci, 1.1000 Boschi, 1.6 Bonafè, per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta.
2: Adesso si riesce a votare Montaruli.
3: Montaruli sta, gli stanno cambiando il sistema, tu non mi aspettiamo un
1: attimo. Aspettiamo che la collega Montaruli risolve il problema tecnico. A posto. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.7 Baldino. Parere contrario alla Commissione del Governo. Chiede di parlare la deputata Baldino. Ne ha facoltà.
0: Movimento 5 Stelle.
1: Prego.
4: Grazie signor Presidente. Colleghi e colleghe, solo per ricordare cosa stiamo facendo, perché sembra sia passato un secolo, invece è passato poco più di un mese e mezzo, da quando in sede di conversione dell'ennesimo decreto sicurezza che questo governo ha portato all'esame delle aule del Parlamento, è stato inserito un articolo che io chiamerei un emendamento, il famosissimo emendamento 30 bis, che io chiamerei emendamento Vannacci, che sostanzialmente prevedeva per accelerare i rimpatri, cosa che purtroppo questo governo, sul quale questo governo ha fallito su tutta la linea, di corrispondere un compenso forfettario agli avvocati che sostanzialmente spingevano gli immigrati irregolari attraverso delle procedure di rimpatrio volontario. Allora, chiaramente questo era un emendamento che è stato introdotto in maniera improvvida dai senatori di maggioranza, firmato da tutta la maggioranza, approvato da tutta la maggioranza, perché era necessario inseguire sul terreno della destra-destra e della remigrazione il generale Vannacci, che già allora insediava la maggioranza di centrodestra, non curanti però del fatto che un emendamento introdotto in un decreto che poi sarebbe stato convertito sarebbe diventato legge dello Stato, e quindi incuranti del fatto che un simile emendamento, un emendamento che avrebbe comportato sostanzialmente una ingerenza importante proprio nelle funzioni degli avvocati, avrebbe determinato un subbuglio all'interno della categoria degli avvocati. Quindi gli avvocati si sono rivoltati, l'ordine degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, persino il presidente Mattarella ha posto un alert tale per cui, insomma, ricordiamo quello che è successo in quest'aula, e quindi il decreto è stato approvato, ma contestualmente è stato anche approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che siamo chiamati oggi qui a convertire. Quindi noi oggi qui, il 16 giugno 2026, con tutto quello che accade in Italia e nel mondo, siamo chiamati a mettere una pezza ai macroscopici errori del governo e al tentativo del governo di inserire Vannacci sulla sua linea della remigrazione. Quindi questo è l'antefatto che dobbiamo ricordare a tutti i colleghi e a tutte le colleghe, e anche a chi ci guarda e a chi ci ascolta da casa. Ecco che cosa fa il Parlamento con tutti i problemi che ci sono: mettere una pezza agli errori del governo. E questo già dovrebbe, insomma, indurci un po' a chiedere venia, lo dico come istituzione, rispetto a quello che stiamo facendo. Ma poi quindi è bellissimo leggere questo provvedimento, perché sostanzialmente il governo emenda se stesso, il governo sopprime se stesso, il governo modifica quello che il governo stesso, attraverso i parlamentari di maggioranza, ha approvato nella precedente lettura. E allora, con questo articolo che noi oggi stiamo discutendo, sostanzialmente andiamo a appunto a sopprimere il riferimento al Consiglio Nazionale Forense e a cambiare tutto il senso della norma, anche perché che a questo punto diventerebbe una norma sostanzialmente inutile anche rispetto alle intenzioni del legislatore del Senato dello scorso aprile, perché in questo momento, siccome voi non potevate, diciamo, disattendere quello che avete fatto, siete andati dritti lo stesso sottoscrivendo un decreto, portando la nostra attenzione, alla nostra conversione, un decreto sostanzialmente inutile, che prevede però una copertura che è una copertura importante se pensiamo alle tante esigenze che i territori hanno. E in questo momento questo provvedimento prevede la corrispondenza di corrispondere un compenso ai rappresentanti che hanno mandato in generale, non più solo agli avvocati, che però non è più finalizzato al buon esito del programma, cioè al fatto che il migrante sia effettivamente uscito dal territorio nazionale, cioè sia stato volontariamente rimpatriato. Allora noi chiediamo, visto che parliamo di rimpatrio volontario assistito, visto che parliamo di migranti irregolari, visto che avete espunto il riferimento giustamente al Consiglio Nazionale Forense, però che all'interno del programma previsto dal Ministero dell'Interno si faccia riferimenti tra i soggetti di collaborazione anche al Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale, perché crediamo che sia proprio l'ABC, visto che parliamo di migranti irregolari che devono essere assistiti e rimpatriati. Per cui, collega, mi riferisco al collega Molteni, gli chiedo di, al sottosegretario Molteni, di valutare il parere su questo emendamento, perché è un emendamento assolutamente di buon senso, anche se di buon senso in questo provvedimento e in questo calendario dei lavori di oggi, 16 giugno, obiettivamente non c'è proprio nulla. Grazie.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione il suo emendamento. Con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta.
5: Sta votando Loizzo.
1: Stavamo attendendo che la collega Torto inserisse la sua tessera dentro il dispositivo. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.8 Bonafè per il contro la Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.13, c'è parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Quinta.
2: Deve intervenire Mauri.
1: Il deputato Mauri intende intervenire, prego.
5: Grazie Presidente. Ma guardi, c'è...
0: Del Partito Democratico.
5: ...che recita sbagliare umano, perseverare diabolico. Ecco, voi siete riusciti... Nella non facile impresa di sbagliare due volte. Avete sbagliato quando, per motivi propagandistici, come al solito, avete inserito quella norma nel cosiddetto decreto sicurezza, e avete sbagliato nel fare questo decreto, che ha come unica caratteristica di urgenza, che dovrebbero avere realmente tutti i decreti, quello di provare ad allontanare da voi la figuraccia istituzionale, politica, che avevate fatto introducendolo in quel modo al Senato l'ultima volta. E la verità è che quella è l'unica urgenza vera, che però avreste potuto, diciamo così, risolvere nel modo più lineare possibile, e cioè ammettere l'errore e semplicemente cassare, togliere dal testo quell'emendamento che avevate inserito in maniera assurda, tanto da, diciamo così, provocare il necessario intervento da parte delle più alte sfere della nostra Repubblica. Ora, invece di cassarlo, siete riusciti a mettere una toppa che è peggio del buco, e quello che sta accadendo anche con l'analisi di questi emendamenti, come vedete pochi emendamenti, non abbiamo assunto un atteggiamento ostruzionistico, è quello che denota di più la vostra natura e l'approccio che ogni volta mettete quando si tratta o di sicurezza o, in questo caso ancora di più, di immigrazione, o quando provate a tenere insieme le due cose. Perché dite di no ad alcuni emendamenti e sinceramente si fatica a capire il motivo. Perché, acquisito ormai che non avreste dato parere favorevole a emendamenti che avrebbero, diciamo, tolto dal testo il vostro emendamento iniziale, abbiamo provato a suggerire delle cose che qualcuno qui direbbe di buon senso, ma quando qualcuno dice di buon senso, cioè lo evoca, vuol dire che non c'è, evidentemente, altrimenti non sarebbe necessario citarlo, in cui sostanzialmente vi si spinge, vi si suggerisce di introdurre alcuni elementi di garanzia, cioè, penso all'articolo precedente, fare riferimento al fatto che il consenso debba essere libero, revocabile, e che si debbano garantire certe condizioni, oppure come quello attuale in cui, per esempio, si dice che serve una valutazione multidisciplinare rispetto alle persone che sono oggetto del possibile rimpatrio, e anche e soprattutto per chi ha delle caratteristiche molto sensibili e di grande vulnerabilità, del tipo di essere vittime di tratta o di sfruttamento, di persecuzioni. Ecco, voi invece che almeno, diciamo, temperare il vostro intervento assurdo e aggiungendo degli elementi che andrebbero, diciamo così, a tutela e garanzia delle persone, invece rientrate nella vostra modalità classica, e cioè quello di vivere, presentare, approcciarsi politicamente al tema migratorio esclusivamente in chiave vessatoria nei confronti degli immigrati, dei migranti, per cui l'avete fatto nel vostro emendamento iniziale, inserito dentro il testo, e non riuscite a recuperare su quel terreno, non riuscite a rivedere la vostra posizione neanche in questo caso, nonostante l'atteggiamento dell'opposizione, che in tutti gli emendamenti che sono stati presentati da tutte le forze di opposizione si provava ancora una volta, diciamo così, da un lato, fatemela dire scherzando, a darvi una mano, e dall'altro però a fare qualcosa anche di cui ci si possa non vergognare, ma a quanto pare invece voi siete proprio specializzati in questo.
1: Bene, la ringrazio. Dunque pongo in votazione l'emendamento 1.15, Bonafè, ripeto, con parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Quinta, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.9 Zaratti, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione. Vuole parlare il deputato Zaratti, ne ha facoltà.
0: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Signor Presidente, la capacità di una maggioranza di saper, diciamo, anche costruire provvedimenti che siano utili al Paese è misurato essenzialmente dalla sua capacità di dialogo con le altre forze con le forze di opposizione, con le altre forze parlamentari. Quello che caratterizza la vostra maggioranza è quella che, rispetto ad ogni provvedimento, su ogni argomento, su ogni questione importante per il Paese, non c'è mai un'occasione, una volta, nella quale la maggioranza è in grado di sapersi confrontare con l'opposizione. La misura è data dal fatto che mai nessun provvedimento, un emendamento o degli emendamenti presentati dalle opposizioni vengono considerati meritevoli di attenzione da parte della maggioranza e da parte del Governo. Devo dire che dal mio punto di vista è anche statisticamente difficile giustificare la maggioranza, perché è mai possibile che su decine, centinaia di provvedimenti che vengono portati in discussione in Parlamento non c'è mai un emendamento, una questione che viene posta dall'opposizione che la maggioranza è in grado di accettare, ma questo è dovuto essenzialmente anche dai grandi livelli di divisione della maggioranza. Perché? Perché una volta che si raggiunge un equilibrio all'interno della maggioranza, quello è intoccabile, è impossibile da muoversi. E questo è l'ennesima dimostrazione di quello che sto dicendo. A me dispiace sempre,
1: prego, vada.
6: No, mi dispiace sempre, Presidente, come disturbare i colleghi che stanno chiacchierando. Chiedo scusa, però insomma se...
1: Ha parlato in questo suo, diciamo, incidentale di colleghi, non ha fatto riferimento a una parte o all'altra, quindi le polemiche lasciano il tempo che trovano. Prego. Ha ragione da vendere, prosegue per il suo intervento.
6: No, dico io, non sono agitato io che sono interrotto, perché vi agitate voi, io non ve l'ho chiesto, grazie. Dicevo, comunque, vi ringrazio per la vostra attenzione, dicevo che questa è una debolezza profonda da parte della maggioranza. Oggi presentate un decreto che è il tentativo abbastanza maldestro di cercare di ovviare a una questione che durante il dibattito che abbiamo avuto sul decreto, l'ennesimo decreto sicurezza, era stata posta più volte dagli esponenti dell'opposizione, ma anche in quell'occasione non ne avete voluto ascoltare, neanche in quell'occasione né in commissione né in aula avete voluto prendere in considerazione le osservazioni che vi venivano poste, per poi essere costretti a fare un decretino di corsa per cercare di ovviare al problema che si poneva, che è quello del diritto sostanzialmente alla difesa di tutte le persone che, diciamo, sono presenti sul nostro territorio nazionale. Perché io vorrei ricordare a voi che i portatori di diritti, il diritto della difesa in modo particolare, non è relativo soltanto agli italiani o ai cittadini italiani o con coloro con nazionalità italiana. È relativa a tutte le persone che sono presenti nel territorio nazionale e che si trovano in situazioni nelle quali è necessario garantire la difesa. Voi questo argomento non lo volete accogliere, questo argomento non lo volete capire, questo argomento a voi non è uno degli argomenti che vi piace ascoltare. Però la verità è questa. E oggi, ancora una volta, in questo provvedimento, voi non affrontate fino in fondo il tema. Cercate con una pezza di risolvere i problemi delle osservazioni che vi sono state fatte, ma in realtà anche in questo provvedimento non riuscite a garantire quell'elemento che è il diritto alla difesa. E soprattutto non avete la capacità di saper, ancora una volta, individuare quelle modifiche che renderebbero un provvedimento dello Stato italiano conforme alle norme costituzionali e internazionali. Per questa ragione, insomma, noi non abbiamo voluto fare ostruzionismo, ma riteniamo che ci serve un'alta maggioranza, un'alta qualità della maggioranza capace di sapere individuare e discutere appunto con l'opposizione per evitare l'ennesima figuracce che continuate a fare davanti al Paese.
1: Bene, la ringrazio. Deputato Zaratti, pongo in votazione il suo emendamento 1.9 con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.11 pensa, con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta.
3: Ora verifichiamo.
1: Abbiamo un altro problema tecnico, quindi occorre portare pazienza perché tutti hanno il diritto di votare. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.12 Auriemma, con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Alfonso Colunci, 1.13, con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Alfonso Colucci, 1.14, per contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.17, con parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Quinta, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.19, parere contrario della Commissione del Governo, chiede di parlare il deputato Caso, una facoltà. Prego.
7: Grazie, Presidente.
0: Partito Democratico.
7: Scrivere questo emendamento a prima firma Bonafede e per chiedere al Governo di cambiare parere e di dare un parere positivo, perché questo emendamento non dice altro di valutare per quelle figure che sono rappresentanti muniti di mandato che non possano svolgere attività di rappresentanza quei soggetti che versino in situazioni di conflitto interesse economico e organizzativo connessi all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio di volontari assistito né coloro che operano a qualsiasi titolo presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento, enti che beneficiano economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontari assistito. Ma la grande battaglia che a parole, nei talk show, nelle dichiarazioni vengono portate avanti contro ogni conflitto di interesse nell'accoglienza non vale anche per il rimpatrio. Cioè, se si è contro al fatto di trasformare un mercato delle sofferenze di queste persone, è una battaglia giusta, non deve valere in ogni azione, sia che sia di accoglienza che di rimpatrio. Ma il motivo per cui voi non cambierete parere e il motivo per cui voi non avete votato nessuno dei nostri emendamenti è che voi intervenite con questo decreto non perché avete finalmente compreso quanto fosse sbagliata la forzatura di quell'articolo 30 bis, di quanto fosse sbagliato il principio che avevate provato a introdurre contrario ai principi costituzionali. Voi intervenite semplicemente perché di fronte a determinati limiti, per fortuna, esiste ancora la Costituzione della Repubblica Democratica Antifascista. E voi solo di fronte a questi limiti siete costretti a fermarvi, ma da un punto di vista delle idee, dei valori, se voi aveste potuto, voi avreste già introdotto una taglia per i rimpatri, perché voi quello che Vannacci dice nei, l'abbiamo ascoltato in questo weekend, lo pensate, state cercando di realizzarlo con altri mezzi, ma l'obiettivo politico di questa destra è scaricare nei confronti di un tema delicato, che è quello dei flussi migratori, tutte quelle che sono la rabbia, la frustrazione che c'è nel paese. Voi state cercando di indicare un nemico e state sviluppando politiche funzionali a questa identificazione del nemico, e lo state facendo sistematicamente cercando di utilizzare altre parole ma esprimendo quelli che sono gli stessi concetti. E quando noi anche nella discussione generale di ieri abbiamo denunciato questo fatto, siete riusciti a dire no, ma noi sull'immigrazione abbiamo sentito la sottosegretaria Ferro ricordare la storia di quando noi eravamo migranti. Io vorrei che la ricordasse non solo a noi, ma la ricordasse anche ai rappresentanti della destra, ai rappresentanti del passato peggiore della storia che si fa chiamare Futuro Nazionale in questo momento nel tentativo di ripresentarsi. Noi vorremmo che questa chiarezza ci fosse anche nelle prese di distanze, ma io non ho ancora sentito nessuno, chiedo a lei Presidente di farlo, o al sottosegretario Molteni o al presidente Pagano, ma di fronte a quello che abbiamo visto sabato, a quelle piazze di persone che attaccavano, insultavano, gridavano e manifestavano odio nei confronti dei migranti, di tutti i migranti, dei musulmani, di tutti i musulmani, ma c'è qualcuno in questo Parlamento che vuole prendere le distanze da questo scempio che calpesta i valori della Repubblica? Oppure voi siete semplicemente quelli che vanno avanti nel cercare di trovare altre parole per realizzare quelle politiche? Ma di fronte a chi nega un dramma come il femminicidio, ma c'è un uomo, una donna delle istituzioni che dice invece che bisognerebbero portare avanti più politiche di prevenzione, non di negazione dei femminicidi in questo paese? Ma di fronte al messaggio assurdo, io l'ho visto, l'ho letto, l'ho sentito e mi sembra assurdo di segnalare i negozi degli italiani, che è un altro modo per segnalare e mettere all'indice i negozi non degli italiani. Ma c'è un sussulto da parte di qualcuno di dire no, queste non sono le nostre politiche, noi le condanniamo? No, non c'è, perché voi state cercando semplicemente con parole diverse di raggiungere gli stessi obiettivi e avete già dato vita al governo più a destra della Repubblica. Non è che spostandolo più a destra risolverete i drammi che avete creato al Paese.
1: La ringrazio. Pongo in votazione emendamento 1.19 che ho presentato alla Commissione del Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.22, Auriemma, con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.23, Pensa, parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.24, Bonafè, con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.26, identico 1.27, con parere contrario della Commissione del Governo. Chiede la parola la deputata Ghirra, prego.
8: Grazie Presidente, intervengo per sottoscrivere questo emendamento e per fare alcune considerazioni sulla
0: Alleanza Verdi Sinistra
8: del governo rispetto a questo ennesimo decreto che, come è stato ricordato, cerca di mettere una pezza al decreto sicurezza che è stato approvato dal Parlamento qualche tempo fa, creando di fatto nuove voragini, perché il respingimento dei nostri emendamenti testimonia quali siano le reali intenzioni politiche del governo appunto sui respingimenti dei migranti, perché di fatto, se davvero parliamo di adesione a un programma di rimpatrio volontario. Non riusciamo a comprendere perché non siete d'accordo sul fatto che chi aderisce debba essere correttamente informato, cosa che purtroppo oggi non accade, come abbiamo avuto modo di certificare in numerose ispezioni all'interno dei CPR sul nostro paese, ma anche in quello albanese. E quindi è davvero incredibile che siate contrari al fatto che il consenso dei migranti per questa adesione debba essere libero, informato, espresso e revocabile in ogni momento previa informazione completa. Diciamo, questo certifica qual è la vostra volontà, qual è l'orientamento verso i migranti, ma questa non è una novità, visto che anche le vergognose parole del ministro Piantedosi ormai riguardano non solo chi arriva in fuga dalla guerra, dalle oppressioni, dalle vessazioni in paesi che voi volete reputare sicuri, ma anche ad esempio alle seconde generazioni che sono a tutti gli effetti cittadini e cittadini del nostro paese, contro cui state riversando un odio che è davvero insopportabile, visto che il nostro è un paese che è sempre stato inclusivo anche per via della storia migratoria che ci appartiene. E invece siete riusciti a emanare decreti che vanno via via sempre più verso politiche che sono chiaramente di stampo razzista e che hanno anche dei caratteri di incostituzionalità. Ricordo che il decreto sicurezza è stato votato nonostante contenesse delle disposizioni che contraddicono quello che prevede la nostra Costituzione. Solo grazie all'intervento del Presidente Mattarella avete corretto con questo decreto, che però per noi non è assolutamente sufficiente a superare tutte le criticità che abbiamo sottolineato in quella sede. Non solo, ricordo che avete votato delle pregiudiziali di costituzionalità dichiarando il falso di fatto, perché in quel decreto era contenuto il cosiddetto patrocinio infedele che cercate di superare con queste disposizioni, ma noi sappiamo benissimo che le attuali politiche del governo Meloni rispetto alle migrazioni non fanno altro che alimentare un cortocircuito dove appunto i migranti, pur avendo diritto all'asilo, spesso finiscono nelle maglie della criminalità organizzata e dei caporali, e l'abbiamo visto con episodi terrificanti come quello di qualche settimana fa, dove hanno perso la vita 4 migranti a cui è stato dato fuoco all'interno di un'automobile.
9: Prego.
8: Dicevo, Presidente, che purtroppo rispetto ai migranti non c'è nessuna pietas da parte del governo e della maggioranza, vengono violate tutte le disposizioni possibili del diritto internazionale, anche all'interno dei CPR, quelle buchi neri del diritto, che sono delle prigioni dello Stato in cui vengono detenuti stranieri che non hanno commesso reati o hanno già pagato per le pene commesse solo perché non hanno la possibilità di regolarizzarsi nel nostro paese, calpestando qualunque la dignità umana e i diritti degli stranieri. Quindi io chiedo al governo di rivedere il parere su questo emendamento, perché la sua bocciatura certifica davvero le politiche razziste di questo governo.
1: La ringrazio, pongo in votazione gli emendamenti identici 1.26 e 1.27, con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.28, identico 1.29, per il contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge identici 1.30 e 1.31, parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Quinta. Chiede di parlare il deputato Grimaldi, ne ha facoltà.
9: Verrà il tempo e non
0: Alleanza Verdi Sinistra
9: delle elezioni per chiarire questo momento storico. Noi facciamo la nostra parte mentre pensiamo di tassare i milionari e chiedere ridistribuzione, la destra fa la destra di sempre, cioè fa governare le oligarchie, se può se la prende con gli ultimi. E guardate, non credo di andare tanto distante, diciamo, da questa premessa politica nel dire che non solo è una ricetta che prima o poi esplode in mano anche alla destra, visto la corsa e la rincorsa all'infinito, il decreto sicurezza dopo decreto sicurezza. Siamo alla quarta, quinta norma sull'immigrazione, sempre con la stessa ossessione. Ma guardate, il problema è che la realtà è più dura di questa narrazione. E prima o poi anche i penultimi si accorgeranno che non sono gli ultimi quelli che li rendono più ricattabili. Ma la cosa più grave in questo racconto al contrario dell'esercito di riserva di Karl Marx è la disumanità che avete anche solo nell'affrontare temi molto delicati, come questo emendamento. Questo emendamento vi chiede una cosa molto semplice, no? Vi chiedeva di aggiungere che nel caso di minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità, l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito è subordinato alla valutazione, una valutazione multidisciplinare. Guardate, questo è un emendamento che potrebbe avere tanti nomi, è nostro, ma potrebbe essere Save the Children, potrebbe chiamarsi Amnesty, potrebbe chiamarsi coi tanti nomi delle associazioni che si occupano di tratta in Italia. E vede, Presidente, io pensavo che i casi fossero qualche decina, qualche ventina, non so, quelli che ho letto nelle cronache. I numeri sono impressionanti anche in Italia. Parliamo di migliaia di ragazzi che stanno nei flussi della tratta, che vedono tra l'altro questo fenomeno cambiare non solo con lo sfruttamento classico, la prostituzione, ma parliamo per esempio di quanto i social network hanno reso ancora più schifosa questa vicenda, che vede tra l'altro coinvolti sempre più minorenni, non accompagnati, ma soprattutto ragazzini di 11 anni. Ma io lo dico al governo, ma oltre a chiedere l'accantonamento di questo emendamento, ma un po' di pietà, un po' di pietà, ma vi è rimasta? Ma che cosa chiediamo di strano in questo emendamento? Ma sarà possibile che prima di rimpatriare un minore, quel tipo di analisi venga fatta da altri soggetti? Perché magari quella persona non è protetta, non è sicura, magari perché deve attivarsi un percorso di protezione, di reintegrazione. Io non ci posso proprio credere che siamo arrivati così in basso, che non c'è un appiglio nella vostra umanità che dica no, vabbè, ma su questo dialoghiamo, discutiamo. Io, Presidente, sono esterrefatto. Io non dico di fare la guerra ai primi, come vogliamo noi, per interrompere la lotta fra gli ultimi e i penultimi, ma io dico, ma questi minori, che cosa vi hanno fatto di male? Cioè, oltre a subire questo mondo terribile di oggi, lo sfruttamento, la tratta, possiamo escludervi da questa retorica? Ci aiutate? Li possiamo tirare fuori da questo gioco? Io credo che sarebbe molto facile farlo e intanto al governo chiedo un accantonamento. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Baccalì.
10: Grazie Presidente. fossa comune per te e la tua famiglia. A casa Zingara, Troia, remigrati, la beduina ha parlato. Disinfestazione, altro che remigrazione. Dimmi tu, sta Mao Mao, scimmia, remigra con loro, maledetta. Gli piace proprio farsi stuprare. Farete una brutta fine. Sparati. Ti aprono come una mela. Sappiamo dove vivete. Ecco, questi sono solo alcuni dei 13.500 commenti sotto una foto che ho postato dopo aver partecipato alla manifestazione di sabato scorso. E voglio essere chiara e voglio parlare anche in particolare ai soldati di Pezza, di un generale che è accecato dal suo testosterone e dal suo ego. Perché sì, perché sì, le parole sono lame, ma la violenza è reale ed è ora che ci si assuma la responsabilità, è ora che si faccia un patto repubblicano, perché questo odio sociale, questa violenza, che ci vorrà un attimo che divampi e diventi un incendio che faremo fatica a controllare, prendano posizione. Proviamo a mettere un argine a questo odio, all'irresponsabilità di queste piattaforme, all'incoscienza di chi continua a sdoganare qualsiasi cosa, a chi non proferisce parola, se quelli che abbiamo lasciato fuori da questo Parlamento e li lasceremo fuori un'altra volta da questo Parlamento dicono che se non li facciamo entrare assalteranno il Parlamento. Ci vuole responsabilità. Rappresentiamo qui i cittadini e le cittadine italiane in nome della Costituzione italiana. E io credo che il segno sia stato abbondantemente superato. Guardate, questo emendamento è un emendamento che parla di minori, che parla di persone fragili, che parla degli ultimi. E come si diceva prima, state aizzando i penultimi contro gli ultimi. State puntando il mirino chiaramente contro un pezzo della popolazione italiana. E non sono solo gli immigrati, sono le donne, sono quelli della comunità LGBT, per cui i diritti per voi sono concessioni. No, sono diritti in quanto cittadine e cittadini italiani, non concedete nulla a nessuno, né agli immigrati, né alle donne, né a quelli che fanno parte della comunità LGBT. E guardate, questa valanga di odio non potrà che darci forza, perché fuori da queste aule i giovani, le giovani non lo vogliono un paese così, non lo vogliono un paese impaurito, vogliono un governo che sappia gestire il fenomeno migratorio, è un tema strutturale con cui avremo a che fare, abbiamo avuto a che fare negli ultimi 40 anni, avremo a che fare nei prossimi, ma se solo se sapremo gestirlo in nome della legalità, in nome dell'integrazione su cui voi non avete speso mezzo euro, perché per voi le persone vanno sfruttate, messe nelle condizioni di cadere nell'illegalità.
11: Concluda.
10: Ecco, non vi interessa dei minori, figurati degli altri, però ecco, volevo essere molto chiara rispetto al fatto che è urgente, si è passato il segno e dobbiamo reagire.
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà, prego. 3 minuti.
0: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
12: Cocainomane, zoccola, muori, inutile.
11: Tua figlia si deve vergognare. Pagliaccia, hai pure una figlia. Ciliegina su una torta di merda. Questo perché sono passata con il generale. E so io da dove arrivano questi commenti. Quando chiedete rispetto dovete darlo prima. Piuttosto in quest'aula. Scusi, Presidente.
1: Prego, prosegua.
11: E questo è il rispetto, se mi fanno parlare, colleghi. Presidente. Piuttosto in quest'aula, invece di fare rivendicazioni personali, facendo a gara su chi ci commenta peggio, dai rispettivi influencer e magari bot, dovremmo preoccuparci di tutte quelle ragazze che hanno paura a camminare per le nostre strade perché hanno paura di essere stuprate e che invocano un controllo dell'immigrazione irregolare. Dovremmo avere preoccupazione per tutte quelle donne che sono costrette sul nostro territorio a sposarsi bambine o sono costrette da alcuni padri a non andare a scuola. Di questo dovremmo preoccuparci in questa.
1: Adesso però la deputata Baldino ne ha facoltà.
0: Movimento 5 Stelle.
12: Io esprimo a nome mio e a nome del mio gruppo tutta la nostra solidarietà sia alla collega Baccalì per gli insulti ricevuti sotto il suo post, sia alla collega Ravetto per gli insulti ricevuti dopo aver manifestato una legittima posizione politica. Legittima posizione politica, collega Ravetto. Però allo stesso tempo, se parliamo di posizioni politiche, noi dobbiamo essere in grado anche da donna, collega, di assumerci la responsabilità di sostenere una persona che candidamente ammette che il reato di femminicidio è un reato inutile e che deve essere abolito. Proprio per rispetto di quelle donne che hanno paura ad uscire di casa, che hanno paura ad andare su un autobus, che prima di uscire pensano a come è opportuno che si vestano per evitare di, non lo so, provocare le reazioni di qualcuno quando camminano per strada. Di una donna che invece, delle donne che temono di essere uccise dalla persona che credevano l'amasse. Noi dobbiamo portare rispetto anche a quelle famiglie che hanno subito vittime di femminicidio. A tutte quelle persone che sono sopravvissute al femminicidio. Ha ragione la collega Baccalì. In quest'aula dobbiamo assumerci la responsabilità anche delle posizioni politiche che possono essere ritenute legittime. Che io posso essere oltranzista, più radicale, più contrario all'immigrazione irregolare, più propenso ad aumentare il numero dei rimpatri piuttosto che aumentare le procedure di accoglienza. Sono tutte posizioni politiche discutibili da una parte e dall'altra, ma legittime. Posizioni legittime. Però aizzare il popolo, parlare agli istinti più beceri della popolazione contro i gay, contro i migranti, contro le donne vittime di femminicidio, quella è irresponsabilità e noi la paghiamo, colleghi e colleghe, a costo di racimolare qualche voto in più e qualche punto in più nel sondaggio. Rischiamo di aizzare un sentimento di odio nei confronti di alcune categorie, di persone che magari poi non hanno gli strumenti per capire qual è il proprio limite e come e quando fermarsi, perché magari hanno raggiunto il plafond di consenso che stanno cercando, perché una volta che alimenti e alizzi l'odio poi è difficile capire quando ci si ferma. Quindi è questo il punto. E io sottoscrivo l'emendamento del collega Zaratti e della collega Bonafè, se me lo consentono, perché credo che sia un emendamento assolutamente di buon senso e vorrei che qualcuno in quest'aula si alzasse in piedi e mi dicesse perché votate contro ad un emendamento che chiede di valutare il rimpatrio assistito quando le persone da rimpatriare sono potenzialmente esposte a persecuzioni nel proprio paese di origine. Spiegatemi perché siete contrari a questo emendamento, perché noi siamo favorevoli e votiamo a favore. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare a titolo personale. Che succede lì? Ognuno prenda il suo posto nel suo gruppo.
13: Comunque Sasso al posto di Furgiuele.
1: Deputato Furgiuele, no, deputato Sasso al posto di Furgiuele per un minuto a titolo personale, prego.
14: Allora, Presidente, io credevo stessimo parlando di immigrazione, poi va bene tutto. Allora, a questo punto io ricordo quando la formazione politica del Movimento 5 Stelle ha preso il potere dicendo vaffadei a tutto l'arco parlamentare. Quindi, per cortesia, cerchiamo di riportare l'oggetto del dibattito sul tema. Il tema è quello dei rimpatri volontari. Poi in dichiarazione di voto diremo cosa farà Futuro Nazionale. Io lo dico per suo tramite a tutto il centro-sinistra che è politicamente complice dell'invasione di centinaia di migliaia di clandestini sul nostro territorio nazionale, che la vostra retorica ha scocciato gli italiani. Sabato e domenica 2000 delegati in rappresentanza di 105.000 iscritti ci hanno chiesto soltanto una cosa, e sempre per suo tramite, Presidente, lo dico anche agli amici del centrodestra, concluda. Vogliamo la remigrazione, perché gli italiani sono stanchi, sono stanchi. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, che ha superato sempre a titolo personale il deputato Casu, ne ha facoltà.
0: Deputato Partito Democratico.
1: Deputato Sasso, prego, deputato Casu, a lei la parola, ascoltiamo.
15: Grazie Presidente, solo per esprimere tutta la mia solidarietà all'onorevole Ravetto e per ricordare a quest'Aula che l'appello espresso dall'onorevole Baccalì è stato veramente un appello importante, cioè un appello a condannare ogni azione che istiga all'odio e alla violenza, perché da quest'Aula dovrebbe uscire un messaggio forte e unitario di condanna. Il problema però a cui noi assistiamo è che nelle scorse ore, quando è stata in una manifestazione bruciata l'immagine del ministro Salvini, io sono stato il primo a condannare quell'atto senza nemmeno sapere chi l'aveva fatto, perché non bisogna di fronte all'istigazione, all'odio, alla violenza guardare al colore politico. Ma perché non arriva dalla destra una condanna nei confronti, concluda, delle minacce di morte nei confronti di Alessandro Zan per la campagna del 2 per 1000 di Fratelli d'Italia, o nei confronti della collega Baccalì solo per aver partecipato alla manifestazione? Ma cosa ci vuole per riuscire a condannare? Non sono camerata che sbagliano, sono pericolosi, delinquenti, criminali, vanno condannati.
1: Ringrazio, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale, quindi per un minuto il deputato Furgiuele, ne ha facoltà.
0: Gruppo Misto.
16: Presidente, sono scontate, è scontata la solidarietà alla collega Baccalì, così come dovrebbe essere scontata anche per la collega Ravetto, per tutto quello che ha elencato prima, ma ciascuno di noi all'interno delle nostre piattaforme social quotidianamente subisce delle violenze, ciascuno di noi ha dei figli e dei parenti che leggono tutte quelle bestialità. L'onorevole del PD, giustamente, lo scorso fine settimana ha partecipato ad una manifestazione che ritenevo opportuna contro un'altra manifestazione che era indetta da un comitato di liberi cittadini, dobbiamo rimettere le cose come stanno, che hanno portato avanti una proposta di legge popolare. E allora ci sono due aspetti. Uno è quello di una politica che viene in aula per parlare di quello che si dice sui social. L'altra è la stessa politica del PD che ha paura di liberi cittadini che si mettono insieme e raccolgono firme per una proposta di iniziativa popolare. Quando conviene a loro chiedono la partecipazione popolare. Quando quella partecipazione gli fa paura si terrorizzano. Ma noi andremo fino in fondo!
1: Chiesto di parlare sempre a titolo personale per un minuto la deputata Piccolotti, ne ha facoltà.
0: Alleanza Verdi Sinistra.
17: Grazie Presidente, a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le donne che vengono colpite da shitstorm sui social, da insulti, da minacce di morte, in particolare da chi in questi giorni, e non è soltanto l'onorevole Baccalì, ma sono tante donne, tanti attivisti, è stato colpito da una shitstorm che non ci pare spontanea e che per larga parte era provocata da bot e da profili fake che soffiano sull'odio. Allora, visto che non è la prima volta che discutiamo di questi temi, io vorrei chiedere al centrodestra di prendere un impegno molto preciso. È in vigore in tutta Europa un regolamento sulla pubblicità politica che stabilisce alcuni limiti e che prevede alcuni controlli e alcune sanzioni sui social. Noi vogliamo sapere perché il governo si rifiuta di nominare l'agenzia deputata ai controlli e alle sanzioni per fermare questo schifo. Vogliamo sapere perché e non abbiamo ancora alcuna risposta.
13: Allora, prima di dare la parola al deputato Toni Ricciardi, ricordo che c'è una proposta di accantonamento e quindi tra breve dovremmo comunque procedere e votarla, fatta dal deputato Grimaldi, dopo aver ovviamente interpellato. Prego, deputato Toni Ricciardi, a lei la parola.
18: Grazie Presidente.
0: Partito Democratico.
18: Come sa, io non sono romano, quindi chiederei all'Aula, ascoltando questo dibattito, chiedo lumi al collega Giachetti, di esprimere la massima e piena solidarietà a una figura che nella Roma di qualche decennio fa ancora trovavi per strada, che erano i venditori di pere cotte. Ecco, voi mi dovete fare una cortesia, care colleghe e cari colleghi, noi

0: Ne ha facoltà.
1: Musulmano pezzo di merda. Questo non è un commento Facebook, ma il
2: Movimento 5 Stelle.
1: Dal corteo della remigrazione. Ma io devo dire, io non ce l'ho con voi vannacciani, io ce l'ho col governo, col centrodestra che ha subappaltato l'odio verso anche le altre religioni, l'odio verso i cittadini, l'ha subappaltato ai vannacciani per poi farci il governo assieme quando si andrà alle elezioni. Quindi siete anche voi responsabili di questa crescita dell'odio e di queste schifose parole, questo non rispetto per la cultura religiosa che ci deve essere in Italia, che è sancito dalla Costituzione.
0: Ringrazio sempre a titolo personale, chiesto di parlare il deputato De Luca, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, io non avevo intenzione di intervenire in questo dibattito perché mi ritrovavo perfettamente nelle parole della collega Baccalì. Esprimo, come ha fatto già il collega Caso, credo sia doveroso farlo a parte di tutti quanti noi, solidarietà alle donne, agli uomini, a tutti coloro i quali subiscono azioni di violenza, di odio, di diffamazione, hate speeches online, oltre che ovviamente quelle legate alla violenza nella vita reale. Se vogliamo provare a fare un passo avanti tutti quanti insieme, credo sia doveroso provare ogni tanto a dare un segnale positivo al Paese. C'è una proposta di legge, è a mia prima firma, ma è del Partito Democratico, depositata in Parlamento, contro l'anonimato online, che potrebbe consentire di fare un passo avanti per provare a risolvere un pezzo del problema, non sarà tutto, ma consentire di avere l'identità digitale a chi lavora, a chi opera, a chi scrive sui social network o sulle reti internet, evitare che ci sia un far west online, una situazione di illegalità diffusa, concluda, di violenza, che diffama, che offende, che crea fonti di violenza, di impunità online. Credo che sia dovere di tutti quanti noi e io invito davvero tutto l'arco costituzionale, tutto il Parlamento, tutte le forze politiche.
0: Vabbè, si è capito, comunque ha chiesto sempre a titolo personale la parola il deputato Boff, prego.
2: Gianangelo Boff della Lega.
4: Presidente, sicuramente tutta la solidarietà alla collega per quanto accaduto, ma quello che è accaduto anche alla collega Ravetto, quello che accade probabilmente sulle pagine social di molti di noi e tutti lo vediamo. Ma quello che mi stupisce è che oggi noi ci indigniamo perché su una pagina social, come succede a molti di noi, viene insultato un parlamentare, quella è una cosa grave. Ma non ho sentito dai banchi dell'opposizione nessuno indignarsi per quella donna colombiana di 32 anni che il 26 maggio in via Cesare Tallone a Tor Cervara, sulla Prenestina, è stata violentata per 3 giorni da degli immigrati irregolari. Non ho sentito nessuno indignarsi a Milano il 26 giugno, a giugno, a Porta Romana, per una modella polacca che è stata violentata da un branco di 7 giovani irregolari che l'hanno aggredita. Non ho sentito nessuno scandalizzarsi per altri fatti di questo, di questa fattispecie. Quindi io dico se non abbiamo il
0: ho dato anche un tempo aggiuntivo, mi spiace, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale per un minuto il deputato Riccardo Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
5: Presidente, questo decreto
2: Movimento 5 Stelle
5: Parlamento è impegnata oggi a discutere di un provvedimento che, se va a gonfie vele, riguarderà 125 rimpatri all'anno. Noi abbiamo un paese in ginocchio, si bruciano i lavoratori nelle macchine, ci sono persone che non riescono a curarsi, abbiamo bollette che stanno esplodendo e stiamo parlando di 125 rimpatri. Questo governo sta facendo tutto questo, 125 persone l'anno, e stiamo occupando Montecitorio a parlare di queste scemenze. Questo è il punto, mentre c'è un paese che grida aiuto e lo state occupando per una vostra polemica politica con gente che ha tradito il mandato elettorale, si è fatta eleggere qua e va in un altro partito perché gli interessa la poltrona, fondamentalmente in barba al mandato degli elettori. Questa è la destra italiana, dal centro all'estrema.

0: Da Bonetti ne ha facoltà, prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
1: Presidente, per dichiarare il voto favorevole all'emendamento, ma per anche invitare un po' in coscienza il dibattito di tutte e tutti noi ad uno stile che onestamente noi finora avevamo mantenuto. Io tornare a sentire parole di propaganda, di posizionamento elettorale sulla pelle delle donne vittime di abusi, di violenza, di stupri.
2: Elena Bonetti di Azione.
1: Un punto basso della nostra democrazia al quale questo Parlamento non deve tornare. E qua non è questione di destra o di sinistra, perché se c'è solo una cosa su cui quest'Aula si è unita finora è stato proprio portare avanti il contrasto alla violenza contro le donne. Lo abbiamo fatto nelle scorse legislature e lo stiamo portando avanti adesso. Che la piaga, diciamo in qualche modo, dell'antidemocrazia entri in quest'Aula e che quest'Aula risponda al pericolo di tornare a fare di nuovo delle donne, della difesa dei diritti delle donne, il campo di battaglia di ideologie e di in qualche modo posizionamenti astratti, credo che sia una grave colpa di cui non ci dobbiamo macchiare. Stiamo attenti, colleghe e colleghi, a non farci trascinare in questo terreno che farebbe fare un passo indietro anche a questa legislatura, lo dico da donna di opposizione. Quindi tacciamo in qualche modo la rivendicazione del a seconda del colore della pelle dello stupratore dobbiamo difendere o non difendere la donna, ma stiamo scherzando di rivendicare in qualche modo la nazionalità o la posizione? Quelle donne, tutte le donne meritano la protezione e la sicurezza da parte di questa, di quest'Aula e di questa Repubblica. E che poi in qualche modo si usi anche questo per dire che in fondo possiamo anche tacere sui femminicidi, sulla sensibilità di genere, sul fatto che in fondo non è una cosa grave dichiarare che la Presidente del Consiglio si deve mettere in ginocchio, o altrettanto non è una cosa grave che essere uccisa sia una donna dal suo partner, quindi non si meriti di chiamare questo come femminicidio. Noi non ce lo vogliamo e possiamo permettere. È veramente un appello che faccio a tutte e a tutti noi: non lasciamoci trascinare da chi vuole che questa Italia faccia un passo indietro nella tutela delle donne. Grazie.
0: Grazie a lei. Deputato Sasso, su cosa vuole parlare? Che ha già parlato.
3: Grazie Presidente.
2: Sul Gruppo Misto Futuro Nazionale.
3: Perché noi stavamo parlando di un emendamento in materia di rimpatri e ci siamo trovati ad ascoltare interventi sulla qualunque. Allora o stabiliamo che rimaniamo sul tema dell'emendamento, oppure noi adesso cominciamo a parlare su tutto, su ogni emendamento.
0: Nella mia modesta figura, Presidente, che è preposta a decidere se gli interventi che vengono fatti sono pertinenti o meno. La ringrazio. Chiediamo al relatore, deputato Urzi, un parere sulla richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Grimaldi.
4: Parere contrario, Presidente.
0: Deputato Grimaldi insiste per la votazione? Affermativo. Dunque un intervento a favore, uno contro. Chi si prenota? Tutto il gruppo del PD sottoscrive l'emendamento. Deputato Zaratti, a favore della richiesta di accantonamento, l'ascoltiamo.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
5: Signor Presidente, mi sento di intervenire a sostegno di questa proposta fatta dal collega Grimaldi, perché io vorrei ricordare l'importanza di questo emendamento. La discussione è stata una discussione accesa e importante, però io vorrei ricordare che questo emendamento chiede, diciamo così, una tutela per i minori vittime di tratta, per le persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità. Stiamo parlando di una questione importante, una questione che riguarda non soltanto, diciamo così, la legge che stiamo affrontando, ma che riguarda, come dire, il senso di umanità del nostro Paese, il fatto di tutelare i giovani, di tutelare i ragazzi, i bambini vittime di tratta. Credo che sia un obiettivo al quale nessuno si può sottrarre, nessuno si può sottrarre, ed è per questo che il parere negativo del relatore in questo caso mi inquieta, in questo caso mi preoccupa, perché se neanche su un tema come questo riusciamo a trovare un punto di accordo, un punto di riflessione comune, di vedere se si può fare qualcosa di più per tutelare i bambini vittime di tratta. E su questo non c'è, ma vince sempre il tatticismo, l'interesse di partito, il non voler cambiare i provvedimenti, non voler accogliere gli emendamenti dell'opposizione. Se anche su questo non c'è la possibilità di un confronto, veramente il nostro Parlamento è caduto a un livello molto molto basso. Io vi prego di riflettere su questo punto, di accantonare l'emendamento. Non vi stiamo chiedendo di votarlo, ma un momento di riflessione insieme con il Governo per vedere se è possibile trovare qualcosa che salvi non la nostra coscienza, ma almeno la nostra anima. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Zaratti. Ha chiesto di parlare contro la proposta di accantonamento. Il deputato Ziello ne ha facoltà. Prego.
2: Gruppo Misto.
6: Grazie Presidente. Per noi di Futuro Nazionale non ci può essere nessun accordo su tutte quelle norme che sono funzionali soltanto a trovare ulteriori giustificazioni per far continuare a rimanere migliaia di immigrati sul nostro Paese. E questo mi permette di dire anche, signor Presidente, che quando ci sono deputati che invocano con tra l'altro canti quasi da requiem, solidarietà, invocazioni di brutalità sui social, questi deputati di sinistra dimenticano che quando noi facciamo manifestazioni pubbliche la polizia è costretta ogni volta a garantire delle unità di servizio perché ci sono sostenitori della sinistra, in particolare i centri sociali, che vengono a provare a picchiare i nostri militanti. Troppo facile dire siete voi di Futuro Nazionale a creare l'odio. Le condizioni di odio probabilmente provengono principalmente da chi siede a sinistra, non certamente da noi che veniamo da destra. E poi sulla questione della remigrazione, è molto semplice il punto, cari colleghi di sinistra. Per noi la sicurezza è una priorità e la remigrazione costituisce un nesso di causalità alla sicurezza, mentre per voi l'immigrazione rappresenta un grande business per i poteri forti che vi sostengono. È questo che bisogna ricordare sempre. Pertanto, signor Presidente, noi di fronte a un emendamento che chiede di coinvolgere i servizi sociali territoriali, ma quali? Quelli che hanno distrutto la famiglia nel bosco, per caso? I servizi sociali vanno completamente revisionati e rivoluzionati da un punto di vista normativo, che sono una parte di disgrazia per questo Paese, signor Presidente. Per tutti questi motivi noi voteremo contrariamente alla richiesta di accantonamento. Grazie.
0: Pongo in votazione senza registrazione dei nomi la proposta di accantonamento avanzata dal collega Marco Grimaldi. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 37 voti di differenza. Pongo in votazione dunque gli identici 1.30 e 1.31 con parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione del Bilancio. Votazione aperta.
7: Quello di quello dopo, esempio, sono due identici, quello di Zaratti e quello di pagina verde.
0: La votazione, prego, l'aspettiamo. Ci siamo? Mi pare di sì. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Identici 1.32 e 1.33. Parere contro la Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.35. Parere contro la Commissione del Governo. La votazione è aperta. La La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.36. Per contro la Commissione del Governo chiede di parlare il deputato Sasso, una facoltà.
3: Grazie Presidente. Quanto tempo ho? 3 minuti, grazie.
0: 3 minuti.
3: Saranno più che sufficienti per rimarcare...
2: Misto Futuro Nazionale.
3: ...come questo dibattito parlamentare stia facendo emergere sempre più forte, se ce ne fosse ancora bisogno, che questo Parlamento è evidentemente spaccato. C'è una parte che giustamente difende la propria posizione, che è la sinistra, c'è un'altra parte che è la destra, l'unica vera destra rappresentata da Futuro Nazionale, che sta difendendo il concetto della remigrazione. Noi saremo disponibili anche domani, e questo lo dico per suo tramite agli amici del centrodestra, a votare un decreto legge remigrazione, ma remigrazione vera. Non anticipo il giudizio su questo provvedimento, mi riservo di farlo in dichiarazione di voto. Sarà pur sempre un piccolo passo in avanti, ma sono sempre di più gli italiani che ci chiedono remigrazione e tutela dell'identità nazionale. Allora, Presidente, prima di concludere, il mio pensiero va ad un giovane diciottenne futurista che ha avuto il coraggio di scompaginare l'ordine preesistente fatto da docenti di sinistra, da un dirigente scolastico di sinistra, che in un liceo di Cesena ha avuto il coraggio non di sventolare una bandiera palestinese, non di cantare Bella Ciao, non di frequentare un centro sociale, ma di esporre uno striscione con su scritto l'Italia agli italiani. È questa la migliore gioventù, ed è la gioventù che sabato e domenica a Roma ci è venuta a chiedere una cosa sola: Italia, nazione, remigrazione. Grazie Presidente.
0: Pongo in votazione l'emendamento 1.36 con parere contrario della Commissione del Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.37 per parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge 1.40, parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge 1.41, parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.1001, parere contrario della Commissione del Governo. Chiede di parlare il deputato Carotenuto, ne ha facoltà. Prego.
8: Sì, Presidente. Vedete, questo è un provvedimento imbarazzante per la ratio, ma soprattutto per il fatto che questo...
2: Movimento 5 Stelle.
8: ...è lo strumento del decreto per ottenere 100, forse 200 rimpatri l'anno, mentre il Paese è allo stremo. Di poco fa sono i dati della Caritas che ci stanno dicendo in maniera inequivocabile come la povertà è dilagante, come i vostri strumenti, quelli che hanno sostituito il reddito di cittadinanza, stanno fallendo miseramente, visto che alla Caritas i livelli di assistenza che devono garantire sono a livelli mai visti in precedenza. Ma questo evidentemente non interessa al governo, al governo interessa l'emergenza dei rimpatri. Allora vogliamo offrire forse l'unico caso in cui questo provvedimento potrebbe avere un senso, ed è il caso di tutti quei palestinesi e di tutte le persone di origine palestinese che hanno il sincero desiderio di rientrare nel loro paese di origine, a cui viene negato questo diritto. Ecco, allora forse in quel caso, in questo unico caso, potrebbe aver senso una misura del genere, cioè una misura che aiuta queste persone ad avere un'opportunità non solo di ritornare in patria, ma un progetto individuale comprensivo di counseling, prepartenza, di assistenza logistica e finanziaria al viaggio, l'accompagnamento al reinserimento sociale ed economico nel paese di origine, l'erogazione di un sussidio di prima sistemazione utile al sostenimento di spese immediate al rientro insomma, di tutti questi bei benefit. Ora, io mi domando, perché per i palestinesi questo diritto che voi volete garantire agli altri, a loro proprio no? Votate questo emendamento e pulitevi un po' con la coscienza.
0: Ringrazio il deputato Carotenuto, pongo in votazione il suo emendamento 1.1001 con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, 1.03, con parere contrario della Commissione del Governo la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, chiedo scusa, c'è cioè il deputato Iezzi. Allora, identici 1.05 e 1.06, intanto chiediamo ai tecnici di raggiungere la postazione del deputato Iezzi, con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. L'aspettiamo? No, si è... funziona, bene.
7: Gli altri non sono segnalati per la votazione, ma andiamo agli ordini del giorno. Abbiamo il sottosegretario Molteni.
0: La votazione è chiusa, la Camera respinge. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo dunque agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. Ordine del giorno numero 1.
9: Sono tutti pareri contrari, Presidente, ad eccezione...
0: Okay. Prego, sottosegretario
9: Molteni. Sono tutti pareri contrari agli ordini del giorno, ad eccezione dell'ordine del giorno numero 12, che ha parere favorevole con riformulazione, ovvero a valutare l'opportunità di, e l'ordine del giorno numero 20 con parere favorevole. Gli altri sono tutti pareri contrari.
0: Bene, passiamo dunque all'ordine del giorno numero 1 per le votazioni. Parere contrario, non ci sono chieste interventi, la votazione è aperta. Uno su Maoro. Ci siamo? Deputato D'Urso, deputata Carfagna. Deputato Taversi, e poi chiudiamo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Numero 2, Borrelli, parere contrario, non ci sono richieste di intervento, dopo in votazione, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 3, Grimaldi, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 4, Piccolotti, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5, Zaratti, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6, Mari, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 7, Zanella, parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 8, Ghirra, parere contrario, da parte del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, La Camera respinge. 9 Dori, parere contrario del Governo. Votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 10 Boff, parere contrario. Chiede la parola il deputato Furgiuele, prego.
2: Gruppo Misto.
10: Grazie Presidente. Prendiamo atto con rammarico del parere contrario a questo ordine del giorno. Un rammarico che non nasce tanto dalla bocciatura di questa proposta parlamentare, quanto dall'occasione persa nell'affrontare con maggiore serietà e determinazione un tema che riguarda la credibilità del governo in ambito di politica migratoria. Il decreto che stiamo esaminando si occupa di rimpatri volontari assistiti, una misura che nelle intenzioni formali vorrebbe favorire il rientro di soggetti, di cittadini stranieri che non hanno titolo per rimanere sul nostro territorio. Fin qui nulla di eccepibile, ma proprio perché parliamo di uno strumento fondato sulla volontarietà, sulla collaborazione e anche sul dispendio economico di risorse pubbliche, avremmo desiderato che ci fosse un impegno da parte del governo a stabilire delle regole più chiare, più rigorose, più credibili. Questo ordine del giorno chiedeva semplicemente che, considerato il fatto che si tratta di spendere risorse pubbliche, sarebbe necessario incidere sul fatto che le persone che sono destinatarie di questo accompagnamento poi non avessero l'opportunità il giorno dopo di rientrare illegalmente sul territorio italiano ed europeo. Chiedeva che i beneficiari di un percorso assistito non potessero contemporaneamente ostacolare lo stesso, magari producendo delle documentazioni fittizie o con delle condotte dilatorie o semplicemente bloccando anche l'ingresso su un aereo. Chiedeva che il rimpatrio volontario assistito resti un'opportunità per chi decide di collaborare con le istituzioni e non un'occasione per raggirare uno Stato che viene considerato evidentemente debole rispetto a determinate regole. Ebbene, di fronte a queste richieste così semplici, così di buon senso, il Governo ha espresso parere negativo. È una scelta legittima, certamente, ma che noi come Futuro Nazionale non condividiamo. Perché se siamo tutti d'accordo sul fatto che il sistema del rimpatrio sia fondamentale per gestire i flussi, allora dovremmo essere tutti d'accordo sul fatto che questo procedimento dovrebbe essere rafforzato. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che le risorse pubbliche vadano utilizzate con i guanti bianchi, con grande attenzione, allora dovremmo impedire che ci sia qualcuno che ne abusi. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che l'immigrazione illegale debba essere contrastata, allora dovremmo pretendere e prevedere conseguenze certe per chi, pur facendo parte di un programma che va in quella direzione, poi pretende di rientrare in modo illegale sulle nostre frontiere. Diversamente da tutti questi riferimenti, il Governo, con questo parere contrario, sta dando un'indicazione che sicuramente non favorisce il cittadino. Il messaggio che si dà al cittadino è un messaggio diametralmente opposto ed è esattamente per questa ragione che poi il cittadino non comprende più. I cittadini chiedono umanità, ma nello stesso tempo chiedono serietà, chiedono che i diritti siano accompagnati dai doveri, perché tutti crediamo nell'umanità, ma per l'umanità non si può abdicare alle regole. Per queste ragioni esprimo il mio dissenso a questo parere contrario da parte del Governo e auspico che nel prossimo futuro ci sia qualcuno che abbia maggiore coraggio nell'affrontare senza ambiguità il tema dei rimpatri e il tema del contrasto all'immigrazione legale. Grazie.
0: Grazie a lei. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 10, Boff, con parere contrario del Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo all'11, Davide Bergamini, con parere contrario del Governo, chiede di parlare. Deputato Boff, prego.
11: Presidente, vede...
2: Gruppo Misto.
11: A un emendamento che cambia quello che è il testo della norma, probabilmente potremmo capire anche le perplessità nell'andare a modificare una norma, ma stiamo parlando di un ordine del giorno, cioè dove si danno degli indirizzi che penso non possano non essere concordi con quella che è la linea di un governo di centrodestra, perché se noi diciamo che appunto i rimpatri volontari assistiti sono un'agevolazione che noi diamo a quei cittadini che non hanno diritto di rimanere sul nostro territorio e decidono di rientrare nel loro paese, ma è un'agevolazione che noi possiamo dare a persone che dimostrano un certo comportamento nei confronti del nostro Stato. Quindi se noi diciamo che chi usa la norma sull'asilo in modo strumentale, tanto poi da ottenere sentenze dichiaratamente infondate, inammissibili le loro richieste, è chiaro che si stavano prendendo gioco del nostro paese, e noi alle persone che si prendono gioco dei diritti che ci sono nel nostro paese noi non possiamo garantire anche un'assistenza nel rimpatrio e un esborso economico attraverso quelle che sono i soldi dei nostri contribuenti per riaccompagnare queste persone a casa. Queste persone vanno portate a casa loro. Ma poi c'è un secondo aspetto, cioè se la persona che arriva nel nostro paese si pone d'intralcio nel farsi identificare, non si vuole far identificare, non vuole aiutare il nostro paese per il riconoscimento, non vuole collaborare con le nostre istituzioni per farsi riconoscere, la malafede è già intrinseca, quindi noi non possiamo assistere economicamente una persona che già ha adottato un comportamento così nei confronti delle istituzioni del nostro paese. Ma poi noi diciamo che chi si è macchiato di reati, ancorché con condanne di primo grado, dove si ravvisa una pericolosità sociale o un arresto in flagranza, questa persona penso che non abbia dimostrato la buona disponibilità di integrarsi nel nostro tessuto o di voler quantomeno rispettare le norme e le leggi del nostro paese, e quindi ritengo che questa persona non abbia diritto a nessun altro centesimo di risorsa italiana per essere aiutato, assistito nel rientro a casa, va rispedito a casa. Poi noi diciamo anche che, siccome stiamo parlando di contributi economici che poi pesano sull'erario e pesano sulle tasse dei nostri cittadini, noi dovremmo fare anche una verifica sul fatto che chi riceve assistenza a spese dei cittadini poi sia veramente in situazione di bisogno, perché noi molto spesso assistiamo al fatto che cittadini italiani non ricevono l'assistenza e magari sono in situazioni di disagio economico, ma poi per il migrante, per chi sta nel nostro paese senza averne diritto, noi improvvisamente diventiamo talmente generosi che, a prescindere dal reddito, a prescindere che questo se lo possa già permettere o meno, noi comunque gli diamo assistenza senza che venga fatta nessuna verifica. Penso che probabilmente ci sarà stata qualche distrazione nella lettura di questo ordine del giorno, perché francamente, per quelli che conosco essere i temi del centrodestra, per quelli che conosco essere le cose che noi ci siamo sempre detti, non vedo il motivo per cui questo ordine del giorno abbia un parere negativo, e quindi per questo motivo diciamo esprimo la mia contrarietà al parere del governo su questo ordine del giorno.
0: Pongo in votazione l'ordine del giorno 11 con parere contrario del governo. Votazione aperta. Davide Bergamini è il primo firmatario. La votazione chiusa, la Camera respinge. Siamo al 12. Ziello, c'è una proposta di riformulazione che non viene accettata. Prego. A lei la parola.
12: Sì, grazie Presidente. Abbiamo presentato questo ordine del giorno, noi di Futuro Nazionale, per cercare di stimolare il governo a portare avanti una misura funzionale all'eliminazione di quel brutto caso che si registra sempre con maggiore frequenza di certificati medici falsi per immigrati, in grado di evitare agli stessi di essere trattenuti in un CPR o addirittura di poter essere inseriti in un volo per il rimpatrio. Ecco, io mi ricordo che nell'ultima inchiesta che ha travolto tra l'altro un grandissimo ospedale dell'Emilia-Romagna, tantissimi esponenti del governo di centrodestra si sono espressi dicendo che era una situazione indecorosa, una situazione vergognosa. Addirittura quel ministro che adesso vorrebbe fare il ministro dell'interno aveva detto medici da radiare, da licenziare. Questo a febbraio,
6: adesso siamo a giugno, eppure il governo non ha realizzato alcun intervento normativo per passare dalle parole ai fatti. E mi stupisce che la Lega abbia un sottosegretario al Ministero dell'Interno, che di fatto dovrebbe essere il megafono attuativo del segretario di quel partito. Accidenti, se il segretario dice quei medici sono da radiare e comunque da licenziare, il sottosegretario che rappresenta quel partito all'interno del Ministero dell'Interno dice: mi studio una norma per cercare di creare attuazione rispetto al pensiero del segretario. Eppure qui davanti a me c'è il sottosegretario, signor Presidente, Nicola Molteni, che anziché portare un provvedimento in grado di attuare quel pensiero in questo provvedimento, continua a confabulare con altri parlamentari della sua maggioranza anziché dare risposta. Tra l'altro il sottosegretario, per regolamento, e lo dico a chi ci ascolta, potrebbe intervenire, potrebbe dirci che cosa ha in mente, potrebbe dirci anche il motivo per cui dice: io vi do un parere favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di... Ma sottosegretario, ma cosa c'è da valutare? Lo volete fare o non lo volete fare? Volete passare dalle parole ai fatti, come dice qualcuno, o continuate a prendere in giro le persone? Perché vedete, è sulla base di questo comportamento che ritorna la sinistra a guidare il paese. Non se c'è una forza politica di destra che vi dice: mantenete le promesse che avete fatto agli italiani, sottosegretario. E questa è la differenza, perché è bellissimo creare banner con i quali inondare i social network, è bellissimo fare intervista d'effetto, fare punti stampa, lei la vedo spesso da questo punto di vista, con tante chiacchiere, ma poi, avendo voi la responsabilità di governo, avete il potere per fare ciò che dichiarate alla stampa, avete il potere di fare ciò che fate scrivere ai vostri giornali di regime che utilizzate per attaccare Vannacci, signor sottosegretario. E gli italiani se ne sono accorti di questa grave ipocrisia, per cui, signor sottosegretario, non accetto la sua proposta di riformulazione a valutare l'opportunità di, perché credo che sia arrivato il momento di dare risposte concrete, non c'è più tempo da perdere, signor sottosegretario.
0: Pongo in votazione l'ordine del giorno 12 con parere contrario del governo, votazione aperta. Revoco la votazione e do la parola al deputato Zaratti che l'ha richiesta, prego.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
0: Vabbè, non l'abbiamo vista, può capitare, parli. Abbiamo revocato la votazione, che altro si può fare? Nient'altro se non ascoltarla, prego.
5: Oh, Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola perché ci tenevo a intervenire su questo ordine del giorno. Credo che Futuro Nazionale faccia male ad arrabbiarsi con il sottosegretario Molteni, perché poverino il sottosegretario Molteni ha dato un unico parere favorevole, seppur che formulazione, proprio all'ordine del giorno di Futuro Nazionale. Io credo che questa sia la cosa più grave, sottosegretario Molteni, che lei tra 20-30 ordini del giorno ha pensato di dare l'unico parere positivo a Futuro Nazionale. Questo non fa onore al suo governo, non fa onore a questa maggioranza, perché le posizioni che Futuro Nazionale sta esprimendo ancora oggi sono di ordine razzista. Hanno portato il dibattito sul razzismo all'interno delle aule parlamentari e questa è una vergogna della quale voi siete responsabili, perché voi li avete portati all'interno delle Camere del Parlamento, perché voi gli volete dare parere positivo sull'ordine del giorno, cercando di stabilire quel link che, visto mai, in campagna elettorale può essere utile. Grazie.
0: Chiesto di parlare il deputato Sasso. Prego.
2: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
13: Sono le ore 15:55 di martedì 16 giugno 2026 e io chiedo che venga messo agli atti che i fiancheggiatori dei centri sociali si sono permessi di dare del razzista per il momento a 105.400 iscritti al nostro partito, poi a 8 deputati. Presidente, per suo tramite chiedo a chi non rappresenta nemmeno il 2% di tacere mentre parla un deputato di Futuro Nazionale. Grazie, Presidente. Detto questo, Presidente, io vengo interrotto puntualmente.
0: Sì, deputato Sasso, gli inviti a tacere, se non ha nulla in contrario, li faccio io.
13: Certo.
0: Proseguo il suo intervento senza offendere nessuno, prego.
13: Grazie Presidente, no, io non ho offeso, ho detto che non rappresentano nemmeno il 2% del popolo, stando agli ultimi sondaggi. Detto questo, per suo tramite lo dico alla sinistra, che continuino a identificare in Futuro Nazionale l'unica vera diga all'immigrazione clandestina, che continuino ad accusare di razzismo tutti quegli italiani che non votavano, non andavano a votare da tanti anni e hanno deciso di riprendere la tessera elettorale dalla polvere dei propri comodini perché non ce la fanno più, sono stanchi della retorica immigrazionista, progressista, comunista, degli scappati di casa, perché vogliono difendere la nazione contro questa immigrazione che quella parte politica ha causato e che purtroppo quest'altra parte politica non fa abbastanza, ma potrebbe fare, e noi ci speriamo fino all'ultimo, per difendere l'Italia da stupatori maghrebini, pakistani, bengalesi, quelle persone che qualcuno qui dentro ha chiamato risorse, ma gli italiani non si vogliono abituare a quello stile di vita. Gli italiani vogliono tornare ad uno stile di vita anti-immigrazione. Siamo stanchi, Presidente. Grazie.
0: Ho chiesto di parlare il governo, sottosegretario Molteni. A lei la parola, l'ascoltiamo.
14: Grazie Presidente. Il governo non prende lezioni in materia di immigrazione, o meglio in materia di contrasto all'immigrazione irregolare, da chi oggi, da chi ieri era in maggioranza e da chi oggi siede sui banchi dell'opposizione. E questo lo dico perché, Presidente, con riferimento all'ordine del giorno in discussione, il governo ha già manifestato in maniera estremamente chiara, anche con riferimento ad alcuni fatti di cronaca particolarmente eclatanti, che sta lavorando e c'è già una proposta di legge da parte del governo e da parte della maggioranza di prevedere che la certificazione medico-sanitaria in merito ai trattenimenti nei CPR finalizzati ai rimpatri possano essere effettuati anche da personale di polizia, medico di polizia e da personale di polizia militare. Questo lo abbiamo formalizzato, lo sa benissimo l'onorevole Ravetto che sta alzando la mano, che ha presentato quando era parlamentare della Lega un emendamento in tal senso. Quindi la volontà del governo e della maggioranza parlamentare è estremamente chiara. L'ordine del giorno richiama quella proposta della maggioranza e del governo con riferimento non ai trattenimenti nei CPR per i rimpatri forzati di polizia, ma per i rimpatri volontari assistiti. Quindi io credo che mutuare quella proposta, portarla anche sui rimpatri volontari assistiti, possa essere oggetto di condivisione, è oggetto ed è stato oggetto di condivisione da parte del governo, tant'è che il parere del governo era un parere positivo, ovviamente condizionato al fatto che, trattandosi di una proposta che andrà valutata e trattandosi di un ordine del giorno che non ha un valore e una portata pari a quella di un emendamento o di una proposta di legge, il condizionamento alla valutazione mi sembrava d'obbligo. A questo punto tolgo e riformulo la riformulazione e diamo parere favorevole.
0: Chiesto di parlare il deputato Ricciardi.
15: No, ha cambiato parere favorevole.
0: Ah, no, parere favorevole, sul parere favorevole.
2: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera dei Deputati.
0: Si va all'ordine del giorno 13, pensa, c'è il parere contrario del governo, lo pongo in votazione.
2: decreto rimpatri.
0: La votazione è aperta.
16: Ciardi vuole intervenire.
15: Su che cosa? Revochi la votazione.
0: La votazione è in corso, però Ricciardi, deputato Ricciardi, vuole parlare su questo?
15: Ma su quell'altro.
0: Voleva parlare sul 12 o sul 13? Perché sul 12 non si può parlare. Allora revoco la votazione e do la parola al deputato Ricciardi. Sull'ordine del giorno 13, pensa.
11: Grazie Presidente. Per intervenire
2: sul Movimento 5 Stelle,
11: che come tutti gli ordini del giorno del Movimento 5 Stelle cercano di dare una cornice razionale a questo tema, ma purtroppo non ci si riesce e a me piacerebbe per il suo tramite chiedere al sottosegretario Molteni, ma a tutta la maggioranza, come ci si sente dopo aver vomitato per anni proclami razzisti e fascisti, sentire qualcuno più razzista e fascista di voi? Cioè, immagino sia una condizione psicologica difficile di fronte a queste cose dover rispondere con dei numeri, dover rispondere con delle argomentazioni razionali, dover dire attenzione perché state sbagliando. Vero che è difficile, sottosegretario Molteni, essere razionale di fronte a questo? È quello che avete fatto per anni, è quello che avete fatto per anni, tutti quanti, tutti, nessuno escluso in quei banchi. Ed è quello che capiterà anche a voi, perché prima o poi un comune piccolo lo amministrerete e troverete qualcuno ancora più razzista di voi, ancora più fascista di voi, che alla parola rimigrazione dirà: no, la rimigrazione non è abbastanza, c'è bisogno della decapitazione. È questo il punto, signori. Ma i responsabili di tutto questo, di tutta questa feccia, come si autoproclamano, siete voi.
0: Deputato Ricciardi, deputato Ricciardi.
15: State sarà anche prima razzista, però diciamo in generale.
0: Il suo intervento è concluso, pongo in votazione l'ordine del giorno 13, pensa, con parere contrario. Deputata Ravetto, sul 13? Prego.
1: Sul 13, ma il collega Ricciardi si sentiva razzista, si sentiva feccia quando votava i primi decreti sicurezza al governo con la Lega? E siamo contenti invece che il sottosegretario non abbia preso esempio da voi dall'opposizione, ma da noi, cambiando il parere su un ordine del giorno che era fondamentale, perché noi vogliamo che soltanto medici che appartengano ad un ordinamento della polizia, delle nostre forze dell'ordine, possano dare le certificazioni sui migranti. Quindi grazie, perché l'importanza di Futuro Nazionale in quest'Aula è proprio questa: insegnare alla destra quando bisogna fare la destra.
15: 540. C'è Sasso, 540.
0: Deputato Sasso, prego, ancora un tempo residuo, a lei la parola.
3: Grazie Presidente.
2: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
3: Sottoscrivere le parole della collega Ravetto, perché lo ricordo bene quando nel 2018, per suo tramite, lo dico affettuosamente, li ho ribattezzati scappati di casa del Movimento 5 Stelle, votarono a favore del decreto sicurezza. Poi un anno dopo cambiarono idea. Quindi Presidente, io capisco anche il nervosismo del collega Ricciardi, perché oggi in Parlamento, oltre a essere nato un partito di destra vera, è un partito che ha come obiettivo quello di scompaginare l'ordine esistente, e stiamo togliendo voti anche a loro, che ormai sono diventati una costola dell'estrema sinistra, una fotocopia di Alleanza Verdi e Sinistra, e fanno a gara a chi è più filo islamista, a chi frequenta di più i centri sociali, a chi è di più antinazionale. Ma non temete che fra poco più di un anno, e Dio non voglia anche prima, il popolo italiano li destinerà da dove sono venuti, cioè dal nulla. Grazie Presidente.
0: Bene, posso procedere alla votazione? Il richiamo regolamento lo fa subito dopo, deputato Fornaro. Sì, la votazione è aperta, con pre contrario del governo, stiamo votando il 13, pensa. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Diamo la parola al deputato Fornaro per gli
2: Partito Democratico. Cosa?
17: Otto seguenti, signor Presidente. Lei è stato ineccepibile, quindi non è una contestazione della modalità. Però vorrei ricordare a quest'Aula che abbiamo introdotto in questa legislatura una modifica regolamentare per la quale dopo il parere favorevole non è più possibile intervenire. Il significato, e mi rivolgo ovviamente anche ai componenti della Giunta del Regolamento, era quello di evitare sostanzialmente che poi l'intervento successivo al parere favorevole avesse un carattere semi-ostruzionistico. Le segnalo, e quindi chiedo su questo che la Giunta possa esprimersi, che la fattispecie che si è verificata poc'anzi è molto differente. Cioè è il cambio radicale, perché si è passato da un sì con riformulazione, quindi sottoposto al giudizio del primo firmatario, a un parere favorevole secco. E ovviamente questo ha impedito qualsiasi altro intervento per mettere in evidenza, per esempio, un carattere contraddittorio, oppure per segnalare che questo è avvenuto dopo molti parlottii all'interno della maggioranza. Quindi credo che da questo punto di vista, in una fattispecie come quella se sia verificata, dovrebbe esserci la possibilità, almeno uno per gruppo, di poter intervenire. Lei ha applicato il regolamento vigente, nulla questo. Per il futuro credo che sarebbe opportuno un'interpretazione che consenta, io credo, uno spazio per poter eventualmente intervenire a valle di un cambio così radicale del parere da parte del Governo.
0: Bene, la ringrazio. Ovviamente non è mia competenza fare interpretazioni, diciamo, diverse da... Quindi l'argomento starà alla Giunta per il Regolamento, al Presidente Fontana. E passiamo all'ordine del giorno 14, Baldino. C'è un parere contrario del Governo. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 15, Auriemma, per il contrario della Commissione del Governo, senza commissione, solo del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 18, Alfonso Colucci, per il contrario del Governo, la votazione è aperta. 16, ordine del giorno 16. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 17, l'Abbate, parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Lomuti, 18, parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 19, Carotenuto, per il contatto del Governo, chiede la parola il deputato Carotenuto. Prego, l'ascoltiamo.
18: Si vede, Presidente, io veramente non comprendo il motivo del voto contrario.
2: Movimento 5 Stelle.
18: Delle cose assolutamente sacrosante dal mio punto di vista, perché vede, lo leggo. La razza dell'istituto del rimpatrio volontario assistito consiste nel riconoscere e sostenere la libera autodeterminazione della persona migrante che tende a fare il ritorno nel luogo di provenienza mediante strumenti amministrativi, organizzativi, eccetera, eccetera. Allora, c'è il tema che, ad esempio, le Nazioni Unite, ma anche l'Unione Europea, hanno richiamato il principio del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi nei territori di provenienza. Le attuali condizioni di restrizione all'accesso ai territori palestinesi rendono spesso impossibile e estremamente difficoltoso l'esercizio di tale facoltà. Allora, quello che chiediamo è di innanzitutto sostenere il rientro libero e volontario dei profughi palestinesi nei territori di provenienza, disponendo quanto necessario per l'applicazione di strumenti e delle procedure previste per il rimpatrio volontario. Ma soprattutto, poi, anche di estendere ai profughi palestinesi accolti sul territorio nazionale in virtù della guerra di tutte le forme degli strumenti di assistenza, quindi accesso ai servizi sanitari, all'istruzione, alla formazione, al lavoro,
8: analoghe, quindi uguali, a quelle previste per gli sfollati provenienti dall'Ucraina, fermo restando il carattere temporaneo dell'accoglienza e della salvaguardia del diritto al ritorno, che spesso e volentieri, quasi sempre, i palestinesi vorrebbero, ma che gli è impedito da delle politiche colonialiste di apartheid di Israele. Ricordo ancora le parole dell'altro giorno di Ben-Gvir, ma a proposito, non lo volevate sanzionare Ben-Gvir? Beh, lui diceva che la Cisgiordania e Gaza dovevano essere svuotate dai palestinesi, quindi altro che diritto al ritorno. Beh, comunque, insomma, la differenza, la disuguaglianza che vige in questo momento tra i palestinesi e, ad esempio, gli ucraini, fa sì che c'è una famiglia con due bambini, una mamma con due bambini a Poggio Marino, nel Napoletano, o una mamma con cinque bambini ad Aquilonia, che rischiano praticamente di finire in mezzo a una strada da qui a pochissimo, perché l'accoglimento dura solamente un anno, dopodiché se la devono vedere la loro. Ora mi domando, anche in funzione del fatto che il ricongiungimento familiare con il marito gli è stato negato, ma questa mamma e cinque bambini, e questa mamma e due bambini palestinesi, ma come si dovrebbero mantenere da soli? Allora noi stiamo chiedendo semplicemente di valutare, di fare in modo che si equiparino i profughi ucraini ai profughi palestinesi, cioè profughi palestinesi ai profughi ucraini. Come si fa a dire di no a questa proposta? Io veramente me lo domando e vi chiedo di rivalutare, perché qua si tratta veramente di un minimo di umanità e di risolvere dei problemi concreti a delle persone che vengono da una guerra, che hanno dei bambini in ospedale. Allora li vogliamo aiutare o li vogliamo inguaiare questi qua? Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Carotenuto. Pongo in votazione il suo ordine del giorno con parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Il successivo ordine del giorno 20, Montemagni, riceve dal Governo il parere favorevole. Comunico che la Presidente del Gruppo Parlamentare della Viva, il Centro Renew Europe, con lettera pervenuta in data 16 giugno 2026, ha reso noto che l'Assemblea del Gruppo in data 15 giugno 2026 ha deliberato di modificare la propria denominazione in Italia Viva Casa Riformista. Avverto sin d'ora che secondo le intese intercorse tra i gruppi, la discussione generale del decreto legge in materia di prezzi petroliferi avrà luogo subito dopo il voto finale sul decreto legge al nostro esame, anziché alle ore 20, come invece previsto all'ordine del giorno della seduta. Prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16:20. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale, come avete sentito dalle parole del Presidente di turno, seduta sospesa per circa 5 minuti, allora usciamo dai programmi in convenzione.
19: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Eccoci tornati in diretta 16:15, 5 minuti quindi prima dell'inizio della dell'inizio dei lavori. Tra l'altro ha dato l'annuncio che c'era alle 20 il successivo ordine del giorno del decreto carburanti, sarà invece discusso subito dopo appunto l'approvazione del provvedimento in questo momento in discussione, cioè il decreto rimpatri, quindi non ci sarà interruzione di seduta ma continuerà la seduta subito dopo, quindi non con lo stop alle 20, ma continuerà la seduta della Camera. Diamo un'occhiata alle notizie della giornata. C'è una dichiarazione dell'esponente della Lega, Candiani. Certamente rimanere con la legge attuale non fa fatica, si parla di legge elettorale. È già tutto fatto e non c'è da spiegare nulla. Fare una legge elettorale nuova significa anche trovare delle intese con chi è in minoranza o opposizione, ma spiegarla al Paese e riuscire a far capire che non è fatta per trarre vantaggio rispetto all'opposizione. Quindi questo diventano ragionamenti complessi e articolati, così Stefano Candiani. È più facile restare con questa legge elettorale, con tutti i rischi di instabilità che può produrre piuttosto che passare a una legge elettorale che ha come obiettivo la stabilità, chiunque vinca, ma certamente significa sottoporsi a critiche e polemiche che è immaginabile vengano dall'opposizione, magari non tutta, però certamente c'è chi aspetta di trarre vantaggio dalla modifica della legge elettorale, dando però la responsabilità e il prezzo da pagare alla maggioranza.

conseguenti o piegheranno la testa, così afferma il capogruppo dei VS in Commissione Affari Costituzionali, Filiberto Zaratti. Quindi, come vedete, dibattito più che mai aperto. Riguardo all'operazione che ha portato all'arresto sette esponenti di un gruppo anarchico, ci sono diversi interventi. Intanto c'è una dichiarazione di Simonetta Matone della Lega. Stando alle attività investigative in corso, sembra che all'interno di una cellula terroristica di matrice anarchica, sgominata dalla polizia, ci siano due persone gravemente indiziate per aver provocato gravi danneggiamenti all'alta velocità Roma-Firenze lo scorso 14 febbraio. Chi ha sempre negato che gli atti compiuti ai danni della nostra rete ferroviaria fossero veri e propri sabotaggi messi in atto da frange di anarchici, si trova oggi sconfessato dai fatti, così in una nota la deputata della Lega Simonetta Matone. Aveva ragione il ministro Salvini, ingiustamente accusato per i ritardi dei treni a causa degli atti compiuti da questi teppisti, con l'unico obiettivo di creare un danno al paese e alle infrastrutture. Chi ha attentato alla sicurezza dell'Italia, dei lavoratori e dei cittadini, è giusto che paghi, così la Matone. C'è anche una nota, c'è una. Dunque, anche il tragico decesso degli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Dizzone, i due anarchici morti per un'esplosione di un ordigno rudimentale che stavano fabbricando a Roma, ha generato una serie di movimenti, proclami, manifestazioni, appunto si legge nella parte firmata dal giudice delle indagini preliminari in cui si spiegano le esigenze cautelari delle sette persone. Quindi probabilmente tutto ciò ha generato una serie di movimenti, proclami, attentati che vedono la concentrazione soprattutto in territorio romano di militanti anarchici per una serie di incontri ed eventi, in parte preannunciati, ma che in parte si possono reputare clandestini. In un simile contesto diviene ancora più tangibile il rischio di azioni violente e di particolare impatto. Questo il GIP. Il tragico decesso degli anarchici Mercogliano e Ardizzone, appunto, secondo il GIP, ha determinato una serie di incontri. Durante uno di questi incontri a Vicovaro, nel Lazio, sulle modalità da adottare per rilanciare la mobilitazione contro il 41 bis, dice: noi faremo il nostro, gli altri faranno il loro, in modo da comunque di fare clamore. Questo è il tenore delle conversazioni intercettate. Lasciamo per il momento la questione del blitz contro gli anarchici per occuparci della sentenza, appunto, che ha assolto gli otto imputati riguardo alla cosiddetta inchiesta urbanistica di Milano, la sentenza del Tribunale di Milano che ha assolto gli imputati per il caso della Torre, che sta riaccendendo il dibattito sull'urbanistica in città. La vice sindaca del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, ritiene che dai giudici sia arrivato un segnale importante perché riconosce che funzionari, tecnici e costruttori hanno operato nell'ambito di una prassi consolidata e certamente in buona fede e al contempo, appunto, punta i fari sulla necessità di una legge chiara. Non voglio a mia volta fare l'errore di chi trasforma la sentenza in una bandiera politica, puntualizza la titolare dell'urbanistica di Palazzo Marino. Il tema che questa vicenda ha portato alla luce, ovvero la necessità di regole urbanistiche chiare, efficaci e condivise, rimane aperto e urgente. Le ambiguità normative non tutelano nessuno, tantomeno la città, anzi la bloccano. E una città bloccata, continua la vice sindaca, non si rigenera, non si trasforma, non risponde ai bisogni delle persone. È una città ferma, così la vice sindaca, esponente del Partito Democratico, Anna Scavuzzo. Borse mondiali, vediamo come stanno andando sulla scia della intesa firmata ieri da Stati Uniti e Iran. Sono tutte in positivo, alle 16 Milano più 1,03%, Londra più 0,76%, Parigi più 0,81%. In progresso anche Francoforte più 0,35% e Zurigo più 0,04%. Per quanto riguarda le borse asiatiche, in progresso Tokyo
più 0,37%, unica e negativo Hong Kong meno 1,58%.

0: hanno aperto anche non da molto le borse americane. Il Dow Jones segna più 0,38%, più 0,32%, il Nasdaq, l'indice legato ai titoli tecnologici. Sempre per quanto riguarda la borsa, SpaceX accelera e sale oggi del 17%, superando dopo Amazon anche Microsoft. Il colosso spaziale di Musk vale 2.950 miliardi di dollari ed è la quarta realtà, diciamo così, mondiale per valore. Questo è il risultato di Musk. Intanto c'è una polemica che sta coinvolgendo il CNR sulla questione fine vita. E bufera sul CNR, la terza audizione nella Commissione Giustizia e Affari Sociali del Senato sul fine vita. Stamattina è stato ascoltato il presidente Andrea Lenzi, che ha ribadito che non risultano reperibili strumenti in commercio per l'autosomministrazione di farmaci per il suicidio medicalmente assistito, ma di fronte alle domande dei senatori sulla donna toscana affetta da sclerosi multipla, morta usando un prototipo di dispositivo a comando oculare messo a punto proprio da un dipendente del CNR, Lenzi ha risposto che lo strumento è stato utilizzato su autorizzazione del Tribunale di Firenze data direttamente a un dipendente del CNR, i cui costi di produzione sono stati a carico dell'ASL Toscana. Una risposta che ha sollevato critiche di senatori di entrambi gli schieramenti. La capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi ha chiesto di ascoltare il dipendente. La sua richiesta è stata appoggiata dai gruppi di minoranza dal PD ad AVS e Italia Viva. Non è chiaro se questo macchinario sia stato realizzato nell'espletamento delle mansioni lavorative di questo dipendente, ma è chiaro, ha sottolineato Stefania Craxi, che la sentenza della Corte ha sollecitato appunto la potestà di chiedere con legge dello Stato al CNR questo dispositivo, poi forse anche rivolto ai colleghi del centrodestra, in primis a Fratelli d'Italia, ha dichiarato. Anche l'audizione di oggi dimostra comunque la necessità di arrivare al più presto a una legislazione nazionale per evitare il caos interpretativo in una materia così delicata. Per la DEM Sandra Zampa, l'intervento di Lenzi rappresenta uno dei più grotteschi casi nella storia recente del Parlamento e sicché di vicende incredibili, ha detto. Ne ho viste parecchie nei miei quasi 14 anni di attività parlamentare. Ma un presidente di CNR, il principale ente di ricerca pubblico, disposto a mistificare la realtà anche mettendo a rischio la propria credibilità, non l'avevo mai incontrato. Sostenere che il dispositivo medico che è stato usato per questa donna in Toscana, grazie alla progettazione e produzione CNR, non è del CNR, è incredibile. Zampa ha ipotizzato che l'obiettivo evidente non può essere che quello di trovare un argomento per non fare la legge oppure per farla a condizione che escluda il servizio sanitario nazionale. Ciò che è accaduto oggi è grave e ciò che il presidente Lenzi ha sostenuto è molto offensivo nei confronti del Parlamento. All'attacco è andata anche Italia Viva. Ivan Scalfarotto ha sollecitato le dimissioni di Lenzi. Il presidente del CNR ha dichiarato di non aver saputo nulla del dispositivo predisposto dentro il Centro Nazionale delle Ricerche. O lo ignorava e allora non controlla l'ente che dirige, o lo sapeva e allora la lettera con cui il CNR ha disposto al Parlamento, appunto, tacendo questo, una memoria tacendo questo fatto, è stata gravemente omissiva. Al Centro Nazionale di Ricerche il Parlamento aveva chiesto un'informazione puntuale sulla disponibilità di simili dispositivi e la risposta ha omesso l'unico fatto che contava, che quel dispositivo esiste perché è stato predisposto dentro il CNR ed è già stato utilizzato. Il Senato è stato lasciato senza un'informazione decisiva mentre esamina un provvedimento delicatissimo per la vita delle persone. Per il rispetto dovuto al Parlamento e alla credibilità del CNR, il professor Lenzi rassegni le dimissioni. È intervenuta anche Daniela Ternullo di Forza Italia. L'audizione del presidente Lenzi dimostra ancora di più la necessità di arrivare già nella presente legislatura a una legge sul fine vita. Torniamo ai programmi in convenzione, sono ripresi i lavori alla Camera.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Presidente, ma che è successo? Non funziona. Non c'è la ripresa.
3: Che succede? Vada avanti. Diamo la parola al deputato Sumauro.
2: Sì, infatti, aspetto, perciò.
3: Prego.
2: Grazie, Presidente. Presidente, resto convinto.
3: Ma scusi, a lei deve parlare, mica siamo al cinema, cioè sì, non è che deve cercare l'inquadratura. Lei deve fare il suo intervento, poi quando le telecamere la inquadrano.
2: Penso che sia mio diritto rappresentare al Presidente e poi dopo, se lei ritiene che è il caso di fare delle...
3: Lei deve parlare all'Aula e fare la sua dichiarazione di voto.
2: Questa sua,
3: è una cosa facile, prego, prosegua.
2: Non ho mai fatto l'attore e quindi penso che la parola siamo a fare il cinema possa anche risparmiarsi questa dichiarazione. Torno a intervenire. Resto convinto che l'etica della politica debba spingerci a dire la verità. L'etica della politica deve spingerci a dire la verità. Oggi noi parliamo di un tema che in realtà è stato previsto nella direttiva europea 115 del 2008. Quindi non stiamo parlando qui in quest'aula di alcuna rivoluzione. Non stiamo parlando in quest'aula di alcuna novità. Fatto sta che la stessa direttiva 115 del 2008 stabilisce che spetta ad ogni singolo paese ratificare tale direttiva e quindi di conseguenza organizzando con le strutture indicate dalla direttiva stessa, quindi in questo caso parliamo di organizzazioni riconosciute a livello internazionale per accompagnare i candidati che esprimono la volontà del rientro volontario. Invece qui tocca constatare, e direi che anche è stato un peccato, che non si sia trovato il coraggio politico necessario per modificare, ovvero fare degli emendamenti, fare delle rivalutazioni a quella direttiva. Ciò detto, Presidente, credo che sia altrettanto necessario resistere alla tentazione di rifugiarsi nella comodità della propaganda ingannevole o nella polarizzazione sterile. Possiamo farlo soltanto rimettendo la verità al centro del nostro dibattito. La statistica è la voce della verità. Allora, quale verità ci raccontano i dati? Il primo dato dice che la popolazione residente in Italia diminuirà di oltre 4.300.000 persone entro il 2050, passando infatti dagli attuali 59 milioni a 54 milioni e 7. Secondo, la popolazione in età lavorativa, cioè tra i 15 e 64 anni, diminuirà di 7.700.000 persone entro il 2050, passando da 37.400.000 persone a 29.700.000 persone. 3. Entro il 2050 gli over 65 anni rappresenteranno il 34% della popolazione italiana contro gli attuali 24%. 4. Gli italiani residenti all'estero sono oltre 6.400.000, un numero che supera quello dei cittadini stranieri residenti in Italia. Hai voglia di reimmigrazione. 5. Il PIL italiano potrebbe risultare inferiore di oltre 18% rispetto al suo potenziale entro il 2050. Ciò vuol dire che entro il 2050 nessuna economia europea sarà tra le prime 10 al mondo. Presidente, temo che il dibattito di oggi, così come è stato impostato, non ha l'immagine del nostro Paese e di conseguenza a quelle del Made in Italy. Io in queste ore sono appena rientrato dalla Costa d'Avorio, dove sono stato insieme ad alcune imprese italiane, perché lì in Africa ci sono delle opportunità, opportunità alle quali le imprese italiane possono dare delle risposte concrete, opportunità alle quali gli stessi paesi, attraverso degli accordi, dei partenariati vantaggiosi, reciproci, possono trovare delle risposte concrete. Opportunità che possono dare anche delle soluzioni ai giovani degli stessi paesi per garantire le condizioni per il diritto di restare, perché è un diritto di migrare, diritto di restare e quindi anche il diritto di rientro. Credo che la missione della politica a tal riguardo sia quella di costruire partenariati vantaggiosi e reciproci, benefici tra le imprese italiane e i paesi africani. Questi ultimi, infatti, rappresentano oggi un nuovo sbocco economico per il nostro sistema produttivo, anche alla luce delle difficoltà che attraversano oggi molti mercati tradizionali. E in questo caso mi riferisco anche all'Italia, all'Europa, alla luce della crisi che ha messo in ginocchio in questi ultimi anni l'economia a livello mondiale. Credo che chi possiede uno sguardo lungimirante sa che tra qualche anno l'Europa avrà bisogno dell'Africa, di quanto l'Africa oggi abbia bisogno dell'Europa. Questo vuol dire uscire dalla gabbia della propaganda, dei dogmi, dalla gabbia delle ricette facili. Ed è per questo, se prendiamo i dati oggi demografici, possiamo constatare che l'Africa rappresenta oggi il polmone del mondo. Sono oltre 2 miliardi di persone. Come allo stesso tempo l'Africa rappresenta il cuore pulsante dell'economia mondiale. Questo ci dice che l'Africa rappresenta il grande polmone non solo demografico dell'umanità, è uno dei futuri motori della crescita economica. Per questo è necessario adeguare il dibattito sull'immigrazione sia per chi oggi siede nelle file dell'opposizione che per chi oggi siede ai banchi del governo, ma vuol dire allo stesso tempo ritornare a mettere al centro delle domande che necessitano risposte concrete al di fuori dagli opposte tifoserie che a seconda delle stagioni si alternano, perché nel mezzo ci sono le vite umane. Nel mezzo ci sono degli esseri umani, nel mezzo c'è la vita, non solo di persone, ma nel mezzo, se parliamo di investimenti, della proiezione del nostro paese verso nuovi mercati, c'è di mezzo l'immagine stessa dell'Italia. E a tal riguardo, proprio in questi giorni, ho incontrato molti dei nostri concittadini, imprenditori, che hanno scelto di andare a soddisfare, a trovare delle risposte rispetto a una situazione di crisi che stiamo attraversando qui in Europa, e hanno trovato queste risposte in Africa. Come pensiamo di attuare le politiche dei rimpatri volontari avendo preso di mira come bersagli quotidiani i cittadini degli stessi paesi ai quali si vanno a chiedere i visti, vale a dire il nulla osta? Quale paese può aderire a un progetto del genere dopo aver visto da sempre una campagna che prende di mira i loro stessi concittadini? Presidente, vado a concludere. L'immigrazione non è una questione da affrontare con slogan, ma con visione. E la visione ci impone di guardare i numeri, alla demografia, all'economia e alla collocazione dell'Italia nel mondo, perché il futuro non aspetta chi lo nega, premia chi lo comprende e lo governa. Per questo motivo aggiungo anche che governare significa preparare il futuro, non inseguire le paure del presente, perché non si può morire prigionieri di un passato, che è un passato che ha messo in ginocchio il nostro Paese. Per questo motivo voterò convintamente no a questo imbroglio.
3: Bene, la ringrazio deputato Sumaoro. Vorrei anche precisare che la battuta, che probabilmente sarà stata anche inopportuna, non era relativa all'intervento che lei stava facendo, ma al fatto che cercasse l'inquadratura. Un deputato ovviamente deve sincerarsi che quando sta per intervenire il microfono si accenda, e c'è comunque un tempo dato nel trasferimento del segnale dalla regia fino al suo banco, sia per darle la parola sia per far comparire l'immagine sullo schermo. Quindi non c'era nessuna battuta a riguardo, se non la precisazione che le ho appena rappresentato. Ha chiesto di parlare il deputato Rossano Sasso, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
0: Gruppo Misto.
4: Grazie Presidente. Intervengo e subito formulo il parere favorevole di Futuro Nazionale a questo provvedimento, perché pur non essendo ovviamente corrispondente totalmente ai nostri ideali, ai nostri interessi, alla nostra visione, ci accontentiamo. Speriamo però di non doverci sempre accontentare, ma di poter esprimere un voto favorevole con piena soddisfazione. E evidentemente però dobbiamo testimoniare tutte quelle che secondo noi sono state le criticità di questo disegno di legge di conversione del decreto legge numero 55 del 2026, perché ovviamente dal nostro punto di vista ha rappresentato l'ennesimo maldestro tentativo da parte dell'esecutivo di porre rimedio ad un pasticcio normativo che è stato sotto gli occhi di tutti. Infatti questo atto è nato dalla necessità di correggere gli effetti devastanti dell'articolo 30 bis del precedente decreto sicurezza, convertito in legge proprio lo stesso giorno dell'emanazione del disegno del decreto legge 55 del 2026. Ricorderete che quella norma introduceva un meccanismo controverso e privo di etica, prevedeva un compenso economico per i soli avvocati erogato tramite il Consiglio Nazionale Forense, condizionando l'onorario al fatto che avessero indotto il proprio assistito straniero ad aderire ai programmi di rimpatrio volontario assistito. Presidente, fuga ogni dubbio, Futuro Nazionale vorrebbe quanti più rimpatri volontari assistiti, ma non in questo modo. Tra l'altro le regioni di quel repentino dietro front risiedono in evidenti profili di incostituzionalità. Non solo la dottrina, ma soprattutto le stesse associazioni degli avvocati denunciarono immediatamente la violazione dell'articolo 24 della Costituzione e dei principi cardine dello Stato di diritto. Infatti, vincolare l'onorario del difensore al successo o meno del rimpatrio creava un insanabile conflitto di interessi. Ma sebbene l'odierno testo provi comunque a correre ai ripari allargando la platea a generici rappresentanti muniti di mandato, i dubbi di legittimità costituzionale per noi persistono. Il compenso resta legato all'effettiva conclusione del procedimento, continuando a remunerare il professionista non in base all'opera prestata, ma all'esito amministrativo. Noi di Futuro Nazionale riteniamo che i problemi e quindi le risoluzioni degli stessi risiedano altrove e richiedano impegni ben più stringenti e radicali. Il rimpatrio volontario assistito è sicuramente uno strumento strategico e preferibile rispetto alle esecuzioni coatte, ma non possiamo permettere che una misura di natura umanitaria venga utilizzata in modo strumentale o distorto. Per questo chiediamo al Governo e alla maggioranza che lo sostiene di intervenire sui veri nodi scoperti. In primo luogo è indispensabile consolidare il quadro sanzionatorio per evitare che queste risorse pubbliche incentivino un assistenzialismo a fondo perduto. Chi beneficia del contributo straordinario di reinserimento deve essere soggetto all'applicazione automatica e inderogabile di un divieto di reingresso sul territorio nazionale e dell'Unione Europea per 5 anni. In secondo luogo, noi chiediamo di contrastare con la massima fermezza ogni condotta ostruzionistica o manipolatoria. Non è possibile tollerare che i beneficiari di tali programmi paralizzino le procedure burocratiche di allontanamento attraverso rifiuti di imbarco o attraverso la pretestuosa adduzione di improvvise infermità sanitarie. In questi casi la revoca del programma e dei benefici economici deve essere immediata, con contestuale attivazione dell'espulsione coatta e trattenimento d'urgenza presso i CPR. Per fare ciò ed eliminare ogni strumentalizzazione del sistema d'asilo, l'accesso ai programmi deve essere tassativamente precluso a chi ha presentato domande manifestatamente infondate, a chi ha esibito documenti falsi e a chi mostra una conclamata pericolosità sociale o ha riportato condanne, circoscrivendo i percorsi assistiti ai soli rigetti per motivi esclusivamente economici. Infine, per sottrarre le valutazioni mediche sulla reale idoneità al viaggio a qualsiasi discrezionalità o condizionamento esterno, gli accertamenti tecnico-sanitari devono essere affidati in via esclusiva al personale medico della Polizia di Stato o della Sanità Militare. Chiaramente poi, Presidente, Futuro Nazionale chiede molto di più a questo governo. Le cronache quotidiane ci consegnano uno stillicidio di violenze. Lo Stato italiano, per il tramite del proprio governo, non fa altro che obbedire agli ordini dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen e destinare periodicamente miliardi e miliardi di euro ad uno Stato straniero che non fa parte dell'Unione Europea e il cui leader è circondato da persone che hanno preso tangenti. Mi riferisco ai soldi degli italiani che vengono periodicamente miliardi e miliardi di euro destinati a Zelensky per una guerra che non è la nostra. Quanto avremmo potuto fare con gli ultimi 13 miliardi di euro in materia di rimpatri? Presidente, lo dico per suo tramite, con determinazione, fermezza e speranza agli amici del centrodestra. L'Italia è purtroppo agli ultimi posti all'interno dell'Unione Europea per il numero di rimpatri. È vero, c'è stato un aumento rispetto a qualche anno fa, ma un aumento del nulla, come ebbe a dire la collega Ravetto, è pur sempre il nulla. Noi vogliamo 50.000 rimpatri, vogliamo 100.000 rimpatri, vogliamo quanti più rimpatri possibili, perché sul nostro territorio si entra, si chiede permesso, se c'è un lavoro si lavora, si accettano i nostri usi, le nostre tradizioni, si rispetta il nostro popolo. Se no non si entra e dovete trovare il modo. Io posso anche essere contento delle manifestazioni che i partiti di centrodestra fanno per la remigrazione, contro l'immigrazione clandestina, ma la differenza tra chi ha il potere di agire e chi non ce l'ha sta nell'azione dell'esecutivo. Io mi rendo conto che ci sono stati mille ostacoli, mille problemi, mi rendo conto che si è messa la magistratura di mezzo, mi rendo conto che le 600-700.000 unità di immigrati clandestini sono state fatte entrare da quella parte politica. Quello che chiediamo a questa parte politica è più coraggio, più determinazione, più destra. Futuro Nazionale rimane a disposizione, ma per fare cose di destra, non per obbedire agli ordini della von der Leyen o per essere succubi di logiche del PD, del Movimento 5 Stelle o di Alleanza Verdi e Sinistra. Vi chiameranno razzisti, vi chiameranno fascisti, gli italiani però aspettano, perché gli italiani hanno votato per una maggioranza di centrodestra a settembre del 2022. E se Futuro Nazionale è nata, Futuro Nazionale cresce, Futuro Nazionale fa tutto quello che fa, è perché purtroppo avete, non voglio dire tradito, ma avete deluso gli elettori di centrodestra, avete deluso i vostri militanti, avete deluso anche i vostri parlamentari, perché altrimenti saremmo rimasti ciascuno nelle proprie formazioni. E quando qualcuno ci accusa di vincolo di mandato, a parte che ignora e quindi è ignorante della Costituzione, se il mio partito o un partito qualunque non realizza o cambia diametralmente visione, chi ha tradito chi? Chi ha tradito chi, colleghi? Grazie Presidente.
3: Chiesto di parlare il deputato Roberto Giachetti, ne ha facoltà, prego.
0: Italia Viva.
5: Grazie signor Presidente, lei mi consentirà, prima di entrare nel merito, cosa che farò rapidamente, però di ringraziare attraverso di lei, e escludo lei perché nel momento in cui sta lì è una figura neutra, non rappresenta politicamente nessuno se non la nostra istituzione, ma mi consenta di ringraziare in modo straordinario il sottosegretario Molteni, i colleghi di Futuro Nazionale, i colleghi del centrodestra, una legislatura che si avviava stancamente alla fine e ci sta riservando un anno che sarà scoppiettante, che sarà favoloso, che francamente non avremmo mai potuto immaginare, e di questo non possiamo che ovviamente ringraziarvi. Peraltro abbiamo scoperto anche che dovremo inserirlo nella forma del regolamento: per ottenere il cambio di pareri è sufficiente prendere a schiaffi il sottosegretario, menaglie, ovviamente non in modo fisico, umiliarlo, umiliare i partiti da cui si veniva, tutto vada, e magicamente si trasforma un parere favorevole secco. Abbiamo trovato il modo, colleghi dell'opposizione, da domani il primo sottosegretario che arriva qui sveglia tutto spiano dicendogli di tutti i colori, traditori, eccetera, eccetera, e magicamente avremo il parere favorevole su un ordine del giorno. Su un ordine del giorno. E ci ha spiegato l'onorevole Sasso, signor Presidente, che clamorosamente un parere che era favorevole riformulato, che improvvisamente diventa un parere favorevole secco, cambia radicalmente tutti gli insulti, tutte le cose che hanno detto, e li porta a votare a favore del provvedimento. Ma è un mondo magico stupendo, non ce lo saremmo mai aspettato. Peraltro, en passant, in tutto questo è abbastanza esilarante e divertente sentire dei deputati che legittimamente sono usciti dai loro partiti per fare un'altra formazione politica, che si rivolgono a quelli che sono rimasti nei loro partiti chiamandoli scappati di casa. Ma è un mondo magico, è stupendo. Cioè, scappati di casa sono quelli che sono rimasti al loro partito, quelli che se ne sono andati al loro partito, chiedo scusa al collega Faraone che viene sempre qui per farsi picchiare, e poi è favoloso, signor Presidente, e vorrei anche così en passant far notare sempre al collega Sasso e ai colleghi di Futuro Nazionale che io sono certo che loro arriveranno alle prossime elezioni prendendo anche il 35%, e così abbiamo risolto anche tutti i problemi di dibattiti tra di noi, eccetera, eccetera, che però fino ad ora, diciamo, in quest'Aula ci si entra per le elezioni, non sulla base dei sondaggi, e loro sono legittimamente entrati in quest'Aula perché sono stati eletti nelle liste di partiti che poi hanno abbandonato e hanno fatto un gruppo parlamentare. Ancora, diciamo, la loro formazione politica non è di scappati di casa, ma è semplicemente di persone che non si sono mai presentate alle elezioni. Certamente avranno un grande risultato, ma tutto quello che viene rivendicato è sulla base di un sondaggio, e in questo paese i sondaggi, signor Presidente, abbiamo visto che cosa significano. E per addentrarmi nel merito, vorrei anche dire però ai colleghi di Futuro Nazionale, ma anche al sottosegretario Molteni, che siete riusciti a compiere un'operazione meravigliosa. E ho sentito, se non sbaglio, la Presidente del Consiglio che accusava Futuro Nazionale di essere la stampella della sinistra. Io non so se è la stampella, se è il cucchiaio, che cosa sia. So soltanto che con l'ordine del giorno sul quale il Governo ha dato parere favorevole, qualora il Governo effettivamente seguisse quell'indirizzo, noi avremmo risolto il problema dei rimpatri, signor Presidente, perché quell'ordine del giorno sostiene che tutta la procedura che riguarda l'analisi delle, anzi la leggo proprio, cioè tutta la procedura amministrativa volta a stabilire che le verifiche e che gli accertamenti tecnici relativi allo stato di salute dello straniero e alla conseguente idoneità del viaggio siano demandati in via esclusiva ai medici della Polizia di Stato e dell'esercito. Significa che se adesso si facevano 100 rimpatri, da domani se ne faranno 15, perché dovete spiegarmi se limitiamo tutto questo lavoro istruttorio sulla base di non so quante migliaia di domande ai medici esclusivamente della Polizia di Stato, abbiamo risolto il problema dei rimpatri, nel senso che già non se ne facevano praticamente per niente, così abbiamo messo, diciamo, un punto a capo. E questo lo dico perché hanno fatto questa grande battaglia per ottenere esattamente il risultato opposto, forse lo sapevano. Dopodiché, signor Presidente, la genesi di questo provvedimento, per venire, non ce la dimentichiamo. Noi stiamo esaminando un decreto che questo sì rappresenta dal punto di vista della procedura parlamentare e istituzionale una cosa esilarante. Noi stiamo esaminando un decreto che è stato fatto contestualmente all'approvazione di un altro decreto, famoso decreto sicurezza, che poteva anche essere tranquillamente corretto, perché lo ricordo sempre, sia in commissione che in aula, l'onorevole Boschi e anche le altre opposizioni avevano detto: se voi correggete questa norma, noi siamo disposti a accelerare i tempi e passare al Senato, stando dentro i tempi di approvazione del decreto, ma non portate a casa questa schifezza sulla quale, apro e chiudo parentesi, oltre che le tante audizioni che c'erano state in commissione, anche il Presidente della Repubblica aveva espresso il suo autorevole parere. Non avete voluto procedere attraverso una forma normale, consona, vorrei dire educata dal punto di vista parlamentare, di percorso modificativo, e avete preteso di fare un Consiglio dei Ministri in contemporanea alla votazione di questo qui per modificare la norma che tutti, il famoso 30 bis, che tutti vi hanno detto diciamo aveva qualche problema anche dal punto di vista costituzionale. Ma perché avete fatto il decreto? Perché voi in realtà non volevate cancellare quella norma, l'articolo 30 bis, originario, cioè quella che sostanzialmente includeva tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito anche il Consiglio Nazionale Forense, cioè si prevedeva che il Consiglio Nazionale Forense, sulla base di criteri fissati dall'interno, corrispondesse un compenso ai singoli rappresentanti legali che avessero assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione al programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo se vi era l'effettiva partenza dello straniero. Voi volevate in realtà con quel decreto non correggere, ma arginare i rilievi che erano stati posti dal Colle e da tutti coloro che erano intervenuti in commissione. E infatti, andando ad analizzare questo decreto, la modifica che è stata introdotta non determina alcuna trasformazione dell'obbligo di risultato in un'obbligazione di mezzi. Il nodo della questione era un altro, era stato infatti osservato che non è ammissibile subordinare il compenso dell'avvocato al conseguimento di un determinato risultato, ossia esclusivamente alla conclusione positiva della procedura di rimpatrio volontario. L'attività dell'avvocato, per sua natura, si fonda su un'obbligazione di mezzi. Il professionista viene remunerato per l'assistenza e la difesa prestate indipendentemente dall'esito finale della vicenda. Non può esistere un incentivo economico che induca il difensore a perseguire un obiettivo potenzialmente in contrasto con l'interesse del proprio assistito. E non lo avete modificato, avete ampliato la platea, ci arriviamo. Perché per come è stata formulata la norma non si modifica sostanzialmente questo assetto di cui ho parlato, poiché il procedimento continua comunque ad avere come esito finale il rimpatrio. In altri termini, il risultato cui è collegata la remunerazione resta invariato. Soprattutto non viene risolta quella che rappresentava la principale criticità sotto il profilo della professione forense, e cioè che l'avvocato è chiamato ad agire esclusivamente nell'interesse del cliente, mentre in questo caso gli viene attribuita una funzione che può risultare contraria a tale interesse. Questo profilo rimane intatto. È vero che la platea dei soggetti coinvolti è stata ampliata, ma gli avvocati non sono stati affatto esclusi. In sostanza, ciò che è apparentemente uscito dalla porta può rientrare dalla finestra. Il riferimento al Consiglio Nazionale Forense permane e la stessa norma demanda a un successivo decreto legislativo il compito di chiarire ulteriormente la disciplina. La disposizione dunque estende il campo dei possibili soggetti coinvolti, ma non elimina il ruolo degli avvocati. In realtà, signor Presidente, ho concluso, il problema che noi abbiamo in questo Paese, al di là della lettura che voi volete dare semplicemente per seminare terrore, esattamente quello che è funzionale a chi è intervenuto fino adesso, è una riforma dell'accoglienza e passare e fare in modo che l'accoglienza in questo Paese sia soprattutto legale, e per fare questo è necessario modificare la legge Bossi-Fini, perché voi sapete perfettamente che noi abbiamo, ho chiuso Presidente, un bando per domande per 180.000 persone che rispondono positivamente, e grazie a tutte le inefficienze e incapacità sul piano burocratico, soltanto il 7,6% delle persone ottiene effettivamente una regolarizzazione. Gli altri rimangono nel limbo, anzi gli altri rientrano nella fabbrica di clandestini che fate grazie anche alle vostre norme. Ma chiudo davvero, Presidente, grazie, grazie, grazie onorevole Molteni, grazie, grazie, grazie maggioranza, grazie per questa fine legislatura che sicuramente ci consentirà anche a noi di poter contribuire allo spessore di questo dibattito e di questo dialogo politico che c'è tra di voi. Grazie.
3: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
0: Grazie moderati.
6: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario Molteni. Il provvedimento sul quale ci apprestiamo ad esprimere il nostro voto favorevole interviene su un tema, quello della gestione dei fenomeni migranti, che è una delle principali politiche su cui in questi anni la maggioranza e il governo si sono dedicate, concentrate, devo dire, con particolare efficacia. In particolare oggi parliamo dei rimpatri volontari assistiti, che rappresentano una modalità alternativa e complementare rispetto ai rimpatri coattivi, fondata sulla libera adesione del cittadino straniero e accompagnata da percorsi di assistenza, orientamento e reinserimento nel paese di origine. I rimpatri volontari assistiti rendono più ordinata, più sostenibile e più efficace la gestione dei flussi migratori, favorendo soluzioni che riducono il contenzioso, alleggeriscono la pressione sui sistemi di accoglienza e contribuiscono a garantire il rispetto delle decisioni assunte dalle autorità competenti. Il testo interviene per ridefinire, certamente, è stato detto anche con correttezza, alcuni aspetti della disciplina introdotta poche settimane fa con l'ultimo decreto legge sicurezza, ovvero chiarisce innanzitutto il ruolo dei soggetti che possono assistere il cittadino straniero nell'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito e introduce una disciplina puntuale del compenso riconosciuto al rappresentante che assiste lo straniero nella presentazione della domanda e nel relativo procedimento, prevedendo che tale compenso sia corrisposto alla conclusione del procedimento. Ovviamente questo intervento è stato strumentalizzato, è stato enfatizzato, è stato sottolineato, ma si è reso necessario per rendere una norma importante, quella esattamente sulla gestione dei rimpatri, ma per essere coerente e armoniosa con tutte le normative in materia. Credo che le valutazioni fatte da diversi colleghi sull'utilità di questo provvedimento rispetto alle politiche di gestione dei rimpatri, chi esprime dei profondi dubbi sull'opportunità di riconoscere forme di compenso per attività di assistenza collegata a tali provvedimenti, qualcun altro invece interviene per valutare una più ampia riflessione sul rapporto tra politiche migratorie, accoglienza, integrazione e sicurezza. Insomma, da questi banchi abbiamo sentito interventi favorevoli, contrari, di valutazione e considerazione, ma ben venga che in Parlamento succeda tutto questo. È esattamente il luogo dove il confronto tra di noi si deve esercitare e attraverso questo dibattito e queste riflessioni c'è la possibilità di intervenire magari con elementi migliorativi rispetto alle politiche che fino adesso abbiamo condotto e che ci hanno guidato su dei valori, dei principi e su dei pilastri molto chiari. Per noi uno Stato moderno e credibile deve essere in grado sul tema dei flussi migratori di governare l'intero ciclo delle politiche migratorie. Deve saper garantire protezione a chi ne ha realmente diritto, chi fugge da persecuzioni, da violenze. Deve saper promuovere percorsi di integrazione per coloro che possono contribuire del nostro paese al loro futuro, ma anche al futuro dell'Italia. E deve saper contrastare l'immigrazione irregolare, le organizzazioni criminali che speculano sulla disperazione delle persone. E deve allo stesso tempo dotarsi di strumenti che consentano il ritorno nei paesi di origine. Allora, questi elementi che ho elencato non sono alternativi tra di loro, sono parti di una medesima politica che trova il proprio fondamento nel principio di legalità e nella responsabilità delle istituzioni. È questa la prospettiva che ci siamo dati, che non prescinde ovviamente dalla tutela della dignità della persona, che resta un valore fondamentale del nostro ordinamento, ma che al tempo stesso riafferma il diritto e il dovere dello Stato di dare effettività alle proprie decisioni, alle norme che vara. Questo è un tema di credibilità. Se le regole esistono ma non vengono applicate, si alimentano incertezza, sfiducia e diseguaglianze. Se invece le procedure funzionano, se i percorsi sono chiari, se gli strumenti amministrativi sono adeguati agli obiettivi perseguiti, allora si rafforza il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Allora, per queste ragioni, il nostro voto è favorevole. Il governo dei fenomeni migratori richiede serietà, equilibrio e capacità di assumere decisioni. Richiede anche legalità, non è un principio astratto, ma una condizione indispensabile per garantire sicurezza, coesione sociale e rispetto dei diritti. In questi anni, lo dicevo in apertura, il governo e la maggioranza hanno lavorato su nuove soluzioni, accordi con paesi di origini. Il decreto flussi, che è un esempio straordinario di come davanti a un'esigenza palesata da più aspetti da parte del Paese si è normata la possibilità di individuare, di formare persone nei paesi di origini, creare i documenti per l'arrivo in Italia e poterle utilizzare con un percorso di assoluta limpidezza e legalità all'interno del nostro Paese, dove risorse umane importanti vengono richieste. Si è intervenuto a livello europeo per sensibilizzare che l'emergenza migratoria non sia solo un'emergenza italiana, ma sia europea. E mi sembra che da questo punto di vista ci sia stato un passo in avanti di tipo culturale. I confini italiani sono finalmente considerati i confini europei da questo punto di vista. E poi tutta la polemica sui centri in Albania per lo spreco di risorse, perché sono costati 164 milioni. Intanto sappiamo che sino ad oggi sono costati 50 milioni, ma soprattutto rispetto a quanto in passato sono costati. Mare Nostrum è stato ricordato qualche giorno fa dal presidente Meloni, in un unico anno 130 milioni, ma addirittura in un intervallo temporale dal 2014 al 2016 la gestione dei migranti in Italia, di mezzo milione di migranti, è costata 10 miliardi. Allora non mettiamolo sul piano delle risorse, delle spese e degli sprechi, perché credo che i numeri parlino molto chiaro. Diamoci però dei numeri che ci dicono come le cose sono cambiate. C'è stata una diminuzione degli sbarchi del 43% se mettiamo a confronto il 2022 con il 2026. Un aumento invece dei rimpatri del 50% quest'anno se facciamo il confronto col 2022. Allora sono dei dati importanti che ci fanno capire che la strada che abbiamo intrapreso è la strada giusta, che l'Italia sta diventando a livello europeo un esempio da seguire. E allora il tema sul quale io invito a riflettere è che se c'è stata una politica che ha contrastato l'immigrazione irregolare e che ha favorito i rimpatri, è una politica sulla quale possiamo discutere, possiamo confrontarci, ma che se ha dato dei risultati dobbiamo partire da lì, dalle innovazioni che come maggioranza e come governo abbiamo previsto, perché su questo tema non ci siano più slogan, ma ci sia quella concretezza che è richiesta per risolvere problemi importanti e straordinari come quello dell'immigrazione. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta, i risultati ci danno ragione, ma quello che chiedo ai colleghi onorevoli è di confrontarsi partendo da questi elementi ed evitando le strumentalizzazioni che poco servono, e siamo convinti che su questi risultati si debba proseguire a lavorare perché ci possa essere sempre di più serietà, regolarità e lotta a quelle organizzazioni criminali che di tutto questo, dell'immigrazione irregolare, ne fanno solo un loro vantaggio economico. Grazie.
3: Grazie a lei, deputato Colucci. Ha chiesto di parlare il deputato Filiberto Zaratti. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
7: Grazie, signor Presidente. Mi dispiace
0: Alleanza Verdi Sinistra
7: aver involontariamente messo in difficoltà il sottosegretario Molteni, fermando il voto e dopo il mio intervento e il suo, credo, come dire, non felicissimo intervento in aula, sottosegretario, che ha dimostrato la subalternità del suo governo rispetto ai contenuti che esprime Futuro Nazionale. Il ribaltamento del suo parere è stato un elemento grave che io già avevo sottolineato nel mio intervento, perché fra tutti gli ordini del giorno l'unico che aveva parere positivo, seppur riformulato, era appunto quello di Futuro Nazionale. E guardi, io penso che è arrivato il momento in questo Parlamento, in questo Paese, di avere il coraggio della verità, il coraggio di raccontare le cose come sono nella realtà e come sono nella storia. Si fanno appelli agli italiani e alle italiane, ma io voglio ricordare che questo Paese ha una lunga storia, che gli italiani e le italiane hanno una lunga storia, e questa lunga storia dice che questo è stato un popolo di migranti. È stato un popolo che ha portato centinaia di migliaia di persone dall'altra parte dell'oceano, in Sud America, negli Stati Uniti, gente che andava a cercare lavoro, gente che aveva fame, perché in quel momento nel nostro paese non vi era futuro per nessuno. Ecco, la nostra storia è quella storia. E questi nostri migranti, quelli che sono partiti per l'America, ma anche quelli che si sono trasferiti in Europa, sono stati trattati con, diciamo, in modi che in questo momento ci fanno ancora vergognare. Condizioni incredibili, di quasi schiavitù. E la nostra letteratura è ricca di racconti di quel pezzo della nostra storia che ha forgiato anche un pezzo dell'unità nazionale. Ecco, io vorrei che ricordassimo questa nostra storia, perché questa è l'identità del nostro Paese, questa è l'identità dell'Italia. Non è l'identità dell'Italia quella di essere un Paese razzista, di essere un Paese non solidale. E io voglio ricordare che le persone che arrivano qui, perché di persone si tratta, caro Sottosegretario, cari esponenti della maggioranza, sono persone che scappano dalla guerra, che scappano dai mutamenti climatici, dai disastri ambientali, che attraversano deserto, il mare, in barchini, e quelli che sopravvivono a tutto questo, alle torture che subiscono sulle coste della Libia, sono persone che cercano un futuro per se stessi e per la propria famiglia. Sono persone che vogliono lavorare. Sono persone. E se vogliamo parlare di numeri, perché francamente di questa narrazione dell'invasione degli stranieri in Italia sono abbondantemente stufo, glielo devo dire. Dal 2011 al 2024 sono arrivati in Italia 1.177.251 migranti. Il 40% di queste persone sono andate via, qualcuno, una piccola parte, sono stati rimpatriati, una grandissima parte sono andati in altri paesi europei, perché c'erano migliori occasioni di lavoro. Il gruppo di lingua francese è andato più preferibilmente in Francia. Il 40% di queste persone sono andate via. Di queste 1.177.000 persone, ne sono rimaste circa 700.000 persone in Italia. Queste 700.000 persone sono quelle che lavorano nelle piccole industrie e nella piccola e media industria del Nord-Est, sono quelle che lavorano nelle imprese agricole del nostro Paese, nell'industria agroalimentare. Queste persone sono quelle che fanno da badanti ai nostri genitori, queste persone sono quelle che lavorano nelle cucine e nei ristoranti nei quali noi andiamo a mangiare, sono tutte quelle persone che tengono in piedi l'economia del nostro paese. E voi non potete negare questa realtà, non la potete negare, perché è sotto gli occhi di tutti. Dopodiché, diciamo, queste persone, voi le volete, come dice qualcuno che parla dell'immigrazione, ma se queste persone domani mattina dovessero andare via, ci sarebbe la più grande crisi economica del nostro paese. Io penso che questa riflessione voi la dovreste fare, perché mettere in campo una politica seria sulla migrazione è nell'interesse nazionale. Poi dite però, noi non vogliamo i migranti clandestini, noi vogliamo quelli regolari, tant'è che fate i bandi, i flussi, il decreto flussi. Allora le voglio ricordare, sottosegretario, che nel 2025 c'è stato un bando di circa 180.000 posti in Italia, di cui 70.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e 110.000 lavoro subordinato stagionale. Sa quanti sono i migranti che hanno ottenuto il permesso di entrare? Il 7,9%, e cioè 14.349, dati peggiori addirittura di quelli del 24, perché al tempo i permessi accolti erano stati il 16,9% e gli ingressi 24.858. Non è vero che voi volete i flussi regolari. Di fronte a centinaia di migliaia di richieste che arrivano dal mondo dell'impresa, centinaia di migliaia di richieste per lavoratori in Italia dal mondo dell'agricoltura, voi avete autorizzato soltanto 14.000 ingressi. Siete degli ipocriti. Siete degli ipocriti, perché non è vero quello che dite e che raccontate. Ma a fronte di questo scenario, se dal 2011 al 2024 sono entrati 1.177.000, di cui soltanto 700.000 presenti in Italia di migranti, se ne sono andati 871.000 italiani nello stesso periodo, in grandissima parte giovani e giovani, in grandissima parte laureati, anzi circa il 50% sono laureati. E così, grazie alle vostre politiche, a quelle che, per cui non avete fatto nulla in questi 4 anni che avete governato, e nel caso suo, sottosegretario, anche negli anni precedenti, perché non è che siete delle virginali del governo, avete governato più anni del centrosinistra in questo paese, proprio il suo partito, la Lega, anche nell'ultima legislatura, è uno dei partiti che ha governato più a lungo. Ecco, di fronte a questo dato, questo 50% di italiani giovani che vanno all'estero, lei lo sa quanto ci sono costati questi 400.000 laureati formarli in Italia? Ci sono costati 159 miliardi tra investimenti privati delle famiglie e investimenti pubblici. 159 miliardi abbiamo investito in formare questi ragazzi che se ne sono andati e che adesso sono all'estero. 400.000 ragazzi e ragazze fondamentali per il futuro del nostro paese. E voi ci venite a raccontare, ci venite a parlare dei migranti. Voi non riuscite né a risolvere il problema dell'ingresso della manodopera di bassa qualità nel nostro paese, indispensabile per il nostro sistema produttivo, e non riuscite neanche a garantire la presenza dei giovani italiani, di quelli che ci servono per cercare di competere a livello internazionale, perché ci serve più tecnologia, più ricerca, più università. Sono proprio i comparti dove state tagliando di più a favore delle politiche sulle armi, a favore degli interessi dei privati, a favore degli interessi delle compagnie petrolifere energetiche che continuano a lucrare sulle tasche degli italiani con gli extra profitti. È questa la vostra politica, caro Presidente, caro Sottosegretario. E in più siete colpevoli di un reato gravissimo, sottosegretari e amici della maggioranza. quello di aver sdoganato le posizioni più oltranziste e razziste nel nostro Paese che cominciano a esprimersi in questo Parlamento, perché è colpa vostra, è il vostro lucrare sulla propaganda, sui decreti sicurezza, sui mille decreti sui migranti, questo lucrare sull'Albania. Ma chi ce lo ridà questo miliardo di euro che avete buttato in Albania? Quel miliardo di euro che avrebbe potuto significare investimenti sulla ricerca, sui giovani, posti di lavoro, buttati lì per propaganda.
3: Concluda.
7: Ecco, questo ragionamento, quello che sta accadendo, segna il fallimento più profondo della vostra esperienza di governo. Non siete in grado né di garantire la produttività del nostro Paese per renderlo competitivo, nella possibilità di investire sul futuro, sui giovani, e questa è veramente una colpa della quale voi siete responsabili. Grazie.
3: A lei ha chiesto la parola il deputato Antonio D'Alessio. Prego.
8: Azione.
9: Grazie Presidente. Non si può non partire da come nasce questo provvedimento. Una riformulazione di una norma che viene scritta nel giorno in cui altra disposizione viene convertita, cioè nella medesima data c'è approvazione e immediata riformulazione di quella norma approvata, un cosiddetto decreto legge correttivo, per non ammettere da parte del Governo di aver

di tecnica legislativa. E oggi ci ritroviamo a votare per la sua correzione. Certo, non fa bella figura la regia di un governo che, pur di non ammettere di aver sbagliato, ha insistito nell'approvazione di quella norma e contestualmente trovando lo strumento tecnicamente forzato, ma assolutamente regolare, ma risibile da un punto di vista politico e legislativo, di correggerlo il giorno stesso in cui era stata approvata quella norma. Eppure l'atteggiamento di tutte le opposizioni era stato assolutamente aperto a una correzione per evitare un pasticcio legislativo con la semplice ammissione da parte del governo che ci doveva essere di aver sbagliato una norma e di volerla correggere. In quel momento ci fu detto no, c'è una ragione politica per cui non torniamo indietro, la approviamo con la consapevolezza di doverla poi cambiare e oggi ci proponete di cambiarla. La stortura, perché così va chiamata, era la previsione di un incentivo agli avvocati che hanno una professione per la quale prestano un'attività di mezzi e non di risultato, ma in più paradossalmente non soltanto condizionavano il pagamento dell'avvocato al risultato e non all'obbligazione di mezzo, ma in più paradossalmente mettevano una sorta di premio contro la volontà del cliente, quindi una sorta di spinta all'infedele patrocinio legalizzato, anzi incentivato dallo Stato. E oggi su questo punto c'è ancora una grandissima confusione e probabilmente i nodi non sono venuti al pettine, verranno con norme esplicative. Perdonate. Il quadro in questa materia dovrebbe essere invece caratterizzato da garanzie, dalla considerazione del principio del libero consenso, dall'attenzione totale alle procedure internazionali, dall'attenzione ai percorsi per eventuali possibili regolarizzazioni, ove realizzabili, in linea anche, ripeto, con gli orientamenti internazionali. E invece è un ennesimo decreto migranti che, ove ce ne fosse ancora bisogno, palesa confusione, contraddizioni, opacità nella linea. Tutto ciò tradisce delle contraddizioni interne alla maggioranza su un tema delicato sul quale va tenuto con grande attenzione l'equilibrio tra la sicurezza e l'accoglienza. La sicurezza ci sta a cuore, ci sta molto a cuore, Presidente, ma non può essere non inserita in un quadro organico con altri valori costituzionali, innanzitutto la tutela e il rispetto per la persona umana. Poi per altre tematiche, rappresentate il collega Zaratti che mi ha preceduto, le tematiche del lavoro, le piccole e medie imprese, la ristorazione, le strutture ricettive, l'agricoltura, le aziende fanno tesoro della regolarizzazione dei migranti. Soprattutto non si può non avere un quadro organico e strutturato, una traiettoria che il governo sembra non avere, che vada naturalmente al di là di uno spot che faccia poter dire il governo combatte l'immigrazione e ne affronta le problematiche. I problemi restano irrisolti. Con questo decreto non si risolve assolutamente né ci si avvia in una strada, verso una strada virtuosa che individui delle soluzioni vere, se non quelle tampone, ma soprattutto quelle di pubblicità. E poi il problema sicurezza si affronta anche, lo abbiamo detto anche in altre circostanze, quando c'è una criticità, con degli investimenti veri. Ad esempio anche con un discorso delle forze dell'ordine che in altre circostanze abbiamo verificato il governo non affronta con la dovuta determinazione. Scarica le dinamiche sugli enti locali, non c'è una visione e ciò crea disorientamento, conflittualità di una politica che sconfina conseguenzialmente in una disorganicità legislativa e che poi ha naturalmente come corollario automatico la inefficacia dei provvedimenti legislativi. Un'ultima considerazione nell'atteggiamento del governo. Non ci stancheremo di dirlo, è sempre chiuso al confronto e questo provvedimento è l'esempio. Quando le opposizioni, lo dicevo

0: all'inizio dell'intervento, hanno offerto la strada agevole per evitare questo pasticcio legislativo, c'è stata una chiusura per motivi che sono stati definiti politici qualche settimana fa. Ma del resto, come si può pretendere apertura a collaborazione costruttiva da parte di un governo che ha necessità di coordinare alcune inconciliabili posizioni della propria maggioranza, che nella consapevolezza di contraddizioni evidenti, anzi a volte clamorose, le contraddizioni tra i gruppi che nascono, sono delle conflittualità che nascono da una sensibilità politica differente e che arrivano a diverse ipotesi di soluzione che naturalmente creano scontri e conflittualità all'interno della stessa maggioranza, ma la voglia è troppo forte di mantenere le posizioni di governo, non di governare i processi, non di governare i problemi, ma di mantenere posizioni di potere. Non ce lo spiegheremo altrimenti diversamente. Come si fa a convivere, come fanno a convivere delle anime con sensibilità politica così, così differenti? Il nostro voto sarà contrario. Grazie.
1: Grazie. A lei, deputato D'Alessio, ha chiesto di parlare il deputato Alfonso Colucci, ne ha facoltà.
2: Signor Presidente, colleghe e colleghi,
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: a discutere ancora una volta di immigrazione con un decreto-legge. Ma questa volta non siamo davanti soltanto all'ennesimo provvedimento del governo Meloni, siamo davanti a un decreto che nasce per correggere una norma che la maggioranza aveva appena approvato. Una norma sbagliata, grave, imbarazzante, tanto grave da rendere necessario un intervento correttivo immediato. E diciamolo con chiarezza, qui l'urgenza del Paese c'entra davvero poco. Qui c'è l'urgenza del Governo di rimediare ai propri errori. Prima il Governo ha approvato una disposizione che ha sollevato rilievi pesantissimi sul diritto di difesa e sull'indipendenza dell'avvocatura. E poi, dopo l'intervento del Presidente della Repubblica, il Governo è tornato di corsa con un altro decreto-legge per mettere una pezza peraltro cucita assai male. E non sfugge, Presidente, che il primo firmatario di quell'emendamento sia stato proprio il senatore Lisei, lo stesso che presiede la Commissione parlamentare d'inchiesta Covid, dove il rigore istituzionale lascia il posto alle tesi precostituite e alla strumentalizzazione politica nelle sedi parlamentari. Evidentemente anche qui il metodo è lo stesso, piegare le istituzioni alla propaganda e accorgersi solo dopo dei danni prodotti. Ma andiamo per ordine. Il metodo è già di per sé inaccettabile. L'articolo 77 della Costituzione non può diventare lo strumento con cui il governo copre la propria superficialità. Il decreto-legge serve per casi di straordinaria necessità e urgenza e non serve per la manutenzione d'emergenza di norme scritte male, approvate in fretta, imposte al Parlamento e poi corrette quando ormai il danno istituzionale è prodotto. Ma il punto più grave ancora è il merito. Con la norma introdotta nel precedente decreto avevate previsto un meccanismo con cui l'avvocato, cioè il soggetto, il professionista che dovrebbe difendere la persona straniera nel nostro caso, veniva di fatto inserito all'interno di una procedura orientata al rimpatrio, addirittura pagato in relazione all'esito della procedura stessa. In sostanza, l'avvocato, da garante dei diritti della persona, diventava uno strumento del governo per il rimpatrio. E questo è il punto politico e costituzionale che no, non potete cancellare con una mera correzione lessicale. Il Movimento 5 Stelle lo ha già detto in quest'Aula con parole chiarissime. L'avvocato serve a chi ha bisogno di tutela, di lealtà, di attenzione, di protezione delle proprie ragioni, di legalità. Nessuno va da un avvocato per trovare un mandatario della controparte. Nessuno si affida a un difensore incentivato a condurlo verso la soluzione voluta da altri, anzi addirittura pretesa dal governo. E allora la domanda è la stessa anche dopo questa correzione. Chi assiste la persona straniera in questa procedura opera davvero nell'interesse della persona assistita? Avete eliminato il riferimento al Consiglio Nazionale Forense, avete sostituito la figura dell'avvocato con quella del rappresentante munito di mandato, avete modificato la disciplina del compenso e voilà, prendiamo atto. atto della correzione, ma il nodo politico resta e resta anche il nodo costituzionale. Perché? Perché resta? Perché un rimpatrio può dirsi davvero volontario solo se la persona comprenda bene ciò che sta facendo, conosca bene i propri diritti, sappia quali alternative ha e possa esprimere una volontà libera ed informata. Una firma su un modulo non basta. Non basta se la persona non conosce la lingua, vive in una condizione di paura e di marginalità, è trattenuta e non abbia strumenti per capire le conseguenze della propria scelta. Chi assiste il migrante deve potergli illustrare i diritti di cui gode, verificare se vi siano i presupposti per una domanda di protezione internazionale, far emergere eventuali vulnerabilità e chiarire anche le ragioni per le quali, in quel caso concreto, il rimpatrio non debba avvenire. Questa è assistenza vera, questa è legalità. Se invece l'assistenza viene inserita in una procedura costruita attorno all'obiettivo del rimpatrio, è evidente, signor Presidente, che si tratti di un accompagnamento verso un risultato già scritto, un risultato già imposto. E l'articolo 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa a tutti, e quel tutti è una parola impegnativa, vale per il cittadino italiano e vale anche per la persona straniera, vale per chi è regolare e vale per chi si trova in una condizione di irregolarità, vale a maggior ragione per chi non ha strumenti economici, culturali o linguistici adeguati. Presidente, per suo tramite mi rivolgo al Governo e alla maggioranza. Non potete trattare il diritto di difesa, che è un diritto costituzionale, come un fastidio. Non potete trasformare l'avvocato o chiunque assista una persona vulnerabile in un soggetto funzionale all'obiettivo del governo. Non potete usare l'immigrazione come terreno permanente della vostra propaganda, per poi finire per inciampare nelle garanzie fondamentali di uno Stato che è e dovrebbe essere uno Stato di diritto. E il paradosso è che tutto questo avviene mentre continuate a raccontare agli italiani che sull'immigrazione sarebbe arrivata una svolta. Avevate promesso di fermare gli sbarchi e non li avete fermati. Avevate promesso rimpatri rapidi, non li avete realizzati. Avete promesso ordine. E cosa avete fatto? Avete prodotto decreti, correzioni, forzature, centri in Albania vuoti o semivuoti, fallimentari, propaganda costosa e risultati insufficienti. E questa non è una svolta, è il bilancio del vostro fallimento. E allora provo a darvi un consiglio. Quando la politica migratoria non funziona, anziché cercare di rimediare comprimendo le garanzie, provate piuttosto a costruire canali regolari, accordi effettivi con i paesi di origine e transito, procedure amministrative serie, contrasto alle reti criminali, tutela delle persone vulnerabili, rimpatri legittimi e rispettosi dei diritti fondamentali della persona. Il Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti seri, abbiamo chiesto di eliminare le criticità strutturali e in subordine di rafforzare i presidi di tutela, trasparenza, requisiti stringenti per i rappresentanti, prevenzione dei conflitti di interesse, coinvolgimento del garante nazionale delle persone private della libertà personale, presenza di mediatori linguistico e culturali, competenze effettive in materia di immigrazione, rafforzamento del patrocinio a spese dello Stato. Le avete respinte perché non volete davvero affrontare il problema. Voi volete solo raccontarlo. E per tutte queste ragioni il nostro voto è convintamente contrario. È contrario sul metodo, perché usate il decreto legge per correggere i vostri errori. È contrario sul merito, perché il diritto di difesa non si piega alle logiche del governo Meloni. È contrario il nostro voto sul piano politico, perché continuate a trasformare l'immigrazione in un palcoscenico propagandistico. È contrario sul piano costituzionale, perché lo Stato non diventa più forte approfittando di chi è più vulnerabile. Gli italiani meritano di meglio. Grazie.
1: Bene, passiamo alla dichiarazione di voto del deputato Andrea Gentile. Prego.
3: Presidente, onorevoli colleghi, interveniamo oggi in quest'Aula su un provvedimento che affronta uno dei temi più complessi e delicati delle politiche migratorie contemporanee.
4: Forza Italia.
3: Di coniugare il rispetto delle regole e una gestione ordinata dei flussi migratori con la tutela della dignità della persona. E allora, sotto questo aspetto, lo strumento del rimpatrio volontario assistito certamente non costituisce una novità nel nostro ordinamento. È già previsto dal testo unico sull'immigrazione e rappresenta uno strumento alternativo ai rimpatri forzati. La sua finalità è chiara, quella di consentire ai cittadini stranieri di fare ritorno nel proprio paese in modo volontario, assistito e rispettoso della persona. È un'impostazione, Presidente, che risponde a un principio che credo dovrebbe accomunare tutte le forze politiche, perché laddove possibile il ritorno volontario è preferibile all'espulsione coattiva. È un procedimento meno conflittuale, meno oneroso per l'amministrazione pubblica, maggiormente rispettoso della dignità individuale e spesso anche più efficace nel lungo periodo. Ma vi è anche un profilo di efficienza amministrativa che in questo senso non può essere trascurato. Una gestione ordinata dei rimpatri consente di concentrare risorse pubbliche, personale, strumenti operativi sulle situazioni che richiedono maggior tutela e sulle procedure di accoglienza e protezione internazionale per chi ne ha effettivamente diritto. Proprio perché si tratta di una materia particolarmente sensibile, ogni intervento normativo naturalmente deve essere affrontato con equilibrio, evitando sia letture ideologiche sia semplificazioni che rischiano di compromettere le qualità delle soluzioni adottate. E vengo al tema di oggi, Presidente. Il provvedimento in questione si inserisce in un percorso normativo articolato. Nel corso dell'esame del decreto sicurezza, infatti, era stata introdotta una disposizione che prevedeva il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense, il riconoscimento di un compenso al rappresentante legale che avesse assistito il cittadino straniero nella richiesta di accesso a un programma di rimpatrio volontario assistito. Quella previsione ha dato luogo a un ampio confronto politico, istituzionale, professionale, rendendo necessario un successivo intervento da parte del Governo. Le osservazioni emerse non riguardavano tanto il principio del rimpatrio volontario assistito, la sua fattualità, strumento riconosciuto anche in ambito europeo, quanto il rischio di creare equivoci sul ruolo del professionista, sull'opportunità di collegare un compenso a un esito di una procedura. E il Governo ha inteso intervenire proprio per la delicatezza della materia, proprio perché ogni disciplina che possa anche soltanto indirettamente profilare dei dubbi interpretativi sui requisiti che connotano il professionista, richiede particolare cautela. E questo il Governo ha fatto. Questa attenzione è pienamente coerente con il quadro costituzionale del nostro ordinamento. E quindi il Governo ha inteso appunto intervenire ridefinendo i soggetti coinvolti, i criteri di remunerazione, il quadro delle coperture finanziarie, nell'ottica di consolidare il sistema dei rimpatri volontari assistiti, superando quelle criticità evidenziate nel dibattito pubblico istituzionale. Ma al di là poi del profilo tecnico, credo che il Parlamento debba cogliere questa occasione, questa imprescindibile opportunità, per avanzare una riflessione più ampia sul significato, sul ruolo del rimpatrio volontario all'interno delle politiche migratorie. La gestione dell'immigrazione non può essere ridotta, come ho sentito oggi in questo dibattito politico, a una contrapposizione tra accoglienza e sicurezza. Uno Stato democratico deve essere in grado di garantire entrambe queste esigenze e di bilanciarle in un quadro costituzionale di valori, perché noi siamo parlamentari, non siamo chiamati a raccontare le storie di pur sofferenti, pur tristi, pur deplorevoli di Tizio e di Caio. Siamo chiamati ad affrontare un dibattito legislativo su provvedimenti delicati che riguardano il nostro Paese in un momento altrettanto delicato per la nostra nazione. E allora dobbiamo avere il compito, da un lato, di assicurare canali regolari di accesso e di tutela di diritti fondamentali, dall'altro è necessario che le norme sull'ingresso e il soggiorno siano effettive, applicabili e credibili. In questo equilibrio si gioca il ruolo del Parlamento, in questo equilibrio si gioca il ruolo del Governo. Il rimpatrio volontario assistito rappresenta uno strumento rilevante perché consente in questa sede di evitare che la sola risposta all'irregolarità sia quella coercitiva, ma consente un percorso di accompagnamento da parte dello Stato nei confronti di chi voglia legittimamente, liberamente rimpatriare. Naturalmente poi non devono essere ignorate le criticità. La prima riguarda la reale volontà della scelta di rimpatriare, la seconda concerne il reinserimento dei paesi di origine, la terza riguarda le categorie vulnerabili, si è detto, è giusto tutelare i minori, tutelare le vittime di tratta, tutelare le persone con disabilità, e in questi casi Forza Italia ritiene che devono essere garantite procedure rafforzate, valutazioni individualizzate nel pieno rispetto delle tutele già previste dal nostro ordinamento e del superiore interesse del minore. Ma dobbiamo anche riconoscere che tutta questa riflessione si colloca in un contesto europeo completamente mutato. L'entrata in vigore del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo si apre di fatto una nuova stagione nella gestione dei flussi migratori all'interno dell'Unione Europea. La stagione che ci attende non è più una stagione che vede solo ed esclusivamente il fenomeno migratorio come fenomeno emergenziale, ma come fenomeno strutturale. E allora è chiaro che anche sui meccanismi di rimpatrio e sulle forme più strutturate di cooperazione con i paesi di origine bisogna intervenire in maniera chiara. L'Italia in questo percorso ha avuto un ruolo decisamente rilevante, perché sin dal suo insediamento questo governo ha sostenuto con continuità la necessità di affrontare il fenomeno come questione strutturale e subito ha promosso in sede europea una linea orientata alla responsabilità con gli Stati membri, in linea con il lavoro svolto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sul piano del dialogo europeo internazionale e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel consolidamento di strumenti di cooperazione con i paesi di origine e di transito, nella definizione degli accordi operativi, nel contrasto all'immigrazione irregolare. Dunque l'obiettivo di questo governo è stato quello di riportare il tema migratorio entro una dimensione di governo stabile, e i dati più recenti, cito i dati perché poi l'efficacia e l'efficienza di un sistema si misura dai dati che non sono numeri ma dati reali, incontrovertibili, inappuntabili, dicono che siamo sulla strada giusta. Al 12 giugno 2026 sono arrivati in Italia 12.586 irregolari a fronte di 26.371 dello stesso periodo del 2025. Voglio ancora ricordare che in questa legislatura sono crollati gli sbarchi di migranti irregolari, stanno raddoppiando i rimpatri, sono calati i reati. E che soltanto 10 anni fa nel nostro paese si registrava il 15% di reati in più. Gli sbarchi erano il quintuplo, gli omicidi superavano il 40%. Allora, siccome ho sentito da più parti in aula dire che noi facciamo politiche improntate a stampo razziale o che facciamo pasticci, noi non facciamo pasticci, noi rimediamo i pasticci altrui, a chi nel corso di questi anni ha condotto delle politiche migratorie che hanno consentito indiscriminatamente a migliaia di irregolari di accedere nel nostro paese. Stiamo ponendo ordine e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, perché contrastare l'immigrazione irregolare non significa comprimere i diritti, ma rafforzare la capacità delle istituzioni di garantire regole certe, tutela delle persone e maggiore sicurezza per le comunità. E i rimpatri volontari assistiti rappresentano un punto di equilibrio tra legalità, efficienza amministrativa, sostenibilità economica e tutela dei diritti fondamentali. E allora quest'atto normativo offre al Parlamento l'opportunità di rafforzare uno strumento che può contribuire veramente, io credo, ad una gestione più ordinata, efficace e umana dei fenomeni migratori. Valutiamolo dunque senza retorica, senza false ipocrisia, con serietà, rigore, senso delle istituzioni, nella consapevolezza vera che dietro ogni norma vi sono persone, diritti, doveri e responsabilità che una democrazia matura non può permettersi di ignorare. Per tutti questi motivi annuncio un convinto voto favorevole di Forza Italia al provvedimento posto in quest'Aula oggi. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Gentile. Ha chiesto di parlare la deputata Simona Bordonali. Prego, ne ha facoltà.
4: Del gruppo della Lega.
5: Grazie Presidente, sottosegretario Molteni, onorevoli colleghi. Il provvedimento che oggi siamo chiamati a convertire in legge riguarda una materia specifica, quella dei rimpatri volontari assistiti, ma si inserisce all'interno di una strategia molto più ampia che il Governo sta portando avanti fin dall'inizio della legislatura, per restituire allo Stato la capacità di governare i flussi migratori e di far rispettare le proprie regole. Troppo spesso il dibattito sull'immigrazione è stato affrontato attraverso contrapposizioni ideologiche che non aiutano a comprendere la complessità del fenomeno. Da una parte c'è chi sostiene che qualsiasi misura di contrasto all'immigrazione irregolare sia una forma di chiusura. Dall'altra chi immagina soluzioni semplicistiche a problemi che hanno una dimensione internazionale. La Lega da sempre ritiene che una politica migratoria seria debba poggiare su tre pilastri fondamentali: ingressi irregolari, protezione per chi ne ha realmente diritto e contrasto fermo e deciso all'immigrazione illegale. In questo quadro i rimpatri rappresentano uno strumento essenziale. Uno Stato che non è in grado di dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione perde autorevolezza. Se una persona non possiede i requisiti per permanere sul territorio nazionale e riceve un provvedimento di allontanamento, quello Stato deve essere nelle condizioni di renderlo effettivo. Va però respinta la narrazione, sottosegretario, o meglio lo slogan, che presenta i rimpatri come una soluzione immediata e automatica. Infatti lei sa, sottosegretario, perché conosce bene questo fenomeno, che la realtà è diversa. Governare è altra cosa. Significa confrontarsi con la complessità dei fatti, negoziare accordi internazionali, costruire strumenti operativi e ottenere risultati concreti. Non basta emettere un decreto di espulsione, occorrono accordi con i paesi d'origine, procedure certe di identificazione, cooperazione internazionale, disponibilità dagli stati terzi a riaccogliere i propri cittadini e strutture adeguate per rendere effettive le decisioni adottate dalle autorità. È il lavoro che questo governo sta portando avanti dall'inizio della legislatura, attraverso una politica fondata sulla cooperazione con i paesi di origine e di transito e sul rafforzamento degli strumenti operativi dello Stato. Per questo motivo assume particolare rilievo il lavoro diplomatico svolto dal governo con i paesi di provenienza dei flussi migratori, finalizzato a rafforzare quella collaborazione per i rimpatri e sul contrasto alle organizzazioni criminali che lucrano sulla tratta degli esseri umani. I numeri parlano con chiarezza. Chi dice che i numeri di fatto non sono reali e concreti, invece i numeri certificano i successi di questo governo. Nei primi mesi del 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025, 12.370 contro 25.927. Rispetto al 2023 il calo raggiunge addirittura l'80%. Sottosegretario Molteni, lei era sottosegretario anche allora, la direzione è quella, eguagliare se non migliorare il dato che era stato raggiunto dal ministro Salvini quando era ministro dell'interno, con soli 11.471 sbarchi in un anno. Sono dati che certificano un cambiamento profondo nella gestione dei flussi migratori. E ancora più significativo il dato relativo ai minori stranieri non accompagnati, diminuiti del 50% rispetto all'anno scorso. Dietro questi numeri non c'è soltanto una statistica, c'è il contrasto alle organizzazioni criminali che sfruttano persone vulnerabili e alimentano il traffico di esseri umani. Un indicatore fondamentale dell'efficacia di una politica migratoria resta quello dei rimpatri. Senza un'effettiva esecuzione dei provvedimenti di allontanamento, il sistema perde credibilità e diventa difficile far rispettare le regole. Il numero complessivo dei rimpatri è aumentato di oltre il 40% e nei primi mesi del 2026 registra un ulteriore incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma vi è un dato ancora più significativo. Nel 2023 il rapporto tra immigrati irregolari sbarcati, immigrati irregolari rimpatriati era pari appena al 3%. Nel 2025 era salito al 10%, dall'inizio di quest'anno è arrivato al 33%. È un dato che indica come questo governo stia veramente intervenendo a risolvere il problema. Questo significa che le decisioni adottate dalle autorità vengono sempre più spesso eseguite e che il principio di legalità torna a essere concreto. E anche grazie a questa impostazione che oggi il 64% delle domande di protezione internazionale si conclude con un diniego. Un dato che dimostra quanto fosse necessario contrastare gli abusi e le strumentalizzazioni del diritto d'asilo, garantendo al tempo stesso tutela piena a chi fugge realmente da guerre e persecuzioni. Per questo il Governo è intervenuto attraverso una serie di provvedimenti organici che hanno progressivamente rafforzato la capacità dello Stato di controllare i flussi migratori. E chi dice che non abbiamo raggiunto i risultati, io voglio anche ricordare tutti i provvedimenti che sono stati attuati da questo Governo. Con il decreto Cutro e grazie ad emendamenti della Lega sono stati introdotti requisiti più rigorosi per alcune forme di protezione speciale e questo ha comportato che il 64% delle domande di protezione internazionale si concluda appunto con un diniego. Con il decreto Sud è stato esteso da 6 a 18 mesi il periodo massimo di trattenimento nei CPR, consentendo quindi procedure più efficaci di identificazione e il successivo rimpatrio. Con il decreto immigrazione sono stati rafforzati gli strumenti di espulsione per motivi di sicurezza e introdotti controlli più approfonditi sull'accertamento dell'età. È stata introdotta la lista dei paesi di origine e di transito sicuri, si è discusso tantissimo sui paesi sicuri, una scelta che successivamente ha trovato, guardate un po', cari colleghi, conferma anche a livello europeo e consente procedure accelerate per le domande manifestamente infondate. E grazie al decreto sicurezza sono state rese più rapide anche le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Accanto ai rimpatri forzati, il provvedimento che oggi esaminiamo interviene su un altro strumento importante, il rimpatrio volontario assistito. Si tratta di una misura prevista dalla normativa europea che consente allo straniero di fare il ritorno nel proprio paese attraverso un percorso assistito, accompagnato e sostenuto. L'obiettivo è semplice, aumentare la possibilità di rimpatrio, ridurre il contenzioso, garantire procedure più efficienti e alleggerire il peso amministrativo e organizzativo a carico dello Stato. Ma allo stesso tempo il Governo ha rafforzato gli strumenti di tutela della sicurezza nazionale. Dall'inizio della legislatura sono stati espulsi 239 stranieri per motivi di sicurezza nazionale, con un incremento del 40% rispetto al triennio precedente. Anche questo è un segnale importante della maggiore capacità dello Stato di prevenire situazioni di rischio e di proteggere i cittadini. Significa preservare la possibilità di accogliere chi ha davvero diritto alla protezione internazionale, ma significa tutelare gli immigrati irregolari, ma contrastare i trafficanti di esseri umani che per anni hanno speculato sulla disperazione delle persone. Sottosegretario Molteni, sa, ci sono i social che ricordano alcune cose. I social oggi mi ricordano che il 16 giugno 2017, 9 anni fa, quando in Italia eravamo reduci dall'arrivo di oltre 700.000 clandestini, 700.000 sbarchi, dal 2013 al 2017, con il governo della sinistra, io e lei eravamo al centro clandestini di Via Regina Teolinda, a Como, un centro dove in soli 9 mesi erano passati quasi 4.000 non profughi. Vede, sottosegretario, gestire il fenomeno dell'immigrazione vuol dire conoscerlo, come lo conosce lei. Lei non ha nulla da imparare, conosce bene questo fenomeno da molti anni, perché gestire il fenomeno dell'immigrazione vuol dire conoscerlo, nulla si improvvisa, ma tutto si realizza con i fatti, quelli che lei, il ministro Piantedosi e questo governo stanno attuando. Per questo motivo il gruppo della Lega voterà a favore. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Matteo Mauri. Prego.
4: Del Partito Democratico.
6: Grazie Presidente, ma secondo me sarebbe il caso di segnalare a chi redige il verbale dell'Assemblea che diversi rappresentanti della maggioranza che sono intervenuti in dichiarazione di voto si sono confusi perché hanno parlato di altri provvedimenti. c'è chi ha parlato dell'ultimo decreto immigrazione, c'è chi ha parlato degli ultimi due, tre, perché ne fate diversi, decreti sicurezza, c'è anche chi ha fischiettato, ma non c'è nessuno che abbia parlato del provvedimento che stiamo votando. E guardate, c'è un motivo. Il fatto che ci siano stati tanti interventi imbarazzanti, come dire, rende evidente che ci sono stati anche tanti interventi imbarazzati, cioè imbarazzati e imbarazzanti qua stanno insieme perché non sanno cosa dire, perché, e vorrei riportarvi, diciamo così, la realtà delle cose, noi in questo momento stiamo votando un decreto legge, uno di quelli che si fanno con urgenza, perché vi siete dovuti rimangiare un pezzo del vostro famigerato decreto sicurezza, in cui eravate riusciti a mettere una norma evidentemente incostituzionale, contro cui si sono ribellati tutti, compresi quelli che erano oggetto del provvedimento, e avete dovuto fare una frettolosa marcia indietro. Però quando si arriva in curva e si tira il freno a mano, succede una cosa, che si va fuori strada, ed è esattamente quello che avete fatto. Vi siete dovuti rimangiare una norma che invece avevate proposto come se fosse, come sempre fate, la soluzione di tutti i mali, e invece di fare l'unica cosa possibile, seria, ma sappiamo che serietà non si sposa tanto con questa maggioranza e questo governo, e cioè dire va bene, abbiamo sbagliato e per cui archiviamo quella norma, avete dovuto fare come quelli che mettono la toppa che è peggio del buco, e di conseguenza vi siete avete cercato di arrampicarvi sugli specchi in qualche modo, arrivando a costruire una norma che non ha di per sé nessun senso, ma soprattutto avete confermato il vostro atteggiamento nei confronti dei migranti, dei fenomeni migratori e di tutto ciò che ha a che fare col tema dell'immigrazione. E cioè voi vivete il tema dell'immigrazione esclusivamente in una logica elettorale, provate a costruire tutta la vostra propaganda sul tema migratorio, tanto più da quando, diciamo, le cose sul fronte sicurezza non vi vanno particolarmente bene. Oggi come oggi non fate che inseguirvi a destra, perché c'è pure qualcuno che vi incalza ancora più da destra dove vi siete collocati voi, e fate tutto questo per provare a spuntare qualche voto. E la vostra logica è solamente una: provare a vessare i migranti in ogni modalità possibile e fare propaganda su questo. È esattamente quello che state facendo, perché altrimenti avreste semplicemente tolto di mezzo quella norma, oppure, guardate, avreste votato alcuni degli emendamenti che le opposizioni vi hanno proposto per, diciamo, rendere un pochino meno peggio questa norma, per provare a tutelare un po' di più le garanzie difese dalla Costituzione, per difendere i diritti umani delle persone. Invece, a tutti questi tentativi di migliorare per quanto è possibile questa norma, voi avete risposto come sempre, e cioè parere contrario, per poi fare, diciamo, dei giochetti, anche questi abbastanza imbarazzanti, tra pezzi di maggioranza ed ex maggioranza, su cui, diciamo, non voglio entrare perché non voglio parlare delle singole persone che sono state costrette a cimentarsi anche su questo. Ma quello siete, no? Ho sentito dire da parte di qualcuno, in particolare da parte di qualcuno di Forza Italia, che era importante fare un intervento senza retorica e senza falsa ipocrisia. Ma invece è esattamente quello che avete fatto in quest'aula oggi, e se volete, guardate, è quello che fate anche ogni giorno, quando non si sa come, non si sa perché, non si sa per quale motivo, qualcuno di voi si alza e se la prende con i governi precedenti, come se la maggior parte di voi non avesse fatto parte di diversi governi precedenti e non mettesse quotidianamente in atto anche adesso la norma sull'immigrazione che, vi ricordo, non ha dei nomi che ricordano la sinistra, ma si chiama Bossi Fini, cioè uno dei peggiori problemi che ha questo Paese, che impedisce di gestire fenomeni migratori, perché i fenomeni migratori non sono un problema, lo possono diventare se non vengono gestiti. Bene, quella legge non permette di gestire fenomeni migratori, non c'è niente da fare, perché non prevede che ci siano delle modalità coordinate, regole certe, di arrivo di stranieri per ragioni, per esempio, di lavoro, con incrocio domande offerta. Invece di cambiare la madre di tutti i problemi, voi ne fate un punto di orgoglio e poi non siete in grado, mi dispiace, di gestire queste cose. Oggi dovete parlare dei rimpatri volontari, parlate degli altri rimpatri, perché evidentemente non avete argomenti, perché non mi risulta che i rimpatri volontari siano esattamente un vostro fiore all'occhiello, anzi li avete scoperti solo perché volevate inserire una norma vessatoria pagando chi era il vostro agente per il rimpatrio, in quel caso pseudo forzoso, ma non per altro, perché se fosse per voi, come dire, vi concentrereste esclusivamente su altro. Ora, voi ci raccontate che va tutto bene, madama la Marchesa, non togliete di mezzo la legge che è il peggior problema della gestione dei fenomeni migratori e pensate di risolvere le questioni senza andare a toccare un tema che invece secondo me sarebbe assolutamente da toccare insieme alla Bossi Fini, però evidentemente, che è quello dei cosiddetti decreti flussi. Perché, guardate, non stiamo a raccontarci le robe, chi si occupa del tema come il sottosegretario Molteni lo sa, i decreti flussi, quelli di tutti i governi, di tutti i tempi, di tutti gli anni, sono dei grandissimi flop, perché si può decidere di scriverci lì il numero che volete, quando la Lega era al governo dell'ultimo governo ha impedito al presidente Draghi di mettere una cifra superiore a 70.000 perché faceva brutto. Poi avete fatto 150.000 all'anno per 3 anni, ma sappiamo realmente quante persone in realtà poi ottengono il permesso di soggiorno per il permesso di lavoro e di conseguenza realmente arrivano in Italia? Un numero molto limitato. E anche tutti i tentativi, che noi tra l'altro abbiamo sostenuto, non abbiamo avuto nulla in contrario, di regolamentare meglio per togliere le storture, impedire che ci potesse essere chi ne approfittava, eccetera, sono finiti in niente. Recentemente c'è stato un incontro in cui c'erano presenti 800 cittadini cingalesi che sono stati truffati nel loro paese e da imprenditori italiani perché sono venuti qua legalmente e poi hanno scoperto che il lavoro non c'era e sono rimasti bloccati in Italia con dei debiti di 15.000 euro, che vuol dire una cifra enorme per loro, al loro paese, con i creditori che li cercano e loro che sono bloccati qua. Vi ricordo che in quell'occasione, visto che voi parlate tanto delle persone che vogliono venire a lavorare, vi abbiamo proposto di modificare la norma per permettere in questi casi di riconoscere una regolarizzazione legata alla ricerca del nuovo posto di lavoro, cioè siete venuti qua in maniera regolare, non per colpa vostra siete adesso nell'irregolarità, vi diamo del tempo in più, vi diamo un anno in più per cercare lavoro e regolarizzarsi. Tutti ci guadagnano da questa cosa, tutti ci guadagnano, compreso la comunità ospitante, perché abbiate più persone regolari e meno irregolari. Tutti ci guadagnano, voi no. Perché? Perché la vostra logica è sempre quella vessatoria, è sempre quella a favore di telecamere. E oggi venite qua, bocciate tutti gli emendamenti, pretendete pure poi di venirci a spiegare che è una gran cosa. Guardate, l'unica urgenza che avete qua è quella di scappare dalla vostra brutta figura, ma ne avete fatte talmente tante che questo non vi riesce. È la ragione per cui, in maniera, diciamo, più che convinta, e più vi ascoltiamo e più vi guardiamo, più siamo convinti, noi voteremo assolutamente contro, perché qua l'unica cosa da fare vera era cancellare la vergogna che avevate scritto.
1: La ringrazio, deputato Mauri. Ha chiesto di parlare la deputata Sara Chelani. A lei la parola.
7: Grazie Presidente.
8: Fratelli d'Italia.
7: L'approvazione di questo decreto, Presidente, rappresenta un momento importante per le politiche migratorie messe in campo da questo governo. Le critiche delle sinistre che abbiamo ascoltato fino adesso sul punto non ci spaventano, non ci faranno tornare indietro, non ci stupiscono. Le sinistre in batteria, come sempre, ci hanno dato degli xenofobi, ci hanno dato degli autoritari, ci hanno dato dei razzisti, queste sono le parole che ho sentito in quest'aula. In questo caso addirittura ci hanno accusato del fatto che avremmo violato il diritto di difesa. E perché, Presidente? Perché, Sottosegretario, avremmo violato il diritto di difesa? Io devo scendere nel merito, perché tanto è banale quello che stabiliamo con questo decreto. Peraltro hanno ciurlato tutti un po' nel manico durante questa discussione, perché nel merito non è sceso nessuno. Perché non è sceso nessuno? Non è sceso nessuno perché è banalissimo quello che facciamo. Noi stabiliamo che un professionista che assiste un migrante irregolare che vuole tornare nel proprio paese di origine venga pagato. Ecco, grave violazione dei diritti. Pagare un avvocato, un professionista che aiuti i migranti non a restare in Italia, ma a tornare nel proprio paese di origine. E quindi, Presidenti, in questo caso, vi vedo entrambi, io mi chiedo e vi chiedo, perché mai è giusto che gli immigrati irregolari che vogliono fare un ricorso avverso un provvedimento di espulsione debbono godere del gratuito patrocinio pagato con le tasche degli italiani per restare in casa da irregolari, che invece non se ne vuole andare, se ne vuole andare secondo le sinistre non dovrebbe essere assistito in questa procedura? Ecco, questa è una banalità disarmante. Ma glielo dico io perché, Presidente, glielo dico io perché. Perché le sinistre non vogliono che i migranti irregolari vadano a casa. E perché non vogliono che i migranti irregolari vadano a casa? Perché da sempre e per sempre, per le sinistre, l'immigrazione irregolare è stata una gigantesca mangiatoia. Questo è stato. Una macchina da denaro, sulla base di una pretesa logica, di una pretesa buonista, immigrazionista, ispirata ai principi no border, dell'open society, hanno fatto dell'immigrazione un cavallo di battaglia ideologico che ha garantito che cosa? Ha garantito rendite di posizione di organizzazioni non governative, di associazioni e cooperative rosse che sugli immigrati hanno fatto affari d'oro. E questo governo, il governo Meloni, non solo ha svelato questa evidente ipocrisia, ma ha messo un punto a questo mercimonio, sin dai suoi primi provvedimenti, regolando finalmente le attività delle organizzazioni non governative, che erano diventate dei taxi del mare, proteggendo le frontiere, perseguendo i trafficanti di morte e affidando alla Croce Rossa Italiana, togliendolo al cooperativismo rosso che fino ad allora se n'era giovato, l'hotspot più caldo di Europa, l'hotspot di Lampedusa, adesso gestito in maniera egregia dalla Croce Rossa Italiana, senza sprechi, con dignità, senza migranti messi sui materassi e a castello. Ebbene, udite udite, abbiamo anche fatto sì che ai migranti che vogliono tornare a casa possa essere garantito un professionista che li assista. Tuttavia, mentre questo governo faceva questo, abbiamo continuato negli anni a vedere una sinistra che strenuamente ha tentato di resistere a questo cambio totale di paradigma, cercando di conservare quello di cui parlavo prima, le proprie rendite di posizione. Continuando a influire sulle politiche, tentando di continuare e in parte riuscendoci ad influire sulle politiche migratorie di questo governo tramite i propri, possiamo chiamarli con un gergo che adesso va di moda, i propri proxy, no? I propri organismi collaterali e paralleli come associazioni di studi giuridici, addirittura, signori, arrivando a consigliare deputati del Partito Democratico, a consigliare ai migranti trattenuti all'interno dei CPR legali di propria fiducia scelti nelle liste del gratuito patrocinio per evitare i rimpatri. E di questo, Presidente, noi abbiamo chiesto conto con un atto di sindacato ispettivo al Ministro dell'Interno, al Ministro Nordio. Io ricordo che quelli sono soldi che vengono, non paga Pantalone il gratuito patrocinio, lo pagano i cittadini italiani. E noi andiamo a consigliare gli avvocati per non essere espulsi. All'interno dei CPR vengono trattenuti soggetti gravemente pericolosi con precedenti penali di tutto rispetto, ma di questo nessuno fa menzione né parola. Troppo spesso, anche a causa di sentenze ideologiche di una certa parte della magistratura che si sono interposte alle politiche migratorie del governo Meloni, purtroppo sono tornati a piede libero questi soggetti. Non torneremo indietro rispetto alle nostre politiche, seguiteremo ad andare avanti con fermezza. Ecco, Presidente, questo è il banale, il triste, il drammatico motivo per cui anche questo decreto legge, che sancisce un principio sacrosanto, viene tanto avversato dalle nostre opposizioni. Il mantra è follow the money. L'immigrazione è stato un business a cui finalmente il governo Meloni ha messo un punto. Questo è un tassello che si aggiunge ai tanti provvedimenti di questo governo in materia di immigrazione che hanno fatto registrare dei risultati ragguardevoli, non solo con riferimento agli sbarchi sul nostro territorio nazionale, perché registriamo una netta diminuzione dal 2023 al 2024 al 2025, c'è stata una diminuzione del 60% degli sbarchi sul nostro territorio nazionale. In questa prima parte del 2026 abbiamo registrato un meno 80% rispetto al 2023, siamo sotto il 2022 di un 43% degli sbarchi sul nostro territorio. E contestualmente abbiamo aumentato esponenzialmente i rimpatri forzosi, che sono, è stato segnalato da qualcuno prima di me, i rimpatri forzosi sono un problema per tutta Europa, sono costosi, occorre insomma impegnarsi strenuamente per arrivare a farne, ma questo governo li ha aumentati esponenzialmente. E le do una percentuale, perché poi ascoltiamo anche, diciamo, un po' con stupore direi, le invettive di Matteo Renzi, che improvvisamente avrebbe detto che durante il suo governo ci sarebbero stati più rimpatri di questo del governo Meloni. Ecco, sbaglia sia nei numeri assoluti, perché sono stati nel 2014 molti meno di quanti ne abbiamo fatti noi, sia in percentuale. Quando c'era Renzi, in percentuale tra sbarchi e rimpatri, registriamo in questa forchetta la misura del 3,2%. Il governo Meloni, tra sbarchi e rimpatri, registra una forchetta del 34%. Questo vuol dire che le nostre politiche stanno funzionando. Abbiamo meno sbarchi e più rimpatri, nonché più rimpatri volontari assistiti. E questo è un provvedimento che aiuterà ad aumentare i rimpatri volontari assistiti. Quindi io consiglio di non avventurarsi in letture sfasate, improvvide, perché di fronte ai numeri la retorica del politicante renziano si infrange miseramente, così come si sgretola anche la retorica di chi, non avendo responsabilità di governo, io mi rendo conto, ma alza l'asticella. Tuttavia, guai a retrocedere, guai a fare passi indietro che ci porterebbero di nuovo alla gestione sconsiderata delle sinistre, che ha determinato disastri sociali, disastri umanitari e si è trasformata, come abbiamo detto sinora, in una mangiatoia per cooperative rosse. Presidente, l'Italia rispetto anche ai rimpatri resta estremamente performante, migliaia di irregolari ogni anno vengono rimpatriati, ma ancora le sinistre berciano sulla chiusura dei CPR, perché dicono dovrebbero essere chiusi i CPR perché luoghi di tortura. Io ricorderei alle sinistre, quando utilizzano questi termini, che i CPR sono tutelati dalle nostre forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, abbiano il coraggio di dire che le nostre forze dell'ordine sono dei torturatori. Non è così. Questa destra si è impegnata fermamente sul dossier migratorio. Abbiamo molto da fare, moltissimo abbiamo fatto. Non torneremo indietro di un millimetro, con buona pace di chi ci chiama xenofobi, di chi ci chiama autoritari, di chi ci chiama razzisti. Stiamo facendo il bene dell'Italia e la sicurezza degli italiani. Per questo motivo Fratelli d'Italia voterà sì.
8: Grazie. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Prima di passare alla votazione finale, vi annuncio che lo scorso 30 maggio, fuori da quest'aula, l'onorevole Lo Perfido ha espresso dei voti essendosi unito in matrimonio con la dottoressa Elisa Quassin. A nome della Presidenza formulo le più fervide felicitazioni agli sposi con i migliori auguri per il loro futuro. Auguri, onorevole Lo Perfido. Bene, torniamo a litigare. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato, conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026, numero 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. La votazione è aperta. Colleghi, avete votato tutti? Billy? Ok. Bruno? Altri colleghi? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 243, votanti 240, astenuti 3, favorevoli 147, contrari 93. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 26 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Finanza si intende autorizzata a riferire oralmente. Prego all'onorevole Matera di recarsi al tavolo dei nove, per favore.
9: Radio Radicale, siamo in diretta dalla Camera dei Deputati, dove è in corso la votazione.
8: Ci siamo, onorevole Matera. Prego. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Matera. Prego. Siamo alla conversione del decreto.
10: Siamo sui prezzi. Siamo alla conversione in legge del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Procediamo con la discussione generale.
8: Va bene, se vuole poi eventualmente
11: carburanti terre, non è rimpatri.
8: Sì, i carburanti terre, i prezzi petroliferi, di quello stiamo parlando. Sì. Bene. Abbiamo cambiato dossier in corso, onorevole Gianni. Va bene, casomai consegna la relazione, onorevole Matera, consegna casomai la relazione. Chiedo al Governo se intende intervenire, ma non mi pare che intenda intervenire. Dunque cominciamo la discussione generale, onorevole Raffa, siamo tutto orecchie. Prego.
12: Grazie Presidente. Allora, prima di entrare nel merito di questo provvedimento vorrei che ci fermassimo un attimo a ragionare sul metodo, perché il metodo in questo caso è già
9: il Movimento 5 Stelle.
12: Importante della sostanza. Facciamo l'elenco: decreto legge 33 del 2026, decreto legge 38 del 2026, decreto legge 42 del 2026, decreto legge 63 del 2026, che è quello che stiamo convertendo oggi. E mentre lo convertiamo, dentro si è fatto confluire anche il decreto legge 89 del 2026, il cosiddetto carburanti quater, fatto entrare come un maxi emendamento da parte del Governo. Ora, 5 decreti legge sui carburanti e sulle accise in pochi mesi. 5. Uno dietro l'altro. Ognuno che proroga di qualche settimana quelle che sono le aliquote ridotte dei precedenti. Questo non è un piano, questo è l'esatto contrario di un piano. È una rincorsa. Il Governo insegue l'emergenza con il fiato corto, decreto dopo decreto, proroga dopo proroga, senza mai fermarsi a chiedere «e dopo?». Cosa succede quando scade anche questo? Ne facciamo un altro, il carburante quinquies, carburante sexies, fino a quando? E come se non bastasse l'inseguimento, c'è anche la confusione, perché questo decreto è nato sui carburanti, ma è diventato un decreto omnibus, e lo dicono anche gli atti ufficiali. Dentro c'è finito di tutto: lo slittamento dei termini della rottamazione quinquies per gli enti locali, la proroga per le cooperative non quotate sui prestiti dei soci, norme sul telemarketing aggressivo, la proroga sul concordato preventivo biennale, tutto dentro un decreto che si chiama disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. Cosa c'entra il telemarketing con i prezzi del gasolio? Niente. Ma quando non è una strategia, il decreto d'urgenza diventa una valigia in cui infili tutto quello che devi portare a casa prima della scadenza. Ma adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo decreto e perché questo decreto non basta. Vediamo cosa fa concretamente. Riduce temporaneamente le accise su benzina, gasolio, GPL e gas naturale.

la dipendenza di questo paese dai combustibili fossili. Nessuno affronta il fatto che ogni volta che c'è una tensione internazionale, che sia una guerra, una crisi nel Golfo, una speculazione sui mercati, le famiglie italiane si trovano in balia del prezzo della pompa senza nessuna protezione strutturale. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo provato a dare un contributo, abbiamo presentato decine di emendamenti che sono stati bocciati tutti. E vorrei spiegare almeno in parte cosa abbiamo chiesto, perché dietro ognuno di quegli emendamenti c'è una categoria di persone reali che questo decreto ha lasciato indietro. Abbiamo chiesto di abbassare l'IVA al 5% sul gas naturale per autotrazione, perché dovete pensare a chi anni fa ha comprato un camion a metano perché glielo dicevamo noi, perché glielo diceva lo Stato, come un investimento perché inquina meno, costa meno ed è il futuro. Oggi quel futuro lo abbiamo abbandonato, il gas è aumentato e per chi ha investito sulla transizione non c'è quasi niente in questo decreto, anche questo bocciato. Abbiamo chiesto che gli autotrasportatori potessero usare il rimborso delle accise in 10 giorni invece di 60. Un'impresa di trasporto anticipa di tasca propria migliaia di euro di gasolio ogni mese e poi deve aspettare 2 mesi per riavere un credito che le spetta per legge. Una misura a costo zero di pura liquidità che le imprese stesse ci hanno chiesto durante le audizioni. Anche questa proposta bocciata. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per i tassisti e chi fa noleggio con conducente, lavoratori che fanno centinaia di chilometri al giorno su tariffe comunali che non si possono aggiornare dall'oggi al domani. Il decreto aiuta gli autobus e il trasporto pubblico locale, aiuta le imprese ferroviarie, ma i tassisti no, non c'è una ragione logica. Anche questo emendamento bocciato. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per i panifici. Un panificio paga il gas per i forni, il gasolio per i furgoni delle consegne e la farina che arriva più cara perché il camionista scarica dei suoi costi. Triplo aumento su un bene di prima necessità prodotto quasi sempre da piccole imprese familiari. Anche questo emendamento, che lo dica a fare, bocciato. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per le imprese della moda e per la manifattura, settori che non sono classificati come energivori ma che l'energia la consumano e come. E che pagano in Italia le bollette più alte della media europea. È un pezzo del nostro Made in Italy, quello di cui tanto vi vantate, e anche questo emendamento bocciato. Abbiamo chiesto di estendere a giugno il credito sui fertilizzanti, che è rimasto fermo a maggio, quando il prezzo del gas e quindi dei fertilizzanti azotati non è affatto rientrato. Una correzione di un mese, banale, piccolo costo, di buon senso però, anche questa bocciata. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne, perché il modo migliore per non spendere in carburante è non essere costretti a percorrere centinaia di ogni giorno 100 chilometri per andare in ufficio. Questa si chiama visione, ovvero agire per evitare la causa e non agire sulla conseguenza. Anche questa proposta bocciata. Abbiamo chiesto di cancellare la proroga del concordato preventivo biennale e qui mi permetto di spiegare di cosa parliamo, perché è importante che sia chiaro a tutti. Il concordato preventivo biennale è un patto tra il contribuente e il fisco. Praticamente il lavoratore autonomo, la piccola impresa, concorda in anticipo per 2 anni quanto dichiarerà e quindi anche quanto pagherà su quella cifra dichiarata di tasse, a prescindere da quanto guadagnerà davvero. Tradotto, se in quei 2 anni guadagni molto più di quanto avevi concordato, su quel di più tu non paghi nulla. Lo Stato rinuncia in partenza a tassare la ricchezza effettivamente prodotta da quell'impresa o da quel lavoratore autonomo. Già così è uno strumento che pone un problema serio rispetto a 2 principi scritti nella Costituzione, ovvero la capacità contributiva per cui ciascuno dovrebbe concorrere alle spese pubbliche in ragione di quello che ha e la progressività per cui chi ha di più contribuisce di più. Il concordato rompe questo legame tra ricchezza reale e imposta e noi non vogliamo prorogarlo, vogliamo ridurne la portata, non allargarla. Ma c'è di più e riguarda di nuovo il metodo, perché che cosa ci fa la proroga del concordato di uno strumento fiscale strutturale come questo dentro un decreto d'urgenza sui prezzi del carburante? Non c'entra nulla, come il telemarketing. È l'ennesima cosa infilata nella valigia. Abbiamo chiesto di toglierla e anche qui la risposta è stata no. Ma c'è una cosa, colleghi, su cui mi voglio soffermare perché a mio parere è la più grave, ed è la questione delle coperture. Per pagare gli sgravi su benzina e gasolio, cioè sui combustibili fossili, il governo va a prendere i soldi dal fondo per la transizione verde e per gli investimenti nella filiera dell'automotive e va a prendere 65 milioni nel 2026 e 80 milioni nel 2027 dal fondo unico per il potenziamento delle reti ferroviarie e del trasporto rapido di massa. Ora, voi vi rendete conto del cortocircuito che c'è qui? Stiamo togliendo i soldi ai treni, alla mobilità sostenibile, all'auto del futuro,

0: abbassare il prezzo della benzina di oggi. Stiamo svuotando il salvadanaio dell'alternativa per pagare il problema. E questa è la fotografia perfetta di questo governo. Nessuna direzione, nessuna idea di dove vogliamo essere tra 5 anni. Noi avevamo proposto con i nostri emendamenti di spostare quelle coperture sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che è la fonte ordinaria per le misure emergenziali. Stesso saldo di bilancio, nessun aggravio, cambiava soltanto una cosa. Non saccheggiavamo il futuro. Ovviamente bocciate anche queste proposte. E adesso, Presidente, arriva il punto che mi sta più a cuore e su cui voglio che resti agli atti in quest'Aula ogni mia singola parola. Perché io vengo dalla Sicilia, vengo da Messina. E quello che sta accadendo sui collegamenti marittimi con le isole minori è qualcosa che ha del vergognoso. Partiamo dal contesto europeo, perché è importante capirlo. Dal 1 gennaio di quest'anno il sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, ovvero l'ETS, si applica al 100% al trasporto marittimo. Lo prevede il regolamento dell'Unione Europea 1805 del 2023. In pratica ogni nave, ogni aliscafo che collega la Sicilia alle Eolie, alle Egadi, a Pantelleria, deve pagare per le emissioni che produce. E quel costo le compagnie lo scaricano direttamente sul biglietto, sui residenti, sui pendolari, sulle merci che devono arrivare sull'isola. Ora, il principio europeo che chi inquina è giusto, che inquina paga, è giusto in astratto. Ma trattare allo stesso modo il turista che va a Panarea per il weekend, il lavoratore di Lipari o di qualsiasi altra isola che deve ogni mattina raggiungere Milazzo per lavorare perché non ha nessun'altra strada, è profondamente ingiusto, perché per quel lavoratore la nave non è una scelta, è l'unica strada esistente. E ora, in questo contesto, chi gestisce quei collegamenti? Sono due operatori, Liberty Lines per gli scafi e Caronte Tourist per i traghetti. Sono concessioni di servizio pubblico, soldi pubblici, scadenza nel 2028. Ora, il 20 novembre del 2025 la Procura di Trapani ha disposto il sequestro preventivo dell'intera Liberty Lines, che è con il sequestro dell'intera azienda, parliamo di azienda, patrimonio e quote. Un valore quantificato in circa 184 milioni di euro, 67 persone indagate e le ipotesi di reato sono truffa ai danni dello Stato, frode nell'esecuzione di un servizio pubblico e corruzione. Ora, secondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2022 la compagnia avrebbe continuato a incassare contributi pubblici tenendo nascoste le avarie su numerosi aliscafi, quindi prendendo i soldi per un servizio che in parte non veniva reso. E successivamente il Tribunale di riesame ha rievocato il sequestro, l'azienda è tornata ai suoi titolari, ma attenzione, le indagini nel merito proseguono, i reati contestati sono ancora tutti lì. E mentre tutto questo accadeva, cosa ha fatto lo Stato? Ha continuato a pagare. E cosa ha fatto la Regione Siciliana? Ha rinnovato l'affidamento dei servizi integrativi senza gara con la scusa che la gara è andata per 2 volte deserta. E questo con una proroga fino al novembre del 2027. E nell'aprile del 2025 entrambi gli operatori hanno aumentato i biglietti dichiarando di doverlo fare per riequilibrare entrate e uscite. I sindaci delle isole hanno protestato, i cittadini hanno protestato, ma non è servito assolutamente a nulla, le tariffe non sono state ridotte. E ora arriva il capolavoro finale. Con il decreto dirigenziale numero 1029 del 12 maggio del 2026, la Regione Siciliana ha approvato il quadro economico per una gara unica da 1,5 miliardi di euro della durata di 9 anni per affidare a un solo soggetto tutti i collegamenti con le isole minori a partire dal 2028. Ora io mi chiedo, 1,5 miliardi di soldi pubblici, 9 anni, un unico operatore, chi è in grado di competere per un appalto di queste dimensioni se non l'attuale? E allora, dopo aver truffato lo Stato proprio su quei collegamenti, noi stiamo costruendo un monopolio blindato per 9 anni, finanziato con denaro pubblico, su un servizio essenziale per la vita di decine di migliaia di cittadini italiani che hanno la sola colpa di essere nati su un'isola. Noi abbiamo presentato 2 emendamenti su questo, uno per riconoscere un credito d'imposta che compensasse i maggiori costi ETS sulle rotte insulari, con l'obbligo per le compagnie però di trasferire quel beneficio sui biglietti e di indicare i costi in modo trasparente, e l'altro per sostenere direttamente il trasporto merci delle imprese insulari. Quest'ultimo è stato bocciato, mentre il primo, che prevedeva la possibilità di sgravio dei costi in capo ai cittadini, è stato addirittura reso inammissibile. Inammissibile, cioè che non se ne può nemmeno parlare, discutere, sull'unico tema che riguarda la sopravvivenza economica delle comunità insulari. La risposta che è stata data alla questione non è nemmeno ammissibile in questo ramo del Parlamento. Io vi ricordo che dal 2022 l'insularità è scritta nella Costituzione, all'articolo 119, quinto bis. La Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. È in Costituzione da 4 anni e noi non riusciamo nemmeno a discutere di un credito d'imposta per chi vive su un'isola. Questa è la distanza tra le parole scritte sulla carta e i fatti di quest'Aula. E Presidente, concludo tornando da dove sono partito, ovvero questo decreto non è sbagliato in ogni sua singola riga, è sbagliato nel suo impianto, è la fotografia di un governo che non ha una politica energetica, che non ha una politica dei trasporti, che non ha una politica per il mezzogiorno, per le isole o per le aree interne e che sostituisce tutto questo con una decretazione d'urgenza a ripetizione. Domandiamoci cosa servirebbe davvero. Servirebbe un piano serio per ridurre la dipendenza dai fossili, investendo sul trasporto pubblico invece che tagliarlo. Servirebbe un meccanismo strutturale automatico di calmierazione delle accise quando il prezzo supera certe soglie, invece di un decreto nuovo ogni 2 settimane. Servirebbe affrontare la questione di insularità come una priorità nazionale e non come un fastidio da dichiarare inammissibile. Servirebbe fare luce una volta per tutte su come vengono gestite e affidate le concessioni del trasporto marittimo siciliano e pretendere i controlli che per anni sono mancati. Noi quegli emendamenti li abbiamo presentati, voi li avete bocciati tutti. E allora oggi in quest'Aula ci limitiamo soltanto a fare quello che possiamo, ovvero mettere agli atti nero su bianco le proposte che c'erano e che avete respinto. E i nomi delle persone che questo decreto ha lasciato indietro. Perché quando tra qualche settimana arriverà il prossimo decreto a inseguire la prossima emergenza, si sappia che un'alternativa c'era e che qualcuno l'aveva proposta. Per questo il Movimento 5 Stelle è contrario a questo decreto. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei onorevole Raffa. Chiesto di intervenire l'onorevole Merola. E ne ha facoltà.
2: Del Partito Democratico.
3: Sì, grazie Presidente. Vede Presidente, siamo partiti da un decreto sulle accise, siamo arrivati a un provvedimento omnibus che contiene carburanti, agricoltura, autotrasporto, ex Ilva, biometano, telemarketing, pagamenti elettronici e isole minori. I decreti legge restano per settimane in un ramo del Parlamento, lì vengono modificati, appesantiti, riempiti di nuove disposizioni, poi arrivano da noi. Alla Camera, in questo caso dei deputati, quando i termini di conversione sono ormai talmente stretti da rendere l'esame poco più che una ratifica. La Camera quindi non corregge, non migliora, non modifica, non incide, prende atto, come se questo fosse legiferare. È un Parlamento ridotto a timbificio e così si peggiora la qualità delle leggi e la credibilità delle istituzioni. Infatti, a proposito di qualità delle leggi e venendo al merito, questo provvedimento racconta bene come il modo in cui il governo affronta le emergenze. Rincorre i problemi e non li governa. Interviene quando l'emergenza è già esplosa, prova a tamponare gli effetti, ma non costruisce mai una soluzione duratura, permanente e strutturale. È una politica fatta di toppe senza alcun tessuto. Sul caro carburante il dato da questo punto di vista è impressionante. Dal 19 marzo al 3 giugno si sono succeduti 8 interventi tra decreti legge e decreti ministeriali. 8 interventi in poco più di 3 mesi. Un vero calendario dell'incertezza. E tutto questo per un onere complessivo nel 2026 pari a circa 1,6 miliardi. Ora, Presidente, con quasi 1,6 miliardi di euro ci si aspetterebbe una strategia. Invece abbiamo avuto una staffetta di interventi parziali, ciascuno più debole del precedente. Per i carburanti siamo partiti da 20 centesimi al litro, poi siamo scesi a 10, poi a 5. Quindi abbiamo fatto una dieta dimagrante dello sconto, nonostante gli annunci del governo. Il risultato è che le famiglie vedono pochi vantaggi concreti alla pompa e gli operatori economici navigano nell'incertezza. L'autotrasporto, l'agricoltura, la manifattura, la logistica, il commercio, le filiere produttive. Sappiamo che chi deve programmare costi, contratti, investimenti e prezzi non può vivere appeso a proroghe di 10 giorni e a decreti che confluiscono in altri decreti, a sconti che cambiano forma e misura da una settimana all'altra. La politica industriale ed energetica di un paese non dovrebbe essere organizzata come un calendario dell'avvento. si apre una finestrella e si scopre quale sarà lo sconto di questa settimana. Nessuno, tantomeno noi, il Partito Democratico, neghiamo la necessità di intervenire quando il prezzo dei carburanti cresce, quando i costi energetici comprimono i bilanci delle famiglie e mettono sotto pressione imprese, agricoltura, trasporto pubblico e logistica. Il punto non è dunque se intervenire, il punto è come intervenire, con quale efficacia e con quale idea di futuro. E qui il governo ha scelto ancora una volta la strada del taglio temporaneo e orizzontale delle accise. Una misura semplice da comunicare, ma molto meno efficace nella realtà e anche, mi permetto di aggiungere, molto iniqua, perché è uno sconto che non tiene conto dei diversi redditi degli italiani, non tiene conto di chi possiede una Ferrari o di chi possiede una Panda. Vedete, i carburanti sono beni essenziali a domanda rigida, distribuiti lungo una filiera nel quale il consumatore finale ha pochissimo potere contrattuale. Se lo Stato annuncia pubblicamente uno sconto, indicando prima la misura del taglio, una parte di quel beneficio rischia di essere assorbita lungo la filiera prima ancora di arrivare davvero alla pompa di benzina. Questo è il nodo politico-economico del provvedimento. Lo Stato spende, ma il cittadino non riceve integralmente il vantaggio promesso. E allora non basterebbe dire abbiamo tagliato le accise. Bisogna chiedersi quanto di quel taglio sia arrivato davvero alle famiglie e alle imprese e quanto sia rimasto intrappolato nella filiera, quanto sia stato neutralizzato dagli aumenti dei prezzi industriali, della distribuzione e della logistica. Perché se lo sconto lo annuncia il governo ma lo incassa in parte la filiera, allora non siamo davanti a una misura di sostegno, siamo davanti a una misura di cortesia verso chi sta nel mezzo. E non è un dettaglio, perché le risorse impiegate, scusate, sono risorse pubbliche, risorse che avrebbero potuto essere orientate in modo più selettivo, più stabile, più utile. Invece il governo ha scelto una sequenza di interventi temporanei, decrescenti e frammentari. Una normativa a fisarmonica, si apre nell'emergenza, si richiude la scadenza successiva, ma purtroppo nessuno sa cosa accadrà dopo, visto il permanere della crisi energetica. Noi abbiamo proposto un'altra strada, abbiamo chiesto di dare continuità all'intervento sulle accise, almeno fino al 30 settembre, per evitare questa rincorsa permanente. Abbiamo chiesto di prorogare il credito d'imposta per l'autotrasporto, di rafforzare gli strumenti per l'agricoltura, pesca e acquacultura. Abbiamo chiesto misure che diano prevedibilità agli operatori, non un bollettino normativo ogni 15 giorni. Ma chiediamo, abbiamo chiesto e chiediamo soprattutto una politica energetica strutturale. Perché il problema ovviamente non si risolve con la rincorsa periodica alle accise. Il problema si risolve riducendo la dipendenza dell'Italia dalle fonti fossili, accelerando su rinnovabili, accumuli, reti, comunità energetiche, efficienza degli edifici, elettrificazione dei consumi, trasporto pubblico e ferroviario. Ogni impianto rinnovabile che non si realizza, così come ogni comunità energetica che resta bloccata, ogni investimento sulle reti che viene rinviato, significa una cosa molto semplice. Alla prossima crisi internazionale saremo di nuovo qui, con un altro decreto, un'altra proroga, un altro taglio temporaneo e tampone. E questo vale anche per il trasporto pubblico locale. Il decreto incrementa il fondo del trasporto pubblico locale per il rinnovo contrattuale. Bene che il tema sia stato riconosciuto, ma le risorse sono insufficienti rispetto al fabbisogno effettivo. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che garantiscono un servizio essenziale nelle città e nei territori. Se vogliamo meno auto private, meno congestione, meno emissioni e meno dipendenza dai carburanti, il trasporto pubblico dovrebbe essere il cuore della politica ambientale urbana, non una voce da finanziare a metà. Per questo abbiamo proposto di aumentare le risorse per il fondo del TPL, così da garantire la copertura integrale del rinnovo contrattuale per il 2026. E abbiamo proposto di farlo evitando di tagliare il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, come invece fa questo decreto. perché finanziare il trasporto locale togliendo risorse al trasporto locale del futuro è come riparare il tetto smontando le fondamenta. Il decreto poi contiene un altro capitolo delicatissimo, l'ex Ilva. Anche qui siamo davanti al solito schema, prestito ponte sì, piano industriale no, risorse emergenziali sì, visione no, continuità formale sì, futuro produttivo no. Nessuno sottovaluta la complessità di questo dossier. Lavoro, ambiente, salute, siderurgia, autonomia industriale, sicurezza degli approvvigionamenti. Ma proprio perché parliamo di un asset strategico nazionale, non possiamo continuare con finanziamenti a ponte e norme di protezione senza un disegno industriale credibile. Non può esserci sempre lo Stato che metta risorse pubbliche senza pretendere una direzione chiara. Non può esserci il prestito senza il piano, la proroga senza il progetto, lo scudo senza le responsabilità. Le nostre proposte sull'ex Ilva vanno esattamente in questa direzione, subordinare ogni eventuale cessione degli impianti a un piano industriale reale, sostenibile sul piano economico, occupazionale e ambientale, istituire un tavolo con governo, territori, sindacati, imprese e indotto, finanziare la messa in sicurezza degli altiforni, accelerare le bonifiche e l'ambientalizzazione del SIN di Taranto, introdurre rendicontazione mensile sull'utilizzo delle risorse, tutelare i lavoratori con strumenti adeguati, sostenere le piccole e medie imprese dell'indotto e investire sulla diversificazione industriale dei territori interessati. Perché salvare l'ex Ilva non significa solo tenere acceso qualcosa oggi, significa costruire un'alternativa produttiva, occupazionale e ambientale. Dunque, Presidente, questo decreto in realtà racconta bene il limite dell'azione del Governo. C'è una crisi dei prezzi e si rincorre il prezzo, c'è una crisi energetica e si rincorre la bolletta, c'è una crisi industriale e si rincorre il salvataggio temporaneo. C'è un problema di trasporto pubblico e si rincorre il rinnovo contrattuale senza garantire risorse adeguate. Tutto emergenza, tutto è provvisorio, tutto rinviato alla prossima scadenza. Questa è la vera stabilità di 4 anni di questo governo di centrodestra. Per noi il punto che poniamo con il Partito Democratico è non negare l'emergenza, ma contestare l'assenza di una strategia concreta. Non negare la necessità di intervenire sui carburanti, ma contestare l'inefficacia e l'iniquità di interventi orizzontali, non equi, costosi e facilmente assorbibili della filiera. Noi non neghiamo dunque la necessità di sostenere settori in difficoltà, ma contestiamo il fatto che il Governo continui a farlo senza un quadro strutturale di politica energetica, industriale e sociale. A noi siamo convinti che amministrare l'emergenza sia necessario, ma governare dovrebbe significare prevenire l'emergenza, con politiche energetiche adeguate e misure permanenti per liberare l'Italia dalla dipendenza energetica e coordinare gli investimenti contro la dipendenza energetica insieme all'Europa con un debito comune per gli investimenti, il contrario di una politica nazionalistica come la vostra, che non a caso è piena di toppe.
1: Grazie onorevole Merola. Adesso ha chiesto di intervenire l'onorevole Matteoni e ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente.
4: Fratelli d'Italia.
2: Eccoci. Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui oggi discutiamo nasce dalla necessità di attenuare l'impatto dei rincari su famiglie, imprese e settori produttivi maggiormente esposti al costo dell'energia e dei trasporti, dovute all'instabilità dei mercati internazionali e alla crisi nell'area del Golfo. Questo non è solamente un provvedimento tecnico, ma è un provvedimento che tocca la vita reale degli italiani. È il costo del pane sulle tavole delle famiglie, il margine di guadagno che si assottiglia per un artigiano, per un agricoltore, per un autotrasportatore che ogni mattina sale sul suo mezzo. Questo decreto dimostra che il governo Meloni non è rimasto a guardare mentre i mercati internazionali scaricano sui cittadini italiani il peso delle crisi globali. Rappresenta inoltre uno strumento utile per intervenire su misure diverse e non strettamente legate al caro carburanti. La misura centrale del provvedimento contenuta nell'articolo 1 interviene con decisione per ridurre le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per un primo periodo dal 2 al 10 maggio 2026. Con questa misura il gasolio scende a 472,90 euro per 1000 litri, GPL a 242,77 euro per 1000 kg e gas naturale viene azzerato. Il Senato ha poi potenziato questa difesa prorogando la riduzione delle accise per un secondo periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026. Estendendo l'agevolazione anche a carburanti alternativi e sostenibili. La copertura finanziaria delle nuove disposizioni, pari a circa 133,8 milioni di euro per il 2026, viene garantita dall'articolo 1 septies. Ma questo intervento normativo è molto più ampio della pur fondamentale questione delle accise. Penso ad esempio a una misura di enorme peso specifico per il nostro tessuto industriale, la situazione di Acciaierie d'Italia. L'articolo 1 bis autorizza il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a trasferire fino a ulteriori 100 milioni di euro alla società in amministrazione straordinaria sotto forma di finanziamento oneroso e rimborsabile entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali o dalla scadenza del contratto d'affitto. Difendere quegli impianti significa difendere un patrimonio industriale strategico per l'Italia e proteggere migliaia di lavoratori che hanno il diritto sacrosanto di non essere abbandonati nel mezzo di una trattativa. Dobbiamo poi dar certezza a chi lavora sulla strada e nei campi. Con l'articolo 1 ter estendiamo fino a giugno 2026 il credito d'imposta sui carburanti per l'autotrasporto di merci, triplicando di fatto il tetto di spesa che sale da 100 a 300 milioni di euro. Per il comparto dell'autotrasporto agricolo la misura triplica la dotazione, portandola da 30 a 90 milioni di euro, comprendendo le spese da marzo a maggio 2026. Sempre l'articolo 1 ter si occupa di un altro settore vitale, i fertilizzanti per la nostra agricoltura. Introduciamo un credito d'imposta straordinario fino al 30% delle spese sostenute per il loro acquisto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro. Questa agevolazione sarà compensabile entro il 31 dicembre 2026, non peserà sul reddito d'impresa e sarà cumulabile con altre misure. Destinare 40 milioni a chi produce il cibo che portiamo in tavolo non è assistenzialismo, è il riconoscimento del valore strategico del nostro settore primario. Sempre nello stesso articolo riduciamo da 60 a 30 giorni il termine per rimborso delle accise sui carburanti agricoli, tramite presentazioni telematiche a partire dal 1 ottobre 2026, meno burocrazia, più liquidità immediata nelle tasche degli agricoltori. Sosteniamo anche la mobilità dei cittadini in lavoro nel settore dei trasporti pubblici. L'articolo 1.4 incrementa il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale di ben 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse espressamente destinate al rinnovo dei contratti collettivi di autisti e lavoratori del settore. A questo si affianca l'articolo 1-quinquies, che stabilisce l'assegnazione a Roma della prestigiosa sede del SETAC, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa, garantendo all'Italia un ruolo attivo e di primo piano nella sua governance. Guardiamo poi a chi ogni giorno fa i conti con scadenze e pressione fiscale. L'articolo 1-sexies differisce i versamenti fiscali per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i forfettari. Chi doveva pagare entro il 30 giugno 2026 potrà farlo entro il 20 luglio senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 19 agosto con una maggiorazione dello 0,80%. Estendiamo inoltre fino al 30 novembre 2027 la disciplina creditizia per le società cooperative e introduciamo proroghe importanti per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali degli enti territoriali, la cosiddetta rottamazione quinquies. Dare qualche settimana in più a partite IVA, professionisti e piccoli imprenditori in un momento complesso non è un regalo, è puro buonsenso. La solidità finanziaria di queste scelte è chiarita nell'articolo 1 septies, che quantifica la copertura per queste misure in 480 milioni di euro di oneri fissi e 80 milioni in oneri a decorrere dall'anno 2027. Risorse reali, non inventate, attinte con responsabilità da fondi esistenti per lo sviluppo e la coesione dei trasporti. È la dimostrazione di un governo che sa fare scelte chiare e stabilire le giuste priorità. Sul fronte dei controlli e della legalità, l'articolo 1-octies ridefinisce l'ambito d'azione degli accertamenti della Guardia di Finanza lungo la filiera dei carburanti, risalendo fino al costo giornaliero d'acquisto sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera in regime sospensivo. Vogliamo trasparenza e vogliamo combattere le speculazioni. Al Senato abbiamo inoltre inserito l'articolo 1-novies, estendendo i benefici alle imprese di noleggio autobus con conducente per i mezzi più ecologici, un modo per premiare chi investe concretamente nella qualità del parco mezzi e nell'ambiente. Sulla filiera agroalimentare e l'ambiente intervengono gli articoli 1-decies e 1-undecies, che semplificano la preparazione di alcuni fertilizzanti e dettano criteri chiari per l'ingresso di biomasse e residui agroalimentari negli impianti di biogas e biometano, sostenendo la transizione energetica del nostro settore agricolo. Per la tutela diretta delle famiglie contro l'invadenza commerciale, l'articolo 1-duodecies introduce modifiche importanti al codice di consumo, vietando le sollecitazioni telefoniche via messaggio non richieste e imponendo l'uso di un numero unico identificativo per le proposte commerciali di energia, gas e telecomunicazioni. Una norma sacrosanta, attesa da milioni di cittadini stanchi di chiamate aggressive a ogni ora del giorno. L'articolo 1-terdecies interviene a favore dei comuni montani, sostituendo il vecchio requisito burocratico delle minoranze linguistiche storiche con un criterio puramente territoriale, basato sulla delimitazione dei comuni, garantendo un accesso molto più equo e semplice ai relativi crediti d'imposta. In materia di pagamenti digitali, l'articolo 1-quaterdecies aggiorna la normativa sull'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, sanzionando il mancato utilizzo di qualunque strumento di pagamento digitale per qualsiasi importo, un adeguamento tecnico necessario per inclusione finanziaria. Infine, con l'articolo 1-quinquiesdecies, andiamo finalmente stabilità ed equità tariffaria alle nostre isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale. Stabilizziamo le forniture tramite le imprese elettriche minori a tariffe regolate dall'ARERA. Autorizziamo i distributori a gestire sistemi di stoccaggio energetico e proroghiamo di 20 anni le concessioni di distribuzione delle imprese locali, disciplinando in modo efficiente il dispacciamento energetico. Anche qui nessuno è stato dimenticato. Onorevoli colleghi, ho sentito in quest'Aula critiche e accuse di parzialità o di mancanza di visione. Col dovuto rispetto, rispondo che queste lezioni arrivano da chi per anni ha gestito le emergenze con improvvisazione, costruendo dipendenze energetiche e strutturali dall'estero e parlando di transizione ecologica senza mai chiedersi chi ne avrebbe pagato il conto reale. Noi abbiamo scelto di cambiare rotta con una reale programmazione strategica, perché l'energia non è solo una questione di bilanci e numeri economici. L'energia è sinonimo di libertà, libertà di scegliere, libertà di crescere, libertà di non essere ricattabili sullo scacchiere internazionale. La sicurezza energetica è a tutti gli effetti sicurezza nazionale. Il piano Mattei, le nuove partnership nel Mediterraneo e la diversificazione delle fonti sono la cornice di una strategia strutturale di lungo periodo in cui questo decreto si inserisce come un tassello fondamentale. Questo è il modo in cui Fratelli d'Italia e il governo guidato da Giorgia Meloni interpretano il mandato ricevuto dagli italiani. Non fare politica per i titoli dei giornali, ma compiere scelte concrete nell'interesse della nostra nazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare, ma non intende farlo, la deputata Maria Angela Matera. Credo al governo. No, non intende replicare. No, grazie. Ugualmente la rappresentante del governo, dunque, seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani, mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 9.30. Noi andiamo avanti, passiamo agli interventi di fine seduta, iniziamo con l'onorevole Carla Giuliano, che ha facoltà di intervenire. Prego.
4: Grazie Presidente. Nei giorni scorsi la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico
5: del Movimento 5 Stelle,
4: una vasta operazione denominata Erebus, finalizzata al contrasto di un presunto traffico illecito di rifiuti tra la Campania e la Puglia. Dalle indagini emerge che ingenti quantitativi di rifiuti speciali sarebbero stati smaltiti illegalmente in diverse aree della Puglia, in particolare nella provincia di Foggia. Questi fatti sono fatti non nuovi per questo territorio e destano particolare preoccupazione, a maggior ragione in un territorio che ha forte vocazione agricola, dove quindi la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle eccellenze agroalimentari è una priorità assoluta. Ecco, a fronte di questa situazione noi chiediamo un intervento immediato del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Ambiente, per rendere e mettere a terra delle attività straordinarie di monitoraggio e verifica ambientale al fine di procedere alla bonifica di siti eventualmente contaminati, perché spesso le aree che sono oggetto di sversamento illecito di rifiuti sono di proprietà di comuni di piccole o medie dimensioni che non hanno hanno la capacità e non hanno i fondi economici per procedere alla bonifica, e chiediamo invece al Ministro dell'Interno un intervento straordinario e di mettere a terra un programma straordinario di monitoraggio e di verifica con l'implementazione del nucleo ecologico, operativo ecologico, e di tutte le forze dell'ordine, al fine di porre in essere una concreta e effettiva, efficace azione di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti che purtroppo sta avvelenando la nostra terra, che diventerà, se proseguiamo in questo modo, la nuova terra dei fuochi.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Simone Billi, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente Mulè. Desidero richiamare l'attenzione del Governo su una problematica che sta interessando numerosi italiani residenti all'estero. Infatti dal 1 giugno
7: la Lega
6: possono finalmente richiedere la carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune italiano. Si tratta di una misura molto importante, attesa da anni, che considero, Presidente Mulè, anche un grande successo personale, avendo contribuito attivamente alla sua realizzazione. Dal 1 agosto, però, in applicazione di un regolamento europeo, le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide per l'espatrio. Per questo motivo molti italiani all'estero, che stanno trascorrendo un periodo in Italia, si stanno recando presso i comuni per richiedere la nuova carta d'identità elettronica. Beh, Presidente, in numerosi casi oggi, al momento della richiesta, la carta d'identità cartacea viene ritirata e il cittadino non riceve alcun documento sostitutivo immediatamente utilizzabile per il viaggio di ritorno. Considerando che la carta elettronica viene recapitata successivamente e che molti connazionali non hanno con sé il passaporto, si crea una situazione paradossale. Il cittadino rischia di non poter rientrare nel proprio paese di residenza, ed è una situazione molto comune tra coloro che risiedono nell'area Schengen, perché chiaramente a queste persone può capitare che non abbiano il passaporto o che non usino il passaporto. Chiedo pertanto al Governo di valutare con estrema urgenza soluzioni pratiche e uniformi su tutto il territorio nazionale, come ad esempio il rilascio di un documento temporaneo di viaggio, una certificazione sostitutiva o altre modalità che consentano agli italiani all'estero di rientrare regolarmente nel proprio paese di residenza senza difficoltà. In alternativa, almeno fino al 1 agosto, si potrebbe valutare di lasciare la carta cartacea nelle mani della persona fino alla consegna della carta elettronica, evitando così che il cittadino rimanga temporaneamente privo di un documento per il viaggio.
1: Grazie,
6: grazie ancora.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Ascani, ne ha facoltà. Prego.
7: Del Partito Democratico.
8: Mi racconto una storia. C'era una volta una scuola media in una città chiamata Città di Castello, intitolata a Dante Alighieri e Giovanni Pascoli. Un edificio di questa scuola era un po' vecchio e quindi si decise, coi soldi del PNRR, di demolirlo e costruirne uno nuovo, più bello, più efficiente. Poi arrivò Invitalia e individuò un'azienda che non era in grado di portare in fondo quei lavori, quindi l'edificio rimase un cumulo di macerie e i ragazzi non avevano più un posto dove andare a scuola. Dopo le proteste dei ragazzi, delle famiglie, dell'amministrazione, nel nostro piccolo, anche nostra, il Ministero dichiarò di aver trovato i soldi per ricostruire quella scuola, che però è ancora un cumulo di macerie. E non è tutto, perché lo stesso Ministero, non contento di aver ridotto a macerie una scuola che esisteva, ha deciso di dimensionare quella scuola, e allora le famiglie, i ragazzi, i sindacati e anche noi nel nostro piccolo abbiamo protestato, ci siamo rivolti al TAR, e sa che è successo? Il TAR ci ha dato ragione, quel dimensionamento non si poteva fare. È finita? Abbiamo un lieto fine a questa storia? No, perché il ministro Valditara fa quello che fa sempre, fa l'arrogante. Ignora persino una sentenza della magistratura. Il ministro la deve rispettare, quella sentenza. Giù le mani dalla scuola e dal diritto di ragazze e ragazzi ad avere una scuola che funzioni. Valditara, la faccia finita.
1: Grazie Presidente Ascani. Chiesto intervenire l'onorevole Pandolfo, e ne ha facoltà.
5: del Partito Democratico.
9: Voglio ricordare in quest'Aula la tragica ricorrenza dell'82esimo anniversario di una delle pagine più dure della resistenza italiana, il rastrellamento nazifascista del 16 giugno del 44 nelle fabbriche genovesi. Alle 14 di quel giorno reparti tedeschi e forze della Repubblica Sociale Italiana circondarono gli stabilimenti della San Giorgio, di Ansaldo, di Piaggio, quelli del Ponente di Genova. I lavoratori tentarono di fuggire, ma furono bloccati con le armi. Alcuni di loro morirono gettandosi dai vagoni in corsa, alcuni di loro furono colpiti durante la fuga. Parliamo di 1500 operai, in gran parte giovani, che vennero caricati su carri merci diretti in Germania. Prima destinazione era il campo di concentramento di Mauthausen e poi i campi di lavoro forzato. Non tutti tornarono a casa, quella deportazione non fu un episodio isolato, era frutto di un disegno tragico, repressivo, che voleva colpire la classe operaia genovese, perché appunto gli scioperi del 43 del 44 avevano dimostrato che la fabbrica poteva essere, insieme alla montagna, un fronte della lotta di liberazione. E allora ricordarlo oggi in quest'Aula è un atto verso chi pagò con deportazione, con vita, la scelta di non arrendersi al nazifascismo, ed è il richiamo per chi ha la responsabilità di rappresentare le istituzioni a non considerare mai acquisita la libertà di organizzarsi, di scioperare, di dissentire, che proprio quei lavoratori contribuirono a riconquistare per tutti noi. È una memoria che riguarda tutti e che non deve disperdersi, perché ci ricorda che la democrazia e i diritti del lavoro non sono un dato acquisito, ma una conquista che va difesa ogni giorno, anche di fronte ai rigurgiti di fascismo e di neofascismo che continuano a manifestarsi nel nostro presente. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Ghio, e ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente. Sì, voglio mettere in evidenza
5: del Partito Democratico
10: quella che riteniamo sia una lesione importante delle prerogative parlamentari. In Commissione Trasporti stiamo esaminando il disegno di legge in materia di porti. La riforma dei porti è stata data ampia rassicurazione, anche perché sono anni che si parla dell'arrivo di questa riforma, è stata data ampia rassicurazione di una trattazione lunga, condivisa, della possibilità di esercitare appieno la funzione parlamentare. L'esame è stato incardinato il 4 giugno e da subito sono state escluse alcune richieste di audizioni importanti, come quelle dei comuni e delle regioni portuali, che, visti i grandi cambiamenti che propone il disegno di legge, riteniamo molto rilevanti. Ma oggi è successo qualcosa di altro, di diverso. Oggi al Ministero dei Trasporti il sottosegretario Rixi ha ricevuto una sessantina di soggetti coinvolti nelle audizioni, associazioni di settore, operatori della logistica, sindacati, rappresentanti delle istituzioni, soggetti che contestualmente, proprio negli stessi giorni, stanno facendo le audizioni parlamentari. Un coinvolgimento un po' tardivo e neanche troppo reale è emerso anche dopo che buona parte dei soggetti che sono auditi, che iniziano ad essere auditi, hanno evidenziato la mancanza di coinvolgimento. E già qui una prima messa in discussione delle prerogative parlamentari. Ma la cosa che riteniamo più grave è che oggi, nel corso della riunione, sarebbe stata comunicata l'apertura di una piattaforma digitale perché gli operatori possano mandare direttamente, aperta per 10 giorni, sarà aperta per 10 giorni, dove gli operatori possano mandare direttamente delle proposte, delle richieste emendative, delle proposte di emendamento che poi verranno portate in commissione. Ecco, se fosse realmente così, si tratterebbe di una grave lesione della possibilità, dell'operatività, delle sedi referenti, delle commissioni.
1: L'avevo dato già 30 secondi in più, mi sono accorto che erano scaduti anche gli altri 30 secondi. Diamo possibilità di finire. Un'ora da Ghio. Prego, aspetti che si riaccenda il microfono.
10: Concludo solo dicendo.
1: Sì, sì, aspetti che si arrivi. Ah, prego.
10: Grazie Presidente. Concludo solo dicendo, proprio alla conclusione, noi chiediamo alla Presidenza della Camera di verificare e di intervenire rispetto alla tutela delle attribuzioni costituzionali della Camera, perché il Parlamento, le commissioni parlamentari non possono essere ridotte ad una mera sede di decisioni ratificate da ratificare e prese altrove.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ghirra, e ne ha facoltà.
11: Sì, grazie Presidente. Intervengo per associarmi alle considerazioni della collega Ghio.
12: Di Alleanza Verdi e
11: Sinistra. Giustamente
12: sottolineava,
11: l'8 maggio il governo, nella persona del Ministro Salvini, ha presentato un disegno di legge in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale, che avrebbe l'obiettivo di rilanciare la competitività dei nostri porti, ma anche creare un maggior coordinamento tra la rete delle autorità del sistema portuale. La vera novità di questo provvedimento però è la costituzione di una società chiamata Porti d'Italia S.P.A. che di fatto accentrerà le competenze in infrastrutture strategiche e in manutenzioni straordinarie, esautorando le autorità di sistema portuale e anche facendo proprio le loro risorse e il personale. La cosa grave è che questo disegno di legge è stato prodotto senza coinvolgere le parti sociali, in particolare, ma anche gli stakeholder, che come si diceva sono stati incontrati oggi dal vice ministro Rixi, che mentre la commissione porta avanti le audizioni li ha invitati a caricare su una piattaforma digitale le loro proposte emendative al provvedimento. Ritengo che sia una grave lesione delle prerogative parlamentari e invito anche io il presidente Fontana a intervenire. Non vorremmo che dopo lo scempio del ponte sullo stretto la Porti d'Italia diventasse il nuovo giocattolo nelle mani della Lega sulle spalle degli italiani. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 17 giugno 2026 alle 9.30 alle 16.15. Cominceremo con il seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, l'esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, l'esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del medesimo Vittorio Sgarbi, l'esame della relazione della Giunta per l'autorizzazione sull'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Seguirà la discussione sulle mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, la discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita degli investimenti europei e nazionali in armamenti, la discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, la discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, il seguito della discussione della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, un particolare riferimento alle aree urbane, e infine a seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di libertà o di criminalità organizzata e liberi di scegliere. Alle 15 vi ricordo infine che c'era lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
13: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
14: Radio Radicale, sono le 19.06, abbiamo ascoltato alla Camera la discussione generale sul DL prezzi petroliferi e ora invece torniamo sulla presentazione di ieri a Milano al Teatro Parenti del movimento europeisti.eu. Abbiamo intervistato e raccolto alcune dichiarazioni dei partecipanti che erano presenti all'evento. Iniziamo da Carlo Calenda, il senatore e il segretario di Azione.
15: Nuova casa per i riformisti, quella che si presenta oggi?
16: È una casa per gli europeisti, quelli che pensano che fare l'Europa federale oggi sia l'unica cosa che veramente conta se vogliamo salvarla da tre imperi che ci vogliono di fatto distruggere. Ed è una casa per tutti i riformatori che ritengono che i due poli non possano oggi rappresentare l'animo riformatore che c'è stato nel centrosinistra, che c'è nel centrodestra, che c'è stato nel centrodestra, che oggi è disperso.
12: Senta, su Milano, questo può essere un, diciamo, anche un cantiere in vista delle comunali di Milano, Cottarelli può essere un buon nome?
16: Va a chiedere a Cottarelli, che viene oggi a fare altro, insieme a Monti, a fare una cosa non politica. Oggi ci piacerebbe parlare veramente dell'Europa, dei suoi problemi e soprattutto di come farla uscire da questa impasse. Questo è certamente il cantiere della costruzione di un polo che non si presenterà né con la destra né con la sinistra, che avranno coalizioni che andranno da Vannacci a Tajani, da Renzi a Potere al Popolo. Noi dobbiamo dare un'alternativa a questo scempio, altrimenti l'Italia, tra gli estremismi opposti, semplicemente a un certo punto imploderà.
15: Quelli che vi ritrovate oggi eravate tutti per il sì al referendum, si è vista come è andata. Pensate che ci sia una civiltà politica dopo quell'episodio?
16: Beh, io penso che se noi prendessimo quanto ha preso il sì al referendum saremmo molto contenti, diciamo. Però battute a parte, quello che penso e credo che solo c'è un desiderio molto forte di avere un centro riformista anche moderato nei valori, che non contenga dentro pezzi di tradizioni totalitarie che nulla hanno a che fare anche con la storia di chi ha governato l'Italia. Quindi credo che c'è un enorme campo da conquistare.
12: Ma non credete che sia, diciamo, un esperimento che avete già provato a fare alle scorse politiche e che in qualche modo è naufragato?
16: No, io penso che alle scorse politiche non è naufragato, è naufragato dopo le scorse politiche, perché Renzi si è messo a giocare come fa sempre, come fa adesso. Sto col campo largo, però aiuto Vannacci. E penso che invece queste persone siano persone che hanno chiaro, diciamo, dove vogliono andare, che in cui c'è comune un impegno, soprattutto parlo di Tina Picerno, sulla questione ucraina, che per noi è una questione fondamentale. Quindi no, non penso questo. Dopodiché, ripeto, io ho visto quell'esperimento, ha preso 2.400.000 voti. Con le prossime coalizioni il potenziale è superiore a questo, perché saranno coalizioni ancora più confuse, ancora più estreme. Noi dobbiamo fermarla questa deriva, perché sennò in Italia non si va più da nessuna parte. Grazie.
12: Se tenendo il centrodestra senza Vannacci sarebbe stato male in un centrosinistra con i 5 Stelle per voi?
16: Non lo so, ma che dobbiamo fare a sto giochino? È come buttare quegli attori. Io credo che però, questo è interessante, Vannacci sarà i 5 Stelle del centrodestra, cioè esattamente come io ritenevo sbagliato e Azione non ha fatto parte del Conte 2, perché sapevo che i 5 Stelle, una volta messi lì dentro, non sarebbero più usciti e avrebbero determinato una svolta populista del PD. Vannacci rischia di fare la stessa cosa in peggio nel centrodestra, perché in peggio, perché stiamo parlando di un criptofascista amico di Putin, e il rischio che li porti veramente e che rimanga veramente come un virus all'interno del centrodestra, secondo me esiste.
12: Ci sembra così che un governo giallo nero,
16: Massimo Vannacci. Ah, guardi, i 5 Stelle ci hanno fatto un governo con tutti, quindi insomma non mi stupirei di tanto. Noi siamo rimasti da 7 anni ormai dove ci avevano messo gli elettori, non con i 5 Stelle e non con la destra.
17: Grazie.
14: Così il senatore Carlo Calenda ieri durante l'evento della prima assemblea di europeisti.eu. Il tema del un nuovo polo centrista è stato un po' al centro di tutti i dibattiti avvenuti durante la giornata, tanti sia sul palco che durante le interviste a margine che abbiamo fatto e le dichiarazioni che abbiamo raccolto, tra cui quelle di un altro leader di un partito, si tratta naturalmente di Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico, che è intervenuto proprio sulla questione di un polo centrista che possa contrastare o comunque gareggiare con il centrodestra e il centrosinistra, e Marattin che ha anche parlato oltre anche del futuro di Milano, perché l'anno prossimo ci saranno anche le elezioni della città. Ascoltiamolo.
18: È necessaria prudenza, perché siccome le cose serie non possono essere annunciate 30 volte in 5 anni è sempre poi vanno male, quindi ci vuole prudenza, rispetto per un pezzo di paese che chiede un'aggregazione liberal democratica fuori dai poli. In questo spirito noi siamo qui del Partito Liberal Democratico, noi siamo nati non per essere l'ennesimo partito che scaccia gli altri e comanda, ma per creare un'aggregazione che duri nel tempo. Vediamo se da qui al prossimo autunno ci saranno queste condizioni per avere un'aggregazione liberal democratica fuori dai due poli e basata su una visione politica. Diciamo, i tentativi in passato non sono mancati, purtroppo anche i fallimenti. Vediamo stavolta di fare le cose per bene, se veramente partiremo con un progetto.
17: Da questa alleanza ci si chiede se può venire fuori anche il prossimo candidato sindaco per Milano. Lei ha un'idea, conferma anche quello che aveva già detto il Partito Liberal Democratico, il sostegno a Civita?
18: Il Partito Democratico venerdì facciamo una conferenza stampa con Antonio Civita, questo non per mettere il cappello su nessuno, noi siamo un piccolo partito appena nato, rispettiamo i partiti molto più grandi che dovranno fare le loro valutazioni, semplicemente noi pensiamo che la politica a volte possa essere anche una cosa abbastanza semplice. C'è un candidato liberale, civico, con le idee giuste, lo appoggiamo. Poi le dinamiche saranno quelle che le forze politiche decideranno, ma noi non siamo nati per dare le carte al mondo, come si dice. Quando vediamo una candidatura, è successo anche alle amministrative, con Simone Venturini a Venezia o con tanti altri candidati sindaci in giro per l'Italia, quando c'è un candidato con delle caratteristiche che ci piacciono, lo appoggiamo, poi la politica farà il suo percorso. Però il nostro sostegno, Antonio Civita, se confermerà la candidatura, se andrà avanti fino in fondo, è garantito.
14: Queste le parole di Luigi Marattin, e all'evento era presente anche la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che da poco ha lasciato il Partito Democratico e ha spiegato anche le sue ragioni ieri sul palco. Poi a fine dell'evento l'abbiamo intervistata sulla nascita del suo nuovo movimento, ascoltiamola.
19: Radio Radicale, siamo con Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, alla prima assemblea del Movimento Europeisti.eu. Come mai ha scelto di partecipare a questo evento?
20: Beh, ho scelto di partecipare a questo evento perché sia Daniele che Pier, insomma tutte le persone che ci hanno lavorato, hanno inteso utilizzare questo luogo come un luogo aperto, come uno spazio in cui dimostrare che è possibile costruire nel nostro paese un polo europeista, democratico, riformista, fuori dalla polarizzazione sia della destra che della sinistra, fuori dalla rissa inconcludente della politica, e mi è sembrata una buona occasione per ribadire insieme queste ragioni che condividiamo e quindi mi ha fatto piacere essere qui.
19: Esatto, perché è nato anche il suo movimento, possiamo dire, e come si coniuga anche in vista delle prossime elezioni politiche dell'anno prossimo, insomma questi mondi che si incontrano, si sono incontrati oggi.
20: E diciamo che Spazio Pubblico nasce proprio per unire, proprio per tenere insieme tutte le esperienze, le storie, i partiti, le persone che pensano che sia necessario dare al paese un'alternativa oltre il bipopulismo, e che pensa che sia necessario dare al paese un'offerta politica credibile, seria, capace appunto non di accapigliarsi sul nulla, ma di dare risposte che servono al paese. Quindi mi pare ci sia una grande condivisione di intenti. Stasera c'è stato insomma un primo passo di questa idea di nuova offerta politica, ora dobbiamo continuare nel percorso ed essere coraggiosi.
19: Grazie Pina Picerno. Grazie.
14: Così la vicepresidente del Parlamento europeo, e su questa nuova proposta politica arrivano parole decise anche dalla deputata di Azione Giulia Pastorella, che è intervenuta ieri, è stata intervistata da noi ieri alla fine dell'evento di europeisti.eu.
19: Radio Radicale, siamo con la deputata Giulia Pastorella di Azione, ci troviamo all'assemblea, alla prima assemblea del nuovo movimento europeista.eu. Cosa rappresenta e cosa può rappresentare questo movimento per il centro e la politica italiana?
21: Ma qualunque movimento o partito, quello che sia, che si unisce nello sforzo di riunire la casa dei liberal democratici è il benvenuto, naturalmente. Se saranno energie nuove saranno assolutamente più che ben accette, perché c'è bisogno anche, perché no, di moltiplicare, se questo significa allargare. Non bisogna cannibalizzarsi, non credo questo sia l'intento, ma c'è veramente bisogno, l'hanno detto in tanti dei leader che hanno parlato oggi dei vari partiti, di in questo momento quagliare, ecco, scusate il termine un po' di bassa cucina, però benissimo i proclami, abbiamo capito bene dove siamo posizionati, quali sono i nostri valori, l'europeismo, la concorrenza, la produttività, la difesa dell'Ucraina. Ci siamo tutti d'accordo, diciamo tutte le stesse cose, adesso però è il momento di tramutare questa volontà in una iniziativa politica unitaria e seria. Se questo movimento, associazione europeisti vorrà contribuire, benissimo, sono tutti benvenuti.
19: Quindi l'obiettivo può essere formare una coalizione per le prossime politiche, anche vista la probabile legge elettorale?
21: Mi sembra che non c'è nulla di nuovo in questa domanda. La domanda che ci facciamo, almeno che io mi faccio da tantissimo tempo, per cui ho anche corso al congresso di Azione, proprio per dire facciamola questa cosa qua, apriamoci, consolidiamoci, non, ciascuno per conto proprio non va da nessuna parte, ha maggior ragione con la legge elettorale che stanno preparando in Parlamento, ma comunque anche la legge elettorale più proporzionale del mondo, c'è bisogno di dare l'impressione che ci sia un polo e non necessariamente terzo, perché poi si accusa allora il terzo polo, vuol dire che già si proietta come terza forza, no, un polo distinto, un polo diverso, un polo liberal-democratico, abbiamo coraggio di dirlo, però va fatto adesso c'è chi dice, qua si è detto in sala, dopo l'estate,

0: Come, insomma, qual è la, come immagina il futuro della politica con Vannacci dentro, che sembra crescere, sembra poter superare anche la Lega in futuro?
1: Ma Vannacci, giustamente, la politica come la natura vorre il vuoto e quindi ha occupato uno spazio che era stato lasciato vuoto dal fatto che la Meloni si è dovuta istituzionalizzare per ovvi motivi di governo e quindi a destra della Meloni si è creato uno spazio. Quello che è preoccupante è come viene purtroppo pompato un po' dalla sinistra e dal fatto che tutti se ne occupino come se dovesse governare il paese. In questo momento non governerà il paese, però io credo sia responsabilità della destra stessa capire come gestirlo, perché l'essere o non essere in coalizione con la destra, ammesso che e non concesso che Vannacci lo voglia fare, sarà la maniera per o inglobarlo e quindi neutralizzarlo, oppure al contrario permettere di prendere sempre più ampiezza. Purtroppo abbiamo visto come l'elettorato italiano è molto volubile, il 30% l'ha avuto la Lega, i 5 Stelle, il PD e chissà adesso Fratelli d'Italia, magari sarà turno di Vannacci, onestamente mi auguro di no, perché non apprezzo chi lo minimizza. Le idee che porta avanti sono molto preoccupanti, sono idee che se prendessero piede seriamente sarebbero anticostituzionali, sarebbero delle idee di distruzione del paese oltre che dell'Europa, quindi l'importante è che la destra riesca in qualche maniera a neutralizzarlo e la sinistra però non ci mette del suo a pomparlo, perché non è funzionale alla sinistra, nonostante quello che ha detto Giorgia Meloni in aula. Tutto questo non aiuta né la sinistra né la destra, fa solo danno a un paese.
0: Grazie Giulia Pastorella.
1: Grazie a voi.
2: Questa è l'opinione della deputata di Azione sulla necessità di un polo centrista e anche sul nuovo partito del generale Vannacci, Futuro Nazionale, ma come dal nome dell'evento Europeisti, il tema naturalmente è stato proprio il ruolo dell'Europa nei conflitti geopolitici che ci sono in corso, soprattutto sul tema dell'Ucraina, e proprio su questo abbiamo intervistato la politologa Sofia Ventura, docente di scienza politica all'Università di Bologna. Ascoltiamo.
0: Radio Radicale, ci troviamo all'evento, all'assemblea di europeisti.eu, siamo con la politologa Sofia Ventura. Allora, come mai ha deciso di partecipare a questo evento?
3: Beh, potrei dire perché ci sono un sacco di amici, in realtà ci sono un sacco di amici perché ci sono tante persone con le quali comunque condivido quest'idea per cui dobbiamo in questo momento difendere l'Europa, costruire e ricostruire l'Europa. Siamo in una fase assolutamente cruciale di fronte a sfide epocali e quindi penso che chi condivide il fatto che l'Europa sia un valore col suo sistema di democrazie debba ragionare insieme su come tutto questo possa essere salvaguardato.
0: Quali tra queste sfide che reputa cruciali pensa sia la principale per il sistema dell'Unione Europea?
3: Beh, in questo momento la sfida che arriva da Oriente, dal fronte russo, che è una sfida militare, cioè è in corso un'aggressione contro un paese che non è Unione Europea ma è Europa, ed è comunque un paese che sta che è in cammino verso l'Unione Europea, che è l'Ucraina, ma c'è anche un attacco attraverso i vari strumenti, le varie strategie della guerra ibrida contro l'Europa, quindi anche contro paesi dell'Unione, e questo in questo momento è la grande sfida che abbiamo di fronte, che ci mette in gioco, e se sapremo uscirne, diciamo, vincitori, forse poi anche le altre sfide saranno affrontate con forza, altrimenti non so cosa potrà essere dell'Europa.
2: Così Sofia Ventura. Ieri all'evento era presente anche il professore Carlo Cottarelli, che è intervenuto sulle elezioni dell'anno prossimo proprio a Milano, discutendo, rispondendo alle domande dei giornalisti su una sua possibile candidatura come sindaco della città. Ascoltiamolo.
4: Prima abbiamo chiesto a Carlo Calenda, ma a Milano, che poi è la città dove siamo, lei magari pensa a un candidato? E abbiamo detto: ma il professor Cottarelli, e ci ha detto: chiedetelo al professor Cottarelli. Quindi lo chiediamo a lei.
5: Candidato per cosa? Non l'ha chiesto nessuno, quindi sembra che adesso ci penserei, però al momento mi sembra piuttosto improbabile.
6: Però ci penserebbe?
5: Io penso, prima di tutto, quando ti chiedono di fare una cosa di quel genere, già di per sé è un riconoscimento al fatto che sei considerato una persona che potrebbe svolgere un ruolo importante. Detto questo, uno considera e poi vede quali sono le condizioni. Al momento, come dico, non ci sto proprio pensando.
6: Quali sono le prime tre spending review che rifarebbe a Milano?
5: No, le questioni spending review. Innanzitutto ricordiamo che Milano, come tutti i comuni, hanno un bilancio solido, perché appunto ci sono regole di bilancio più strette di quelle che esistono per lo Stato. i problemi lo sapete, sai.

0: quella della sicurezza, della viabilità, della qualità dell'aria, delle case, forse quello è il problema fondamentale. Queste sono le cose su cui occorre lavorare. Io partirei proprio dal problema delle case, che è fondamentale.
1: Sarebbe già preparato?
0: Avevo lavorato su questa questione un paio d'anni fa.
2: Manca solo la coalizione, lei è pronto.
0: Ho già detto che non ci sto proprio pensando.
3: Servirebbe un candidato riformista, no?
0: Servirebbe un candidato riformista per l'Italia. Beh, ovviamente se Milano è parte dell'Italia, quindi ci vorrebbe un candidato che riesce a portare avanti certe riforme, ho detto in quali campi, con equilibrio, senza problema a livello di, queste saranno elezioni amministrative, quindi l'ultima cosa di cui c'è bisogno è di politicizzare elezioni che dovrebbero essere amministrative. C'è bisogno, io vorrei avere un sindaco che amministra bene la sua città e non è che si metta a fare politica a livello nazionale.
1: Non è politico, è perfetto.
0: Ho già detto, non ci sto pensando al momento, volete cominciare a cogliere i voti adesso?
2: Il centro-sinistra qualcuno ce l'ha, e il centro-destra che ancora sta cercando.
0: Centro-sinistra credo che ci saranno primarie o qualcosa del genere, centro-destra non faranno le primarie, si metteranno d'accordo.
1: Ma io il Maiorino come candidato al centro-sinistra.
0: Come candidato di un centro-sinistra abbastanza di sinistra è un candidato giusto, ma io non mi sento, non condivido le idee dell'attuale Partito Democratico di cui Maiorino è parte, guidato dall'ISAE, sono troppo di sinistra per me, io sono un centrista, un liberal democratico, eccetera, quindi, però per quel campo mi sembra un valido candidato.
4: Quindi se azione glielo chiedesse lei ci penserebbe?
0: Ma non me l'hanno chiesto.
5: Così il professore Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E ora cambiamo argomento e parliamo del Consiglio dell'Unione Europea del prossimo 18-19 giugno e in particolare sul tema dell'allargamento dell'Unione ai Balcani. Lanfranco Palazzolo ha intervistato la senatrice del Partito Democratico Tatiana Rojc proprio sull'argomento. Ascoltiamo.
6: Radio Radicale, siamo con la senatrice Tatiana Rojc del Partito Democratico per parlare con lei del Consiglio europeo del 18 e del 19 giugno. Come tutti sanno, il dibattito si è svolto la scorsa settimana, giovedì. Credo che sia la seconda o terza volta che si fa un dibattito parlamentare con degli atti di indirizzo approvati, non nell'immediata vigilia dell'appuntamento, ma una settimana prima. Credo che il precedente vertice si era fatto addirittura 10 giorni prima. Allora, io le volevo chiedere, in particolare, visto che lei segue la questione dei Balcani, come ha trovato le parole di Giorgia Meloni, del Presidente del Consiglio, sul fatto che lei aveva disertato un importante vertice in Montenegro e che non aveva nulla contro l'ipotesi di un allargamento dell'Unione Europea dell'area balcanica. Come ha trovato le sue parole?
7: Beh, innanzitutto disertare un vertice importante in questi tempi così delicati è quantomeno curioso da parte di un paese come l'Italia, che non solo è la porta d'ingresso per i Balcani occidentali, ma ha tutto l'interesse a portare avanti l'idea dell'ingresso dei paesi dei Balcani in Italia, in Europa, chiedo scusa. E ovviamente io ho esposto quello che credevo, ma non ho avuto grandi risposte da parte della Presidente del Consiglio. Se si vuole criticare, non si può criticare un vertice se non lo si è frequentato, come dire. La seconda cosa che va detta, i Balcani sono in grande fermento, la Serbia è davanti alle elezioni, ci sono grandi proteste, sappiamo che la Serbia a trascinare la realtà degli altri paesi, perché si pone come paese più importante nel contesto dei Balcani occidentali, ci sono grandi cambiamenti, per esempio raffineria è passata dalle mani russe alle mani del MOL, cioè alle mani ungheresi, Ora vedremo come saranno gli sviluppi, visto anche che l'Ungheria ha fatto un dietro front, un retromarcia importante sui 2 miliardi e 800 mila euro che sono stati stanziati per il collegamento Belgrado-Budapest da parte dei cinesi. Ci sono grandi, come dire, fermenti in atto, ci sono grandi fermenti in atto nel mondo, quindi fare un vertice, fare una discussione su un vertice 10 giorni prima che questo accada mi sembra quantomeno opportuno in questo momento storico.
6: Allora, quello che ha detto il Presidente del Consiglio, cioè che lei non ha nulla contro l'allargamento di alcuni paesi dei Balcani all'Unione Europea, l'ha soddisfatta. La Meloni ha fatto questo ragionamento. Allora, se avevo qualche cosa da dire, lo avrei detto, ma siccome non ho detto nulla, nulla contro ho. Allora, è un sillogismo un po' particolare del non detto su questioni che richiederebbero almeno l'esposizione di una posizione. È una cosa un po' surreale.
7: È abbastanza surreale, anche perché, ripeto, la questione balcanica è una questione estremamente delicata. Io ho toccato questa volta anche la questione dell'Albania, di quello che sta succedendo in Albania, di Trump che si sta impossessando di un punto strategico con la scusa di un resort di lusso, che resort di lusso non è. È un punto di controllo per tutto l'Adriatico, quindi mi meraviglio che non ci si soffermi su questi temi così delicati. Nessuno ha accusato la Presidente del Consiglio di essere contro l'entrata dei paesi balcanici nell'Unione Europea, ma lei non sta facendo de facto nulla. Noi siamo stati come Commissione Europea in visita a Belgrado. A Belgrado abbiamo parlato con la Presidente del Parlamento, già Premier Ana Brnabić, che ci ha spiegato molto bene che il governo sarebbe per l'entrata in Europa, ma da quanto io seguo anche per altri canali quello che succede a Belgrado, si sa che l'opinione pubblica sta abbandonando l'idea, l'entusiasmo nei confronti dell'Europa. Su questo dobbiamo ragionare tutti insieme, non è una questione che si può liquidare con sì, siamo tutti d'accordo, allarghiamoci. Non è così. Quantomeno durante i due vertici di Sarajevo e di Tivat, dove appunto noi eravamo assenti, si è disquisito anche sulle date di allargamento, cioè almeno sull'inizio dell'avvicinamento dei paesi nel processo di avvicinamento, appunto nell'inclusione dell'Europa. Su questi sono temi che non si possono liquidare con quattro parole in croce, sono temi su cui il Parlamento deve essere informato e deve anche avere delle informazioni approfondite.
6: Allora, se noi dovessimo osservare tutte le promesse mancate di allargamento, quella alla Turchia, non so quali altri paesi, che bilancio potremmo fare? Allora, si perde un'opportunità di riequilibrio politico? Che tipo di opportunità invece si danno ai nemici dell'Unione Europea?
7: Ecco, questo è un punto. Noi sappiamo che i Balcani sono oggetto di interesse geopolitico da parte della Russia, da parte della Turchia, perché ci sono interessi religiosi oltre che economici, ma i Balcani sono aperti a un'influenza di tipo economico molto forte da parte della Cina. Ora, in tutte le nostre missioni nei parlamenti europei che ho seguito in prima persona con la Commissione, è stata sottolineata la pericolosità dell'influenza o della guerra ibrida, chiamiamola così, da parte soprattutto della Russia. C'è un forte legame tra la Serbia e la Russia anche per quanto riguarda la Chiesa nazionale, che si è rafforzata appunto negli ultimi tempi. Ci sono i paesi come la Bosnia, che sono un punto di domanda per gli equilibri dei Balcani. Per noi è estremamente importante avere un'attenzione particolare, specifica nei confronti di questi paesi, accompagnarli, sostenerli, perché se no saranno alla mercé di altri, e altri, quegli altri, non sono amici dell'Europa. Allora, adesso la situazione si è in qualche modo normalizzata con il cambiamento di governo in Ungheria, ma abbiamo la Slovenia che invece ha un nuovo governo di destra, è un governo che è orbaniano sostanzialmente, quindi si potrebbe anche supporre che ci saranno delle forze che, come dire, faranno il lavoro che prima faceva Orban dall'interno. Quindi minare una comunità europea che ha già le sue difficoltà, minarla in questo momento significa non avere cura degli equilibri, non del nostro paese, non dei paesi dei Balcani, ma dell'Europa e del mondo.
6: C'è da parte di un paese come l'Italia la preoccupazione che l'allargamento possa determinare quella cosa che il presidente del Consiglio Meloni ha detto sul piano SAFE. Allora, no, io non accetterò mai che il piano SAFE tolga soldi all'agricoltura, ai fondi di coesione. Allora, se ci fosse l'ipotesi di un allargamento, ci potrebbe essere questa perdita sulla quale la Meloni non vuole intervenire per questioni di politica internazionale?
7: Vabbè, allora, se la pensiamo così
6: No, se la
7: dobbiamo.
6: pensiamo così, come.
7: No, se la pensiamo.
6: Sì, nel senso che.
7: Ecco, se prendiamo in considerazione questo punto di vista, allora mettiamo in discussione tutto un discorso che non sta in piedi, voglio dire che non starà in piedi se noi non ci prendiamo la responsabilità di capire, di mettere sulla bilancia tutto quello che sta succedendo. Per questo dicevo prima, una riflessione nel contesto parlamentare andava fatta in maniera diversa, non frettolosa di 2 o 3 orette, ma
6: un dibattito più strutturato.
7: Esatto, e un approfondimento soprattutto molto più strutturato.
6: Vi riservate la possibilità di fare un dibattito ad hoc su questo argomento, con una mozione, una risoluzione da discutere in aula?
7: Io sono sempre pronta, ovviamente non decido io, però secondo me sarebbe più che mai opportuno prenderci del tempo, non parlo prenderci noi Senato o noi opposizioni, prenderci del tempo come Paese, come Parlamento, come Governo, per approfondire tutti questi temi che sono questioni aperte, appunto, che, ripeto, non riguardano soltanto il nostro Paese, ma gli equilibri internazionali, che in questo momento sono estremamente delicati.
6: Grazie, ringrazio la senatrice Tatiana Rojc del Partito Democratico, con la quale abbiamo parlato delle implicazioni del Consiglio europeo del 18 e del 19 giugno e dell'incognita dell'allargamento ai Balcani per l'Unione Europea. Grazie.
8: 19:37 minuti, Radio Radicale. Questa era l'intervista alla senatrice Tatiana Rojc del Partito Democratico, realizzata dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo. Ed ora, ringraziando la regia di Luciana Bruno, andiamo a proporvi la presentazione del libro intitolato Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, con l'autore del libro, che i nostri ascoltatori ben conoscono, Peppino Calderisi, uno dei massimi esperti di sistemi elettorali, e con lui ne discutono il professor Angelo Panebianco, politologo e saggista, Stefano Folli, editorialista della Repubblica, e il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista, il tutto condotto dal nostro Antonello De Fortuna.
9: Radio Radicale, parliamo della storia, delle vicende politico-istituzionali del nostro paese, lo facciamo prendendo spunto dal libro di Peppino Calderisi, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni. Intanto saluto Peppino Calderisi, bentornato a Radio Radicale.
10: Grazie, saluti a tutti.
9: Siamo collegati con il professor Angelo Panebianco, docente a Bologna. Ben trovato, professore.
11: Buonasera.
9: Stefano Ceccanti, professor Ceccanti, docente alla Sapienza, anche lui collegato al telefono. Ben trovato.
10: Buonasera, grazie.
9: E ci collegheremo, siamo in attesa di collegarci con Stefano Folli, editorialista della Repubblica. Allora chiedo a Peppino uno sforzo ancora più difficile che scrivere il libro. In 3 minuti il percorso che hai delineato di queste riforme attese e poi disattese quasi puntualmente.
11: Ma il libro è una ricostruzione storico-politica di tutti i tentativi che sono stati messi in atto negli ultimi 40 anni sostanzialmente. La Costituzione, come noto, fu approvata quando era scoppiata la Guerra Fredda. C'era il mondo diviso in blocchi e i padri costituenti, c'era l'ombra del tiranno, i padri costituenti scelsero,
9: si sono cautelati
11: volutamente, diciamo, istituzioni di governo deboli. Allora il sistema funzionava in base ai partiti. I partiti erano, diciamo, il principe del sistema, e nonostante quelle istituzioni fragili, il sistema reggeva perché poggiava su quel forte sistema dei partiti. Quando quel sistema dei partiti entrò in crisi alla fine degli anni 70 circa, col fallimento del compromesso storico in particolare, proprio allora cominciò il dibattito sulle riforme. Craxi lanciò la proposta della grande riforma con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, Spadolini tirò fuori il decalogo, ci fu la prima commissione bicamerale Bozzi e via vari tentativi che però furono infruttuosi. Dopo cadde il muro di Berlino. Cadde il muro di Berlino, cambiò tutto, però.
9: E lì ci si aspettava, diciamo, una svolta.
11: Però i partiti erano in profondissima crisi, non furono capaci di un'autoriforma. E nonostante anche messaggi di Cossiga, diciamo, avevano fatto capire che stavano cambiando profondamente le cose. E non fu la politica a guidare il cambiamento, ma il cambiamento fu in qualche modo determinato dalle procure, dall'antipolitica e dal giustizialismo. Da qui quello che ho chiamato il peccato d'origine della cosiddetta seconda repubblica o seconda fase della repubblica più propriamente, con un bipolarismo che, grazie alle leggi Mattarella che sono scaturite dai referendum, che i referendari furono un po' gli unici a capire che stava cambiando veramente qualcosa. Ma quella legge elettorale non era sufficiente a far scaturire una vera democrazia dell'alternanza. Nacque un bipolarismo
9: sempre di contrapposizione,
11: di amico nella logica amico-nemico, anti-berlusconianico, anti-comunisti, e questo tipo di bipolarismo non è stato capace di legittimazione reciproca, non è stato capace di completare la riforma, perché non bastava quella elettorale, ci voleva anche la modifica della Costituzione, e via via poi quel bipolarismo è diciamo imploso quando c'è scoppiata la crisi finanziaria, il governo Monti, abbiamo conosciuto il successo dei 5 Stelle,
9: il populismo
11: al governo,
9: non parliamo del presente, ci parleremo.
11: E siamo alla fragile stabilità presente. Questo è un po' lo scenario. In tutti questi anni sono stati fatti innumerevoli tentativi, ma sono andati sempre falliti, salvo, voglio ricordarlo, l'elezione diretta del sindaco, l'elezione diretta del presidente,
9: esatto,
11: della
9: istituzioni
11: regione,
9: locali, quelle le abbiamo salvate.
11: Almeno queste bisogna dire che sono state invece due riforme positive, però sono falliti sia i tentativi, diciamo, portati avanti con decisioni a maggioranza, ma sono falliti anche tutti i tentativi bipartisan, proprio
9: perché non c'è riconoscimento reciproco,
11: non c'è questa logica, tanto più in questo momento i due schieramenti si contrappongono in modo ideologico e propagandistico,
9: e
11: sono incapaci, e quindi come abbiamo visto col referendum recente sulla giustizia, è emerso una sorta di patriottismo costituzionale che però rischia di trasformarsi in un immobilismo
9: costituzionale,
11: in un conservatorismo costituzionale assoluto, che però, visti i tempi che corrono, i tempi sono cambiati,
9: devono cambiare le istituzioni.
11: In 30 anni sono cambiate molte cose, ma la crisi strutturale delle democrazie che stiamo vivendo richiede a maggior ragione riforme, non solo a livello italiano, nazionale, ma anche a livello europeo.
9: Fermiamoci qua, perché il percorso è chiaro. Intanto saluto Stefano Folli, che si è aggiunto a noi, editorialista.
0: Buonasera.
9: Stefano, buonasera. Volevo partire dal professor Panebianco. Allora, il percorso discorso, insomma, è stato bravo Calderisi, ha fatto un'estrema sintesi, partendo dal peccato originale, quello degli anni 90, insomma, siamo nel territorio sacro, però insomma questo libro ha il merito di aver messo in fila tutte le tappe?
10: Sì, direi di sì, è un libro veramente piacevole da leggere, si ritrovi tutte le cose che sono state fatte, ho visto anche dei ci sono dei retroscena che non conoscevo e l'ho letto con grandissimo piacere. Condivido tutto quello che dice Calderisi in questo libro e anche le cose che ha sintetizzato adesso. E vorrei aggiungere questo, per tutti quelli che sono stati interessati alla riforma della Costituzione negli ultimi 30 anni, è stato sempre come spingere un masso in salita su un colle, arrivare quasi in cima e poi vederlo di nuovo precipitare a valle. Questa è, mi sembra, la storia delle riforme, i tentativi di razionalizzare il nostro sistema parlamentare. E allora bisogna chiedersi anche perché. Il Calderisi, giustamente, essendo stato anche lui stesso protagonista di molte di queste vicende, le racconta dall'interno, dal punto di vista delle dinamiche parlamentari e dei rapporti tra i partiti. Però c'è anche qualcos'altro che è fuori, anche in realtà Peppino accenna a questo, però forse andrebbe scavato meglio, perché quando vedi il masso precipitare di nuovo a valle, dopo averlo spinto per tanto tempo, ti chiedi se ci siano... quali siano le cause di fondo di questo. Tra queste cause io ne metterei una che è presente nell'introduzione di Augusto Barbera. Augusto Barbera dice, nell'esame delle costituzioni, delle dinamiche costituzionali, bisogna tener conto certamente del testo costituzionale, certamente di tutte quelle norme che non stanno nella Costituzione ma che hanno un rilievo costituzionale, e poi di quello che lui chiama l'ordine costituzionale, vale a dire il contesto politico-sociale e politico-culturale. Vorrei dire due cose su questo punto, sì. Perché anche se si ritenterà, e ovviamente si ritenterà di fare qualcosa per le ragioni che diceva Peppino, il mondo esterno è ormai talmente turbolento che un assetto come il nostro fa fatica a reggere le spinte esterne, bisogna tener conto di tutti gli ostacoli. Tra questi ostacoli ci metterei senza dubbio la presenza di istituzioni, di gruppi, di forze statali e parastatali che hanno sempre avuto interesse a che la politica fosse debole. Evidentemente se arriviamo a una democrazia, a un parlamentarismo razionalizzato, si supera il bicameralismo perfetto, si rafforzano gli istituti del governo, si dà al capo del governo la possibilità di sciogliere le camere o di licenziare i ministri e così via, in realtà si va a rafforzare la politica del governo, e questo non conviene. Non conviene,
9: e quindi è stato sempre evitato, diciamo.
10: Sì, ma non conviene a molti gruppi. Se io sono un alto funzionario dello Stato, preferisco avere a che fare con una politica debole, perché se la politica è debole io invece sono forte e autonomo. E questo vale anche per tanti poteri di veto che stanno intorno e che si mettono in moto quando c'è un tentativo di rafforzare le istituzioni parlamentari e di governo, perché quel rafforzamento colpirebbe quelle rendite di posizione, quei poteri di veto, o potrebbe o metterli a rischio. Questa è la ragione per cui all'esterno del Parlamento, quindi verissime, giustissime le cose che dice Peppino, soprattutto il problema della mancata legittimazione reciproca tra i gruppi, tra i gruppi politici, tra le coalizioni, giustissimo, ma c'è anche questa altra potente causa sotterranea, per così dire, che non si vede,
9: ma non, ma per questo meno forte, certo.
10: Meno forte e potente, e che contribuisce a fare in modo che, anche se il masso sta per arrivare in cima, poi riprecipita a valle.
9: Professor Ceccanti, questa storia di una vocazione mai sbocciata, diciamo, parte dalla Costituzione, parte poi dagli anni 90, come abbiamo sentito. I tornanti principali quali sono stati, secondo lei?
12: Ah, guardi, noi abbiamo appunto questo scenario che ci hanno descritto prima loro. La Repubblica ha funzionato bene perché i partiti erano forti, ma anche lo scenario euroatlantico era in qualche modo forte nella contrapposizione della guerra fredda. Ora che lo scenario si è molto indebolito, abbiamo un'amministrazione americana imprevedibile e i partiti comunque sono molto molto deboli, se permangono istituzioni a loro volta deboli, il sistema rischia di produrre in alcuni casi delle crisi politiche che si trasformano in crisi istituzionali. Questo è il problema. Perché il tema della legittimazione reciproca, che per esempio c'è e che crea problemi al buon funzionamento di una democrazia dell'alternanza, ne creerebbe anche di più se i verdetti elettorali non fossero chiari e gli schieramenti non fossero netti. Perché in questo clima reciproco, per esempio, una situazione parlamentare incerta, realizzare intese tra forze politiche che si sono collocate su schieramenti alternativi, fargli fare compromessi in Parlamento risulta praticamente impossibile. Noi fin qui ce l'abbiamo trovati questa formula ipocrita, per carità, un'ipocrisia che è servita anche dai governi tecnici, in cui i partiti facevano finta di non essere alleati mentre lo erano, perché il clima di delegittimazione reciproca impediva vere e proprie grandi coalizioni, ma si ha la sensazione che anche queste esperienze siano concluse, perché coloro che l'hanno sostenute poi ci hanno rimesso elettoralmente nelle elezioni successive. Quindi, diciamo, la democrazia dell'alternanza funziona male nella delegittimazione reciproca, ma anche dinamiche di tipo parlamentaristico, accordi parlamentari dopo le elezioni funzionerebbero persino peggio. Quindi il dilemma anche imminente che noi ci troviamo dell'ennesima possibilità di riforma elettorale, certo, a Costituzione invariata, carica molto sulla legge elettorale, anche temi che spetterebbero alla Costituzione, però copre un problema vero, cioè senza un vincitore chiaro dalle urne probabilmente noi andremo a elezioni ripetute per questo schema di legittimazione reciproca. E i nostri partiti non sono riusciti a darsi alle regole convenzionali come quelle che ci sono in altri paesi, per cui il primo partito della coalizione che emerge dopo le urne è indiscutibilmente il Presidente del Consiglio. Da noi, se bisogna fare intese post-elettorali, o capitano governi tecnici o diventano Presidenti del Consiglio persone mai indicate agli elettori.
9: E i cittadini non potevano prevederlo, certo.
12: Il Consiglio Enrico Letta diventò Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che addirittura non era stato candidato alle elezioni. Poi come vogliamo che si ricrei un rapporto positivo con l'opinione pubblica, che si eviti l'astensionismo, se questi funzionamenti democratici sono oscuri? Questo è il tema. Poi il tema può essere declinato in modo migliore o peggiore dai vari riformatori che si susseguono, ma l'esigenza di riforme resta tutta.
9: Chiaro, chiaro. Stefano Folli, lo scenario è abbastanza chiaro, non parliamo subito del futuro della legge elettorale, ma insomma tutte le contrapposizioni sulle varie leggi elettorali che abbiamo visto anche nel libro, insomma i partiti hanno tentato di aggiustare quello che era rotto.
13: Beh, insomma, qui emerge chiaramente, io mi aggiungo agli elogi che sono stati fatti al libro di Calderisi è un unicum nel nostro panorama politica istituzionale, è un personaggio che ha dato tantissimo alle istituzioni in termini di protagonismo e di analisi, e questo libro è un po' la summa. Qualcuno l'altro giorno lo definiva, pare che fosse Francesco Clementi, la Bibbia, una sorta di Bibbia, e in effetti è vero, è un libro di una completezza assoluta che probabilmente avrà fortuna non solo adesso ma nei prossimi anni, perché sarà un libro di consultazione per tutti coloro che vorranno raccapezzarsi in questa complessa vicenda italiana. Ma io dico, diciamo, in maniera storicamente vera, dovrebbe essere che si discute di legge elettorale insieme alla forma di governo, cioè la riforma istituzionale è la prima e la legge elettorale è collegata, certo, alla riforma istituzionale. Quindi si studia la riforma della forma di governo e poi contestualmente si trova una legge elettorale che sia conforme all'idea di governo che si è voluto. Questa cosa si è persa, ci sono stati tanti tentativi che sono ben illustrati e che si sono riapersi. C'è stato il tentativo della bicamerale di D'Alema, un tentativo molto importante, che ha cercato un compromesso, quando fosse ancora era possibile un compromesso, non è riuscito ed è stato anche l'ultimo tentativo realistico di compromesso tra forze diverse e che si sono via via sempre più consegnate a forme diverse ma divergenti di populismo. E naturalmente, come è stato detto fino adesso, non è pensabile che oggi queste forme, questi partiti, queste formazioni che tendono a divergere possano ritrovarsi in un'intesa generale per il governo del paese o per la riforma del paese. Questo è un punto dolente.
9: È un'amara constatazione.
13: È una amarissima constatazione. Quindi si arriva a parlare soltanto di riforma elettorale, fondamentalmente. Riforma elettorale che a me non piace l'idea di questa riforma fatta negli ultimi mesi della legislatura, però ha ragione Ceccanti. L'alternativa qual è? L'alternativa è rischiare il pareggio.
9: Il famoso pareggio, l'ombra del pareggio.
13: Il Parlamento è impiccato e questo naturalmente determinerebbe una serie di conseguenze molto negative in questa fase storica. Quindi, per quanto la cosa sia discutibile nei tempi e nelle forme, probabilmente è bene concentrarsi su una riforma elettorale che possa raccogliere,
9: che funzioni,
13: un'altra utopia, no, che possa raccogliere un massimo di consenso in Parlamento, ma questa è un'altra utopia, perché stando così le cose vedrai che non ci sarà neanche questo.
9: Con questi tempi stretti, tra l'altro, quindi insomma,
13: sì, non sarà stretti, facile. Non c'è nessuna voglia da parte del centro-sinistra di contribuire. Il centrodestra è diviso al suo interno, per cui io sono leggermente meno ottimista di Ceccanti sulla possibilità di arrivare in tempi rapidi alla riforma, perché vedo tante insidie lungo la strada. Comunque è chiaro che a questo punto una riforma che permetta di vedere un vincitore alla fine del processo elettorale è meglio di una situazione di pareggio.
9: Calderisi, una diciamo così, una replica, sempre le chiedo estrema, sì, io sono il vigile, quindi
11: non una replica, innanzitutto
9: tanto hanno fatto i complimenti,
11: ringrazio per gli apprezzamenti.
9: Ha un libro appassionato, la citazione di D'Alema non è mia,
11: sì, anche D'Alema ha avuto parole di apprezzamento per la passione. Certamente quanto è stato detto, diciamo, lo condivido, a partire dall'osservazione di Angelo Panebianco sulla una delle ragioni di fondo del motivo per cui non si è riusciti a fare le riforme e anche i poteri di veto di gruppi di pressione presenti nelle istituzioni, presenti anche nel mondo economico, credo, che preferiscono governi deboli con cui poter, diciamo, ottenere quello che pensano, o governi autorevoli investiti dagli elettori, governi stabili che attuano un proprio programma, poi evidentemente possono prescindere da quanto invece sono i desiderata di questi gruppi di pressione, eccetera, eccetera. Quindi è assolutamente vero anche questa osservazione. Per quanto riguarda, diciamo, il libro è un libro di ricostruzione storico-politica, ma anche per trarne degli insegnamenti per il presente. Si interroga la storia per comprendere anche il presente e in qualche modo capire in che modo tentare di agire rispetto alla situazione di estrema fragilità del nostro sistema istituzionale. Noi abbiamo una crisi strutturale delle democrazie, dicevo, c'è un problema grosso che, diciamo, è la causa di tutti questi fenomeni dei sovranismi, dei populismi, e la perdita di sovranità degli stati nazionali, che non viene recuperata per i limiti europei a livello europeo. E questo crea una situazione nella quale i direttori non si sentono rappresentati né a livello statale né a livello né dall'Europa. Questa è la ragione di fondo, a mio avviso, dei fenomeni a cui assistiamo, che riguardano tutta Europa. Abbiamo Farage, la Francia, Le Pen, Mélenchon, in Francia l'FD. E noi ora abbiamo una situazione di diciamo relativa stabilità. La stabilità non è tutto. Certamente si può essere stabili e immobili, però la stabilità è comunque importantissimo perché a livello europeo si conta nel momento in cui nei consigli europei non si cambia il premier ogni 9 mesi, perché i mercati finanziari stessi, perché lo spread, eccetera. Quindi il rischio è che non siamo riusciti a fare le riforme costituzionali, non abbiamo, come diceva, accennava Stefano Ceccanti, quelle convenzioni costituzionali che altrove diciamo danno delle regole, per esempio il problema della individuazione del candidato premier,
9: certo.
11: Perché abbiamo bisogno di questa norma? Perché altrove, per esempio in Germania, il leader del partito maggiore che forma il governo automaticamente cancelliere, discutono semmai i partiti per 3 mesi il programma, ma chi fa il cancelliere non è in discussione né all'inizio né nel corso della legislatura. Da noi vediamo quello che succede e tutti,
9: come si diceva, arriva qualcuno che poi neanche appunto era indicato.
11: Allora, poi abbiamo tutti i problemi, quindi di mancanza di meccanismi di stabilità. Altrove, in Francia, ci sono governi di minoranza e per buttarli giù ci vuole la maggioranza assoluta. In Francia il governo sta in piedi solo per questo, governi di minoranza sono anche in Spagna, in Italia tutto questo non c'è. Abbiamo invece il bicameralismo paritario, che è una complicazione incredibile, perché bisogna avere la maggioranza di entrambe le camere, perché poi il procedimento legislativo, perché poi il governo deve avere a che fare con 2 rami del Parlamento, e rischiamo tutto questo di avvitarci, perché io voglio ricordare il 2013. Nel 2013 noi siamo passati attraverso una crisi costituzionale, non c'era una maggioranza in entrambe le camere, non si riusciva a eleggere il Presidente della Repubblica,
9: c'era Napolitano
11: non ottennero i voti né Marini né Prodi. Il presidente Napolitano era in scadenza di mandato e non poteva sciogliere le camere, quindi era inceppato il motore principale del meccanismo rappresentativo ed era bloccato il sistema, il motore di riserva del sistema, cioè i poteri del Presidente della Repubblica. Poi ne siamo usciti con la rielezione di Napolitano e l'impegno di tutte le forze politiche finalmente a fare la riforma che era mancata fino ad allora, che risolvesse anche questi problemi. Ed è stata anche il secondo grande tentativo bipartisan, il primo fu quello della bicamerale D'Alema, ma aveva una caratteristica, quella in cui la maggioranza di governo e la maggioranza delle riforme coincidevano. Uno dei fattori, dei motivi dei fallimenti è che i due tavoli non coincidono e poi il quadro politico si rompe. Ecco, accadde che purtroppo ci fu la condanna di Berlusconi. Io nel libro non ho affrontato in modo particolare l'argomento, ma insomma non so se fu colpito solo Berlusconi o fu colpito soprattutto il tentativo riformatore, per esempio, per tornare un po' al discorso che faceva Vale Bianco,
9: ai poteri che rallenta, che tirano,
10: e dopo dirò
9: che tirano indietro.
10: Una cosa su questo punto
11: sì. Esatto, perché la cosa singolare è che Berlusconi fu condannato, tutti i responsabili societari erano stati assolti, Berlusconi senza cariche formali fu condannato, ma a parte questo fallì quel tentativo. Poi lo riprese Renzi col patto del Nazareno, ma poi Renzi ha fatto tanti di quegli errori, purtroppo è fallito anche quello. Ecco, ma ho voluto ricordare il 2013 perché noi rischiamo di finire facilmente in situazioni di stallo o di crisi come quella del 2013. È stato ricordato un po' da tutti. In caso di pareggio, noi non abbiamo partiti che sono capaci di fare un governo insieme come in Germania, dove tra l'altro la base parlamentare è sempre più ristretta, e quindi rischiamo di non riuscire a fare nessun governo. Qualcuno pensa che il pareggio è funzionale alla elezione del Presidente della Repubblica nel 2029, ma come ci si arriva al 2029? Rischiamo elezioni a ripetizione, e in lezione a ripetizione quei movimenti populisti, sovranisti, eccetera,
9: è un assist per loro,
11: e spopolano,
9: ecco, generali, quindi, e compagnia bella.
11: Quindi allora c'è bisogno, io sono d'accordo, l'ho detto in tutti i modi nel libro, la riforma elettorale dovrebbe essere fatta insieme alla modifica della forma di governo e dovrebbe essere, diciamo, abbinata a questa. Però non avendo la legge, la riforma costituzionale, non avendo le convenzioni costituzionali, almeno facciamo bene. E quindi io mi auguro, anche se è un auspicio,
9: è
11: che,
9: un appello
11: difficile,
9: di
11: che trovino invece un'intesa, perché è interesse di tutti fare una legge elettorale che produca un vincitore
9: e che il vincitore possa governare
11: e che il vincitore abbia almeno dal punto di vista numerico dei seggi, poi questo non basta perché mancano le altre cose, ma almeno con una chiara maggioranza. Questo, come ricordava anche Angelo Panebianco in un recente articolo di qualche settimana fa, è più facile, diciamo, anche far sì che poi chi sta al governo deve fare i conti col principio di realtà, e quindi sì, anche se le coalizioni sono fortemente, diciamo, condizionate da estremismi, però poi chi governa, diciamo, tende al centro,
9: diventa un valore.
11: E chi pensa invece che il pareggio sia salvifico, una concezione provvidenzialistica, io voglio ricordare che nel 2017 Forza Italia e il PD fecero la legge attuale, la legge Rosato, pensando proprio al pareggio. Era una situazione di tripolarismo, i 5 Stelle erano al massimo, Forza Italia e il PD pensavano che dalle elezioni sarebbe scaturito un pareggio e poi però avrebbero rifatto magari il governo Letta del 2013. Invece la maggioranza dei seggi la ebbero i 5 Stelle
9: ed è andata diversamente.
11: E la Lega e nacque il governo giallo-verde. Quindi dobbiamo stare anche attenti, perché questi, una situazione nella quale non c'è e non si persegue un chiaro rapporto fra consenso, potere e responsabilità, gli elettori non hanno la possibilità di pronunciarsi sulla scelta del governo, beh, tutto questo non fa altro che, a mio avviso, favorire le forme di estremismo, di sovranismo, di populismo che imperversano in Italia non solo in Italia.
9: Professor Panebianco voleva aggiungere qualcosa in merito al discorso di chi frena.
10: Sì, no, prima di tutto volevo dire che anch'io condivido la cautela di Stefano Folli, non sappiamo se la legge elettorale può andare in porto. In ogni caso è certo che se va in porto non va in porto con un accordo maggioranza-opposizione, questo mi sembra chiaro. L'opposizione cercherà, pur avendo interesse a una legge elettorale che non favorisca il pareggio, non avrà anche interesse a usare propagandisticamente.
11: Il mio era solo un auspicio, Angelo.
10: Sì.
11: Sono convinto.
10: Ho capito benissimo. Avrà certamente l'opposizione interesse a usare propagandisticamente la legge elettorale come dimostrazione dell'autoritarismo, eccetera, eccetera. Volevo tornare un attimo sull'ultimo tentativo di accordo tra le parti, perché in qualche modo ne sono stato testimone, perché facevo parte di quella commissione che venne nominata sotto il governo Letta, di costituzionalisti, politologi, i politologi erano un paio in tutto, ma erano soprattutto costituzionalisti, e in cui, diciamo, le persone forti erano Quagliariello e Violante. E perché erano forti? Perché avevano dietro di sé Quagliariello Berlusconi e Violante D'Alema. Quella commissione lavorò e stava andando verso la direzione in cui le due persone forti della commissione la stavano portando. Però tutto cambiò proprio quando arrivò la condanna di Berlusconi, perché a quel punto la possibilità di un accordo fra maggioranza e opposizione saltò, e a quel punto gli stessi Quagliariello e Violante si trovarono da soli, perché, diciamo, i loro sponsor politici non erano più in gioco, e quindi la commissione poi arrivò alla sua conclusione più o meno quando ci fu il cambio della guardia tra tra Letta e Renzi, però ormai era chiaro che il tentativo era abortito, era finito, e quella è stata, credo, l'ultima volta in cui c'è stato un tentativo di,
9: serio,
10: di
9: diciamo,
10: fare, come all'epoca della commissione D'Alema, un accordo tra le parti. L'ultima cosa che volevo dire è, io credo che una delle difficoltà in più è data dal fatto che non c'è solo il problema del pareggio, c'è anche il calcolo o i calcoli che vengono fatti, in genere questi calcoli sono tutti sbagliati, ma non importa, vengono fatti lo stesso, sulla Presidenza della Repubblica, che è l'altro, e tutti coloro che si muovono in questo momento hanno in mente non solo le elezioni e i suoi risultati, ma anche, collegato alle elezioni, il problema della Presidenza della Repubblica, che è diventato un problema enorme anche dal punto di vista dei riformatori, perché il rilievo, il ruolo, e anche in realtà il ruolo positivo che ha svolto la Presidenza della Repubblica nei momenti difficili, dopo la fine della prima fase della Repubblica, dopo la Repubblica dei partiti, diciamo, fa sì che adesso qualunque ipotesi di riforma deve anche fare i conti col problema dei poteri del Presidente, e questo introduce un elemento di complicazione in più in tutti i tentativi che verranno sicuramente fatti anche in futuro di toccare la forma di governo.
9: Volevo chiedere al professor Ceccanti, intanto, appunto, di questo fatto di usare la Costituzione come un totem, cioè buttare la palla in tribuna, cioè una posizione perfetta che non si deve cambiare, eccetera, si è visto anche nell'ultimo referendum sulla giustizia. Invece, se la Costituzione, diciamo, è stata condivisa, si può cambiare.
12: Ma qui c'è però un paradosso, cioè che coloro che spesso rifiutano alcuni interventi sulla Costituzione, in buona fede, anche per una ragione di principio di prudenza, diciamo, c'è un testo che conosciamo, non sappiamo bene cosa accadrebbe con una riforma, è anche un ragionamento che ha una sua plausibilità, però ignorano che istituzioni non riformate non stanno comunque ferme, cioè se ci sono dei problemi, l'assetto istituzionale non riformato tende comunque a peggiorare. Per esempio, molti hanno pensato che la riforma del bicameralismo di Berlusconi nel 2006 o di Renzi nel 2016 avesse degli aspetti critici. Bene, ma non è che facendo vincere il no in entrambi i casi abbiamo mantenuto il bicameralismo paritario. Siccome il bicameralismo paritario è disfunzionale, nei fatti si è trasformato in un monocameralismo alternato, in cui perfino la legge di bilancio è modificata solo da una Camera e l'altra no. Quindi le istituzioni non riformate non restano uguali, ma peggiorano. E anche i tentativi di dire semplicemente ma la prassi sta andando fuori dal dettato costituzionale, che si tratti di bicameralismo, i decreti legge e così via, non serve a niente, perché una volta che il dentifricio è uscito dal tubetto è fuori dal tubetto. Se uno vuole ricostruire un assetto diverso deve riformare. Conservare, cioè rifiutarsi della riforma non significa conservare, ma significa rassegnarsi a un peggioramento del rendimento della democrazia. Questo è un po' l'eterogenesi dei fini che colpisce chi vuole conservare e che magari vince, che in realtà non vince.
9: Assolutamente, ed espone poi il paese a fibrillazioni, diciamo così, pericolose.
12: Esattamente. E perché rafforza ulteriormente nell'idea che la democrazia non funziona. Spinte populiste, perché a quel punto si preferisce individuare in forze nuove di critica radicale al sistema una soluzione che non passa attraverso i canali tradizionali del sistema.
9: Chiaro. Stefano Folli, questa forzatura che si intravede nella così nuova o comunque possibile legge elettorale, oggi la Lega si sembra sfilarsi un po', ma insomma, che ne pensa?
13: Ma guarda, io vorrei aggiungere una cosa a quello che hanno detto adesso sia Ceccanti sia Panebianco. Sono perfettamente d'accordo sull'esistenza di un deep state, insomma di un freno alle riforme che è al di là della politica e dentro la struttura dello Stato in un senso profondamente conservatore. sono assolutamente d'accordo anche che dire no alle riforme non significa salvare la situazione esistente, ma assistere poi al suo degrado nel tempo. Voglio dire anche però una cosa, che il pareggio non è esecrato da entrambe le parti, non è che tutta la politica esecra il pareggio,
10: no.
13: Certo. Proprio perché i partiti sono deboli, le formazioni sono deboli, abbiamo un sistema bipolare all'interno del quale però sia a sinistra che a destra ci sono delle forze che sono divise sulla politica estera, cioè c'è una parte dei partiti che compongono sia la maggioranza sia l'opposizione, e adesso ci sono anche personaggi nuovi tipo questo Vannacci che si colloca a metà strada tra opposizione e maggioranza, bene, i quali hanno delle posizioni che sono esecrabili in politica internazionale, sono quinte colonne della Russia, tanto per essere espliciti. Allora, questo è un ulteriore elemento per dire come il nostro bipolarismo veramente non funziona in questo momento, avrebbe sì da certo bisogno di una legge elettorale che diciamo più razionale e più conforme, ma diciamo anche che una parte, almeno una parte, di forze politiche che sono deboli, proprio perché sono deboli, sono secondo me silenziosamente favorevoli anche al pareggio, perché nel pareggio si ritrovano su una posizione di conservatorismo.
11: Sono vivi, diciamo. Esatto.
13: Eh?
11: Sono vivi, ecco, nel pareggio
13: si sopravvive. Sono tendenzialmente conservatori, nel senso non nobile che abbiamo detto prima. Quindi sono conservatori, si collegano a quella parte dello Stato profondo che è anch'esso, come ha detto bene Pane Bianco, è tentato ad essere un elemento di freno, di freno e di attrito costante rispetto a un eventuale dinamismo politico, e quindi insomma il pareggio può star bene a una delle due parti. Secondo me sta più bene al centro-sinistra, perché il centro-sinistra è più abituato a stare nelle istituzioni, il centro-destra ha bisogno di esistere,
11: soffre di più lontano dalle leve, sì.
13: Visibile, ecco, vediamo.
11: Calderisi. Giustissima questa osservazione di Stefano Folli, proprio anche forze che dal punto di vista del contenuto alle quali sono anche più vicino, forze più liberali, più riformiste, sono fra quelli del cosiddetto terzo polo, sono più favorevoli al pareggio, però credo che sbagliano i calcoli. Ho ricordato il 2017, l'elezione del 2018, Forza Italia e il PD che pensavano di poter avere, sia pure in modo risicato, una maggioranza di seggi, e poi quel sistema elettorale ha prodotto una maggioranza di seggi invece da parte della 5 Stelle e della Lega, che in una situazione di legge elettorale che non produce un chiaro vincitore, le forze liberali e riformiste possono avere un vantaggio? Io ho qualche dubbio. Io voglio ricordare che anche quando abbiamo formato governi tecnici, dopo il governo Monti esploso i 5 Stelle, dopo il governo di Draghi ha vinto Meloni, che era l'unico partito che stava all'opposizione. Ha avuto l'intelligenza di seguire sulla politica estera, sull'Ucraina, Draghi, e poi quando era al governo di fare molte cose all'opposto di quello che aveva detto prima, però formalmente ha vinto. Quindi anche queste forze più liberali, più riformiste, o si danno una mossa dal punto di vista della politica allora forse potranno guadagnare dei consensi, ma se pensano di lucrare su meccanismi tipo il pareggio, si illudono. Credo che facciano un calcolo sbagliato o molto rischioso, ecco.
14: Abbiamo tempo per fare un ultimo giro, vi chiedo risposte quasi flash. Professor Pane Bianco, quando dice Calderisi della perdita di sovranità degli stati, non solo italiani, insomma in Europa, e questo poi si riflette sull'Unione Europea, sull'Unione, questo è un problema, però è generalizzato, ma non è che mal comune fa mezzo gaudio.
10: È un problema certamente generalizzato, perché altrimenti non vedremmo quello che sta accadendo, non saremmo testimoni di quello che sta accadendo nelle altre democrazie, in democrazie come la Gran Bretagna. Vedere la Gran Bretagna in questa situazione, quello che era e sempre stato per tutti il punto di riferimento, il governo del Premier, il bipartitismo perfetto e così via, fa capire che c'è un problema generale e problemi specifici, cioè, di ciascun paese all'interno del problema generale. Il problema

0: ai suoi problemi e quindi non è in grado di esercitare questa spinta. Sì, quindi c'è un problema generale e poi all'interno di questo ci sono i problemi specifici del paese, perché giustamente Calderisi parte degli ultimi 40 anni di tentativi di riforma che partivano dal vizio d'origine, però da ciò che era stato fatto per il complesso del tiranno e per tutte le cose che sappiamo e da tutto ciò che non era stato fatto correttamente all'epoca della Costituente, perché la Costituzione ha molti pregi, ma certamente governo, rapporti di governo-parlamento, struttura del Parlamento e così via, no, su questo le soluzioni non furono le migliori. Tutto questo non apparve chiaro nel periodo in cui i partiti erano forti, ma lo è diventato platealmente da un certo momento in avanti. Da qui i 40 anni di tentativi falliti di riformare la Costituzione. Quindi sì, c'è un problema generale che tocca tutta l'Europa, nel momento in cui finisce la protezione americana è ovvio che tutti vallano. E c'è un problema anche però specifico legato ad alcune debolezze strutturali del nostro sistema parlamentare che Calderisi ha benissimo raccontato in questo libro.
1: Professor Ceccanti, faccio il qualunquista, però come deve fare l'elettore? Perché più di metà non vanno a votare, le preferenze i partiti non le presentano, quindi diciamo, il distacco ancora di più col territorio. Questo è un falso problema, quello per esempio delle preferenze.
2: Ma dunque, diciamo, i problemi da abordare con una buona legge elettorale sono due. Una scelta del governo, del tema su cui ci siamo intrattenuti, perché abbiamo la sensazione che se questa scelta del governo non è affidata direttamente agli elettori, sono in grado di formarlo. Questo è il punto fondamentale. Per quanto possa funzionare in maniera scassata un bipolarismo di coalizioni che si presentano in alternativa di fronte agli elettori, in Italia, se non c'è questo, si rischiano elezioni ripetute. La seconda finalità è quella di scegliere bene i rappresentanti. Ora, da questo punto di vista, la legge attuale in gestazione, che secondo me sarà approvata perché nonostante tutte le contraddizioni, le leadership politiche che sono in campo, sia al governo sia all'opposizione, sono leadership da non pareggio, a cominciare da Giorgia Meloni. Sono leadership che non vedono un futuro né per sé né per le proprie forze politiche in un paese. Quindi io scommetto sull'approvazione entro l'estate della riforma del Prati. Però il secondo punto è come si fa a presentare agli elettori una scheda che pur in un sistema che rischia il pareggio, che ha tanti difetti, con collegi troppo grandi, in cui però c'era sulla scheda una lista bloccata corta e il candidato uninominale, ti sbuca invece una scheda con due liste bloccate. Ora, al di là se questo sia costituzionale o meno o cose del genere, è indubbio che questo sia un fattore respingente per l'opinione pubblica ed è quello che dà in fin dei conti l'argomento all'opposizione che pur di fatto è d'accordo sul non pareggio per sparare a zero contro la legge elettorale perché questo è il vero punto debole rispetto all'opinione pubblica. Le preferenze sono l'unica soluzione? No, non sono l'unica soluzione, ce ne sono altre, collegi uninominali proporzionali e così via. Però c'è un punto di equilibrio tra le forze della maggioranza che sta portando dritto all'approvazione di una doppia lista bloccata. Secondo me questo qualche prezzo elettorale la maggioranza per questo aspetto specifico della legge elettorale potrebbe forse anche pagarlo, magari minimo, però potrebbe pagarlo.
1: Stefano Folli, chi dà le carte adesso sulla questione nuova legge elettorale?
3: Le carte le dà ancora, direi, il governo che, come spiega bene Ceccanti, la vuole questa legge elettorale. Vediamo se riuscirà.
1: Soprattutto una parte del governo.
3: Com'è?
1: Soprattutto una parte
3: Sì, va
1: del
3: bene,
1: governo.
3: diciamo, il governo credo, come Presidente del Consiglio, insomma. È ovvio che qualunque legge elettorale che non risolva il problema del rapporto tra elettore ed eletto, e questa legge elettorale per come la conosciamo non lo risolve affatto, secondo me, per nulla, presenta il fianco a enormi critiche e prepara il terreno per l'ennesima riforma che avverrebbe dopo qualche tempo. Noi abbiamo un record incredibile di riforme elettorali che durano lo spazio del mattino, che vengono fatte

0: quasi sempre diciamo per volontà di una maggioranza, e che insomma non risolvono la questione di fondo, perché non risolvono la questione del rapporto con l'elettore, e questo ci porta a tutto il discorso che è inutile fare adesso della disaffezione dalle urne. Questo direi. Poi naturalmente il risultato elettorale sarà, è stato già detto, importantissimo, perché il secondo tempo di questa partita che si giocherà nel 2027, secondo me in primavera più che in autunno, sarà l'elezione del Presidente della Repubblica, e questa è una partita impressionante per la sua importanza, perché dopo 14 anni del mandato di Sergio Mattarella, mandato fatto esercitato in maniera estremamente dignitosa, però il vuoto sarà grande, si spera di riempire un vuoto diciamo di una figura istituzionale che oggi ha un ruolo fondamentale nell'equilibrio generale delle istituzioni, e quindi qui si porrà il problema di una soluzione che abbracci il Parlamento nel suo complesso, perlomeno in grande maggioranza, perché sarà molto rischioso andare a una soluzione invece a colpi di maggioranza, ammesso che una delle due forze in campo sia in grado di esprimersi in questo senso.
1: Ammesso che riesca. Calderisi, andiamo verso la conclusione, siamo lontani dal maggioritario tanto caro a Pannella, non ci arriveremo.
2: Ma mi sembra difficile. Per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli eletti, certamente però è una questione rilevante, ma non può essere diciamo far nascondere anche il problema della scelta diciamo di chi deve governare, ecco, del cittadino arbitro anche di chi deve fare presidente, chi deve governare non soltanto un capo ma un leader di una maggioranza e un leader di una coalizione. Però certamente c'è anche il problema della scelta degli eletti. Purtroppo il Porcellum sotto questo punto di vista ha fatto un danno gravissimo, togliendo i collegi nominali e col sistema delle liste bloccate. Allora erano addirittura di 44 nomi, una cosa spaventosa, la Corte le ha dichiarate illegittime, e non è neanche da escludere un ulteriore intervento della Corte a riguardo. Sulle preferenze mi soffermo ancora un secondo. Vorrei ricordare che però noi, cioè non è che sia un sistema che non ha dei problemi, ne ha molti, perché tra l'altro non abbiamo il sistema diciamo cosiddetto della Prima Repubblica, cioè abbiamo cambiato l'articolo 68 della Costituzione, ci sono i reati come quello del traffico di influenze illecite, del voto di scambio, per cui è reato anche la sola promessa e non solo lo scambio, per cui il rischio delle preferenze è di mettere un po' il meccanismo delle elezioni in mano alle procure, e quindi mi auguro, è difficile, che non potendosi reintrodurre i collegi nominali maggioritari almeno si scelga la strada quella che diceva Ceccanti dei collegi nominali proporzionali del vecchio Senato, del Provincellum. È un auspicio anche questo, difficile che venga. Però su questo io a costo di essere tacciato di essere un ottimista,
1: vedo come finisce il libro, si parla di buona politica,
2: io mi auguro ancora anche sulla legge elettorale che qualche non tanto perché qualcuno si mette a leggere il mio libro, però qualche insegnamento, cioè nella bicamerale per esempio fu fatto il patto della crostata. Il patto della crostata non c'entrava, diciamo, era incompatibile con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, perché portava alla legittimazione diretta anche del Premier. Però quella legge elettorale prevedeva un sistema, quel documento fu presentato alle Camere in bicamerale fu firmato da Mattarella, Berlusconi, Nania di AN, Salvi e altri partiti, e prevedeva che se nessun partito avesse conquistato la maggioranza dei seggi al primo turno, nel ballottaggio ci sarebbe stato un ballottaggio. Questo lo scelsero perché le due coalizioni allora avevano il problema di Bossi e di Bertinotti, e il ballottaggio serve a deradicalizzare il sistema, certo. Perché tu nel ballottaggio puoi rivolgersi agli elettori senza, ecco, voglio dire, un sistema del genere forse mi illudo.
1: Si può fare.
2: È difficile che le forze politiche, diciamo, anche la maggioranza, l'ha abolito il ballottaggio, ha alzato la soglia al 42%, ma ha abolito il ballottaggio e quindi, diciamo, dà un potere di veto e di ricatto a forze minori enorme, perché se fanno scendere sotto il 42% il sistema è tutto proporzionale. Per cui voglio ancora sperare che ci sia capacità di essere illuminati improvvisamente e che si verifichi qualche miracolo. Ma così pure anche sulle riforme costituzionali. Io mi auguro che ci sia anche una tendenza da parte, anche in chiave bipartisan, da parte di persone, diciamo, di buona volontà, per spingere tutte e due i poli, comunque alle prossime elezioni, a proporre delle riforme del bicameralismo per dare stabilità al governo, per il titolo quinto,
1: affrontare la necessità
2: non
1: che c'è nel paese,
2: perché devono essere poi riforme fatte a maggioranza, cioè bisogna cercare di, in tutti i modi, di rompere questo muro di incomunicabilità e di far capire che comunque alcune cose, almeno magari limitate ma precise e puntuali, per esempio il bicameralismo, si possono cercare di affrontare. Però i partiti devono assumersi la responsabilità di dire: vogliono continuare con questo tipo di bicameralismo, con il monocameralismo alternato, vogliono continuare con l'assenza di qualunque meccanismo di stabilizzazione
1: del
2: governo.
1: Ci vuole coraggio.
2: Ecco, almeno le due schieramenti presentino delle proposte, si assumono delle responsabilità anche in materia costituzionale. È difficilissimo che nasca un dialogo, però diciamo il tentativo credo debba essere comunque fatto.
1: Vale la pena.
2: Perché la disfunzionalità del nostro sistema istituzionale è qualcosa, la fragilità e la disfunzionalità del nostro sistema istituzionale è qualcosa che non può non preoccupare entrambe le coalizioni.
1: Allora, voglio ringraziare il professor Angelo Panebianco. Grazie, professore. Grazie,
3: grazie a voi.
1: Grazie anche a Stefano Folli.
3: Grazie
1: per il contributo. Grazie al professor Ceccanti.
4: Grazie, leggiamo tutti questo libro che è molto bello.
1: Allora, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, la prefazione di Augusto Barbera, l'editore è Rubettino, l'autore Peppino Calderisi. Grazie a tutti.
5: 20:32 minuti, Radio Radicale, questa era la presentazione del libro Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni. L'autore è Peppino Calderisi, che ne ha discusso con il professor Angelo Panebianco, politologo e saggista, Stefano Folli, editorialista della Repubblica, e con il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista. Naturalmente Peppino Calderisi, lo sanno i nostri ascoltatori, è uno dei massimi esperti di sistemi elettorali, e questa trasmissione, questa presentazione del suo ultimo libro è stata curata e condotta dal nostro Antonello De Fortuna. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno. Noi apriamo il nostro notiziario serale, la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale. Per quanto riguarda il nostro sommario, andremo ad ascoltare Lanfranco Palazzolo, che ha intervistato il senatore Francesco Verducci del Partito Democratico su Più Liberi, Più Antifascisti, la polemica che c'è stata in merito a questa kermesse e alle diverse opinioni in tema e soprattutto dichiarazioni. Vediamo le notizie del giorno, poi come sempre ne andremo ad approfondire alcune, ma prendiamo i sommari dell'ANSA e dell'AGE. Entrambe aprono con la lanza con il pressing del G7 su Putin e mentre l'AGI apre sull'Iran con Trump che dice l'accordo è equo e funzionerà. Vediamo l'Ansa, l'Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano dopo l'incontro con Zelensky. Presto potremmo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, aggiunge, mentre gli altri leader spingono per nuove misure anche sul gas. Il Cremlino respinge l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare venga a Mosca. I droni di Kiev a pochi chilometri dallo zar, colpita la più grande raffineria della capitale. Intanto è stato ucciso in Polonia il dissidente russo Skripalsky. Il testo dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran sarà firmato venerdì a Lucerna, questo per quanto riguarda il Medio Oriente. Subito dopo partiranno i nuovi colloqui. Trump nega che dagli Stati Uniti siano pronti 300 miliardi, ma è sotto accuse in patria, ha perso, l'America è più debole. Vediamo come ci presentano la questione sull'AGI. L'intesa consente l'intesa consente a Teheran di vendere subito petrolio. No dell'Unione Europea a qualsiasi costo aggiuntivo sul transito ad Hormuz. Il ministro degli esteri iraniani che dice il Libano è l'aspetto più importante dell'intesa. Intanto Netanyahu prende le distanze, non siamo vincolati, e si ricandida alle prossime elezioni. E l'AGI ci ricorda i prezzi toccati in giornata dal gas. Per quanto riguarda i prezzi europei, sono sotto i 42 euro al megawattora e il Brent è sotto gli 80 dollari. Tra le notizie di questa giornata si sono concentrati sui rapporti tra la Meloni e Trump, un incontro di chiarimento senza battute né scherzi per ribadire la necessità che l'Occidente resti unito. Oggi gelo a Evian tra Meloni e Trump dopo le liti dei mesi scorsi culminate con gli attacchi del tycoon al presidente del Consiglio italiano. Il primo contatto ieri a cena, in giornata nuovi scambi e il siparietto con gli altri leader. Siete di nuovo amici, li saluta il presidente del Consiglio europeo Costa in un capannello a margine dei lavori. Siamo sempre stati amici, replica la Meloni, e quando Trump dice sorridendo I'm abandoned, sono stato abbottonato, la Premier risponde no, you are not. L'FBI intanto annuncia di aver sventato un attacco con droni contro la Casa Bianca proprio il giorno del compleanno del presidente Trump, e ci sono stati 5 arresti. L'Ansa prosegue con la giustizia, tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, seguivano la prassi in buona fede. La motivazione del presidente del tribunale Roia: il sindaco la denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul salva Milano e la necessità di sbloccare i tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fouquet. Per quanto riguarda l'Ansa, andiamo a vedere cosa fa l'opposizione al lavoro per cambiare l'Italia. Scrivono sui social i leader del campo largo: Schlein del PD, Conte del Movimento 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS, postando una foto che li ritrae insieme intorno ad un tavolo. Annunciati 2 incontri con i cittadini, l'8 e il 15 luglio. Segnatevi queste date, ci vediamo presto. A Stretto Giro il post di Calenda, ma Renzi era sotto il tavolo, ironizza il leader di Azione sul fronte della maggioranza. Intanto Futuro Nazionale di Vannacci sfonda a destra e spaventa la Lega. Sono state date tutta una serie di saggi, di possibili voti presi da questo nuovo partito, di sondaggi, insomma, in poche parole. Sonda a destra, spaventa la Lega, tensione nel carroccio sui vice di Salvini e sulla questione del Nord. Rinviato il Consiglio federale, non si riunirà prima della prossima settimana. Tra le notizie che ci dà l'ANSA si parla anche di Commerzbank. Il governo tedesco e i sindacati tornano a respingere l'offerta di Unicredit su Commerzbank. Il premio non è adeguato, scrive in una nota all'Agenzia delle Finanze tedesca, che sostiene inoltre l'indipendenza della banca importante per finanziare l'economia del paese, e denuncia un approccio aggressivo di Unicredit. L'OPS tuttavia viaggia in borsa con un premio del 2% circa, e il titolo della banca italiana chiude in aumento del 4% alla fine di un'altra seduta da record per Piazza Affari. E l'ANSA ci dà, insomma, ma i numeri di questa giornata: FTSE MIB in rialzo dell'1,15% a 52.432 punti, i massimi da sempre. E questo ci dà modo di andarvi direttamente a leggere questa giornata. Lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi poco mosso a 70 punti base, in calo di un punto rispetto ai 71 di ieri, e il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,64%. La borsa, l'abbiamo visto, chiude in rialzo con il FTSE MIB all'1,15%. E questo è quanto in tema. Intanto vediamo ancora un'altra notizia di questa giornata, ed è una fregata russa che ha sparato contro uno yacht inglese nella Manica. L'imbarcazione era un'imbarcazione civile, è accaduto domenica scorsa. I comando britannici avevano intercettato una petroliera della flotta Ombra di Mosca con l'obiettivo di interrompere le entrate petrolifiche che contribuiscono a finanziare la guerra in Ucraina. Ma noi la andiamo a vedere meglio questa notizia. Tensione nella Manica, scrivono, la fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a questo incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato da alcuni quotidiani come il Telegraph e il Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali britanniche, riferiscono i due quotidiani. Non sono stati segnalati feriti né danni, e lo yacht ha proseguito la sua traversata della Manica. E ancora, per quanto riguarda le notizie del giorno, l'AGI ci parla anche di Dolce e Gabbana che valutano la vendita di immobili a Milano per rifinanziare il debito. Secondo Bloomberg sono incluse le sedi in zona Porta a Venezia. L'AGI ancora ci ricorda, per quanto riguarda la cronaca, che è stato trovato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa uccisa dal nipote 17enne, era in un sacco nel fiume. Poi una cosa di cui parlava anche, un fatto naturalmente luttuoso di cui parlava anche l'ANSA, la tragedia: durante l'addio al nubilato è morta una quarantenne italiana a Mykonos. E questo è quanto per le notizie di questa giornata. Allora, intanto noi andiamo ad ascoltare questa intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore Verducci del Partito Democratico su più libri, più antifascisti.
6: Radio Radicale, siamo con Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico, membro della Commissione Cultura, per parlare della polemica che c'è stata più libri, più liberi, che è stata sollevata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla dichiarazione di antifascismo militante, come si vuole chiamare. Allora, abbiamo capito bene o ci siamo sbagliati? Che cosa chiedevano gli organizzatori? Se ritiene opportuna la polemica sollevata, che è un caso tra i tanti casi che si sono creati in quest'ultimo periodo nel mondo culturale, editoriale, sulla presenza o meno di importanti scrittori, artisti ad appuntamenti, diciamo, di vertice.
7: Per me vale sempre la frase di Sandro Pertini: fascismo non è un'opinione, è un crimine. E questo è un punto fondamentale. Quella che dice Pertini non è solamente una battuta. Lui dice: io rispetto tutte le idee politiche, tutte le ideologie, tranne il fascismo, perché le vuole tutte annientare. E questo qui è il tema. Nella propaganda fascista non c'è nessuna libertà di espressione, è la negazione della libertà di espressione. E quindi una polemica come quella fatta dalla Presidente del Consiglio, utilizzando l'argomento della libertà di espressione, è una polemica assolutamente strumentale. Io penso che lei per prima sappia di farla strumentalmente e ha voluto utilizzare questo argomento, che poi riecheggia quelli di Trump, soprattutto di Vance, il suo famigerato discorso a Monaco, quando imputava agli europei di non difendere la libertà di espressione per il solo fatto che si cerchi di contrastare e regolamentare i linguaggi che sono discriminatori. In realtà, quando tu annulli la libertà di espressione degli altri, non stai esercitando la tua libertà di espressione, stai impedendo agli altri di esprimersi. Questo è il vero tema, per questo la democrazia ha bisogno di regole, anche appunto per evitare una dinamica che poi la conduce alla sua negazione e a dei regimi totalitari. Quindi, tornando a noi, penso sia una polemica molto strumentale. Qualcuno dice che Meloni lo fa per parare l'urto di Vannacci e quindi per cercare di coprirsi a destra. Lo fa molto male, anche perché, e questo è l'altro argomento che per me vale su questo tema, la nostra è di per sé stessa una repubblica antifascista, e quindi protestare sul versante dell'antifascismo è assolutamente fuori luogo. Il fatto che lo faccia la Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana è ancora di più allucinante. La Repubblica Italiana è antifascista, e quindi il fatto che in una fiera, diciamo, di editori non ci sia spazio per chi propaganda ideologia fascista, penso sia abbastanza normale.
6: Cosa chiede il questionario?
7: Perché chiedo scusa, sì, perché sì. Il tema scaturisce anche dal fatto che la scorsa edizione aveva ospitato un editore che edita, diciamo, libri apertamente neofascisti o di simpatie naziste.
6: È giusto fare diciamo, dare una patente ideologica a chi vuole partecipare a un festival culturale, letterario? È giusto fare un'indagine di questo tipo? e professare un'idea che si può definire fascista è la stessa cosa che ricostituire il disciolto partito fascista, così come è citato nella Costituzione, nella disposizione, la dodicesima disposizione transitoria?
7: Beh,
6: perché l'unica volta che è citato l'antifascismo nella nostra Costituzione è in questa dodicesima disposizione.
7: Sì, sulla Costituzione del Partito
6: Fascista.
7: Allora,
6: ritiene che una cosa sia professare quell'idea, un'altra cosa sia ricostituire il disciolto partito? Cioè c'è una differenza tra le due cose?
7: Secondo me c'è una differenza. Secondo me c'è una differenza. La differenza, ad esempio, che intercorre tra il pensiero e l'organizzazione, banalmente, che pensiero e organizzazione non sempre coincidono. Io posso avere un'idea, renderla pubblica, ma materialmente non fare nulla poi per agitare, organizzare, dare forma politica all'idea che io professo. Quindi, secondo me c'è una differenza. Diciamo labile, però c'è una differenza. Qui il tema non è un altro. Fare polemica sul versante dell'antifascismo, questo è il tema. Lei mi può dire che gli organizzatori della fiera del Libro di Roma abbiano sbagliato.
6: Che poi si svolge a dicembre, quindi non era distrettissima.
7: No, però loro devono organizzare gli stand. Certo. Secondo me lo hanno fatto per evitare, come l'altra volta, che si trovasse
6: pieno di fascisti.
7: A gestire, pieno non lo so, ma sicuramente c'era un editore di cui si è molto parlato. Tra l'altro, tutto questo molto spesso poi nell'eterogenesi dei fini finisce per fare pubblicità appunto agli editori di cui altrimenti o pensatori o esponenti politici di cui nessuno parlerebbe. È un po' come il caso Vannacci: se nessuno parlasse di Vannacci, ma insomma, il fatto che se ne parla amplifica le cose che dice. E io dico che la polemica è sbagliata perché l'avranno fatto magari in una forma non lo so, troppo sbrigativa. Avrebbero potuto dire: chiediamo a tutti di riconoscersi nella Costituzione. Lei dice l'unica volta che la Costituzione cita il termine fascismo,
6: antifascismo
7: è nella
6: dodicesima disposizione transitoria.
7: Nella disposizione transitoria. Però anche qui di solito questa è un'argomentazione che viene usata da destra.
6: Cioè non c'è un passaggio nella Costituzione dove c'è scritto Repubblica antifascista.
7: No, vabbè, però questa qui appunto che lei utilizza l'argomentazione tipica che viene da destra su questo, ma in realtà la nostra Costituzione è tutta intimamente antifascista, pur non utilizzando il termine di antifascismo, se non nella disposizione transitoria. Quindi da questo punto di vista la polemica che è assolutamente sbagliata, così come sempre la polemica sul termine antifascismo, che dovrebbe essere un patrimonio comune nel nostro paese.
6: Certo.
7: No? Quindi, da questo punto di vista, gli organizzatori hanno fatto una cosa che in realtà è abbastanza normale nel nostro paese, cioè hanno voluto rimarcare la necessità di un'adesione a dei valori antifascisti, che non sono valori di parte, ma sono valori alla base della nostra Costituzione. Chi non si riconosce in quei valori non si riconosce nella nostra Costituzione.
6: Pasolini diceva il contrario.
7: Di beh, Pasolini ha detto tante cose.
6: Nel Corriere della tante Sera, cose.
7: Quando
6: lui
7: ha scritto, lei è un cultore di Pasolini, anch'io ho letto qualcosa di Pasolini, e lei sa che ha detto molte cose su questo tema. Quale citazione si riferisce?
6: Lettera ai dirigenti della televisione pubblicata sul Corriere della Sera nel 1974. Io contesto il fascismo degli antifascisti, una cosa del genere. Questa cosa l'aveva detta, mi sbaglio?
7: No, l'ha detta, però bisogna intendersi anche su che cosa volesse dire, perché poi su questo abbiamo tutta una serie anche di... cioè l'utilizzo di questa frase, che poi molti hanno utilizzato...
6: Come quella di Valle Giulia.
7: Come quella di Valle Giulia, ma dicevo anche molti esponenti politici, se non sbaglio, penso sia riccheggiata spesso anche in Pannella, Sciascia, vabbè, insomma. Comunque, detto questo, non so se possa essere utilizzata in questo caso, perché okay. Certamente quello degli organizzatori non è nessuna forma di okay. fascismo, vabbè. Secondo me. È la volontà di mettersi al riparo da certo. continui tentativi di propaganda.
6: Di diffondere fascista, quindi propagandare sì. le idee.
7: Sì.
6: Allora, recentemente ci sono state delle polemiche su cantautori, scrittori, sono saltati tutti addosso al povero Francesco De Gregori che ha detto che lui, tra l'altro autore di una canzone generale, che è molto d'attualità in questo periodo.
7: lui parlava dei braccianti, però sì, generale.
6: Sì, sì. Certo,
7: ah no,
6: certo.
7: Chiedo scusa, quello generale, era Pablo. Sì. Generale, sì, era antimilitarista. Sì, invece sì, questo sì. è
6: no, no, appunto, parlavo d'attualità perché evocava. Lui non si è voluto esprimere su alcuni temi. Io sono saltato addosso perché bisogna essere impegnati. È stato giusto fare così. Ed è stato giusto, per esempio, escludere Henry De Luca per quello che aveva detto sul sionismo da un festival letterario?
7: O Escol Nevo?
6: Escol Nevo, tra l'altro Nanni Moretti credo che ci abbia fatto pure un film sul romanzo di Escol Nevo.
7: Uno e ne sta uscendo un altro.
6: Ah, pure un altro.
7: Il prossimo di Nanni Moretti.
6: Quindi Nanni Moretti si deve esprimere Escol su Nevo. Questa cosa qua, se no Escol Nevo gli toglie i diritti per...
7: Quelli una volta comprati, sicuramente...
6: Ho fatto una battuta.
7: Nanni Moretti sì, sicuramente... Adesso che presenta il libro si esprimerà. Io penso sia assolutamente sbagliato, però anche qui lei mi porta su un terreno che secondo me è diverso, nel senso che io trovo assolutamente sbagliato la pretesa o la volontà addirittura di buttare fuori Henry De Luca dal Festival di Salerno per... appunto per le sue parole sul sionismo, assolutamente sbagliato, ancora di più addirittura nei confronti di Escol Nevo, invitato dove andrà a un festival in Puglia, non si capisce neanche il motivo per non aver abbastanza preso le distanze dal governo israeliano, ma Escol Nevo è un oppositore Netanyahu, tra l'altro l'ha ribadito in... dichiarazioni proprio qualche giorno fa sui giornali italiani, perché c'è il rischio addirittura che appunto che qualcuno venga bandito sulla base della sua nazionalità e non sulla base delle cose effettivamente
6: che ha detto, che ha fatto, che ha detto, pensa.
7: Che pensa, quindi però è una cosa diversa diciamo dal tema del fascismo.
6: No, non ho detto che era
7: perché la stessa conversazione.
6: No, perché poi perché parlavo di episodi che
7: quindi
6: si erano verificati.
7: Penso assolutamente,
6: pensavo proprio.
7: Come ha detto Anna Foa, perché è la stessa conversazione sullo stesso tema. Come ha detto Anna Foa, questo può essere una deriva molto molto pericolosa e nella chiosa del suo articolo dice: ma lì alla fine non è antisemitismo, è fanatismo. Sì, per il fanatismo è una forma molto, molto infida di intolleranza e di discriminazione, che poi ha a che fare appunto con le discriminazioni anche razziali. Quindi è la stessa cosa De Gregori, cioè, questa sua lapidazione De Gregori mi pare veramente allucinante per... io, ad esempio, penso che faccia molto bene, e gliene sarò sempre grato, Bruce Springsteen a mobilitarsi nei confronti di Trump, del rischio Trump. Dopodiché De Gregori ha detto la sua, va rispettato per quello che dice, e il fatto che abbia detto che su alcuni temi non si sente di intervenire pubblicamente nulla toglie al fatto che le sue canzoni sono qualcosa di incommensurabilmente importante per la nostra coscienza.
6: Qualcosa di molto politico anche, viva l'Italia!
7: Sì, incommensurabilmente importante per la coscienza civile e politica del nostro paese rispetto a quello che tutti noi che interveniamo su tutto possono fare. Quindi sinceramente mi pare molto ingeneroso nei suoi confronti e anche abbastanza allucinante.
6: Bene, grazie, abbiamo approfondito...
7: Grazie.
6: alcuni dei principali temi dell'attualità culturale. Grazie come sempre al senatore Francesco Verducci del Partito
7: Democratico. Franco Palazzolo a Radio Radicale, grazie.
5: E questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, al senatore del PD Francesco Verducci. Detto questo, abbiamo un minuto, manca solo un minuto alla fine del notiziario, andiamo a vedere qualche dichiarazione. Merz, la Russia, dice la Russia non può vincere militarmente la guerra, così parlando alla stampa tedesca ad Evian. A margine del G7, e poi ha ripetuto le parole di Trump, secondo cui spetta a Mosca chiudere la guerra. E in tema, il cancelliere tedesco ha riferito di aver visto Trump molto cooperativo e attento all'ascolto. C'è motivo per un certo ottimismo, ha aggiunto. È possibile che europei ed americani intraprendano insieme la strada per porre fine alla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno e andiamo ad ascoltare Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533-535 codice di procedura penale, dichiara.
9: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Sarà questa una puntata di Radio Carcere più breve e fuori orario per consentire giustamente la trasmissione della diretta dal Parlamento, ma in apertura vi devo dare una notizia che ha del sensazionale. Infatti il GIP di Firenze, su richiesta della Procura fiorentina, ha disposto il sequestro preventivo di alcune sezioni del carcere Sollicciano di Firenze. Sì, avete capito bene. Il GIP di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di alcune sezioni del carcere di Firenze. In particolare sono state sequestrate la prima, la seconda e la settima sezione del reparto giudiziario maschile, la nona, la decima e la dodicesima sezione del reparto penale maschile e la cosiddetta sezione di accoglienza. Ora, come si legge nel comunicato stampa redatto dal procuratore della Repubblica, la dottoressa Rosa Volpe, i detenuti ristretti in quelle sezioni verranno trasferiti in altre carceri, segno evidente che quel carcere, anche Sollicciano, versa nella illegalità. Va anche precisato che, almeno a quanto ci risulta, è questa la prima volta che l'autorità giudiziaria dispone il sequestro di alcune sezioni di un carcere. Come va anche sottolineata la natura del sequestro preventivo emesso dal GIP di Firenze, visto che si tratta di un sequestro, ovvero di una misura cautelare reale, chiamato preventivo proprio perché vi è il pericolo che la libera disponibilità di un bene, di una cosa pertinente al reato, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, ovvero possa agevolare la commissione di altri reati. Quindi si presuppone l'esistenza di un reato e se ne vuole limitare la portata. Allora, per approfondire meglio questa notizia che sa del sorprendente, è in collegamento con noi Beppe Fanfani, garante dei detenuti per la Toscana, che conosce bene il carcere Sollicciano. Buonasera Beppe, grazie per essere qui a Radio Carcere.
11: Ciao Riccardo, ben trovato.
10: Allora, caro Beppe Fanfani, per prima cosa una constatazione: mi sembra che sia la prima volta che l'autorità giudiziaria disponga il sequestro di alcune zone di un carcere, o mi sbaglio?
11: Risulta anche a me. Per Sollicciano, tra l'altro, è una conseguenza inevitabile dello stato di abbandono e di degrado complessivo in cui questo carcere è stato lasciato, del sovraffollamento che lo caratteristica, della mancanza di strutture di sostegno che dovrebbero essere proprie per una pena che ha funzioni rieducative. Insomma, Sollicciano è quello che a Firenze, con un termine dialettale, definirebbero un troiaio,
12: ma e non è un termine offensivo, è proprio un termine così fiorentino, dantesco.
10: Sì, un troiaio però, dove vengono lasciate vivere le persone detenute e gli agenti della polizia penitenziaria. Ma caro Beppe Fanfani, il sequestro preventivo presuppone, come tu mi insegni, la commissione sia di un reato e ha come scopo evitare che un bene pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati.
12: Esatto, così dice il codice. Che vuol dire? La premessa è molto interessante di questo provvedimento, che ancora non conosciamo, ma del quale si intuisce attraverso il comunicato del Ministero il contenuto.
10: Il comunicato del produttore capo Volpe, la dottoressa Volpe.
12: Esatto, esatto. La premessa è che mantenere i detenuti in quella situazione a Sollicciano costituisca reato, per cui per evitare che il reato venga portato a maggiori conseguenze si chiude il carcere, cioè si sequestra.
10: E si sequestra.
12: Questa è la situazione.
10: La dottoressa Volpe, nel suo, che è procuratore capo della Tribunale di Firenze, nel comunicato stampa che giustamente ha redatto questo pomeriggio, specifica che si sono state dopo una lunga istruttoria, la Procura ha individuato diverse violazioni del decreto legislativo 81 del 2008 che riguarda la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Hanno fatto diverse ispezioni a cui hanno collaborato Guardia di Finanza.
12: C'era stata una terribile ispezione della ASL, la quale aveva evidenziato una situazione drammatica all'interno del Sollicciano, in relazione alla quale c'era stato un silenzio generale da parte dell'amministrazione penitenziaria, fin quando ci ha messo le mani legittimamente, e un applauso ci vuole, la magistratura.
10: Certo.
12: Io oggi sono in uno stato.
10: Primo fra tutti la magistratura di sorveglianza.
12: Sì, tra l'altro a Firenze noi abbiamo avuto un grande magistrato di sorveglianza, presidente del tribunale, che è Bortolato.
10: Ti salutiamo.
12: E adesso abbiamo Gianfilippi, che non è cosa da poco.
10: Già, direi di sì.
12: Che ha rinviato alla Corte Costituzionale tutto il problema dell'affettività in carcere.
10: Il procuratore della Repubblica di Firenze, la dottoressa Rosa Volpe, tra l'altro specifica nel comunicato stampa che l'inchiesta fatta che riguarda il carcere di Sollicciano, che poi ha portato al sequestro, è stata portata avanti dalla squadra mobile di Firenze, dal Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e della ASA, della Guardia di Finanza di Firenze. Insomma, un'indagine ampia e articolata che ha verificato condizioni devastanti all'interno del carcere di Firenze.
12: E devo dire, lo hanno fatto anche prudentemente, perché fuori non è riuscito niente, una sorpresa per tutti questo. Lo hanno fatto con rispetto della dignità delle persone, con rispetto delle e anche con delicatezza istituzionale. Però la realtà è quella che è venuta fuori, insomma. La gente la morale di questo provvedimento è la seguente: i detenuti, per quanto balordi possano essere, a Sollicciano non ci devono stare in quelle condizioni.
10: Sì.
12: Perché questo è offensivo per la salute e soprattutto per la dignità delle persone. Non è ammissibile in uno Stato civile che si ritiene democratico e moderno.
10: È la prima volta, caro Beppe Fanfani, è la prima volta che la magistratura pone una sorta di sigillo sull'affermazione secondo la quale le carceri italiane sono fuori legge.
12: Lo ha detto chiaramente, lo ha detto in maniera chiara, perché se non ritenesse questo non avrebbe potuto chiedere al GIP il sequestro preventivo.
10: Ricordiamo
12: la premessa culturale e la premessa giuridica è che si sia di fronte a un reato. Per evitare il perpetuarsi di questo si sequestra.
10: Devo sequestrare. A proposito di questo, infatti, la dottoressa Volpe, il procuratore capo di Firenze, specifica appunto diversi sono i reati contestati, anche se contravvenzionali, perché riguardano la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ma comunque sempre reati sono, per esempio la pulizia dei locali di lavoro, l'abitabilità dei dormitori, insomma, tutte fattispecie che messe insieme però delineano, come diceva prima Beppe Fanfani.
12: Basterebbe avere la possibilità di fare le fotografie alle celle e di metterle sui giornali.
10: Bravo.
12: Capito? Basterebbe questa, perché quando uno va, mette il naso dentro le celle e sente quello che sente e vede.
10: Bravo.
12: Quello che c'è dentro le celle, allora ci dovrebbe vergognare di essere un cittadino italiano.
10: Bisogna sentire la puzza del carcere, hai perfettamente ragione.
12: Certo,
10: senti, ma Ora, che succede ai detenuti che sono ristretti in queste sezioni, che non sono poche?
11: Dove li manderanno? Perché in Toscana già siamo al 136%.
10: Dove li manderanno? Perché questa è l'altra preoccupazione. Sì, stavano in un troiaio prima, ma adesso dove vanno a finire?
11: Ah, non so dove li manderanno, non me lo chiedere.
10: Questo è il lato B però,
11: Questo è il lato B, sì.
10: E l'altro lato della medaglia che insomma potrebbe in qualche maniera preoccuparci. Senti, caro Beppe Fanfani.
11: È il lato migliore.
10: Non è la tua, ma comunque sia, il Ministero della Giustizia si è subito, leggendo il comunicato del procuratore capo della Repubblica di Firenze, la dottoressa Rosa Volpe, si è subito affrettato a emettere anche lui un comunicato che insomma tanti cittadini indagati non possono fare, ma il Ministero è il Ministero, comunque un comunicato in cui si afferma che insomma la situazione la conosciamo lì a Firenze, però state tranquilli perché abbiamo finanziato un intervento di riqualificazione dell'intero carcere per 9 milioni di euro. Adesso lo dicono?
11: Sì, ascolta, è come quello che è caduto dall'albero e dice tanto dovevo scendere, no, uguale. Ero già così, l'aveva detto già del Mastro delle Vedove tanto tempo fa, no, per citare una fonte inequivoca che stavano investendo dei soldi a Sollicciano. Ancora io sono da vedere far qualcosa, dai.
10: Così. Allora, lasciamoci anche con una speranza, caro Beppe Fanfani, visto che sì, Sollicciano è degradata, ma non è un caso isolato nel panorama delle carceri italiane. Allora speriamo che altri magistrati seguano l'esempio della procura e del GIP di Firenze, no?
11: Guarda, intanto vanno fatti i complimenti alla procura e al GIP
10: certo.
11: Ai magistrati fiorentini. Perché hanno avuto un coraggio che gli altri non hanno avuto, perché la situazione è uguale in tutta Italia, anzi in alcune anche peggio. Questi hanno avuto un gran coraggio, sono stati di esempio, sono di esempio a tutti gli altri, speriamo che gli altri lo seguano.
10: Speriamo. Grazie a Beppe Fanfani, teniamoci ancora di più in contatto, più di quanto già non lo siamo. Grazie.
11: Un abbraccio. Ciao.
10: Grazie a Beppe Fanfani, lo ricordo, garante delle persone detenute della regione toscana. Vedremo se speriamo che altre procure, altri giudici, altri GIP seguano l'esempio della procura di Firenze che ha chiesto e ottenuto, lo ripeto, lo ricordo, il sequestro preventivo di alcune sezioni del carcere del degradato carcere Sollicciano di Firenze, perché lì hanno verificato che si sono violate le norme in merito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la prima volta si è certificato che almeno un carcere su 189 in Italia è illegale. Ci abbiamo messo tanto tempo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Ebbene, vedremo gli sviluppi di questa indagine, gli sviluppi di questo sequestro preventivo che appunto ha portato il sequestro di 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze ad opera appunto del GIP di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina. Ringrazio l'avvocato Mimmo Passione che mi ha informato tempestivamente su questa notizia che definire importante sarebbe limitativo. Ma adesso occupiamoci di chi sta nelle carceri ed è più fragile, ovvero penso a persone spesso abbandonate a se stesse che poi magari nella disperazione ci vivono per anni oppure nella disperazione purtroppo trovano la morte perché una sera si fanno un cappio rudimentale e si impiccano in cella. E sto pensando all'ultimo suicidio avvenuto nel carcere San Vittore di Milano, ultimo suicidio di cui, e ne parleremo anche, non abbiamo saputo niente se non fosse stato appunto per la buona volontà, il coraggio del presidente della Casa della Carità di Milano. Ed infatti è solo grazie appunto al comunicato diffuso da Don Paolo Salermi, presidente della Casa della Carità di Milano, pochi giorni fa siamo venuti a conoscenza del 28esimo detenuto che si è ucciso in carcere dal 2026. Si tratta di un cittadino del Gambia che si chiamava Lamine Sonko e aveva 30 anni. Da quanto sappiamo pare che Lamin, che soffriva di gravi patologie psichiatriche, quando il 18 maggio è stato arrestato, è stato rinchiuso in una cella cosiddetta liscia, cioè una cella di isolamento senza suppellettili e, come era facile prevedere, lì si è impiccato utilizzando un cappio improvvisato. Poi è stato portato in ospedale dove è morto pochi giorni dopo. Va anche detto che, come spesso capita, abbiamo saputo di questo ennesimo suicidio, ve lo dicevo anche prima, non grazie a un comunicato del DAP o del provveditore della Lombardia, ma solo grazie a un comunicato appunto fatto dal presidente della Casa della Carità e che poi è stato ripreso anche da Emanuela D'Alessandro, giornalista dell'AGI. E allora, per parlarci di questa ennesima tragedia, ma anche della mancanza assoluta di trasparenza, sono oggi con noi proprio Emanuela D'Alessandro, giornalista dell'AGI e che cura anche il blog giustizimi.it. Buonasera Emanuela, grazie per essere tornata qui a Radio Carcere.
13: Buonasera a voi.
10: E saluto anche Don Paolo Selmi, che è presidente della Casa della Carità e condirettore della Caritas Ambrosiana. Buonasera padre e ben trovato anzi a Radio Carcere.
14: Buonasera a voi, grazie dell'attenzione.
10: Allora, iniziamo dal fatto, come si usa dire. Insomma, questo ragazzo De Grana viene fermato il 18 maggio, presenta problemi di salute mentale, padre Don Paolo, è così?
14: È così. Noi conosciamo queste situazioni perché come Casa della Carità accogliamo un po' gli ultimi degli ultimi . E tra questi ultimi ci sono chi, appunto, avendo subito abusi, soprusi emotivo del desiderio di trovare libertà, no? Quindi si è imbarcato per attraversare il Mediterraneo, prima ancora ha camminato nel deserto per arrivare in Libia e abbiamo appunto verificato, no, in questi anni nell'accoglienza che tanto del disagio psichiatrico è dovuto appunto a quello che queste donne e questi uomini vivono in questo periodo, no? In questa traversata.
10: Questi viaggi della disperazione che fanno uscire fuori di testa, certo. È così. Cara Emanuela D'Alessandro, anche tu hai avuto riscontri da questo punto di vista? Cioè della malattia mentale di cui soffriva questo ragazzo che si è ucciso?
13: Sì, purtroppo poi anche il fatto di cui si è reso protagonista rendeva facile immaginare che ci si trovasse di fronte a una persona con problemi psichiatrici, perché lui è stato fermato perché brandiva un machete in zona stazione centrale, una di quelle notizie che purtroppo piacciono tanto ai noi giornalisti perché toccano poi il tema sicurezza, quindi vengono anche molto enfatizzate, però poi non si cerca mai di andare oltre la notizia e di cercare di capire perché una persona vada in giro con un machete e che storia abbia alle sue spalle. Purtroppo la sua storia l'abbiamo conosciuta solo di fronte alla sua morte.
10: Esatto, questo è il dramma. È evidente, una persona straniera che gira per la stazione di Milano con un machete in mano, tanto bene a livello psichiatrico non sta. Però c'è un problema, caro Don Paolo, che come lei anche ha sottolineato subito, questa persona, Lamin, viene proprio per i problemi psichiatrici, addirittura viene ristretto in una cella liscia del carcere San Vittore di Milano, vero?
14: Sì, questo è quello che abbiamo constatato, appunto abbiamo avuto la possibilità da due mesi a questa parte di poter offrire, no, questo nostro contributo come Casa della Carità in carcere, proprio avvicinandoci a queste persone, no? Quattro nostri operatori hanno avuto la possibilità, no? Quindi anche grazie al carcere, alla direttrice, no? Di entrare per poter semplicemente, no? Offrire un sollievo, no? Un'attenzione, no? Uno spazio di fraternità.
10: E la mina stava chiuso, no? In quella cella liscia nonostante la malattia psichiatrica?
14: E purtroppo la situazione, no, che anche nel comunicato, no, come Casa della Carità abbiamo evidenziato, è che il carcere non può rifiutare nessuno e il provvedimento che hanno messo in atto e che il carcere ha a disposizione è questa presenza temporanea, appunto, per poter prendere in carico la persona malata.
10: Lo mettono nella cella liscia per evitare che si faccia del male, quella è la logica?
14: La logica è questa,
10: logica,
14: no? Questa fase di conoscenza e di studio, di presa in carico per poi capire che cosa fare nei suoi confronti.
10: Sta,
14: no?
10: Di fatto che Lamin lì dentro si è impiccato, quindi qualcosa non ha funzionato, no?
14: Sta di fatto sì, è la situazione adesso, io c'è gente più esperta, no, certo, del sistema carcerario. Il tema è un po' questo, no? Cioè che il tentativo, no, di entrare per offrire uno spazio di sollievo, no, di incontro, di normalità, ecco, è quello che ci permette, no, come Casa della Carità e dell'esperienza che facciamo, di mettere le mani in pasta per poi poter metterci in gioco. Quindi non, certo, è tanto quello che stiamo facendo una denuncia per la denuncia, no? Ma certo, è proprio un dire, cioè, come, no, una società civile, no, può farsi carico e può anche rendersi disponibile, no, nei confronti del sistema carcerario, no, su cui magari si può porre qualche punto di domanda, no?
2: Direi.
14: Però l'intento nostro è quello di dire, noi ci siamo, se proviamo a metterci in gioco per venire incontro, no, alla, certo, alla dignità delle persone, anche quelle più provate.
2: E, no, portare il vostro contributo per migliorare il sistema, ma certo. Cara Manuela, sì, D'Alessandro, insomma, la logica che ha visto ristretto poi la Min in una cella liscia, una cella senza, detta liscia perché senza suppellettili, è proprio, sembra essere stata quella di evitargli un rischio suicidario, però evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ti sembra normale che una persona affetta da patologia psichiatrica venga messa in una cella liscia di isolamento, dove magari la disperazione,
13: no,
2: si amplifica?
13: In un mondo normale sarebbe dovuto stare in una comunità per cercare di recuperarlo, ma purtroppo sappiamo che le comunità sono piene, o comunque è un sistema che da questo punto di vista dei detenuti non funziona. Dopodiché mi chiedo, anche alla luce del sequestro oggi della Procura di Firenze di alcuni reparti per le condizioni degradanti e umilianti, mi chiedo, ma le celle lisce sono costituzionali? Io ho dei seri dubbi, sinceramente.
2: Questa è una bella domanda quella che pone Manuela D'Alessandro, che potrebbe anche aprire la prospettiva di un sequestro preventivo fatto dal GIP di Milano proprio sulle

0: situazione, come ben possiamo immaginare, non è quella di una realtà così, di un hotel a 5 stelle, no?
1: Oh no.
0: Quindi questa è la
1: situazione. Ho letto sull'Unità, se non ricordo male, di oggi, che lei raccontava questa cella come un luogo vuoto, sporco, spesso con gli escrementi a terra, vero?
0: È un luogo, purtroppo, dove non so per quale fatica, per quale mancanze, però un'attenzione alla dignità della persona, anche in situazione psichiatrica, non c'è del tutto, certo, questo sì. Questo l'affermazione dell'Unità non è mia, ecco, questa situazione qua, nel senso che io non ho riscontro di gente con escrementi addosso, che la situazione magari non
1: però la situazione
0: sia
1: grave.
0: Più dignitosa, sì. Questo sì.
1: Allora, abbiamo fatto bene a precisare anche questo aspetto. Sì. Resta un punto però, cara Manuela D'Alessandro, che una persona sottoposta a misura cautelare in attesa di un primo giudizio, viene malata psichiatrica, viene messa non in una comunità, ma viene messa in un luogo che appare del tutto inidoneo alla sua malattia. Mi sbaglio?
2: Sì, è lo stesso discorso peraltro che possiamo fare per le persone che soffrono di dipendenze dall'alcol, dalla
1: certo.
2: droga. Come sappiamo sono circa la metà nelle carceri e per tutte queste persone che hanno questo tipo di problema sanitario e psicologico di dipendenza bisognerebbe trovare delle altre soluzioni, quindi i domiciliari però con la possibilità poi di effettuare un percorso di cura, quindi non magari di gravare sulle famiglie che subirebbero una certo. doppia pena e questo servirebbe sia a svuotare le carceri, quindi a risolvere in parte il problema del sovraffollamento che poi determina anche il malessere e la sofferenza dei detenuti che arrivano a togliersi la vita nelle situazioni più estreme e aiuterebbe poi anche queste persone a iniziare un percorso per ricostruirsi, per ritornare certo. nella società e vivere una vita serena.
1: E poi, visto che questo governo piacciono tanto le nuove carceri, si potrebbero pensare non a nuove carceri ma a strutture detentive diverse, per esempio regione per regione, pensate proprio per ospitare queste persone più fragili, no? Una sorta di ospedale sicuro.
2: Sì, io penso che piano piano si debba arrivare del concetto di carcere, così come
1: piano piano
2: inteso,
1: lasciando però, residuale, certo.
2: Vedo che anche l'opinione pubblica, mio malgrado, vedo i commenti spesso, anche articoli che mi è capitato di scrivere, anche su Fonco, cioè i commenti sono tremendi, bisogna anche secondo me agire sulla popolazione e far capire chi c'è veramente in carcere e perché sta in carcere.
1: E che poi può capitare anche a te, è inutile far troppo.
2: Certo. E poi un mio sogno sarebbe quello di aprire le porte delle carceri un giorno all'anno alla cittadinanza e fargli vedere dentro che cosa succede, perché a me pure ne scrivo da tanti anni, devo dire che quando sono entrate, quando ho visto con i miei occhi quello che c'è, diciamo,
1: è tutto un altro mondo. È esattamente il modello seguito dall'esercito statunitense quando hanno scoperto i campi di sterminio, hanno portato le popolazioni del luogo tedesche a fargli venite a vedere come venivano trattati gli ebrei qua dentro. Più o meno la situazione è analoga. Ma padre Don Paolo, ecco, qui lo domando anche a lei, perché obiettivamente una persona affetta da patologia psichiatrica così fragile non viene messo in un luogo idoneo alla sua patologia, ma viene messo in un luogo ancora più severo e duro, dove non si evita il suicidio, casomai lo si va a cercare. Cioè, si mette in una cella e non in un luogo di cura, una cella liscia poi. E mi sembra una follia.
0: Questo è il motivo che ci ha portato dentro, no? Che ci ha portato a renderci disponibili, perché appunto in Casa della Carità, dove ospitiamo gli ultimi degli ultimi, tra questi sono tanti tra immigrati irregolari psichiatrici, no? Frutto appunto, questo diventa per noi è pane quotidiano, no? Questo avere a che fare ogni giorno nella nostra struttura, abbiamo due psichiatri, medici, psicologi, assistenti sociali, no? Che si fanno carico di queste persone e quindi offrono anche alla città di Milano uno sguardo diverso su chi vive un momento di salute mentale provata, no? Per cui ecco, questo ci ha portato

0: a entrare dentro il carcere sapendo di questa situazione, no? E sapendo che tanti sono lì dentro, che sono lì dentro, sono malati psichiatrici, no? E non dovrebbero starci, cioè, è questo che ci ha portato lì, a dire guarda, noi proviamo a portare disponibile quello che è il nostro pane quotidiano, no?
1: Eh sì.
0: Con un'esperienza che ci fa dire che mettendosi in gioco, certo, con un investimento, no? Sia di pensiero, sia di,
1: certo,
0: no? È possibile. È possibile.
1: È possibile.
0: No? Certo.
1: Ecco, padre, ho letto nel suo comunicato, però mi corregga se sbaglio a questo punto, sì, che la Min chiedeva di telefonare a sua madre, ma non era riuscito, è vero?
0: Sì. Sì, sì, sì, questo è il dato che abbiamo riscontrato, sì, sì, questo è il dato.
1: Cara Manuela D'Alessandro, per una persona immigrata, stare detenuto in una cella liscia, non riuscire neanche a chiamare i propri cari, insomma, è una prigione nella prigione, eh?
2: Sì, sì, io tra l'altro mi ricordo di altri casi di persone
1: certo,
2: che hanno tolte la vita e che erano disperate. Brava. Proprio perché non riuscivano a telefonare ai loro cari. Questa mi sembra veramente una punizione che va ben oltre la pena e non aiuta neanche poi il recupero del detenuto, ma anzi accresce la sua rabbia probabilmente, oltre che la sua disperazione che a volte lo porta addirittura a togliersi la vita. Poi mi preme sottolineare, Riccardo, che negli ultimi per scelte politiche di questo governo, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni comunque, si è ristretto di molto la possibilità per le associazioni di volontariato, le associazioni rieducative, di entrare in carcere. Questo è un altro grande problema,
1: purtroppo,
2: perché è l'isolamento, la solitudine, credo, che poi porti una persona a togliersi la vita.
1: Sì, solitudine che poi porta, restringe gli orizzonti, porta poi alla mancanza di prospettive, no? A quel punto non c'è altra prospettiva che un cappio rudimentale, toglie la speranza. Ma ecco, poi c'è un altro aspetto che a noi interessa ed è la trasparenza. Infatti sono anni che si chiede al DAP, al Ministero della Giustizia, di poterci informare, di informare gli organi di stampa, i cittadini, sull'evento suicidario di un detenuto in un certo carcere e anche delle circostanze, eppure questo dato rimane così, lasciato alla buona volontà o dei volontari come il gruppo di Don Paolo Selmi o dei sindacalisti, oppure qualche parente di un detenuto che ci chiama qua a Radio Carcere, chiamerà anche a voi, cara Manuela D'Alessandro, oppure qualche avvocato che chiama. Insomma, qua scopriamo dei suicidi per caso e non per un comunicato istituzionale, è così?
2: Esatto, sì, questa è una battaglia che cerca di portare avanti da anni, purtroppo senza esito. Non si riesce a comprendere che quello che succede in un luogo di custodia dello Stato deve essere trasparente, perché tutti devono sapere quello che succede. Poi supponiamo che 100 persone si ammazzano in un giorno in un carcere, è possibile che noi non lo veniamo a sapere, ma anche una sola vita, cioè una sola vita che si spezza in un luogo di custodia, dove comunque l'istituzione è chiamata a vigilare anche sulla salute del detenuto. Quindi davvero, io non so, poi mi sembra anche che si siano ridotte sempre di più le fonti, anche qua vedo dei passi indietro e non dei passi avanti. Per esempio la polizia penitenziaria, i sindacalisti prima erano molto attivi, devo dire, nel dare notizie sulle persone, sui dati anagrafici dei detenuti che si toglievano la vita. Adesso invece ho parlato con qualcuno di loro e qualcuno di loro addirittura mi ha detto guarda, abbiamo subito addirittura delle intimidazioni perché davamo queste notizie, quindi abbiamo smesso di darle. Credo che anche tu, Riccardo, ti sarai accorto che i sindacalisti, che rappresentanti degli agenti, che peraltro a loro volta sono vittime del carcere, non danno neanche loro più notizie. Il DAP non le dà, i direttori di carcere sempre meno, e quindi è diventato veramente complicato raccontare qualcosa che è necessario raccontare.
1: Direi proprio di sì. Caro Don Paolo Selmi, cosa ne pensa di questa mancanza di trasparenza per quanto riguarda i suicidi che avvengono nelle carceri?
0: Sì, l'abbiamo appunto richiamato nel comunicato,
1: bravo,
0: no? Che
1: esatto,
0: il tema della trasparenza è il tema che ci sta a cuore, ripeto, perché ha a che fare con la dignità delle persone, a maggior ragione in un carcere che è in centro a Milano. Cioè, a me sembra che anche la posizione centrale del carcere di San Vittore, no? Questa casa che è in centro a Milano, no? Quindi abita stretto a stretto con le vie più chic, no? Di Milano. Ecco, su questa cosa noi non possiamo permettere, no? A fronte, e dire anche che magari è un fallimento. Cioè qui non c'è, sembra strano dire, ma non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma però voglio dire, provare a dire questa cosa qua ha a che fare con il tema della Costituzione, no? Lo richiamava certo. Con forza il cardinale, il vescovo Mario Delpini al discorso della città del Sant'Ambrogio nel
1: bellissimo 25, un discorso, no? Che andrebbe pubblicato e ripubblicato.
0: Il carcere così com'è nega la Costituzione, no? Quindi su questo dire, noi possiamo dire stiamo fallendo, no? Non ce la facciamo, no? Sì. Proviamo a ripensare un sistema diverso, no? E un tentativo c'è stato, no? Dire, penso a Bollate, no? Penso certo. Appunto alla Castellano, quindi un tentativo c'è stato e c'è parte della società civile disponibile a mettersi in gioco anche concretamente, no? Per far fronte ad alcune mancanze, no, evidenti. Ecco, e sul tema della trasparenza è anche questo, dire certo. Non ce la facciamo, cioè non ce la facciamo.
1: Tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori, non certo a voi, che un carcere che funziona è un carcere che produce sicurezza, perché abbatte la recidiva, quindi le persone escono dal carcere migliori e non peggiori rispetto a quando sono entrate, escono dal carcere meno pericolose, e poi c'è anche un elemento di costi. Le carceri in Italia oggi ci costano, il degrado carcerario ci costa più di 3 miliardi e mezzo di euro all'anno, 3 miliardi e mezzo di euro all'anno per spendiamo per pagare questo fallimento, come giustamente lo definiva prima Don Paolo. A proposito di fallimenti, è di oggi la notizia della settimana è che per la prima volta, almeno per quanto riguarda il mio ricordo, la mia memoria, per la prima volta un giudice di un tribunale ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni di un carcere italiano. Parliamo del GIP di Firenze, che ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze. Cara Manuela D'Alessandro, mi sembra la notizia della settimana, se non dell'anno, o no?
2: Sì, io sono rimasta incredula quando l'ho letto, perché davvero ho pensato, se siamo arrivati a questo punto vuol dire che davvero è successo qualcosa di importante. Quello che mi conforta è che poi si è arrivati a questo punto perché sono state le segnalazioni poi, no, degli avvocati, certo. Degli operatori del carcere.
1: Dei detenuti pure.
2: A sollecitare l'attenzione, e per una volta sono stati ascoltati e si è fatto quello che purtroppo credo sia inevitabile da fare anche in molte altre carceri, a cominciare anche da San Vittore, ecco, tanto per dirne una. Tra l'altro il tema di Sollicciano è importante perché è al centro anche di una questione di costituzionalità sollevata dall'attuale presidente della sorveglianza di Milano,
1: Bortolato,
2: che aveva sollevato questa questione di costituzionalità, quindi la consulta è chiamata proprio a decidere.
1: Il 22 settembre, se non sbaglio.
2: Sì, credo a settembre. E lui ha sottolineato appunto le condizioni degradanti, umilianti in cui vivono i detenuti, e quindi si arriva addirittura a porsi la domanda: ma è costituzionale tenere delle persone in carcere in queste condizioni? Cioè, certo. è una risposta che dovrà dare a Corte Costituzionale, che forse, come tante cose in questo paese poi sono state cambiate dalla Corte Costituzionale, potrebbe davvero aprire a un cambiamento.
1: Già, come ripetiamo spesso a Radio Carcere, in questi ultimi anni hanno fatto molto di più le corti superiori, corti di Cassazione e Corte Costituzionale che il Parlamento. Ma caro Don Paolo Selmi, ecco, questa notizia di questo sequestro preventivo che ha riguardato 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze è una notizia che ci fa ben sperare, o no?
0: Ma credo appunto che venga incontro a quella, a quell'altro.
1: A parte che le dà ragione quando parla di fallimento del sistema, ma insomma.
0: Sì, ma no, per dire, allora, essendo un prete, dico, noi abbiamo due fari, no? Il Vangelo e la Costituzione, no? Quindi qui si risponde al tema della Costituzione, no?
1: Certo.
0: Quindi al fatto che deve essere un luogo di recupero, non di condanna, no? Quindi il fatto di questa di quanto oggi è successo risponde, no, credo, proprio a questo, no, a questo dare voce e dare verità alla Costituzione.
1: Eh sì, certo, e soprattutto sul fatto che la pena non può consistere in trattamenti disumani e degradanti.
0: Certo,
1: cioè, un conto è essere condannato, altra cosa è essere trattato in luoghi incivili. Anche, lo ricordo ai nostri ascoltatori, non certo a voi, ma a Firenze, Sollicciano, ma anche in altre carceri, spesso la ASL fa delle ispezioni e poi redige dei verbali che farebbero chiudere degli ospedali, però gli ospedali vengono chiusi, ma le carceri invece no, come dire, loro le carceri resistono a qualsiasi tipo di denuncia. Insomma, questo meccanismo, questo giochetto, alla fine di giocarsi, speriamo si stia rompendo. Cara Manuela D'Alessandro, chiudiamo su questa cosa, su questa notizia del sequestro avvenuto, disposto dal GIP di Firenze per quanto riguarda queste 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze, perché è vero da un lato che il carcere Sollicciano di Firenze si trova in condizioni veramente disastrose, ma non è l'unico in Italia, cioè su 189 carceri Firenze non è l'unico carcere dove la pena è disumana e degradante. Possiamo augurarci che ci siano altre procure, altri giudici che seguano l'esempio di Firenze e sequestrino le celle illegali?
2: Io me lo auguro vivamente, visto che appunto in questo caso è avvenuto attraverso una spinta da parte di tutti, e credo che forse dobbiamo fare più rumore, tutti noi della comunicazione, chi sta nelle carceri, dobbiamo cercare il più possibile di agganciarci a questa importantissima decisione della Procura e ad arrivare ad altre situazioni analoghe dal punto di vista giudiziario. Tra l'altro sottolineo che anche le carceri minorili sono uno stato penoso, a cominciare dal Beccaria, tanto per restare a Milano, e quindi bisognerebbe preoccuparsi a maggior ragione di posti dove stanno dei ragazzi che hanno diritto di pensare a un futuro migliore.
1: Don Paolo Sermi, lo chiedo anche a lei, voi come Casa della Carità avete visitato i luoghi di custodia, di detenzione lì a Milano, avrete visto delle celle che obiettivamente sono delle celle che in realtà non dovrebbero esistere e che andrebbero chiuse, mi sbaglio? Per questo dico, augurarsi che anche a Milano ci sia un giudice, un PM che chiede il sequestro di una cella.
0: Appunto, dal tema del sovraffollamento al tema appunto di situazioni di celle non trattate, non umane, quindi io spero che si arrivi prima, no, della denuncia ripeto, ad alzare la mano e dire è un sistema che non funziona, no? Vogliamo provare a ripensarlo, no? Quindi io spero che non si arrivi la denuncia, però voglio dire, a fronte invece di una presa d'atto, no? E di una parola data alla legge, alla Costituzione.
1: Però i giudici non possono neanche restare indifferenti, no? Rispetto ai luoghi degradati in cui vengono eseguiti i loro provvedimenti.
0: Assolutamente no, certo.
1: Loro dico, in nome del popolo italiano ti condanno o ti metto in misura cautelare, ma poi molti restano indifferenti rispetto ai luoghi, alla materiale esecuzione di quel provvedimento.
0: Ma a partire anche dal rendere comprensibile le leggi a uno che appunto non parla la nostra lingua, fa fatica a capire, cioè dalle cose più elementari, no? Legate al fatto di permettere all'altro di giocare i propri diritti, no? Quindi su questo.
1: Vabbè, speriamo insomma che altri magistrati seguano l'esempio di Firenze, dei magistrati di Firenze. Noi il nostro pensiero chiaramente va alla Min, che si è impiccato in una cella liscia del carcere San Vittore di Milano, la 28ª persona detenuta che si è impiccata in questi primi 6 mesi del 2026. Io ringrazio davvero tanto Manuela D'Alessandro, giornalista dell'AGI e che cura anche il blog giustizimi.it. Grazie Manuela.
2: Grazie a voi.
1: E grazie davvero anche al Don Paolo Sermi, presidente della Casa della Carità e condirettore della Caritas Ambrosiana. Grazie Don Paolo, e torniamo a sentirci di nuovo, restiamo in contatto.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Bene, grazie davvero. E insomma, questo è quanto, soprattutto queste sono le circostanze in cui una persona detenuta si è impiccata con un cappio rudimentale, probabilmente fatto con i pantaloni che indossava, in una cella liscia del carcere San Vittore di Milano. Una persona detenuta straniera che pare fosse affetta da una gravissima patologia psichiatrica, ma che nonostante tutto è stata rinchiusa in una cella liscia, ovvero in un luogo dove tutto ti può passare per il cervello tranne che non impiccarti. E poi l'altro aspetto importante, lo voglio ricordare, la notizia del mese, forse la notizia dell'anno, ovvero il sequestro preventivo disposto dal GIP di Firenze e che riguarda 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze. Un sequestro preventivo chiesto dalla Procura di Firenze dopo lunghe e articolate indagini, un sequestro preventivo che, lo ricordo ancora, si chiama appunto preventivo proprio perché vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa, di un bene pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, ovvero possa agevolare la commissione di altri reati. Quindi si presuppone l'esistenza di un reato se ne vuole limitare la portata, come dire, utilizzare quelle celle, far subire ancora un trattamento disumano e degradante a quelle persone detenute e anche a quegli agenti in servizio in quelle sezioni del carcere di Firenze, potrebbe determinare il protrarsi del compimento di un reato. Ed infatti, come ricorda il procuratore della Repubblica Rosa Volpe nel suo comunicato, procuratore della Repubblica di Firenze, ricorda appunto che i reati presupposti rispetto a questo sequestro preventivo sono appunto le violazioni relative al decreto legislativo 81 del 2008 che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci sono violazioni di diversi reati contravvenzionali contestati in questo decreto di sequestro preventivo, come la pulizia dei locali di lavoro, l'abitabilità dei dormitori e altre norme. Ricordo ancora, insomma, è stato disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze e purtroppo i detenuti che stavano lì sono stati trasferiti. Questo è un po' il lato oscuro di questa vicenda, perché non sappiamo dove queste persone detenute che stavano nel carcere di Firenze verranno portate. Temiamo che venga, da un lato, fatta una cosa fatta bene, dall'altra parte si preoccupa del rispetto del principio di territorialità della pena. Però resta un punto: dopo anni e anni e anni che, diciamo, le carceri sono illegali, non viene rispettata la legge, per la prima volta in un provvedimento emesso da un giudice di merito italiano si cristallizza l'illegalità, il non rispetto della legge che regna nelle carceri italiane. Perché dico carceri? Perché sì, è vero, il carcere di Sollicciano è un carcere sovraffollato, degradato, che cade a pezzi, con le cimici, ma guardate che, come Sollicciano, di carceri ce ne sono tante, quello che manca sono giudici coraggiosi come i giudici della Procura di Firenze, come il GIP di Firenze, che ha emesso il decreto di sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze. Ne vedremo delle belle, chiaramente su questo tema continueremo a parlarne qua a Radio Carcere, però mi sembra veramente un buon inizio proprio dai magistrati e non dai membri del Parlamento, un ulteriore segnale di speranza, un ulteriore segnale di cambiamento. Questo è quanto, questa puntata di Radio Carcere finisce qui, io ringrazio per l'assistenza in regia, ma ora, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@ radioradicale.it, ripeto, radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri, che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri, questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: minuti, Radio Radicale, questa era Radio Carcere, come sempre curato da Riccardo Arena. Io torno a ringraziare la regia di Luciana Bruno, noi andiamo a vedere, ad aggiornare le notizie di questa sera, a vedere come i giornali inquadrano le notizie di quest'oggi e anche il tipo di importanza che danno alle diverse notizie. Iniziamo con il Corriere della Sera, con il sito del Corriere della Sera. In primo piano la fregata russa che spara colpi d'avvertimento contro uno yacht inglese nella Manica, Londra apre un'indagine. I marinai a bordo di una fregata russa hanno sparato colpi di avvertimento contro una barca civile che si era avvicinata. I servizi segreti russi dietro agli attacchi incendiari a Starmer è un altro degli approfondimenti che ci viene offerto dal Corriere della Sera. Intimidazione da parte di Putin, di questo si parla, e poi la reazione delle borse: crolla il prezzo del barile sotto gli $80, piazza affari da record. Questa era una notizia che avevamo visto nel notiziario serale. In primo piano sul Corriere della Sera c'è la foto del con tutti i leader del G7, Trump al G7, vertice con Macron e Zelensky. Mosca deve fare un accordo, questo il virgolettato riportato dal Corriere della Sera, e sull'Iran non investiremo, così sulle voci che si sono sentite in giornata, ma soprattutto che hanno riportato alcuni quotidiani americani. Anche qui alcuni approfondimenti: la guerra in Ucraina, i droni di Kiev colpiscono siti petroliferi a Mosca e a Krasnodar. E poi l'FBI che parla di droni e cecchini, sventato un attentato contro l'evento di lotta alla Casa Bianca, quello che c'è stato nel giorno di domenica, nel giorno dell'80° compleanno di Donald Trump. Poi ci viene presentato l'articolo firmato da Federico Rampini per Oriente Occidente, la rubrica "La Cina ha superato indenne la crisi energetica grazie a un'arma segreta", questo è il titolo. Ancora vediamo una foto di Trump con la Meloni di spalle, Trump Meloni il disgelo, e poi il siparietto "io abbandonato, non è vero, siamo sempre stati amici". Si parla anche di gas, dello stretto di Hormuz, dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, perché le borse volano ma il prezzo dell'energia resta così alto, i nodi di Hormuz, e risponde ancora Federico Fubini a queste domande. Ancora sull'accordo USA-Iran, il Washington Journal che scrive: Teheran potrà vendere il petrolio, la firma venerdì a Lucerna, e questo è quanto per il tema. Poi si riporta un virgolettato di Papa Leone: la remigrazione non è una risposta cristiana, le persone vanno trattate con rispetto. Si passa poi alla cronaca: Chiara Guerra uccisa dal nipote con 20 coltellate, poi il 17enne ha cercato di darle fuoco, i primi risultati dell'esame sul corpo ritrovato nel fiume di Lemene, spero di averlo pronunciato esattamente. E ancora per la cronaca: italiana muore in un incidente a Mykonos durante il suo addio al nubilato, chiusa per lutto la sede Prada dove lavorava. E si parla poi di questa chat sessista tra dipendenti ATM a Milano, un indagato per accesso abusivo al sistema informatico, sospesi da servizio e stipendio. Così sul Corriere della Sera. Vediamo la Repubblica, vediamo come apre la Repubblica, e in primo piano c'è il Mondiale con la diretta Francia-Senegal, e poi la prima notizia, se volete, di tipo politico, è il richiamo di Leone XIV contro la remigrazione, non è una risposta cristiana. Per il video del giorno, la deputata PD che dice: muori Zingana beduina, Baccalì legge in aula gli insulti ricevuti sui social, scontro con i vannacciani. E poi la diretta, Trump che dice: pronti a ripristinare sanzioni al petrolio russo, Mosca deve fare un accordo, e sull'Iran mai voluto il cambio di regime. Anche qui ci sono diversi approfondimenti in tema: l'incontro, il colloquio rubato tra Meloni e Donald, sempre stati amici, e lui che le dice mi hai abbandonato, il Medio Oriente, la sigla dell'intesa venerdì sul lago di Lucerna. Il Financial Times che scrive: gli USA valutano 300 miliardi all'Iran, come abbiamo visto è stata smentita questa notizia, staremo poi a vedere. Ancora il siparietto, la Premier che confessa: ho smesso di fumare un mese fa, a Takaichi, e una delle ultime insieme, così per l'incontro che è avvenuto a Roma. E poi la storia della fregata russa che ha sparato colpi di avvertimento verso uno yacht nella Manica, da Mosca dicono si era avvicinato troppo. Questo sulla Repubblica. Vediamo il Foglio, vediamo cosa mettono in primo piano. È stato ucciso l'artista russo Skrepensky, a maggio era alla Biennale per protestare contro il padiglione russo. Il vero nome del caricaturista fuggito dal suo paese nel 2021 era Robert Kuzovkov. In Laguna aveva esposto i suoi quadri contro il regime indossando una maglietta con il presidente russo come burattinaio dall'aspetto diabolico. La scorsa settimana invece era davanti alla porta di Brandeburgo per esporre la caricatura di uno Stalin paffuto che nutre un piccolo Putin. E poi Zelensky incontra Trump, chiede Patriot e negoziati seri con Putin. Il presidente ucraino ha convinto tutti del valore di Kiev, anche Lukashenko ha la prova con il capo della Casa Bianca che pensa soltanto a Teheran. E al G7 Macron riporta l'attenzione di Trump sull'Ucraina, torna la pressione su Putin, così su il foglio, che poi si dedica, naturalmente siamo sul sito, alla sentenza: tutti assolti al processo su Torre Milano, così è crollato il teorema dei PM, se ne occupa Hermes Antonucci. Vediamo il Riformista, vediamo cosa mettono in primo piano, e oltre a tutta una serie di approfondimenti, l'errore di valutazione di Israele, fidarsi di Trump, la BCE, l'aumento dei tassi, la Lagarde nell'occhio del ciclone, ma manca la seconda gamba di Bruxelles, la politica si immala, premier equilibrista e l'anticamera della campagna elettorale, e via di seguito. Insomma, sono tutti gli argomenti che trovate nella parte alta del sito del Riformista. E poi carceri disumane, sequestrate per la prima volta sette sezioni di Sollicciano, 200 detenuti da trasferire, basta chiacchiere, Nordio faccia qualcosa. Così sul Riformista. Noi torniamo alla nostra consueta programmazione e andiamo ad ascoltare la settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo.
6: Radio Radicale, siamo di nuovo con Stefano Quintarelli per la settimana informatica, una settimana densa di tanti avvenimenti. Io non saprei veramente da dove iniziare, però a me la cosa che è balzata veramente agli occhi è stata nel convulso, diciamo, tentativo di arrivare a una pace nella guerra tra Iran e Stati Uniti, la possibilità che un accordo, una tregua possa essere raggiunta ovviamente tramite un accordo firmato tra le parti, che però momentaneamente non si vedono e lo fanno attraverso una firma digitale. Io non ricordo a mia memoria un accordo di tale delicatezza raggiunto con una firma digitale. Adesso non so se Trump o Khamenei Junior abbiano l'accesso a uno speed internazionale, a uno speed diplomatico, ma si può fare?
7: Intanto un saluto a tutti. No, è veramente una cosa bizzarra.
6: Cioè, io mi la cosa che mi ha sorpreso è che nessuno si è sorpreso di questo annuncio. Nel senso che nessuno ha fatto un approfondimento su ma è possibile, si può fare?
7: Ma allora, dipende sempre, cioè, diciamo, in termini legali, in Europa la firma digitale è una cosa ben precisa. In termini tecnici ha un significato un po' più ampio, se vogliamo, rispetto a quello della norma codificata nella norma europea. La cosa interessante è che dice che questo avverrà attraverso il Pakistan, e io non è che ho capito bene. Io non ho anche capito bene neanch'io come avviene questa cosa attraverso il Pakistan. Gli Stati Uniti hanno un loro standard per le firme, l'Europa ne ha un altro dal punto di vista tecnico, sono confrontabili, dal punto di vista giuridico non c'è un'interoperabilità delle firme digitali. tantomeno
6: non so se in Iran esiste questo tipo di
7: tantomeno sì, esisterà anche lì, voglio dire, esiste dovunque, è una tecnologia, è semplice nei concetti base, però non c'è un'interoperabilità.
6: Dubito che ci sia poi un accordo bilaterale tra i due paesi che in questi decenni non hanno avuto dei buonissimi rapporti e non credo abbiano mai contemplato l'ipotesi di fare un accordo sul digitale.
7: Guarda, no, sicuramente no. Il punto critico di questa sottoscrizione digitale del patto è che quando i soggetti non sono nella stessa stanza, tra due parti che non si fidano l'una dell'altra ed entrambe hanno la sovranità sui propri sistemi di firma digitale, cioè il governo iraniano ha la sovranità sui sistemi di firma in Iran, il governo statunitense ha la sovranità sui sistemi di firma negli Stati Uniti, non c'è una sovranità globale sui sistemi di firma interoperabili nel mondo, quindi se non sono nella stessa stanza, ciascuna delle due parti a un certo punto può dire che la persona che aveva sottoscritto non aveva l'autorità, che la catena di fiducia era stata compromessa e via dicendo. Ora, c'è questo signore esperto di conflitti internazionali che dice che semplicemente quello che fanno è mandare un documento. A questo documento ciascuna parte inserisce il proprio nome e registra la data dell'avvenimento della firma, la data e l'ora, e questo è quanto. Quindi non è la firma digitale, apparentemente non è la firma digitale come la intendiamo noi, insomma, come si usa all'interno dell'Unione Europea o degli Stati Uniti. Secondo me è semplicemente per dire facciamo una firma prima di incontrarci fisicamente e firmare. Ripeto, se i due soggetti che non si fidano l'uno dell'altro in assenza di una governance e di un'autorità condivisa vogliono dire che questa firma non era valida, ciascuno di loro lo potrà dire. Per cui,
6: va bene. Resta un grosso punto interrogativo su questa cosa.
7: Era un modo per dire che siamo arrivati alla firma prima dell'apertura delle borse, probabilmente.
6: Ho capito. Cosa che mi sembra non sia successa. Allora, andiamo avanti per parlare di una telenovela che prosegue negli Stati Uniti, che è quella sull'intelligenza artificiale. Allora, noi abbiamo parlato nei giorni scorsi di un ordine esecutivo che dovevano fare gli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale, che in un primo tempo Trump non voleva, ma poi è stato costretto a fare sulla pressione di Vance. E poi c'è stato un colpo di scena su Fable e Mythos. Gli Stati Uniti hanno bloccato l'utilizzo di queste potentissime intelligenze artificiali, non so se si può dire al plurale, l'hanno bloccato,
7: no, tossivo.
6: Ok, e le hanno bloccate per gli stranieri. Come è avvenuto tutto questo? Chi è che ha influenzato la scelta? È stata una scelta giusta o è stata una scelta sbagliata? A te la risposta.
7: A me la risposta. Guarda, la storia della tecnologia è piena di restrizioni all'export che sono state messe e che non sono servite a nulla. E non credo che questo caso si differenzi molto dai precedenti. David Sachs, che come sappiamo è il cryptocurrency, crypto ed AI czar della Casa Bianca, era quello, adesso è il presidente del comitato consultivo scientifico degli advisor del presidente degli Stati Uniti. Lui già una decina di giorni fa in un podcast aveva detto che stava vedendo arrivare a Washington il desiderio di avere il governo che limitasse lo sviluppo dei modelli di AI, e citava proprio Anthropic, dicendo che Anthropic aveva gridato al lupo in occasione riguardo all'utilizzo da parte di terroristi biologici, piuttosto che riguardo a Mythos, sistema per trovare le vulnerabilità. Insomma, citava 3-4 esempi di rischi paventati dai grandi operatori dell'AI, dicendo che questa era una traccia, lasciava intuire che si voleva, che in realtà loro volevano che il governo intervenisse in modo da bloccare lo sviluppo dei modelli. Questo diceva lui. Chiaramente, se si rallenta la ricerca e lo sviluppo per tutti, tutte le aziende coinvolte ne hanno un beneficio sul conto economico, e visto che devono andare in borsa, questa parte l'aggiungo io, di certo non gli dà fastidio. Quindi David Sachs già questa cosa aveva anticipato, che c'era questo vento, e questo vento puntualmente si è verificato, e apparentemente è stato un incontro con delle persone di Amazon, della Casa Bianca, con delle persone di Amazon, e la ragione era perché, secondo queste persone di Amazon, secondo quanto viene detto, queste persone di Amazon avrebbero convinto l'amministrazione che l'uso di questi modelli è particolarmente pericoloso per un eventuale uso criminale. Ora, questa cosa è stata abbastanza, che Mythos e Fable, che è della stessa classe, siano dei modelli così pericolosi, molto più pericolosi di altri, è una cosa che è stata in qualche modo, contrastata, no? Smentita da un po' di esperti di sicurezza. Ti leggo un passaggio di Schneier, Bruce Schneier, è un signore americano che lavorava per British Telecom quando io avevo venduto l'azienda British Telecom, quindi l'ho anche incontrato, l'ho anche fatto venire in Italia una volta. Dice Bruce: è stata una fantastica mossa di pubbliche relazioni questa idea delle supercapacità di Mythos, è stata una fantastica mossa di pubbliche relazioni, e così tanti organi di stampa hanno criticamente ripetuto a pappagallo le affermazioni di Anthropic, secondo cui ormai è opinione comune che Mythos sia più bravo a trovare le vulnerabilità del software rispetto ad altri modelli, il che non è vero, dice Schneier, e poi cita un articolo della IEEE Spectrum, che è il giornale dell'Associazione Internazionale degli Ingegneri, che sostanzialmente dice che c'è un tema su tutto l'uso dell'intelligenza artificiale nella sicurezza, e che non è certo Mythos, questo oggetto mitologico. Una cosa simile l'aveva detto anche il gruppo che si occupa di ricerca nella sicurezza di Google. Insomma, c'è sicuramente un tema legato al fatto che questi strumenti consentono di automatizzare test di attacchi integrando diverse tecnologie, e quindi avendo una velocità e una scala maggiore rispetto a quanto si faceva prima a manina. Però questa non è una cosa che riguarda solo Mythos, è una cosa che riguarda tanti strumenti. Anthropic è stato molto bravo a capitalizzarla, è stato molto bravo, e poi, come diceva Sachs, che si aspettava che arrivasse la richiesta facendo finta di non richiederlo, insomma, di un blocco dello sviluppo di queste cose, questa misura del governo è arrivata. Durerà, non durerà, sarà efficace? Io non credo che sarà tanto efficace, e ho come l'impressione che forse potrebbe non durare. Se dura o meno dipenderà probabilmente dai rapporti di forza delle correnti che si contrastano all'interno della Casa Bianca. Ricordo che una settimana fa il tema era all'interno della Casa Bianca, era se la Casa Bianca dovesse avere o meno il diritto di veto nella erogazione di modelli, no? Quindi che la richiesta alle aziende che producevano dei servizi basati su dei modelli LLM di presentare con 90 giorni di anticipo i propri servizi barra prodotti alla Casa Bianca per averne un via libera. Questa cosa poi è diventata su base volontaria e 30 giorni prima, quindi è stata annacquata. Quindi ci sono queste, evidentemente queste tensioni all'interno della Casa Bianca, per cui vedremo se questo provvedimento durerà. Non possiamo dirlo adesso con certezza.
6: Allora, questa settimana, che per molti versi è stata una settimana molto importante per tante cose che riguardano l'informatica, le quotazioni delle società che vanno nello spazio, ha visto passare al Consiglio dei Ministri attuativi, delle disposizioni attuative in materia di intelligenza artificiale. Si tratta di un pacchetto che prevede di come formare le persone e le professioni, e anche attraverso la scuola e la pubblica amministrazione, all'intelligenza artificiale. Riguarda anche altri aspetti della nostra vita civile. Io volevo chiederti che cosa ne pensi di questi pacchetto attuativo che è stato approvato nel Consiglio dei Ministri numero 177 del 10 giugno del 2026.
7: Allora, ti posso dire che ho letto con grande attenzione il comunicato stampa e mi manca leggere il testo delle norme. Il diavolo si nasconde nei dettagli. Il comunicato stampa, che descrive a grandi linee gli ambiti di intervento, se vuoi poi ne parliamo, cioè li elenchiamo. Comunque il comunicato stampa presenta un quadro decisamente positivo e gli ambiti di intervento sono sicuramente appropriati, e anche le misure proposte, ci possono essere alcuni punti di vista su singoli dettagli, però insomma il quadro è un quadro ordinato ed appropriato, salvo appunto qualche eventuale critica a qualche aspetto. Però questo è il comunicato stampa, aspettiamo a vedere la norma. Magari in una delle prossime puntate potremmo coinvolgere qualche giurista esperto di questi temi. Magari diventa un po', perché i giuristi tendono ad esprimersi in una maniera un po' ampollosa, potrebbe diventare forse un po' più noioso, ma però sicuramente più preciso, entrare nel merito giuridico della cosa.
6: Ho visto che riguarda anche la sanità, quindi sì, diciamo scritto insomma queste norme, almeno sui temi, non ha tralasciato nulla.
7: No, infatti ti dico, il quadro è coerente, no? Parla di formazione, e la formazione riguarda la scuola, e questo è sicuramente positivo, le università, insomma la scuola dopo le scuole secondarie, anche questo è molto positivo, la pubblica, poi ripeto, bisogna andare a vedere le norme, la pubblica amministrazione, quindi la formazione del personale pubblico, gli operatori sanitari, per cui la formazione diventa obbligatoria, questo mi sembra sacrosanto, magari anche nella giustizia. Sono previsti comunque nelle professioni, quindi tutti i temi che sono appunto le professioni, dagli avvocati ai commercialisti, eccetera, e anche questo va bene. Nell'ambito della tutela dei lavoratori, il fatto che i lavoratori, che la decisione in materia di assunzioni, stipendi, eccetera, dei lavoratori e licenziamenti non sia fatto in automatico dalle macchine, e questo è positivo. Attenzione che poi bisognerà vedere i dettagli, perché cito per esempio un dettaglio, se la macchina mi dice licenzia questo, questo, questo e quell'altro, e il giudizio dell'operatore è solo dire sì, no, pigiando invio, evidentemente si perde il significato, quindi bisognerà vedere nel dettaglio. La formazione dei magistrati è giusta, l'attribuzione di responsabilità di governance alla Banca d'Italia, la Consob, l'IVAS, che è il garante per la protezione dei dati personali, e la collaborazione tra loro, il cambiamento del quadro sanzionatorio, tutte cose giuste. Sull'attività di polizia c'è una cosa che, diciamo, non è una novità, che sapevamo già, ed è il fatto dell'utilizzo del riconoscimento facciale, per cui è previsto solo a fronte di una richiesta dell'autorità giudiziaria che deve indicare finalità, durata, area e persone interessate, banche dati e tecnologie impiegate. Dietro a questa cosa, che sembra apparentemente molto giusta, bisognerà andare a vedere i dettagli, perché sai, se la richiesta è controllare la stazione per evitare reati 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, e le banche dati sono tutte le foto incluse all'interno della banca data AFIS e successive modifiche e integrazioni, forse è un po' eccessivo, però appunto bisognerà vedere i limiti concreti che ci sono. Poi i temi sulla responsabilità civile, questo è previsto, sono tutte cose che sono previste nell'AI Act, non è che sono cose, io sono di questo aspetto sulla polizia, sono critico già dell'AI Act, sulla responsabilità civile, che diciamo in qualche modo rende la cosa, in caso la contestazione, un po' più asimmetrica a favore dell'utente, la responsabilità penale per condotte e omissioni umane, insomma il quadro è organico, ben delineato, disegnato, compatibile con l'AI Act, sembra una cosa ben fatta, sicuramente il comunicato stampa è molto ben fatto. Andiamo a vedere il dettaglio delle norme.
6: Va bene, allora approfondiremo. Giovedì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale. Qualche gruppo parlamentare, credo Azione, ma anche Futuro Nazionale, hanno presentato un emendamento per la sottoscrizione delle liste con la firma digitale. Ricordo che per i referendum questa cosa già c'è, però i partiti che già ci sono in Parlamento hanno molto paura di questa
7: possibilità.
6: Hanno molto paura di questa possibilità, perché poi si allungherebbe l'offerta, e io stesso sono stato testimone di un parapiglia notturno in una commissione parlamentare, quando un deputato fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, Rizzone, e c'è anche l'intervista su Radio Radicale il mattino dopo, che mi raccontava sconsolato come per un voto non fosse uno o due, non fosse passata in commissione questa norma, perché insomma ognuno si era fatto i suoi calcoli. È la volta buona?
7: Non credo, francamente non credo. Paolo Coppola, che come ricorderai era il mio collega, che lui faceva parte del Partito Democratico, ma era un professore di informatica e con il quale abbiamo a lungo collaborato in Parlamento, è stata una delle persone chiave nella revisione del codice dell'amministrazione digitale, è stato il presidente della commissione d'inchiesta sugli investimenti informatici nella pubblica amministrazione, è stato membro del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, insomma, comunque una persona molto qualificata, aveva già provato, già nel 2017 probabilmente, quando si stava mettendo mano alla legge elettorale in vista delle elezioni del 2018, questo fatto che noi cambiamo le leggi elettorali a ridosso di ogni elezione è una roba veramente, cioè se ne farebbe veramente a meno. Comunque è chiaro che chi ha il governo, chi ha il potere in quel momento, cerca di cambiare la legge in modo tale da non essere sfavorito troppo al giro successivo. E purtroppo è quello che accade. E Paolo Coppola aveva presentato in Commissione Affari Costituzionali un emendamento per la legge elettorale per prevedere la raccolta delle firme utilizzando SPID, la carta d'identità elettronica, eccetera, la firma con SPID. E chiaramente era stato rimbalzato sia per le liste, per la raccolta delle firme, per la presentazione delle liste, sia per il referendum, cosa che invece poi è passata per iniziativa di Maggi. Però vedi, il referendum non altera le possibilità dell'offerta politica e quindi della contesa politica, per cui è percepito come un problema minore. Se tu togli la barriera della raccolta delle firme da depositare a supporto di un simbolo elettorale e quindi per finire nella scheda, rischi che chiunque, anche un influencer con centinaia di migliaia di follower, possa depositare la propria lista facendo firmare con l'identità digitale. Quindi è comprensibile il fatto di non voler allargare troppo, perché potrebbe esserci qualcuno che fa casino, però basta aumentare

0: Attraverso questo escamotage che Futuro Nazionale è riuscita a diventare una componente politica in Parlamento.
1: Sì, e grazie a questa cosa probabilmente sarà esentata dalla raccolta delle firme, non lo so. Forse hanno paura che invece cambino la legge elettorale in modo da escludere questa esenzione dalla raccolta delle firme, che quindi la debbano fare fisicamente e raccogliere le firme autenticate, lo sanno bene i radicali dalla raccolta del referendum prima, no? Con tutti i banchetti, eccetera, i notai, i funzionari comunali, è veramente un compito monumentale.
0: Beh,
1: Quindi
0: diciamo, tramite una serie di battaglie del partito, insomma, dei radicali, avevamo scoperto, cioè, si era scoperto che avevano fatto firmare i morti, che si organizzavano alcuni soggetti politici, si organizzavano in una stanza dove cambiavano le firme, mettevano le firme di diverse persone, insomma, gli escamotage sono stati veramente tanti.
1: sì, quindi cioè, secondo me sarebbe giusto introdurre la firma digitale anche per la raccolta delle firme. Si possono introdurre delle frizioni, tipo magari appunto la doppia firma, il numero la doppia firma in momenti diversi, un numero più elevato, eccetera. Però è anacronistico pensare alla raccolta delle firme a mano, proprio perché poi le persone partecipano meno perché sono abituate a usare gli strumenti digitali, è anacronistico e alla fine è una gestione del potere da parte dei soggetti che ci sono già, l'ammissione alle elezioni di altri soggetti, quindi probabilmente sarebbe ora di cambiare.
0: Allora, passiamo all'app della settimana.
1: Guarda, l'app della settimana non ce l'ho, devo scusare. Ho avuto una settimana intensissima e anche il weekend molto intenso, anche perché durante il weekend ho praticamente terminato le bozze del mio prossimo libro. Quindi ho lavorato ininterrottamente questi 2 giorni fino a 1 minuto prima della registrazione di questa puntata. Per cui non ho fatto tempo di andare a pensare a guardare un'app.
0: Allora, ci ho pensato io e l'app che ho trovato, che mi sembra interessante anche perché poi in qualche modo mi riguarda, è MyFitnessPal, non per le ultime 3 lettere PAL che potrebbero sembrare l'iniziale del mio cognome, ma perché questa è un'applicazione, diciamo, non solo per chi è a dieta, ma chi vuole tenere sott'occhio il suo stile di vita. Allora, credo che questa applicazione, ma non sono sicuro, fosse gratuita, ma poi è diventata a pagamento. Ma ti permette di capire quanto cammini durante la giornata, quello che mangi rispetto a quello che consumi, insomma, se a pagamento in qualche modo ti alleggerisce di un po' di soldi e quindi diminuisci di peso. Comunque è un'ottima applicazione che serve per capire dove stiamo andando con gli stili di vita. Allora, andiamo avanti su un altro tema molto interessante per parlare in qualche modo di guerre, perché le guerre non solo si combattono attraverso i missili, i droni, ma anche con la guerra informatica, con gli attacchi cyber. E in questi giorni abbiamo appreso che c'è stata un'esercitazione informatica dell'Unione Europea. Allora, non c'è l'esercito europeo, la difesa comune, però c'è l'esercitazione informatica dell'Unione Europea, almeno è qualcosa.
1: Sì, devo dire che io non sapevo che ci fosse questa esercitazione, non l'ho saputo, me l'hai segnalato tu.
0: Attraverso un comunicato della rappresentanza italiana nell'Unione Europea.
1: È importante, il 10-11 giugno. Circa 5.000 esperti hanno partecipato all'esercitazione informatica a livello europeo per vedere come l'Europa reagisce.

0: gli attacchi contro le infrastrutture critiche dei trasporti. E è stato un primo test a livello UE, organizzato, come dicevi, dall'Unione Europea, dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersecurity ENISA, che ha simulato un attacco informatico alle reti ferroviarie e marittime, prevedendo gravi perturbazioni operative con un'escalation in forma di una vera e propria crisi. E tra l'altro ha partecipato anche di
1: Paesi
0: paesi,
1: extra Unione Europea.
0: esatto, Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Ucraina. Quindi no, bene, bene che abbiano fatto questa esercitazione, è interessante. Ho cercato per vedere se c'era qualche risultato di questa sperimentazione, qualche esito,
1: Beh, forse è
0: però.
1: meglio non dirlo.
0: No, beh, ma perché? Penso che prima o poi li diranno gli esiti. Di solito avviene quando si fanno queste cose. Comunque è un'iniziativa lodevole.
1: Allora, io volevo prendere, collegarmi al secondo tema che noi abbiamo trattato, che era quello del blocco di Mythos e Fable agli stranieri da parte degli Stati Uniti. Ora, io in queste ore però ho letto un articolo di Wired, che è interessante perché fa capire che almeno dall'avvento, anzi del ritorno di Trump alla Casa Bianca, c'è una tendenza sempre più diffusa di una fuga dalla tecnologia statunitense. È giusto farlo visto che noi siamo garantiti da una normativa europea stringente oppure no, come hai trovato l'articolo di Wired se l'hai trovato fondato?
0: No, sì, l'ho trovato fondato nel senso che la tendenza c'è, ne abbiamo parlato anche nella puntata scorsa, in cui abbiamo dato conto del pacchetto di normative europee in materia di sovranità digitale, di sovranità tecnologica. È sicuramente fondato e qui dà un elenco su Wired c'è un elenco di tanti casi di istituzioni pubbliche che stanno abbandonando le soluzioni americane, cosa che, voglio dire, negli Stati Uniti già anche loro favoriscono le applicazioni made in USA e contrastano quelle fatte all'estero, specie in Cina e anche in Europa. Quindi il fatto di usare la spesa pubblica come driver di politica industriale è una cosa che gli Stati Uniti fanno da sempre ed è giusto che lo facciamo anche noi, no? Qui si dà conto di un certo numero di istituzioni che hanno fatto delle scelte diverse da quelle mainstream e quindi molto giusto, molto bene. Che questa cosa sia una cosa vera, un fenomeno vero, lo testimonia anche un'iniziativa che c'era stata a febbraio da parte dell'amministrazione americana, in cui gli Stati Uniti avevano, l'amministrazione Trump aveva ordinato ai diplomatici americani di combattere le iniziative di sovranità tecnologica, di sovranità dei dati degli altri paesi. Cioè, questa è una roba che aveva riportato Reuters il 25 febbraio, quel governo americano diceva alle ambasciate: agite per contrastare tutte le misure di sovranità di dati e di localizzazione dei dati nei paesi dove siete presenti, diceva alle ambasciate. Era un cablo del 18 febbraio firmato da Marco Rubio, che è il segretario di Stato. Per cui è un fatto vero e anche il fatto che sia uscita questa notizia e, questi, diciamo, e che gli Stati Uniti si siano attivamente ingaggiati per contrastare la localizzazione dei dati nei paesi, diciamo, ciascuno in ciascuno stato sul proprio territorio, beh, sicuramente non è stata presa bene dai legislatori esteri, no? E quindi la reazione è assolutamente scontata, appropriata e basta.
1: Allora, io resterei in qualche modo in tema perché Apple, ha reso noto, una nuova versione del suo Siri, si chiama Siri AI, che, però non arriva in Europa. È un assistente che, avvalendosi dell'intelligenza artificiale, ci aiuta a trovare le cose. Questo assistente non rispetterebbe il DMA e quindi in qualche modo non potrebbe arrivare in Europa. Qualcuno si è scandalizzato in Europa di questa cosa qui e c'è stata addirittura una petizione per farlo arrivare da noi. Qualcuno ha detto che si potrebbero utilizzare anche chatbot di terze parti per sostituire quelli di Apple. Come trovi la questione?
0: Ma sai, non è la prima volta che Apple ritarda l'arrivo di determinate funzioni, ma neanche Google, sul territorio europeo e poi vengono. No, e dice no, no, ma non possiamo, non possiamo, non possiamo. Dopo qualche mese arrivano, che dimostra che si poteva, però hanno deciso di non farlo. No, cioè, se dici non vengo perché questo non è possibile farlo, e dopo un mese, 2 mesi, invece lo fai, stai dimostrando che quello che dicevi prima era falso e che era stata una scelta quella di non aprire contemporaneamente i più paesi. E qui è la stessa cosa. Questo è un modo, l'effetto di questa cosa di Apple è che alcune persone, come giustamente dicevi tu, si rivoltano contro le norme europee non sapendo qual è il loro significato, non fermandosi a ragionare su questo significato. Di quelle norme sulle implicazioni, e dopodiché, tra qualche mese arriverà Apple aprendo, come è successo in passato, aprendo queste funzioni. Però nel frattempo avrà in qualche modo polarizzato le persone, non voglio dire aizzato, ma polarizzato l'opinione pubblica, usando il loro potere commerciale contro la Commissione europea. Qual è il significato della richiesta dell'Europa? E questo è di nuovo il caso come quando Internet Explorer da parte di Microsoft fu messo all'interno del sistema operativo o Windows Media Player, no? Che la gente diceva, ah che bello, cioè il browser già lì non lo devo installare. E le persone lo ritengono una cosa facile, no? Positiva, è già lì. Dopodiché questa cosa esclude altri potenziali competitor, perché devi installarti un altro browser se c'è già questo? No? Quindi il potere dei default è stato dimostrato da numerosi studi, più dell'80% delle persone non cambia. Quindi questa misura viene usata dalle aziende per estendere il loro controllo in un determinato ambito a un ambito adiacente. Siri di Apple ha l'accesso ai messaggi, le mail, il calendario, i documenti e via dicendo. Allora, o la funzione di intelligenza artificiale è una parte del sistema operativo e non c'è concorrenza, quindi OpenAI e Anthropic hanno scherzato, oppure se ci deve essere concorrenza, cioè se è una cosa che tanti fornitori possono fornire, e ovviamente è così, allora anche i concorrenti devono poter avere accesso a quello che ha accesso l'intelligenza artificiale di Apple, quindi messaggi, documenti, calendario, eccetera. Questo è il nocciolo della questione, no? Quindi, se Apple consente anche ad altri, con delle condizioni da stabilirsi, l'accesso alle stesse informazioni non è un problema. Se vuole mantenere il proprio recinto per imporre il proprio standard, la propria applicazione a scapito dei concorrenti, e beh, i concorrenti in qualche modo sono penalizzati. Questo è il nocciolo della questione. Vogliamo la concorrenza o vogliamo il monopolio? La concorrenza è un bene, vogliamo la concorrenza. Apple si adegui, tanto più che il 27% dei ricavi di Apple è fatto in Europa. Ok? Quindi, 27%. Quindi, se vuole fare i soldi in Europa e portarseli negli Stati Uniti, giustamente vendendo prodotti, eccetera, si adeguasse un po' alle norme europee. Le norme europee sono improntate alla concorrenza e se a Apple non piace, ci dispiace per Apple.
1: Va bene. Allora, vedremo come finirà. Vabbè, si sopravvive lo stesso senza Siri e gli
0: altri. Per qualche mese.
1: Ma sì, possiamo sopravvivere. Sì, si può sopravvivere, insomma. Quello che cerco me lo trovo in qualche modo da solo. Allora, parliamo di Microsoft Teams, che sarebbe l'erede di Skype. Non so se ho detto bene,
0: sì,
1: però insomma
0: meno,
1: in qualche modo l'erede di Skype. E su HD Blog abbiamo trovato che Microsoft Teams ci regala una nuova sorpresa che insomma potrebbe diventare, secondo alcuni, una minaccia, perché ci localizza quando noi siamo al lavoro. È giusto che sia così?
0: Sì, in pratica quello che fa è, visto quale Wi-Fi ti colleghi e mappandoti con le coordinate GPS di altri dispositivi e facendo triangolazioni, possono sapere che tu in questo momento al lavoro sei in quella stanza della Camera dei Deputati. Non è il caso di questo momento, però insomma. E quindi loro dicono, ah che bello, noi diciamo ai colleghi dove si trovano i loro colleghi quando sono in ufficio. Poi quando vanno a casa non glielo diciamo perché vogliamo salvaguardare la loro privacy, però in ufficio lo diciamo. Ma io non credo che questa cosa qui passi in cavalleria in Europa. Cioè il fatto... Cioè, ma davvero abbiamo bisogno che ci dica il collega... Guarda che il collega è due stanze più in là o al piano di sopra, no? Non possiamo, cioè che noi senza quella caratteristica lì perdiamo una valanga di produttività e perdiamo una funzione atomica che ci permette di migliorare i rapporti in ufficio, cioè basta telefonare, oh Lanfranco dove sei? Cioè non esiste, una roba di questo genere è solo per essere sempre più invasivo all'interno della conoscenza di tutti i dati dell'attività delle persone negli uffici. Io dubito fortemente che questa roba passi in cavalleria in Europa. Negli Stati Uniti è un altro discorso, ma in Europa penso che sia veramente improbabile.
1: Allora, se è vero quello che hai detto tu, forse c'è un grande futuro per Slate Auto, di cui tu hai parlato nel tuo blog riprendendo un articolo di Ars Technica. Che cos'è Slate Auto e in che consiste la sorpresa di questa automobile?
0: Ma è un'automobile americana cioè riduce al minimo le caratteristiche tecniche, no? Cioè rimette i finestrini con la manovella, eccetera. Io non credo che queste feature avranno un grande successo. Però un'altra cosa, e questo sì è rilevante, ed è che questo è un pick-up che fanno, che introduce tutta una serie di garanzie contro l'abuso della privacy. Quindi c'è un'app di Slate che ti consente di modificare i setting della macchina, cambiare le modalità di guida, che ti dà le informazioni sull'autonomia, eccetera, ma solo fin tanto che sei connesso all'auto, non da remoto. Quindi non c'è all'interno dell'auto un terminale in grado di comunicare con la rete, non c'è una cosa telefonica, non sfrutta il collegamento del tuo telefono per collegarsi alla rete e dare delle informazioni. Cioè il sistema informatico è un sistema rispettoso della privacy. E guarda, io cioè, l'ho segnalato, non perché pensi costruire un'automobile, una vettura, è uno sforzo titanico, richiede dei capitali immensi, Tesla ce l'ha fatta, ma tanti altri sono falliti. E auguriamo a Slate tutto il meglio, però ha veramente un compito monumentale davanti a sé, è proprio una cosa ciclopica. Però il fatto che esistano, che pensino di fare un sistema informatico dell'auto rispettoso della privacy, in qualche modo contro l'encittification, come dice il mio amico Cory Doctorow, è una cosa positiva. E pensavo che sarebbe una cosa che io sarei anche disposto a pagare. Adesso ho da poco preso un'automobile nuova, di cui non ho attivato la SIM, per dire. Ho preso un'automobile cinese e non ho attivato la SIM, perché c'è una funzione, a un certo punto dice se vuoi attiva la SIM, non l'ho fatto. Se ci fosse l'opzione di un pacchetto privacy che paghi qualche centinaio di euro in più, ma io lo farei e penso che come me lo farebbero in tanti. Il fatto di avere, cioè alla fine dici paghi meno, però dai i tuoi dati. Paghi di più e ti tieni i tuoi dati per te. Secondo me questa è una funzione che nelle auto sarebbe utile avere, un pacchetto, l'opzione privacy da comprare. Penso che ci sarebbe un mercato, magari non gigantesco, ma un mercato c'è.
1: Va bene, vedremo se funzionerà oppure se qualcuno sarà tentato di andare verso il mercato delle auto storiche per non saperne nulla di queste cose, magari girando la manopola del vetro. A proposito, di come si gira qualcosa, mi riferisco alla frittata. C'è Tesla che non scherza. Perché? Che cosa fa Tesla? Fa un gioco non tanto simpatico e tu ne parli nel tuo blog. Ci spieghi di che si tratta?
0: Sì, io non credo che l'abbia fatto in Europa perché se lo fa in Europa lo sbucciano, diciamo. Però negli Stati Uniti,
1: Che è la patria delle truffe, diciamo la verità.
0: diciamo, dove le tutele nei confronti dell'individuo sono minori perché ciascuno deve essere in grado di proteggersi da sé, no? Il mito americano, il West, no? Ciascuno con la Colt si difende da sé, mi difendo io
1: La
0: dagli
1: legge
0: altri,
1: del più
0: dallo
1: forte.
0: Stato. Più o meno.
1: Ma siamo lì.
0: Comunque diciamo che c'è stato un report che ha confermato che molti utenti di Tesla che avevano acquistato il pacchetto full self-driving, che full self-driving non era, come poi aveva deciso un tribunale, avevano i contratti con le licenze d'uso sul sito di Tesla, no? Dove diceva: questi sono i contratti che disciplinano il rapporto tra me e te. Io ho comprato tra il 2016 e il 2024 il full self-driving e questi sono i contratti. E qualcuno si è accorto che, ops, i contratti sono cambiati, cioè non sono cambiati da quel momento in poi con una notifica all'utente, con la possibilità di cessare il contratto, eccetera. No, sono cambiati i contratti precedenti. Questo è quello che riporta almeno Gizmodo in un articolo di inizio giugno, in cui dichiara che ci sono delle dichiarazioni di persone che dicono Tesla ha retroattivamente aggiornato i miei documenti sin dal 2019, quando io avevo pagato il full self-driving. Vabbè, che dire, l'uomo è fatto così, no? Cioè, non è che ti puoi fidare molto di quello che dice.
1: Soprattutto se quest'uomo si chiama Elon Musk. Dunque, noi questa settimana abbiamo appreso due cose di Elon Musk, che le quotazioni della sua società SpaceX sono andate alle stelle, che lui è diventato l'uomo più ricco del mondo, ma benché sia l'uomo più ricco del mondo, il New York Times è andato a fare un po' le pulci su tutti gli obiettivi che lui ha raggiunto. Tu ne hai parlato nel tuo blog, che cosa dice il New York Times?
0: Una cosa molto semplice, che di oltre 600 promesse e dichiarazioni che Musk aveva fatto, ne ha mantenute il 19%, quindi l'81% non le ha mantenute. Questo è quello che dice il New York Times su di lui. Vabbè.
1: Quindi possiamo dire che un uomo, come si dice, visto che siamo negli Stati Uniti, che come
0: Allora, c'è da
1: nei
0: dire,
1: film
0: loro
1: western, che ha la lingua biforcuta.
0: sì, vendeva olio di serpente, no? Che cura tutto. Il 13% sono cose che non avevano una data di consegna e che quindi potrebbero essere ancora nel futuro. Il 33% delle cose non hanno dato degli aggiornamenti ed erano troppo vaghe per poter dire se sono successe, le informazioni che hanno dato erano troppo vaghe per dire se sono successe o meno. Nel 35% dei casi ha fatto le cose o in ritardo oppure proprio non ha mantenuto, e nel 19% residuo ha mantenuto le promesse. La cosa interessante nell'articolo del New York Times è che si vede come queste cose aumentano nel tempo, no? Nel senso che è un triangolo che cresce. Nel 2011 era poca roba, nel 2012 un po' di più, nel 2013 un po' di più e nel 2025, cioè è una crescita esponenziale delle sparate di Musk, che poi non sono state, la gran parte delle quali non è stata mantenuta. Ecco. È abbastanza interessante vedere questi grafici sul New York Times e questa analisi. Insomma, è un venditore molto abile di se stesso in primo luogo, cioè una capacità di distorcere la realtà, quella che veniva detto che Steve Jobs aveva questa capacità di creare un campo di distorsione della realtà, reality distortion field. Steve Jobs era un dilettante confronto a Musk.
1: Certo. Allora, mi hai fatto venire in mente Steve Jobs, perché che è ritornato in auge sui giornali italiani, perché durante una telecronaca dei mondiali l'hanno scambiato per Bill Gates e quindi l'hanno fatto rivivere in uno stadio durante una delle dirette per i mondiali degli Stati Uniti. Io ti ringrazio per la tua disponibilità. Allora, ti auguro un buon riposo, perché ti vedo particolarmente stanco per questo libro. Noi ci vediamo la prossima settimana, quando faremo le verifiche sulla firma digitale per la pace nella guerra tra Iran e Stati Uniti.
0: Grazie, un saluto a tutti, come sempre su Radio Radicale, sul sito di Radio Radicale, in onda, sul canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica. E se vi piace, ditelo a qualcuno, ditelo a una persona questa settimana e mettete un adeguato numero di like. Ciao a tutti.
2: 22 e 50 minuti e questa era la settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo. Ed ora andiamo a seguire Neureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica a Berlino.
3: Radio Radicale Spazio con Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa, c'è in collegamento con noi la corrispondente per Repubblica dalla Germania, Tonia Mastrobuoni, ben ritrovata.
4: Buonasera.
3: Non possiamo che partire dal vertice G7 di Evian, che segna sicuramente un passaggio delicato, soprattutto in politica estera, su con appunto la pace tutta da siglare tra Stati Uniti e Iran, sembra insomma che ci siamo questa volta davvero. E poi tutta un'altra serie di temi, tra cui anche l'Ucraina e anche direi la postura che l'Europa terrà su una serie di dossier, tra cui anche il rapporto con Trump e gli Stati Uniti. Sembra essere partito, almeno apparentemente da quello che titolano le agenzie e i giornali, con sorrisi e stretti di mano, insomma, la tensione dovrebbe essere smorzata. La tua impressione, Tonia?
4: Noi registriamo la mattina, quindi non
3: Esatto.
4: sappiamo esattamente che cosa succederà oggi. In realtà è una giornata importante. Comunque, il G7, diciamo, è stato abbastanza svuotato del suo significato originario da quando è andato, al potere Donald Trump, che lo ha sempre picconato, lo ha sempre considerato. Tante volte i G7 sono finiti senza neanche un comunicato. Perché naturalmente si sta sfaldando l'alleanza occidentale, l'alleanza atlantica, e tanto più in questo secondo mandato di Trump, però vanno anche dette due cose. La prima è che naturalmente quando nacque questo caminetto dei grandi, come veniva chiamato, negli anni 70, effettivamente i paesi che lo rappresentavano erano quelli che costituivano anche, diciamo, appunto le aree più ricche e più potenti del pianeta. Ormai non è più così, quindi già durante la grande crisi questo formato si era allargato a 20, no? 20 paesi, inclusa appunto la Cina, l'India. La Cina ormai è la seconda potenza mondiale e supererà nei prossimi anni anche gli Stati Uniti. Quindi pare, diciamo, questo caminetto appunto era diventato negli ultimi anni soprattutto un modo per condurre delle riflessioni o insomma in qualche modo concordare una linea comune su delle strategie da tenere appunto atlantiche, no? Tra Stati Uniti e anche insomma col Giappone ovviamente, però tra Stati Uniti e il vecchio Occidente. Adesso, vista l'ostilità di Trump verso l'Europa, il Canada anche, è diventato un formato molto, molto complicato da gestire. Emmanuel Macron ha tentato di lusingare il presidente americano, che sappiamo essere abbastanza così
3: Sensibile,
4: sensibile alle
3: esatto.
4: lusinghe, proponendogli un posto, insomma, un castello che ha una storia gloriosa, dove Marcel Proust scrisse anche una parte della recherche. Dove insomma c'è vicino un campo da golf meraviglioso, gli ha organizzato una cena a Versailles, dove nel Settecento fu firmata la dichiarazione, insomma, di un documento, la dichiarazione di indipendenza. Quindi ci sono tutta una serie di tentativi di Macron di tenere Trump al G7. Ricordiamo che fino a poco tempo fa non era neanche sicuro che il presidente americano avrebbe partecipato. Partecipa, secondo me, anche per un motivo molto semplice. Ha appena siglato questo insomma, accordo, questa sorta di memorandum che apre la porta a un negoziato che sarà difficilissimo con l'Iran, ma che intanto dovrebbe sbloccare lo stretto di Hormuz che aveva creato tanti problemi anche all'economia globale per la stretta, insomma, il collo di bottiglia che aveva creato nelle forniture, insomma, di materie prime fondamentali. Quindi c'è una schiarita da quel punto di vista e Trump ha bisogno degli europei. Abbiamo visto, c'è una discussione in seno al G7, ripeto, non sappiamo i risultati perché stiamo registrando martedì mattina, però sul tavolo c'è sicuramente la discussione sul fatto su quali paesi possano inviare in una missione cosiddetta di pace degli sminatori, insomma, delle navi antimine nello stretto per liberarlo, e poi in prospettiva, se quando si tratterà di togliere le sanzioni all'Iran, se il negoziato andrà bene nei prossimi mesi, l'Europa dovrà essere coinvolta perché anche l'Europa dovrà eventualmente sospendere queste sanzioni. Quindi Trump ha bisogno anche dell'Europa in questa fase E quindi fa un po' buon viso a cattivo gioco, però ci sono state, appunto, ci sono sicuramente dei momenti difficili. Prima di partire, Trump ha avuto una telefonata con Putin e ha avuto una telefonata con Zelensky, ma abbiamo visto che subito dopo c'è stata una notte terribile, in cui Putin ha bombardato anche un luogo sacro, insomma, no, la chiesa della cattedrale della Dormizione, insomma, a Kiev, che è veramente una chiesa magnifica, fondata 1000 anni fa da due monaci eremiti ucraini che venivano al Monte Athos, si portarono le maestranze da Costantinopoli e costruirono questo luogo veramente centrale della Chiesa ortodossa ucraina. E quindi la risposta è stata molto, insomma, come dire, la reazione poi a questa telefonata non è stata esattamente pacifica.
3: Esatto, anche se Trump in queste ore al G7 sta ribadendo il fatto che Mosca debba fare un accordo, quindi diciamo
4: Sì,
3: forse anche i
4: ma
3: toni di Trump
4: sì,
3: su Mosca stanno cambiando.
4: credo che insomma, gli europei gli stiano spiegando, cercando di far capire che questo è un momento estremamente propizio per trascinare al tavolo Putin, perché si è manovrato in un vicolo cieco. Sappiamo che sul fronte orientale non succede più niente, insomma, in questa valle della morte, dei droni che si combattono a vicenda, comunque gli unici che stanno riconquistando fette piccolissime di territorio sono gli ucraini. Abbiamo visto che gli ucraini stanno riuscendo anche a isolare la Crimea, hanno interrotto delle vie di approvvigionamento fondamentali, quindi si vedono questi canali Telegram con file di macchine in Crimea per la benzina, insomma, e poi anche sul piano interno, insomma, questa Davos russa a San Pietroburgo, di cui Putin va tanto fiero. Abbiamo visto, ne abbiamo già parlato, anche i droni, appunto, abbattersi anche su San Pietroburgo. I missili e i droni ucraini ormai colpiscono in profondità la Russia, e quindi anche in quel caso a San Pietroburgo è stata colpita non un obiettivo civile, ma la raffineria del porto. Però, insomma, sono tutte cose che stanno anche in qualche modo creando enormi timori tra i russi, no? Cioè che si ritrovano la guerra in casa, questo ormai è
3: Che non
4: indubbio.
3: era qualcosa che avevano preventivato,
4: Esattamente.
3: sicuramente. Tonia, a proposito di G7, questo G7 ha anche insomma, da dover gestire una sorta di maggiore freddezza nei rapporti franco-tedeschi, perché proprio, diciamo, alla vigilia, no, di questo vertice si è di fatto arenato completamente il progetto del caccia franco-tedesco. Era un progetto ambizioso, ovviamente tutto il comparto della difesa. Che cosa è successo e perché appunto i due paesi si stanno muovendo separatamente rispetto a questo progetto, ricordiamo. È stato archiviato FCAS, appunto,
4: Sì, sì, sì.
3: questa nuova tecnologia importante.
4: Sì, in realtà, appunto, sì, si è arenato, era stato dichiarato morto da tempo. Poi i governi, sia Merz sia appunto presidente francese Macron, avevano cercato in qualche modo di sbrogliare questa matassa, di abbattere questo muro tra i due top management di Dassault e Airbus, che erano le due grandi aziende coinvolte principalmente. Poi però c'erano dentro anche gli spagnoli, per dire. Era un grande progetto internazionale, questo supercaccia con un cloud di droni che era stato in qualche modo lanciato anche con molta enfasi nel 2017 da Emmanuel Macron e allora dell'allora cancelliera Merkel, come progetto europeo, no? Un po' una risposta sia alla Brexit avvenuta nel 2016, sia nello stesso anno era arrivato al potere un uomo come Donald Trump, dichiaratamente ostile verso la NATO e verso l'Europa. Quindi quella era stata un po' una risposta, no, molto forte. Facciamo il nostro supercaccia europeo, creiamo una nostra difesa. Poi per 10 anni le trattative si erano arenate, si erano prolungate e poi si erano arenate dal punto di vista dei tedeschi, soprattutto per la testardaggine dei top manager di Dassault, che non volevano cedere su alcune cose. Per esempio, loro si ostinavano a dire, siccome il caccia vero e proprio, e la Francia ha una grande tradizione di una costruzione di caccia, pensiamo ai Rafale, siccome il caccia lo costruiamo noi, poi vogliamo anche venderceli per conto nostro. E insomma, tutta una serie di così irrigidimenti che c'erano stati ai vertici e su cui la politica non era riuscita a intervenire con sufficiente efficacia. Quindi alla fine questo progetto si è arenato, è un grande fallimento europeo, nel senso un fallimento di un progetto che era stato appunto lanciato con le fanfare. Ma la cosa interessante è che io appunto la settimana scorsa ero a Lila, che è questa grande fiera dell'industria aeronautica, aerospaziale, e non era, cioè, era ancora, come dire, umido l'inchiostro sui comunicati e il fallimento di EFCAS, che già Airbus, che era una delle parti in causa, l'unità tedesca di Airbus, ha fatto sapere di aver già costruito un'alternativa, cioè un nucleo di 8 aziende prevalentemente tedesche che sono pronte a prendere il testimone del jet fallito. Durante Lila, poi, questo è stato oggetto di grande discussione, perché poi è uscita fuori un'altra alleanza, stavolta capitanata dall'unità spagnola di Airbus, con altre aziende spagnole che vogliono in qualche modo aggregarsi alla cordata tedesca e progettare e creare loro il superjet. Nel frattempo la Francia ha detto: noi andiamo avanti da soli. E poi c'è naturalmente la grande incognita, perché che riguarda un altro progetto di questo tipo, il GCAP, che è un progetto italo britannico-giapponese, anche questo per un superjet che dovrà essere pronto per il 2035, e lì ci sono state un po', c'era l'amministratore delegato di Leonardo, che è una delle aziende coinvolte, certo. Mariani, che ha detto: ma insomma, la Germania è benvenuta, se vuole entrare adesso questa alleanza di Airbus nella nostra coalizione, però certo siamo molto in ritardo già, e quindi, come dire, se la Germania dovesse entrare adesso, questo jet potrebbe non essere pronto per il 2035. Quindi ci sono, diciamo, in teoria una serie di progetti alternativi, ma tutti quanti progetti singoli di paesi che adesso fanno a gara per proporsi come alternativa all'EFCAS. E di nuovo dà conto un po' della difficoltà in Europa a costruire dei seri progetti di difesa comuni, no?
3: Certo, certamente. Tonia, in ultima analisi, c'è altro che vuoi segnalare anche per quanto riguarda ovviamente la politica interna tedesca, prima di passare e chiudere invece con il rialzo dei tassi della BCE di qualche giorno fa?
4: Sì, appunto, questo mi sembra la cosa più importante dal punto di vista economico, cioè la Banca Centrale Europea, ma Lagarde aveva fatto capire già ad aprile, il 30 aprile, quando c'era stata l'ultima riunione del Consiglio dei banchieri dell'euro, lei aveva detto che si era discusso di un rialzo dei tassi di interesse e quindi si era capito che a giugno ci sarebbe stato questo piccolo scalino. I tassi di interesse quindi aumentano di 25 punti al 2,25%, e adesso bisogna vedere, perché tutto dipende ovviamente dall'efficacia dell'accordo con l'Iran. Questo è un messaggio chiarissimo di Lagarde, che ha i suoi economisti, insieme agli economisti della BCE, hanno prospettato tre diversi scenari, e tutti e tre dipendono dalla rapidità con cui si riesce di nuovo a normalizzare i flussi nel canale di Hormuz, quindi e di in qualche modo attutire i colpi sui mercati di questa guerra. Quindi a seconda, se dovesse riprendere il conflitto, speriamo di no, perché ripeto, hanno appena siglato un memorandum per avviare un negoziato che speriamo si concluda rapidamente, però insomma se lo stretto di Hormuz dovesse invece rimanere chiuso, essere di nuovo eccetera, i mercati prospettavano un nuovo rialzo di interessi addirittura già a luglio e comunque un rialzo a settembre. Adesso bisogna vedere, perché se i prezzi si fermano, Lagarde ha detto molto chiaramente che il prezzo energetico, che era aumentato, no, che era diventato molto volatile in questi mesi, questi aumenti in qualche modo stanno contagiando il resto dell'economia, quindi c'è già un effetto sul resto dell'economia e sui prezzi più in generale. E quindi appunto tutto dipenderà adesso dall'evoluzione del conflitto nel Golfo Persico, se si concluderà rapidamente, se si ripristinerà il traffico nello Stretto di Hormuz, insomma,
3: E se si
4: forse
3: spegnerà la fiammata dell'inflazione,
4: sì,
3: appunto,
4: gli effetti
3: legata.
4: inflazionistici potranno essere fermati e quindi anche il rialzo dei tassi.
3: Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio come di consueto Tonia Mastrobuoni che si è collegata con noi. Abbiamo cercato di commentare anche quelle che sono le notizie che ad oggi, in queste ore, sappiamo rispetto al vertice di Evian, considerando che ovviamente. Stiamo registrando alcune ore prima, e ovviamente ci sono aggiornamenti ora per ora, ma insomma abbiamo dato un po' un quadro complessivo. Abbiamo parlato appunto delle industrie legate alla difesa franco-tedesche e soprattutto anche della ultima mossa della Banca Centrale Europea, ampiamente attesa con l'altro rialzo di tassi. Poi vedremo come andrà anche con Ormuz. Grazie ancora, Tonia. Ci fermiamo qui.
4: Grazie.
3: Alla prossima.
2: 23,7 minuti, Radio Radicale, questa era Neureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica a Berlino. Allora, prima di proseguire, vado a darvi una notizia, è uscita neanche un'ora fa, è deceduto il cardinal Camillo Ruini, storico presidente della CEI, aveva 95 anni. Ne ha dato conferma il portavoce della diocesi di Roma, padre Giulio Albanese. Andiamo a leggervi i primi ritratti fatti dalle agenzie. La notizia per il momento la vediamo solo sulla prima pagina di Avvenire, come ultimo ora. E allora prendiamo l'ANSA, è morto il cardinal Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ruini lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso, si era aggravato il 21 maggio scorso e aveva deciso di restare a casa dove si alternavano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Originario di Sassuolo, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. La diocesi di Roma, in una nota di cordoglio, rende omaggio al cardinale sottolineando il suo ruolo di gran tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa. La sua guida ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della Conferenza Episcopale della Chiesa italiana, ricorda la diocesi, sottolineando anche la capacità di interpretare la dimensione sociale e politica dell'Italia. L'Italia, acuto nel discernere le svolte del paese, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori da non nascondere, ma da custodire e difendere, adempiendo il suo motto episcopale Veritas Liberabit Nos. Ruini fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore romagnolo, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, d'aborto a eutanasia, negò i funerali a Welby e fece una battaglia senza quartiere su Eluana Englaro. Vicinissimo prima a Giovanni Paolo II, ma poi soprattutto a Benedetto XVI, era considerato un'eminenza grigia anche della politica e nota era la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi. È stato cardinale vicario per la diocesi di Roma e arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano dal 1 luglio del 1991 al 27 giugno del 2008. E presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 7 marzo del 1991 alla stessa data del 2007, presidente della Conferenza Episcopale Laziale. Questo è uno dei primi ritratti del cardinal Ruini, deceduto nella giornata di oggi. Noi proseguiamo con Focus Europa a cura di Valeria Manieri.
3: Eccoci nello spazio con le istituzioni europee, arriviamo alla rappresentanza della Commissione europea in Italia, c'è la sua rappresentante a Milano, Claudia Colla, è appunto collegata qui con noi. Buonasera, ben ritrovata.
5: Buonasera Valeria, ben ritrovata a te.
3: Come dicevamo e descrivevamo in questo spazio dedicato all'Europa, alle istituzioni europee, ma in cui appunto è entrata a pieno diritto tutta la cronaca di politica internazionale, c'è cioè al centro in queste ore il vertice di Avian, il vertice G7, che segna un momento importante di tentativi di riavvicinamento anche tra Europa e Stati Uniti dopo un periodo di grande gelo. I dossier sul tavolo sono indiscutibilmente quello della tregua con l'Iran da parte degli Stati Uniti, il ruolo che potrà giocare l'Europa e ancora ovviamente Russia e Ucraina, con Zelensky tra l'altro presente al vertice, alcune dichiarazioni di Trump e dei leader europei. Partiamo forse da qui. L'altro grande appuntamento che si aprirà invece dal 18, quindi da giovedì, quindi 18 e 19, giovedì e venerdì prossimo, il Consiglio europeo, appunto, un consiglio anche questo molto importante, vertice dei leader dell'Unione europea. Quindi abbiamo questa settimana davvero ricca.
5: Sì, beh, grazie intanto. Allora, sicuramente non si può non partire dal G7 di Evian. E ieri si è aperto appunto in Francia questo G7 a presidenza francese, e la presidente Ursula von der Leyen ha illustrato le priorità dell'Unione Europea principalmente su tre grandi fronti: l'economia globale, le crisi internazionali e l'intelligenza artificiale. E sul fronte economico, quindi dell'economia globale, la Presidente ha sottolineato un dato che è un po' preoccupante, perché dice nel 2025 per la prima volta nella storia tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno registrato un deficit commerciale con la Cina per un totale record di 360 miliardi di euro. Quindi la strategia europea, come ha detto la Presidente appunto ieri, è quella del de-risking, cioè diversificare senza isolarsi. E questo è una strategia per cui bisogna sempre di più cercare di essere dipendenti dalle materie critiche prime, senza però tagliare i rapporti commerciali. In merito vorrei dire anche che settimana scorsa penso che sia dato interessante con il vicepresidente Stéphane Séjourné, invitato appunto dal ministro Urso. Abbiamo fatto anche una visita, è uscito anche sui giornali, al porto di Marghera, per vedere come una delle modalità per rendere l'Unione Europea indipendente dalle materie critiche prime e appunto lo stoccaggio di queste materie critiche prime. E quindi c'è una proposta di un progetto di alcuni paesi, 10 paesi volenterosi di questa coalizione, e c'è stata una proposta da base a livello italiano. Quindi questo per dire quanto questo aspetto dell'economia globale sia fondamentale. Per quel che riguarda le crisi internazionali, ovviamente insomma i due punti importanti sono da un lato la guerra in Ucraina e l'altro il Medio Oriente. E per quel che riguarda la guerra in Ucraina, ieri la Presidente ha ricordato un dato che è insomma abbastanza preoccupante, che il conflitto è durato più della Prima Guerra Mondiale, e l'Unione Europea ha stanziato ora un pacchetto da 90 miliardi di euro a copertura dei 2/3 del fabbisogno finanziario di Kiev. E sempre ieri è stato annunciato che è stato aperto il primo cluster dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, e questo è sicuramente un passo importante, se non altro anche di credibilità per la popolazione ucraina. Per quel che riguarda il Medio Oriente, ovviamente la Presidente ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, chiedendo anche lei la riapertura dello stretto di Hormuz e il cessate il fuoco in Libano. Questi sono dati, poi quello che succederà in questi giorni insomma è sempre difficile da poter diciamo anticipare in maniera completamente chiara e definitiva. Certo. E infine l'ultimo punto che ha toccato è sull'intelligenza artificiale e ricordato adesso, poi recentemente è uscito anche la capacità la sovranità, l'indipendenza tecnologica anche, certo, dell'Unione Europea, e quindi sulla necessità anche di testare modelli prima della loro missione nei mercati, come viene anche per altri strumenti quali aerei e dispositivi medici. Questi, diciamo, sono i punti che sono stati toccati al G7, e il Presidente del Consiglio Antonio Costa ha convocato il vertice con un'agenda che ovviamente è molto in linea con quella del G7. E in
3: appunto perché appunto abbiamo questi due appuntamenti uno dietro l'altro,
5: vicini, esatto.
3: Esatto, quindi una parte dell'agenda per forza di cose coincide, no? Perché molte delle priorità del G7 sono anche alcune delle priorità europee. Poi però diciamo c'è un'Europa sotto tutti i punti di vista, su difesa comune, su diritto di veto, su allargamento, ancora diciamo tutta da costruire, anche se insomma
5: assolutamente,
3: un po' una sveglia suonata, no?
5: Esatto, e diciamo ad esempio il fatto che su Ucraina e difesa il vertice si aprirà con un intervento del presidente Zelensky, anche un dato insomma importante come a livello europeo di quello che di può succedere, e sul Medio Oriente discuteranno ovviamente i leader europei delle implicazioni del conflitto iraniano sui prezzi energetici, perché questo al di là ovviamente dell'aspetto del conflitto, l'impatto che è sicuramente non minore come importanza, ma per i cittadini europei la questione dei prezzi energetici è sicuramente un dato molto importante. E un altro filo conduttore del Consiglio europeo sarà sulla competitività. Si parte dalla revisione dell'agenda One Europe, One Market, e con un fuoco specifico sugli squilibri macroeconomici globali, che è quello appunto di cui parlavo già, anche uno dei tre punti che ha menzionato la Presidente von der Leyen. Quindi il fatto che la competitività sia un fattore chiave per avere un'Unione Europea sempre più indipendente e strategica e un attore centrale dello scenario internazionale. E questi diciamo poi probabilmente un altro punto un po' scottante che si toccherà in occasione del Consiglio europeo, visto poi la conclusione della presidenza cipriota, è il negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, e c'è una proposta che metterà sul tavolo la presidenza cipriota, e l'obiettivo sarebbe di trovare un accordo entro fine anno. Sappiamo che il negoziato sul quadro finanziario è sicuramente uno dei a livello interno europeo è molto, molto complesso, quest'anno ancora di più per due ragioni. Uno, perché ovviamente c'è sempre una tendenza degli Stati membri a mettere meno soldi, sappiamo che il bilancio comunque dell'Unione Europea è molto, molto, molto esiguo, e quindi questo comporta una redistribuzione di quelle che sono le priorità, e cambiando le priorità, penso ad esempio alla questione della difesa e della sicurezza, e quindi insomma altre parti rischiano di essere diciamo un po' compromesse, quindi c'è, e anche la modalità che è stata proposta di fare un approccio diciamo un pochino di gestione più centrale a livello di stati membri. Però insomma è questo il bilancio, il quadro finanziario pluriennale ci terrà occupati da qui a fine anno senza dubbio, anzi in autunno prevediamo di avere anche discussioni molto più diciamo calde, però già in occasione di questo prossimo consiglio ci sarà sul tavolo la prima proposta con le cifre da parte della presidenza cipriota.
3: E tra l'altro, a proposito appunto di crescita, di stabilità in Europa, la Commissione, l'Europa tutto dovrà fare i conti con un'estate e poi un autunno complesso, perché è vero che potrebbero districarsi alcuni nodi di geopolitica, tutti si aspettano o sperano, anche se su questo vediamo c'è una certa cautela anche da parte dei mercati, una risoluzione della fiammata energetica dovuto allo stretto di Hormuz e dalla crisi tra Stati Uniti e Iran. Però nel frattempo pochi giorni fa è arrivato il rialzo dei tassi, no, di questo quarto di punto da parte della BCE.
5: E quindi andremo verso, insomma, un periodo per l'economia da questo punto di vista con una stretta sull'inflazione, ma anche una stretta creditizia, che questo, come sappiamo, diciamo, non è sempre, insomma, una cosa, è diciamo, sicuramente una politica prudente e necessaria, ma non è mai una boccata d'ossigeno per appunto per l'economia reale, per le aziende.
4: Sì, no, poi devo dire, io insomma, come direttrice della rappresentanza della Commissione a Milano, vedo questo aspetto perché, ovviamente, essendo il Nord Italia è appunto popolato di queste piccole e medie imprese, non solo, in realtà sono molto sensibili a queste tematiche. E per quello ci tenevo anche a menzionare l'aspetto della competitività. Penso che a livello

0: europea, in quanto continente, è fondamentale anche per far fronte a questi momenti, diciamo, di restrizione, se così possiamo chiamare.
1: Noi ci fermiamo qui, davvero grazie a Claudia Colla, capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia con sede a Milano. Grazie per essere stata con noi, buona serata e buona settimana, buon lavoro.
0: Perfetto, grazie.
1: Radio Radicale, spazio con le istituzioni europee, con il Focus Europa, c'è in collegamento il direttore del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza. Ben ritrovato.
2: Buonasera.
1: E sicuramente partiamo dal G7 a Evian, un vertice che arriva dopo l'attesa e logorante intesa tra Stati Uniti e Iran, e in cui si inizia anche a configurare la missione europea per Hormuz, i grandi appunto della terra riuniti. I dossier sul tavolo sono appunto quelli internazionali, in particolare appunto l'Iran, ma anche ovviamente l'Ucraina. Su questo molto si sta muovendo in queste ore. Corazza.
2: Sì, la priorità adesso è ripristinare il più rapidamente possibile il traffico commerciale e capire poi quale sarà la reale portata di questo accordo. Molti paesi europei, tra cui l'Italia, hanno dato disponibilità a mandare loro navi, in particolare draghi mine, insomma, perché pare che ci siano ancora delle mine e comunque insomma, bisogna essere sicuri che non ce ne siano più. Quindi è molto importante che ci siano mezzi specializzati per questo tipo di operazione. Ma in primo piano c'è anche naturalmente l'Ucraina. L'altra notte, in qualche modo, la Russia di Putin ha varcato l'ennesima linea rossa bombardando una chiesa, un simbolo, anzi due chiese, una delle quali simbolo della storia del cristianesimo ortodosso di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, una chiesa che ha più di 1000 anni, insomma, oltre naturalmente al solito bilancio drammatico di morti e feriti in quartieri residenziali. Quindi è chiaro che l'Unione Europea deve assolutamente accelerare nel processo di allargamento e nel sostegno all'Ucraina. Ricordo che in questo momento il 90% del sostegno all'Ucraina viene dall'Unione Europea, viene da paesi europei, quindi insomma l'Unione Europea sta facendo la sua parte, però è chiaro che vista la costante pressione del regime criminale russo, bisogna fare ancora di più.
1: Tra l'altro, tutto questo mentre appunto ci sono stati gli attacchi molto importanti russi su Kiev, su appunto una basilica molto simbolica e importante, e al tempo stesso mentre l'Ucraina dimostra di avere ormai una conoscenza e una capacità di risposta bellica notevole, che è anche il motivo per cui, diciamo, l'Europa potrebbe avere anche tutta la convenienza ad avere un'Ucraina sempre più velocemente appunto agganciata all'Unione Europea.
2: E questo sarà uno dei temi di cui si parlerà in preparazione del Consiglio europeo di giugno, qui nella plenaria in corso a Strasburgo, di come accelerare il processo di allargamento all'Ucraina, che è stato bloccato, ahimè, per quasi 2 anni da Orban, dai veti di Orban. È chiaro che oggi l'Ucraina possiede delle capacità militari, in particolare nella guerra dei droni, nei sistemi di intelligenza artificiale che nessun altro paese ha, salvo forse la Russia perché ha copiato la Cina, perché copiano dai sistemi ucraini, ha anche sviluppato un sistema di missili balistici a lungo raggio, fanno più di i cosiddetti Flamingo che possono colpire a oltre 1000 chilometri, quindi integrare la difesa ucraina nella difesa europea alla luce di una Russia sempre più minacciosa è interesse di tutti i paesi europei. Peraltro l'Ucraina sta dimostrando di mettere in seria difficoltà la logistica in Crimea. È molto difficile oggi raggiungere la Crimea, i passaggi sono in costante pressione militare da parte di Kiev e questo è un altro segno di forza o comunque di non

0: debolezza dell'Ucraina, che insomma sta dimostrando non solo di resistere, ma anche di essere capace di mettere in seria difficoltà il suo nemico, e continua a distruggere delle capacità di raffinazione e di estrazione di petrolio, quindi a colpire, diciamo, là dove fa più male all'economia russa.
1: Ci sono ovviamente in vista, ora vedremo come andrà ad Evian, perché insomma è un vertice G7 molto importante, però c'è anche il prossimo Consiglio europeo in vista. Sul tavolo appunto molti di questi temi che abbiamo appena citato.
0: Assolutamente, cioè, oltre a questi temi c'è anche l'allargamento ai Balcani. Sappiamo che ci sarà ospite domani il primo ministro del Montenegro, leader del partito anticorruzione, che ha ospitato anche il recente vertice dei Balcani. E il Montenegro ha chiuso tutti i capitoli da tempo, insieme all'Albania è sicuramente il paese che è più avanzato nelle sue possibilità di entrare nell'Unione Europea. E poi ci sono gli altri paesi dei Balcani occidentali, naturalmente la Macedonia del Nord, anche che ha un ottimo livello di preparazione, la Serbia, che però ha ancora diciamo, dei problemi di standard rispetto ai diritti fondamentali, e poi la Bosnia e Erzegovina che ha altre problematiche, ma insomma sono tutti paesi che potrebbero entrare con l'Ucraina, alcuni anche molto prima dell'Ucraina, come il Montenegro e l'Albania. È molto importante però anche risolvere prima di un nuovo allargamento il problema del diritto di veto. È chiaro che
1: Certo, che è uno, cioè l'elefante nella stanza, come
0: l'elefante
1: detto.
0: nella stanza, nel senso che volere l'allargamento ai Balcani occidentali, cosa che è nell'interesse dei paesi europei, in particolare nell'interesse del nostro paese, e poi però dire no, manteniamo il diritto di veto è un po' una contraddizione, perché insomma è molto difficile avere un allargamento e rafforzare l'Unione Europea mantenendo il diritto di veto, insomma, quindi questo è un po' un nodo che va sciolto, e io il mio auspicio è che l'Italia si convinca che nel suo interesse nazionale è quello non solo di allargare l'Unione Europea ai Balcani occidentali e all'Ucraina, ma anche eliminare il diritto di veto.
1: Intanto, appunto, da questo punto di vista ci fermiamo qui. Ci sono altre segnalazioni, Corazza, che appunto
0: Beh,
1: vuole.
0: molto interessante questo dibattito in corso in plenaria sui rapporti con la Cina, sui rapporti economici con la Cina. C'è una crescente consapevolezza da parte della leadership europea che la Cina non è solo un nostro antagonista, ma insomma è anche un pericolo per la nostra base industriale, che la Cina spesso bara, spesso utilizza il mercato europeo come soluzione alla sua sovrapproduzione o ai dazi americani, e che quindi insomma serve una strategia industriale per difenderci da chi non gioca in maniera corretta e rischia di mettere a dura prova la nostra base industriale. Senza una base industriale forte, l'Unione Europea rischia di perdere anche la sua indipendenza politica. Quindi, insomma, non è solo una questione economica o di competitività, è anche una questione di autonomia strategica europea.
1: E tra l'altro, appunto, l'Europa non ha moltissimo tempo davanti per, diciamo, aggiornare il proprio sistema produttivo e anche diversificare i propri mercati. Lo sta già facendo con alcuni accordi importanti, dal Mercosur al Canada, all'India, eccetera. Ma insomma, poi serve una bella sferzata, come abbiamo spesso raccontato. Noi ci dobbiamo fermare qui, grazie a Carlo Corazza, capo del Parlamento europeo in Italia. Grazie, direttore. Alla prossima.
0: Grazie a voi.
2: 23:31 minuti, Radio Radicale, questa era Focus Europa a cura di Valeria Manieri, ed ora, come di consueto, andiamo ad ascoltare Fuor di Pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti a cura di Chiara Squarcione.
3: Radio Radicale, bentornati a Fuor di Pagina, la rassegna stampa settimanale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Questa sera ai microfoni Chiara Squarcione. Apriamo questa settimana con un saluto che vuole anche portare con sé però una riflessione storica e politica sulla natura stessa del movimento per i diritti civili nel nostro paese. Ci ha lasciato infatti in queste ore Ciro Ciretta, figura storica, pioniera e militante della prima ora della liberazione omosessuale in Italia. ci trovate moltissimi articoli di saluto a Ciro Ciretta. Vi segnalo ovviamente Pasquale 40 sulla Stampa, c'è un bellissimo ritratto anche firmato da Giuliano Federico su gay.it, la Madonna di Pompei vuole bene pure i gay, addio a Ciro Ciretta, chi era la pioniera fuori dal sistema? Scrive Federico, l'attrice e il poeta di Torre Annunziata convivevano nell'orgoglio delle sfumature non definibili, ha attraversato 50 anni di storia queer italiana con il corpo, la voce e il teatro di strada, dai primi campeggi gay agli ultimi pride, sempre fuori da ogni ordine imposto, il ricordo del movimento. Insomma, ci sono diversi articoli, la figura di Ciro Ciretta ci restituisce anche un po' una autenticità della lotta per l'autodeterminazione, una militanza che non nasce nelle burocrazie dei partiti, nelle geometrie parlamentari, ma che si fa da subito e si dà da subito come carne, corpo, voce, presenza fisica sulla strada, rivendicando la propria esistenza fuori appunto da ogni ordine imposto, un'esistenza che si è sottratta per mezzo secolo alle etichette, alle tassonomie non solo del potere, ma alle tassonomie che sembrano diventate così un po' un kink anche almeno di certa parte della nostra comunità e del linguaggio che si usa per descrivere il movimento per i diritti civili, dimostrando in realtà come la prima forma di liberazione passi per la riappropriazione della propria individualità contro lo stato etico e contro ogni conformismo. Ecco, questa è sicuramente uno degli insegnamenti, per così dire, delle testimonianze di Ciro Ciretta che vogliamo portarvi e che vogliamo tenere anche per noi, ed è un po' anche questo il filo rosso, l'asse concettuale che guiderà le letture della rassegna stampa di questa settimana. Quindi dalla memoria di strada di Ciro Ciretta ci spostiamo sulla stampa internazionale per esaminare, per esempio, in partenza come la visibilità dei corpi, l'identità di genere, quindi sostanzialmente i Pride, siano diventati nel panorama politico internazionale, o meglio, continuano ad essere, pur più che siano diventati la faglia principale su cui si consuma lo scontro globale tra lo Stato etico, i nuovi autoritarismi dello Stato etico e il costituzionalismo liberale, le democrazie, la libertà nello Stato di diritto. Perché partiamo con i Pride? Sappiamo per esempio sul territorio nazionale che non si è ancora conclusa, non ha ancora trovato una sua sintesi, la questione del Roma Pride, che vede coinvolto direttamente l'associazione ebraica LGBT che Chet, dove cittadini italiani, cittadini europei di religione ebraica hanno chiesto al Roma Pride di poter partecipare con un proprio carro, cosa che è stata loro negata poiché non hanno sottoscritto il manifesto politico dell'organizzazione del Pride. Vi rimando alla settimana scorsa, alla puntata con Yuri Guaiana di Fuor di Pagina, per un approfondimento su questo. Ci sono stati molti Pride in queste prime settimane di giugno, in questi primi 15 giorni di giugno, e il più recente e anche uno dei più attesi sicuramente era proprio quello di Bologna, che insomma ha visto anche in questo caso protagonisti alcuni scontri fra degli attivisti del Partito Radicale Transnazionale Transpartito che si sono presentati al Pride anche con le bandiere di Keshet e che a motivo di questo sono stati allontanati, perché appunto il manifesto politico di base del Rivolta Pride era proprio quello sostanzialmente sovrapponibile a quello degli altri, che ha una posizione molto precisa sullo scontro tra Hamas e Israele, una posizione molto precisa sulla risposta di Israele, che viene appunto definita, oltre ai crimini umanitari di cui sicuramente il governo Netanyahu si macchia quotidianamente, viene definito appunto un genocidio. Vale la pena di ricordare anche che era stato, come è successo in altre città italiane, indetto anche a Bologna un altro Pride parallelo, tra virgolette. Insomma, questa è una tendenza che in queste settimane abbiamo un po' discusso, portato, analizzato e che ci sembra, insomma, sicuramente un dato su cui riflettere anche in vista dell'anno prossimo, dove per esempio Torino sarà la sede dell'Europride. Quindi, insomma, sarà sicuramente un'analisi da portare avanti, perché ci sembra interessante anche dello stato di salute del movimento. Ma vado ai Pride, diciamo così, per dire in giro per il mondo. Partiamo con un pezzo che vi leggo da Haaretz, che è una testata indipendente israeliana. Tel Aviv Pride 2026, la marcia dell'uguaglianza torna dopo 2 anni. Anche ANSA in Italia, dopo 2 anni torna il Pride LGBT a Tel Aviv, oltre 100.000 in piazza. Il comune, la marcia è in nome dell'uguaglianza, dell'unità e della democrazia. Come la parata del Pride del 2023, anche la parata di quest'anno sembra avere una connotazione decisamente più politica rispetto alle celebrazioni che diciamo Tel Aviv ha sempre portato avanti negli anni passati, solitamente più connotate ad una certa impronta festaiola, più spensierate, decisamente apolitiche. Invece è chiaro che negli ultimi 2 anni, e soprattutto in vista delle elezioni che ci saranno in Israele, probabilmente per la fine di ottobre, la connotazione politica è diventata invece molto più stringente. La deputata sindaca, che è peraltro presidente della Israel Gay Youth, ha sottolineato l'importanza del Pride come dichiarazione civica per una democrazia forte in Israele. Ha ricordato che la lotta per i diritti LGBT è una lotta che caratterizza tutta la società israeliana, e che quindi il Pride è un momento per ricordare l'importanza del continuare a lottare per l'uguaglianza completa. Anche alcuni deputati del Partito Democratico hanno sostenuto non solo ovviamente il Pride, ma hanno affermato che di fronte agli omofobi, di fronte ai codardi, di fronte a chi vuole frazionare la società civile israeliana, invece si sta in piedi con orgoglio. La presenza di Gilad Cari durante il Pride ha sottolineato, insomma, chiaramente il sostegno politico alla comunità LGBT e alla lotta per l'uguaglianza da parte del Partito Democratico. Partito dei Democratici, scusatemi, in Israele, ed è quindi, insomma, stato un evento che da più parti viene letto come un evento di resistenza e di celebrazione, unendo anche però un messaggio, diciamo così, non solo di inclusione, ma anche di speranza proprio in vista delle elezioni in arrivo, nonostante appunto le sfide, le tensioni. Che il paese sta attraversando, ma la comunità LGBT, insomma, sembrerebbe intenzionata a continuare a lottare per i propri diritti, trasformando anche quelle che sono per adesso, come dire, dei limiti, nello Stato di Israele per la comunità LGBT in piena presa di diritti, in piena presa di coscienza anche da parte della società, e quindi hanno voluto trasformare il Pride in un simbolo di unità e democrazia. Non sono mancate ovviamente le contestazioni dall'estero nei confronti del Pride israeliano, da diverse parti le accuse, insomma, un po' di pinkwashing, di non essere davvero coerenti in tal modo, e anche di questo, insomma, si è molto parlato. L'altro Pride però di cui vi voglio parlare è il Pride di Seoul. Vi rimando a LGBT Connection, articolo in inglese a firma di John Russell. 50.000 persone celebrano il Pride di Seoul, mentre 15.000 attivisti anti-LGBTQ+ organizzano una contromanifestazione, così il titolo dell'articolo di John Russell. Il Festival della Cultura Queer di Seoul ha attirato più del triplo dei partecipanti rispetto a quelli che partecipavano, animavano una manifestazione anti-LGBT a pochi passi dalla parata. Seoul ha ospitato questi due, diciamo così, eventi contrapposti. È la 27esima edizione del Pride. Vi faccio anche un riferimento al Chosun Daily, che viene citato anche nel pezzo su LGBTQ Connection. È vero che è stato escluso dalla sede storica, dalla piazza di Seul, per decisione del sindaco, che il sindaco di Seul è dichiaratamente anti-LGBT. L'atmosfera però del Pride e la parata tradizionale è stata positiva, così ci segnala anche il The Guardian, che osserva come per quanto l'omosessualità non sia illegale in Corea del Sud, rimane però un forte stigma sociale, un forte stigma culturale. Le persone LGBT non dispongono di protezioni legali fondamentali. Il Parlamento ha bloccato per quasi 20 anni una legge generale contro le discriminazioni, in gran parte a causa dell'influenza della minoranza protestante conservatrice del paese. Tuttavia, insomma, pare ci sia in corso un iter per l'approvazione di una legge che garantisca tutele alla comunità LGBT, alle donne e alle minoranze etniche. Quindi, come dire, alla domanda perché è importante perché è importante andare ai Pride, partecipare, perché è importante che queste manifestazioni siano aperte davvero a tutti, con la possibilità per tutti di esserci, perché se ci spostiamo, diciamo, dalle per esempio cronache, per così dire, internazionali sui Pride veri e propri, e andiamo in Africa occidentale, capiamo bene perché occorre parlare di diritti civili, di diritti umani, di autodeterminazione, di libertà individuali, di libertà sessuali. E per fare questo comincio con un primo articolo di una trilogia di Yuri Guaiana, che su Huffington Post pubblica una prima parte di una sua riflessione che si articolerà in tre momenti. Africa occidentale, nuova frontiera dell'omofobia di Stato, cosa sta succedendo? Guaiana apre con una ricognizione di diritto positivo e di modifiche codicistiche che sta scuotendo la geografia dei diritti nell'area. Cito: in Niger per la prima volta essere gay è un reato penale. Il Ghana non si limita a mantenere la criminalizzazione, scusatemi, esistente, ma la estende a chi finanzia o semplicemente non denuncia una persona LGBT alle autorità. In mezzo un corridoio che va dal Sahel al Golfo di Guinea, dove le stesse logiche si sono già tradotte in codice penale. È chiaro che tutto ciò individua il superamento di una, come dire, soglia qualitativa della repressione in qualche modo, perché non siamo di fronte a un mero inasprimento delle pene detentive, ma a una sistematica estensione della sfera penale che esonda dall'alveo dei comportamenti privati per andare a colonizzare, a soffocare la libertà di espressione, il diritto societario, l'associazionismo e finanche anche il foro interno della coscienza attraverso l'obbligo di denuncia. Guaiana enuclea quattro direttrici analitiche che investono direttamente lo Stato di diritto. La prima è la criminalizzazione come strumento di costruzione dello Stato nei paesi segnati negli ultimi anni da colpi di Stato militari e da profonde ridefinizioni degli equilibri geopolitici, quindi galassia del Niger, Mali, Burkina Faso. La persecuzione giuridica delle minoranze cessa di essere un fatto di conservatorismo sociale e si fa strumento di legittimazione politica, e quindi diventa il collante identitario per definire una presunta identità nazionale autentica, costruita per opposizione simmetrica a valori percepiti o descritti come occidentali. E questo è un indicatore interessante, perché quando lo Stato restringe gli spazi di libertà individuale, la compressione delle libertà di una minoranza diventa l'anticamera della compressione delle libertà civili e politiche di tutta la cittadinanza. Insomma, da radicali lo sappiamo bene. La seconda direttrice scardina un falso mito storico giuridico, cioè il paradosso dell'anticolonialismo. Guyana smonta con chiarezza la narrazione retorica dei regimi locali, secondo cui l'omosessualità sarebbe un'importazione coloniale e occidentale, mentre la sua repressione rappresenterebbe un ritorno alle tradizioni precoloniali. In realtà, nei paesi soprattutto francofoni citati da Guyana accade l'esatto contrario, cioè il sistema coloniale francese non prevedeva nel proprio codice la criminalizzazione delle condotte omosessuali privatistiche tra adulti consenzienti, e quindi questa totale penalizzazione è una scelta contemporanea deliberata degli odierni legislatori postcoloniali e governi che rivendicano la sovranità nazionale e la liberazione dall'influenza francese, introducono oggi nel 2026 limitazioni liberticide che nemmeno l'amministrazione coloniale aveva in realtà percepito. Viene meno dunque il paradigma Occidente contro Africa ed emerge una natura ben diversa e probabilmente, insomma, più vera, più sostanziale, il conflitto eterno tra libertà dell'individuo e arbitrio del potere statale. La terza questione sollevata da Guyana riguarda il passaggio dalla repressione dei comportamenti alla repressione delle opinioni. In Mali vengono perseguiti penalmente commenti, scritti, immagini che possano anche solo incoraggiare, per come viene definito qui, insomma, qualunque cosa questo voglia dire, l'omosessualità. In Senegal si colpisce la promozione dei diritti, in Ghana, come abbiamo detto, si introduce il reato di omessa denuncia, trasformando di fatto ogni cittadino in delatore, in un potenziale agente della polizia morale, e quindi siamo alla totale torsione totalitaria. Lo Stato non valuta l'atto, diciamo così, ma addirittura processa l'intenzione, l'espressione, l'associazione. E infine l'articolo di Guyana, che vi invito a leggere con attenzione perché è estremamente interessante, solleva un problema proprio di, lasciatemi usare questo termine, geopolitica dei diritti umani, nel senso che l'isolamento dell'Africa francofona, laddove il movimento globale per i diritti civili è storicamente a trazione anglofona, è sempre più evidente. Questo produce un cono d'ombra mediatico e di risorse internazionali sulle crisi che attraversano l'area francofona del Sahel, dove le violazioni avvengono nel silenzio o, insomma, nell'indifferenza delle grandi cancellerie. Vi rimando, insomma, a questo articolo interessante e passo ad un altro articolo sempre sul tema molto importante, che vi prendo ancora una volta da gay.it, che aggiunge un tassello fondamentale. Articolo di Giuliano Federico intitolato "Il Niger criminalizza le persone LGBT, 20 anni di carcere, le leggi anti-LGBT dilagano in tutta l'Africa occidentale". Federico inserisce le modifiche ai codici penali all'interno di una precisa cornice di alleanze internazionali. Scrive Federico: "Stiamo osservando la costruzione di una vera e propria internazionale reazionaria che collega attori locali, regimi autoritari emergenti, organizzazioni ideologiche transnazionali. Si sofferma sul caso specifico del Niger, individua un paradosso, a parere di chi vi parla, formidabile, che chiama il paradosso dell'antioccidentalismo selettivo, perché mentre questi regimi costruiscono la propria retorica sul rifiuto totale delle interferenze politiche ed economiche dell'Occidente, come leggevamo anche nel pezzo di Guyana, sul piano della dottrina giuridica e culturale importano in blocco i modelli repressivi elaborati e finanziati dalle centrali dell'estremismo religioso evangelico statunitense, ad esempio come Mass Resistance, quindi reti transnazionali che da anni esportano in Africa bozze di leggi, strategie di propaganda, finanziamenti per la crociata antidiritti. Quindi l'antioccidentalismo, scusate, si rivela quantomeno asimmetrico, perché si espellono i diplomatici o i militari occidentali, ma si accolgono tesi dottrinali della destra radicale, soprattutto americana. E quindi, insomma, il bersaglio reale di questa saldatura tra autoritarismi militari e populismi morali è la società civile indipendente, colpendo associazioni, finanziatori, giornalisti e chi esprime opinioni libere su questi temi. Ciò che si fa in realtà è usare le minoranze come testa d'ariete per demolire ogni spazio residuo di dissenso politico o sindacale in questi paesi. Vi aggiungo un terzo articolo per completare la riflessione, che però è un articolo che trovate su sul africarivista.it, la rivista del continente vero. Il Niger non è più un'eccezione, la stretta anti-LGBT difende il patto familiare del 13 giugno, a firma di Stefano Pancera. Niamey cancella decenni di tolleranza giuridica e criminalizzazione e criminalizza l'omosessualità, una svolta che riscuote un consenso quasi totale perché intercetta il bisogno di proteggere la famiglia tradizionale come ammortizzatore sociale. Interessantissima la riflessione di Pancera. È chiaro che laddove lo Stato come fornitore di servizi è strutturalmente fallito o assente, la tenuta della rete familiare è la linea di demarcazione tra la vita e la morte. In quei paesi i regimi del Sahel hanno compreso questo meccanismo e hanno politicizzato la paura sociale del collasso di questa struttura, e quindi la retorica anti-LGBT viene presentata alle masse non come atto di violenza dello Stato, ma come misura di protezione e difesa della coesione comunitaria contro minacce percepite appunto come destabilizzanti e mortifere. Quindi insomma, questo importante blocco africano, vi invito a leggere questi articoli veramente importanti. Ci muoviamo ora verso una direttrice che ci porta in Asia meridionale e alle porte dell'Europa, in Turchia, ordinamenti diversi. Andiamo sulla rivista online Human Rights Watch, a firma di Denis Bayaram, che è una ricercatrice per la divisione europea dell'Asia centrale. Il titolo è un monito esplicito: Turchia, tornano alla ribalta proposte anti-LGBT considerate abusive, il governo dovrebbe abbandonare le modifiche legislative proposte. È un'analisi che apre un contrasto geografico e politico interessante, perché lei pone in apertura l'Ungheria, che mentre questa sembra iniziare a lasciarsi alle spalle la fase più acuta delle storiche politiche anti-LGBT di Orbán, che succede? La Turchia di Erdogan si muove in direzione diametralmente opposta, e i media turchi riferiscono che il governo ha distribuito ai parlamentari dell'HKP, il partito di maggioranza, come sappiamo, una bozza di modifica legislativa che mira a istituzionalizzare la criminalizzazione della comunità. È un testo che riprende quasi alla lettera un disegno di legge trapelato già nell'ottobre del 25, allora congelato proprio grazie alle mobilitazioni della società civile sia nazionale che internazionale. Insomma, il percorso è estremamente annichilente anche del diritto alla salute, della privacy, del diritto all'autodeterminazione, a vivere la propria identità. È da un decennio ormai che Erdogan utilizza la retorica dei valori tradizionali della famiglia per giustificare divieti sistemici dei Pride, l'uso arbitrario della violenza contro quelli che vengono definiti reati di oscenità, una strategia repressiva che ha prodotto effetti drammatici. Nel dicembre del 25 un tribunale ha ordinato la chiusura di un'organizzazione LGBT sulla base di post sui social considerati osceni. Recentemente, adesso nel maggio del 2026, un noto artista, cantante, è scampato per un soffio alla condanna per una canzone che accennava al desiderio tra persone dello stesso sesso. Insomma, la situazione è davvero molto molto drammatica in Turchia, continueremo a monitorarla. Vi faccio anche riferimento a un articolo su gay.it a firma di Federico Boni. Bangladesh, università espelle studenti e li consegna alla polizia perché omosessuali. Abbiamo adottato una politica di tolleranza zero nei confronti di questa degradazione sociale. Sono già stati presi provvedimenti immediati contro gli accusati non appena ricevuto le denunce, così l'università del Bangladesh, che appunto quello che fa è di fatto prendere degli studenti e consegnarli alla polizia perché omosessuali. Quindi insomma, parole che ricalcano fedelmente il lessico dei regimi autoritari. Sappiamo insomma analizzare bene questa notizia e ciò che porta con sé. È chiaro che ovviamente questa non è solo la limitazione, sappiamo, no? Tutto ciò dei diritti LGBT, tutto ciò porta sempre con sé un'ampia ridefinizione del rapporto tra libertà individuali, tra autodeterminazione e Stato e potere, che oggi ovviamente assume forme diverse, ma sorprendentemente, come vedete, convergenti anche da aree molto lontane dal mondo. In chiusura ci occupiamo di una notizia che arriva dal Giappone e una dall'Ucraina. Vi leggo Tokyo, il governo giapponese ha approvato le prime misure concrete per promuovere quello che viene definita una public understanding delle persone LGBT. Sostanzialmente è un lancio da Tokyo, ci dice che il Partito Liberal Democratico ha approvato un primo piano d'azione organico contenente misure concrete per promuovere una sensibilizzazione, ma una vera e propria comprensione culturale pubblica di quelle che vengono definite minoranze sessuali, dando così attuazione alla legge quadro del 2023. Sembra insomma una notizia modesta o meramente burocratica, ma in realtà insomma, per chi analizza le istituzioni, soprattutto di certi paesi, l'evento è davvero di straordinario interesse, perché per il Giappone, insomma, il Giappone è stato per anni considerato un'anomalia strutturale tra le grandi democrazie industriali, soprattutto di quell'area. È un paese iperavanzato, democraticamente solido, socialmente tollerante nella prassi, ma di fatto quasi immobile sul piano del riconoscimento giuridico delle minoranze. Quindi quello che succede a Tokyo è che si va avanti, si procede in una sorta di normalizzazione amministrativa, per così dire, dei diritti. Lo Stato giapponese cessa di considerare l'identità di genere e l'orientamento sessuale come fatti estranei al perimetro pubblico, ma li inserisce stabilmente nel discorso pubblico, nelle normali politiche di governo e di welfare. Infatti il piano prevede la formazione obbligatoria per il corpo docente nelle scuole, l'aggiornamento dei funzionari della pubblica amministrazione, l'istituzione di servizi di consulenza territoriale, il monitoraggio periodico delle discriminazioni e una serie di politiche mirate al contrasto dell'isolamento sociale. Quindi insomma è sicuramente un passo avanti storico dalla logica, diciamo, della tolleranza alla logica della cittadinanza, per così dire. Dall'Ucraina invece Zelensky, tutti uguali, anche le persone LGBT, la situazione è critica, così Giuliano Federico su un articolo di gay.it. Il presidente ucraino invita a discutere apertamente i diritti LGBTQ+, ma il nuovo codice civile esclude, di fatto lo sappiamo, lo abbiamo detto anche qui su Fuori di Pagina, il codice civile esclude le coppie LGBT e le scadenze UE sono già saltate. Vi rimando anche ad articoli di Caterina Desinova su il Kyiv Independent e a un articolo di Michel Harris. Il presidente ucraino Zelensky sostiene un confronto aperto sui diritti LGBTQ in Ucraina, questo ve lo rimando da GCN, sempre rivista online, anche questo articolo in inglese. È chiaro che il caso ucraino è interessante perché nel momento in cui Zelensky afferma che i pregiudizi contro le persone LGBT, e lo afferma non solo mentre la revisione del codice civile in senso restrittivo ha già portato in piazza le persone in Ucraina, ma lo afferma in un paese in guerra e che in queste ore è stato duramente attaccato con gli ennesimi crimini contro l'umanità da parte di Putin, ovviamente sottolinea la rottura rispetto alle politiche nello spazio post-sovietico di Putin e soprattutto ci dice all'Europa e dice agli ucraini che la popolazione, non solo la popolazione sostiene l'uguaglianza di diritti, ma anche la politica vuole farlo e quindi vuole colmare il ritardo del sistema legislativo e vuole tornare indietro su quelle decisioni che, insomma, anche la piazza, vi ricordo, sempre sotto i bombardamenti, ha contestato. In conclusione, abbiamo visto che il filo rosso che unisce le pagine della rassegna di oggi, dalle derive confessionali in Turchia alle torsioni liberali delle giunte del Sahel, fino alle autocensure burocratiche di un'Ucraina sospesa fra desiderio europeo e resistenze interne, ci restituisce come sempre un quadro dove la sessualità e l'identità di genere non sono né questioni di costume né rivendicazioni settoriali, ma sono la faglia lungo la quale si consuma a livello globale lo scontro tra la libertà individuale, tra il costituzionalismo liberale e il ritorno allo stato etico. Ci ricordava Marco Pannella che risulta oggi un monito più attuale che mai: dove c'è strage di diritto, c'è strage di diritti e quindi strage di vite, ed è su questo confine, che non è solo formale, ma è sostanziale e transnazionale, che si gioca la qualità della nostra libertà, della nostra vita, delle nostre libertà individuali, delle nostre libertà sessuali, della nostra autodeterminazione. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui a Fuor di Pagina, su Radio Radicale. Arrivederci.
2: Così Fuor di Pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti a cura di Chiara Squarcione. E allora veniamo alle prime pagine di questo mercoledì 17 giugno. Apriamo con Il Sole 24 Ore. Naturalmente prima io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Roberta Iannuzzi. Vi dicevo Il Sole 24 Ore: nel taglio alto Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, e poi il titolo d'apertura: i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. Cambio di passo della Cassazione sugli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie. La Corte chiarisce che l'autorizzazione per le investigazioni non può essere considerata solo un atto amministrativo sottratto al controllo. La Cassazione esige un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili anche ex post i presupposti, l'oggetto e i limiti dell'ingerenza nei dati bancari. In mancanza è possibile arrivare all'invalidità, anche solo parziale, dell'atto di accertamento. Nelle pagine interne se ne occupano Ambrosi, Iorio, Negri e Valle Fuoco. Poi Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto $79. L'accordo tra Stati Uniti e Iran continua ad alimentare la propensione al rischio degli investitori. In Europa è stata Piazza Affari a primeggiare con il FTSE MIB a raggiungere un nuovo primato a 52.432 punti, con un più 1,15%, animato soprattutto dalla rincorsa delle banche. Il petrolio scende intanto sotto la soglia psicologica degli $80, ce ne parlano Bellomo, Cellino e Lops nelle pagine sempre interne. Fed inizia l'era di Kevin Warsh, previsti tassi invariati, e l'articolo è il titolo dell'articolo di Marco Valsania. Delfin, Leonardo Maria del Vecchio sonda Apollo, se ne occupa Marigia Mangano. SpaceX a Wall Street vale più di Amazon, 2.700 miliardi di dollari, ancora Marco Valsania a firmare un articolo di spalla. Il sole24ore.com, nuova home page più fruibile e multimediale. E poi il piano casa sale del 20%, la platea, ma rischi sui i conti. Sulla sostenibilità economica, il Made in Italy, il sorpasso sull'export giapponese, ce ne parla Marco Fortis. Questi i titoli, gli argomenti in prima del Sole 24 Ore. Vediamo Il Giornale. Europa, Trump, nuovo inizio, naturalmente si parla del G7, prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. Nelle pagine interne ad Alberto Signore, inviata a Evian, Basile e De Remigis e Robecco, e poi Macron DJ, Brigitte in gita e Giorgia smette di fumare. Ancora un altro approfondimento a Lucerna venerdì, la firma dell'accordo, ma l'Iran insiste, l'esercito israeliano via dal Libano. L'editoriale è firmato da Tommaso Cerno. Quattro nemici al bar, vi leggo l'inizio, nel loro mondo capovolto di tasse e censura, dove vietano i libri e i festival come i fascisti, ma pretendono la patente antifascista da chi li espone, succede di tutto. Cacciano gli ebrei dal Pride per sfilare coi fan dei terroristi di Hamas, gente che i gay li impicca. Sfottono il governo per i treni, ma a sabotare i binari sono gli anarchici che sfilano col campo largo. E comunque i treni facevano più ritardo col PD. È l'universo immortalato dalla foto farsa dei progressisti, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, quattro nemici al bar in guerra fra loro per la leadership, che fingono di scrivere il programma e si scattano selfie da social. Matteo Renzi si guarda bene dall'esserci, un po' lo schifano, e infatti in serata Conte ha definito l'alleanza con lui non scontata e un'accozzaglia. Ma in fondo si vergogna pure lui di stare là in mezzo, tanto che l'arcine amico Calenda non perde occasione per sbertucciarlo. Si è nascosto sotto il tavolo? Per nulla nascosta invece Ilaria Salis, armata del solito martello, per picchiare duro sull'architrave della sedicente alternativa a Giorgia Meloni. E poi Tommaso Cerno prosegue. Il giornale ci dà la notizia che Ruini, il cardinale politico che batté il comunismo, è scomparso, se ne occupa Nico Spuntoni. E poi la Milano del Fare batte sinistra e PM, inchieste edilizia tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe. E ancora tra i titoli, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, sette arresti fra i no TAV, così su Il Giornale. Vediamo Il Foglio, nel taglio alto, Salvatore Merlo, il sondaggio che firma un articolo intitolato "Il sondaggio all'italiana non misura la realtà, la produce", chiedere alla Lega che con i sondaggi su Vannacci prova a fare fuori Salvini. E vediamo che scrive Merlo, almeno in una parte molto lungo. La febbre del centrodestra per i sondaggi su Roberto Vannacci è reale, la sua causa però è immaginaria. Il paziente soffre infatti di una malattia proiettata nel futuro da strumenti di misurazione notoriamente imprecisi, sulla base di un'ipotesi che nessuno ha verificato, per un partito che non ha ancora affrontato il verdetto di un'urna. È in senso tecnico un'allucinazione. Guido Ceronetti diceva che i sondaggi sono oroscopi. Era un giudizio benevolo. L'oroscopo è innocuo, ti dice che Venere è in sestile con Marte e che dovresti evitare decisioni importanti il giovedì e tu al massimo non compri l'auto. Il sondaggio politico italiano invece è uno strumento con una destinazione d'uso precisa, commissionato da qualcuno, letto da qualcun altro, amplificato da un terzo e creduto da tutti, tranne forse dal sondaggista che lo ha fatto. L'ultimo, da futuro nazionale al 5,3%, stesso identico dato della Lega di Matteo Salvini. Nella Lega la notizia è stata accolta con la compostezza di chi riceve la comunicazione che la casa è in fiamme mentre è ancora in pigiama, e i colonnelli leghisti ne approfittano per mettere in discussione il loro leader. Ora, una persona di spirito pacato potrebbe far notare che il 5,3%, rilevato su 1200 intervistati con margine d'errore del 2,8%, lascia aperta la possibilità concreta che Vannacci stia effettivamente al 2,5%. Bisogna dunque fare un passo indietro e considerare la questione nella sua interezza, perché merita. Il sondaggio politico, nella sua forma attuale italiana, non è uno strumento di conoscenza, è uno strumento di governo. Non registra la realtà, la produce. Dürrenmatt, nel racconto La morte della pizia, descrive la sacerdotezza Pannichis undicesima come un'imbrogliona che improvvisava gli oracoli a casaccio, secondo l'umore del momento. C'era però un personaggio ancora più interessante, Tiresia, l'indovino che pagava la pizia, pilotando nei responsi per i propri interessi politici. Tiresia non credeva negli oracoli, li usava. Attraverso i sondaggi su Vannacci in queste ore si indebolisce la leadership di Salvini a vantaggio di qualcuno, proprio come attraverso le ormai frequentissime rilevazioni di opinione nelle settimane passate. Elly Schlein rafforzava la propria leadership nel PD, mentre tuttavia perdeva le elezioni con voti veri. Siamo avanti. E prosegue poi Salvatore Merlo. La parte centrale del Foglio è tutta dedicata a quello che è avvenuto a Milano, ribellarsi alla gogna modello Milano, questo è il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa. Altro flop, scrive Cerasa per l'inchiesta sull'urbanistica. L'elemento forse più sconvolgente consegnato agli osservatori dall'evoluzione dell'inchiesta urbanistica su Milano non riguarda l'ennesimo flop della Procura di Milano, non riguarda l'ennesimo buco nell'acqua del circo mediatico giudiziario, non riguarda l'ennesimo caso di un'inchiesta costruita su teoremi piuttosto che sulle prove, non riguarda la mostruosa complicità mostrata da un pezzo importante della classe dirigente politica con la scandalosa indagine milanese, ma riguarda un tema diverso, che coincide con una domanda drammatica e necessaria, che forse, più che una domanda, è una semplice constatazione. Abbiamo scelto davvero di abituarci a tutto questo? Abbiamo scelto davvero di non farci più domande? Abbiamo scelto davvero di considerare legittima la possibilità che una giunta possa essere devastata da un'inchiesta debole, che una città possa finire ostaggio di un'inchiesta fragile, che miliardi di investimenti possano essere bloccati a causa di un'indagine solida come un castello di sabbia, che persone innocenti possano essere sbattute in galera preventivamente senza ragioni e che di fronte a tutto questo la politica non abbia altro da fare se non osservare con distacco, con sottomissione, senza reagire e limitandosi a scrollare le spalle? E poi Cerasa prosegue, anche Giuliano Ferrara si occupa della questione, processare con urgenza la lagna, la lamentazione sociologica attorno al caso Milano, imparare da Mamdani. E poi crolla il processo su Torre Milano. Un articolo di Antonucci, 3 imputati veri per un disastro, la scelta della procura, la sinistra timida e la destra giustizialista, così Crippa. Zelensky incontra Trump, chiede Patriot e negoziati seri con Putin. 6 mesi dopo Mar-a-Lago, il consenso sulla Cina dal G7 al Consiglio europeo, qualcosa si muove per frenare lo strapotere globale di Pechino. Oltre al Medio Oriente e all'Ucraina, ieri il G7 a guida francese a Evian Le Bains ha affrontato anche il problema globale della Repubblica Popolare Cinese. Come avviene sempre più spesso, però, il tema di discussione non è stato menzionato esplicitamente nell'ordine del giorno, ma piuttosto affrontato come un argomento inevitabile, sebbene con qualche reticenza pubblica. È stata Sanae Takaichi, prima ministra giapponese al suo debutto al G7, a cominciare alla cena dell'altro ieri, ha condotto un briefing a porte chiuse fra capi di Stato e di governo sulla Cina, sulle sue attività coercitive, sulle dipendenze, sul suo sostegno ad attori come Russia e Corea del Nord. È una prova generale del Consiglio europeo di domani, così Giulia Pompili. Diversi gli argomenti, come sempre. Ci difenderemo dopo la guerra all'Iran il 7 ottobre, oggi non sarebbe possibile, parla Amidror. Caricatura mortale, è stato ucciso in Polonia l'artista russo Skrzypecki, la sua attività dalla Biennale a Berlino. Il piano del Cremlino, gli incendi contro Starmer sono stati concepiti in Russia. Sorpresi? No, ma nemmeno ciechi, così Paola Peduzzi. Si parla anche del doppio crosetto, chiede il Safe, ma scrive inutile aderirvi, ce ne parla Caruso, insomma, tanto come sempre sul foglio. Il riformista, un esercito senza generale. Questo l'articolo, l'editoriale firmato da Aldo Torchiaro. I soggetti della politica, per una prassi che conosce poche eccezioni, nascono a Milano e poi presto o tardi finiscono per morire a Roma. Dal Teatro Parenti, nel capoluogo lombardo, lunedì è partito un nuovo cantiere riformista e liberale. I nostri ascoltatori l'hanno potuto seguire in diretta. L'iniziativa di europeisti è andata oltre le previsioni, salutata da 750 tra simpatizzanti e militanti, ha dato la dimostrazione plastica di quanto entusiasmo, energia e passione si muova intorno al progetto di unire quest'area nella speranza che sappia presentarsi compatta alle prossime elezioni. E poi Torchiaro prosegue. Guerra in Ucraina, Trump e i volenterosi con Zelensky al G7, ipotesi sui negoziati e poi lo Stato ebraico isolato dal mondo per essersi difeso. Le ragioni di Israele, un articolo firmato da Antonio Picasso, ne vediamo la prima parte in prima pagina, dunque attenzione, perché questo è hardcore. Se salta l'accordo USA-Iran, c'è già pronta la gogna per Israele, perché Tzahal continua a bombardare il Libano, perché Netanyahu è un criminale di guerra, genocida, eccetera. E poi perché c'è Ben-Gvir, che è quello che è. Lo schema è chiaro, lo stesso Trump negli ultimi giorni ha usato parole per Bibi che nemmeno Zelensky, al tempo dello show nello studio Ovale di febbraio 2025, si era visto ricevere. Mai gli Stati Uniti si sono azzardati in un voltafaccia così subdolo verso Israele come è stato in queste ultime settimane. Gli amici litigano, gli sposi si lanciano i piatti, gli alleati si scannano su quale sia la collina su cui sparare per vincere una battaglia. E poi si prosegue. 25 aprile dell'urbanistica milanese, questo è il titolo d'apertura del Riformista. Io mi fermo qui, vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriamo tornando al forum in masseria di quest'anno a Manduria lo scorso fine settimana, e dalla giornata del 13 giugno andremo ad ascoltare un dibattito dal tema della dipendenza, la resilienza, la nuova politica energetica italiana, a cui hanno partecipato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power, Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia, Roberto Prioreschi, Managing Director Holding Carisma, Emanuela Trentina, amministratore delegato di Veolia Italia, e Giovanni Sale, amministratore delegato di Nextmare Group. E sempre dal forum in masseria, e sempre dallo stesso giorno, il 13 giugno, Bruno Vespa ha intervistato il segretario di azione Carlo Calenda. Cambieremo poi argomento e andremo invece ad ascoltare un dibattito che si è svolto a Roma il 15 giugno, Ordine pubblico e giustizia, il nuovo decreto legge. Ne hanno parlato il senatore del PD Filippo Sensi, Jacopo Augenti, segretario dei Giovani Democratici Roma, Francesco Innocenzi, segretario di Forza Italia Giovani Roma, Pier Antonio Zanettin, senatore di Forza Italia, Anna Napoli, Guido Colaiacovo, professore associato in procedura penale, Mattia Romano, Massimo Siclari, che è ordinario di diritto pubblico, e l'avvocato Davide Brusaporci. Poi andremo ad ascoltare l'ultima lezione della scuola di liberalismo dal titolo Le nuove minacce alle democrazie liberali, tenuta da Giorgio Arfaras, Salvatore Carruba e Giuseppe Vegas a Roma il 15 giugno scorso, e sono intervenuti, oltre appunto ai nomi che vi ho letto, Andrea Morbelli, che è il direttore della scuola di liberalismo Enrico Morbelli. Poi da Ebraica, Festival Internazionale di Cultura 2026, un dialogo tra Maurizio Molinari ed Enrico Manzina, coordinati da Marco Panella a Roma il 14 giugno scorso, nell'ambito appunto di questo festival alla sua 19ª edizione. Poi un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo con Bobo Craxi sul 16 luglio, il rinnovamento socialista. A seguire, siamo arrivati più o meno intorno alle 5:50, Sonia Martina e il suo appuntamento con 10 minuti con Cesare Damiano. I temi trattati in questa intervista riguardano la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Alle 6 Andrea Billau e la sua Fortezza Italia, alle 6:30 Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. A seguire, come sempre, David Carretta e la sua rassegna

ministro dell'Ambiente e della Sicurezza, Emanuele Trentin, amministratore delegato di Evolea Italia, Roberto Prioreschi, Director Holding Charisma Impact Strategy, Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power, Giovanni Sale, amministratore delegato di Next Team di Mer Group e Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia. Prego.

0: Allora, dicevo poco fa al Ministro che quando molti, molti anni fa fu istituito il Ministero dell'Ambiente, era un ministero, diciamo, di seconda, perfino terza fascia, e l'evoluzione della storia lo ha portato a diventare uno dei ministeri chiave, con tutte le sue, incombenze, con tutte le sue variabili, con tutta, diciamo, un ruolo determinante negli assetti strategici di un paese. L'ultima novità della casa è il nucleare. Io in genere nei dibattiti cerco di mantenermi equilibrato. Sul nucleare devo dire che sono anche pubblicamente, nettamente schierato, perché ho ancora le cicatrici dei dibattiti che mi toccò gestire nel 1987. Quando praticamente si giocava praticamente a porta vuota, c'erano due poveri ingegneri dell'Enel che tentavano di difendere il nucleare, ma che venivano sommersi da un fronte politico che era per il 90% schierato contro il nucleare, con la sola eccezione lodevole del Partito Repubblicano. C'era il terrore di Chernobyl, l'Italia fu l'ultima in Europa a mangiare l'insalata, mentre altrove la mangiavano tranquillamente, e ci siamo trovati, noi che eravamo già dagli anni 50 all'avanguardia del nucleare, ci siamo trovati col sedere per terra, tanto per essere chiari, e quindi importiamo il nucleare dalla Francia, ecco, tanto per essere chiari, dove siamo circondati da centrali nucleari, ma non ce le abbiamo. Allora, caro Ministro, avete deciso di riprendere questa strada. L'opposizione da un lato vi dice che non va bene, da un lato vi dice ma ne siete ricordati tardi. I tempi realistici per avere insomma, di nuovo un nucleare utilizzabile fin quali sono?
1: Innanzitutto grazie direttore, mi permetta di dire, visto che mi ha citato il Partito Repubblicano, che io allora, da giovane segretario del Partito Repubblicano, partecipai, e non c'erano i sondaggi, partecipai a una riunione in Piazza dei Caprettari, presieduta da Spadolini, che ci disse: uscite, andate a fare la campagna perché dobbiamo vincere questo referendum. In realtà abbiamo fatto solo l'11%, però da allora sono rimasto convinto del tutto. Qual è la scelta? La scelta è innanzitutto la scelta politica, perché è la scelta per il paese, per il futuro, e quindi la scelta per il futuro è quella di integrare i nostri sistemi di produzione di energia, che sono molto dipendenti dall'estero, con una nuova fonte di produzione, quindi non è una sostituzione ma un'integrazione. La tempistica abbiamo iniziato 2 anni fa con un'analisi approfondita utilizzando quella che è un'enorme risorsa nazionale. Ricordo che siamo, dopo la Francia, c'è l'Italia a livello europeo come livello di competenze come industria, come manifattura, che sta fornendo a tutto il mondo tecnologie, competenze e cervelli su questo settore. E noi ho presentato il disegno di legge ha avuto approvazione alla Camera, adesso questo mese e mezzo dovrebbe essere convertito, diventare legge dello Stato, e poi c'è un impegno mio a nome del Governo, ma a nome della Presidente del Consiglio Meloni, di dare entro fine anno

0: il completamento del quadro normativo, con tutte quelle che vengono definite, essendo materia molto, molto tecnica, i decreti attuativi.
1: I tempi allora.
0: E i tempi a quel punto dipendono dalle condizioni della ricerca, della sperimentazione, dalle tecnologie disponibili e che dove abbiamo una parte rilevante come imprese del nostro paese. Io dico un qualcosa, dico 2033-2034. Vuol dire come governo davvero lavorare per il futuro e lavorare per creare le condizioni che abbiano un futuro i nostri ragazzi, i giovani, ed è la discriminante tra rimanere in un paese ricco o fare la decrescita felice.
1: Tra l'altro le dimensioni dei nuovi reattori sono praticamente forse di qui all'ingresso della masseria, grosso modo. Praticamente a 100 metri per 60. Quindi sono
0: Direttore,
1: ridottissime.
0: allora dai dati che mi forniscono i vari esperti di settore, possiamo dire che un reattore da 300 megawatt occupa 3-4 campi di calcio. Per fare la stessa produzione, tanto per rendere idea, con il fotovoltaico ci vogliono circa 3.000 campi di calcio. Quindi 3.000 campi di calcio, stessa produzione.
1: È realistico immaginare che comunque il nucleare potrà provvedere al 15% del fabbisogno energetico, non oltre?
0: Sì, è la valuta, no, non oltre, diciamo che abbiamo previsto da un 11 al 22 con una serie di calcoli, ma è un elemento di riequilibrio, perché produce energia in continuità ed è realistico che prevedere al 2040 un valore che sia oltre il 5% o sul 10-15%.
1: Allora, gas russo, per quanto valgono queste cose, sui giornali stamattina la Russia paradossalmente sta per perdere la guerra, di fatto perché è entrata in una situazione difficilmente gestita. Comincia a mandare, adesso pare perfino i disabili in prima linea, cioè è una situazione abbastanza disperata e cominciano ad esserci anche delle forti resistenze all'interno. Ma da un punto di vista strettamente economico, comprare il gas dalla Russia è veramente così conveniente?
0: Può essere conveniente per il singolo operatore se lo compra a un buon prezzo, ma quando il gas entra in Europa, alla fine vale la quotazione del mercato della borsa olandese, che venga acquistato negli Stati Uniti che costa 12 euro, 12 dollari al megawattora. Piuttosto che in Mozambico o in Algeria, che non so quanto in questo momento possa venderlo l'Algeria, che dalla Russia non cambia niente. Al limite cambia il margine di utile rispetto al costo dell'operatore. Se la Masseria SPA compra gas dagli Stati Uniti, lo compra a 12 dollari al megawattora, poi al trasporto, le mediazioni e così via. Ma stamattina lo venderebbe a 46 euro, perché sarebbe il mercato è mercato. Se lo compra dall'Algeria, altrettanto stamattina lo vende a 46 euro sulla borsa olandese. Se lo comprasse dalla Russia sarebbe la stessa cosa. L'effetto di un'apertura al gas russo potrebbe essere qualcosa di diverso invece se per il quantitativo a livello mondiale. E sarebbe, la misura ce l'abbiamo dalla riduzione che c'è stata a seguito della guerra del Golfo, a seguito della guerra del Golfo è venuto meno il 20% delle forniture energetiche, sia petrolio e gas complessivamente. Questo ha generato, calando l'offerta, invariata la domanda, è aumentato il prezzo. Se aumento l'offerta, metto più prodotti sul mercato, in questo caso il gas russo, a livello internazionale, e a quel punto chiaramente ha un effetto sul mercato e quindi dovrebbe abbassare i prezzi. Ma non è l'acquisto singolo del gas russo che cambia la sorte. Cioè, questa è una non è uno, anche perché non sono gli operatori che acquistano.
1: Comunque aspettiamo che perda la guerra e poi ne riparliamo.
0: E infatti,
1: allora San Matteo Bernabei è CEO di Enel Green Power. Noi paghiamo all'Enel, questa masseria paga delle bollette che sono una roba, vabbè, inimmaginabile. Adesso metteremo adesso delle nuove, una nuova centrale qua per tentare di, ma siete proprio, vabbè. Allora, che cosa manca all'Italia per colmare il gap con gli altri paesi? In fatto di...
2: Può cambiare, però c'è il mercato, dottor Luce. Può cambiare se siamo troppo cari, però se sta con noi evidentemente siamo
1: bravi. Sì, ma adesso, perché noi siamo pigri, non chiediamo
2: siete
1: la pigri. Concorrenza, ma adesso però ci muoveremo, vediamo un pochino cosa possiamo fare. Allora,
2: qual è il gap? L'Italia oggi è troppo dipendente. Perché
1: sulle rinnovabili, ecco, cosa possiamo fare?
2: Dipende al 60% dal termo, perché lo importa o perché produce, appunto, importa energia al 20% o produce con termo. Quindi è chiaro che questo 40% di rinnovabili lo dobbiamo portare, secondo il PNIEC, ci dice il Ministro, almeno a due terzi, al 66%. Oggi quello che manca sono i permessi per costruire nuovi impianti. Se vediamo la storia degli ultimi 5 anni, l'Italia rispetto alla Germania, alla Spagna, ad altri paesi europei, noi abbiamo fatto il 20, il 30% di quello che hanno fatto loro. Se vediamo quello
1: perché?
2: Che può succedere...
1: Perché?
2: Perché storicamente in Italia c'è stata una difficoltà, che c'era anche negli altri paesi, a emettere permessi per i nuovi impianti. Quello che io ho notato...
1: È una cosa burocratica?
2: È una cosa burocratica, però io voglio essere molto realista. Non è sempre la responsabilità allocata in una parte. Se non si riesce a fare un impianto, c'è anche una corresponsabilità di chi sviluppa. I permessi sicuramente sono in difficoltà per varie ragioni. Non ci sono sufficienti funzionari che lavorano negli uffici per dare i permessi. Ma se c'è un'opposizione sociale, come spesso avviene, è anche perché qualcosa probabilmente nell'attività di sviluppo non si sta facendo bene. Quindi l'accettazione sociale e il permitting sono due facce della stessa moneta. Per poter risolvere questo problema va lavorato su tutti e due fronti. Le faccio l'esempio. La Germania, 5 anni fa, dava ogni anno 3 gigawatt di permessi. L'anno scorso la Germania ha dato 21 gigawatt di permessi in un anno.
1: L'Italia quanto?
2: L'Italia dava 5 anni fa 600 megawatt di permessi, parlo dell'eolico in questo caso, nel 2025 1,3 gigawatt. Quindi l'Italia ha raddoppiato, la Germania ha moltiplicato.
0: E il fotovoltaico?
2: Per il foto...
1: Allora, visto che lei ha parlato dell'eolico, sì. Io ieri al nuovo sindaco di
2: Perché Mantua, so che lei è caro.
1: Ho detto che se possono immaginare di mettere le pale eoliche in mezzo ai vigneti, io vado a manettarmi davanti al comune di Manduria. È possibile che non si riesca a mettere le pale dove non danno guasti ambientali?
2: Io credo che sia possibile, dottor Vespanzi.
1: Ma lo sa che io ho dovuto cacciare qui anni fa dei signori che senza dirmi niente erano venuti in casa nostra a prendere le misure per metterci le pale eoliche?
2: Le do un dato, perché chi fa questa attività purtroppo rovina il settore. È intollerabile che qualcuno pensi di estirpare un olivo o una vigna per mettere ma qualsiasi tipo di installazione, non un aerogeneratore. Ma io le do un dato molto semplice. Nella Puglia, siamo in Puglia, 2/3 della superficie è classificata come agricola. 2/3. Per poter realizzare la capacità installata prevista dal PNIEC in Puglia c'è bisogno dello 0,5% del territorio. Ora, il restante 33% della Puglia c'è ampia disponibilità di territorio per locare nei posti giusti questi impianti. Tra l'altro anche qui voglio fare una critica, perché voglio essere costruttivo. Noi diciamo che solo lo 0,5% del territorio sarebbe sufficiente per installare varie tecnologie. Certo, se ho 10 comuni e in 9 non si installa nulla, in 1 il 5%, esce sempre 0,5, ma non va bene, perché in quel comune c'è una concentrazione eccessiva. Quindi ci vuole un'azione comunque di responsabilità da parte di tutti. Quello che le voglio dire è che la soluzione si trova. Si può fare uno sviluppo di rinnovabili sostenibili. Noi ne abbiamo tantissimi esempi in Italia e nel mondo. Bisogna collaborare un po' tra tutti. E le voglio dire un'altra cosa, visto che lei ha toccato il tema dell'agricoltura. Lo sviluppo, per esempio, che stiamo facendo come Enel, ci siamo dati l'obiettivo di avere un impatto positivo. Cioè, mi spiego meglio. A parte l'agrivoltaico, che di per sé prevede le colture all'interno delle file di moduli, con una resa che abbiamo sperimentato in Italia, Spagna, Grecia, Australia, Stati Uniti, tra il 20 e il 60% migliore rispetto a farlo non in un campo fotovoltaico, andiamo dalle fragole più 20%, ai peperoni più 60%, ma noi stiamo, anche nello sviluppo dell'eolico, proponendo una rigenerazione agricola. Cioè abbiamo lanciato un programma qui in Puglia, già sperimentato con successo in Spagna, in cui stiamo aiutando giovani piuttosto che agricoltori già presenti a recuperare ulivi o ripiantare ulivi in aree che attualmente sono in difficoltà oppure in aree della regione soggette a spopolamento, cioè giovani vanno via perché non c'è lavoro. Questo programma ci ha fatto creare 250 posti di lavoro, nuovi agricoltori in Spagna, lo vogliamo lanciare qui. Quindi vogliamo trasformare questo concetto dall'impatto negativo a un impatto positivo, perché, concludo, ogni regione, ogni paese deve sfruttare le risorse che ha. Noi abbiamo il vento, abbiamo il sole, abbiamo il vapore, l'acqua, dobbiamo farlo però in modo sostenibile, come si dice, e noi crediamo che c'è la possibilità di farlo. Anche qui in Puglia, come le dicevo, stiamo portando varie attività. Vicino Brindisi abbiamo un fotovoltaico prossimo all'autorizzazione finale, agrivoltaico, all'interno del quale coltiveremo colza. In un altro abbiamo dei melograni nani. Quindi sono tutte attività che poi hanno una ricaduta positiva sfruttando la vocazione agricola.
1: Scusi, ma l'offshore?
2: L'offshore...
1: Che allora, sarebbe il posto ideale per le pale?
2: Diciamo che, secondo me, bisogna sempre essere molto realisti anche lì. Quando dico che ognuno deve fare le cose che ha, noi nel Mediterraneo non abbiamo una grandissima ventosità, rispetto per esempio ai mari del nord. Magari c'è qualche parte del Mediterraneo che ha più vento di altre ed è giusto sfruttarla, però nel mix che mi immagino al 2035, al 2040, ci sarà un po' di offshore, ma credo che non sarà la tecnologia predominante. Ma non tanto per un tema di accettazione o meno ambientale, perché alla fine sono gli economics quelli che contano, no? Se io gli dicessi che c'è più vento a terra che rispetto al mare, lei mi direbbe allora lo fai a terra, no? A meno che a terra non c'è proprio terreno, non so, siamo a Singapore, non si può fare, non c'è terreno, no? Quindi credo che si farà un po' di offshore, anche lì bisogna farlo in modo sostenibile come nella parte onshore, però sicuramente nel Mediterraneo è più difficile farlo rispetto per esempio ai mari del nord.
1: Bene, allora Andrea Cristini è CEO di Vexuvio e lui sostiene che il governo ha dichiarato le energie rinnovabili una priorità strategica per l'Italia, ma di fronte a questa spinta centinaia di progetti rinnovabili rimangono bloccati in presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa di una decisione che tarda ad arrivare da diversi anni. Può spiegare meglio?
3: Sì, intanto grazie, sì. Direttore. Allora, il Ministro annuiva perché è un tema, diciamo, che abbiamo già più volte discusso. Di fatto la norma nazionale, con una ratio anche abbastanza chiara, prevedeva in caso di mancato concerto tra il MASE e il Ministro della Cultura sui pareri ambientali legati alle rinnovabili, la possibilità, o meglio, il processo di verifica da parte del Consiglio dei Ministri. Evidentemente doveva essere un caso eccezionale per determinate tipologie di progetti molto grandi o comunque complicati da decidersi. Purtroppo l'80% circa il dato di mancato parere favorevole da parte del MIC sui progetti approvati dal MASE ha portato al DICA, che è il dipartimento che gestisce queste pratiche per il Ministero e per la Presidenza del Consiglio, a saturare questa struttura. Quindi la Presidenza del Consiglio si trova a dover decidere su tantissimi impianti, sono circa 160 credo ad oggi bloccati. Quindi sarebbe fondamentale in questo momento storico accelerare, anche perché, collegandomi a quello che diceva il dottor Bernabei, di queste fonti rinnovabili abbiamo bisogno anche come diciamo, produzione per supportare anche altre filiere, come per esempio con l'agrivoltaico di cui noi ci occupiamo, la sinergia tra agricoltura e fotovoltaico, e c'è un tempo di realizzazione degli impianti che dopo le autorizzazioni prevede un processo di quasi un anno per iniziare i cantieri, perché ci sono le verifiche di ottemperanza, le verifiche amministrative, le pratiche diciamo per il silenzio dei terzi, eccetera eccetera. Quindi essenzialmente, una volta ottenuta l'autorizzazione, che mediamente in Italia richiede 5-6 volte il tempo che la normativa prevede, c'è un ulteriore processo prima di costruire questi impianti, e questo diciamo evidentemente non ce lo possiamo permettere visto il costo dell'energia, perché ormai non è più solo un tema di obiettivi al 2030 e di percentuali, ma è un tema di costo dell'energia. Le rinnovabili hanno nelle ultime aste, l'anno scorso il Ministero, e stiamo per bandire le prossime aste, il Ministro ce lo confermerà, abbiamo avuto prezzi dell'energia medi dalle rinnovabili dai 54 euro megawattora ai 70, insomma, dell'eolico, quindi comunque molto più competitivi di quello che è l'attuale prezzo dell'energia sul mercato.
1: Come mai ci sono questi ritardi?
0: Allora, da un lato c'è la questione dei pareri incagliati a livello... Perché? Perché di fatto c'è... essenzialmente io sono la parte soccombente, perché io porto il parere della commissione indipendente che fa la valutazione ambientale, che dice va bene questo impianto, in quasi tutti c'è il parere contrario delle soprintendenze per ragioni paesistiche, di patrimonio culturale e così via. Sono due pareri tecnici e naturalmente la legge dice che in caso di scontro tra ministeri, utilizziamo questo termine un po' forte, ma non è il governo che deve valutare se è strategico a livello nazionale o meno, quindi fare la scelta finale. Sono rimasti incagliati molto tempo, adesso c'è un'accelerazione che è partita un paio di mesi fa, anche a seguito di una sentenza che dice che i termini sono 4 mesi e si decide. Purtroppo con questa accelerazione si è verificata una cosa: il no politico secco nella prima fase di alcune regioni. Dico no politico perché non c'è stata la valutazione dei singoli impianti e quindi la valutazione di merito da parte di questa regione. Stiamo tentando di aprire un confronto, vale solo su alcune, non vale su tutte e non è nemmeno una questione di appartenenza totale. Quindi il percorso di sblocco è in questo senso. Poi, ecco, ricordiamo, i soggetti che autorizzano sono le regioni, perché non basta il parere ambientale. Il passaggio successivo, siamo una nazione un po' complicata, direttore, il passaggio successivo è l'autorizzazione da parte regionale, dove c'è comunque su alcune regioni di nuovo un po' più di blocco rispetto ad altre, ecco. Però si viaggia comunque a una velocità che è 5 volte quella di 4 anni fa.
1: Non nomina la Sardegna per non fare una nuova polemica.
0: Esatto, io sono istituzionale, non sono polemico. L'ha detto lei, direttore.
1: Allora, Salvatore Pinto è presidente di Axpo Italia e sostiene la necessità di un mix energetico equilibrato, senza approcci ideologici. Qual è il mix energetico ideale?
4: Allora, l'Italia per assurdo è quella che ha il miglior mix produttivo in Europa e vi dico perché. Noi siamo soliti piangerci addosso, no? Perché poi, per carità, si è già parlato del permitting. Se si facesse molto più rinnovabile di quello che si fa oggi, unendolo allo storage, si dovrebbe andare in parallelo, dare storage e rinnovabile. Puntare moltissimo sull'innovazione e poi sfatare una cosa. Si dice l'energia costa tanto, costa troppo. No, non è così, perché se andate a segmentare qual è il costo dell'energia, vi accorgete che il domestico in Italia ha esattamente gli stessi prezzi che ci sono in tutta Europa, non sono diversi. Se poi andate a vedere qual è l'impatto dell'energia sui prodotti, vi rendete conto che se c'è un barbiere in Italia che paga 1 euro in più, non è che uno fa i capelli in Spagna, che tipicamente si dice che costa meno l'energia. Poi qualcuno si dimentica che la Spagna c'ha anche il nucleare.
1: Però la bolletta italiana è più alta di quella francese, di quella spagnola.
4: Non per il domestico. Gli italiani, e questo bisogna spiegarlo agli italiani, quando il retail, le persone, i contratti che avete a casa, sono esattamente in linea con la Germania, con la Spagna, non è di più. Su chi grava la bolletta? È quello che sentite urlare ai 420, che sono poi quelli che determinano le politiche che si vanno a fare. Sono gli energivori, che è vero, sono penalizzati, hanno paura della delocalizzazione. Quindi quello che voglio dire è dobbiamo intervenire su chi ha veramente bisogno, non in tappeto, perché l'energia costa e noi dobbiamo fare. Quindi allora il nostro mix, un altro esempio per farvi capire, la Francia. Benissimo, la Francia ha il nucleare. Beh, vi dico che se ci vorranno 2 anni ancora, ma si bloccheranno perché devono fare la manutenzione. 4 anni fa erano 5 centrali erano ferme. Sono centrali nucleari vecchie, non di nuova generazione, che necessitano di tanto. Allora, abbiamo un mix perché abbiamo il gas, siamo una piattaforma naturale verso l'Europa. Possiamo avere tanto rinnovabile su cui dobbiamo investire. Ben venga il nucleare come prospettiva futura, perché anche qui il prezzo. Le big tech hanno bisogno di tantissima energia per fare i data center, su cui si porrà poi tutto il problema della privacy, dei dati. Una big tech, se paga di più l'energia, il suo conto economico non ne risente. Perché? Perché ha altri tipi di guadagno. Invece un'altra azienda ne può risentire. Quindi, poi c'è l'innovazione. Noi, per esempio, tanto per dare un'idea di diversificazione, facciamo sempre cose più innovative perché il TAP è partito con noi, è un progetto nostro, l'abbiamo pensato noi, oggi è un progetto strategico del Paese. Noi stiamo facendo progetti, per esempio, di bunkeraggio per le navi, gli forniamo il gas, facciamo ship to ship, ship to truck, quindi cose estremamente sofisticate e innovative. È vero che abbiamo un orizzonte mondiale, quindi riusciamo a portare esperienze che poi possono essere un vantaggio per il Paese. Parlavamo di diversificazione per farvi capire quanto questo è geopolitica. I cinesi, che tutti pensano che siano così alleati dei russi, guardate che non è così. Non hanno dato il permesso per fare il secondo gasdotto che porta il gas dalla Siberia alla Cina. Comprano gas anche dagli Stati Uniti perché vogliono mantenere la diversificazione sui rigassificatori. Quindi la parola diversificazione è fondamentale perché l'energia è geopolitica. Non diamo per acquisito che l'energia ci sia sempre, perché le navi possono rapidamente spostarsi da un punto a un altro. Quindi io dico che se noi facciamo le cose giuste e facciamo una politica di permitting, dove va fatto, per carità, il consenso, quello che si vuole, ma acceleriamo anche perché gli investimenti, se io devo costruire un impianto, e cioè in 5 anni, e io in 5 anni è cambiato tutto, cioè è cambiato il mondo in 5 anni, anzi il mondo prossimo futuro cambierà a una velocità ancora maggiore se noi non andiamo dietro a questo. Ideologia, c'è chi è contro tutto, c'è chi è contro una parte, guardate che l'energia non è di destra né di sinistra, serve per fare le cose, quindi vederla come un aspetto ideologico è proprio la cosa peggiore che può capitare a un paese. Dovremmo pensare di essere tutti sulla stessa barca, perché qui ci giochiamo il futuro nostro e dei nostri figli. Per fare questo bisogna avere un tavolo congiunto dove si lavora pubblico, privato, istituzioni, perché generalmente gli operatori sono visti come quelli che sono brutti, sporchi, cattivi perché fanno i soldi. E nella realtà siamo quelli che investono. La transizione senza di noi non si fa.
1: Guardi, però devo dire che l'Italia in questo si è mossa abbastanza bene, perché quando è scoppiata la guerra e quindi abbiamo deciso di non andare più a comprare il gas russo, siamo andati in giro per il mondo e abbiamo trovato degli altri fornitori.
4: Esattamente.
1: Ma posso sapere in termini percentuali quale sarebbe secondo lei il mix ideale tra gas rinnovabile e nucleare?
4: Beh, man mano dobbiamo arrivare. Ma oggi il gas è importante perché innanzitutto serve per bilanciare le reti, per cui è fondamentale per garantire lo sviluppo dei rinnovabili. Quindi in questo momento il gas ha il mix più importante. Però man mano che facciamo il rinnovabile, il gas diventa sempre meno, assolutamente. E questo è quello che bisogna fare.
1: Il massimo di copertura delle rinnovabili quanto può essere secondo lei?
4: Ma sul rinnovabile noi possiamo arrivare anche a un 60% unito allo storage nel futuro, perché se parliamo solo di... attenzione, anche storage, si dice storage, ma bisogna essere un po' ingegnere per capire. Lo storage è fatto da tante soluzioni. Se non avete la soluzione di lunga durata, che non sono quelle del litio, perché quelle del litio, quelle dei cinesi per capirci, arrivano a 4 ore, 6 ore. Per accumulare l'energia che viene dal rinnovabile nel suo, bisogna avere energia per 20 ore. Perché se no non si riesce. Quindi anche qui lo storage, e tanto per dire, l'Italia ha delle soluzioni nello storage che pochi sanno. Google ha investito in una società che si chiama Energy Dome, italiana, e ha investito lì perché? Perché sa che la long duration è il futuro. La long duration sarà il prossimo futuro.
1: Allora, secondo Roberto Priuleschi, la vera domanda è: quale paese sarà in grado di costruire un sistema energetico più sicuro, competitivo e resiliente? E l'Italia come sta messa?
5: Buongiorno a tutti. Ho sentito delle cose molto interessanti, quindi magari provo a fare una, diciamo, sintesi di quello che ho ascoltato, non critica ma sintesi. Penso che il tema, anche dal titolo di questo panel discussion, sia collegato alla resilienza e quindi una visione di lungo periodo. Mi sembra che tutte le considerazioni che sono state fatte partano debbano partire anche da una fotografia della situazione attuale. La fotografia della situazione attuale è che negli ultimi 5 anni l'energia è sostanzialmente stata stabile in termini di domanda. Gli ultimi 20 anni l'Italia è riuscita a ridurre il fabbisogno energetico del 28-30% grazie ai progetti e programmi di efficienza energetica, e quindi questo è un dato positivo. Le aspettative sulla crescita della domanda, che storicamente hanno un collegamento con l'evoluzione del PIL, quindi se il PIL più cresce più la domanda di energia cresce, credo che le stime anche del PNIEC sono, diciamo, positive, forse scontando e fattorizzando un incremento di alcune, diciamo, tecnologie come i data center e i veicoli elettrici, che ad oggi sembrano essere leggermente in ritardo rispetto alle aspettative, perché quando parliamo di energia e parliamo del 2030, di fatto stiamo parlando di domani mattina. Quindi il tema della resilienza significa riuscire ad aumentare l'indipendenza del nostro paese, che purtroppo passa per le rinnovabili, con tassi di crescita, come si è detto, anche importanti, e grazie soprattutto a un'accelerazione del permitting, perché comunque 7 gigawatt all'anno sulle rinnovabili, che è chiaramente più basso del Germania, che ne fa 3 volte tanto, ma comunque è un segnale positivo. Sicuramente le rinnovabili da sole non bastano, perché, come diceva Salvatore Pinto, c'è bisogno dei sistemi di accumulo, ma io dico che se guardiamo a una indipendenza vera di lungo periodo, con tutte le crisi geopolitiche, guerre incluse, che stiamo vivendo e che non finiranno, noi dobbiamo avere una flessibilità in termini di fonti di approvvigionamento, soprattutto sulla parte gas, che comunque continuerà ad essere presente e fondamentale nel nostro Paese, non tanto per il mix generativo che lei ha chiesto prima, perché il punto di arrivo è avere un 60% di rinnovabili, non oltre, perché sennò diventa antieconomico, un 30-40% di altre fonti, che sono prevalentemente o esclusivamente il termoelettrico, nella speranza di aspettare il nucleare. Perché dico speranza di aspettare il nucleare? Perché lei si riferiva prima all'87, io facevo l'università, sono passati 40 anni e continuiamo a parlare di nucleare, con tutta una serie di elementi, e bisogna dire il governo ha fatto moltissimo in termini di quadro normativo, però dal punto di vista industriale la situazione è questa nel mondo. Chi ha gli impianti nucleari tecnologia EPR da 1600 megawatt standard sono paesi che, anche nel momento che hanno sviluppato in un quadro normativo senza referendum i nuovi impianti nucleari di grande dimensione, hanno accumulato un ritardo nell'intorno dei 10 anni. Noi sicuramente potremmo essere più efficienti, ma il 2033-2034 è inferiore ai 10 anni se oggi mettessimo la prima pietra di un impianto nucleare. Secondo elemento, gli impianti nucleari nascono e servono soprattutto per quella che si chiama base load, quindi per garantire una continuità di fornitura, perché hanno la caratteristica di funzionare 8.000 ore l'anno. Nel momento in cui funzionano 8.000 ore all'anno, hanno una durata anche di vita tecnica superiore ai 60 anni, come si è visto in Francia. L'investimento necessario per garantire e costruire un impianto di grandi dimensioni oggi viaggia intorno ai 7, 8, 10, dipende, milioni a megawatt. Se devo coprire il 15% di fabbisogno, significa che devo spendere 50 miliardi. Che è una cifra ragionevolissima in una logica, guardandola di lungo periodo. Il mio punto è: per arrivare a quel mix, quanti anni ci metterò, che tecnologia utilizzerò? Gli small modular reactor che si citavano prima sono grandi come un campo di calcio, sono da 100 megawatt, per avere il 15% di produzione attesa significa fare 64 stadi di calcio equivalenti. Che, e qui ritorno a un tema più, diciamo, di assetto generale, la distribuzione dei poteri, titolo quinto, tra centro e periferia non è stata, onestamente, forse non c'è stato neanche nessun referendum, no? Su questo, non è stata esattamente la miglior strategia per garantire sicurezza del sistema energetico nazionale. Quindi il punto è, parliamo di con una visione strategica un po' più a lungo termine, che significa 20 anni. Capiamo quali sono le fonti energetiche che ci garantiscano flessibilità, sicurezza e resilienza della rete, della rete dei consumi e cerchiamo progressivamente di abbassare il costo dell'energia, perché quello che dice Salvatore Pinto, mi permetto di dire, è parzialmente vero. Noi stiamo al 34% più alti della media europea, poi sarà splittato per fasce di clientela tra imprese e famiglie in maniera differente, però noi abbiamo una componente che è circa la metà, che è la componente di materia prima, compreso il gas eccetera, e un'altra metà che sono oneri di sistema, reti eccetera. Fatto sta che quando paghiamo la bolletta, sia imprese che famiglie, la paghiamo più alta della Francia, la paghiamo più alta di altre economie, e quindi il tema dell'energia ha la stessa rilevanza strategica della difesa dei dati, quindi l'information technology, nuove tecnologie, perché l'indipendenza di un paese, che non è solo il patriottismo, faccio le cose da solo, ma l'indipendenza di un paese dal punto di vista di sistema energetico è fondamentale, fondamentale, e quindi ci vuole una visione, a mio modo di vedere, un po' meno di gestione dell'emergenza, brillantemente fatta post guerra Ucraina e stretto di Hormuz, con una visione, diciamo, un po' più a lungo e un po' più concreta.
1: Allora, parliamo di nucleare con Giovanni Sare, perché Mary Tachimont è piuttosto avanzata in questo campo. Voi adesso siete pronti, ma in quali tempi e, diciamo, con quali prospettive?
6: Le prospettive davanti a noi ovviamente sono le grosse forze motrici che muovono l'evoluzione non solo dell'Italia ma dell'intera nostra società. Quindi noi siamo consapevoli che quello che è energia, ma attenzione, elettrificazione, perché se parliamo di energia è tutto un altro capitolo che dovremmo aprire. Solo in parte di elettrificazione ci aspettiamo che, parlando solo dall'Italia, da questi 300.000 gigawattora, da qua al 2050 potremmo arrivare persino al doppio della necessità di energia come elettroni, come elettricità. Quindi gestire questa forza motrice vuol dire gestire un concerto in cui ovviamente ogni singolo partecipante deve avere il suo contributo. Quindi per noi il nucleare fa parte di questo concerto, perché, fatemi dire, se il rinnovabile è la parte più intensa delle note del concerto, il nucleare deve fare la parte del contrabbasso, quello della nota più densa, più stabile, quello che dà stabilità al sistema. Sempre poi all'interno di un'altra grande forza motrice, che è quella della limitare il budget carbonico del nostro pianeta. Perché se solo pensate, se dovete raddoppiare la capacità elettrica di produzione di elettroni solo col 15% di gas, in un modello 70 rinnovabili, 15 nucleare e 15 gas, vuol dire che siete a quello che è oggi il 30%. Quindi non avete cambiato niente. Dipendiamo ancora da quello che è la fonte carbonica. Quindi noi, nei nostri modelli, nella gestione ovviamente di quello che è la tecnologia, fatemi dire, da cittadino italiano, è quello che noi dobbiamo fare per non essere consumatori di tecnologia, ma essere generatori, quello che è il gruppo Maire, che si sta muovendo in questo. Quindi il nucleare è soluzione. Ovviamente arrivare prima a Final Investment Decision, io concordo pienamente col Ministro, possiamo parlare nel 2028, poi mettiamoci altri 5 anni per realizzare l'impianto, saremo nell'intorno del 2033. Ma il punto fondamentale, non possiamo abdicare un'altra volta un processo tecnologico. Abbiamo l'illusione di aver gestito l'energy transition, la transizione energetica. Tutti i pannelli solari, tutti gli inverter, la scienza del silicio e quello che è tutta cinese. Tutta la parte, e qui ci sono colleghi poi che parleranno, della parte della potenza computazionale, che voi chiamate AI, io chiamo potenza computazionale, non è nelle nostre mani. Noi abbiamo forse qualche realtà che crea agenti sulle loro piattaforme. abbiamo un problema di materia. Maier sta investendo in quello che sono i materiali strategici, perché oggi fare un processore Blackwell di Nvidia con 2 miliardi di transistor, che ne mettono 6 in un computer per arrivare a 1.2 trillion di transistor, ci vogliono purezze di materiali, materiali strategici, la cui mancanza creerà un enorme disagio. E questo è un altro importante driver software. Quindi per noi, vi faccio fare questo parallelismo, la sinfonia, non voglio parlare di concerto perché poi c'è uno strumento che prevale, la sinfonia vedrà questo. Quindi noi come paese, io come cittadino italiano in primis, come impresa italiana, come impresa europea, non possiamo abdicare ancora una volta un processo tecnologico.
1: Grazie. Allora, la domanda che si pone, Manuele Trentin, è come gestire questi 14 miliardi di flessibilità fiscale.
7: Sì, intanto la risposta dell'Europa, che è stata positiva e ha accolto la richiesta di rimodulare, di dare flessibilità anche sulla parte energetica, è un grandissimo passo. Come diceva Prioreschi, non parliamo solo di difesa ma anche di energia quando mettiamo il fuoco sulle priorità di un paese in termini di autonomia e di resilienza. Quindi sicuramente è condiviso da tutti che la priorità sull'energia esiste, c'è ed è urgente e necessita ovviamente di investimenti. Per dire qual è il modo migliore, posto che è solo una parte del suggerimento, poi per carità lascio al Ministro, di come allocare questa capacità di investimento, devo puntualizzare che quando parliamo di rinnovabili al 40% parliamo di elettrico, che in realtà in Italia rappresenta dal 20 al 30% dell'energia. Tutto il resto è termico ed è trasporto, cioè legato sostanzialmente al gas, che è e rimarrà per lungo tempo, visto che stiamo dicendo che i tempi del nucleare sono forse un po' più lunghi di quello che ci aspettavamo. Intanto deve essere ancora presa una decisione, deve ancora essere trovato il sito, perché come diceva lei direttore, solo per mettere una pala eolica già c'è una certa resistenza, no? Ed è un fatto estetico, diciamo, di paesaggio. Se poi parliamo e dobbiamo in qualche modo superare una resistenza che non è estetica ma è di paura relativo al nucleare, allora credo che sarà ancora più complesso. Quindi dobbiamo trovare il posto dove posare la prima pietra e poi costruire. Quindi i tempi del nucleare sono e saranno un po' lunghi. In attesa c'è il gas. Ci sono sicuramente le rinnovabili che devono essere ulteriormente sviluppati, c'è anche il passaggio da termico a elettrico, quindi elettrificare tutto quello che si può elettrificare, sapendo che non tutto è possibile appunto elettrificare. I grandi energivori non possono passare all'elettrico, devono rimanere sul gas. Allora qua appunto un altro tema che è l'efficienza energetica, ma combinata anche alle rinnovabili. Oggi in Italia più o meno il costo dell'energia si aggira attorno agli 80 miliardi annui. Le stime sono che attraverso l'efficienza energetica riesce a ridurre di circa il 10%, quindi un 8 miliardi distribuiti tra residenziale, industria e anche pubblica amministrazione. Quindi vuol dire raggiungere il 10% di autonomia su una domanda comunque crescente. Poi è vero quello che diceva Prioreschi, negli anni l'Italia ha lavorato tantissimo come tanti altri paesi europei sull'efficienza energetica e tanto è già stato fatto, ma anche quello invecchia, cioè ogni anno un'azione di efficientamento energetico invecchia e ha bisogno di ulteriori iniziative e attività. Quindi non puoi in qualche modo dire l'ho già fatto, quindi quello me lo scordo in qualche modo. Ho sentito dibattiti in ministero, in altri ambiti, anche nell'industria, dicendo vabbè, ma noi tutto quello che abbiamo che dovevamo fare, che potevamo fare sull'efficienza energetica è stato fatto. In realtà non è così, hanno fatto tantissimo, parlando di industria, i grandi energivori, che al 75% delle industrie hanno fatto azioni concrete, importanti, di riduzione, di ottimizzazione dei loro consumi. A parte che rimane il 25% dei grandi energivori, ma in realtà rimangono tutte le piccole e medie imprese che consumano molto e che non hanno ancora intrapreso, almeno per il 60%, nessuna iniziativa in questo senso. Quindi ridurre il gas, il fabbisogno di gas in termini di consumo ottimale vuol dire ridurre l'indipendenza, e questo ha bisogno di investimenti, ha bisogno di incentivi stabili. Parliamo ad esempio del conto termico, senza entrare troppo nel tecnico, che è un incentivo fondamentale, no? Basato sulla performance e non sul capex, quindi deve avere un ritorno. C'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di garanzia che ci sia questo, in qualche modo, questo incentivo. Mi guarda il ministro perché lo sa che siamo tutti in ansia. Sì, però vede, è un incentivo che si ripaga, perché in realtà viene incentivata un'azione che poi porta a un risparmio, a differenza di altri incentivi che sono appunto basati sul capex e quindi un incentivo a fondo perduto. In questo caso è un incentivo virtuoso. C'è bisogno, come si diceva anche negli altri membri del panel, di stabilità e di certezza. Oltre a questo, mobilitare il privato. È vero, 13 miliardi sono tanti, probabilmente però, visti i numeri di cui abbiamo parlato, non basteranno. Serve anche il privato, con il partenariato pubblico-privato, che poi è un meccanismo per attivare, no, e utilizzare anche le capacità di investimento dei privati, puoi duplicare queste finanze. Quindi perché non farlo? Bisogna però agire, il ministro lo sa, ma lo sa anche il ministro del MIT, sul PPP.
1: C'è spazio per gli incentivi?
0: Si può liberare lo spazio, si può liberare dello spazio. E teniamo presente che sulla bolletta attuale, la nostra bolletta attuale, abbiamo una decina di miliardi che sono il costo delle rinnovabili negli anni, perché noi abbiamo già messo 170 miliardi per eolico e fotovoltaico sostanzialmente, e ci sono ancora solo del conto energia l'1, 2, 3 8 miliardi all'anno, che erano quelli che io volevo cartolarizzare, per capirci, e poi ci sono le regole dell'Ecofin che non lo permettevano, adesso vedremo. Quindi modulando questi interventi ci sono anche spazi per modello di incentivo, di intervento sul prezzo. È vero, sui domestici credo che siamo abbastanza allineati all'Europa, peraltro del mercato libero il 70% sono con la bolletta bloccata, nel senso che hanno fatto contratti bloccati. Gli altri sono col mercato regolato, c'è la partita degli vulnerabili che risente dell'essere in quel mercato, ma gli si è dato anche lo spazio per uscita. Quello che i grandi energivori hanno comunque una serie di interventi a favore. Energy Release è un caso, sono 24 terawattora, 24 miliardi di kilowattora che viene dato a loro. Il problema c'è, perché non è che dico ho dato la soluzione. Il problema sono 102.000 imprese che hanno il contratto di media tensione più in bassa tensione oltre i 16 kilowatt, o i 16,5, che farà un 150.000-160.000 imprese, ed è l'azione che abbiamo tentato di fare e che in questi giorni siamo ancora in contrattazione con l'Unione Europea, con il mitico articolo 6 del decreto, e che io ho visto la vicepresidente Ribera ieri mattina parlandole di questo, perché in questo caso noi dobbiamo mantenerci almeno al passo della Germania. Lasciamo perdere la Francia, lasciamo perdere Spagna, cioè, non possiamo usarli come terreno in paragone, proprio perché hanno un mix diverso, e peraltro la Francia ha quasi il 70% di nucleare, la Spagna col suo misto e l'Andalusia, perché poi parliamo di rinnovabili, ma signori, la Spagna ha fatto quel che ha fatto con le rinnovabili, ha avuto anche il blackout, per provare a esagerare con quello, ma l'Andalusia, noi il deserto del Sahara ce l'avevamo 110 anni fa, poi abbiamo rinunciato e di conseguenza non è che abbiamo tutti questi territori per riempire paleoliche e di fotovoltaico, è molto frazionata la situazione. Quindi le azioni a oggi, direttore, oggi chiaramente abbiamo questo tipo di intervento, questo tipo di emergenza, e sotto l'aspetto strutturale dobbiamo andare avanti aumentando i 7 gigawatt, arrivando ai 10 per raggiungere l'obiettivo del 2030. Dobbiamo aumentare anche dobbiamo aggiungere qualche rigassificatore, perché la ridondanza di rigassificatori è quella che dà la garanzia, perché uno degli elementi fondamentali sui prezzi è essere sicuri, se sono sicuro e tranquillo riesco ad avere un prezzo migliore. Quindi qualcosa dobbiamo aggiungere di rigassificatore, qualcosa al sud, sicuramente sulla Sardegna, a Porto Torres e Oristano. Quindi dobbiamo andare avanti almeno per quella che è il periodo ponte. Nel contempo, se riusciamo a ridurre questa operazione di quella che è la parte di onere del sistema, si liberano spazi per meccanismi di incentivazione o di investimento. Lo spazio dei 14 miliardi non è una sovvenzione, è uno spazio di bilancio che l'Unione Europea ci concede per conteggiarlo sul mitico 3%. E questo spazio di bilancio va gestito bene da investimento. Le emergenze sono state elencate precedentemente, abbiamo tutta la parte, abbiamo certamente la parte industriale, ma tutta la parte degli edifici, l'efficientamento energetico, tutta la parte degli edifici. Conto termico, certamente, cioè il fatto di passare comunque alle pompe di calore significa avere energia pulita e un minor costo per le famiglie e una salubrità dell'ambiente. Quindi quella è una sfida di crescita del paese, se parliamo del residenziale. E la somma di tutti questi, aggiungendo sempre produzione, perché oggi noi produciamo 260-270 miliardi di kilowattora all'anno, ne consumiamo 315, quindi gli altri li compriamo dall'esterno, essenzialmente dalla Francia e da fonte nucleare. Quindi ecco perché e con i data center, con l'elettrificazione che abbiamo citato prima, le previsioni ci dicono che nel 2040 ce ne servono almeno 100 miliardi di kilowattora in più. Pertanto la sfida, il percorso è certamente risolvere l'ora, che è responsabilità mia immediata, ma il dovere di un governo è programmare il futuro e almeno disegnarlo, e poi chi lo gestirà, ma per dare la risposta, ecco perché dobbiamo andare avanti in modo deciso su tutti questi fronti.
1: Allora Ministro, vediamo se domani verrà firmata questa pace, se saranno superate tutte le ambiguità che ancora ci stanno. Come siamo messi con le riserve per l'inverno?
0: Nessun problema per quanto riguarda il gas, perché abbiamo ormai contrattualizzato complessivamente i dati SNAM oltre il 93%, anzi il pompaggio ha superato il 60%, l'immissione nei giacimenti esausti, quindi di riserva. Ma anche sul fronte dei petrolifero, settore petrolio puro, non ci sono particolari difficoltà. Perfino nel giro del mese o mese e mezzo, perfino sulla parte del cheroseno aereo, non si vedono enormi difficoltà, almeno nel mese e mezzo.
1: Sono giustificati questi prezzi degli aerei così alti adesso?
0: Curano il mercato, riducono i moli, viaggiano sempre pieni. Non penso che sia l'influenza del cherosene, perché se domani firmano credo che non abbassino i prezzi degli aerei.
1: Questo sono sicuro anch'io. Allora, c'è spazio per un telegrafico secondo giro, un minuto a testa per integrazioni o repliche. Cominciamo da Helen Greenpower.
2: Sì, telegrafico. Sul tema bollette, dati. La media europea del 2025 è 57 euro al mese per una famiglia media. In Italia siamo a 59, per questo diciamo che siamo allineati. La Germania paga 73, la Spagna 54. Quindi noi siamo allineati. Perché, nonostante il costo dell'energia più alta? Perché abbiamo la rete più efficiente e meno cara d'Europa. La parte della bolletta della rete è la metà di quello che pagano gli altri paesi. Secondo tema, l'indipendenza energetica. Ieri il Consiglio federale svizzero ha detto no a un'iniziativa popolare di mettere un no all'eolico in Costituzione per ragioni di sicurezza nazionale. Oggi dobbiamo capire che il tema dell'energia, soprattutto considerando l'incremento dei consumi che diceva il Ministro, è che potremmo non averla. E un paese come l'Italia, che già oggi importa il 20%, è il paese che sta messo peggio in prospettiva, per cui bisogna investire subito su quello che è più facile fare a breve e poi, tornando alla sua domanda, ma dove potranno arrivare le rinnovabili, capire se, quando ci sarà il nucleare o qualsiasi altra tecnologia che potrà sostituire il gas, tenendo presente che il gas ci servirà ancora per parecchio tempo e anche dopo, anche quando ci sarà un nucleare, potrebbe servire come backup, in caso di emergenza avere una capacità di riserva. Ci sono paesi, dottor Vespa, oggi che già stanno al 100%, c'è l'Etiopia, c'è la Norvegia, c'è il Nepal, il Paraguay, il Costa Rica, ce ne sono vari, ma perché? Hanno tutto idroelettrico, che hanno due caratteristiche, la generazione e l'accumulo, che sono esattamente le cose che abbiamo detto che bisogna fare, non solo generazione. Solo wind e solar, si è arrivato al 100%? No. Perché? Perché lo storage, come diceva Salvatore Pinto, ancora è di breve durata, non è di lunga. Ci potremmo arrivare in 10 anni, 20 anni? Non lo sappiamo, ma sicuramente si può andare più al 60%. Nel frattempo il gas è necessario e il nucleare potrà sostituire il gas tra 20 anni. L'ultima cosa che volevo dire è che oggi noi, l'Europa anni fa ha fatto una strategia di deindustrializzazione sul settore solare, per cui siamo in mano ai cinesi ed altri paesi. L'Italia l'anno scorso ha installato 6 gigawatt di solare. Vi do una buona notizia: abbiamo in Italia la gigafactory di produzione di pannelli solari più grande d'Europa, che ha una capacità di 3 gigawatt. Cioè, con una produzione italiana di pannelli solari e celle, che è la tecnologia, lì c'è l'efficienza del pannello nella cella, non è solo un assemblatore, noi potremmo coprire il 50% del fabbisogno italiano. Quindi stiamo ricominciando in Europa, partendo dall'Italia, da una industrializzazione, una nuova industrializzazione, dopo che l'Europa in alcuni settori ha già perso l'industria, in altri, come tutti sappiamo, rischiamo di perderle.
1: Salvatore Pinto.
4: Sì, mi leggo a quello che ha detto Salvatore Bernabai. Parlavamo di incentivi, PPA, se ne è parlato, chi si lamenta che l'energia c'ha lo sistema, c'ha il PPA, sceglie il prezzo e poi fa un contratto di lunga durata, e quindi con quello noi riusciamo a risolvere con la finanza quello che è un problema di industria. Quindi ci sono gli strumenti, vanno utilizzati per poterlo fare, e ci si mette tutto intorno a un tavolo. Si parlava prima degli incentivi, il sistema funziona chiaro. Oggi il gas costa 100 euro a megawattora, benissimo, il rinnovabile costa 60, c'è un incentivo naturale. Se il permitting arriva in tempi ragionevoli si può andare a mercato, non c'è bisogno di incentivi. Dopodiché ci possono essere sistemi flessibili, se per qualche motivo il gas costa 40, bene, perché nel mix, allora sì che si incentiva il rinnovabile perché ci serve per il futuro. Quindi bisogna avere un approccio assolutamente flessibile e andare a indirizzare i nostri sforzi dove serve. Dopodiché ce la giochiamo con tutto il paese. Pochi sanno che in Italia ci sono innovazioni importantissime che possono portare l'Italia all'avanguardia nei sistemi di storage a lunga durata. E lì mi fermo, perché non vorrei entrare in un conflitto di interesse, perché lo stiamo facendo.
1: Roberto Pioreschi.
5: Ma credo che, come sintesi, dal mio punto di vista esiste questo famoso trilemma dell'energia che riguarda la competitività, la sostenibilità, dico ambientale ma anche economica, per gli operatori, e il tema della sicurezza. Oggi credo che il riuscire ad avere una visione che di immediato risposta, no, come il decreto bollette, le soluzioni immediate, ci obblighino però comunque ad avere una visione un po' più strategica e di lungo periodo, incluso gli elementi di gestione del prezzo e definizione del prezzo. Si faceva poc'anzi riferimento ai contratti a lungo termine, perché qualsiasi imprenditore economico che decide, con o senza incentivi, di entrare nel settore dell'energia e fare nuovi investimenti, lo fa guardando anche il proprio ritorno economico stabilizzato, e quindi la logica è che forse oggi, dopo 30 anni di system marginal price, che è il prezzo, che è l'attuale regola per definizione del prezzo, forse si dovrebbe spingere ancora di più verso un sistema che dia certezza dal punto di vista di ritorni economici differenziati per tecnologia, soprattutto aspettando il nucleare nella versione 2033 della masseria.
1: Giovanni Sade.
6: La più grande forza motrice, come dicevo prima, sarà, e concordo pienamente col Ministro, la necessità di aumentare la nostra capacità di generare energia per poter garantire a questo Paese di diventare moderno. In un ecosistema si sta muovendo a una velocità impensabile pochi anni fa. Quindi il fatto che decisioni importanti devono essere prese oggi, devono essere prese per l'interesse nostro, per la nostra indipendenza, l'interesse italiano e l'interesse dell'Europa, e questo può essere fatto ovviamente investendo nelle nostre tecnologie, nelle nostre nuove generazioni.

0: guardare anche e spingere nell'ambito della politica energetica anche verso una produzione locale che tra l'altro scarica la rete, quindi che potrebbe essere affaticata nei prossimi anni da richieste di connessione continue anche dei grandi energivori dei data center, con produzione locale in autoconsumo. E inoltre di considerare anche quello che è l'effetto leva del settore energetico e dei settori correlati sull'economia italiana. Ieri con Ademeo abbiamo parlato della necessità di spingere i consumi proprio per far ripartire l'economia. La stessa cosa vale per il settore energetico, che anch'esso può spingere l'economia, aiutare l'economia a ripartire. Solo il settore dell'efficienza energetica può avere delle ricadute sul PIL di circa 42 miliardi, perché è un industry, ha un indotto e quindi, come dire, aiuta anche l'economia a crescere e il consumo a ripartire.
1: Bene, grazie Ministro, grazie a voi tutti per aver partecipato a questo primo panel della seconda giornata. Vedo che è arrivato già il Ministro Urso, quindi siamo pronti già per il secondo. Grazie.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un dibattito che si è tenuto al forum in masseria 2026 a Manduria il 13 giugno scorso dal tema «Dalla dipendenza alla resilienza, la nuova politica energetica italiana». E rimaniamo sempre al forum in masseria 2026 e sempre il 13 giugno, quando Bruno Vespa ha dialogato con il segretario di Azione Carlo Calenda.
3: Allora, dirla così è un po' forte, ma per la prima volta si ventila la possibilità che la Russia perda la guerra, perché stanno succedendo tante cose, perché anche se a quanto pare Putin manda perfino i disabili al fronte, la perdita di 30.000 uomini tra morti e feriti al mese comincia a diventare pesante, e soprattutto comincia a diventare pesante la controffensiva ucraina, che ormai può colpire la Russia dove e come vuole. Il rischio forte è che Putin perda la testa e faccia delle stragi superiori a quelle che ha fatte, ma insomma la situazione è un po' complicata. Eppure anche nel mondo politico italiano la solidarietà all'Ucraina stenta, per usare un eufemismo, ad essere unanime.
4: La solidarietà verso l'Ucraina non c'è nel mondo politico italiano, perché è un argomento che gli elettori sentono lontano e impopolare. Lo connettono all'idea di pagare il gas di più, cosa che è errata per ragioni abbastanza...
3: Abbiamo dimostrato oggi che è errata
4: per una serie di ragioni che però sono complesse da spiegare. Tuttavia l'Ucraina non è affatto lontana dall'Europa. Quando io sento parlare persone che dicono ma cosa ti aspetti, che Putin attacchi il Trentino Alto Adige, no, non mi aspetto affatto questo. Mi aspetto invece, l'ho scritto, che più Putin sarà in difficoltà, più sarà tentato di mettere alla prova la tenuta della NATO e dell'Unione Europea nel momento di massima difficoltà per la NATO e l'Unione Europea. E dunque non penso ad un attacco convenzionale, a un'invasione, eccetera, penso a quello che lui sta già preparando. Tutte le polemiche sul fatto che dalla Lituania partano il controllo dei droni ucraini, che è una beata fake news, serve a preparare, esattamente come ha fatto col Donbass, la condizione per poter decidere a un certo punto di tirare 3 droni o 2 missili e vedere, come si diceva una volta, l'effetto che fa. E se l'effetto fosse Trump che dice non sono fatti i nostri, come è plausibile, e gli altri paesi europei girarsi dall'altra parte, beh, signori, la situazione dell'Unione Europea sarebbe una condizione di non solo abbandono, perché oggi siamo largamente dipendenti dalla NATO, ma anche di inesistenza, perché noi abbiamo dentro l'Unione Europea una clausola nei trattati che è molto simile all'articolo 5 della NATO. Quindi Putin avrebbe la prova di quello che vuole, cioè che l'Unione Europea è pronta a disgregarsi e che la NATO si è già disgregata. Quindi quando vi dicono l'Ucraina è lontana, chi se ne importa dell'Ucraina, i nostri confini oggi sono

0: Lettonia, l'Estonia, la Polonia, non sono il Trentino Alto Adige, perché abbiamo firmato un trattato e siamo dentro l'Europa e non possiamo essere dentro l'Europa quando ci fa comodo, cioè quando la BCE ci deve comprare i titoli di Stato, e fuori dall'Europa quando dobbiamo proteggerci insieme dalle minacce militari che esistono.
1: Allora, che Trump si gira dall'altro lato, non mi meraviglierei, che tutta la parte, che l'Europa si giri dall'altro lato, francamente non riuscirei a crederci.
0: No, io penso che possa succedere una cosa diversa, cioè penso che possa accadere che l'Europa del Nord, come già sta succedendo, risponda. L'Europa, se voi andate a farvi un giro in un paese che va dalla Gran Bretagna, che non è più nell'Unione Europea, in giù, la loro percezione non è il se ma è il quando e il come reagire. E per essere chiari, è plausibile che il primo attacco sia un attacco cyber su larga scala, tanto che persino la BCE è arrivata a suggerire di tenere in contanti quello che serve a una famiglia per 3 giorni. Allora non stiamo parlando di cose che sono lontane, che sono irrilevanti o marginali, stiamo parlando della fase più difficile e pericolosa per i paesi europei dal 1945 ad oggi. E non mi pare che il dibattito politico rifletta la gravitas della situazione. Noi pensiamo davvero, e in questo siamo molto condizionati dai nostri cellulari, che la notizia del giorno è la notizia, ma la notizia del giorno non è altro che qualcosa che sparisce nelle 24 ore successive. Quello che rimane è la storia. La storia va avanti e va in un piano inclinato estremamente pericoloso per l'Europa. Ecco, di quello dovremmo far conto se la storia fosse il centro dell'azione politica.
1: Questo però ci porta a parlare del campo largo e delle 6 mozioni che ci sono state sulla politica estera. Naturalmente poi sotto lezione si raggiunge un accordo su tutto. Io ricordo ancora quando andai nello studio romano del notaio Mariconda a compulsare una dopo l'altra 281 pagine del programma dell'Unione di Prodi del 2006, e poi cadde per Mastella, ma però mi disse sarei caduto comunque, eccetera, perché è difficile tenere in piedi una coalizione di opposti. Che succede? Alla fine si metteranno d'accordo, certo, ma come e a quali condizioni?
0: Io penso che il campo largo non è un'alternativa di governo perché non sa esprimerla. Quando tu non sai esprimere una linea di politica internazionale in un momento come questo e non sai... Guardate, c'è un altro pericolo ancora più grosso. Non riesci a parlare dell'Europa in tono che non sia retorico e vuoto. Cioè l'Europa è importante, però no, difendere l'Europa non è importante. Sì, l'Europa è importante, ma se dobbiamo investire dei soldi per avere un cordone antimissile, antidrone, quello no, quello non ci piace, perché non ci piace investire gli 8 miliardi che dovremmo investire sicurezza, sulla difesa quest'anno. A chi piace? Ma io mi domando sempre, ma a chi piace comprare una porta corazzata che costa 5.000 euro per la propria casa? Non piace a nessuno, eppure la compriamo tutti per tenere al sicuro quello che dentro casa c'è. Ma non ragioniamo più così, pensiamo che le cose non possano accadere. Guardate, io vi ricordo ancora, e il dottor Vespa se lo ricorda meglio di me, che quando le truppe russe erano ammassate ai confini dell'Ucraina, nessuno nel 22 pensava, tranne gli americani, che ci sarebbe stata l'invasione. E tutti dicevano, ma figuriamoci se in quest'epoca moderna può accadere una cosa del genere.
1: Anche gli inglesi lo
0: pensavano. Anche gli inglesi lo pensavano e hanno preparato l'esercito ucraino. E poi l'invasione c'è stata. Ora, gli stessi inglesi, quando ci parli, ti dicono, non è se e quando, perché Putin non ha altra soluzione che fare questo. Allora noi dobbiamo essere forti per scoraggiare quanto rischia di accadere. E il campo largo questa cosa non ce l'ha, ma non ce l'ha come non ce l'ha sotto il profilo energetico, non ce l'ha sotto il profilo di politica economica, non ce l'ha, è autore lo stesso campo largo. largo della manovra più di destra che la storia italiana ricordi, nel senso, diciamo, americano del termine. Il superbonus è stata la operazione più di destra mai fatta, cioè ha dato 200, tra tutti i bonus, diciamo 210 miliardi a persone ricche per rifare casa, che poi con il sistema del trickle down è andata anche un pochino per un moltiplicatore di 0,5, considerate che Industria 4.0 ha avuto un moltiplicatore sulle piccole imprese di 1 a 26, quindi vuol dire un euro investito ha determinato 26 euro di ritorno sul PIL, e tutta la loro politica, non sanno cosa dire sull'immigrazione, non sanno cosa dire sui rimpatri, non sanno cosa dire, quindi diventa una coalizione che ha un solo denominatore, che non governi il centrodestra. E questo, in questa epoca storica, con questa indecisione, non si governa nulla.
1: Energia nucleare. Sì, la parola proibita, detta da un orfano dell'87, torna sulla scena. E anche là mi pare, lì probabilmente il Partito Democratico mi pare più possibilista, Verdi Sinistra nemmeno a parlarne, anche se probabilmente adesso un incontro proprio nella mia trasmissione tra Bonelli e l'amministratore delegato di Merita e Climont probabilmente lo ha convinto che, essendo un reattore grande, appunto più o meno come quello che vediamo a vista d'occhio, forse si è convinto che non è forse così catastrofico, però i Verdi alla parola nucleare hanno un effetto assolutamente di rigetto, quindi nemmeno su questo ci sarà una politica energetica comune da quelle parti, credo.
0: No, non ci sarà, anche se poi alla fine il PD è d'accordo sul nucleare, ma il nucleare di sedicesima generazione, che è come dire che sei d'accordo sul voler bene alla mamma. È lo stesso approccio sull'Europa, no? Voglio bene all'Europa, però se devo difenderla e quindi armarla e quindi tenere, dissuadere i suoi aggressori, non lo faccio. Io penso che il nucleare, la scelta nostra di uscire dal nucleare è stata l'inizio del populismo in Italia. Io per famiglia, mio zio era Felice Ippolito che portò il nucleare in Italia, sono sempre, diciamo, ho sempre pensato che quello fosse un bivio molto pericoloso. Considerate, per capire che Italia era, quando noi parliamo l'Italia non riesce più a fare il miracolo economico, Trino Vercellese fu costruita più potente centrale d'Europa in 3 anni, la più potente centrale d'Europa, una meraviglia tecnologica, in 3 anni è stata costruita.
1: Suo zio fu massacrato da Saragat.
0: Sì, massacrato dai socialdemocratici e dai petrolieri.
1: Esattamente, sì, esattamente. E lì morì, poi è morto decisamente nell'87, ma noi dagli anni 50 noi eravamo già leader nel nucleare.
0: Noi eravamo leader nel nucleare in Europa, sì.
1: Esattamente, e ce lo siamo giocato. Sicurezza, immigrazione.
0: Allora, lì c'è, allora, la parola che va di moda è remigrazione. Che io vorrei solo...
1: oggi c'è una manifestazione, sì, molto forte sulla remigrazione.
0: Sì. Allora, vorrei spiegare cos'è la remigrazione. In Italia vivono 5 milioni e 6 tra migranti regolari e ex migranti diventati cittadini italiani, extra UE. Okay? La definizione stretta di remigrazione è di prendere queste persone che non sono etnicamente italiane e rimandarle nei loro paesi. Ora, io vorrei che voi immaginaste l'Italia senza il 10% di popolazione. Così, domani mattina, cos'è che smette di funzionare? Le fabbriche? Sicuro. L'agricoltura? È proprio finita. Il commercio, i bar, i ristoranti? Allora, la parola remigrazione è una parola demenziale, come noi ne abbiamo pronunciate tante in questo paese senza capire che stavamo pronunciando una parola demenziale. Quando poi viene chiesto cosa intende per remigrazione, il personaggio di cui sopra non dice questo, perché sennò ovviamente verrebbe preso a sberleffi, ma dice rimpatriare cittadini irregolari. Ma quello siamo d'accordo tutti, sono 30.000 irregolari in Italia. Questi 330.000 irregolari hanno una caratteristica, che essendo irregolari delinquono molto di più dei cittadini italiani. Qual è il problema? Il problema è che quando vengono fermati a delinquere, a me è successo con un furto, gli viene ridato un foglio di via e vengono rimandati in mezzo alla strada, tale per cui i carabinieri e polizia non li prendono più. Qual è l'unico modo per fermare questa cosa, fare centri per i rimpatri, ho visto che Vannacci su questo ha copiato una nostra proposta, in ogni regione italiana, non in Albania, dove queste persone possono essere detenute fino a 18 mesi e rimpatriate. Qual è il secondo problema? Che i paesi di provenienza non vogliono riprenderseli molto spesso. L'unico modo è fare come fanno tanti altri paesi, dire alla Nigeria: non ti vuoi riprendere un nigeriano che ha fatto un atto di delinquenza? Bene, ti blocco i visti in entrata. Questa roba qua va fatta sarebbe già per l'Italia una svolta sostanziale. Poi c'è la questione che viene chiamata la questione dei Maranza, della seconda generazione, del teppismo. Quella ha a che fare però, signori, tantissimo sul modo scriteriato in cui noi consentiamo che sui social, a partire dagli 11 anni medi, anzi meno oggi, i nostri figli vedano cose inenarrabili per 9 ore al giorno pensando che non le replichino fuori. Ma se tu nel mondo digitale puoi fare qualunque cosa anonimamente, ma secondo voi quello che è andato a coltellare il professore, la professoressa, non l'ha fatto che l'ha fatto con la telecamera davanti? Non è un contributo di questa sregolamentazione dei social per cui tu hai alla fine il fatto che diventi famoso, per più danni fai più diventi famoso? E allora lì c'è una normativa che è stata presentata in Gran Bretagna, ci sono leggi, una legge bipartisan in Italia che dobbiamo far approvare. E lì è la battaglia con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti vogliono una totale deregolamentazione di quello, della privacy, della possibilità di mettere quello che chiamano free speech, vuol dire hate speech, vuol dire poter mettere quello che si vuole. E ricordo solo un fatto, che la Romania ha dovuto annullare le elezioni per l'uso massiccio di intelligenza artificiale generativa pagata dai russi, che aveva preso un semi sconosciuto e gli aveva fatto vincere le elezioni mettendoci montagne di denaro. Questa roba va regolamentata, perché se no noi avremo prima di tutto Maranza o non Maranza, quantità di ragazzi che pensano che nel mondo digitale, siccome non succede niente, le cose che fanno nel mondo digitale le possono fare nel mondo reale. E secondo, perché le nostre democrazie verranno completamente inquinate. Quindi io, il mio auspicio è che la proposta di legge bipartisan firmata dalla destra, dalla sinistra e da noi vada avanti, perché questo è un tema centrale. Se gli americani si devono arrabbiare, si arrabbieranno, gli passerà.
1: Allora, ieri era nostro ospite Luca De Meo, che è stato fino a, insomma, da pochi mesi è diventato il capo di Kering, cioè è entrato nel mondo del lusso, ma nei 30 anni precedenti è l'unico ad aver girato in posizioni vertice tutte le principali case automobilistiche europee, ed era fino a poco fa era presidente dell'Associazione dei Costruttori Europei.
0: Lo conosco molto bene, è una persona molto in gamba.
1: Infatti, e lui ha detto che di fatto, io so di praticamente far fare un gol a porta vuota a Calenda, ma devo dirglielo, lui ha detto che infatti in Italia non c'è un futuro per l'automobile.
0: No, certo che non c'è, non gliene frega niente a nessuno. Io sono 5 anni che faccio questa battaglia. Con Marchionne, senza incentivi pubblici, producevamo 1.050.000 veicoli, non macchine, veicoli. L'altro anno abbiamo chiuso a 340.000. A nessuno gliene importa niente. Sicuramente non gliene importa niente agli azionisti che contemporaneamente hanno venduto Comau, Magneti Marelli e Iveco, senza che nessuno battesse ciglio.
1: 3 gioielli di famiglia.
0: Stampa e Repubblica. Io non so, adesso hanno pure deciso, siccome non vincevano un campionato della Ferrari da tempo immemorabile, hanno deciso di provare a distruggere l'unica cosa che era proprio indistruttibile, cioè il settore delle auto commerciali della Ferrari, facendo l'auto più brutta della storia dell'auto, per cui l'hanno proprio pianificata, hanno detto adesso facciamo non solo l'auto elettrica Ferrari, che già era complicato, la Lamborghini aveva rinunciato, ma facciamo il design più brutto della storia del design e lo lanciamo di azzurro. E qual è il pricing? $600.000. Quindi anche quella roba là, diciamo, non ce la siamo giocata, ma hanno fatto tutti i danni possibili. Io però dico una cosa, non è possibile che di questi fatti non gliene importi niente a nessuno. Allora, uno dei temi fondamentali, non, diciamo, per carità di patria non spiegherò qui il perché, è il costo dell'energia, che si può abbassare come fanno i francesi per le aziende manifatturiere a 60 euro e degli incentivi semplici automatici come ci hanno copiato gli spagnoli. Gli spagnoli oggi producono 2 milioni e 400 mila veicoli.
1: La cosa mi fa impazzire.
0: Ma non è che... Ma perché lo fa?
1: 5 volte noi.
0: Certo, l'energia sta a 45 euro, hanno il nucleare, ma fanno accordi per dare energia a prezzo ribassato ai fornitori e pagano circa il 30% degli investimenti delle nuove piattaforme. Cioè non è che ci vuole rocket science, noi poi le abbiamo demolite, che è più difficile, demolire è più difficile. Però questo è un fatto che deve essere messo in piedi rapidissimamente, perché altrimenti noi perdiamo tutta l'industria. E guardate, io ho sentito prima il discorso sulle industrie, lo condivido, il turismo è importantissimo, ma non ha lo stesso valore aggiunto in termini, per esempio, di stipendi fissi, perché c'ha la stagionalità, perché ha caratteristiche peculiari. Noi siamo stati fatti ricchi dall'industria e non possiamo pensare che venga piano piano dismessa nel nulla. A proposito di Luca De Meo, con cui tra l'altro devo parlare, io sono andato a vedere il distretto della pelle toscano, che siccome c'è una crisi del lusso gigantesca, stiamo perdendo lavorazioni. Pensate, ci sono borse che hanno lavorazioni da 137 passaggi, che non fa nessuno nel mondo. Allora, tutto questo, se io fossi al governo, sarebbe la mia ansia quotidiana, la mia ansia quotidiana.
1: Ma visto che la gente non ha i soldi per comprarsi le automobili, non ce li ha soltanto in Italia? Cioè, in Spagna hanno tutti questi soldi per comprarsi 2 milioni di automobili all'anno?
0: No, le producono 2 milioni e 4, poi ne comprano più di noi. Lì c'è una questione di tipologia di incentivo, a mio avviso. Noi non dobbiamo fare l'incentivo sull'elettrico. Gli incentivi sulle elettrici sono sbagliati. Dobbiamo fare l'incentivo sul cambio di categoria del motore delle nostre. Noi abbiamo il parco circolante più vecchio d'Europa.
1: 14 anni.
0: Quindi se tu passi da un Euro 4 a Euro 6, io ti premio, perché il risparmio che fai emissivo è un risparmio molto più significativo ed è molto più alla tua portata poterti comprare una macchina della stessa caratteristica Euro 6. Ma tutte queste cose, vedi Bruno, richiederebbero di costruire a tavolino, anche lavorando con le controparti, cioè con le associazioni di settore, un piano industriale per l'Italia. Quando io ho fatto Industria 4.0, che aveva dentro poi la formazione, la ricerca e la strategia energetica nazionale, non me lo sono fatto da solo. Me lo sono fatto con le categorie, gli imprenditori illuminati. Bombassera è andata a fare una ricognizione in Germania di Industria 4.0. È questo che la politica manca spesso, la capacità di execution, cioè di far accadere le cose, di farle semplici. E dall'altro lato l'interlocuzione coi mondi, che è una cosa importante, perché tu non sai di cosa ha bisogno il tuo cliente se non ci parli. Qua tu sei molto interessato a sapere se il tuo vino piace, a quale cliente piace, dove e che tipo di bottiglia devi fare. E quando si sta al governo la cura deve essere esattamente la stessa. Il problema è che noi pensiamo che la politica non abbia più niente a che fare con l'attività di governo, sia diventato un circo barnum dove chiunque dice la prima cretinata, che corrisponde però a quello che diciamo noi al bar la mattina, gli diamo il voto. E se è così, ci siamo bevuti i 5 Stelle, Salvini, mo ci berremo pure Vannacci, il prossimo sarà Marco Rizzo, non lo so, chi vogliamo votare dopo? Di Battista, chi ci abbiamo? Arriverà un momento in cui poi ci renderemo conto che tutto questo porta al disastro. Perché fino ad oggi ha portato a un declino, come posso dire, piano, piano, piano, piano, come la rana bollita. Ma intorno a noi il mondo è tale per cui a un certo punto ci facciamo davvero male.
1: Allora, in maniera un po' più informale, che vuoi fare da grande?
0: Quello che faccio da piccolo, cioè nel senso, io sono convinto...
1: Se avvale della facoltà di non rispondere.
0: No, io ve lo dico con grande semplicità, penso che la politica italiana sia rovinata quando gli estremismi hanno incominciato a contare sempre di più, perché si è incominciato a fare una politica che divideva gli italiani, che aveva come obiettivo dividere gli italiani come se fosse uno stadio, con le curve e le tribune erano interessate al bel gioco, cioè a guardare cosa si faceva, e le due curve erano interessate a darsele. Adesso sono rimaste solo le due curve e il mio obiettivo è cercare di riportare anche quelli che stavano in tribuna, e per farlo bisogna avere un'area centrale moderata nei valori, fortemente europeista, come diceva Giscard d'Estaing, risoluta nell'azione, che proponga delle cose molto chiare, molto nette, che faccia quello che noi facciamo, cioè votare i provvedimenti del governo quando sono giusti, perché viene prima l'interesse della nazione, dell'interesse della fazione, e fare questo lavoro recuperando le tribune che se ne sono andate. Perché altrimenti senza tribune lo stadio non è solo in preda degli ultra, ma crolla. Lunedì a Milano riuniremo tutta l'area, chiamiamola così, europeista. Io penso, e ve lo dico con grande franchezza, che avendo gli Stati Uniti che hanno come obiettivo principale la disarticolazione dell'Europa, la Russia idem e la Cina idem, o noi decidiamo con serietà e pragmatismo di andare avanti su una NATO europea, di levare il diritto di veto, di dare un bilancio all'Unione Europea. Sapete, il bilancio dell'Unione Europea è le risorse proprie sono l'1% del PIL. In America il bilancio federale è il 23% del PIL. O noi ci decidiamo che facciamo questo passo consapevoli e diventiamo un'Europa, una grande potenza, oppure spariremo nella notte come colonie, perché noi siamo tornati nell'età degli imperi, con la differenza che oggi le colonie siamo noi, non siamo noi gli imperi. Allora farò questa battaglia tutto il tempo che serve, qualunque sistema elettorale ci sia, con onore e dignità, e poi gli italiani decideranno se è meritevole o non meritevole.
1: A proposito, com'è questa legge elettorale?
0: Bruno, ma questa legge elettorale, ma io l'ho detto alla Meloni, è una legge elettorale suicida, perché finirà la Meloni per dover mettere dentro la coalizione Vannacci, che per me è un problema, lo dico con grande chiarezza, di sicurezza nazionale, perché Vannacci è il portavoce del Cremlino, quindi è un problema di sicurezza nazionale gigantesco, perché una coalizione fatta dove o un voto in più ti porta a vincere farà sì che quella sinistra si andrà a prendere il partito di Di Battista, la destra quello di Vannacci, abbiamo fatto bingo. Allora io quello che mi sono permesso di suggerire è di dire questo, ma facciamo un bel sistema proporzionale, anziamo anche lo sbarramento, un bel sistema proporzionale come era una volta, dove i partiti poi fanno l'alleanza sul programma successivamente. E vediamo, misuriamo, recuperiamo voto, non costringiamo la gente nelle coalizioni dove poi non si ritrova. Meloni è oggi, e io credo rimarrà il primo partito, verrebbe incaricata dal Presidente della Repubblica e aprirebbe un dialogo su come fare un programma serio per l'Italia nel contesto europeo.
1: Questo però viola un principio di base della Meloni, cioè il giorno delle elezioni capire chi vince, e così invece non lo capisci.
0: Posso dire, però c'è un altro problema, che dipende da chi vinci, perché se vinci con quelli sbagliati poi ti trovi in grandissimi casini. Io invece ho un'idea diversa, penso che il nostro problema oggi è che stiamo bruciando un populista dietro l'altro, alcuni dei quali, come la Meloni, hanno la saggezza di dismettere gli abiti populisti, altri non lo fanno, aumentando la rabbia che c'è nel Paese, e prima o poi, noi abbiamo fatto fare un sondaggio, signori, 36% degli italiani oggi vuole una dittatura a tempo. Per i giovani questo dato è il 52%. A forza di continuare a forzare il sistema così tanto e a non rimetterlo insieme, alla fine cadiamo tutti, non c'è uno che rimane in piedi.
1: Avete mai ipotizzato di dare una mano al centrodestra se servisse?
0: Ma per me le questioni sono fondamentali. Quindi Meloni è contraria all'Europa federale, contraria all'abolizione del diritto di veto, favorevole all'Ucraina, su questo punto ci siamo, molto, molto, molto furba ma poco sostanziale sulla questione del riarmo europeo, che per me è un fatto dirimente, e questi fatti ci separano radicalmente. Però, ripeto, quelli che votano azione sanno perfettamente che poi porta il decreto nucleare, ma noi abbiamo raccolto le firme 2 anni fa, daremo una mano, la separazione delle carriere era il nostro programma, ma abbiamo fatto la battaglia. Allora, ripeto, per me ci sono valori non negoziabili e valori negoziabili. Valore non negoziabile è l'europeismo, il sostegno all'Ucraina. L'europeismo vuol dire Europa indipendente, armata, grande potenza, capace di rispondere commercialmente ai cinesi, capace di rispondere agli americani e capace di tenere lontani i russi. Questa visione in questo momento non è quella della Meloni. E poi sa Dio, io lo spero che veda la luce,
1: Grazie Carlo Calenda.
0: Grazie mille.
1: Grazie. A dopo. Grazie. Grazie. E allora vedo arrivato Edoardo Rixi, vice ministro per infrastrutture e trasporti, il tempo di sistemare le sedie e partiremo con l'ultimo panel.
2: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare il dialogo tra Bruno Vespa e il segretario di Azione Carlo Calenda dal forum in Masseria 2026 che si è svolto a Manduria e questa intervista è stata realizzata il 13 di giugno. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Roma, la giornata del 15 giugno, ordine pubblico e giustizia, il nuovo decreto legge. Buon ascolto.
3: Allora, buongiorno a tutti, iniziamo il convegno. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al senatore Filippo Sensi per aver promosso questo momento di confronto presso il Senato della Repubblica. Naturalmente ringraziamento che rivolgo a tutti i relatori, anche a chi oggi partecipa, non è assolutamente scontato di lunedì mattina, e un saluto anche a chi ci segue da casa in diretta streaming. Un particolare ringraziamento va anche all'avvocato Anna Napoli, presidente di AIGA Roma, per l'organizzazione dell'iniziativa e io sono l'avvocato Andrea Ugenti, avvocato penalista, e avrò il piacere di moderare questo incontro. Il tema che affrontiamo oggi è tra i più delicati attuali del dibattito pubblico, appunto il nuovo decreto legge in materia di sicurezza, ordine pubblico e immigrazione. Si tratta di un provvedimento che ha suscitato diverse polemiche, un confronto sicuramente molto intenso dentro e fuori dalle istituzioni, quindi per quanto riguarda la politica e anche appunto un confronto tra accademici. Poiché da una parte vi è chi ritiene che il legislatore stia introducendo strumenti necessari per rispondere a fenomeni che negli ultimi anni hanno destato crescente preoccupazione nell'opinione pubblica, episodi di violenza urbana, l'aumento di condotte aggressive in contesti pubblici, l'utilizzo di armi improprie, di coltelli e anche le problematiche legate alla gestione dell'ordine pubblico e dei flussi migratori. Dall'altra parte invece vi è chi guarda con maggiore prudenza all'introduzione di questo appunto intervento normativo, ritenendo che l'espansione degli strumenti repressivi e preventivi possa determinare tensioni con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, imponendo una riflessione attenta su il rapporto tra sicurezza, libertà individuali e quindi garanzie costituzionali. L'obiettivo di oggi non è stabilire chi abbia ragione, naturalmente, né trasformare questo incontro in un confronto ideologico. L'obiettivo è quello di comprendere le ragioni del legislatore, ascoltando sia chi sostiene il provvedimento che ovviamente chi ne evidenzia le criticità. E comprendere anche la sensibilità delle nuove generazioni attraverso il contributo dei rappresentanti dei movimenti giovanili, dei principali schieramenti politici quindi il compito delle istituzioni e quindi anche dell'avvocatura è proprio questo, a mio avviso, creare luoghi di confronto serio, un confronto appunto nel quale le posizioni differenti possano dialogare senza pregiudizi né semplificazioni. Con questo spirito quindi apriamo i lavori del convegno e passerei subito la parola alla Presidente Anna Napoli per il suo intervento, che ringrazio per il costante impegno dell'AIGA nella promozione di questo dibattito.
4: Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Io desidero innanzitutto ringraziare il senatore Sensi per aver promosso questo incontro in questa sala così prestigiosa. Ringrazio anche il collega Ugenti che ha svolto davvero un ruolo determinante nell'organizzazione di questo dibattito. Saluto e ringrazio anche il senatore Zanettin, tutti i relatori, i rappresentanti delle varie sensibilità politiche e culturali qui presenti e tutti voi. Il tema che affrontiamo oggi, come prima anticipava Andrea, è probabilmente uno dei più delicati per uno Stato democratico. Non è semplice trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e libertà. Sappiamo che il nuovo decreto sicurezza ha acceso un dibattito molto ampio, non solo nei contesti politici, ma anche tra gli operatori del diritto, su varie questioni, dall'utilizzo del decreto legge in materia penale, all'introduzione di nuovi reati e aggravanti, fino al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e le possibili ricadute sul sistema delle garanzie processuali. Da una parte c'è chi ritiene che si stia facendo sempre più ricorso al diritto penale per affrontare problemi sociali complessi. Dall'altro invece c'è chi considera necessario dotare lo Stato di strumenti sempre più efficaci per contrastare fenomeni criminali in continua evoluzione e quindi rispondere alla crescente domanda di sicurezza proveniente dai cittadini. In questo scenario penso che il compito dell'avvocatura non sia quello di prendere posizioni di principio, ma quello di esaminare le norme e verificare se le soluzioni adottate siano effettivamente le più adeguate e soprattutto rispettose dei principi costituzionali. E è proprio questo il fine dell'incontro di oggi. Attraverso i nostri autorevoli relatori cercheremo non solo di approfondire il contenuto delle norme, ma anche di comprendere l'impatto che queste norme hanno sul sistema della giustizia e quindi sugli equilibri fondamentali del nostro Stato di diritto. Non sottraggo ulteriore tempo ai nostri relatori e vi auguro buon lavoro.
3: Grazie Presidente. Ho il piacere adesso di dare la parola al Senatore Filippo Sensi, promotore dell'iniziativa e rappresentante dell'opposizione, che ci offrirà la propria lettura del provvedimento.
5: Grazie moltissimo, io volevo ringraziare molto voi, volevo ringraziare molto l'AIGA, ovviamente la Presidente Anna Napoli, ovviamente Andrea e tutti quanti voi, i giuristi e gli accademici che si sono qui riuniti. Io in realtà faccio soltanto l'affittacamere, quindi non ho la competenza soprattutto per darvi delle valutazioni di chissà quale prudenza o perizia sulla questione. Non voglio però buttarla in caciara politica, però volevo sottolineare un paio di punti, diciamo, sul provvedimento. Generalmente, diciamo, facendo la parte del Partito Democratico, la parte dell'opposizione, la conta e la spunta dei nuovi reati che in questa legislatura sono stati introdotti è un po' una sorta di preliminare, cioè soltanto questo decreto sicurezza ha introdotto, credo, leggo, mi sono appuntato, 14 nuovi reati e circa 9 aggravanti. Dall'inizio della legislatura, con tutti i provvedimenti che ci sono stati, dalle zone rosse, Caivano, l'anti-rave, Cutro, poi c'era quello contro quelli che imbrattano i muri, c'è l'antiaccattonaggio, lasciamo da parte poi la questione del famigerato diciamo manufatto albanese, quello che avrebbe dovuto funzionare, diciamo così. Abbiamo avuto 57 nuovi reati in 4 anni di legislatura e 60 aggravanti. Di solito di prammatica si dice 500 anni in più di carcere. Tutto questo in una condizione, quella delle carceri, che non vi devo dire è più che drammatica. Fatemi fare un inciso personale, perché è un tema che mi preme molto e mi inquieta molto. Abbiamo, non voglio fare destra-sinistra, certo c'è il governo, c'è chi ha responsabilità, c'è la maggioranza, sprecato l'anno giubilare per poter fare un provvedimento, diciamo così, di sollievo per le carceri. Un indulto, un mini indulto, un'amnistia, una liberazione anticipata, chiamiamolo come vogliamo. Eppure c'erano anche sensibilità all'interno del centrodestra, per tutte, quella del Presidente del Senato. Lasciamo perdere i ripetuti moniti del Presidente della Repubblica. Lasciamo perdere i moniti del Santo Padre. Abbiamo sprecato 365 giorni giubilari e non è stato fatto nessun provvedimento di sollievo per una situazione delle carceri che è oltre qualsiasi possibile emergenza, oltre qualsiasi possibile umanità. E ancora continuerà così, e ragionevolmente, in vista della campagna elettorale, se l'approccio, soprattutto la maggioranza, è stato questo, no? Noi diciamo il famoso panpenalismo, l'approccio securitario, figurarsi se si possono presentare alle elezioni dicendo beh, vabbè, facciamo un provvedimento che in qualche modo dia un minimo respiro, uso la famigerata parola usata per fortuna.